0: è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radio Bianconera. Bianconera.com.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
4: Sono le 14 e 2 minuti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: È durata circa due ore la deposizione come testimone del fratello di Chiara Poggi Marco nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. L'uomo se n'è andato evitando i cronisti e le truppe televisive presenti davanti agli uffici giudiziari, dove è ancora presente Andrea Sempio, l'amico unico indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, che non risponderà alle domande dei PM.
5: Spostiamoci in Medio Oriente. Una nave porta container francese, la San Antonio, è stata colpita mentre transitava nello stretto di Hormuz. Alcuni membri dell'equipaggio sarebbero rimasti feriti e la nave ha subito danni. I feriti sono stati evacuati e stanno ricevendo assistenza medica, secondo quanto si legge nel comunicato della compagnia.
6: A Firenze si è sviluppato un incendio nel cantiere dell'alta velocità a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste. Alcuni ignoti sarebbero entrati nel cantiere scavalcando un cancello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Le fiamme hanno danneggiato un gruppo elettrogeno e un ripetitore del 5G.
5: Il calcio piange Evaristo Beccalossi, morto oggi 6 maggio. Leggenda dell'Inter, aveva 69 anni e ne avrebbe compiuti 70 tra pochi giorni, il 12 maggio. Grande centrocampista nella sua carriera in campo, classico numero 10. Con i nerazzurri ha vinto uno scudetto nel 1979-80 e due Coppe Italia tra l'81 e l'82. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica poliambulanza a Brescia, dove era ricoverato.
6: Il presidente delle Canarie ha respinto la possibilità che la nave con casi di antivirus a bordo faccia scalo nell'arcipelago. Il governatore ha chiesto una riunione urgente con il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez di fronte a una decisione che a suo giudizio non risponde ad alcun criterio tecnico, né vi sono informazioni sufficienti per mantenere un messaggio di calma e garantire la sicurezza della popolazione delle Canarie, lo riporta il Pais.
5: Il calcio. Dopo il 5-4 della gara di andata in favore del Paris Saint-Germain, i francesi si giocano l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva, sfidando il Bayern Monaco all'Allianz Arena. Kompany, che torna in panchina dopo la squalifica, ha un solo dubbio di formazione in difesa. Luis Enrique invece sceglie Zaire Emery per sostituire Hakimi, indisponibile per un infortunio alla coscia destra.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Gioca Bet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Gioca Bet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero.
0: Che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera.
0: L'unica che conta.
7: Ciao, allora mi permetto di fare un piccolo, chiamiamolo appunto.

0: Allora, è più preoccupante le dichiarazioni di Cambiaso dopo la partita del Verona, che era così tranquillo come a dire non vi preoccupate, non succede niente, o se lui avesse detto sì, siamo preoccupati, adesso è un problema, si va a Lecce e non sappiamo quello che si fa, cioè era meglio che manifestava preoccupazioni. O quello che lui ha manifestato, quindi tranquillità, perché a me mi ha trasmesso la tranquillità facendo quel tipo di, diciamo, di intervista. Cosa ne pensa? Ciao e forza Juve!
1: Buongiorno direttore Stefano da Bergamo. Purtroppo si sta verificando quelli che erano i miei timori, cioè che potessimo arrivare a fine campionato con un allenatore con il quale c'è il timore di non riuscire a centrare l'obiettivo minimo, cioè andare in Champions. Qualora ciò non si verificasse, ci ritroveremo comunque un allenatore sotto contratto per altri 2 anni. Ovviamente con uno stato d'animo sia dell'ambiente che quindi dei tifosi che dirigenziale non ottimale, giocatori che ovviamente stiamo cercando sul mercato che non arriveranno qualora non andassimo in Champions, insomma con una situazione che non andava affrontata se non dopo il termine del campionato. E adesso? Speriamo di andare al quarto posto, di centrare il quarto posto, altrimenti si verificherà quello scenario appena detto.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati mercoledì 6 maggio, 9 minuti dopo le 14, puntuali in diretta come sempre, Radio Bianconera, l'ora della vecchia signora nello specifico, Alberto Mauro davanti al microfono, Manuel in regia, abbiamo fatto l'appello?
4: Alberto, c'è troppa negatività.
3: C'è anche un po' di eco, c'era anche un po' di eco,
4: C'è troppa
3: C'è
4: negatività.
3: troppa negatività, allora cerchiamo di stemperarla, però io riparto proprio da cosa manca, cosa serve, di cosa c'è bisogno in questo momento in casa Juventus e diciamo così, come diceva un po' Marzullo. La domanda è lecita, forse Lubrano, non mi ricordo, ormai sono passati. Però la risposta, secondo me, necessita di un approfondimento. Perché io, ragionando questa mattina, ma anche qualche ora fa, ho pensato che la cosa che serve di più in questo momento alla Juventus non è un portiere, non è un centrocampista di qualità, un regista, non è nemmeno un allenatore, perché Spalletti, secondo me, ha tutte le caratteristiche per far bene da qui ai prossimi anni, aprendo un ciclo. Non è nemmeno un dirigente particolare, perché ci sono diversi con caratteristiche diverse in questo momento in casa Juventus, ma è un attaccante, cercasi attaccante in maniera più o meno disperata. Questo dipende dai punti di vista, però è così. E sapete perché? Non è che lo dico così per capriccio o per sentito dire, ma lo dicono i numeri. Perché ieri sono andato a scorrere la classifica capocannoniere, non è che ci fosse bisogno, ma per un riscontro, per una conferma, sono andato a scorrere la classifica dei marcatori della Serie A. E a parte la, diciamo così, desolazione di numeri da girone di andata, perché ragazzi, l'ho detto ieri e lo confermo oggi, cioè il capocannoniere della Serie A, Lautaro Martinez, con 16 gol è veramente poco. Minimi storici, erano anni che non si segnava così poco in Serie A, tanti 0-0, pochi gol, soprattutto tanti attaccanti che fanno gol, che vedono la porta, che sono decisivi e fanno gol pesanti. Quindi Lautaro Martinez, che tra l'altro è stato fuori a lungo per infortunio, è il capocannoniere della Serie A con 16 gol. Attenzione, al secondo posto c'è Marcus Thuram, quindi la coppia nerazzurra, diciamo così, ha trascinato l'Inter lo scudetto, sì, ma anche, diciamo così, la formazione nerazzurra come miglior attacco della Serie A. Sono insomma, ci vuole poco in questa Serie A, ma i numeri sono questi: 13 gol.

0: E poi c'è clamorosamente il Como, clamorosamente fino a un certo punto, perché è una squadra che segna, che gioca bene, che fa tanti gol, che fa anche spettacolo, oltre a vittorie. Ultimamente un po' incespicato, però ragazzi, comunque una stagione eccezionale del Como. Duvicas e Nico Paz, 12 gol ciascuno. L'altra coppia, coppia dell'Inter, coppia del Como, e la Juve, aspettate, perché poi c'è Malen, che è arrivato l'altro ieri, ma ha già fatto 11 gol. Vero, due su calci di rigore, però ragazzi, l'impatto di Malen, probabilmente nemmeno Gasperini se lo aspettava così. E se in questo momento la Roma è ancora lì, aggrappata, in corsa alla Champions, a meno uno, il 90% del merito è di Malen. Perché senza di lui, in questo momento, sarebbe stata tutta un'altra stagione per la Roma. Poi c'è Simeone, del Toro, a quota 10 gol. Scamacca, Atalanta, 10 gol. Davis, dell'Udinese, a 10 gol. Attenzione, c'è un'altra coppia, si ricompone un'altra coppia. Krstovic, sempre 10 gol, come Scamacca, 20 gol in due in casa Atalanta. Ma la Juve? E ci vuole un attimo. Poi c'è Højlund, ancora a quota 10 gol, e finalmente si arriva a Yıldız, anche lui 10 gol. Però, ecco, quello che fa sorridere, quello che deve far riflettere, è che il capocannoniere della Juventus, mentre sotto di Yıldız c'è Çalhanoğlu, 9 gol. Terzo elemento dell'Inter nelle prime 12 posizioni in classifica. Che significa? Che poi, se fai, lasciamo stare gli assist, perché lì Di Marco è 10 passi avanti agli altri. Però ragionando solo sulla classifica marcatori, se qualcuno avesse dei dubbi, è evidente quanto indietro sia la Juventus in questo momento rispetto all'Inter, ma anche rispetto al Como, rispetto a altre squadre. Il capocannoniere della Juventus non può avere gli stessi gol del capocannoniere del Torino, dell'Atalanta o dell'Udinese, con tutto il grande rispetto che abbiamo per queste squadre, ma non esiste. È vero, direte voi, però anche Højlund ha fatto solo 10 gol, sì, però il Napoli ha avuto una stagione falcidiata dagli infortuni. Il bomber sarebbe stato, doveva essere Lukaku, non c'è. De Bruyne è stato fuori un anno, circa un anno. Pure Anguissa è stato fuori quasi tutta la stagione. In una stagione del genere ci può stare che è un attaccante del Napoli, tra l'altro la riserva di Lukaku, abbia 10 gol. Quel che mi chiedo io è: ma come mai la Juventus ha Yıldız a quota 10 e poi poco altro? Perché scorrendo giù la classifica, per arrivare al prossimo Juventino, devi andare ai 6 gol di Jonathan David. Allora, non che ce ne fosse bisogno, ribadisco. Perché? Perché lo sappiamo tutti, ce lo diciamo da un mese e mezzo, forse anche tre mesi, e sappiamo esattamente che i difetti in questo momento e i limiti della Juventus sono tutti, quasi tutti, gran parte in attacco. Però vederlo così nero su bianco, diciamo così, toglie ogni alibi. Cioè, in questo momento, se io fossi un dirigente della Juventus, non mi interessa il portiere, non mi interessa il centrocampista, non mi interessa nulla. Devo rinforzare l'attacco. Chi vado a prendere? Oggi io vado a prendere Robert Lewandowski. Oggi prendo un aereo, vado in Polonia, vado non so dov'è, se in vacanza, se in Polonia, se altrove. Vado a casa sua e non esco fino a quando ho la firma di Lewandowski per la prossima stagione, a parametro zero. Gli offro quello che devo offrirgli. Gli offro la casa che aveva Cristiano Ronaldo, lo stipendio di Vlahovic, la fidanzata di... No, sto scherzando ovviamente. Però ecco, vado e lo convinco, perché mi serve Lewandowski. Mi serve un attaccante del genere. Non ce ne sono tanti altri prendibili o a parametro zero o comunque che possano rientrare nei parametri d'acquisto, dico di ingaggio, perché poi è chiaro che devi pagargli lo stipendio, e quello è un altro problema. Però ragazzi, a me sembra che il problema più urgente in questo momento, è vero che c'è il Gregorio che non convince, è vero che De Bruyne sarebbe un upgrade decisivo di questo centrocampo, ma se il capocannoniere della Juventus è il Diz, con 10 gol, dove vogliamo andare? Cioè, anche se arrivasse, facciamo un esempio, portiere più forte del mondo in questo momento chi è? Portiere, dico, non lo so, arriva lui. Però se l'anno prossimo il capocannoniere rimane il Diz con 10 gol ed eventualmente Jonathan David con 6, dove vogliamo andare? Con un grandissimo portiere, dico. Prendiamo meno gol, certo. Perdiamo meno partite, probabilmente ne pareggiamo meno. Ma se abbiamo la coppia, la testa di serie della coppia d'attacco juventina con 16 gol, dove andiamo? 16 gol li faceva Inzaghi nel girone di andata. Li faceva Ibra in 16 partite. Li faceva Trezeguet in 20 partite, dai. È vero che c'è stata un'escalation discendente dell'incidenza degli attaccanti nel campionato italiano, e sarebbe interessante fare uno studio su quanti gol abbia perso il campionato italiano negli ultimi anni, oltre ai campioni, oltre al peso specifico nelle coppe a livello internazionale, ma oggettivamente parlando di dati concreti. Ragazzi, 16 gol, capocannoniere della Serie A, mancano 3 giornate, è qualcosa che non si vedeva da un pezzo ed è qualcosa che ci deve aprire gli occhi e far riflettere. Poi non tutte le partite possono finire 5-4, ed è normale, giusto, che ci siano anche degli 0-0. Io non sto avallando completamente lo spettacolo, il 5-5, il 4-4, il 5-5-5, eccetera eccetera. Semplicemente però ci vuole anche un po' di spettacolo, ci vogliono anche gol per entusiasmare, per anche far innamorare le nuove generazioni, i ragazzini. A forza di 0-0, i ragazzini che adesso hanno 7, 8, 10 anni magari guardano la Kings League, però non vanno a vedere il campionato di Serie A. Perché dovrebbero vedersi Verona-Lecce? Perché dovrebbero andarsi a guardare Milan-Juve che finisce 0-0? Non è solo una questione di risultato. Nel mio discorso ci sta tutto una serie di argomenti, ci stanno tutta una serie di argomenti, compresi anche questi risultati di 0-0. Il fatto che non ci sono bomber veri. C'era una volta la Serie A che aveva i primi 4-5 attaccanti della classifica, cannonieri, erano bomber di razza, che ci tenevamo stretti, che erano il mirino di tanti club, ma rimanevano qua e facevano la differenza, erano quelli che trascinavano. Solitamente poi Inter, Milan, Juve, ogni tanto Fiorentina, ogni tanto Roma e Lazio, magari non in contemporanea. Questi erano i bomber che muovevano. Poi c'è stata l'epopea del Parma, senza andare troppo indietro, però i bomber c'erano ed erano scatenati e i gol li facevano. Adesso non ditemi che ma non si sa più attaccare, ma adesso le difese, c'è più tattica. Una mazza. Tempi fa il catenaccio era all'ordine del giorno, oggi un po' meno. Quindi teoricamente oggi si dovrebbe anche segnare di più per via di un atteggiamento un po' meno difensivista rispetto a 30-40 anni fa, e un pochino più all'attacco, anche i sistemi di gioco. Lasciamo stare il libero di 50-60 anni fa, però rispetto a 30-40 anni fa il calcio si è evoluto. Più offensivo, meno retropassaggi da prendere con le mani del portiere, e tutta 5 sostituzioni, cambia il ritmo la partita anche dalla panchina. Cioè stiamo seguendo un'evoluzione di un calcio che va verso maggior ritmo, maggior intensità, quella sempre. A questi fattori dovrebbe corrispondere anche più spettacolo e quindi più gol. In realtà no, il calcio in Italia non lo so cosa abbia. Poi ditemi voi, ma anche ieri sera l'Arsenal ha vinto 1-0, verissimo, l'andata 1-1, pochi gol. Però, ecco, ad esempio, l'Atletico mi è sembrata una squadra, senza nulla togliere, senza sminuire, non è il mio intento questo, ma l'Atletico Madrid mi è sembrata una squadra che potrebbe stare nel campionato italiano. PSG e Bayern Monaco no, sono oltre. L'Arsenal forse a tratti, però in questo momento il campionato italiano è parecchio indietro da tanti punti di vista, e quello più evidente secondo me è una classifica cannonieri che ti mette a piangere e dici: ma è possibile? Ma siamo veramente a questi livelli? Ma il capocannoniere della Serie A è Lautaro che fa 16 gol? Sì, evidentemente sì. E quindi niente, in casa Juve l'urgenza è quella di un centravanti, anche perché con un centravanti vero, facciamo un esempio, cioè non ti serve uno da 40 gol, non ti serve Mbappé, poi al netto di tutte le polemiche che stanno coinvolgendo in questo momento Mbappé per il buon ritiro in Sardegna mentre i compagni giocavano, diciamo che la stampa spagnola ma anche i tifosi del Real non l'hanno presa benissimo. È vero che è infortunato, quindi non poteva scendere in campo, però insomma, starsene in vacanza con la fidanzata, finisce la stagione tra 2 settimane, insomma, poteva aspettare un pochino. Vabbè, ma quando il romanticismo scocca è difficile dire no. Al netto di questo, il discorso Mbappé, dicevo, non serve un attaccante da 40 gol. Con un attaccante da 20 gol, ma anche da 15 gol, sei lì che te la giochi con Lautaro per il capocannoniere in classifica, da 15 gol. Ma con un attaccante da 20 gol, e ditemi che Lewandowski in questa Serie A non fa 20 gol, secondo me ne fa tra i 22 e i 25 agilmente, secondo me. Ecco, con un attaccante come l'esempio è Lewandowski, ma ce ne sono altri. Ma è chiaro che Lewandowski è quello a cui in questo momento siamo un po' più vicini, nel mirino, parametro zero, non ha chiuso all'idea Juve, ha un ingaggio fuori misura, verissimo, però lo mettiamo di fronte a dei paletti, diciamo, caro Leva, ti vogliamo tanto bene, sei un grande attaccante, ti diamo la maglia della Juventus, che non è proprio una roba, una robetta. Ma anche lo stesso Vlahovic, oggi come oggi, se stesse bene, Vlahovic, 20 magari no, ma 15-16 te li fa, e se la gioca con Lautaro. Cioè questo è il problema in questo momento della Juventus, mancano i gol. Ti mancano i gol di David, ti mancano i gol di Openda. Ma chi è Openda? Ma quando l'abbiamo più visto Openda? Non lo so. Il Diz, poveraccio, fa quello che può, ma non è neanche un attaccante, gioca trequartista, gioca trequartista a sinistra e gol li fa. Ha fatto 10 gol. Lui credo che sia quello forse un pochino più sopra la media, forse l'unico sopra media in casa Juve. Il problema sono i gol che mancano dai Cambiaso, dai Thuram, e soprattutto da Openda e Jonathan David, e soprattutto anche da Milik, anche se in realtà le aspettative su lui non c'erano, e su Vlahovic, che poi è stato fuori. Quindi secondo me andare a calcare troppo la mano su un giocatore che è fuori per infortunio è un po' ingeneroso. Però se noi stiamo facendo una valutazione sull'attacco della Juventus, ci deve entrare anche Vlahovic, e ci entrano anche i gol che mancano da Vlahovic, infortunato. Ribadisco, ragazzi, ma se la prossima stagione, ma la mia non è fantascienza, semplicemente è un discorso che sto intavolando insieme a voi, mi sono posto la domanda stamattina ed è giusto provare a ragionarci insieme con voi che siete interlocutori doc su cose juventine. Ma se l'anno prossimo la Juve si presenta in asta di partenza con un Vlahovic che sta bene, rinnovato, sta bene, chiaro, e quindi ti garantisce le partite e i gol, e un Lewandowski che sta bene, ma secondo me gli equilibri della Serie A cambiano tanto, drasticamente. Se il capocannoniere, ribadisco, è Lautaro a 16 e il secondo è Thuram a 13, per me la coppia Vlahovic-Lewandowski, se stanno entrambi bene, premessa, secondo me rischia di arrivare oltre. Poi coi sei, coi ma, siamo tutti bravi e stiamo facendo fantacalcio e siamo d'accordissimo. Però in questo momento l'asticella non è così alta, non è insormontabile. Non devi vedertela con Kane che ti fa 47 gol, con Mbappé che te ne fa 50, con Ronaldo ai tempi. Non hai quegli avversari. Hai dei signori attaccanti che, ribadisco, però ti fanno 16, 13, 12 gol in un campionato. 12 gol in un campionato, ragazzi, ai tempi li facevano i centrocampisti. Quando segnavano i centrocampisti, oggi non segnano più i centrocampisti. Ogni tanto segnano i difensori, i centrocampisti però no, perché fanno altro nella vita. Fraseggio, diga, trequartista, riempiono gli spazi, fanno i terzi, fanno i quinti, però non fanno più gol i centrocampisti. Una volta li facevano, di inserimento, di testa, su corner, quello che volete. Una volta facevano i gol i centrocampisti, oggi no. E abbiamo degli attaccanti che segnano poco, che segnano pochissimo. Quelli della Juventus segnano col contagocce, però. Quindi l'idea è quella di andare a rinforzare l'attacco. È un giocatore come Lewandowski l'anno prossimo, secondo me, in questa squadra fa i buchi e nel campionato, per terra, addosso agli altri, e in questo campionato uno così ti fa la differenza. Ma basta vedere l'incidenza che ha avuto il buon Modric, che è un bravo giocatore, però ragazzi è un po' in là con l'età. Ebbene, Modric ha fatto la differenza al Milan, ma vuoi che non te la faccia Lewandowski, che tra l'altro è anche abbastanza integro proprio come Modric? Cioè Modric è stato fuori, adesso è stato fuori per la frattura allo zigomo, però a livello di ginocchia, muscoli eccetera è integro. E anche Lewandowski non ha avuto infortuni gravi alla Milik, cioè due crociati eccetera eccetera, che chiaramente te lo fanno prendere un po' con le molle. Ecco, Lewandowski no. E allora se vuoi investire, se vuoi puntare forte su un giocatore, lo prendi a zero e dagli quel che ti chiede, un po' meno. Certo non puoi arrivare a 15 milioni di ingaggio, lo sappiamo tutti, però se tu gli fai un'offerta da 10, e perché non puoi arrivare a 10? Io per Lewandowski a 10 ci arriverei. Dici, gli offri 10, magari lo convinci, prendi Lewandowski, fai un upgrade pesantissimo in attacco e soprattutto lo togli dal mercato. Eviti che se lo prenda al Milan, che cerca un centravanti. Eviti che magari vada all'Inter se dovesse andare via Thuram. E quindi vai a fare quello che faceva la Juventus un tempo. Vai anche a, tra virgolette, indebolire la concorrenza, oltre a rinforzarti tu. Eviti che l'attaccante forte vada altrove. Ragazzi, questo Milan, se tu gli metti Lewandowski là davanti, secondo me lo scudetto lo vince. Ci sarà i gol che ti arrivano da Lewandowski, che non ti sono arrivati da Jimenez, che non ti sono arrivati da Fulkrug e da tutti gli altri, ma ti permetteranno di chiudere il gap con l'Inter. Parlando del Milan, stesso discorso, io non so se la Juventus con Lewandowski potrà ambire allo scudetto, però sicuramente, ma anche la figura che fai in Italia presentandoti in asta di partenza con Lewandowski, cioè, è diverso. Openda è un conto, Lewandowski è un altro paio di maniche. È difficile, ragazzi, gli attaccanti forti sono difficili. Tevez, quando doveva arrivare in Italia, ce l'aveva il Milan. La Juventus è andato lì, gliel'ha strappato il Milan di fatto. Ha dato a cena con Gagliani, Chiaggio, Rabchan, vi ricordate? Cene, eccetera, eccetera. Poi è arrivato Marotta e l'ha preso. Bisogna anche rischiare, bisogna anche provarci, bisogna anche non accontentarsi e provare a fare quel passo in più per accaparrarsi quello che ti fa la differenza. Tevez la differenza l'ha fatta. Non li sto equiparando, non li sto paragonando, ma oggi come oggi, oggi Tevez in questa Serie A quanti gol ti fa? Ditemi la vostra, quanti gol ti fa Tevez in questa Serie A? 18, siamo bassi? 18? Comunque sono più di Lautaro. Stesso discorso per Lewandowski in questa Serie A, secondo me ti fa la differenza. Fausto, concordo sulla tua analisi circa l'attaccante, ma non sulla soluzione che propone solo Lewandowski. No ragazzi, ascoltate, io ho fatto il nome di Lewandowski perché? Perché è a parametro zero, perché è già nel mirino della Juventus e perché io di lui mi fido. Ha un'esperienza e un peso che mi basta il nome. Ma non c'è solo Lewandowski. Faccio il suo nome perché, tra virgolette, è un po' più semplice. Ma ci sono tanti altri attaccanti di peso. Ecco, però serve un attaccante con la A maiuscola, non Mateta, non Nesiri, eccetera, eccetera. Serve uno alla Lewandowski o quel livello lì, senza scendere di una virgola. La Roma con Malen dimostra che si possono scovare gli attaccanti in giro forti, non per forza a fine carriera. L'Inter non ha preso né Lautaro né Thuram dalle big d'Europa. La Juve non ha più visione prospettica sul mercato, sono d'accordo anche su questo. Purtroppo la Juve ha preso dei giocatori considerandoli top player, Douglas Luiz, Cobb Miners, Nico Gonzalez, li ha pagati da top player e si sono rivelati dei giocatori medi, per non dire medio-basso livello. Medi. E se tu prendi un medio e lo paghi da top player, hai un problema. È un problema poi successivo anche di gestione, di eventuale cessione, di tante cose, di tante situazioni. Stesso discorso per Openda. Discorso simile ma non uguale per Jonathan David, perché è arrivato a parametro zero. Però tu gli dai 6 milioni all'anno, quindi tu lo consideri un top nella tua economia di squadra, nel tuo monte ingaggi, lo consideri un top. Se no gli daresti 4, se gliene dai 6. E queste sono tutte valutazioni che alla lunga, alla lunga pesano. Perché poi non è che, mi sono sbagliato, David, te ne do 3. Ormai il contratto c'è, firmato, 6 milioni, quello è, e quello vale anche se lo puoi cedere. Cioè, se tu vuoi cedere Jonathan David, va benissimo, ma tu devi trovare una squadra, perché se no lui ti dice ciao, devi trovare una squadra che gli dia 6 milioni. Non è tutto così semplice, così come Cobb Miners, così come Douglas Luiz, così come... Avete visto le difficoltà anche nel cederli in prestito, le difficoltà nel riscattarli, al momento nessuno è stato riscattato. Queste sono problematiche che si trascinano e si trascineranno. Quei 3 che ho menzionato, ma probabilmente sarà la stessa cosa quest'anno per quest'estate, per Openda, molto probabilmente anche per Di Gregorio, e via, via, via. Aumentiamo la schiera, l'esercito dei giocatori Juve che vanno in prestito, e sai già che vanno e al 90% non saranno riscattati. Vengono riscattati solo se fanno una stagione della Madonna, fanno 10 gol, allora a quel punto ti servirebbero. E in quel caso lì, però, giustamente, chi li ha presi in prestito li può riscattare. Quindi la Juve non ci guadagna nulla, ma purtroppo è vincolata a gestire delle situazioni che non dipendono, non tutte, almeno direttamente, dall'attuale gestione. Oltretutto con un monte ingaggi enormi che Lewandowski contribuirebbe a far aumentare, scrive Fausto da Torino, che ha ragione. Secondo me è un'analisi assolutamente pertinente, però sono 14:31, quindi torniamo e continuiamo a parlare anche del messaggio di Fausto, della questione attaccanti, di chi vorreste eventualmente Lewandowski, ma non soltanto, e non c'è solo lui nell'orizzonte, sull'orizzonte Juve, però diciamo che forse rispetto ad altri è in pole. E poi un ospite per fare anche brevemente il punto sul Lecce, prossimo avversario, e dopo un 1-1 contro il Verona si salvi chi può. Torniamo tra pochissimo, dopo.
1: della vecchia signora.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio è in lutto, è morto nella notte Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Profondo il messaggio di cordoglio che l'Inter ha condiviso sui social dopo la notizia della scomparsa di Beccalossi. Sarà allestita in giornata la clinica poliambulanza di Brescia, la camera ardente. Romelu Lukaku è tornato a Napoli, ma il clima a Castel Volturno è tutt'altro che sereno. Dopo settimane di tensioni, fughe in Belgio non concordate e silenzi assordanti, il belga è teoricamente di nuovo a disposizione di Conte, ma il suo rientro in Italia sa però più di obbligo contrattuale che di reale ripartenza. Secondo quanto riporta oggi il Mattino, il destino del belga è già segnato. A fine stagione le strade di Lukaku e del Napoli si separeranno. Nonostante il ritorno fisico in gruppo, la frattura con Antonio Conte resta dunque profonda. Super mercoledì di tennis agli internazionali d'Italia. Nel day one del tabellone maschile spazio alla parte bassa con Matteo Arnaldi e Federico Cina. Il ligure reduce dal trionfo al Challenger di Cagliari esordirà contro lo spagnolo Jaime Muñar. Il siciliano invece sfiderà il belga Alexander Box, reduce dalla semifinale al Masters 1000 di Madrid. Sei incontri a tinte azzurre invece nel torneo femminile, su tutti spicca il derby tra Lisa Pigato e Tyra Grant, tutto in attesa di Jannik Sinner che esordirà a Roma venerdì 8 maggio. Venerdì sarà anche il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia. 23 squadre e 184 corridori si sfideranno per la maglia rosa e per tutti gli altri premi in ballo, dal miglior giovane al miglior scalatore fino al leader della classifica a punti. Occhi puntati su Jonas Vingegaard, due volte trionfatore del Tour e primo all'ultima Vuelta, al debutto al Giro per completare la sua tripla corona. L'Italia spera in Giulio Pellizzari per la generale e in Jonathan e Milan per le volate. Non c'è Simon Yates, campione in carica, suo fratello Adam sarà però il capitano della UAE Emirates. Stasera andrà in scena Perugia-Civitanova, gara 3 della finale scudetto di volley maschile. Al Pala Bertone prosegue la serie al meglio delle 5 partite, chi ne conquisterà 3 festeggerà il tricolore. Perugia conduce 2-0 dopo il netto 3-0 ottenuto tra le mura amiche nel primo atto e il 3-1 rifilato alla Lube all'Euro Suole Forum. I Black Devils sono un passo dalla conquista del tricolore e partiranno con tutti i favori del pronostico per chiudere i conti. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord spiccata instabilità con nubi e rovesci possibili per l'intero arco della giornata, più diffusi e localmente forti nelle ore centrali, temperature stabili massime tra 15 e 19 gradi. Al centro ancora molto instabile o perturbato, con rovesci temporali anche intensi intervallati da poche aperture, temperature in calo massime tra 16 e 21 gradi. A sud variabilità con qualche sporadico fenomeno in Sardegna e Alta Campania, altrove generalmente più soleggiato e senza fenomeni. Temperature in rialzo massime tra 20 e 25 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. L'ora della vecchia signora.
0: E allora, tornando al messaggio che abbiamo sentito prima della pausa dell'amico Fausto da Torino, conterraneo, concittadino anzi, hai ragione. Cos'è mancato alla Juventus in questi ultimi anni? praticamente tutto quello che hai scritto tu, ovvero riuscire ad anticipare la concorrenza prendendo l'uomo giusto al momento giusto, come Malen a gennaio. Ma la Juventus a gennaio ha fatto altre scelte, Open Da. Direi che i due attaccanti si commentano da soli, le prestazioni, l'incidenza, l'impatto che hanno avuto i due attaccanti si commentano da soli, non c'è bisogno che lo dica io. Oppure giustamente programmazione, cioè andare a prendere Thuram, Marcus prima delle altre e accaparrarti giovani di sicuro avvenire. Promessa, l'evento se l'ha fatto con l'altro Thuram dal Nizza, però è chiaro che averne uno dei Thuram che ti fa 13 gol ti sposta più di un centrocampista come Kefren, che differenza sì te la fa, il peso te lo dà, ma non ti fa 13 gol. Certo, sono due ruoli diversi, però tra i due l'incidenza maggiore secondo me in una squadra è quella di Marcus, per tutti i margini che può avere. Secondo me ne ha tanti Kefren, ma in questo momento tra i due io non avrei dubbi. Se vi dessero carta bianca e vi dicessero sceglietene uno tra i due per la prossima stagione, credo che in pochi direbbero Kefren. E i gol ti fanno la differenza. C'è poco da dire, poco da fare, si può discutere di tantissime cose, ma 13 gol in questo campionato ti spostano tanto. Quindi hai ragione Fausto, hai ragione. Sono mancate le scelte giuste, l'andare a prendere i giocatori giusti, perché Kopp, Nico e compagnia cantante sono giocatori che non si sono rivelati all'altezza delle aspettative e delle spese, e soprattutto programmazione, perché l'unico giovane che ti ha dato grandi soddisfazioni è il Diz, ma tanti altri sono andati via, Huizen eccetera eccetera, tanti altri non stanno girando come dovrebbero, Miretti eccetera eccetera, lo stesso Azic, sì, promessa eccetera eccetera, poi però nella realtà è un po' sparito. Zegrova, che non è poi così giovane rispetto ad altri, però e quindi anche lì forse, non lo so, qualcosa sta mancando alla Juventus, è innegabile, non è che stiamo criticando tanto per, semplicemente analizzando la situazione ti accorgi che qualcosa sta mancando in questo momento alla Juventus, sia dal punto di vista della programmazione dei giovani, del far crescere i ragazzi, sia nell'andare poi a scegliere i giocatori giusti al momento giusto, pagandoli il giusto. A questo punto della stagione servono solo 9 punti. A fine campionato si penserà a fare un po' di pulizie estive. C'è da pulire anche parecchio. Sono preoccupata. Buon viaggio, buon pomeriggio, non buon viaggio, scusate. Scrive Terry, che salutiamo, abbracciamo e condividiamo un po' la paura. Più che la paura, diciamo così, le difficoltà che abbiamo visto contro il Verona. Ecco, speriamo che non si ripresentino anche contro il Lecce, che rispetto al Verona ha tanto, molto di più da giocarsi, ed è una squadra che punta a traguardi decisamente superiori a un Verona che ormai è retrocesso. Ha poco da giocarsi, ma ha giocato e come, allo Stadium contro la Juventus. Parliamo di questo, ma parliamo soprattutto del Lecce, con chi segue il Lecce quotidianamente. Salutiamo e ringraziamo Tonio De Giorgi, giornalista e collega di Telerama. Ciao Tonio, benvenuto su Radio Bianconera.
4: Ciao, ciao. Bentrovati, buon pomeriggio a tutti voi.
0: È un piacere averti qui con noi. Senti, dicevo bene quando parlavo di un Lecce che, insomma, in questo fine di stagione ha ancora tanto da giocarsi, e dopo quello che abbiamo visto noi allo Stadium contro il Verona, forse un minimo di apprensione ci può essere verso la prossima sfida di campionato.
4: Sì, sì, sono d'accordo con quello che hai appena detto, perché insomma il Lecce in queste tre partite deve trovare i punti salvezza, e sulla sua strada c'è una Juventus che purtroppo ha buttato al vento una vittoria in una partita che sembrava facile, però esatto, ha incrociato una squadra che è arrivata a Torino secondo me libera da qualsiasi pressione, perché non doveva rincorrere alcun risultato. È vero che ha giocato anche in difesa, molto in difesa, ho visto la partita, però sì, non sono facili queste partite, sembrano delle partite, e parlo della sfida contro il Lecce di sabato sera, scontate, perché il divario tecnico è enorme tra Juventus e Lecce, non sto certo io a ribadirlo, però sulla sua strada la Juve avrà un avversario che comunque darà il massimo, e il Lecce per trovare punti, per conquistare questi punti salvezza deve dare il massimo, lo ha ribadito anche Di Francesco in un'intervista di 15 anni fa, riconoscendo che la sua squadra per vincere, per ottenere punti, deve giocare sempre al massimo, deve andare sempre a mille, perché è una squadra che non è capace di gestire, quindi deve andare a 200 all'ora dal primo all'ultimo minuto. Quindi è questo il Lecce che la Juve deve aspettarsi sabato sera.
0: Chiarissimo, chiarissima la tua analisi sul Lecce. Lecce che tra l'altro ha una striscia aperta di tre risultati utili consecutivi, tra questi anche l'ultima vittoria pesantissima contro il Pisa, già retrocesso nell'ultima giornata, e poi avrà Sassuolo e Genoa, due squadre diciamo così alla portata. Ecco, alla luce di questo calendario, quello passato e quello futuro, ti chiedo se secondo te contro la Juve il Lecce si potrebbe in qualche modo accontentare anche di un pareggio?
4: Se arrivasse un pareggio contro la Juve, per la squadra giallorossa sarebbe come una vittoria.
0: Certo.
4: Perché ho detto prima del divario tecnico tra la squadra di Spalletti e quella di Eusebio Di Francesco. Il Lecce tra l'altro non può competere con la squadra bianconera, anche guardando a quello che ha in panchina. È stato un po' questo il limite della squadra leccese in questa stagione. Sì. Inoltre sono stati di mezzo anche gli infortuni di calciatori che sono tutti titolari: Gaspar, Berisha, che ha inciso
0: tanto
4: sull'economia del gioco della squadra giallorossa,
0: Fofana anche, Sottil mi pare,
4: Fofana,
0: no?
4: E soprattutto Sottil. Che è un'alternativa per le corsie esterne, un giocatore tecnicamente validissimo, nato tra l'altro a Torino.
0: Sì.
4: Giocatore validissimo, in grado di saltare l'uomo. E Di Francesco, quando si gira in panchina, ha poco da inserire. Certo, è costretto a inserire, ma con il materiale umano che ha. Quindi è stato un po' questo il limite del Lecce in questa stagione: non avere alternative. E forse qualcosa sul mercato si è sbagliato. Sicuramente sono state fatte valutazioni un po' sbagliato, ma su questo poi si ragionerà a fine campionato.
0: Certo.
4: Adesso deve andare avanti con quello che ha, e nelle ultime tre giornate ha trovato un pochettino la quadra, ha ritrovato anche Francesco Camarda. Tutti pensavano che comunque l'attaccante di proprietà del Milan non sarebbe stato in grado di dare un contributo in questo finale di stagione. Invece e si è presentato voglioso, come ha detto Di Francesco.
0: Sì.
4: Certo, non ha nelle gambe 90-95 minuti di partita.
0: È stato
4: però
0: fermo per un po', no? Per infortuni.
4: Sì, è stato fermo per un po', e a Pisa Di Francesco ha preferito Camarda Stulic, che per la prima volta è rimasto inutilizzato. Era accaduto poche volte in questa stagione,
0: sì,
4: mi pare due volte che Stulic non sia stato utilizzato. È accaduto anche a Pisa, dove Di Francesco gli ha preferito Camarda. Quindi ben venga anche l'entusiasmo, la voglia di questo ragazzino che purtroppo è mancato per 15 partite, non sono poche.
0: Un po' come Vlahovic, così Vlahovic, volendo fare
4: esatto.
0: Anche per il ruolo che è abbastanza simile. Certo, il peso specifico è diverso, però per il Lecce un elemento come Camarda ti poteva fare in queste 15 partite tanto la differenza.
4: Sì, sono d'accordo.
0: Senti, ma Tonio, in chiave mercato c'è qualche giocatore e tu valuti già pronto magari per un salto in una big? Se ne parla già, io ti faccio così magari il nome di Falcone, che se ne parla bene già da un po', è chiaro che è un punto di riferimento imprescindibile del Lecce, però di fronte magari a un'offerta interessante, oppure non lo so, delle sorprese come Gundelman, che quest'anno abbiamo visto protagonista in un paio di partite, poi ultimamente non ha trovato tutta questa continuità.
4: Allora sì, Gundelman possiamo dire che è un giocatore ancora tutto da scoprire,
0: sì,
4: però ha già dimostrato di avere qualità tecniche e tattiche interessanti. Ha avuto questa tendinopatia al ginocchio che lo ha un po' frenato, ha raccolto comunque, ha fatto anche due gol quando è in giallorosso, però forse è un problema al ginocchio che aveva già prima di venire in Italia,
0: okay,
4: quindi poi
0: si è un po'
4: riemerso, di nuovo, quindi
0: esatto.
4: Sì, Gundelman non lo so se può essere lui l'uomo mercato. Falcone sicuramente, perché Falcone era già in procinto di lasciare il Lecce la scorsa estate,
0: sì,
4: però come mi disse il direttore sportivo Trinchera, alla fine offerte vere e proprie non ne sono arrivate, anche lo stesso Torino che sembrava vicinissimo al giocatore e poi non ha fatto l'offerta giusta, ha preferito fare altre scelte.
0: Sì.
4: Però pare che il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, tra l'altro leccese doc, pare lo stia seguendo. Quindi non è escluso che possa essere il prossimo portiere del Torino. Si parla sempre della Roma perché lui è tifoso romanista. Io non so se Falcone può essere il titolare della Roma, credo di no. Però
0: forse ancora magari... no, però magari in prospettiva potrebbe diventarlo. Il Torino invece ha Israel che ha perso il posto in favore di Paleari, però effettivamente ecco, uno come Falcone probabilmente sarebbe titolare l'anno prossimo del Torino, a differenza della Roma, qui la concorrenza diciamo un po' più alta. O svilare, eccetera.
4: Però magari lui potrebbe anche accettare, vista l'età, di fare la riserva a Roma nella sua città. L'altro nome è Thiago Gabriel.
0: Ok.
4: Thiago Gabriel si è posto all'attenzione degli operatori di mercato, lo stanno seguendo e quindi potrebbe essere la prossima plusvalenza del direttore dell'area tecnica Corvino. Thiago Gabriel, che è ancora giovanissimo, fa parte dell'Under 21 del Portogallo, però ha ampi margini di crescita, quindi è un giocatore che viene tenuto d'occhio da diversi club anche italiani. Si parla dell'Inter ma anche della stessa Juventus.
0: Beh, staremo infatti è per quello che ti ho chiesto, perché tu chiaramente sei più di noi diretto interessato, vedremo se ci sarà poi modo di approfondire, però sì, hai fatto due nomi che sicuramente faranno parlare di loro in quest'estate di mercato.
4: Sì, poi Corvino in una recente intervista, quando Corvino non smentisce può darsi che ci sia qualche fondo di verità.
0: Alla Marotta. Quando Marotta non smentiva, esatto.
4: Sa benissimo che questo è un giocatore che può giocarsi nel prossimo mercato, come è stato per Vlahovic, come è stato per Kristovic, che è finito all'Atalanta. Come è stato per Hjulmand. Per Hjulmand, che la stessa Juventus forse aveva intenzione di portarlo.
0: È stato nel radar.
4: Però se l'è fatto sfuggire due anni fa.
0: Sì, è vero.
4: Si sono accorti dopo di Hjulmand.
0: Quando ormai se ne sono accorti tutti, diciamo. È vero. Tonio, guarda, è stato un piacere questa chiacchierata insieme a te, fare il punto sul Lecce, sul prossimo avversario della Juventus. Ci sentiamo presto, buon lavoro.
4: Grazie, piacere mio, grazie.
0: Grazie, piacere nostro.
4: Ai vostri ascoltatori, grazie.
0: Grazie a Tonio De Giorgi, Telerama, col quale abbiamo fatto il punto sul Lecce, campo, ma non soltanto, anche un po' di mercato, perché Thiago Gabriel, Falcone... E anche Manu era interessato.
5: Andiamo a Lecce.
0: Andiamo a Lecce?
5: I pasticciotti sono buonissimi.
0: Hai qualche gancio?
5: Hai assaggiato i pasticciotti?
0: No, io a Lecce sai che sono stato forse solo di passaggio.
5: Sono buonissimissimi.
0: Allora, qualche nostro ascoltatore di Lecce o dintorni, se ci manda qualche...
5: Se qualcuno vuole, ma anche noi accettiamo.
0: Mi accontento anche di una foto, visto l'orario, ma se proprio qualcuno dovesse avere qualche pasticciotto in più così da mandarci, noi siamo qua, in diretta, conoscete le nostre coordinate, poi vi diamo anche l'indirizzo se è il caso, ecco i pasticciotti, questo e altro, che Manuel è goloso. Allora, leggo, scrive Maurizio, senza Champions la Juve rischia di perdere i big. Ma chi sono questi big? Questa è una domanda molto legittima, io sinceramente non ne vedo. Caro Maurizio da Osimo, credo che l'intenzione sia quella di considerare Bremer un big. Ildiz, dubito, però ecco, se oggi parliamo di big, io in casa Juve di big vedo Bremer, Ildiz e basta. Forse Vlahovic, però Bremer, Ildiz sicuro, forse Vlahovic. Questa è l'idea mia, poi non so se siete d'accordo. Non credo che ci sarà un fuggi-fuggi in caso di mancata Champions, ma io ve lo dico da tempi non sospetti, qua un paio di mesi, senza qualificazione in Champions, secondo me, un sacrificio di un giocatore importante ci sarà. Non so quale, non so chi, non so quando, ma questa è la mia sensazione per andare a tamponare, diciamo così, i mancati proventi dalla Champions. Ciao, Antonio, via David e Openda. Voi lo prendereste Lukaku? E se non si conclude con Alisson, prendereste Skorupski? Allora, domande interessanti. Skorupski a me non è mai dispiaciuto. Ho un po' la riserva che avevo su Di Gregorio. Cioè, è un ottimo portiere per una media, Bologna non si può considerare piccola, ci mancherebbe altro, anzi per una media. Non so se può già essere pronto, è già pronto, sarà pronto eventualmente per il salto in una big come la Juve, anche a livello di mentalità. Lasciamo stare le classifiche ultimamente, eccetera eccetera, non guardiamo i punti di distacco Bologna-Juve, parliamo della mentalità, che tradizione eccetera eccetera. Quello che ha patito Di Gregorio nel passaggio dal Monza alla Juventus, non lo so se Skorupski invece magari non lo patisce, può essere pronto per un salto del genere. L'unica mia remora è questa, per il resto secondo me è un ottimo portiere. E su Jonathan David, Openda non ho grossi dubbi, cioè Openda sicuro andrà via, credo in prestito, non ci sono margini per una cessione oggi, se non con una minusvalenza che la Juventus non vuole fare. Per David invece la situazione è decisamente più allettante, tra virgolette, perché l'uscita è possibile, cessione anche, e soprattutto diventa una plusvalenza. Se tu lo vendi a più di un milione, a più di 10 euro, comunque una plusvalenza perché l'hai preso a zero. E soprattutto ti sgravi dell'ingaggio dei 6 milioni, che non è proprio da sottovalutare. Quindi, secondo me, entrambi rischiano di essere pesantemente in uscita. Bisogna capire però chi arriva, perché non puoi rimanere con un Vlahovic forse e un Milik chissà. Hai bisogno di un attaccante, come dicevo all'inizio trasmissione, un po' di peso. Ma non tanto, ma un attaccante di medio peso ti può far comodo per andare a giocartela con i Lautaro, i Thuram, eccetera, eccetera. Tutto qui. Openda e Jonathan Davis non vanno bene, però tu devi sostituirli eventualmente con qualcuno di livello alto. Ti serve un attaccante di livello alto. Cosa ha fatto il Milan? Ha preso un Modric, avanti con l'età, ma di livello alto. Ha comunque alzato il livello. E quello serve per cambiare l'inerzia e cercare la prossima stagione di fare il passo in avanti, altrimenti stai lì a vivacchiare, a galleggiare. Galleggi da 6 anni, ha detto Bremer, e continui a galleggiare l'anno prossimo. Se non vai a prendere i Bernardo Silva, i Lewandowski, i Rudiger, quelli che ti fanno fare un salto di qualità alla squadra, l'anno prossimo rimani lì, forse quarto, forse terzo, forse sesto, chissà, vediamo, un po' di là, un po' di su. Secondo voi sono fattibili per voi 3 vittorie della Juventus? La Roma farà 3 vittorie compreso il derby? La Roma non credo che farà 3 vittorie. Secondo me la Roma 2 vittorie può farle, 3 no. La Juve secondo me sulla carta le può fare, ragazzi. Lecce, Fiorentina e Toro sono 3 vittorie sulla carta. Nella realtà, se pareggi col Verona, ti riapri tutto. Quindi non lo so. Dipende come vai in campo. Se tu vai a giocare come contro il Bologna, le vinci tutti e 3. A mani basse. Se tu ti presenti come contro il Verona, non ne vinci neanche una. Purtroppo dipende da loro, quelli che vanno in campo, da Spalletti che prepara la partita, ma più dai giocatori che vanno in campo. Se l'atteggiamento è quello del Verona, ragazzi, tu con Lecce non la vinci. Il Lecce si sta giocando la salvezza. Non scende in campo tanto così per. Stesso discorso la Fiorentina, che già salva, però insomma, comunque ha da giocarsi. Stesso discorso e soprattutto il derby, che il Toro, l'unica soddisfazione di questa stagione potrebbe essere quella di non far andare in Champions la Juve, perché per il resto, quindi queste sono le 3 partite della Juve, dipende tutto da come scende in campo. Manu, abbiamo qualche vocale da sentire? Direi ne abbiamo diversi, io direi di sentirne qualcuno. Sentiamo, arrivano.
6: Ciao ragazzi,
0: ciao.
6: Io non so in quale trasmissione o in quale orario andrà questo messaggio.
0: Nel mio.
6: Sono Mimmo da Reggio Calabria.
0: Ciao Mimmo.
6: In ogni caso sento proprio un disfattismo enorme.
0: Pessimismo.
6: Su ciò che è la Juve e su ciò che potrebbe succedere il prossimo anno, mm-hmm. se non si andrà in Champions, eccetera eccetera. Io voglio dire una cosa, noi siamo andati, abbiamo fatto un campionato senza coppe, perché ce l'hanno escluso, non perché noi non lo meritavamo,
0: sì,
6: ma ce l'hanno escluso con un allenatore che guadagnava 8 milioni l'anno e una squadra che a quel punto e in quella stagione doveva vincere il campionato non avendo altro.
0: Sì.
6: Ora abbiamo un allenatore che ha delle idee chiare, ha delle situazioni diciamo di gioco,
0: sì,
6: e che sono convinto che se anche malauguratamente noi non andassimo in Champions, la squadra o i calciatori che andrà a prendere,
0: sì,
6: saranno idonei per il tipo di gioco che lui vuol fare.
0: Chiarissimo, però ti dico io, sono d'accordo, l'allenatore rimane è il punto fermo anche della prossima stagione, a prescindere dalla Champions. Il problema sono eventualmente i conti. Ovvero, senza Champions la Juve deve andare a metterci 30-35 milioni, che è la mancata, il mancato ingresso in Champions, deve compensare. E come vai a compensare? O ricapitalizza John Elkann per l'ennesima volta, oppure vendi un giocatore da 30-35, vendi Cambiaso, vendi Bremer. Idiz non credo, perché ne vale di più, e soprattutto appena firmato il numero 10 non credo, però non ci sono grosse altre alternative. Con la Champions invece non hai bisogno di una cessione importante, ma comunque devi andare a gestire tutti i rientri prestiti, i giocatori che non sono più considerati nel progetto. E non è banalissimo, ecco Magnes, Douglas Luiz, Miretti, Di Gregorio, Nico Gonzalez, Arthur. Ho fatto sei nomi così, su due piedi. Focus su Ildiz con Seisao, ci scrive Pasquale: giochiamo con due esterni che non sanno crossare, perché il turco è più bravo a fare assist, il portoghese è uno scattista a cui piace andare verso la porta. Per me questo è il problema principale della nostra sterilità offensiva, ragazzi. Con Lewandowski, se dovesse arrivare Lewandowski là davanti, state tranquilli che secondo me si trova qualcuno che fa i cross, perché secondo me ci vuole. Questo è il messaggio di Pasquale. A volte mi domando, se parlate di Juventus, quando dite che in mancanza di ingresso in Champions si dovrà sacrificare un bicchio, ma di cosa parliamo? La Juventus deve allestire una squadra da scudetto, comunque indipendentemente dalla Champions. La Juve non è Lecce, se va via un bicchio non sarà per la mancanza di soldi della Champions, ma perché non è più nel progetto. Ce ne sono tanti che non sono nel progetto, io non so tutti quelli che riuscirà a piazzare la Juventus. Qualcuno inevitabilmente secondo me rimarrà, anche se non sarà nel progetto. Però io continuo a dirlo, caro Mirko, anche se lo so che magari non fa piacere, ma se non dovesse arrivare la Champions, secondo me un sacrificio è previsto. Io non so di chi, ma un sacrificio è previsto. Secondo me la Roma, con la condizione mentale di adesso, può vincere tutte le partite che mancano. Purtroppo quest'ultimo 4-0 con il pareggio della Juve ha dato di nuovo fiducia, spinta, stimoli a un ambiente che l'aveva persa un paio di settimane fa. Problema nostro, ce lo siamo creati noi il problema. La Juve ha tre partite molto complicate, perché anche se non hanno niente da chiedere, Fiorentina e Torino non ci regalano nulla. Bravissimo, caro Nino. In ogni caso potremo passare noi e la Roma ai danni del Milan, che vedo malissimo. Vero, non sottovalutiamo il Milan, che sta attraversando un momento molto complicato. Facciamo tutti i conti sulla Roma, ma occhio al Milan. Il Milan è talmente a terra, già giocava male, figuriamoci senza Modric. Però attenzione che forse rientra, questo problema lo zigomo lo risolverà prima o poi. E con una situazione atletica devastante, se vinciamo con Lecce, per me non ci superano più, dice Marco. Lecce è determinante. Se vinci con Lecce, secondo me... Però attenzione che Fiorentina e Toro, nemiche storiche, rivali storiche in campo della Juve, due ostacoli non indifferenti. Non vendi un giocatore da 30-35 milioni, ma ne vendi due o tre più scarsi. Sì ragazzi, verissimo Mirko, ma ne puoi vendere anche 10. Ma devi trovare chi ti compra Miretti, chi ti compra Jonathan David e gli dà 6 milioni. Chi ti compra Openda? Nessuno lo dà in prestito. Chi ti compra Douglas Luiz? Nessuno lo dà in prestito. E dal prestito non ricavi nulla, c'è, capito? Questo è il discorso, sono d'accordo con te. Magari riuscissimo a dare via Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Cobb Miners e siamo a posto, ma tranquillamente. Il problema è che molti giocatori, questi qua, gli altri che ho menzionato, Di Gregorio, eccetera, eccetera, secondo me faticherai molto a cederli senza rimetterci, senza fare una minusvalenza. E allora, a fronte di una minusvalenza, molto spesso si sceglie la via del, tra virgolette, compromesso, cioè il prestito, in cui non perdi, non guadagni e rimandi la situazione. Purtroppo è così, è per quello che sto dicendo che la Juve farà molta difficoltà a gestire tanti giocatori che rientrano e non sono nel progetto, ma anche tanti attuali di questa rosa attuale che non rientrano più nel progetto, perché l'anno prossimo dubito che si possa riniziare con Di Gregorio, con Cobb Miners, con Miretti, con Kostic e con tutti gli altri che rientrano al prestito. Queste sono problematiche ereditate, alcune si sono create nell'ultimo anno, altre arrivano da anni precedenti, però vanno gestite. Lo dovrà fare Spalletti, lo dovranno fare i dirigenti della Juventus, e sarà un mercato molto molto complicato. Sono le 15, quindi l'ora della vecchia signora è finita. Lina Frank, rimanete qua su Radio Bianconera insieme a noi, insieme a Manuel. Un saluto a tutti voi, ciao.
1: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
3: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 15 e un minuto. Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Quasi 4 ore, tanto è durato l'interrogatorio ad Andrea Sempio, che come previsto ha tenuto la linea del silenzio e non ha risposto alle domande dell'aggiunto Stefano Cibardi e delle PM Giuliana Rizza e Valentina De Stefano. Sempio, indagato come unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi, è uscito in auto accompagnato dai suoi avvocati. Probabile che chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà letto e studiato gli atti e avrà depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Oggi è stato anche il giorno di Marco Poggi.
3: Francesco Dolci si è presentato al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo con la sua avvocata Eleonora Prandi. I carabinieri stanno indagando sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini al cimitero di Strozza, Bergamo. Al centro dell'attenzione ci sarebbero le fotografie scattate.
8: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
9: Luciano Favero è arrivato a Torino in mezzo a grande scetticismo, ma è riuscito nella grande impresa di far ricredere tutti. È la storia bianconera di Luciano Favero, di ruolo difensore, nato a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, nel 1957. Prima del suo approdo a Torino, Favero gira tra i club di provincia in cerca di esperienze e avventura. Inizia nel 1975 dalla Milanese 1920 per vestire poi le maglie di Messina, Siracusa, Salernitana, Rimini e Avellino. Poi, nel 1984, l'arrivo in bianconero che fa storcere il naso a più di qualcuno. Favero ha fisico, è possente, ma non sembra il terzino giusto per la Juventus e in più deve sostituire il grande Gentile, critica che verrà smentita da lì a poco grazie ad una grandissima capacità di apprendimento, la voglia di migliorarsi e il riscoprirsi adatto a più ruoli. All'inizio della stagione 1985-1986, Trapattoni se ne inventa una delle sue e inizia a provarlo come libero, ruolo che poi interpreterà alla perfezione grazie alla sagacia tattica del tecnico bianconero, che vince la sua sfida personale e ai molteplici miglioramenti. Dopo un periodo di ambientamento, Favero riesce a prendersi la sua rivincita e a conquistare tutti, anche i tifosi dal palato più delicato, che spesso gli puntavano il dito contro lamentando il fatto che non fosse da Juventus. È attento, capace di riproporsi con attenzione e sagacia, e in 5 anni con la maglia bianconera riesce a vincere uno scudetto, una Supercoppa UEFA, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Niente male per un terzino ruvido e possente. Lascia la Juventus nel 1989 dopo ben 133 presenze e 2 gol per approdare al Verona e poi chiudere la carriera nel Milanese, squadra vicina a casa sua della provincia di Venezia. Ha appeso gli scarpini a chiodo nel 1996.
8: Eroi in bianco nero.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

Popolo Juventino, buon pomeriggio, ben trovati a questa seconda puntata settimanale, 6 maggio, 15.06 e 12 secondi, e vedo che Manuel mi fa così dalla regia e lo vedo anche con il caffè, quindi everything is okay. Sì, ho capito che indicavi la mia felpa, ti piace, ma non te la posso prestare. Allora, partiamo subito. Vorrei ovviamente aprire con un omaggio a Evaristo Beccalossi, perché è stato un grande, un grandissimo giocatore, un grandissimo conoscitore di talenti, ha fatto un enorme lavoro nelle under, nelle varie nazionali. Io poi posso pregiarmi di dire di aver condiviso con lui veramente tante trasmissioni, abbiamo lavorato insieme in TV e devo dire che già mi mancava in questo anno e mezzo, dove purtroppo ha subito un problema estremamente serio dal quale ha faticato a riprendersi e purtroppo non si è ripreso. Mi mancherà la sua ironia pungente, la sua simpatia devastante, uomo con la battuta sempre pronta. Ciao Becca, ciao. E allora partiamo ovviamente con gli argomenti Juve, come al solito ieri su bianconeranews.it alle ore 18 è uscita la mia frecciata. E ho voluto andare un pochino a pungere, argomentando, insomma, chi avrà avuto modo, tempo e voglia di leggere il mio editoriale, il titolo è questo: ma la Juventus, quella vera, dove è finita? Ed è un quesito, una domanda.

0: gli ultimi sei anni, dove fondamentalmente a latere ormai di un ciclo vincente che stava finendo ed è finito, la Juventus ha cambiato tre società, è stato messo in mano il pallino, il bastone del comando a uomini che poi sono stati fatti fuori subito, penso ovviamente a Giuntoli, a un uomo come Comolli scelto addirittura 11 mesi fa e che sembra già ai margini. Capiremo, speriamo che non ci sia il fallimento nella qualificazione Champions della Juve, però ieri c'era un titolo forte che rimandava appunto alla possibilità di partenza di Comolli. Io dico che sia eventualmente licenziato, sia che rimanga ai margini, cioè faccia il suo mestiere da amministratore delegato e non si occupi più del mercato, ed è quello che tutti i tifosi vogliono, gli osservatori di calcio vogliono. Quando tu vieni accantonato e avevi un ruolo predominante, sa un po' di anticamera di licenziamento, o comunque significa aver preso coscienza che il bastone del comando è stato affidato a un uomo che non è affidabile, perché i risultati ci dicono questo. Quindi la Juventus vera persa innanzitutto sulla forza, il manico di un club e sempre la società, la dirigenza, e poi gli immensi errori di valutazioni di giocatori, le spese folli. La Juve ha speso tantissimo negli ultimi 9 anni, parliamo di oltre 870 milioni. Però si continuano a vedere difetti atavici in una squadra che a parere mio è inguaribile, a patto che, non dico si faccia una rivoluzione, ma si portino almeno quei 5-6 elementi cardine con leadership campioni che possano far invertire la rotta. Quindi potete tranquillamente esprimervi su tutti questi temi, temi che andiamo a affrontare subito con il primo ospite, che conoscete, un amico di Radio Bianconera e ovviamente di questa trasmissione, e un collega del Corriere della Sera, Giuseppe Falci. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, Franco.
0: Giuseppe, parafrasando il titolo del mio editoriale uscito ieri pomeriggio, dove è finita la Juve, la Juventus quella vera?
1: Ma la Juventus quella vera in realtà non la vediamo da anni, cioè nel senso che la Juventus a tratti riappare, poi succede sempre lo stesso copione, cioè ogni qualvolta si può fare lo scatto di livello, cioè tu hai una partita che ti consentirebbe di diventare terzo, secondo, tutte le fragilità riemergono. È successo prima di Juve-Lecce, è successo con Juve-Lecce, è successo con Cagliari-Juve, è successo domenica con Juve-Verona. Insomma, è un copione che si ripete. È un copione che si ripete perché questa squadra non ha, a mio avviso, nonostante Spalletti abbia fatto degli sforzi enormi per consentire alla rosa di esprimersi a livello maggiore, manca poi di personalità, mancano giocatori in grado di
0: trascinare il gruppo,
1: di trascinare quando nelle difficoltà, perché le difficoltà ci saranno sempre, Franco.
0: Certo.
1: Le difficoltà ci saranno sempre, ci sono sempre state, ci sono, e ci sono partite sporche, ci sono partite dove tu giochi meglio, ci sono partite in cui giochi bene un tempo e meno bene un altro tempo, però è evidente che essendoci una ciclicità in questo tipo di errori che commetti, vuol dire che c'è una defezione, c'è un deficit nella rosa, comunque a mio avviso mancano giocatori di personalità. Io oggi non do la colpa a Spalletti, anzi Spalletti secondo me è la migliore scelta che è stata fatta negli ultimi 5 anni. Dico però questo, caro Franco, e forse dico qualcosa di impopolare. Secondo me per far crescere questi giocatori è necessario uscire dalle prime quattro, cioè arrivare quarti significherebbe anestetizzare

0: della cosa. Cioè,
1: Un po'
0: ti
1: come è successo
0: rimane.
1: l'anno scorso, no? Tu dici, Giuseppe.
0: Esatto, tu arrivi quarto, ti becchi 50 milioni, 60 milioni, 70 milioni, quanto sono quelli della Champions, sei convinto che ti manca soltanto qualcosina per poter essere da scudetto. Invece la storia della Juventus insegna una cosa molto molto chiara, cioè tutte le volte che la Juventus ha ricominciato un ciclo, lo ha ricominciato dal basso, no? Quindi ricostruendo e soprattutto vincendo lo scudetto, vincere lo scudetto, essere competitivi per la competizione nazionale serve per, diciamo, aumentare il livello e per essere competitivi anche in Europa, dove ormai c'è un gap tra quello che succede in Italia e quello che succede in Europa. Quindi tu devi fare prima uno step importante in Italia. Che significa essere realmente competitivi. La Juventus non è realmente competitiva per lo scudetto ormai da anni,
1: Sono sei anni,
0: sono
1: sei anni.
0: 6 anni, perché anche negli anni, diciamo, nell'anno di Pirlo ci fu una sorta di illusione fino a un certo punto, c'è stato l'ultimo anno di Allegri, è vero, ma poi la squadra si è afflosciata, no?
1: Purtroppo sì.
0: Quindi io
1: Purtroppo sì.
0: credo che sia necessario uno step di quel tipo.
1: Io Giuseppe, non sono d'accordo con te su questo aspetto dell'uscire dalle 4 o per un motivo. Cioè, allora, se l'allenatore, Spalletti ha rinnovato, quindi sarà la Juve ancora per 2 anni, non fosse stato un punto fermo e non fosse un punto fermo, ti direi allora qui mi sa tanto che bisogna fare tabula rasa. Invece Spalletti, da quello che mi risulta, è il punto di forza, è il fulcro su cui si basa la rinascita Juve. Intanto c'è un paletto fermo e Spalletti per rinnovare ha chiesto delle garanzie tecniche, gli sono state accordate. Spalletti ha chiesto 5-6 titolari. Non è un
0: Cinque dei
1: mistero
0: titolari.
1: che la Juve abbia un accordo con Alisson, per esempio, il portiere
0: Sì,
1: del Liverpool.
0: vero.
1: Adesso ovviamente io ne parlo da più di un mese. Adesso ovviamente la Juve però dovrà trattare con i Reds perché Alisson ha ancora 1 anno di contratto. Ecco, io credo che Spalletti sia una garanzia da questo punto di vista e influirà parecchio sul mercato che verrà fatto da Chiellini e Ottolini con Comolli da parte. Ecco perché io credo che sia molto importante arrivare quarti, perché quei soldi della Champions potranno in qualche modo finanziare una parte di mercato. Giuseppe, mi permetto ovviamente di porre questo contraltare.
0: Ok, sì, questo è un elemento, però è chiaro che, cioè, è chiaro che la mia visione è una visione anche un po' provocatoria,
1: Sì, certo, lo so, lo so. Infatti siamo qui a dibattere, ci
0: c'è anche un
1: mancherebbe.
0: altro elemento, secondo me, al netto poi della questione meramente, come dire, economica. L'altro elemento è che oggi tu sai bene, caro Franco, che un conto è arrivare quarti, un conto è essere da Champions.
1: Ah, certo, ovviamente.
0: Mentre a mio avviso partecipare a una competizione come quella come l'Europa League, quella è una competizione oggi abbordabile, cioè oggi una squadra come la Juventus in una competizione come l'Europa League potrebbe massimizzare, potrebbe arrivare in fondo, potrebbe finalmente riportare a casa un trofeo europeo, no? O comunque provarci.
1: Sì, però sai che il valore economico è assolutamente inferiore di tanto rispetto all'Europa più ricca, l'Europa che conta, che è ovviamente quella della Champions. È una dicotomia interessante da dibattere. Io personalmente preferisco sempre andare in Champions, sia per una questione di prestigio, sia per una questione economica e sia soprattutto per una questione di ricostruzione. Questa è una squadra che ha bisogno di trovare, ripeto, quei 5-6 elementi che diventino cardine della formazione di Spalletti. Spalletti non rimane alla Juve tanto per vivacchiare. Basta galleggiare, come ha detto Bremer due settimane fa. Poi, insomma, se Bremer in campo fosse anche più concentrato, non sarebbe male. Ecco, ripeto, secondo me la garanzia può e deve essere questa. Poi vedremo i fatti, perché queste sono tutte ipotesi e informazioni che a me arrivano, che arriveranno anche a te, però poi servono i fatti sul mercato, cioè rafforzare questa Juve e cambiargli volto, Giuseppe.
0: Sì, chiaro. Serve il mercato, e serve un mercato che finalmente sia efficiente, perché il mercato, bisogna dirlo, è stato fatto
1: male, però
0: è stato fatto male, è chiaro.
1: In estate il mercato di Comolli è assolutamente fallimentare, Giuseppe.
0: Totalmente fallimentare, assolutamente.
1: Con delle situazioni che purtroppo vediamo. Vorrei un tuo parere. Io ieri sono stato molto caustico nei confronti di Cambiaso, che nel post partita contro il Verona rilascia queste dichiarazioni. Dovevamo fare meglio, la partita che dovevamo vincere, però eccetera eccetera. Ma soprattutto la dichiarazione incriminata, tra virgolette, ovviamente non è un crimine, ma che pesa molto nei pensieri e nei cuori dei tifosi bianconeri, e dire: beh, ma tanto non cambia nulla, perché noi le prossime tre partite dobbiamo vincere. Caro Cambiaso, altro che se cambia. E lo hai spiegato tu, ogni momento in cui la Juve si trova lì per spiccare il volo, per decollare, per fare un salto in avanti in classifica, ricade. E certo che la Juve dovrà vincere le prossime tre partite.
0: Da queste risposte capisci bene che c'è quel problema che ti dicevo io.
1: Personalità, leadership.
0: Di maturità, leadership, personalità. Cioè, non puoi, dopo aver pareggiato in casa con una squadra già retrocessa, rilasciare quelle dichiarazioni. Devi chiedere scusa ai tifosi. Perché quella partita, o di riffa o di raffa, la devi portare a casa. Non puoi pensare di pareggiare col Verona e di rimandare alle prossime tre partite, che oltretutto non saranno facili, aggiungo, la questione qualificazione, perché la Juventus, diciamola tutta, stamattina lo leggevo non mi ricordo in quale articolo, cioè credo quello di Domenico, ma credo in un articolo sul giornale, cioè la Juventus ha perso per strada punti imbarazzanti, la partita con in casa, la partita col Verona di domenica, la partita con il Torino in casa, cioè bastavano per dire queste tre partite.
1: A Cagliari, Giuseppe, scusa, ti interrompo e ti lascio. A Cagliari la Juve batte 18 calci d'angoli, crea 5-6 occasioni e riesce a perdere 1-0. A te.
0: Sì, ma è così. Condivido anche le virgole di quello che dici. È indubbio che sia così.
1: Ti leggo un messaggio. Vai. No, vai pure. Pensavo avessi concluso il pensiero. Ti lascio concludere, ci mancherebbe.
0: No, dopodiché bisogna sperare che abbiano imparato la lezione i giocatori, e che nelle prossime tre partite ci mettano l'anima, ci mettano il cuore, no?
1: Anche perché non c'è più tempo. Non c'è più modalità per rimandare, perché a me quello che dà fastidio, ed è un'altra cosa, non da Juve, sentire delle dichiarazioni del tipo: sì, però abbiamo modo e tempo, ci sono le prossime partite. Le tabelle qui non contano più niente quando arrivi a 270 minuti dal termine. Tu devi entrare in campo e vincere quelle partite, come avresti dovuto fare col Verona, perché hai detto benissimo, e la penso come te, condivido al 1000 per 1000. La partita col Verona, una squadra di livello, la vince di riffa, di raffa, di cattiveria, di quello che vuoi, ma quella partita la porti a casa. E invece siamo qui a commentare l'ennesima delusione, Giuseppe.
0: Sì, siamo qui a commentare l'ennesima delusione e a frustrarci, perché poi si percepisce che non c'è la consapevolezza di essere una squadra di primissima fascia, no? C'è un gap importante tra quello che è stata la Juve fino al 2021 e quella che è la Juventus oggi. Che ci sono, e questo è il frutto di errori importanti commessi dal mercato, è il frutto, secondo me, ma mi assumo la responsabilità, di un'inchiesta che poi alla fine è stata unilaterale, perché l'inchiesta sulle plusvalenze,
1: assolutamente sì, anni, certo,
0: è stata un'inchiesta nella quale una squadra ha pagato e le altre invece sono rimaste a braccia conterse, anzi hanno potuto rivendicare i successi delle plusvalenze. Comunque, detto questo, poi è chiaro, c'è stata una rivoluzione dirigenziale, insomma, qual è la forza, al netto di tutto, di tutti i discorsi che si possono fare, però perché oggi l'Inter primeggia? L'Inter primeggia perché ha una chiarezza dirigenziale, ha un presidente che ha una sua forza, no?
1: Certo.
0: Solo politica, ma anche calcistica, ma anche di risultati, di
1: competenze, scelte, di conoscenze.
0: Di conoscente, tutto questo, ragazzi, fa nell'economia
1: che...
0: di un campionato, fa la differenza, no?
1: Sì, assolutamente. Ti leggo un paio di messaggi, ne sono arrivati tanti, anche tanti vocali, insomma, più tardi darò spazio a tutti, compatibilmente con il numero che è veramente elevato. Ti leggo questi due messaggi. Marco da Modena dice: buongiorno Franco, via Davide Openda, tu lo prenderesti Lukaku? No, e poi passo la linea a te. E se non si conclude Alisson, prenderesti Skorupski del Bologna? No, andrei su De Gea, però voglio sapere che ne pensi.
0: Guarda, io parto dalla seconda. Io se non prendessimo Alisson, mi concentrerei su un portiere italiano, perché la storia della Juventus è una storia di portieri italiani. Il caso Van der Sar è stato un unicum, e poi abbiamo visto che Van der Sar anche Szczęsny, ovviamente, ma Szczęsny è arrivato nella coda del buffonismo, no?
1: Sì, certo.
0: Dopodiché, rispetto a Lukaku, non mi sembra che
1: no.
0: Sia, è un giocatore fragile oggi, non è un,
1: sì.
0: non mi pare che ci sia quest'aria, e soprattutto non mi sembra un giocatore adatto anche al gioco di Spalletti, nel senso che secondo me,
1: concordo.
0: Spalletti pensa ad altro, vuole un giocatore più all'Osimhen,
1: sì, è così.
0: Sarebbe più adatto Colomani,
1: sì, concordo.
0: Perché più a quel genere di giocatore,
1: concordo.
0: Comunque vedremo.
1: Vedremo. Tommaso dice: come Giuntoli via con Mollì dopo aver toppato il mercato sia in uscita che in entrata. Bisogna dare fiducia al duo Chiellini-Spalletti, portare la nave in porto e progettare un mercato da Juve e finalmente svoltare. Cosa ne pensi, Franco? Concordo con te, e il tuo giudizio, Giuseppe?
0: La penso come l'ascoltatore. Io penso che Chiellini e
1: Ottolini,
0: Spalletti, Tollini, Ottolini e anche Spalletti siano il tridente che debba dare quella spinta propulsiva alla squadra.
1: Concordo.
0: No? Debba dare fiato, perché sono tre figure che hanno tre caratteristiche diverse. Chiellini è stato un grande giocatore che conosce soprattutto le dinamiche di una squadra che ha vinto e ha quella mentalità che serve, che è utile e che deve trasmettere a una rosa con delle fragilità, e mi auguro che queste fragilità siano assottigliate dagli acquisti. Ottolini comunque ha una sua storia professionale molto importante, anche di mercati intelligenti, no?
1: Vero.
0: E poi Spalletti è un allenatore di prima fascia. Noi non possiamo prescindere da un allenatore di prima fascia. Oggi abbiamo un allenatore top che è Spalletti.
1: Esatto, ecco perché giustamente si deve ripartire da lui e bisogna ascoltare il mister di Certaldo. Siamo quasi al termine e non posso evitare di farti la classica domanda: che cosa può succedere a Lecce, che Juve ti aspetti e soprattutto credi che la squadra di Spalletti riesca a portare a casa i tre punti? Io credo che sia una partita anche a livello di tenuta psicologica estremamente difficoltosa. A te.
0: Sì, la penso come te, mi aspetto una Juventus cattiva, una Juventus che deve essere cattiva ma non deve essere frenetica, che non deve avere l'ansia di precipitarsi davanti, deve essere una Juventus cattiva ma anche intelligente. Mi auguro che lo sia, mi auguro che Spalletti li motivi in questa chiave e mi auguro soprattutto che i giocatori diano il massimo, diano tutto, perché a questo punto della scena, a questo punto della competizione campionatistica, il destino della Juventus è appeso alla Juventus stessa, cioè la Juventus ha un punto davanti e comunque a parità di punti con la Roma prevarrebbe la Juventus perché c'è
1: gli scontri diretti, certo.
0: Quindi la Juventus deve innanzitutto fare il suo e dopodiché, facendo il suo, mette anche pressione agli altri e di conseguenza può anche essere determinante questo tipo di approccio.
1: Io impazzisco a pensare quello che avrebbe dovuto accadere, cioè con la vittoria, con i tre punti contro il Verona, tu appaiavi il Milan al terzo posto, avevi ulteriore entusiasmo, tenevi la Roma dietro e inutile stare a fare calcoli. Quando mancano 3-4 gare alla fine, serve vincere, servono i punti. Da lì non si scappa, no Giuseppe? Mi pare evidente che chiusiamo così.
0: Sì. Esatto, direi che a questo punto serve solo vincere, servono i punti.
1: No, non serve stare a guardare la prestazione, ma chi se ne frega, no Giuseppe? Dai, dammi, siamo veramente in chiusura, dammi secondo te l'uomo che può essere l'elemento solutore in quel dello stadio di Via del Mare di Lecce.
0: Ma guarda, il giocatore secondo me che più incarna lo spirito, diciamo, della juventinità, e che più ha questa dimensione leadership, secondo me è Vlahovic, che lo ha dimostrato anche l'altra sera.
1: Sì.
0: Mi auguro che Vlahovic è un giocatore che fa la differenza. C'è una Juventus con Vlahovic, c'è una Juventus senza Vlahovic.
1: E così, e tra l'altro Vlahovic due stagioni fa siglò
0: la doppietta lì, no?
1: Siglò la vittoria della Juve, e non dimentichiamo che l'anno scorso a Lecce fu partita durissima, non era così decisiva né per la Juve nemmeno per i salentini.
0: Fu l'errore di Cambiaso.
1: Bravissimo, con il gol di Rebic al 93esimo, un altro gol di quelli presi che fanno veramente orrore e mettono angoscia. Speriamo che il risultato possa essere completamente diverso da quello dello scorso campionato. Giuseppe Falci, grazie come sempre, buon lavoro, un abbraccio.
0: Grazie, ciao Franco, ciao a tutti.
1: Ciao, a prestissimo. Siamo arrivati al break, rimanete lì perché torniamo in frettissimo.
2: Ieri e oggi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Ieri e oggi.
1: Eccoci, veramente tantissimi messaggi scritti, tantissimi vocali. Adesso ovviamente partiamo e diamo un po' di spazio a voi. Claudio Damazzè, Franco, come portiere mi piace molto Unai Simón della nazionale spagnola. Pensi che sia possibile il suo acquisto? Non credo. E tra l'altro non mi risulta la Juve che abbia ad oggi un interesse per Unai Simón. Caro Franco, senza retorica vorrei ricordare Evaristo Beccalossi, araldo di una squadra in Milano che ricordo quando ero un ragazzino, decisamente molto diversa da quella che dal 2006 mi provoca eruzioni cutanee. Ciao da Andrea Roma Terni, un saluto a te e ai tuoi ospiti. E poi dice, insomma, grazie a te per allargare e migliorare i miei punti di vista. No, grazie a te che ovviamente ci sei. Terry, buon pomeriggio Franco, spero che qualcuno alla Continassa legga la tua frecciata, complimenti, grazie, troppo gentile. Contro Lecce ci aspettiamo tutti una squadra arrabbiata, lucida, con la consapevolezza che bisogna solo vincere, ma dopo il pareggio contro il Verona già retrocesso, non mi illudo, speriamo che possa essere una partita ovviamente diversa. Ragazzi, scrive Franco D'Avasto, la corsa per la Champions adesso, in corsa per la Champions c'è anche il Milan, se non vince può perdere la posizione attuale, quindi la corsa è per due posti, bisogna crederci, poi se non andiamo in Champions non è la fine del mondo. Per me sì, l'ho spiegato sia a livello di prestigio economico e possibilità di mercato, e va a finire che in Europa League abbiamo più possibilità di vincere il torneo. Io non mi baserei su questi aspetti, perché se tu mantieni questa squadra e non puoi fare grande mercato, non vinci neanche l'Europa League, sinceramente, ho questa idea. Allora chiedo a Manuel, facciamo così perché abbiamo veramente una sfilza di vocali, mandiamone qualcuno, partiamo magari dai primi, perché già alle 15 c'erano alcuni vocali, quindi partiamo da lì e poi ovviamente arriva il consueto piacevolissimo ospite del mercoledì seconda parte. Via
0: Claudio e Bianconera,
1: ciao, buon pomeriggio.
0: Io sarò un pazzo, a posto di quel centravanti, chiamiamolo centravanti, che abbiamo, avremmo avuto Tevez e invece di quel portiere che abbiamo, mi sarei accontentato anche di Perin sempre titolare, avremmo vinto lo scudetto a mani basse.
1: Io non credo, per un motivo, perché innanzitutto la Juve non è mai stata competitiva per lo scudetto e ha delle lacune anche in altre zone del campo. Cioè, quando Spalletti chiede 5-6 titolari, significa che non è solo una falla da colmare in una zona del campo, ce ne sono di più, ce ne sono di più. Altro vocale.
4: Ciao Franco, sono Santo.
1: Ciao Santo.
4: Io concordo con te, sempre meglio fare la Champions, per carità. Però guardando anche la storia della Juve, lo zoccolo duro del 96 fu creato anche grazie alla Coppa UEFA del 93 e quella squadra durò. Noi abbiamo bisogno di portare mentalità vincente, quindi ben venga vincere un'Europa League che arrivare al pelo, qualificarsi per giocare in Champions League.
1: Tu poni
4: una squadra meno forte di quella che si potrebbe fare con la Champions League. Ciao da Santo.
1: Caro Santo, la tua conclusione finale credo che racchiuda tutto il mio pensiero. 96, stiamo parlando di 30 anni fa. 30 anni fa tu non sentivi parlare di raggiungimento del terzo o del quarto posto, anche perché all'epoca andava in Champions solamente chi vinceva lo scudetto. Questo che cosa ci deve far capire, ci deve far ragionare sul fatto che il calcio è mutato. Non hai più tempo, o comunque non avresti più tempo di programmare a lunga scadenza, facendo il discorso che facevi tu. Qui lo vedi e devi vincere subito. Il problema è che la Juve negli ultimi 6 anni, con l'idea di tornare subito competitiva, non l'è mai tornato. Perché? Perché hai scelto gli uomini sbagliati, sia quelli che vanno in campo, sia quelli dietro le scrivanie. Abbiamo l'ospite, cioè l'ospite è casa sua ormai, questa, il mercoledì. Signor Juve mia, Raffaello Corvo, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, grazie mille per l'invito, un saluto a Manuel e ai ragazzi in regia, grazie.
1: Ragazzi, ormai hanno finito, gli stagisti sono andati, ogni tanto tornano, eccetera, però insomma gradiscono assolutamente il tuo saluto. Signor UVMI, piattaforma che vi consiglio sempre di occhieggiare, estremamente interessante, con degli ottimi contenuti. Mi dici il tuo primo pensiero al triplice fischio finale domenica Juve Verona 1-1?
5: Franco, non ho dormito, non so per quante. Diciamo che avevo sessioni lavorative più la partita, sono stato male, ecco. Per il allora, Franco, sai cos'è? Il nervosismo che non ti fa dormire. Poi, sai, quando alle 18 non è tarda serata, quindi hai ancora la serata da affrontare. è stato un incubo tutto, perché lo sai, no?
1: Ti conosco, ecco perché ti ho fatto questa domanda. Intanto da Twitch, Joy FC Hollywood, buongiorno Franco e Raffo, siete magici, troppo buono, un saluto a te, un abbraccio grande. Mi dai la tua interpretazione? La mia è stata molto caustica e molto dura. La tua interpretazione, il tuo sentiment nell'ascoltare le parole di Cambiaso dopo la partita? Non abbiamo vinto, avevamo una buona occasione, però per noi non cambia niente perché dobbiamo vincere le altre tre gare. Io sono rimasto impietrito e se fossi un addetto dirigente prendo Cambiaso e lo chiudo nello Juventus Museum, gli faccio vedere tutti i filmati, tutti i cimeli, così magari lui, come tanti altri appartenenti a questa squadra, incominciano a capire che cosa significa Juventus. A te.
5: Franco, non so quello che lui voleva dire, l'interpretazione che è arrivata nel finale.
1: È un'interpretazione comunque sbagliata. Dopo una partita oscena come quella e non vinta,
5: sì.
1: A te.
5: Sì. No, dico Franco, non so quello che lui voleva dire quando diceva comunque le dobbiamo vincere lo stesso, non cambia nulla. È uscita malissimo come situazione, secondo me poteva sicuramente esprimersi con situazioni diverse, ma è un atteggiamento che purtroppo è figlio di un periodo che ha visto altri atteggiamenti del genere, soprattutto quando in passato ho fatto un'analisi su una sua intervista riguardante l'eliminazione in Champions e quello che poteva essere una possibilità per giocare solo concentrarsi in campionato, quindi prepararsi di più. E lui disse, questo, prendo un punto positivo, quello di non c'è niente di positivo quando esci dalle coppe.
1: Disse,
5: Juventus è una mazzata importante, distanti da quello che lo stesso Spalletti vuole inculcare all'interno delle menti dei giocatori. Perché chiudo dicendoti una cosa, ti ricordi quando lo stesso Lucio qualche giorno fa disse è questo il momento della pressione dove si vede chi è da Juventus o no? Quindi non so se Cambiaso sarà da Juventus, ma quello che penso di dire è che Spalletti ci aveva visto lungo su questo periodo.
1: E un'occasione gettata al vento, buttata via malamente. Quello che non capisce Cambiaso, e dovrebbe saperlo bene perché è il suo lavoro, è che oltre ai punti che mancano alla Juve, se tu avessi agganciato il Milan al terzo posto, creavi entusiasmo e smorzavi l'entusiasmo degli inseguitori. Adesso ti trovi con la Roma a -1. E sono problemi perché ti trovi costretto a non sbagliare più nemmeno un minuto di gestione di tre partite finali. Se sbagli qualcosa sei out. Mi pare evidente, Raffaello.
5: Sì, Franco, è evidentissimo, anche perché, come dici tu, e fai benissimo a rimarcarlo, quella sarebbe stata non solo l'opportunità per andare a mettere, non dico un match point, ma un punto esclamativo su questo finale di stagione. Avresti anche aperto delle chance per guardare anche chi è davanti ora, e quindi al netto di tutto ciò è doppiamente un'occasione sprecata. Io spero, mi auguro che questo possa essere motivo per darsi una scossa, perché così non dovesse essere, allora Franco vuol dire che noi la Champions probabilmente non la meritiamo. Oggi la meritiamo perché siamo in classifica un punto davanti.
1: Sei il padrone del tuo destino, però per esserlo fino in fondo devi fare 9 punti.
5: Io quello che ci tengo sempre a ricordare, però di certo Franco è stata anche una partita che ha visto un atteggiamento molto rivedibile nel primo tempo, anche se ci sono state opportunità, una Juve molto meglio nel secondo, ma che è molto lontana secondo me da quello che vorrebbe vedere Luciano Spalletti in continuità. Ci sono state delle opportunità che Franco sicuramente gridano vendetta su queste parate del portiere, i pali, però è una partita dove dovevamo assolutamente metterla dentro con tutti i mezzi possibili. Purtroppo, dico purtroppo, a malincuore mi sento di dire che è andata così ed è giusto così, Franco. C'è una rabbia dentro che non è ancora passata.
1: Io ero furioso. Dico solo che una squadra di livello le partite così, in un modo o nell'altro, con le cattive, le cattivissime, inventandosi qualcosa, le porta a casa.
5: Franco, evidentemente a quel livello non siamo ancora arrivati, no? È palese.
1: Assolutamente,
5: quel livello
1: sì.
5: Tanto ambito, giusto, no? E dobbiamo anche accettarlo questo, secondo
1: me. Certo, certo.
5: Sei d'accordo, no? Su
1: no, concordo. Dispiace, ma purtroppo è così. Io non ho mai considerato la Juve una grande squadra negli ultimi anni, perché la classifica, i risultati, l'impronta, la non gestione, gli errori, il fatto che ogni volta sia lì lì per spiccare il volo e poi non riesce mai a farlo, mi pare evidente. Comincia a metterti le cuffie, anche se manca quasi un quarto d'ora, perché oggi siamo veramente bersaglio, in senso positivo, di tantissimi messaggi. Partiamo di nuovo da Twitch. Martin305 dice: buongiorno Franco, sono Martina da Torino. Ponendo che vada tutto per il verso giusto, che si riesca ad arrivare alla Champions League, quello che davvero mi preoccupa è che si soddisfino sul serio le richieste di Spalletti. In fondo, nel mercato invernale, una cosa aveva chiesto, una cosa non è arrivata. Raffaele.
5: Io saluto Martina e mi accodo al suo messaggio, perché mi auguro che ci sia la possibilità di accontentare queste richieste tecniche, che devono essere secondo me una priorità importante per far iniziare questo ciclo ufficialmente, ecco, di Luciano Spalletti, anche se molto l'abbiamo visto. Al netto delle difficoltà che possono esserci, Franco, credo che Lucio all'interno di questa finale di stagione, in questa seconda parte di stagione rispetto alla prima, abbia dato sicuramente un'identità a questa squadra, che rispetto all'inizio era quasi, ecco, nulla. Però purtroppo non siamo ancora riusciti, e qua sicuramente Martina sarà d'accordo, a superare questa dicotomia, questi sbalzi, queste cadute. Io quando ascolto Spalletti in conferenza stampa, cioè, vedo tutto quello che poi ci raccontiamo anche noi quando parla, ecco, dei momenti bellissimi dove puoi mettere il punto finale, poi c'è quella caduta, e questo è sintomo di che cosa? Di una squadra che non è ancora diventata quella che poi
1: non è matura, però, no. Però è un problema molto molto serio. Sempre da Twitch, il conte Max di Francesco con le sue squadre ha sempre fatto partite alla morte contro la Juve, a quel livello non puoi arrivarci con questi uomini. Quindi Conte Max non è che sia molto positivo, mi pare di intuire. A te.
5: Ma guarda, io penso, saluto il Conte e dico che probabilmente non sarà una partita come le altre, perché la Juve poi, Franco, diciamolo, è una squadra che soffre le squadre che si chiudono, perché c'è una manovra lenta, c'è la difficoltà negli inserimenti e tutto quello che ci siamo raccontati. Credo, il mio auspicio è che magari quella di sabato possa essere una partita molto più aperta, conoscendo le squadre di Francesco, anche se questo vantaggio che loro hanno nei confronti adesso della Cremonese può anche far cambiare, ecco, mood di partita. Ma l'identità di una squadra è quella, quindi mi aspetto comunque un Lecce che non si chiuda, poi vediamo quello che succederà.
1: Poi un messaggio, mi piacciono questi messaggi frizzanti, da Marco. Ciao Frankie Ghost Hollywood, due certezze nella vita, la mamma e l'amore per la Juve, sempre comunque un abbraccio. Poi insomma mi fa dei complimenti e ti ringrazio, assolutamente, la fede e la mamma, certo. Number one, assolutamente. Poi
5: Franco, che chiamata ti ha fatto però? Che chiamata che ti ha fatto Frankie
1: Ghost Hollywood, però oggi
5: qui ce ne possiamo andare adesso.
1: Però con questa felpa, diciamo che all'epoca erano due generi musicali contrastanti, ma va bene così. Poi Antonello da Padova: buonasera Franco, io temo che il raggiungimento della Champions nasconda poi la polvere sotto il tappeto. Io no, assolutamente, perché la garanzia, da quello che mi risulta e da quello che credo, è Spalletti. Se non ci fosse Spalletti, allora sì. Spalletti ha firmato 2 anni con la Juve perché ha avuto certezze di avere dei rafforzamenti tecnici e quindi delle garanzie di giocatori che arriveranno. Altrimenti Spalletti, lo ha detto, 67 anni, non devo stare qua a menare il torrone. Quindi secondo me quello deve essere la garanzia. Non so se sei in sintonia.
5: E capisco la paura del nostro amico che saluto, ma è una paura che deve essere messa da parte per due motivi. Innanzitutto bisogna concentrarsi sulla la qualificazione, perché sono d'accordo con te, Franco, quando ripeti sempre che datemi la qualificazione, punto e basta, poi le statistiche le lasciamo agli altri. E il resto è Luciano Spalletti, perché ragazzi, qui parliamo di un allenatore che ha già fatto capire all'interno di questa stagione le scelte, non è che dobbiamo nasconderci, le scelte sono state fatte, ha messo formazioni che erano delle risposte alle domande che ci stavamo facendo, quindi ancora di più.
1: Anche se devo dirti che a me domenica alcuni cambi di Luciano Spalletti non hanno convinto pienamente, ma poi ci
5: tempistiche
1: sta,
5: cioè, o uomini, Franco,
1: uomini, uomini, ah, okay, uomini. Ildiz è palese che in questo momento non stia bene, oggettivamente tenerlo in campo, poi sai, speri sempre nel colpo del campione, però oggettivamente qualche responsabilità ce l'ha. Ma poi, se anche Spalletti avesse sbagliato in toto, come fece a Napoli per esempio, dove la Juve racimolò quella sconfitta amara, ci sta,
5: sì.
1: però ho sentito delle critiche inviperite nei confronti del mister, secondo me sono assolutamente fuori luogo. Poi io rispetto sempre l'opinione, certo, di tutti, ma posso non condividerla. Raffaello, facciamo così, abbiamo ancora 8 minuti scarsi, abbiamo una marea di vocali, facciamo proprio botta e risposta, no? Cioè, ascoltiamo qualcosa e andiamo, anche perché poi voglio chiederti. Vabbè, ma c'è tempo.
5: No,
1: via col vocale.
5: Non puoi farlo adesso, oggi non si
6: il
5: fa.
6: Problema non è
1: ciao, buon pomeriggio,
6: che sarà anche un grande allenatore, ma la squadra, un esempio, l'Inter ha vinto 3 campionati con 3 allenatori diversi.
1: Sì, è vero.
6: Uno dei quali aveva solo 13 partite. Se andiamo avanti fidandoci solo di Spalletti,
1: no,
6: non siamo poi messi bene.
1: No, caro amico mio, allora ti interrompo, noi non è che ci fidiamo solo esclusivamente di Spalletti. Qui abbiamo parlato di sinergia, cioè il mercato, lasciando da parte Comolli, vedrà una grossa influenza di Spalletti, al mercato verrà fatto ovviamente in piena sintonia con la proprietà e con il resto della società, perché comunque Comolli da Adi dovrà poi firmare gli acquisti, e quindi gli attori principali saranno Chiellini e Ottolini, con, mettiamola così, la supervisione, i consigli preziosi di Spalletti. Cioè non è fidarsi solo di Spalletti, no Raffaello?
5: Tra l'altro saluto l'amico che ci dà sicuramente, Franco, un punto di vista importante, ecco, un'introspettiva importante, che in buona sostanza il significato è la potenza, ecco, la forza di una società, la forza di una società che comunque, pur cambiando allenatori, riesce ad imporre quello che è il suo percorso. Io spero, mi auguro, Franco, che questo possa accadere in una società che ha cambiato ancora dirigenti, ecco, nell'ultimo periodo, e che sono arrivati in corsa. Spero, ma quello che dico io è sempre una speranza, lo sai, mi conosci,
1: certo,
5: che possa crescere.
1: Non abbiamo la sfera di cristallo, è evidente.
5: No, però concordo, è importante la società. Però noi, e qui rispondo al nostro amico, noi abbiamo dalla nostra un allenatore di calcio totale, un allenatore di calcio a 360 gradi, che può, a mio avviso, dare innanzitutto un'identità ancora di più a questa squadra, farla crescere, poi valorizzare degli elementi che magari non sono valorizzati e fare quella scelta che probabilmente magari qualcosa ci sorprenderà, anche magari qualcuno andrà via, qualcuno resterà. Però questo è il percorso, il mood iniziale con la società, che ovviamente secondo me farà anche scelte importanti. Questo è il mio pensiero.
1: Altro vocale, via, poi preparati.
7: Ciao Franco.
1: Ciao Enza.
7: Sabato qua su le ragazzine, ma bella forte, dobbiamo vincere.
1: Vedi cosa ci dice Enza. Enza è lapidaria, a me piacciono i messaggi di Enza. Sabato ci vuole la cazzimma, bisogna andare lì e vincere. Ed è giusto, questo ci aspettiamo dalla Juve, Raffaello Corpo.
5: Saluto Enza, un abbraccio, mi accodo al suo appello. Spero, mi auguro, anzi, sono sono straconvinto che serva più di tutto questo, poi il resto sarà una conseguenza.
1: Serve vincere le ultime tre partite, chi se ne frega di come conduce e gestisci le gare, quello serve adesso, nient'altro. Altro vocale.
5: Giusto.
6: È vero che Spalletti ha accettato di rinnovare, ma onestamente dove avrebbe potuto andare? Il Milan?
1: No, ma non prima. Sai,
6: il Napoli?
1: Sai, amico mio, il discorso è dove avrebbe potuto andare. Cioè, io credo che il discorso che lui ha fatto tante volte a 67 anni può anche tirare remi in barca. Non era alla spasmodica ricerca di un contratto, altrimenti non avrebbe firmato sei mesi con la Juve, no Raffaello? Mi pare evidente.
5: Ci sono dei discorsi fatti, Franco, che ci possono portare a magari a pensare, noi le chiamiamo garanzie, io li chiamo patti, no? Patti, certo, che ci portano anche a crearlo, no, questo presupposto. Ecco perché io, su quello che dicevi precedentemente, sono molto d'accordo, perché devi partire da qualche cosa, ecco, secondo me è una base, Lucio la sta creando.
1: Altro vocale.
8: Ciao Franco, guarda, Civecchia.
1: Io ciao.
8: Vorrei chiudere la diatriba della Champions, sì, l'Europa League.
1: Sì.
8: Signori, noi se andiamo, a parte l'ultimo turno, abbiamo pareggiato con l'ultima classifica della Serie A, che è il campionato più scarso d'Europa.
1: Già retrocesso.
8: Secondo voi, noi andiamo in Europa League e la vinciamo?
1: È quello che ho detto.
8: Secondo me, assolutissimamente no.
1: Esatto.
8: Siamo con le ossa rotte. Non solo, rischiamo di buttare all'ortica anche il campionato, perché se troveremo a giocare
1: giovedì,
8: giovedì, mercoledì, insomma, ragazzi, per favore, forse 5-7 anni fa, se andavi in Europa League potevi avere qualche speranza di arrivare in finale, adesso,
1: questa,
8: adesso scordate,
1: guarda,
8: signori, amico, il livello del calcio europeo è tre categorie sopra quello italiano.
1: E soprattutto,
8: ciao a tutti, sempre comunque,
1: ciao, un abbraccio, soprattutto amico mio, questa squadra qui se non la migliori, ma non vabbè, altro che Europa League. Raffaello Corvo, abbiamo 35 secondi, ti faccio un nome: Dusan Vlahovic. È lui che può risolvere le prossime partite partendo da Lecce. Hai visto con che spirito e voglia pugnace è entrato in campo?
5: Sì, Franco, ti dico di sì, categorico. Sono
1: allora,
5: straconvinto, no, che possa essere il nostro punto di forza nel finale di stagione. Ma è da tanto che te lo dico, eh.
1: Sì, sì, sì, questo sì. Ho fatto uscire un editoriale ieri di consueto, sì. Mi sono chiesto, siamo già oltre, quindi ti chiedo di essere sintetico come un polimero, qualcosa di più. Dov'è finita la vera Juventus?
5: Lo scopriremo nelle prossime tre giornate.
1: Wow, bellissimo. Una chiosa poetica, perfetta, cantautorale. Raffaello Corvo, signor Juvemi, grazie. Ci sentiamo ovviamente il prossimo mercoledì, sperando di avere sorrisi più larghi e visi più distesi.
5: Ciao Franco, un abbraccio a te, a Manuel in regia, un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito fino alla fine, forza Juventus.
1: Un abbraccio grande, ci ritroviamo la prossima settimana, mentre l'appuntamento con il sottoscritto e con Ieri Oggi ovviamente sarà per domani qui, sempre sulla vostra radio bianconera. Rimanete ovviamente su RBN. Ciao Becca, ciao.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Kurt Hamrin. Kurt Hamrin nasce a Stoccolma, in Svezia, il 19 novembre 1934. Muove i primi passi calcistici tra i grandi nella IK, dove gioca dal 1951 al 1955, collezionando 63 presenze e mettendo a segno 54 reti, di cui 22 nell'ultima stagione, che gli consentono di vincere il titolo di capocannoniere. Durante una partita tra Svezia e Portogallo, viene annotato da Gianni Agnelli, che lo porta alla Juve per $15,000. Un'altra versione della storia dice che a segnalarlo all'avvocato è stato un minatore italiano che lavorava in Svezia con una lettera. L'avvio è positivo, segna a valanga nelle amichevoli e nelle prime quattro gare di Serie A segna 5 gol. Una serie di infortuni ne rallentano l'ascesa, compromettendo la sua avventura alla Juve. L'Italia ormai l'ha scoperto, così prosegue con le maglie di Padova, Fiorentina, Milan e Napoli, segnando tanto e vincendo Serie A e Champions League con i rossoneri, e laureandosi due volte capocannoniere della Coppa Italia, vinta due volte in viola. Lascia l'Italia per tornare in Svezia con 190 reti all'attivo, ottavo miglior marcatore della Serie A. Con 400 presenze, inoltre il quarto calciatore non italiano con più partite disputate. Si ricorda anche una finale mondiale giocata nel 1958 con la sua Svezia in casa contro il Brasile, 5-2 per i verdeoro. Torna in Italia per allenare la Pro Vercelli, ma l'avventura non ha esito felice e decide di non proseguire la carriera da tecnico. Fino al 2008 è stato talent scout per conto del Milan in Toscana. Ora vive a Coverciano.
3: Eroi in bianco nero.
9: Tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
11: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
12: Buon pomeriggio, buon mercoledì 6 maggio, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia, buon pomeriggio a tutti voi. Allora, la Juventus è tornata ad allenarsi oggi alla Continassa. Buone notizie, perché a parte Milik e Cabal, che hanno i soliti problemi, hanno finito la stagione sostanzialmente, tutti gli altri hanno lavorato in gruppo, quindi in questo momento qua si va dritti verso poi la miglior formazione possibile per la sfida contro il Lecce, perché non lo so, magari qualcuno domani potrà fare una gestione dei carichi, però sostanzialmente una settimana diversa, perché di solito prima facciamo domenica, quindi in questo caso invece c'è un giorno in meno per preparare la partita, e allora credo che il riposo di ieri sia servito per cercare di far riposare, sbollire un pochettino dal pareggio atroce contro il Verona e poi cercare di preparare al massimo al 100% tutta la partita con tutta la squadra. Poi lunedì, e l'avete già visto, letto, sentito da tante parti, però ve lo racconto pure io, lunedì c'è stato un confronto squadra allenatore, dove con toni abbastanza normali, pacati, nulla di eccessivo, dove però comunque Spalletti ha cercato di tenere la barra dritta, ha cercato, no, di dare un po' una sveglia alla squadra, perché così con prestazioni come quella con il Verona non vai da nessuna parte, con prestazioni come quelle contro il Milan non vai da nessuna parte, quindi ha detto di alzare il livello. Poi ieri Locatelli comunque ha fatto un piccolo spoiler di questo discorso, dove ha chiesto cattiveria, soprattutto sotto porta. Poi Locatelli ci ha tenuto a precisare sostanzialmente che non è una questione solo di attaccanti, ma è proprio di tutta la squadra. Ok, però bisogna iniziare a segnare, perché qua, non lo so, forse ci siamo tutti livellati da un punto di vista proprio di questa stagione, dove vabbè, primo tiro abbiamo preso gol, è capitato tante volte, però questa è una cosa grave, cioè tutte le volte primo tiro gol degli altri è un problema, cioè non è una casualità, non è sfiga, ogni tanto una variabile, una situazione un po' diversa può venire fuori, ma costantemente nel corso di una stagione è un problema serio. E dall'altro lato invece, per quanto riguarda non segnare mai e sbagliare un sacco di gol alle prime occasioni possibili, non è un problema. Anche qua la gente non è che si mette ad aspettare la Juventus, quindi bisogna chiedere un po' di cattiveria, bisogna chiedere un po' di alzare l'asticella, e questo è stato il discorso di Spalletti alla squadra, e vedremo se insomma si vedrà qualcosa dal campo, perché insomma tra cattiveria e superficialità qua abbiamo combinato un bel pasticcio. Manu, vengo da te, ascoltiamo un vocale e poi commentiamo insieme.
13: Sono da Caserta, buon pomeriggio. C'è rammarico perché rischiamo di perdere la Champions, perché non siamo in grado di gestire le partite, quelle che sembrano le più difficili, perché con il Verona dovevamo assolutissimamente vincere. Adesso tocca con Lecce sabato, se non vinciamo diciamo addio alla Champions, e poi ci tocca rifondare dalla fine del campionato per l'anno prossimo, magari puntare se è possibile con i nuovi acquisti allo scudetto, perché la Juve deve puntare, scusatemi la ripetizione, a vincere secondo il mio parere. Vuoi mandare un abbraccio a Beccarossi per la morte avvenuta stanotte, un abbraccio dalla Caserta juventina sempre fino alla fine, mai mollare, mai.
12: Mai, mai, anche se onestamente il tuo scenario non è proprio dei migliori, il tuo scenario in questo caso, mi dici mai mollare, però hai fatto uno scenario molto negativo, dando un colpo alla botte al cerchio, però hai fatto uno scenario abbastanza negativo. Ovviamente mi accodo alle condoglianze alla famiglia di Beccarossi, che è venuto a mancare questa mattina, e quindi ovviamente mi accodo alle condoglianze alla famiglia. Ovviamente anche in questo caso è difficile sempre passare da un argomento all'altro, perché sono argomenti molto più importanti, però dobbiamo andare avanti perché questa è l'obbligo della diretta. E quindi leggo il messaggio di Claudio da Viareggio. Ciao Cami, credi che Vlahovic sabato possa giocare titolare? Lo raccontavo l'altro ieri a Claudio in diretta proprio qua su Radio Bianconera. Ci sono degli step quando torni da gravi infortuni e da situazioni lunghe, e di solito fai 10 minuti la prima volta, ne fai 25, poi arrivi a farne 35-40 o un tempo, e poi alla quarta occasione punti a una maglia titolare. Vlahovic ha bruciato le tappe perché ha saltato piano B e C, o giorno 2, giorno 3, fase 2, fase 3, e ha fatto subito 10 minuti 45-50 con il recupero. Quindi avendo fatto un tempo ha delle possibilità, perché ha già fatto un tempo, ha già giocato una partita. Bisogna capire che tipo di Vlahovic hai adesso a disposizione, perché all'inizio della partita è più difficile per uno che è rientrato da un lungo infortunio. Subentrare è più semplice perché comunque le squadre sono un pochettino più stanche, quindi ci sono delle cose da valutare, però sostanzialmente bisognerà capire, poi lo scopriremo solo durante la settimana e nei giorni pre-partita. Comunque ci siamo, perché manca poco la sfida contro il Lecce. Ma andiamo nella redazione di tuttojuve.com con Mirko Di Natale. Ciao Mirko!
14: Ciao Camillo, ciao a tutti voi!
12: Mirko, allora, fammi il punto su Senesi, retroscena, dove abbiamo già letto qualcosina su tutto Juve, quindi lasciate la parola.
14: Sì, come ti dicevo la scorsa settimana, la Juventus aveva inviato un'offerta a Marco Senesi, l'ultima, che era stata proprio formalmente recapitata da parte della dirigenza bianconera. Mi risulta però nelle ultime ore che l'entourage del calciatore abbia rifiutato, quindi intendo proprio il calciatore, abbia rifiutato quella che era l'offerta della Juventus per la volontà del calciatore di restare in Premier. Quindi Marco Senesi definitivamente esce dal radar della Juventus, ne abbiamo parlato a lungo, abbiamo parlato come una possibilità di un difensore a parametro zero che poteva rinforzare la società bianconera. Invece oggi, in attesa anche di capire quale sarà il futuro di Senesi, al quale ormai la Juventus non riguarda più, diciamo che il primo tentativo per un parametro zero, dobbiamo registrare questo, non è andato a buon fine. Non dispererei fossi un tifoso della Juventus, perché comunque a mio parere i parametri zero più ambiti devono essere chiaramente altri due. Uno è Bernardo Silva, cui comunque si continua a lavorare in maniera abbastanza netta, e l'altro è Lewandowski, secondo me è un po' più difficile, un po' più difficoltoso per via delle richieste economiche, però la Juventus insieme ad Alisson comunque ritiene tre giocatori su cui puntare e su cui provarci da qui nelle prossime settimane.
12: C'è anche il retroscena legato a Andrea Cambiaso, quindi oggi è la giornata di retroscena, Mirko.
14: Sì, l'ho scritta, guarda, l'ho battuta poco fa anche proprio per tutto Juve Cani, ed è un retroscena interessante perché ne abbiamo parlato soprattutto all'inizio della scorsa sessione invernale di calciomercato, l'interesse forte che la Juventus aveva nei confronti di Davide Frattesi, che era un pupillo di Luciano Spalletti, e si pensava che la Juventus potesse comunque fare quel tipo di investimento. Beh, io ho scoperto che nelle trattative, nelle discussioni che ci sono state tra i club, l'Inter aveva inserito il nome di Cambiaso ricevendo come risposta secco no da parte della Juventus. Quindi ecco un retroscena carino anche da dire. Oggi nel computo della situazione legata a Andrea Cambiaso sappiamo che comunque non è più intoccabile, sappiamo che potrebbe essere un sacrificato, ricordiamo anche che la Juventus dovrà fare almeno

0: Sereno, non avrei nessun problema a dare anche il semaforo verde, ma non perché non creda nel giocatore. Io a Cambiaso ho un rapporto tutto particolare. Io credo che sia un giocatore forte, io credo che abbia dei margini enormi calcistici di livello alto. Però io penso anche che alla Juve una certa, Mirko, o dai delle risposte o niente. E non sto neanche parlando della conferenza stampa atroce post Verona, atroce. Però sto proprio parlando che ormai è da un anno e mezzo, quasi due, che siamo fermi al Cambiaso. Sì, fa i movimenti, si muove, è un regista difensivo, però non difende. Attacca poco, è pasticcione, regala gol agli avversari. Cioè, onestamente, credo sia un giocatore che in questo momento qua è sacrificabile personalmente. Poi non so il tuo pensiero.
1: Ma guarda, io te la butto lì, poi ti dico il mio pensiero, te la butto lì così allarghiamo anche il dibattito ai tifosi, quelli che ti stanno seguendo, magari che ti possono dare il loro parere in chat, però io so che l'Inter, qualora dovesse rientrare in un ipotetico operazione Cambiaso, può anche proporre soldi più Carlos Augusto. E sto dando un po' almeno su quello che è il mio Twitter, ho visto qualche tifoso felice di questa ipotetica operazione. Adesso non so te che ne pensi,
0: No, a me
1: io
0: piace
1: penso
0: Carlos
1: che
0: Augusto.
1: a
0: Piace
1: me
0: molto.
1: piaceva più quello del Monza, sinceramente. Quello dell'Inter lo vedo un po' più statico, ma forse anche legato al tipo di ruolo che gli ha dato Chivu quest'anno. Però ti dico, a me è cambiato, non dispiace, purtroppo non ha mai fatto il salto, no? Non ha mai fatto quel salto che devi fare per andare in là. Cioè, è un giocatore, secondo me, di medio livello, che avrebbe margini, come dici giustamente tu, per puntare, per aspirare a diventare altro. Non riesce per una serie di fattori, quali appunto questo disordine difensivo, questa mancanza di concentrazione, a volte di applicazione. Cioè, sembra quasi un eterno incompiuto. Non so se la testa è rimasta all'interesse del City di gennaio. Per me potrebbe fargli bene cambiare aria. Sicuramente, ecco, io più che uno scambio con Carlo Augusto punterei a monetizzare al massimo quei 30-35 milioni che magari possono servirti anche per prenderti un nome a caso. Udoji o un altro nome a caso che secondo me a me piace molto, ci stavo lavorando e se eventualmente la Juventus può fare qualche tentativo è quello dello spagnolo che gioca nel Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo.
0: Grimaldo.
1: A me piace veramente moltissimo come giocatore.
0: Anche alla nostra chat piace tantissimo Grimaldo. Allora ti chiedo un messaggio di Cisco. Credo sia fantacalcio per caratteristiche, perché poi Bastoni e Bremer non hanno nulla in comune, nemmeno il piede. Però Cisco vuole Thuram, quindi sostanzialmente scrive: è ipotizzabile uno scambio Bremer-Thuram nell'ipotesi in cui l'Inter dovesse cedere Bastoni?
1: Ma allora, io ti dissi tanto tempo fa, magari te lo ricordi, perché tu sei un uomo anche di memoria, lo so benissimo, ma ti dissi
0: Oddio,
1: che.
0: non sempre. A fasi alterne, ecco.
1: Allora, io ricordo di averti detto la prima trasmissione post fine calciomercato invernale, che la Juventus, almeno al mister, piacevano due tipi di profili. Uno era Marcus Thuram e l'altro era Moise Kean. Te lo dissi proprio come. Diciamo non come trattative in corso, ma proprio per gradimento legato alle caratteristiche. Sicuramente Marcus Thuram a livello di caratteristiche piace come a Mister Spalletti, come piace Colomani, come piace Sorloth, come piace quel tipo di giocatore. Da qui a vederlo uno scambio con Bremer, sinceramente la vedo difficile, anche perché a me sembra che l'Inter abbia individuato in Ibrahimovic e stia guardando anche altri difensori. Bremer ha più mercato in Premier League, quindi se la Juventus dovesse decidere di lasciarlo andare, innanzitutto gli verrà pagata una clausola che si attesta tra i 54, 53, 54 ai 60 milioni, quindi già c'è un buon, secondo me, margine economico anche per pensare ad altri nomi. Poi io vedo in questo momento degli attaccanti superiori a Marcus Thuram, nonostante mi piaccia, però quest'anno ha fatto male. E non vorrei che magari in un altro contesto come quello della Juventus, in cui anche il gioco è differente, fa un po' più fatica, perché non lo vedo proprio come una prima punta alla Osimhen che possa farti 40 gol, ecco, non è secondo me quel tipo di giocatore lì.
0: È pigro, è pigro, è fortissimo ma pigro. Poi è venuto fuori la distanza, perché poi adesso ha iniziato a segnare, l'ha fatto con continuità e bene, però è pigro, è un attaccante che secondo me non ha tutta questa fama.

0: allarme dentro, perché è diverso da determinati calciatori, no? Che magari hanno avuto delle difficoltà, che sono arrivati a questi livelli attraversando anche momenti di vita un pochettino più difficili, perché comunque il calcio non è uno sport ricco, cioè diventi ricco con il calcio, ma quando inizi a giocare a calcio è uno sport molto più facile da praticare rispetto a, non lo so, il tennis, per fare un esempio, e quindi lui secondo me ha meno fame rispetto agli altri, ha leggermente meno fame perché è comunque cresciuto con un livello un pochettino più alto, con l'esempio del papà, e non sempre, no, i calciatori, i figli dei calciatori poi arrivano a questi livelli. Già Thuram ha fatto qualcosa di straordinario perché ne ha due a livelli alti, però sì, vedremo. Tabárez era un allenatore e credo abbia smesso anche per questioni di salute, quindi credo che Daniele abbia le idee confuse nel nostro momento, quindi non ti faccio questa domanda, caro Mirko. Ti chiedo invece, da parte di Dario da Rimini, ai riscontri di una chiamata Spalletti Bernardo Silva, ci sarebbero anche chance di vederlo alla Juve anche in caso di mancata qualificazione in Champions?
1: Ma avere riscontri su quello, ti dico la verità Dario, è sempre molto difficile,
0: a meno che tu non abbia il cellulare di Spalletti in mano, ecco.
1: esatto, io non credo, anche che se l'avessi il mister vorrebbe, diciamo, dare delle conferme in tal senso. Però io posso dire a Dario che la Juve ci sta lavorando da novembre, e quindi lavorandoci da novembre è altrettanto chiaro come lo stesso Spalletti ci ha fatto presente come necessiti di quel tipo di giocatore, e la Juventus fin da novembre ha in mente di riuscire a prendere quel tipo di giocatore, ecco, perché comunque avere un giocatore come Bernardo che ti può giocare tra le linee, oppure ti può giocare come mezzala, o meglio ancora come nell'ultimo periodo al City ti può giocare anche un po' più indietro, è un giocatore totale che ti assicura quello. Io posso dirti che comunque l'offerta della Juventus a Bernardo Silva è stata recapitata in tempi non sospetti, già da oltre un mese. È un'offerta molto competitiva, comunque viene assicurato un contratto importante triennale, ed è un progetto, quello che la Juventus ha presentato a Bernardo, molto molto importante, dove lo vede come una delle figure chiavi proprio per ritornare a vincere, ecco. Quindi io sto aspettando, esattamente come voi tutti, la decisione che prenderà il giocatore, perché non è tanto la chiamata che può far Spalletti, ma è tanto quello che deciderà il giocatore, e mi risulta che comunque scioglierà le riserve appena finirà la stagione, prima del mondiale.
0: Ti chiedo, per quanto riguarda invece la Porta, perché dopo tutto quello che insomma è successo anche domenica con Di Gregorio, malissimo sul tiro di Bowie, se ci sono novità da un punto di vista proprio della Porta.
1: Beh, il nome su cui la Juve sta lavorando ormai, mi sento di dire in maniera abbastanza primaria, è quello di Alisson Becker. La Juve ha sondato molti profili nel corso dei mesi, dal giovane Zolakis dell'Olympiakos a Meret del Napoli, piuttosto che De Gea, cioè ci sono stati tanti nomi accostati che la Juventus comunque ha chiesto informazioni. Ora, per distacco, il nome primario, il nome prioritario è quello di Alisson Becker. Vi dico che la Juve ha già un accordo di massima per un triennale a 5 milioni, è una cifra comunque che si avvicina molto a quello che lui attualmente percepisce al Liverpool. Alisson è molto intrigato da voler tentare una nuova avventura, però resta sempre il problema del Liverpool. Perché vi dico questo? Perché il Liverpool non è oggi aperto e disposto a contrattare una sua cessione. Dal resto su Alisson non si sta mettendo di traverso, però ancora presto per volersene andare. Quello che però l'entourage sa è che comunque un oggi domani Alisson non ha più il posto sicuro, non è più il numero uno, perché comunque ha una concorrenza forte in casa come quella di Mamardashvili. Io ti posso dire che secondo me comunque, non ti dico che si andrà ad Ama molto presto, ma le contrattazioni tra Juventus e Liverpool ci saranno, e secondo me la Juventus farà di tutto, dopo aver trovato l'accordo col giocatore, a riuscire a stappare anche l'accordo col club.
0: Allora, ti giro anche una domanda di una parte della domanda di Luca da Terni, ma perché lui vorrebbe vedere la Juve Rudiger a zero. Io la vedo molto difficile, però di me non si fidano, quindi lascio la risposta
1: a te. Sta rinnovando con Real Madrid, ha in mano comunque una negoziazione con Real, non c'è ancora un accordo, però diventa difficile a livello di cifre, esattamente come vi dicevo prima per Lewandowski. Quindi Rudiger lo vedo veramente un obiettivo, un target un po' lontano al momento per la Juve.
0: Rocco chiede di Zaniolo, se può essere un buon nome per la prossima stagione. Per me no, però lascio a te la parola.
1: Lo è stato, guarda, nel 2020 la Juve aveva l'accordo con l'entourage e stava per chiudere con la Roma. Quindi guarda che altro retroscena ti dico, nell'anno del Covid Zaniolo veramente ha rischiato di andare alla Juventus. Dopo 6 anni, dopo qualche tentativo quando giocava in Turchia, vi dico proprio assolutamente di no.
0: No, anche perché ha trovato la sua realtà a Udine. A Udine fa quello che vuole, gioca, non la passa, si fa ammonire, attacca, lo fa bene, però è una realtà diversa rispetto alla Juve. Alla Roma ha avuto delle difficoltà, al Galatasaray ha avuto delle difficoltà, in Premier ha avuto delle difficoltà, adesso dopo tanto all'Atalanta ha avuto difficoltà, alla Fiorentina ha avuto difficoltà, a Udine ha trovato un posto sicuro e credo sia giusto così. Per quanto riguarda il discorso legato a Nicolò Zaniolo. Mirko, grazie come sempre per le tante risposte che hai dato ai nostri ascoltatori.
1: Ma grazie a te, facciamo un grosso in bocca al lupo alla Next Gen. Questa sera sì, avete intervistato Brambilla, ottima intervista, il mister. Comunque speriamo che la Juventus possa andare avanti nella sua avventura per i playoff.
0: Sì, speriamo, io sarò lì, quindi forza Next Gen. Grazie Mirko, alla prossima settimana.
1: Ciao Cami, un saluto a tutti voi, a presto.
0: E un ringraziamento a Mirko Di Natale di tuttoyou.com per il suo consueto appuntamento qua al Club degli Inviati. Ha fatto bene a ricordare, oggi alle 20 ci sarà Juventus Next Gen Pianese. Io finirò la trasmissione, poi andrò dritto in quel di Alessandria a guardare la nostra Next Gen, a cercare di aiutarli in un'altra bella impresa. Hanno 2 risultati su 3, però insomma una squadra difficile, la Pianese di Birindelli, Alessandro Birindelli in panchina, che ha fatto una stagione incredibile, anche loro hanno fatto una stagione incredibile, una squadra solida, una squadra che sa abbassare il ritmo, che sa gestire determinate situazioni, che non ha nulla da perdere, quindi dobbiamo essere bravi sul pezzo e cercare di fare bene. Tra l'altro comunque abbiamo giocato domenica, dobbiamo giocare mercoledì, tante squadre non sono pronte per questa Tour de Force, quindi dobbiamo essere molto molto bravi nel cercare di alzare l'asticella. Allora, completo il messaggio su Zaniolo, ho detto tutto, Rocco da Ragusa. Completo il messaggio, Frattesi, lo trovo un doppione di McKennie, però Luca era legato allo scorso anno, cioè all'immercato di invernale, il nome di Frattesi. Adesso Mirko ha parlato poi di una cessione libera di eventualmente Cambiaso. Carlos Augusto molto più terzino che quinto a tutta fascia, ma infatti noi non dobbiamo prendere un quinto a tutta fascia. Credo che il prossimo anno la Juventus andrà a 4 fissa e quindi un terzino a noi serve. In questo momento a noi manca un terzino sinistro, non abbiamo un terzino sinistro, non c'è molto da dire. Preferirei Kadioglu, che è un grande classico di Radio Bianconera. Kadioglu piace tantissimo. Gli unici soldi per i cartellini li spenderei per Allison, Stiller e Kadioglu, poi solo parametri zero, Rudiger non arriverà, Silva, Lewandowski, sacrifici di Cambiaso, Bremer, Gatti. E poi però qualche difensore lo devi prendere, caro Luca, perché se no poi in difesa andiamo io e te, oltre a Rudiger che rimarrà al Real Madrid. Ciao sempre Claudio di Aviareggio, ma Ostiga del Genoa mi sembra un ottimo profilo come vice Bremer, c'è possibilità data la conoscenza di Ottolini. Ne ho parlato io in esclusiva per tuttoyou.com e per tutto Mercato Web nel momento della sosta delle nazionali, perché sono andato a Girotello e ho incrociato la gente di Ostiga da Ariatti, e che era a colloquio con Ottolini, e c'è stata una richiesta di informazioni da parte della Juventus proprio di Leo Østigard, che è un giocatore a titolo definitivo del Genoa da quest'estate, che ha fatto una grande stagione ed è anche un giocatore che piace a Spalletti, l'ha già allenato al Napoli, e perciò sì, è un nome, ma in questo momento credo non sia un nome primario. Potrebbe essere un backup di Gatti, perché comunque da un punto di vista dell'ingaggio tra Østigard e Gatti ci passa una vita, perché Gatti pia 3-2, Østigard 1, e poi vendendo sostanzialmente il cartellino di Gatti e andando a acquistare Østigard, comunque il valore dovrebbe essere superiore a quello del giocatore della Juventus, quindi in questo caso potresti fare un'operazione del genere, però ad oggi è ancora tutto molto molto presto. Però sì, è un nome da tenere nei radar della Juventus. Poi da qui a dire che arriverà, Non lo so, però sicuramente un nome. Adesso abbiamo risposto a tante domande per il mercato, dopo altri argomenti, tutti i vostri vocali, via, insomma, abbiamo tanta carne al fuoco per parlare in questo mercoledì 6 maggio.
2: Il club degli inviati.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio è in lutto, è morto nella notte Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Profondo il messaggio di cordoglio che l'Inter ha condiviso sui social dopo la notizia della scomparsa di Beccalossi. Sarà allestita in giornata la clinica poliambulanza di Brescia, la camera ardente. Romelu Lukaku è tornato a Napoli, ma il clima a Castel Volturno è tutt'altro che sereno. Dopo settimane di tensioni, fughe in Belgio non concordate e silenzi assordanti, il belga è teoricamente di nuovo a disposizione di Conte, ma il suo rientro in Italia sa però più di obbligo contrattuale che di reale ripartenza. Secondo quanto riporta oggi il Mattino, il destino del belga è già segnato. A fine stagione le strade di Lukaku e del Napoli si separeranno. Nonostante il ritorno fisico in gruppo, la frattura con Antonio Conte resta dunque profonda. Super mercoledì di tennis, gli internazionali d'Italia. Nel day one del tabellone maschile spazio alla parte bassa con Matteo Arnaldi e Federico Cina. Il ligure reduce dal trionfo al Challenger di Cagliari esordirà contro lo spagnolo Jaime Muñar. Il siciliano invece sfiderà il belga Alexander Box, reduce dalla semifinale al Masters 1000 di Madrid. Sei incontri a tinte azzurre invece nel torneo femminile, su tutti spicca il derby tra Lisa Pigato e Tyra Grant, tutto in attesa di Jannik Sinner che esordirà a Roma venerdì 8 maggio. Venerdì sarà anche il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia. 23 squadre e 184 corridori si ispireranno per la maglia rosa e per tutti gli altri premi in ballo, dal miglior giovane al miglior scalatore fino al leader della classifica a punti. Occhi puntati su Jonas Vingegaard, due volte trionfatore del Tour e primo all'ultima Vuelta, al debutto al Giro per completare la sua tripla corona. L'Italia spera in Giulio Pellizzari per la generale e in Jonathan Milan per le volate. Non c'è Simon Yates, campione in carica, suo fratello Adam sarà però il capitano della UAE Emirates. Stasera andrà in scena Perugia-Civitanova, gara 3 della finale scudetto di volley maschile. Al Pala Bertone prosegue la serie al meglio delle 5 partite, chi ne conquisterà 3 festeggerà il tricolore. Perugia conduce 2-0 dopo il netto 3-0 ottenuto tra le mura amiche nel primo atto e il 3-1 rifilato alla Lube all'Euro Suole Forum. I Black Devils sono un passo dalla conquista del tricolore e partiranno con tutti i favori del pronostico per chiudere i conti. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta.
4: Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord spiccata instabilità con nubi e rovesci possibili per l'intero arco della giornata. Più diffusi e localmente forti nelle ore centrali. Temperature stabili massime tra 15 e 19 gradi. Al centro ancora molto instabile o perturbato, con rovesci temporali anche intensi intervallati da poche aperture. Temperature in calo massime tra 16 e 21 gradi. A sud variabilità con qualche sporadico fenomeno in Sardegna e alta campagna, altrove generalmente più soleggiato e senza fenomeni. Temperature in rialzo massime tra 20 e 25 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Manuel Moroni. Ragazzi, voglio delle domande sulla Next Gen, eh? Voglio delle domande sulla Next Gen. Oggi partita importante contro la Pianese. Tutti a guardare la Next Gen, non a guardare Bayern Paris Saint Germain, eh? Oggi voglio vedere tutti. Domani vi interrogo sulla Next Gen.
7: Ah, io con questa me ne vado.
0: Domani interrogo tutti sulla Next Gen. Non vale guardare solo il primo tempo, perché poi inizia il secondo di Bayern PSG, tutta la partita voglio i cambi, l'evoluzione, tanto adesso con gli smartphone destra, sinistra, potete guardare la partita ovunque, quindi vi fate una bella postazione, guardate anche la Next Gen che è una partita importante. Perciò adesso vi lascio ancora una decina di minuti e voglio rispondere a qualche domanda sulla Next Gen. Tra l'altro recupererà Puccia dopo la partita contro la Vispesa, non aveva avuto la febbre, invece in questa qua tornerà Puccia. Allora, ciao Camillo, la Juventus produce tanto gioco, oddio, ultimamente non tanto, ma non finalizza per le note carenze in attacco, oddio, non solo in attacco. A questo punto non sarebbe meglio buttare subito nella mischia i vari Vlahovic, Zegrova, Freschi, gli altri, ma Freschi anche noi, anziché provarli alla fine con l'acqua alla gola. Per far entrare David, quando non serve più segnare, c'è sempre tempo. Vincenzo, caro Vincenzo, allora, te la rigiro. Zegrova al posto di Chilometti, perché io comprendo che Zegrova piace, c'è poco da dire, Zegrova piace. E l'altro giorno è entrato bene, ha fatto quella fintina, no, col tunnel e se n'è andato, e poi alla fine però non ha tenuto niente, perché è arrivato lì davanti, come sempre non ha tenuto niente. Ha avuto sfortuna perché ha preso il solito palo, insomma non riesce proprio a sbloccarsi. Zegrova avrebbe proprio bisogno di un tiro deviato, la palla che entra in maniera un po' rocambolesca per togliersi di dosso questa negatività, perché non fa un gol, non fa un assist, quindi purtroppo questa roba qua. Però, caro Vincenzo, tu Zegrova, se vuoi mettere, devi togliere con Seisao, punto. Cioè, non possiamo inventare calcio noi. Con Seisao è il giocatore più in forma della Juve. Cioè, ora a me, io capisco che tanti di voi non abbiano a cuore Cico, però ragazzi è il più in forma, cioè, la Juve col Milan, col Bologna e col Verona ha avuto uno schema per tutta la partita, palla con Seisao, Cico pensaci tu, e Cico a me piace tantissimo. L'ho sempre detto, l'ho sempre difeso quando qualcuno, tutte le volte con Seisao, però segna quello, gol, si fa male. Ragazzi, si fa un mazzo così con Seisao. In un calcio fatto di fisicità, con Seisao è uno che veramente fa un lavoro incredibile. E tra l'altro, infatti, non a caso, il Liverpool ha chiesto informazioni per con Seisao. Uno dei club più forti al mondo, con una enorme, cioè con una possibilità di spendere enorme, ha chiesto informazioni per con Seisao. Sono tutti così matti che guardano un giocatore di quel livello lì. Però al netto di questo, tu oggi hai con Seisao, che è un giocatore che piace, cioè che è importantissimo per la Juve, che fa tantissimo per la Juve, e devi togliere lui. Quindi se vuoi mettere sostanzialmente Zegrova, devi togliere il più in forma che hai. Io non toglierei con Seisao, anche se Zegrova a me piace. Io sono convinto che Zegrova abbia vissuto questa stagione cercando di riprendersi dalle difficoltà che ha avuto nel corso degli ultimi anni, fisiche, e adesso dopo mesi si sta allenando con continuità, si sta allenando nel cercare di trovare, no, un po' di continuità, un po' di forza. Però per me con Seisao è più forte, perché con Seisao crea, con Seisao arriva ad aiutare la squadra, con Seisao è dentro la partita. Zegrova subisce la partita. Si mette lì, se gli dai la palla bene, se non gli dai la palla, non la... sta lì, guarda. Quindi, onestamente, non toglierei mai Conceição per Zegrova. E non c'è modo di mettere Zegrova e Conceição insieme. Cioè, non possono giocare a sinistra, non possono giocare a centrale. Perciò o uno o l'altro. Dovete scegliere voi. E quindi in questo caso va così. Alessio da Caserta, Manu si fa le domande, si dà le risposte, lui va oltre il nostro, a lui della trasmissione frega niente, l'importante è farsi le domande e darsi le risposte.
7: Lui è uno marzulliano.
0: Sì, dice ma non potevamo esserci noi a posto dell'Arsenal, devi guadagnartela, a parte che eravamo dall'altra parte del girone. Noi se avessimo battuto il Galatasaray andavamo nella parte del girone col Paris Saint Germain, col Bayern Monaco e col Liverpool, quindi in questo caso noi eravamo dall'altra parte, però lui va così, adesso si interroga sul futuro di Vlahovic, vedremo il futuro di Vlahovic, facciamo così Manu, ascoltiamo un vocale, in attesa delle vostre domande sulla Next Gen.
8: Ciao Camillo, sono Cisco, volevo farti questa domanda a te, magari sentire anche la risposta dai vari ascoltatori, se prevale l'arrabbiatura per i due punti persi domenica col Verona, che erano ampiamente alla nostra portata, oppure prevale la preoccupazione in vista delle prossime tre gare per arrivare a centrare l'obiettivo di qualificazione alla Champions.
0: Addirittura Cisco vuole alimentare il forum della chat, punta addirittura a alimentare la chat. In questo momento a me dà più fastidio il Verona, poi è una cosa che, cioè, non è o una o l'altra, è una cosa che si segue, cioè, nel senso che l'arrabbiatura per il pareggio col Verona porta ad avere più ansia per le ultime tre partite, cioè, è una cosa, c'è un fil rouge su questa roba qua. Quindi l'idea, io credo che sia un discorso molto più ampio rispetto alla Champions. La Champions è, devi andare a giocartela, sei consapevole, ma tutti noi in questo momento siamo consapevoli del fatto che dipende da noi, perché dipende da noi, quindi dobbiamo vincere le partite, ok? Però è una cosa, non aver battuto il Verona, non aver battuto il Milan, è una mediocrità che ormai viviamo da anni, perché quando hai la possibilità di crescere un briciolino e di essere un pochettino più performanti in un campionato, riuscire ad arrivare terzi, riuscire a dare un segnale un po' di livello leggermente più alto, che succede? Succede che comunque... sbagli sempre, no? Quindi io credo sia proprio diverso rispetto alla semplice Champions. Cioè, questa è una squadra che non dà risposte sul campo, che non dimostra cattiveria, non dimostra mentalità, e lo zoccolo duro è sempre lo stesso. Quindi non saprei dirti una cosa o l'altra, Cisco. Mi sembra evidente che l'arrabbiatura per il pareggio con il Verona ha fatto sì che sostanzialmente ci sia ancora più ansia per le partite che verranno. È normale, è ovvio che con una vittoria contro il Verona ora saresti stato terzo in classifica, e quindi comunque avevi non solo da difendere, però avevi due squadre che dovevano passarti avanti. E invece adesso sei lì, e è normale avere anche un pizzico di paura. No? Non facciamo gli splendidi e gli spavaldi sempre. Che ci sia un pizzico di paura rispetto a una squadra che non ha battuto il Verona a retrocesso è lecito, è assolutamente lecito. Vocale, Manu.
9: Ciao Camillo, Luca D'Alcunio, buon pomeriggio, forza Juve. Sì, non puoi fare quel tipo di prestazioni né contro il Milan né tantomeno contro il Verona, cioè la Juventus deve alzare il suo livello. Spalletti secondo me ha fatto molto bene a fargli quel discorso. Adesso speriamo che gli scatti la scintilla ai nostri giocatori per vincere la partita di sabato sera contro il Lecce, che è una partita che va vinta, perché sennò la situazione si complica. E boh, ti chiedo se hai novità su Yıldız, sperando ce la possa fare per la partita di sabato. Detto questo, vedremo. E soprattutto io, l'unico giocatore che farei giocare titolare, a parte Vlahovic, è Kostic al posto di Cambiaso. Forza Juve.
0: E Yıldız in gruppo, quindi sarà regolarmente in campo, perché ha lavorato in gruppo, quindi ha giocato anche 90 minuti, perciò è regolarmente in campo contro, sarà regolarmente in campo contro il Lecce, quindi non ci sono grosse novità da questo punto di vista. Allora, ciao ragazzi, innanzitutto grandissimi, domanda prospetti interessanti alla Next Gen che potrebbero aggregarsi alla prima squadra, ammetto la mia ignoranza in materia. Roberto, molto male Roberto, oggi devi guardare la partita. Oggi facciamo così Roberto, io ti do un compito, io non ti rispondo, non ti rispondo. Oggi guardi la partita e mi dici chi secondo te può avere un futuro nella prima squadra e domani ne dibattiamo insieme. Però oggi non ti rispondo, quindi mi raccomando, aspetto una tua risposta, a un tuo messaggio domani, caro Roberto. Allora, sono diventato anche Camilla oggi.
7: Dopo Jennifer,
0: Simone, Camilla, qualcos'altro era venuto fuori,
7: Franco.
0: Franco non lo so, forse sì, cioè non lo escludo, Non lo escludo. Comunque sono diventato anche Camilla adesso. Allora, su Conceição ha ragione, però a volte con i suoi dribbling rallenta il gioco. Dà modo alla difesa di piazzarsi. Ogni tanto un cross teso, soprattutto di prima, ci starebbe. Dipende. Di prima lui no, perché gioca a piede invertito e lui il destro non lo usa. Quindi di prima è molto difficile. Molto, molto difficile. Quasi impossibile proprio. Quasi impossibile. Però sì, ma è ovvio. Cioè, io non è che, ragazzi, quando parlo bene di un calciatore poi non si critica mai, ma è ovvio. Infatti il palla con Conceição è rischioso, perché Conceição non è tra i 10 più lucidi da un punto di vista proprio della scelta finale, della qualità del passare la palla, tirare, cioè lì è un jolly, ogni tanto la zecca, ogni tanto la zecca, però noi la diamo a lui perché lui accelera e punta l'uomo. Gli altri, a parte che Illiz è ingabbiato e acciaccato, però in questo caso noi siamo ad oggi con Conceição dipendenti. Purtroppo a volte sbaglia, sì, è vero, lo sa anche lui, quindi non c'è molto da dire. Allora, giusto il nostro schema palla con Conceição e Yıldız, bisogna trovare una soluzione per attaccare anche centralmente, che si era fatto un po' con McKennie. Infatti su McKennie secondo me va riportato in quella zona lì, bisogna cercare un compromesso. Il problema è Cambiaso a sinistra nella difesa 4, un problema, però McKennie va riportato lì in zona gol, perché è il nostro migliore dal punto di vista degli inserimenti. Tra l'altro Alberto Corridonia bocciato, perché McKennie è scritto in maniera atroce, Van Aarle è scritto anche in maniera atroce, ma sui giocatori della Next Gen posso chiudere mezzo occhietto, però Van Aarle mi piace, lo trovo potenzialmente un giocatore interessante, ha avuto bisogno di capire la categoria, lui in 2006, sì, mi piace Van Aarle. In difesa secondo me siamo molto bravi, cioè troviamo giocatori di livello. Il mio preferito è Gil Puce, è il mio preferito, proprio il mio preferito, e credo sia anche il giocatore più sottovalutato. Ho intervistato Faticanti e per carattere vi assicuro che sono diventato un grande stimatore di Faticanti, nel senso che spero che possa ritrovarsi dopo aver sofferto qualche anno fa, quando era finito ai margini a Lecce, è ancora giocatore di proprietà del Lecce, ma quest'estate diventerà poi un giocatore della Juventus, molto probabilmente, quasi sicuramente. Quindi diciamo che in difesa mi piace la Juventus Next Gen, e Van Aarle mi piace, non credo possa giocare oggi, però mi piace. Matteo Silva, il pareggio basta questa sera, possiamo sia pareggiare che vincere per passare il turno, perché siamo arrivati meglio in classifica. Allora, ciao, sono Mapi, a me Francisco piace da matti, se riesce anche a segnare sarebbe bello, ma vederlo colpire di testa e per poco segnare è uno spettacolo. Capite, questo è con Conceição, non c'ho paura di niente. Bello questa sottolineatura, Mapi, cioè lui fa delle cose che nemmeno Yıldız fa, ovvero tagliare verso la porta. Yıldız questa cosa mi manda proprio ai matti. Non taglia mai verso la porta, non attacca l'aria, non attacca la porta, non attacca la respinta, non c'è mai. Negli ultimi minuti doveva stare in aria, invece stava sempre fuori al limite dell'area. Quando arrivano i cross dall'altro lato sta larghissimo e dobbiamo far inserire un altro per quella posizione lì, e invece lui ha fisico, ha struttura, dovrebbe andare a prenderla di testa, a battagliare, a lottare. Quando l'ha fatto ogni tanto sono venuti anche dei gol, tipo a Roma Bogà. Però Conceição ha quella fame, ha quel ghigno che permette di non avere paura di niente e nessuno. News su Gunduz, io credo non ci sono news ufficiali, però io su Gunduz credo che il ginocchio sia andato, perciò adesso vedremo, aspetteremo il comunicato della Juventus, ma per il movimento che ha fatto domenica su Gunduz, molta paura. È possibile non sapere quando si giocherà Juventus-Fiorentina? Certo, perché le ultime due partite si vanno in contemporanea, quindi per adesso molto probabilmente credo si possa giocare a mezzogiorno e mezza, però onestamente non c'è ancora una conferma, anche perché Sarri è stato abbastanza tosto nel parlare della possibilità di giocare a mezzogiorno e mezza il derby di Roma. Matteo da Pesaro, per me della Next Gen direi Puccia, ha scritto in una maniera atroce, come hai scritto Puccia Matteo, atroce, faticanti e licini. Io stimo molto faticanti, ma c'è ancora tanto da fare secondo me per giocare in prima squadra, e io su Puccia, sapete il mio pensiero, lo venderei. Licina mi sembra quello più potenzialmente più forte. Poi ciao Kami, concordo, stasera guarderò Next Gen, 0 PSG Bayern. No vabbè, oddio Peppe, puoi guardare anche un po' di PSG Bayern magari sul telefonino, e poi secondo tempo te lo puoi guardare. Adesso non essere sempre così esagerato, Peppe. Dei ragazzi di Brambilla, mi piacciono Puccia e Gilpuce, mi ha sorpreso domenica faticanti. Anghele è bravo ma deve crescere. Anghele è grandicello, anche lei comunque non è un ragazzino, cioè deve crescere, ha tanti anni di Next Gen, lui ha fatto anche un salto più veloce del tempo, perché comunque in quel momento lì la Next Gen aveva tanti infortuni in attacco, quindi hanno dovuto pescare già dall'Under 20 e lui si è ritrovato titolare, era il 10 capitano dell'Under 20 ed è salito 2 anni fa in Next Gen con delle difficoltà, ha sbagliato lo scorso anno, quest'anno a tratti deve crescere, non so se avrà più tante occasioni nel dover crescere. Anche lei, la Juventus si è rinnovato il contratto, lui ha anche esordito già in prima squadra con la Juventus lo scorso anno a Verona con Thiago Motta, però ci vuole più carattere, più forza. Io credo che lui patisca molto la partita e non fa veramente tanta fatica a imporsi, tra l'altro quando aveva esordito, anzi il primo anno della Next Gen ci ha messo 6-7 mesi per fare un gol. Io non credo che Anghele possa avere un futuro in prima squadra, ma nella prima squadra io credo Gil e Licina. Il resto secondo me ad oggi è difficile, in futuro non lo so, ad oggi è difficile però vedremo. Allora Tony da Zurigo, non capisco come si possa criticare con 6 un talento che non si discute, dovremmo essere fieri di averlo, il giorno in cui se non andrà ci mancherà, ci darà tante emozioni in futuro, qualità rara e mentalità che con il tempo lo porterà a livelli ancora più alti. Se anche solo metà della squadra avesse il carattere di Conceição, noi oggi lotteremmo per lo scudetto, invece gran parte della squadra non ha quella mentalità lì. Allora, Antonello da Padova, io scherzo, se non ti piace il modo di scherzare è un problema tuo, lo diciamo sempre, se devi fare il permaloso puoi serenamente non mandarci il messaggino, qua si scherza, se non c'è un po' di autoironia non avete capito il mood. Il portiere mangia poco, non c'è nessun tipo di parentela con Di Gregorio, non De Gregorio, no, mangia poco, ha fatto una buona stagione, come ha fatto una buona stagione Scaglia, e onestamente credo sia stato difficile per entrambi prendere il posto di un fuoriclasse come Daffara, che ha fatto una stagione pazzesca con l'Avellino, che ha dato delle risposte importantissime per il suo futuro, e prendere l'eredità di Daffara sarebbe stato difficile per qualsiasi portiere. Quindi Mangiapoco e Scaglia hanno fatto un'ottima stagione, ovvio non sono Daffara, non sono fuoriclasse, però non tutte le volte riesce a cambiare un portiere con un fuoriclasse, cioè un portiere fortissimo con un fuoriclasse, e loro hanno fatto bene, quindi onestamente credo siano delle critiche ingiuste nei confronti di Mangiapoco, di Scaglia, che hanno comunque fatto una buona stagione. Manu, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
10: Buongiorno Cami, sono Marco da Modena. ma è mollare fino alla fine, ma secondo me è già finita. Io col Verona sono rimasto veramente, veramente delusissimo e non mi aspetto niente di positivo. Potremmo anche vincere Lecce per quello scatto di orgoglio un attimo, ma le altre due secondo me faranno uguale come col Verona. E quindi sì, non sono per nulla positivo, chiaramente spero di sbagliarmi, ci mancherebbe, però dopo quello che ho visto vedo tanti giocatori secondo me che già hanno già finito la stagione per qualche motivo, qualcuno per il mondiale, uno poi solo per il mondiale, un paio forse, gli altri perché sanno già che cambieranno squadra, non lo so, però una cosa così, è vero che gli ultimi 40 minuti di Arembaggio, una volta entrato Vlahovic, qualcosa un po' più si è visto, ma di conclusione importa, non proprio, un po' casuali in un certo senso, col doppio attaccante non abbiamo mica messo un cross per la testa degli attaccanti, comunque staremo a vedere, ma secondo me c'è anche caso che non ci qualifichiamo per la Champions, che sarebbe un disastro.
0: E che ti devo dire, manca solo la pioggia. Dopo il tuo vocale, onestamente temo che su Torino possa scatenarsi anche la pioggia. Non sto qua a dirvi che andrà tutto bene a prescindere, non lo so, sono il primo che ha sofferto di quel brutto risultato della Juventus contro il Verona. Non so che tipo di reazione ci sarà, no, vivrà la partita della vita all'ultima. La Fiorentina non sarà sicuramente quella che ha giocato contro la Roma, però ti sei complicato tu la vita, quindi adesso devi scegliere tu cosa vorrai fare, se vorrai cercare alibi o se invece vorrai farti sovrastare dalla pressione, o se invece reagirai. Io questo non lo so, lo sanno loro scendono in campo, loro hanno sbagliato due volte, sia col Milan che con il Verona, e vedremo cosa faranno. Però se cerchi in me conforto o risposte, io non ho né conforto né risposte da darti. Sono il primo, come tutti gli altri tifosi della Juventus, che domenica era esterrefatto del risultato, della prestazione e di questo passo falso brutto, e non ho altro da dire. Ci può stare l'atteggiamento anche da un punto di vista del tifoso, quello un pochettino più pessimista, ci sarà quello più ottimista, e andremo avanti una partita alla volta. Manu, ancora
11: buongiorno. Luca da Terni, ma sinceramente, ascoltando un po' anche le vicende di mercato, così a me Frattesi sembra un doppione di McKennie, e alla Juve francamente non credo che gli serva, e McKennie lo trovo anzi più tecnico di quanto sia Frattesi, di più duttile. E allo stesso tempo concordo, Bremer e Cambiasso francamente potrebbero essere sacrificabili, farti fare un centinaio di milioni di cassa, e ci sono dei parametri da panchina come Martin del Genoa, terzino sinistro a zero, c'è Selic della Roma a zero a destra, c'è Holm eventualmente da trattare, il riscatto sui 9-10 milioni, o eventualmente io punterei forte su Kadioglu, il terzino sinistro della nazionale turca, abituato già a giocare con Yıldız, molto molto forte, bravo difensivamente, bravo anche a spingere, è uno che sul fondo ti allarga la squadra, a differenza di Cambiasso che si stringe sempre dentro a occupare posizioni che non gli competono. Cosa ne pensi?
0: Ti ho già risposto, c'è scritto anche il vocale, cioè hai scritto anche il testuale, quindi Luca ti ho risposto, onestamente vediamo, ecco, dipende, tu hai fatto un sacco di nomi, da Kadioglu, da Martin, che tra l'altro gioca e non gioca al Genoa, da Holm a Selic ti chiede 4 milioni di euro l'anno, quindi vediamo, onestamente per una riserva 4 milioni di euro l'anno eviterei, visto e considerato che lì abbiamo Kalulu, però sono tutti nomi, sono tutte ipotesi, bisognerà vedere anche a seconda del tipo di competizione faremo, del budget e tante altre cose. Ancora un vocale, Manu, poi salutiamo.
12: Ciao Camillo, Max da Trento. Volevo farti due domande, oppure due considerazioni, come vuoi. Nel senso che io mi chiedo, ma Lewandowski, 38-39 anni, qual è il problema riferito all'ingaggio? Nel senso che 5-6 milioni all'anno non bastano? per me può rimanere dov'è in questo momento. E in secondo luogo, per Cambiasso va bene la cessione anche all'Inter, ma solo per cash. Ciao, grazie e vi ascolto per radio.
0: Grazie a te per il messaggio. Cambiasso ha già giocato all'Inter. Cambiasso, non lo so, ci sta il tuo pensiero, ci sta, sono d'accordo. Scherzo, che sennò poi Antonella da Padova si offende. Scherzo, ovviamente. Non lo so, su Cambiasso vediamo, ancora abbastanza lunga la partita. Non escludo che possa essere uno dei sacrificati della Juventus. Poi magari sarà l'Inter o sarà un'altra squadra, però credo che lui possa essere realmente uno dei più sacrificabili della rosa della Juventus. E su Lewandowski lo sa solo lui. Lo sa solo lui, anche qua in questo caso. Io non credo sia una questione di soldi, ovviamente è sempre una questione di soldi, però è proprio di progettualità, di Juventus, di discorsi, di dialoghi, di ambizione. Ecco, per sederti al tavolo con Lewandowski, con Bernardo Silva, tu devi essere ambizioso, devi essere serio, devi fare le cose bene, perché sennò loro ti dicono no, non sei alla mia altezza, perché sono abituati a competere. Uno gioca nel Barcellona, che è una squadra che comunque arriva quasi sempre o in quarti di finale di Champions, semifinale, o addirittura va in finale, vince la Liga, compete sempre per vincere. Tu in questo momento non competi mai per vincere, perciò o fai vedere che ci sono dei segnali importanti in quella direzione, o loro ti dicono grazie, arrivederci. Perciò vedremo se l'evento sarà credibile e se riuscirà a strappare il sì sia di Bernardo Silva, di Lewandowski o almeno uno di questi. Vedremo, una partita molto molto aperta. Grazie Manuel, buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Bianconera. Ciao.
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
13: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
14: Nicola Legrottaglie è stato uno dei tanti giocatori appartenuti alla classe dei difensori all'italiana e per tanti anni ha difeso la maglia bianconera. Nicola Legrottaglie nasce a Gioia del Colle, in provincia di Bari, il 20 ottobre 1970 e proprio nelle giovanili del Bari indossa i primi scarpini da calcio, arrivando anche in prima squadra per una stagione ma senza fare alcuna presenza. Negli anni successivi comincia a farsi le ossa tra Pistoiese, Prato e soprattutto Chievo, squadra nella quale giocherà per due volte, ma la seconda è decisamente più fortunata e si fa notare a livello nazionale debuttando in Coppa UEFA ed esordendo con la nazionale maggiore nel 2002. Così lo nota anche la Juventus, che lo acquista nel 2003 e al suo primo anno in bianconero vince subito la Supercoppa italiana. In seguito viene ceduto in prestito prima a Bologna e poi a Siena, ma torna ad essere il titolare della difesa della Juventus nel 2006 dopo la discesa in Serie B e a Torino ci resta fino al 2011, formando una grande coppia con Chiellini e riportando la vecchia signora al grande calcio della Champions League. Indossa la maglia bianconera per ben 114 volte, realizzando anche 8 gol, mentre resta in nazionale fino al 2009, collezionando 16 presenze. Difensore possente, bravissimo sui calci piazzati, ha realizzato infatti diversi gol di testa, è attento e sa leggere bene i movimenti degli avversari. Il suo ciclo bianconero si conclude nel gennaio del 2011, quando viene ceduto a titolo definitivo al Milan, dove però in 6 mesi gioca appena una volta. Dunque l'estate dopo va al Catania e ci resta fino al 2014, quando decide di appendere gli scarpini al chiodo. Fortemente legato alla religione cattolica, in seguito si è unito agli Atleti di Cristo e ha intrapreso la carriera di allenatore.
13: Eroi in bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
14: Didier Deschamps. Nel cuore dei bianconeri le stelle vere del centrocampo anni 90 sono i Tacchinardi, i Paolo Sousa, anche se non l'ha ricevuta, i Didier Deschamps e gli Edgar Davids e ovviamente Antonio Conte. Deschamps arrivò quasi in punta di piedi dal Marsiglia con un palmarès e personalità da capitano che diceva di un giocatore campione d'Europa per club con l'Olympique Marsiglia e due volte campione di Francia, a cui aggiunse tre scudetti italiani, una Champions League, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane e una Supercoppa europea. A Torino Deschamps trovò il posto adatto a lui, per professionalità, per obiettivi, per voglia di lottare, mettendolo nelle migliori condizioni di dare il 100%. Lui, dopo un piccolo periodo di adattamento, prese in mano il centrocampo e si integrò alla perfezione con i grandi campioni che formavano il centrocampo bianconero. era già un vincente quando arrivò dalla Francia, ma a Torino si consacrò a tutti i livelli. In bianconero mostrò tutto il suo carattere, giocò 178 partite condite da soli 4 gol. Il suo ruolo non era segnare, ma far segnare, recuperare palloni con la lotta, con il carattere, con la determinazione, e questo gli veniva benissimo. Di Didier non possiamo che dire un gran bene, ricordare le sue parole in un'intervista alla TV francese. Quando sono andato via dal Marsiglia avevo 3-4 proposte. In quel tempo, quando hai una proposta dalla Germania, dall'Inghilterra, Spagna e l'Italia, non ci pensavi due volte. Era l'Italia la scelta, senza se e senza ma. Non dimenticherò mai quello che mi ha dato la Juventus. Questo club è la mia famiglia. Non posso spiegarvi cosa ho dentro quando penso ai colori bianconeri. L'avvocato ha detto una volta: se segna Deschamps vuol dire veramente che siamo i più forti al mondo, ed ho segnato contro il Parma nella partita scudetto. Quando sono partito per passare al Chelsea è stato uno shock. Didier Deschamps seppe incarnare alla grande lo spirito di juventinità anche da allenatore in Serie B, con una squadra penalizzata e una stagione vissuta da allenatore protagonista che non mollava mai. Quella Juventus che lui mise in campo fu simile a quella da allenatore: grande spirito di sacrificio, voglia di rimontare, voglia di metterci un'anima grande in ogni partita.
13: Eroi in bianconero.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
13: Radio Bianconera è l'unica che conta.
15: Buonasera, sono Marco da Terracina. Per Bremer, nonostante sia una colonna ad oggi fondamentale della difesa della Juve, io alla giusta offerta lo farei partire, perché l'integrità fisica del ragazzo non è più ottimale, secondo me. Quindi se riesce a realizzare una bella plusvalenza e a rimpiazzarlo come si deve, ovviamente, lo lascerei andare. Ciao a tutti.
16: Ciao Tocco da Bari. Cioè, siamo stati un anno e mezzo a rimpiangere l'assenza di Bremer. Abbiamo sempre detto tutti quanti che esiste una Juve con Bremer e una Juve senza Bremer, e adesso per un errore vogliamo dire che Bremer si può cedere. Ammesso che prendi 50-58 milioni, sì, vabbè, ma che cosa compri? Dove stanno i grandi difensori? E poi consideriamo che è vero che ha 29 anni, ma un grande difensore in Italia può giocare fino a 40 anni a occhi chiusi. Ciao!
17: Buonasera. Dopo la bandiera di questi giorni scorsi con il Verona, invece bisogna provarci a essere ottimisti e andare avanti, e forse ci vogliono queste partite qui, no, per buttarci, per farci vincere, per tirare fuori quello che siamo. Tanto con le squadrette piccole noi siamo così. E comunque sul mercato io muoveremo, ci me lo darei all'Inter, anzi se lo vogliono 50 milioni come fanno le altre squadre, e altrimenti si dà via Gatti e si prende lui, e comunque ci sa il futuro in mano, e speriamo di andare in Coppa Campioni. Dai, forza, vinto da così.
2: Radio Bianconera,
13: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
18: Ragazzi, in questi giorni, che peraltro dovrebbero essere insomma un po' più dedicati, diciamo così, alla corsa Champions, sto leggendo ovunque giocatori della Juventus che potrebbero andare via, ovviamente non da parte nostra, lo stiamo leggendo nelle varie testate, a partire da Gatti, addirittura di Bremer non è addirittura, ok, ci può stare, con Cesao, piace in Inghilterra. Attenzione che se non si va in Champions pure il Diz, poi l'ultimo che ho letto poco fa, non mi ricordo, insomma, strano che esca fuori proprio adesso. Speriamo che, insomma, tutte queste voci non destabilizzino l'ambiente bianconero. Caro Federico Rossi, invece, Gianluca Di Marzio, a proposito di mercato, scrive che vi dico come è andato l'incontro tra la Juventus e l'agente Zahavi di Lewandowski. È stata nelle ultime ore in Italia questo incontro, dove l'ha tenuto anche con altri club, tra questi anche appunto la Juve. Le due parti si conoscono bene e hanno affrontato vari temi in una panoramica generale, scrive Di Marzio, sugli assistiti della gente. Tra questi c'è ovviamente Lewandowski stesso. Il club bianconero ha grande rispetto e stima verso il capitano polacco e lo considera un giocatore di altissimo livello. Questo però, dice, al momento non ci risulta che la Juve abbia approfondito il discorso e che sia pronta ad entrare in corsa per lui, sia per ragioni di età che ovviamente per questioni economiche. Però, insomma, c'è stato questo incontro, staremo a vedere. Nelle prossime ore incontrerà i vertici del club blaugrana la gente per parlare del rinnovo eventuale di Lewandowski, che come sapete va in scadenza. Primo. Secondo, invece, sempre a proposito di ipotetici acquisti, comunque obiettivi della Juventus, sembra invece, lo scrive Nicolò Schira di Tutto Sport sul suo profilo X, che sia stato trovato invece l'accordo tra la Juventus e Allison. L'avevamo un po' detto, lo stiamo capendo, che dei nomi di questi giocatori di un certo livello, dei nomi fatti, insomma, Allison potrebbe essere quello più plausibile. Anzi, è stato trovato l'accordo, sembra che la Juventus, l'entourage del giocatore brasileiro, portiere del Liverpool, che ha un anno di contratto ancora con i Reds, che tornerebbe volentieri a farsi allenare da Spalletti dopo che è stato suo giocatore nella Roma, ci sia un accordo di un contratto triennale da 5 milioni netti a stagione. Ora però ci sarebbe da parlare con il Liverpool, sia la Juventus sia anche Allison, o meglio, Allison non vuole lasciarsi male con i Reds, no, perché comunque ha avuto una bella esperienza, ma soprattutto la Juventus vuole capire quanto chiederebbe il Liverpool nel caso in cui decidesse di cederlo. Ma se alla fine c'è la volontà del calciatore, è stato trovato un accordo tra il portiere e la Juve, alla fine dovrà cedere il Liverpool. Si parlava nei giorni scorsi di una quindicina di milioni di euro, e vedremo un po' se alla fine si farà. E poi sono altre situazioni delle quali parleremo anche con Alessia alle 20.05, oggi è mercoledì, sapete, tutte situazioni. Parleremo anche di chi la Juventus potrà avere a disposizione per la sfida contro Lecce, che sarà importantissima. Io, mi è venuta in mente una cosa, secondo voi in questa corsa Champions quale sarà la cosa più importante tra Juve, Como, Milan e Roma? Perché lì, ragazzi, i quattro squadre si giocano due posti, con il Milan che ha due punti in più, ma forse è quella che sta peggio, la Juventus a sua volta un punto in più della Roma, tre più del Como. Insomma, io, mi sta venendo in mente, guardando soprattutto la Juventus, ma il problema riguarda anche il Milan, che saranno decisivi gli attaccanti che la Juventus non ha. Ora sono uscite delle statistiche particolari, perché la Juventus negli expected goal, cioè i gol attesi, è seconda solo all'Inter, però rispetto alle occasioni che ha creato avrebbe dovuto segnare 63-65 gol, ne ha segnati solo 58. I problemi sono sempre quelli. Il Milan non ne parliamo, non ha un centravanti nemmeno il Milan. La Juventus adesso speriamo che per le ultime tre abbia a disposizione Vlahovic per 90 minuti, per buona parte della gara, non lo so, comunque un numero 9 che non ha avuto, perché Vlahovic, ricorderete, fu operato il 5 dicembre scorso, è rientrato il 3 maggio, ha segnato un gol su punizione, cosa che non avveniva da secoli nella Juventus. E quindi secondo me saranno decisivi gli attacchi, cioè i gol, chi segnerà di più. È perché la Juventus finora, il problema è quello, ragazzi, in quattro partite, analizzavo l'altro giorno le famose partite in cui ha preso 3 punti la Juventus, ha fatto tanti tiri ma ne ha segnato pochi gol, che non gli hanno poi permesso di vincere. Ecco perché, seppur nelle ultime tre, deve dare un cambio di marcia, perché, e qui andiamo al punto, la Roma invece ha un centravanti vero, centravanti vero che ha segnato, pensate, 11 gol Malen, ed è arrivato a gennaio, ha segnato più gol Malen che tutti gli attaccanti della Juventus messi insieme. Consideriamoci anche, allora, dei centravanti sicuro, Vlahovic, Openda e David, ma se ci aggiungiamo anche Boga, che però non è un centravanti, ha fatto il falso 9, è comunque un attaccante, ha segnato 4 gol, questi 4 della Juve avrebbero solo un gol in più di Malen. Cioè, vi rendete conto di quello che, di cui stiamo parlando? Cioè, è una cosa clamorosa. Quindi, secondo me, attenzione, perché potrebbero essere decisivi proprio gli attacchi, i gol. Anche perché quest'anno, ora aspettiamo queste ultime tre giornate, ma finora in testa al campionato, in testa al campionato, il campionato l'ha vinto già contro le giornate di anticipo l'Inter, che non ha la migliore difesa. Siccome in Italia vincono quasi sempre, se non sempre, le squadre che hanno la migliore

Secondo me, poi, se dovessimo, per come la vedo io, poi ditemi anche la vostra al 340 54 25 324, se dovessi pensare a un elemento, non come calciatore, a un elemento, a un fattore decisivo, per me saranno i gol fatti. Ragazzi, Malen ha salvato la Roma. Nella prima parte della stagione ci si è messo Svilar, che tante partite le ha salvate. Svilar ha dato tanti punti parando tanto in alcuni match, no? Invece poi da gennaio in poi questo Malen, ragazzi, ma che poi lui, al di là degli 11 gol che sono tantissimi da gennaio, ripeto, da gennaio, ragazzi, lui partecipa proprio all'azione, perché fondamentalmente lui non giocava centravanti nella squadra precedente, tant'è che Gasperini, mi dicono che per farlo venire a Roma pare che l'abbia convinto a dire: ti faccio giocare centravanti, prima punta, ma fa tutto. E quindi attenzione, la Juventus, basti pensare che il capocannoniere della Juventus con 10 gol è il Diz, che è il numero 10, non è un che gioca in maniera ancora diversa da Nico Paz, che invece, sempre con 10 gol, è il capocannoniere del Como. Però lui gioca un po' più avanzato spesso, il Diz parte da sinistra, non si accentra tantissimo, e quindi attenzione a segnare. La Juventus deve invertire assolutamente la tendenza, perché se continuasse con la tendenza delle tante occasioni create, pensate che in 4 match, due di andata e due di ritorno con diverse squadre, 79 volte ha tirato in porta, ragazzi, ma non ne ha vinta nessuna. Cioè, vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Di qualcosa di grave. Se solo avesse segnato qualche gol in più, sarebbe tranquilla in Champions League. È vero, come ha scritto ieri un amico, giustamente, se però avessimo segnato, perché poi se andiamo a estremizzare tutto, se avessimo segnato due rigori che purtroppo sono stati sbagliati, con il Lecce lasciamo perdere, David, ma anche quello di Locatelli con il Sassuolo, e lì sarebbero stati altri 4 punti, e con 4 punti eri praticamente in Champions League. Però devi segnare, devi mettere la palla dentro. Adesso ormai il calcio, no, è cambiato al punto tale che devi veramente fare un gol più dell'avversario. Ora all'estero ne fanno tanti, no, soprattutto poi se si sfidano due. La vera finale secondo me è quella di questa sera, no? Per come la vedo io. Poi però l'Arsenal devi sfidarlo, o Bayern o Paris Saint Germain, lì stanno a livelli superiori. Però in piccolo, anche in Italia, sto vedendo che chi segna più gol alla fine va avanti. L'Inter ha il miglior attacco, forse, anzi senza forse, non a caso. Vi dicevo di Gatti, che in buona sostanza, ragazzi, io ho fatto il podcast e andando poi a vedere le statistiche, ma veramente ha giocato pochissimo con Spalletti, e per questo lui, giustamente dal suo punto di vista, alla fine, se continuerà così, perché comunque resterà Spalletti, vorrà andare via in un club, in una società, in una squadra che lo faccia giocare titolare, perché lui veramente con Spalletti, al di là che da quando è arrivato Spalletti, sfida contro la Cremonese all'andata, lui ha avuto 10 presenze, però solo 2 da titolare con Spalletti, le altre da subentrante. È rimasto 7 volte anche in panchina, quindi possiamo dire questo, sintetizzando il concetto: certamente Gatti non è il difensore ideale, tra virgolette, per quello che riguarda le idee di Spalletti. E quindi c'è l'Inghilterra che preme, sulla carta 20-25 milioni, ma se c'è concorrenza, perché più di un club lo vuole, in primis l'Everton, leggo, se c'è concorrenza, se c'è una sorta di asta, la Juve potrebbe incassare più soldi. Di fatto sarebbe, nel caso in cui avvenisse, un sostanziale divorzio consensuale, e per reciproca, ho detto io, ho scritto io, per reciproca convenienza. Poi gli altri non lo so, ragazzi, perché qui stanno veramente con Cesao, l'abbiamo detto qualche giorno fa, Liverpool e Manchester United sarebbero su questo giocatore, però poi dipende anche da quello che gli dirà Mendes, il suo agente. Bremer, io ve l'ho detto come la penso, secondo me la Juventus farà una grossa riflessione sul difensore brasiliano. Ora leggo che l'Inter starebbe tornando su Cambiaso, insomma stanno uscendo tutte queste cose qui, cari ragazzi, stranamente nel momento in cui la Juventus si sta giocando il quarto posto. Insomma, non lo so se siano casuali o meno questo. Mentre noi parliamo di Champions League, parliamo di mercato,
mi è venuto un

0: po' da ridere, no? Perché l'Inter nel giorno sabato 9 maggio l'Inter verrà ricevuta dal Papa. Spero che, insomma, che non facciano diventare Papa, faccio una battuta scherzando, Marotta, se succede, perché loro dovranno fare poi la finale di Coppa Italia. Vivrà in programma sabato, l'incontro in programma sabato 9 maggio alle ore 10 e si aprirà la giornata che vedrà l'Inter scendere in campo contro la Lazio alle 18. Tra l'altro c'è un caos perché ci sono gli internazionali, c'è il timore rispetto alla sicurezza, come al solito a Roma c'è caos quando devono organizzare. E tra l'altro aggiungo, il derby si giocherà, il derby di Roma si giocherà alle 12.30 e ha detto Sarri, secondo me, che ha avuto quest'idea di metterla in calendario, alle 12.30 dovrebbe essere licenziato. A proposito di chi ha avuto quest'idea, l'uomo dei calendari Butti è stato ascoltato per il caos arbitro. Ora, finora si era parlato di cose circoscritte al mondo arbitrale. Butti però è un dirigente della Lega Calcio, anche l'uomo che si occupa di calendari, oltre che comunque un manager, e soprattutto è l'ex team manager dell'Inter. Stranamente sono quasi tutti questi qui nelle istituzioni, stranamente sono quasi tutti, se non tutti, ex dirigenti dell'Inter. E sembra che sia stato ascoltato anche l'addetto agli arbitri della Lazio. Non so se poi convocheranno, devono convocare quello dell'Inter, Schenuno, che è stato il primo sulla carta ad essere nominato da Rocchi. Forse poi ascolteranno anche gli altri due addetti, perché ci sono quattro squadre: Inter, Lazio, Parma e Juventus, che hanno l'addetto all'arbitro. Non è obbligatorio come figura, e quindi chissà, magari chiameranno anche loro. Però quello che voglio dire, che mi pare si stia un po' allargando, diciamo così, l'inchiesta, no? Perché se prima era soltanto il mondo arbitrale, Butti non c'entra col mondo arbitrale. Però mi chiedo perché un dirigente della Lega, rispetto a questo caos, non lo so, alzo le mani. Quindi staremo a vedere. Mi è venuto in mente Butti, ovviamente, perché io l'ho anche conosciuto quando era team manager dell'Inter. Allora, 340-54-25324, alle 19.35 recuperiamo Buccheri Guglielmo della Gazzetta dello Sport, che ieri è saltato perché ha detto: è per colpa del tuo capitano, mi ha scritto. Ieri sono state quell'evento alla Continassa e c'era Locatelli, ha parlato fino a tardi con i giornalisti, quindi ha detto: purtroppo non ho fatto in tempo, e recuperiamo questa sera. Mandiamo qualche audio, vai Fede.
1: Grande Quinti, Valerio da Lucca.
0: Oi Valerio.
1: Per quanto riguarda Moremovic, visto che c'è di mezzo l'Inter, no, sono amici, la super coppia Marotta e Carnevale, se la Juve ci deve guadagnare 10 milioni di euro, io ho sentito dire che il cartellino dovrebbe essere valutato sui 20, allora la Juve per 10 milioni di euro solo può prendere la Juve, altrimenti gli dice a Sassuolo: quanto abbiamo offerto per Moremovic? Così pareggio l'offerta. Bisogna un po' farsi rispettare, farla un po' finita, che certe squadre con altre fanno come gli pare, quando arriva la Juve invece i cartellini costano sempre di più.
0: Grazie Valerio. Guarda, ti dico, ho letto la questione di Moremovic. La Juventus vorrebbe anche provarci. Tu sai benissimo che rispetto all'accordo che aveva fatto con il Sassuolo, la Juventus in un'ipotetica futura vendita, io credo che il Sassuolo quest'estate alla fine lo cederà. Pare che il ragazzo bosniaco, lo sappiamo, voglia l'Inter, però poi bisogna vedere gli accordi, perché chiederebbero quelli del Sassuolo, usiamo i condizionali, una quarantina di milioni, quindi 20 andrebbero alla Juventus, perché in base all'accordo fatto con il Sassuolo la Juve deve percepire il 50% della futura rivendita di questo calciatore. È chiaro, l'Inter vuole inserire una contropartita, quindi il cash sarebbe inferiore, mentre c'è qualche club estero che lo vuole. La Juventus ovviamente preferirebbe, nel caso in cui non riuscisse a prenderlo, preferirebbe che andasse all'estero, intanto perché non andrebbe all'Inter, ma anche perché sicuramente lo pagherebbero di più e darebbero tutto cash, e quindi di conseguenza la Juventus incasserebbe il suo 50%, che sarebbe superiore, no, nel caso in cui il giocatore andasse all'Inter. Peraltro aggiungo che sarebbe una plusvalenza per la Juventus, perché sapete che è cresciuto nella Juventus questo ragazzo, quindi anche lì antenne dritte sulla questione Muaremovic. Vedremo, vedremo come, come andrà a finire la questione, perché alla fine se prevarrà la volontà del calciatore andrà all'Inter, altrimenti andrà o alla Juventus o a qualche club appunto estero. Buonasera Quintiliano, cosa ne pensi dell'idea che Spalletti potrebbe voler fare una rivoluzione come nell'anno dello scudetto a Napoli? Daniele da Brunico. Guarda Daniele, ti dico la sincera verità, la Juventus avrebbe bisogno di tanti acquisti, no? E di conseguenza anche a quel punto di cessioni superiori rispetto a quelle che sono secondo me scontate, i nomi è inutile che le rifaccia, Openda, Coppa Meners, David eccetera, potrebbe essere una buona idea, però rivoluzione poi ripeto, la prima cosa deve andare in Champions League, 64 milioni minimo l'incasso e quindi saresti favorita, poi magari puoi cedere, non lo so, faccio un esempio, Bremer altri 58, insomma devi avere il tesoretto come si dice in questi casi per fare un buon mercato. Questo è un po' il succo del discorso. Allora Alessandro D'Ostia dice: secondo me dietro serve uno forte, prenderei Ghila della Lazio, però mi pare che sia stata una dichiarazione del suo agente, no? Ha detto non è vero nulla, che vuole andare via, però sapete che sul fronte del mercato si dice non è vero, smentite, conferme, poi alla fine chissà, staremo a vedere. Vediamo anche la Lazio cosa farà, perché si parla di un possibile ritorno di Sarri al Napoli, però dovrebbero far pace, perché si è lasciato malissimo con De Laurentiis, ma difficile che qualcuno si lasci bene con De Laurentiis. Ma io sono convinto che se la Lazio dovesse vincere la Coppa Italia, cosa che spero, contro l'Inter, che ne sai, magari alla fine Lotito gli propone, un po' difficile pensarlo, però un progetto buono e lui resta alla Lazio, perché ho capito che questo allenatore alla fine ci tiene alla Lazio. Tra l'altro aggiungo che nell'ultimo mese la Lazio ha avuto una marcia, pensate, una marcia quasi da scudetto, e questo lo dico proprio senza essere smentito, è merito tutto di Sarri, perché a Sarri gli hanno detto che il mercato era bloccato quando già aveva firmato il contratto e voleva andare via, vi ricorderete l'estate scorsa, dopodiché a gennaio, come non bastasse, gli hanno ceduto Guendouzi, Castellanos, cioè gli hanno ceduto dei big, dopodiché c'è stato tutta la protesta dei tifosi, non sono andati allo stadio eccetera, la Lazio sembrava destinata veramente, è vero che in classifica sta molto dietro, però comunque è andata in finale di Coppa Italia, se dovesse vincerla andrebbe, si qualificherebbe direttamente in Europa League, tra l'altro aggiungo che ha la possibilità ancora di arrivare settima se non sesta addirittura, quindi miracolo, possiamo definirlo così, sportivo, secondo me a firma di Sarri. Insomma staremo a vedere Ghila se poi lo metteranno meno sul mercato, per rispondere al nostro amico. Ma siamo giunti al primo break, caro Federossi, quindi tra poco, questa volta insomma non dovrebbe fare scherzi perché non è la continassa, Guglielmo Buccheri della Gazzetta dello Sport.
2: Fuori di Juve.

0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Allora, cari ragazzi, il Torino sta... ragazzi, io non avevo dubbi su questo. Il Torino sta preparando quella che per loro è la partita dell'anno, cioè il derby nell'ultima giornata a casa loro, ok? Sperando la Juventus sia già qualificata, cosa a questo punto un po' più difficile rispetto alla settimana scorsa. Allora, hanno scritto: al momento non sono ancora noti né la data né l'orario precisi della stracittadina. Staremo a vedere quando metteranno questa per esempio con la Fiorentina, Fede, 12:30. Allora, nel frattempo il Torino ha già cercato di scaldare l'ambiente e scrive sul proprio profilo X, scrive: manca sempre meno al derby, a quella partita vogliamo accendere lo stadio in un solo colore insieme, per questo prosegue la prevendita speciale, solo chi ha la tessera cuore granata può prendere fino a 4 biglietti, bla bla. Quindi vogliono protagonisti di uno stato che si sta colorando giorno dopo giorno. Se non l'hai ancora fatto, dipingi anche tu di granata l'ultima di campionato. Insomma, come era prevedibile, il Torino, diciamo così, aspetta la partita contro la Juventus sperando che la Juve abbia bisogno di punti e sperando ancora di estrometterla dalla Champions League. Sarebbe un sostanziale scudetto per il Granata. Ma da Granata ripassiamo ovviamente al bianconero e ci colleghiamo. Ieri è saltato per colpa, mi ha detto, del tuo capitano Locatelli, cioè con Guglielmo Buccheri della Gazzetta dello Sport. Ciao Guglielmo.
3: Eccoci, buonasera a tutti, ciao.
2: Allora, a noi ci puoi dire qualcosa di segreto? L'avrà detta Locatelli o no rispetto a tutto quello che abbiamo letto?
3: Ma no, Locatelli è Locatelli in questo momento, ma non solo in questo momento, rappresenta, a mio modo di vedere, il massimo, il meglio che posso rappresentare un capitano della Juventus. Tra l'altro, per fare una piccola, come dire, digressione, a me è piaciuto tanto, tra l'altro, oltre che nel contesto bianconero, subito dopo l'eliminazione, sì, dolorosissima, no, della nostra nazionale, è stato l'unico che la partita successiva a bordo campo, almeno questa è stata una mia sensazione, che mi piace però sottolineare, che ha trasmesso il dolore di quella, vero, di quell'eliminazione, mentre abbiamo visto in giro, insomma, scene anche di esultanze, parlo di azzurri che 5-6 giorni prima erano in campo, erano stati non protagonisti, diciamo così, a Zenica. Lui mi ha colpito molto, infatti gliel'ho anche detto, perché mi ha dato proprio l'impressione di un ragazzo che si porta e si portava in quelle ore, ma si porterà la sofferenza di quanto era accaduto pochi giorni prima.
2: E sicuramente, caro Guglielmo, si sta portando addosso da capitano, non solo, perché parecchi lo criticano, dice se dobbiamo affidarci a Locatelli la Juve sta messa male. Io gli dico: ragazzi, bisogna contestualizzare, non possiamo tornare al centrocampo di Vidal, Marchisio, Pogba, Pirlo eccetera. Comunque, al di là del discorso tecnico-tattico, sotto il profilo emotivo hai perfettamente ragione, peraltro lui lo sa, insomma, di famiglia juventino da quando era bambino, e immagino si stia portando dentro, a qualcosa anche detto ieri, questo peso, questa attenzione, questa voglia di voler fare lo sprint decisivo insieme ovviamente alla Juventus per le ultime tre di campionato. A proposito di questo, caro Guglielmo, tu oggi scrivi sulla Gazzetta ovviamente: video e ritiro, unità di crisi per il quarto posto. Questo è il titolo. Puoi spiegarlo un po' ai nostri amici? Io ovviamente ho letto il pezzo.
3: Sì, beh, unità di crisi è un po', naturalmente, è quell'immagine che si tira fuori, no? Proprio parlavamo adesso di nazionale, quando c'erano le ore prima dello spareggio della finale, insomma, l'Irlanda e la Bosnia, lui tale crisi era legata a Gattuso, a Bonucci, a Buffon, a tutti i personaggi che potevano dare e contribuire, no? Dare una mano per poter arrivare al mondiale. In questo caso l'unità di crisi è l'immagine di una, diciamo, di un momento molto molto delicato, e questo è palese, insomma, ed è un momento molto delicato che si sente, perché lo stesso Spalletti subito dopo il pareggio con il Verona ha usato dei toni nei confronti della squadra, e mi riferisco lunedì, per, diciamo, trasmettere la classica scossa, eccetera. Oggi ne ha usati altri alla ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo di ieri, altri perché in questo momento è il momento, appunto, di trovare la motivazione, cioè lui ha puntato molto sul fatto, com'è, che poi quello che dice spesso, no? Che se questa squadra diventa banale non è una squadra, cioè questa squadra deve sempre cercare di dare qualcosa di diverso, di vivere le partite in maniera diversa, altrimenti senti, appunto, in quel cono d'ombra della banalità, la Juventus non ha i giocatori oggettivamente che da soli possono risolverti la partita, o meglio ne aveva uno forse, no? È chiaro che è riferimento a Yildiz, però sappiamo qual è la
2: condizione. Non è al meglio, certo.
3: Non è al meglio, infatti io credo che il problema centrale, spostando un po' il ragionamento sui singoli in questo momento, riguarda ad esempio McKennie. Cioè io vedo che ci sono dei giocatori che sono arrivati un pochino, poi ora ci smentiranno naturalmente, e ieri tra l'altro Locatelli ha detto che non è questo il momento di dire a quale percentuale di condizione fisica e mentale sei, perché bisogna essere tutti convintamente al 100%, però è chiaro e innegabile che alcuni giocatori hanno il motore un po', diciamo così, ingolfato. Dico McKennie perché poi qui rientro in un mio ragionamento e so di andare in controtendenza, un po' come quando si dice, no, se a proposito di Champions e di partita che inizierà tra poco, se l'andata è stato uno spettacolo, uno spot, la miglior partita del secolo, cioè molti, quasi tutti dicono, e gli altri dicono che invece l'arte della difesa non si sapeva nemmeno cosa fosse. No? Con i principi. E qui dico questo perché McKennie, sì, è giusto sottolinearne la duttilità, no? Le criticità, i movimenti, eccetera. Io porto sempre poi come punto di riferimento un giocatore che è stato un gran giocatore, Alessandro Florenzi, che a mio modo di vedere, a furia poi di fare troppi ruoli e di essere etichettato come il Jolly perfetto, alla fine troppi ruoli, nessun ruolo.
2: Ora, è diventato un ibrido, drastico, hai ragione, è diventato un
3: esatto,
2: ibrido.
3: Sono diventato un po', ora sono stato un po' forse tranciante, anzi sicuramente, però perché il ragionamento vale anche per Cambiaso, no? Ci ricordiamo, ne abbiamo parlato forse anche noi, il famoso giocatore in 3D,
2: sì,
3: quello che
2: sì.
3: Vede il campo non solo in maniera verticale, orizzontale, ma anche circolare. Alla fine, onestamente, di Cambiaso abbiamo perso le tracce. E quindi, ora non sto generalizzando, perché McKennie, ci riferiamo, diciamo, all'ultima partita e mezzo, però onestamente, almeno la sensazione che mi ha trasmesso è quella lì, come allo stesso tempo Thuram però sappiamo che ha questo problema, questo edema osseo che lo condiziona da un po' di tempo. Bremer stesso, vedevo prima tra l'altro neanche a fare apposta dei numeri di Bremer pazzeschi, quindi non bisogna certo gettargli la croce addosso per quella leggerezza sul gol di Bovi quando è stato domenica
2: pomeriggio. Conto il Verona che non è la prima però quest'anno.
3: Che non è la prima, però non so se siete d'accordo, ad esempio io personalmente l'avevo visto, mi ricordo anche nelle mie pagelle della partita, credo Bergamo, Bologna, che invece mi aveva dato l'idea che stesse tornando il Bremer,
2: sì,
3: questo un po' dominante, no? E quindi siamo rimasti anche nei voti, nei giudizi, che poi il giudizio esprime molte volte non una cattiveria tra virgolette, ma quando tu ti aspetti tanto da un giocatore e consideri un giocatore impeccabile, diciamo così, quando ti cade in situazioni come quella di domenica pomeriggio col Verona, è normale che ti senti un po', cioè che calchi più la mano, perché
2: certo.
3: Quei personaggi non ti aspetti certi errori, diciamo, no? Che poi sono umani naturalmente. Ecco, io su Bremer ho avuto questa impressione, che ero convintissimo, però anche lì evidentemente rientra un po' nella stagione particolare, perché poi ti presenta il conto quando devi andare incontro a degli infortuni, insomma non hai la regolarità e quindi devi poi forzare per tornare quello che sei sempre stato.
2: Peraltro l'ho fatto giocare quasi sempre, ricordiamolo che nel giro di un anno ha subito due interventi al ginocchio sinistro,
3: esatto.
2: Quindi fisiologicamente credo che purtroppo possa cedere. Quindi diciamo unità di crisi nel senso momento delicato, no Guglielmo? Perché adesso
3: sì,
2: la Juventus è passata da un ipotetico terzo posto al rischio di perdere il quarto, no?
3: Io ti dico, facendo ora il calcolo naturalmente a bocce, cioè, poi per chiudere il ragionamento, ecco anche il fatto che vadano il venerdì, la squadra vada a Lecce, anche quello rientra un po' naturalmente, niente, cioè si torna alla normalità, perché poi la normalità è andare, però
2: il ritiro.
3: Spalletti da Napoli in poi di fatto ha preferito sempre partire il giorno della partita, però questo per chiudere il discorso sul momento particolare, inevitabilmente particolare. Per quanto riguarda il calendario, cioè se uno mi dovesse chiedere a me, cioè, io ti dico, a me la Juve lasciamo il Como che li può fare tutto, può fare 9 punti, ma la Roma onestamente, qualcuno dice beh il derby, però ragazzi il ragionamento è molto semplice, la Lazio gioca la partita della vita il mercoledì sera
2: con l'Inter,
3: si gioca alle 12:30 e avete visto la reazione di Sarri, esatto. Il fatto di togliere un giorno di preparazione, perché poi il giorno dopo defaticante fai un allenamento e mezzo. Un ambiente come quello di Roma, un derby come quello di Roma senza tifosi in curva.
2: Esatto.
3: E io sono ancora vecchia maniera, per me il tifoso non fa gol, ma comunque incide.
2: Sì,
3: certo,
2: sì, sì.
3: Certe tifoserie, sappiamo l'importanza del tifoso laziale, della curva nord, del derby, eccetera, eccetera. Quindi onestamente non vedo un ostacolo insormontabile con queste
2: variabili. L'ho detto anch'io, Guglielmo, lo sai, ho detto che emotivamente per la Lazio è depotenziato, oltre che fisicamente rispetto all'impegno di Coppa Italia, quindi diciamo un po' un derby depotenziato a favore poi ovviamente della Roma. Quindi tu dici la Roma può fare il tris, il Como anche sulla Juventus hai dei dubbi?
3: No, appunto dico, e soprattutto l'unica condizione che credo appunto, tornando all'unità di crisi, è quella che tu devi fare 9 punti.
2: Esatto.
3: E 9 punti significa vincere il derby il 24, quando sarà il 23 maggio, quando
2: l'ultima giornata.
3: La data,
2: sì, l'ultima giornata.
3: Io credo che la strada sia quella, cioè Juventus deve fare esclusivamente, cioè non è il momento in generale di fare calcoli, ma soprattutto nello specifico, guardando le avversarie e i calendari alla mano, secondo me la Juventus deve ragionare esclusivamente sui 9 punti, su 9 da prendere. Quindi si può fare, il destino come dicono quelli bravi è nelle tue mani, cioè della Juventus, però i punti di interrogativo sono tanti, soprattutto alla luce anche appunto di non tanto, cioè sul discorso di una squadra, ma non voglio nemmeno entrare ora nella maturità o meno, l'esperienza, la Juve non ha giocatori che hanno vinto tanto, cioè io parlo proprio a livello di condizione fisica, perché tra l'altro il Leeds dopo due scatti al fiatone, McKennie ne parlavamo prima, Thuram, Bremer, cioè non è che arriva come tutte
2: al meglio, sì.
3: Lunga. Però Juventus nei suoi uomini chiave, che non sono tantissimi, non arriva onestamente nelle migliori condizioni.
2: Invece mi ha impressionato tra virgolette anche il tuo pezzo di ieri, perché poi parleremo di come lì hai citato il Leeds, hai citato Bremer. Cioè la Juventus, secondo te, Guglielmo, a prescindere dalla qualificazione in Champions League, sinonimo di minimo una sessantina di milioni, quest'anno ne ha incassati 64,3 pur uscendo ai playoff, c'è la possibilità che rischi di perdere qualche big? E chi nel
3: Guarda,
2: caso?
3: Io ti dico, secondo me un forte rischio ruota intorno al destino di Contessao, perché comunque Contessao onestamente negli ultimi due mesi almeno il migliore della squadra sempre, e è chiaro che, cioè, sono quei classici discorsi, no? Che se uno è discorso Yildiz, ma come ha rinnovato? Però oramai noi insomma tutti sappiamo come funziona il calcio, no? Le famose proposte indecenti degli ultimi anni, ma andando anche oltre le proposte indecenti, nel calcio cambia tutto nel giro di 12 ore e mi tengo largo. Quindi di fronte ad una squadra, oggi è chiaro che dici l'attrattività rimane, come ha detto appunto l'amministratore delegato Como lì un mesetto fa, anche se dovessimo invece quel discorso generale a Pinerolo,
2: sì,
3: no?
2: Ricordo
3: un incontro però io non sì, rimane l'attrattività, ma per un livello di giocatori non alla Bernardo Silva, per intendere, qualora mai dovesse Bernardo Silva pensare di accettare o di pensare a coltivare, diciamo, alimentare una proposta, un'offerta della Juventus. Quindi su questo argomento io credo che poi c'è un'altra variabile banale, ma fino a un certo punto il campionato del mondo, c'è un giocatore come Bremer che ora non mi ricordo chi sia infortunato, comunque Bremer si candida a fare il mondiale con Brasile Ancelotti da titolare, con Cesao stesso, e quelle sono vetrine pazzesche per loro, ma devastanti tra virgolette per i club di appartenenza, perché di fronte a una eventuale non qualificazione in Champions, se questi giocatori vanno in America e ti fanno un discreto, buono, ottimo campionato del mondo, è chiaro che aumentano i corteggiamenti, le proposte, le possibilità che vadano via. Tornando anche Yildiz stesso, io non sto dicendo, cioè, è quello che abbiamo scritto ieri, che Yildiz andrà al Real Madrid, però allo stesso tempo posso dire che non vorrei che Yıldız si trovasse nelle condizioni di dover dire no al Real Madrid. È una prospettiva, no, sostanzialmente sì, diversa, certo. Perché in quel caso cosa accadrebbe? Un ragazzo di 21 anni l'altro giorno senza la Champions, se veramente, visto che non è un segreto che Yıldız è un pallino di Florentino Perez, anche se loro poi hanno Nico Paz, quindi è difficile che se dovesse tornare veramente Nico Paz, immagino che avranno altri pensieri, però Nico Paz non sappiamo se tornerà a Madrid con tutte le voci di mercato che girano. E quindi dico, un ragazzo così, sì, ha firmato il cuore la Juventus, ama la Juve, e però poi un punto di domanda te lo devi fare. Quindi ecco perché ti dico che Brenner stesso, no, per chiudere il discorso,
2: che ha una clausola rescissoria peraltro che scade, esatto, il 10 agosto,
3: ma poi lui stesso ha detto, credo 10 giorni fa se non ricordo male, che comunque inizia ad avere un'età dove
2: sì, non possiamo galleggiare, qui bisogna vincere, sì, sì.
3: Non è che possiamo aspettare, poi è chiaro che uno gli dice vabbè la Juventus ha aspettato un anno adesso tu, ma non è questo, ormai sono discorsi superati, non è una questione, eventualmente sarebbe una situazione di ingratitudine, poi non sono dato il fatto, ragazzo di credo che abbia 29 anni,
2: 29 no? Anni, sì, sì.
3: Capisce che quindi per quello dico la Champions è dirimente. Spalletti, perché non mi aspetto colpi, non mi aspetterei colpi di scena di Spalletti, anche se perché comunque è il punto fermo, ha firmato, c'ha il contratto e lui non credo che possa tornare, al di là di quella sarebbe la grande delusione dopo la nazionale, lui che vive, no? Lo dice sempre, per il quarto posto non riuscirci. Però insomma, ora vediamola. Cioè, sembra
2: stagione,
3: che la squadra sia, cioè che il cammino sia segnato. Non è così, è difficile, quello diciamo prima, però ecco, l'attrattività, l'appeal, come si diceva una volta, verrebbe meno, e quindi faresti un mercato importante, perché io credo che Juventus farà un mercato importante, però ecco, evidentemente qualcuno da sacrificare, diciamo il cambiato di qualche mese fa, che non è ora sacrificabile per avere diciamo un congruo tesoretto, e inevitabilmente puoi rischiare di perdere qualcuno. Io, come dicevo prima alla tua domanda, secondo me uno molto molto invece appetito è Conceição, perché è un giocatore onestamente che sta crescendo, crescerà ancora a 23 anni, soprattutto un po' c'è atipico, no? Noi molte volte diciamo, sì, lo riduciamo al fatto il calcio di strada, il calcio divertente, ho capito, però lui quel tipo di calcio adesso lo sta facendo anche più, diciamo, ha avuto anche sfiga, perché
2: sì,
3: i portieri, no, i portieri che ha trovato sono stati i migliori in campo, se no ad oggi, sì, avrebbe fatto anche 3-4 gol in più,
2: esatto,
3: che era la sua pecca, no?
2: Che sarebbe diciamo lo step successivo per crescere ulteriormente, fare gol.
3: Quindi lui, che tutti lo diciamo, lui ci prova, infatti hai visto che sta provando, perché è chiaro che Spalletti,
2: certo,
3: gioca più dentro al campo, tira di più, e sulla sua strada ora nelle ultime domeniche ha trovato i migliori in campo nel portiere avversario, se no avrebbe anche questa ulteriore dote,
2: sì,
3: personale.
2: Sì, sì. L'ultima, Guglielmo, ma rischi anche Comolli?
3: Ma guarda, Comolli, cioè Comolli, no, il punto di partenza è che è stato scelto direttamente da John Elkann, quindi non è come la passata esperienza, no? La più recente esperienza che ha portato alla rivoluzione, e quindi diciamo la fiducia è profonda, no? Perché è un tuo uomo, come si dice in estrema sintesi. Io credo che, cioè, inevitabilmente una riflessione verrebbe fatta, quello è come dire, è anche logico, no? Di fronte a
2: ha una mancata qualificazione,
3: esatto,
2: rispetto al mercato estivo che ha,
3: esatto,
2: fatto.
3: Però è chiaro che se dovessi dare una risposta più tranciante, ti direi non su, cioè non è all'ordine del giorno oggi. Ci sarebbe una riflessione, però questa, diciamo, questa diciamo dote di credibilità nei confronti della proprietà non verrebbe esaurita dall'oggi al domani. Però è chiaro che si inizierebbe ad aprire, non dico delle riflessioni nell'immediato, però nel quasi immediato sì, perché poi tradotto gli verrebbe data evidentemente magari un'altra chance, un'altra possibilità per ricostruire la squadra, e poi a quel punto quindi ti giocheresti diciamo una parte inevitabilmente del credito, però se mi dici fuori dal quarto posto come lì via, questo in questo momento
2: no.
3: Onestamente non si può dire.
2: Esatto, grazie mille Guglielmo e buon lavoro, grazie
3: a voi, grazie
2: un abbraccio, un abbraccio Guglielmo Buccheri. Allora, bisogna provare di più a tirare da fuori area. Aldo da Avola, guarda Aldo, con me l'abbiamo detto con Leonetti lunedì, giustamente esistono anche i tiri dalla distanza che la Juventus non fa più, non segnava più sul calcio di punizione, finalmente arrivato con Vlahovic, chissà, magari il prossimo gol la Juventus lo farà da fuori area. Poi ovviamente ieri quell'amico mi ha ricordato, guardate, avevo quasi rimosso il rigore, perché ieri diceva a Dischetti, ma quale il secondo? E poi poi bisognerebbe segnare anche i calci di rigore, perché se la Juventus avesse segnato il rigore De Vidi con quello scavetto da prendere a schiaffi, ma anche Locatelli non è stato impeccabile come ha tirato quel rigore contro Sassuolo, la Juventus avrebbe 4 punti in più, ragazzi, e sarebbe quasi matematicamente in Champions League. Però sì, bisogna tirare. Alcune volte sembra che abbiano paura di tirare. Buonasera Radio Bianconera. Lecce, difesa forte, vuole un punto. Se il destino avesse avuto aprire le porte della Champions alla Juve contro il Verona, si sarebbe vinto, lo so, però il destino devi anche cercartelo, Luigi. Pertanto ritengo che questi giocatori che rappresentano la squadra bianconera non raggiungeranno l'obiettivo. Mamma mia, speriamo che tu sbagli, Luigi, speriamo invece l'obiettivo venga raggiunto. Guardate che io sono d'accordo con Guglielmo, ma l'ho detto subito dopo la vittoria della Roma, che era prevedibile, magari con una Fiorentina un po' diversa, però non con una Fiorentina in vacanza, però era prevedibile. Io ho detto, ragazzi, è chiaro, parecchi dicono non guardiamo il calendario, però guardiamo la Juventus. La Juventus, rispetto a queste tre partite, secondo voi è affidabile? È in grado di vincerle tutte e tre? Non lo so, io non lo so, perché la Juventus, ragazzi, è un po' bipolare. Soprattutto dovrebbe cambiare radicalmente marcia proprio nelle ultime tre, rispetto a quello che abbiamo detto prima, cioè finalizzare di più in base a quanto crei. Però riesce a farlo. Speriamo che Vlahovic, che tra l'altro sto leggendo vorrebbe giustamente una maglia da titolare, ma lì è solo una questione fisica, non è che Spalletti è matto e decide di far giocare De Vidi titolare. Speriamo che sia in grado di scendere in campo dal primo minuto e via a Lecce. Questo è un po' il punto. Vai Fede.
4: Ciao Quinti, Leonardo Roma. Una cortesia, siccome sta passando il messaggio un po' da tutti che se la Juve non va in Champions mi rientrerebbero quei 60 milioni, dovrebbe recuperare i 60 milioni dalle cessioni, diciamola no. Tutta la verità, se la Juve non va in Champions probabilmente va in Europa League. In Europa League prendi 30 milioni, quindi i soldi da recuperare, se mai dovesse essere necessario, non sono 60, ma sono la differenza, quindi sono 30. Una cessione da 30 la Juve la può pure fare, no? Tra i vari Nico Gonzalez e Douglas Luiz e tutti gli esuberi che abbiamo, lo stesso David, Openda, Cambiaso, ma anche Bremer, quindi secondo me le cessioni nostre ammonteranno a molto più di 30 milioni. Ciao.
2: Ma io non lo so, sta passando il messaggio dove, chi, come, quando, perché io non credo questo. Cioè non è che se la Juventus non va in Champions League deve recuperare 60 milioni. È chiaro che a meno 60 milioni in meno per fare mercato, però le cessioni di cui abbiamo, qualche cessione, io sto avendo l'impressione che potrebbe anche farla a prescindere dalla qualificazione, che poi incassi 50, incassi 60, non lo so, automaticamente le recuperi, ma non è una legge, se non vai in Champions League devi per forza vendere per recuperare. È chiaro che però se non vai in Champions League è possibile, no? Che qualche cessione tu debba farla, anche perché magari, che ne so, ti chiedono un calciatore, questo calciatore che invece era convinto di stare alla Juventus, la gente gli dice oh, guarda che qui non fai la Champions League, ti chiede l'Aston Villa, che invece probabilmente farà la Champions League, oppure un'altra squadra inglese, una squadra spagnola, non lo so. No, però io non lo so a chi tu ti riferisca, non lo so, io non credo questo, ecco. Credo però che è chiaro che è meglio andare in Champions League. Su questo, ragazzi, ci sono pochi dubbi. Io però ripeto, per esempio, ora si sta parlando molto di Conceição e non è l'unico, Guglielmo, perché mi pare di aver capito che in primis il Manchester United, ma poi in seconda battuta anche il Liverpool, mi pare che non si fermino al primo, tra virgolette, sondaggio. E voi lo sapete, ragazzi, che se un club di Premier League, una big di inglese, se si mette in testa di prendere un calciatore, non tanto e non solo sotto il profilo del cartellino, non so quanto offrirebbero alla Juventus, ma la Juve ha speso tra prestito, riscatto, eccetera, una quarantina di milioni. Io vi dico la sincera verità, se venisse un club inglese a bussare alla porta, comunque chiederei una cifra molto alta. lo vuoi? Questa è la cifra, punto. Ma sono stati venduti in Europa dei calciatori che poi sono rivelati dei flop, perché non lui innanzitutto. Quindi non lo so, qualcuno forse alla fine potrebbe andare via, ma non automatico se non va in Champions League, fai eccetera, l'Europa League, che però non sarebbe la stessa cosa ovviamente, Ronaldo, questo va detto, Siamo giunti però al break, tra poco Alessia che ci darà un po' di news anche rispetto ai giocatori che la Juventus recupererà o meno per la trasferta di Lecce.
0: Fuori di Juve.
1: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Alessandro Altobelli. Nato a Sonnino, paesino della provincia di Latina, il 28 novembre 1955, Alessandro Altobelli, fin dagli esordi, viene soprannominato Spillo per il suo fisico decisamente esile. Debutta nel calcio che conta con la maglia del Brescia nella stagione 1973-74. Rimane in Lombardia per 4 stagioni prima di ricevere la grande chiamata da parte dell'Inter. In nerazzurro Altobelli si consacra come uno dei più grandi attaccanti in circolazione, sebbene i trofei non siano molti, arrivano solo uno scudetto e una Coppa Italia. Arriva anche in nazionale disputando 2 mondiali, quello vincente del 1982 e quello messicano del 1986. In azzurro totalizza 61 presenze e 25 gol. Il più celebre è indubbiamente quello realizzato nella finale di Madrid contro la Germania. Dopo aver trascorso 11 stagioni con la maglia dell'Inter, di cui era diventato anche capitano, Spillo viene ceduto alla Juventus nell'estate del 1988. I bianconeri dovevano sostituire Rush e con l'acquisto di Altobelli sperano di ripetere i fasti di un decennio prima, quando acquistarono Boninsegna. In bianconero Spillo disputa solamente una stagione condita da 34 presenze e 15 gol, da ricordare il gol vittoria nel derby del 31 dicembre del 1988. Poi il suo rendimento cala a causa di un infortunio e del fatto che l'allenatore Zoff inizia a preferirgli l'emergente Buso. Nonostante tutto, un Altobelli ormai 33enne avrebbe voluto rimanere a Torino e concludere lì la propria carriera. Ho 33 anni e sono consapevole che la mia carriera è oramai giunta al tramonto. Il mio desiderio sarebbe quello di concluderla in bianconero. Starei in panchina volentieri, giocando part-time a seconda delle esigenze della squadra, ha detto. Boniperti non è però dello stesso avviso e decide di cederlo al Brescia, dove concluderà la propria carriera. In totale sono 337 le presenze in Serie A, condite da 132 gol.
1: Eroi in bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Ciao Salvatore Dall'Acreno. Allora, volevo porre l'attenzione su una cosa di cui non si parla mai. Allora, io non so perché, ma da 4-5 anni noi quando parliamo della difesa della Juve parliamo solo di un giocatore, di Bremer, nel bene o nel male. Cioè, noi non ci siamo mai messi a ragionare sulla coppia. Noi dobbiamo avere la coppia di centrali forti, non un centrale forte. Il Real Madrid ci aveva Pepe Ramos, il Barcellona Puyol e Piqué, il Bayern Monaco Dante e Boateng. Noi avevamo Barzagli, Bonucci e Chiellini, non solo Bonucci. Alla Juve non si sa perché si parla solo, cioè come se un solo pilastro deve reggere un'intera difesa.
6: Ciao ragazzi, mi associo al sacrificio, alla sacrificabilità sia di Bremer che di Cambiaso, perché Bremer è bravissimo a giocare uomo contro uomo fuori dall'area, ma o gli affianchiamo un difensore che sa presidiare l'area, sa comandare la difesa, oppure meglio impostare la difesa in maniera diversa. Cambiaso perché ha avuto mille chance, ci metterei Kelly a sinistra, guarda che è diventato bravo anche a difendere, quindi farei una difesa, una super difesa.
7: Buonasera amichetti miei, Marco da Roma, scusate la voce, ma sto a casa con l'influenza, con la febbre. No, ho mandato prima un messaggio, ho visto poi che era troppo tardi e passava alla successiva. Volevo dire, noi praticamente intanto sono certo, quasi certo, diciamo così, che arriveremo in Champions. Detto questo, sono fiducioso per quest'anno perché questa non è la squadra di Spalletti, è quella creata da Spalletti, ma è la squadra mediocre che ha creato Thiago Motta e Tudor grazie a quel come fate dire, giuntoli.
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Di nuovo in diretta 340-54-25324. Tornando al discorso di Leonardo, dice saranno 30-35, li prendi, ma devi arrivare quasi in fondo in Europa League, perché sono molto meno i soldi, di incasso, di partecipazione, di bonus alle vittorie, un po' diverso, Leonardo, non è proprio così. Allora, ci stiamo per collegare con Alessia, però andiamo con qualche audio, che ne abbiamo un po'.
8: Eccomi Quinto, Michele da Casale. Michele. Prendo spunto dalla discussione di ieri sera, interessante. Io su una cosa sono d'accordo con Stefano. Ovviamente per me non c'è paragone tra Tudor e Spalletti, non c'è paragone tra la Juventus e di Spalletti in termini di prestazione e di identità con quella di Tudor. Però è pur vero, ed è un pensiero che esprimevo a novembre alla luce dei pareggi con Torino e con la Fiorentina, che senza giocatori forti Spalletti i miracoli non li può fare, perché non scende lui in campo ma fanno i calciatori. Quindi su questa ragione servono giocatori forti per ottenere i risultati. Ricordo delle parole di Spalletti: uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli, non c'è altra scelta. Ecco, adesso sarei curioso di capire da Spalletti che tipo di uomini ha a disposizione, lo vedremo forse nelle prossime partite. Poi faccio anche riferimento alle parole di Pierpaolo Marini, ospite da te tempo fa,
2: sì,
8: per quanto riguarda il rinnovo di Spalletti. Io spero che le condizioni siano state chiare, cioè in termini di contratto, insomma di idee, di intenzioni, perché se deve essere tutto vincolato alla Champions League era meglio non rinnovare, cioè che non si creino dubbi, che non si creino confusioni o contraddizioni squadra nella prossima stagione. Cioè se firmi il rinnovo lo firmi al di là della Champions oppure no, perché nella società c'è l'intenzione insieme a te di costruire una certa Juventus. Un abbraccio.
2: Grazie Michele, infatti così sembra questo proprio. Lui ha avuto delle rassicurazioni, delle certezze rispetto al mercato, però no, non sono d'accordo, cioè tu dici no, ragione, destini, uomini forti, però io non sono d'accordo, lui ha proprio, secondo me è proprio sbagliato dire che con Spalletti non è cambiato nulla, perché di Schedieri quello ha detto, questo è stato oggetto della nostra lite, perché se dice una cosa di questo non vedi le partite oppure non lo so, oppure sta in malafede perché magari tu volevi un altro allenatore, questo è poco ma sicuro, chissà se invece è soddisfatta di Spalletti. Alessia Mingione, ciao Ale!
9: Buonasera Quinti, buonasera a tutti.
2: Domanda, sei soddisfatta di Spalletti o no?
9: Assolutamente sì, ecco. Io credo che se la Juve fosse partita fin dall'inizio con Luciano Spalletti non starebbe lottando per il quarto posto, ma si troverebbe diciamo un pochino più in alto. Infatti l'obiettivo è quello di formare una squadra solida in vista del mercato estivo, proprio per ritornare ad essere competitivi e proprio per lottare per riconquistare quel tricolore che finora manca da fin troppo tempo.
2: Esatto. Allora, a proposito di Spalletti, Alessia, mi pare di capire, sai che insomma tutti i papà, gli allenatori eccetera, insomma si dice sempre bisogna usare il bastone e la carota. In questi ultimi tempi tanta carota, no? Ha utilizzato Spalletti, e invece dopo questo pareggio che sa che ha il sapore di sconfitta con il Verona ha cambiato un po' atteggiamento con i suoi ragazzi.
9: Sì. Sì, sì, assolutamente sì, perché il pareggio contro il Verona si può tradurre in una sconfitta, perché contro una squadra già retrocessa era importante vincere in vista della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, e invece conquista solamente un misero pareggio, tra l'altro su palla inattiva, grazie alla punizione di Dusan Vlahovic, che si può considerare come come la vera vittoria. Definiamola così. E quindi proprio Luciano Spalletti, in vista della gara contro il Lecce, spinge la sua squadra, infatti ha fatto un discorso proprio ai suoi calciatori dicendo: noi siamo la Juve. Quindi lui, sappiamo che ha un carattere abbastanza forte, è il solito filosofo che attraverso le sue parole cerca di inculcare il giusto messaggio appunto alla sua squadra, e in vista appunto della gara di sabato è importante, perché non sarà una gara semplice, perché il Lecce si deve salvare, tra l'altro è vicino in classifica con la Cremonese, che sfiderà il Pisa, ovviamente già retrocesso, quindi la Cremonese è alla conquista di punti, perciò il Lecce in casa sicuramente mister Di Francesco lotta alla conquista dei tre punti.
10: E a proposito di
9: D'altro canto la Juventus non può permettersi di perdere, né tantomeno di collezionare un altro pareggio,
10: no,
9: perché
10: carità.
9: La Roma è vicinissima, è solo ad un punto,
10: e c'è anche il Como, che ha tre partite piuttosto semplici. A proposito di Lecce, com'è la situazione infermeria, recuperi, dubbi, ipotesi?
9: Stamattina si è svolto un nuovo allenamento alla Continassa. Diciamo che le condizioni incerte riguardano Kefren Turam, perché sta rimediando il suo fastidio al ginocchio destro, infatti contro il Verona ha giocato solamente 45 minuti, però Spalletti ha, diciamo, il piano B, perché qualora Turam non dovesse recuperare, sposterebbe McKennie a fianco di Locatelli, mentre sulla fascia destra ci sarebbe occasione per Holm. Per quanto riguarda Ildiz invece, diciamo che non ha recuperato del tutto l'infiammazione al ginocchio sinistro, e infatti continua a lavorare, anche infatti contro il Verone, il giovane turco non ha proprio presentato non ha proprio dimostrato una prestazione eccellente, però l'obiettivo è quello di giocare tutti i 90 minuti. Però la notizia bella, la notizia positiva è il ritorno ufficiale di Dusan Vlahovic, che potrebbe partire proprio dal primo minuto. È in ballottaggio con David, però
10: mamma mia,
9: però le sensazioni sono positive, e Luciano Spalletti vorrebbe schierarlo proprio dal primo minuto,
10: esatto,
9: visto e considerato il gran gol segnato su punizione.
10: Sì, ma poi è il suo centravanti titolare, quindi dipende solo da una questione fisica, speriamo insomma che sia in grado di partire dall'inizio. Invece per quanto riguarda il discorso mercato, cara Alessia, sì, io qualcosina ho accennato, però io sto leggendo ho parlato anche con Buccheri della Gazzetta, che la possibilità che la Juventus possa cedere qualche big o comunque qualche altro calciatore non proprio big. Mi viene in mente l'uomo che di fatto, grazie al quale secondo me la Juventus è al quarto posto, perché stava sprofondando a meno 7, invece la zampata, diciamo il graffio, visto che Gatti contro la Roma ha permesso il 3-3, quindi di restare a galla e poi pian piano avanzare. Mi pare di capire che, siccome gioca molto poco, io ho fatto anche il podcast oggi su Gatti, in effetti non mi pare proprio il difensore ideale per Spalletti, perché lo sta utilizzando molto poco, c'è la possibilità che vada via, no?
9: Sì, infatti per la Juventus Federico Gatti non è incedibile, ed è oggettivamente sul mercato. La valutazione del suo cartellino oscilla tra i 20 e i 25 milioni, è molto corteggiato in Premier, in club come Crystal Palace, Aston Villa, Everton, e appunto in vista della sessione estiva di calciomercato, qualora si dovesse aprire un'asta, la Juventus invece vorrebbe alzare le sue richieste.
10: È un altro giocatore scomparso dai radar praticamente, perché sembrava invece potesse essere il giovane adatto per, parlo di Miretti, anche
9: Miretti,
10: lui
9: sì,
10: c'è la possibilità che venga ceduto, no?
9: Sì, assolutamente sì, perché si può dire che Miretti è ufficialmente sul mercato, perché con Luciano Spalletti non ha trovato la sua dimensione, infatti l'allenatore toscano non lo considera, diciamo, parte del progetto, però la Juventus dal suo canto accetterebbe offerte solo a partire dai 20 milioni. Su di lui ci sono alcuni club di Serie A come Bologna, Lazio e Fiorentina, e quindi staremo a vedere le prossime mosse di mercato.
10: Invece dei giocatori,
9: notizie positive, Esatto. Arrivano notizie positive perché...
10: Esatto, dei giocatori che Spalletti avrebbe o ha indicato, sì, di questi, diciamo, di un certo livello, sembra insomma che con Allison passi avanti, no?
9: Esatto, ci sono grandi passi in avanti per Allison, perché si sarebbe trovata ufficialmente l'esito, si sarebbe ufficialmente trovato appunto il come dire,
10: l'accordo.
9: Mi sono mangiato le parole. L'accordo, sì, scusami, ho avuto una defiance, perdonami. Sì, si sarebbe ufficialmente trovato l'accordo, un triennale da 5 milioni netti a stagione, e quindi c'è l'ok tra il calciatore e la Juventus, che però dovrà ovviamente discutere con il Liverpool, che infatti ricordiamo che qualche settimana fa aveva prolungato il contratto, sì, del calciatore fino al 2027 per evitare di perderlo a zero.
10: Ma una cosa volevo chiederti, Ale, Milik ok, ma anche Cabal è scomparso, ancora in infermeria, sì, non recupera più.
9: Sì, esatto, anche sì, esattamente, anche Cabal non ha recuperato e quindi è ancora sottoposto alle cure delle J Medical.
10: Non mi pare sia un altro degli elementi che proprio piaccia a Spalletti, però staremo a vedere. E invece la mingionata di oggi, alias chicca di oggi di Alessia, riguardano
9: i numeri del giovane e il nostro talento turco Kenan Yıldız.
10: Gliel'hai fatti gli auguri,
9: perché ricordiamo che due giorni fa
10: tu sei social, gliel'hai fatti gli auguri?
9: Sì, no, non glielo ho fatti gli auguri.
10: Vai.
9: Ero più concentrata a festeggiare ieri il ricordo del 26esimo titolo della Juventus, grande scudetto festeggiato. Insomma, ricordiamo sempre il 5 maggio 2002 con tanta gioia. Tra l'altro è stato il mio primo scudetto, ed è infatti, io lo considero il giorno in cui io venni ufficialmente battezzata. Ritornando a Kenan Yıldız, esattamente, il nostro gioiellino turco finora con la maglietta della Juventus ha collezionato 8.129 minuti giocati in 129 presenze, finora in Serie A ha segnato 19 gol e fornito 13 assist, mentre in Champions League è andato a segno due volte e fornito 3 assist. Però è emerso per lo più nel mondiale per club, perché lì dove ufficialmente i riflettori si sono accesi su di lui, perché in 4 presenze ha totalizzato 3 gol e 2 assist.
10: Bene, quest'anno ricordiamolo, 10 gol e 10 il numero 10 è per lui, 10 gol, insomma, ha contribuito, è entrato in 20 gol sostanzialmente. Mi sembra 10 sicuro di gol, gli assist anche 8 o 10, comunque è entrato in tanti gol della Juventus. Purtroppo adesso è da un po' in realtà che ha problemi con il ginocchio, evidentemente è una fase acuta del dolore, speriamo bene che, insomma, che recuperi per Lecce, perché è necessario la sua presenza, è l'uomo in più, cioè secondo me è l'unico fuori classe, se vogliamo definirlo così, forse ancora presto, però è l'unico top che abbiamo in squadra per quanto mi riguarda. Speriamo che appunto che recuperi. Ale, grazie mille, ci sentiamo la prossima settimana.
9: Grazie a te, a mercoledì
10: prossimo,
9: sì.
10: E buon lavoro. Grazie. Ciao.
9: Grazie anche a te, un abbraccio. Ciao.
10: Allora, Alessia Mingione, Bianconera News, che è sempre a vostra disposizione per qualsiasi cosa, ragazzi. Adesso lo ridico sempre in italiano, non, perché spero insomma che insomma riesca a farmi comprendere quando parlo. È inutile che mandiate 20 messaggi, tra l'altro sul contenuto anche ci sarebbe da parlare, tanto non li leggeremo e non li manderemo in onda, perché mandate un messaggio, punto, perché ci sono anche gli altri radioascoltatori ed è giusto che tutti abbiano spazio. Vai Fede.
11: Salve Massimo da Lecce.
10: Ciao.
11: Cioè, sento continuamente questi pseudo direttori sportivi considerare la Juventus come un'acqua santiera dove praticamente attingere e comprare tutti i giocatori. Dico, qualcuno lasciatecelo però, solamente quello voglio dire. A Breme, con Senzao, andiamo tutti quanti. Yıldız, su, per favore, facciamo i seri. Allora, andiamo a cercare un portiere, una punta come si deve. Forse un terzino sinistro, forte, e un centrocampista, basta. Il resto, se lo troviamo a vendere, ma chi? I vari Openda, i vari David, i Coop Manners, vendiamo quelli. Il resto io lo lascerei con la Juve. Io sento pure che vogliono dare Cambiaso, dai. Parlare male di Cambiaso significa non capire niente di calcio. per me.
10: Grazie Massimo, hai la voce di, guarda, se rimandi qualche messaggio durante questa serie te lo dico, di qualche calciatore che adesso non mi viene, però uguale. Ha un po' ecco come timbro di voce Gianni Chedda. Come Gianni Chedda ogni tanto è ospite nostro, anzi nei prossimi giorni magari lo chiamo. Buonasera Quintiliano, all'improvviso tutti pazzi per i calciatori della Juve. Secondo me scrivono tante cavolate perché senza Juve nessuno legge determinati giornali. Sabato, a chi dobbiamo pregare per vincere? Un abbraccio, grazie Terry. Guarda Terry, magari spero non inventi, no? Anche se magari nel mio mestiere ci sono anche dei colleghi sensazionalisti. La Juventus lo sappiamo, ragazzi, fa vendere di più, fa ascoltare di più, fa seguire di più, ecco, diciamo così, soprattutto quando se ne parla male, questo bisogna dirlo, perché quando la Juve va male gli ascolti, la vendita dei giornali, gli accessi sui siti sono sempre molto molto elevati. In questo caso qualche voce in più c'è rispetto ad alcuni calciatori, e poi se consideriamo qualche elemento della Juve, forse mi viene in mente Bremer. Io insisto ragazzi, perché secondo me la Juventus a fine stagione una riflessione la farà. Aggiungo che la Juventus, se non vuole cedere Bremer, gli deve prolungare il contratto, ragazzi, non c'è una via diversa. Vi spiego anche perché se entro, allora la clausola vale dal 1 luglio, che sostanzialmente quando inizia il mercato, al 10 agosto. Si è data questa data la Juve perché nel caso in cui arrivasse un club il 9/10 agosto avrebbe tempo per acquistare un altro centrale, fermo restando che già da adesso dovrà la Juventus provvedere, no, come tutte le squadre. Però ripeto, se la Juventus non dà un segnale di rinnovo a Vlahovic, secondo me ha deciso di venderlo. Se arriva un club con 58 milioni, tra 54 e 58 è la clausola rescissoria, Bremer va via, cioè non è che la Juventus può dire qualcosa, come il Napoli con Higuain. La Juventus si presentò con 90 milioni e alla fine Higuain andò alla Juventus.

0: giocatore per 3 anni, cioè ragazzi, 5 milioni devi meritare. È un giocatore, per carità, non si mette in discussione la bravura, l'esperienza, ma è un giocatore soggetto a tanti infortuni. Un portiere che sia infortunato non è una cosa proprio ottimale. Poi che facciamo? Se gioca a metà delle partite, l'altra metà delle gioca Di Gregorio, se spendi 5 milioni poi avessi lo stesso problema. Io non capisco con che tipo di mentalità. Allora, ci stanno le volte che non si prendono i giocatori per 2-3 milioni per principio, e poi se buttano, secondo me sono buttati 5 milioni per Allison.
1: Quindi
0: non
1: la
0: perché
1: proposta
0: non li valga,
1: tua, la proposta tua qual è?
0: È soggetto a questi infortuni che te lo porteranno fuori dal campo, magari in partite decisive, che tu dovrai affrontare con chi? Con Perino o con Di Gregorio? Siamo da capo a 12. Fammi sapere cosa ne pensi. Ciao, sempre con me.
2: Grazie. No, io penso che se l'ha chiesto la ora, se l'accordo è, io do indicazioni, mi potete prendere questo. Se lo vuole Spalletto, lo devi prendere. Perché adesso il mercato, fortunatamente, credo non si stia facendo più con l'algoritmo di Como lì. Lo devi prendere, però allora ti dico, vero degli infortuni, però si può discutere Allison, secondo me. Però soprattutto ti chiedo, l'alternativa tua quale sarebbe? Perché poi siamo tutti bravi a dire questo non va bene, quell'altro non va, a parte non ci accontentiamo di nulla, non va bene nemmeno Allison adesso, vabbè, per carità, è una tua idea, ci mancherebbe, la rispetto, però mi devi dare un'alternativa tua se non arriva Vlahovic. Quale, chi prendereste nel caso in cui, questo è un po' il succo, altrimenti è un po' semplice dire no, questo non va bene, quest'altro non va bene. Allora, diciamo così, ho capito, fa il democristiano, loro ci massacrano, e fa il signore Vittorio. Non so cosa significhi, Vittorio, magari se riesci a spiegarti. Ma del caso Aia, che dice questo signore che scrive per quel giornale, che non voglio nemmeno nominare, Vittorio, ma che cosa c'entra adesso l'Aia? Io ho chiamato, a parte Guglielmo è in gambissima, ex La Stampa, da poco La Gazzetta, ma non c'entra nulla. Io gli voglio chiedere la Juventus perché lui segue la Juve, che tra l'altro è uno dei più bravi. Vai, Fede.
3: Buonasera, popolo bianconero.
2: Ciao.
3: Ma dare 45-50 milioni per Malen? Perché ormai noi dobbiamo andare al sicuro, non possiamo più sbagliare, perché dopo che Agnelli ha cacciato Marotta, ne abbiamo sbagliati 100 su 100, ne abbiamo sbagliati. Da ultimo Turan che c'è più di quadrati. Comunque, io farei questa offerta qua, e Bremer me lo terrei stretto, perché poi già non sappiamo acquistare giocatori in sé. Un altro difensore dove lo andiamo a prendere? Comunque, forza Juve, un abbraccio.
2: Scusa amico mio, ma Malen, alla Roma il prestito con obbligo di riscatto, e lo riscatterà ovviamente. Tra l'altro 18, pure è poco. Il problema è non averlo preso prima, altro errore. Malen, la Roma lo riscatta lei, sicuramente se va in Champions League, perché tra l'altro mi dicono alcuni colleghi che seguono la Roma che se non dovesse andare in Champions League, intanto la Roma a prescindere avrà bisogno di fare plusvalenze di una bella cifra, entro il 30 giugno, come ormai accade da anni, perché tutte le squadre italiane hanno problemi, ragazzi. Però pare, così mi dicono, ragazzi, loro seguono la Roma, una volta la seguivo io, quindi sapevo un po' di più, che però l'unico che sicuramente non cederanno sarà proprio Malen. Lo ha scelto Gasperini, lo ha voluto Gasperini. Ora Gasperini, non dico sia un plenipotenziario dopo l'addio di Ranieri, ma è molto al centro del progetto, e quindi è l'unico che terrà. E magari sacrificheranno Coné, il centrocampista, addirittura qualcuno parla a costo di sacrificare, mi ha risposto un collega, anche Svilar, ma Malen proprio no, non sono mica stupidi, questo è il problema. Il problema è stato un altro, amico mio: perché la Juventus non è andata su questo calciatore invece di pensare a algoritmi, quello, quell'altro? Questo è il punto, ecco perché purtroppo c'è il rammarico, perché sono stati sprecati dei soldi per due mercati estivi. In realtà anche quello di gennaio di Giuntoli è stato deficitario, ma lì avevamo capito che aveva già rotto con Allegri. Lui chiese due giocatori, gliene presero altri, vabbè, lasciamo perdere. Peraltro era meno uno dall'Inter, anche se secondo me alla fine avrebbe vinto comunque l'Inter lo scudetto, io ho quest'idea. Ma quelli estivi sono stati fallimentari, e quindi non riusciamo, ecco, questo vorrei dire.

0: due mercati fatti, secondo me alla fine, vi posso dire la mia, forse ne abbiamo anche parlato qui, il colpo più azzeccato è stato Kalulu, secondo me. Ma veramente, rispetto a quanto l'ha pagato, a quello che ti sta dando, che non si infortuna mai, tocchiamo ferro ovviamente, e però poi il Malen perché non l'hai tirato fuori tu? E allora dico io, rifacciamo, rafforziamo la squadra dei talent scout, perché è fondamentale scegliere anche dei calciatori che Malen sì, lo conoscevi, avevi visto qualcosa, ma non era questo grosso, eppure alla fine vedi, non funzionare di più, ma è proprio forte, ma non solo perché segna, fa reparto da solo, è un attaccante fortissimo ragazzi, se continua così ha fatto 11 gol da gennaio. Ecco, la domanda non è tanto andiamo a prendere adesso che non te lo danno, ripeto, la Roma lo riscatterà, da come mi dicono, ragazzi, non seguo il mercato della Roma, già non seguo tanto quello della Juventus, è il perché non è stato preso, perché non l'hai visto tu Juventus e invece l'ha visto la Roma. Questo è un po' il succo del discorso, ma siamo giunti all'ultimo break. 340 54 25 324, ve l'ho detto poco questo numero, scrivete qualsiasi cosa voi vogliate rispetto a tutti gli argomenti, e sono tanti, di cui stiamo parlando.
1: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: E di nuovo buon pomeriggio a tutti quanti voi. Comincia un'altra puntata di Due in Bianco Nero, un pomeriggio nel quale un po' ci proiettiamo verso quella che sarà la sfida poi fondamentale di sabato sera contro il Verona, Lecce, il Verona abbiamo già dato purtroppo, è male, e un po' anche parlando di quello che sarà naturalmente il futuro della Juventus, che oggi potrebbe aver vissuto un'altra tappa importante, perché come raccontano gli esperti di mercato la Juventus avrebbe ormai in mano l'accordo con Alisson Becker, che sarà con ogni probabilità, non con certezza, il prossimo portiere della Juventus. Tutto questo perché l'accordo con il portiere c'è, adesso bisogna trovare l'accordo con il Liverpool. Provo a spiegarvi un po' come funziona la cosa. Allora, intanto il giocatore era a scadenza di contratto, ma il Liverpool aveva la possibilità, questo è fare il riepilogo delle puntate precedenti, il Liverpool aveva la possibilità di prolungare di un altro anno il contratto del portiere in maniera unilaterale, un po' come per esempio ha il Napoli con Lobotka o come fanno tante società, cioè la possibilità nel momento della scadenza non di doversi risedere al tavolino e trovare un rinnovo, ma di poterlo rinnovare per un altro anno proprio per evitare di perderlo a zero. Opzione che il Liverpool fece scattare e a quanto pare, stando a quello che poi dopo raccontarono gli agenti di Alisson Becker, che mi raccontano essere molto molto amici della Juventus, erano un po' stupiti, perché si aspettavano che magari il Liverpool potesse far scattare questo prolungamento annuale unilaterale del contratto, però si aspettavano di essere chiamati e perlomeno di essere avvisati del fatto che avrebbero fatto scattare appunto questo rinnovo. In realtà il team di Alisson e lo stesso portiere non sarebbero stati informati, e quindi c'era un po' di perplessità, comunque un po' di tra virgolette fastidio, ecco, da parte dell'entourage del giocatore e del giocatore stesso, che però tiene molto al Liverpool, che tiene molto alla storia scritta con il Liverpool, e quindi lui vuole muoversi nel modo più corretto possibile. L'accordo con la Juve ce l'ha, anche se poi sapete, quando un giocatore è sotto contratto in genere si trova prima l'accordo tra società e poi si può parlare con il portiere, ma in questo caso era scadenza di contratto, si era parlato già prima con Ellison, poi era scattato il rinnovo di un altro anno, nel frattempo i dialoghi con Ellison erano andati avanti e si è trovata la quadra. Ellison giustamente ha informato il Liverpool che ha un accordo con la Juventus, ma che vuole ovviamente che adesso siano a parlare le due parti, cioè la Juventus e il Liverpool. Difficile pensare francamente che il Liverpool possa fare muro su questa trattativa, è chiaro che elaboreranno quello che sarà poi un compenso sostanzialmente economico neanche troppo elevato per liberare il giocatore. Si parla di una cifra che si avvicina ai 10 milioni, ma per adesso, ripeto, sono tutte questioni che poi verranno alla luce a breve. Il Liverpool non farà praticamente muro, la Juventus avrà l'opportunità di pianificare questo primo acquisto, che è importante, che stabilisce, che certifica e fa capire come la Juventus abbia capito che intanto ha bisogno di un portiere di sicuro affidamento, ed Ellison lo è. Dopodiché parleremo, magari anche in questa puntata, quale può essere poi il futuro di Perin, di Di Gregorio. Entrambi via? Via Perin dentro Di Gregorio come secondo? Via Di Gregorio, resta Perin come secondo? Ne parleremo. Prime mosse che si stanno cominciando a mettere sul tavolo, ed è fondamentale cominciarsi a muovere con largo anticipo, anche perché poi di mezzo c'è il mondiale, anche perché bisogna cercare di anticipare i tempi di una possibile concorrenza che possa essere allettata da determinati giocatori, anche perché la stagione testimonia con la partita di Verona una volta per tutte, una volta in più se vogliamo, che c'era e c'è bisogno nella Juventus di andare a rinforzare la rosa. Rinforzarla non significa andare a prendere un giocatore che magari ha fatto 200 gol in Ligue 1 o che ha fatto bene all'Ipsia. Rinforzarla significa tornare a fare un mercato da Juve, cioè non puoi andare a prendere i grandi campioni, perché in questo momento in Italia in particolare non si può, perché in questo momento le difficoltà economiche dei club italiani e della Juventus non ti permettono di andare a entrare in concorrenza con i grandi club, ma andare a scegliere, come dico spesso io, l'uomo dietro il campione. A tal proposito, come avevo già più o meno annunciato ieri, oggi sulla mia pagina Facebook mi sono dilettato a raccontare, dopo averla studiata attentamente, un po' parte della storia di Carlos Tevez, che racconta cosa c'era dietro l'uomo prima di arrivare al calciatore e al campione. Uno dirà, anzi qualcuno in realtà già l'ha scritto, sì, però vabbè, avere subito un impatto positivo in una Juventus già costituita da campioni e con una società forte e solida che veniva già da un anno di Antonio Conte, perché poi Carlos Tevez si accavallò tra l'ultimo anno di Conte e il primo di Allegri, quindi c'erano stati già 2 anni di Conte, lui subentrò al terzo anno di Conte e poi fece anche il primo anno di Allegri, e poi come sapete bene andò via dopo anticipando la chiusura contrattuale con la Juventus, che era di 3 anni, ma lui chiese di tornare un po' per nostalgia anche nel suo paese, un po' perché ci voleva tornare non da giocatore finito, ma da giocatore che poteva ancora dare qualcosa a quella terra da cui era nato e di cui leggerete eventualmente, se volete, la storia sul profilo Facebook mio, che ho appunto raccontato perché poi fu un'operazione sicuramente dispendiosa. Come abbiamo detto ieri, il costo del denaro è cambiato, quindi le cifre sono diverse rispetto a quando poi arrivò Tevez, parliamo di 10 anni fa più o meno. È chiaro che quindi le cifre sono diverse, però arrivò un giocatore a 14 milioni e rotti e firmò un contratto da 4 milioni più bonus, che per quanto il costo del denaro era diverso rispetto adesso, comunque non erano cifre enormi, anche se quel contratto era il contratto che in quel momento era tra i più pesanti della rosa della Juventus. Ma lì c'era l'intuizione, intanto si andò a prendere Tevez, che aveva litigato con Mancini, che era all'epoca l'allenatore del Manchester City, e la comprensione che non era soltanto un giocatore forte, ma un giocatore che aveva una tempra forte, nata da una storia che si portava letteralmente sulla pelle e anche dentro di sé. E quando capita questo, poiché la squadra sia forte già, o non sia forte, tu porti con te dei valori, un carattere che non ti deve, non ti mette nelle condizioni di aver bisogno di più tempo per andare a dimostrare qualcosa, ammortizzare il peso della maglia. Tu sei già una garanzia per qualsiasi maglia importante indossi. Breve premessa per dire che chiaramente Alisson, per esempio, rappresenta un portiere super, un portiere top, che chiaramente se dovesse concludersi questo accordo con la Juventus arriverà alla Juventus non dicendo chissà che impatto avrà. Tra l'altro conosce anche molto bene Spalletti, all'epoca lui faceva il secondo di Szczęsny, che conosce la Juventus e che noi conosciamo molto bene, però parliamo di giocatori che hanno qualcosa di più dietro il semplice valore, la semplice cifra tecnica, e la Juventus deve ripartire necessariamente da qui, detto che poi restano in piedi tutti i discorsi che facemmo ieri riguardo la società. Detto questo, quindi parleremo di questo aspetto, parleremo degli altri nomi sul tavolo su cui sta lavorando la Juventus, ma parleremo soprattutto di questa partita contro il Lecce, che sarà fondamentale. Lecce che ha un bonus da giocarsi, visto che la Cremonese poi è stata battuta dalla Lazio, quindi si trova a 4 punti di vantaggio sulla Cremonese, tecnicamente potrebbe anche perdere questa partita senza veder compromessa la zona salvezza, anche se poi dopo ci sono altre due partite molto complicate, mentre la Cremonese affronterà il Pisa nella domenica, nel sabato in cui il Lecce affronterà la Juventus. Insomma, quindi sarà una partita estremamente difficile, dove servirà una squadra che abbia un carattere leggermente, anzi totalmente diverso rispetto a quello che è traperato dalle parole della eccessiva sicurezza di un Cambiaso che abbiamo bacchettato. Ecco, poi abbiamo parlato di Tevez, adesso parliamo di Cambiaso. Io vedo ancora di più la differenza, non tecnica, quella è facile individuarla e sarebbe anche sbagliato, ma caratteriale, di sostanza, di voglia, di grinta, di appartenenza, di orgoglio anche, perché ci vuole orgoglio nelle prossime tre partite. O ce l'hai e combatti su ogni pallone, o non ce l'hai e quella Champions la vediamo col cannocchiale. Nel frattempo continua anche l'inchiesta arbitri, come sapete oggi ci sono state altre due audizioni. Butti, di cui avevamo già anticipato, il famoso uomo dei calendari della Serie A, colui il quale aveva lavorato fino al 2013 se non ricordo male con l'Inter, e Pinzani, ex dirigente AIA, oggi responsabile degli arbitri della Lazio. Si stanno continuando a raccogliere informazioni, non trapera niente, come giusto che sia, ma sarebbe stato giusto anche quando di mezzo c'era la Juventus. Vediamo, noi monitoriamo, io sono sulla riva del fiume da quel punto di vista, per avere la giustizia che mi passa davanti. Ora voi direte, la giustizia passerà o non passerà? Lo scopriremo tra chi ci crede ancora e chi non ci vuole credere più. Buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, da quel bell'uomo, di Federico Rossi in cabina di regia, e soprattutto da lui, Alessandro Santarelli. Santa!
4: Eccoci, buongiorno a tutti, bentrovati.
3: Come stai?
4: Meglio. Si combatte per essere sabato pronti.
3: Non ti sei cambiato da ieri?
4: No, mi sono rimesso, sai, essendo barricato in casa in questi giorni, non è che io non sono come te che sei in malattia e poi vai in giro, essendo barricato in casa.
3: Io non vado mai in malattia, quello è il problema. Tu hai preso 8.000 volte il Covid, sì, 1.000 malattie,
4: come no, guarda,
3: ti fai i vaccini.
4: Il COVID...
3: Oddio, allora, oggi è COVID... finito il vaccino, oggi è finita la copertura del vaccino.
4: Il COVID
3: che
4: l'ho preso una volta per colpa tua e la seconda... E la seconda sono venuto rigorosamente al lavoro, nonostante il traffico, stato lasciato, c'era il traffico, aspetti 10 minuti, no, me ne vado, e partiamo gli eroi in bianco e nero, va bene, ricordiamo tutto. No, detto questo, combattiamo... No, racconto fatti. Combattiamo perché sabato, venerdì e sabato, insomma, ci saremo. Domani sera ci sarò per il serale. No, allora, hai messo tante cose sul piatto, Vincenzo. Molto interessanti. Ti ascoltavo con grande interesse. No. Molto bella la ricostruzione. Grazie. Molto bella la ricostruzione che hai fatto su Tevez. Però lì veramente vai a toccare... Vabbè, mi tocchi il cuore, insomma, lo sai bene. Vicenda... parallela in questo momento, no? Acquisti, mercato, cessioni, Champions, e te l'hai toccata sapientemente tutti. Perché? Perché intanto ci sono dei nomi che girano. Per esempio, leggevo che, e io lo farei domani mattina, cioè, ma veramente, tanto siamo a Roma, tutto qui a Roma, sì, che la Juve sarebbe interessata a Ndicka, sai che è un altro mio vecchio pallino,
3: Ndicka.
4: E che si potrebbe, Ndicka, st'operazione si potrebbe fare con Miners che torna all'ovile, ma Dio lo volesse.
3: Guarda, ma penso Dio che possa, faccio venire i battenti da Napoli e lo portiamo in braccio, così tattara,
4: ma guarda,
3: tattara,
4: e ti tattara, dico tattara, anche tattara. Una cosa in più, per me potrebbe fare anche 49 gol, non lo rimpiangerei mai, perché è un giocatore che fa bene nelle piazze medie, perché Roma da questo punto di vista, sì, tutto quello che volete, hanno vinto 3 scudetti in 897 anni, quindi è una piazza media. Ndicka è un giocatore che a me piace moltissimo. E perché parlo di Ndicka? Perché mi aggiungo, caro Marangio, a qualche mal di pancia che sembra avere il nostro Gleison. Attenzione, legittimo, perché
3: che
4: io
3: non sono
4: rimango...
3: i mal di pancia che hai tu, che sono di un'altra natura.
4: No, ma non li ho mal di pancia. Oddio,
3: oddio, te l'ho detto.
4: Sai, no, sai, quando devi prendere un tipo di antinfiammatorio senza fare pubblicità, no? È chiaro che quell'antinfiammatorio poi ti va a toccare un po' anche l'apparato digerente.
3: Figurati,
4: sì,
3: già normalmente.
4: No, vai proprio, che è una meraviglia. Ah.
3: In genere
4: quindi,
3: non vai.
4: Beh, no, per fortuna vado regolarmente, ma non credo che questo interessi molto.
3: No, anche
4: ai
3: troppo
4: amici.
3: Regolarmente. No, interessa a Rossi per sapere se può tenere le porte aperte i prossimi giorni. Ma andiamo avanti con le nostre analisi.
4: No, perché sai che l'antinfiammatorio poi lo smaltisci nei giorni successivi, quindi l'effetto non c'è in questi giorni.
3: Ho salutato Rossi con simpatia.
4: Sì, però mi hai distratto.
3: No, torna.
4: Ah,
3: parlavamo di Ndicka, Bremer e mal di pancia.
4: Bravissimo. Siccome Bremer sembra che faccia trapelare qualche mal di pancia, io non rimango sconvolto da quella intervista, perché lui dice giustamente: io ho 29 anni, voglio vincere, e ha perfettamente ragione. Però pare che lui sia rimasto un po' così male del fatto del mancato rinnovo, bla bla bla bla. Bene, se noi dovessimo cedere Bremer, e a me dispiacerebbe, ma lo capirei, beh, insomma, riaffidare ripartire con Ndicka in difesa mi sembrerebbe veramente tanta roba. Poi ci metti vicino, leggevo mi pare su Tutto Sport o sul Corriere dello Sport, non ricordo, l'idea Kim. Sai che a me Kim non fa impazzire, però mettilo vicino a Ndicka, ci sto con Kalulu. Bene, quindi mi sembra una mossa molto interessante laddove si dovesse fare. Portiere, beh, lì Vincenzo non c'è niente da aggiungere, ma io, guarda, spariglierei tutto, nel senso che, sai, a me piacerebbe tenere Di Gregorio come secondo, però secondo me, scusate il gioco di parole, Di Gregorio il secondo non rimane a fare, e allora lì hai due alternative: o ti lanci su Daffara, che sta facendo un grandissimo campionato ad Avellino, quindi ha fatto la sua gavetta, oppure prendi un altro portiere giovane, interessante, però io a questo punto idea Allison Daffara non la scatterei.
3: No,
4: cioè,
3: però non perdiamo, scusami se entra a gamba tesissima, non ci dimentichiamo che Allison ha un piccolo problema, nel senso
4: bravo,
3: che spesso
4: bravo
3: e volentieri è assente per problemi muscolari, che speriamo non abbia, poi vanno gestiti in maniera particolare, però l'ipotesi di avere un secondo portiere pronto, se vuoi fare una stagione da scudetto e da fare una bella figura in Champions, ne hai bisogno.
4: Ci sta, d'accordo con te, però il portiere, e tra l'altro ho letto, ma lo sappiamo molto bene, che sul portiere Spalletti non deroga, ma non perché non voglia bene a Di Gregorio, li vuole bene, ma vuole il portiere più forte, come tutti noi, quindi su quello non deroga, e poi Vincenzo, il famoso piano B, che tra l'altro, leggendo i giornali, sembra che insomma ieri la nostra trasmissione sia stato fatto un copia e incolla, perché oggi si parla proprio di quella roba lì. Il piano B, se non va in Champions, occhio alle partenze anche di livello. Ma io ripeto e chiudo e vado al bagno. No, scherzo.
3: Di nuovo.
4: No, scherzavo. Io, per quanto abbia nella mia mente, come tutti gli amici da casa, dei giocatori intoccabili, però dobbiamo anche capire che di intoccabile non c'è nessuno.
3: No, certo.
4: La cosa che eventualmente mi preoccupa è far fare un mercato dove stavolta non puoi sbagliare nemmeno la virgola a qualche dirigente. Ecco, questa è la cosa che mi preoccupa di più, però voglio essere fiducioso.
3: E torniamo un po' su quei discorsi di ieri. Serve chiaramente una pianificazione fatta bene, e secondo me già cominciare a puntare su nomi fa capire quanto ci sia bisogno di nomi di qualità, di esperienza nelle zone più importanti del campo, e questo già è un aspetto positivo. Non potrai, anche se vai in Champions League, andare a rifare tutta la squadra, che fosse per Spalletti ne cambierebbe 14. Ecco perché devi cercare di puntare su quei giocatori che ancora ti possono dare qualcosa, che possono ancora crescere, guarda un po', vicino però a nomi importanti. Però dobbiamo andare in Champions, perché magari Allison ti viene lo stesso, qualcun altro già no. Adesso, per esempio, a proposito di acquisti, è attesa in settimana anche l'arrivo degli agenti di Lewandowski, il che non significa, sia chiaro, che trovi l'accordo e Lewandowski va alla Juve, perché probabilmente andranno a parlare con la Juve per sapere quali sono le offerte della Juve, qual è il progetto tattico della Juve, tecnico, eccetera. Andranno a parlare contestualmente forse anche al Milan, che si è detto interessato. Insomma, è il classico momento in cui gli agenti si muovono per i propri rappresentanti, i propri giocatori, vanno a cercare le varie offerte, i vari scenari li propongono.
4: Certo.
3: Proporre uno scenario da Champions con un'offerta equilibrata rispetto a quelle che sono le possibilità del club e con una prospettiva di arrivo di altri campioni permetterebbe allo staff, per esempio, all'entourage, per esempio, di Lewandowski, di tornare con qualcosa di sostanzioso nella valigetta. Se dovessero venire e dire ma che campionato fate, non lo so, dobbiamo vedere, forse Conference, forse Europa League, li verranno in settimana ovviamente, per adesso la Juventus è in Champions, ma la Juventus, se sbaglia le prossime partite, rischia di scivolare giù, quindi è già uno scenario un po' più contorto. È chiaro che sul tavolo tu devi mettere che farei di tutto per arrivare in Champions, se la Juventus di tutto deve fare. Tra l'altro leggevo di uno Spalletti che ha un po' catechizzato la squadra, ma non avevo dubbi vista la faccia buia che aveva alla fine della partita col Verona.
4: Però vedi, Vincenzo, io ho letto il tuo editoriale, no? Le prime tre righe.
3: Ah, le prime tre righe.
4: Per protesta, sì, perché tu non leggi più i miei, quindi io per protesta letto solo le prime tre righe. Anzi, mi sono fermato al titolo. Anzi, ho letto solo la prima parte del titolo. No, l'ho letto.
3: Solo il primo articolo del.
4: Sì, il primo articolo. No, l'ho letto tutto. Per la prima volta, devo dire, Marangio, anche tu cominci a mettere in dubbio il tuo proverbiale ottimismo. E fai bene.
3: Ma perché
4: bene.
3: Se io vedo che questi dicono va tutto bene, mi arrabbio. Cioè, se io ti ripeto, l'ho detto anche stamattina a Riccardo, in occasione di quella che è stata la rassegna stampa, quella stampa è arrivata dopo. Se avesse detto siamo arrabbiatissimi per come è andata, siamo fiduciosi per come andrà, però sicuramente dobbiamo fare uno switch clamoroso nelle prossime tre partite, dobbiamo far vedere tutto quello che non abbiamo fatto di stasera, io sarei stato ottimista, perché credo che sia possibile. Ma se l'atteggiamento è questo, mi preoccupo.
4: Ma io lo sono molto. Solitamente sono favoriti i cavalli che partono con la rincorsa, non al Palio di Siena, ma insomma un cavallo che anche al Palio di Siena a volte, ma un cavallo che arriva con l'abbrivio. Noi abbiamo un cavallo dietro, cioè la Roma, che sta galoppando, no? Sta galoppando bene. Sì. E noi stiamo andando, altro che corto muso, stiamo andando con le briglie, non a briglie sciolte. Perciò io, caro Vincenzo, magari mi sbaglierò, anzi voglio sbagliarmi, ma quelle, non dico certezze, ma insomma quelle piccole garanzie che mi ero costruito pensando a un più 5 a 5 giornate dalla fine, io oggi non ce le ho più, e ritengo che sabato sera sarà la partita, perché sabato sera, se vinciamo, poi la Roma può fare tutto quello che gli pare, comunque il musetto avanti lo teniamo sempre
3: non
4: noi.
3: Non solo, gli mettiamo anche il carico noi, allora.
4: Bravo, alla vigilia di una partita, delle ultime due che verranno in casa con la Fiorentina, e non voglio sentire storie, non voglio sentire storie con la Fiorentina, perché l'abbiamo visto come si affonda la Fiorentina, l'abbiamo visto, ma non mi voglio portare.
3: Abbiamo visto come è affondata a Roma.
4: Bravo, bravissimo.
3: Se capite la sottile sfumatura.
4: Bravissimo, io l'ho capita.
3: Lo so.
4: Ma se noi io te lo dico proprio, Vincenzo, e stavolta purtroppo penso di non sbagliarmi, se noi non usciamo dalla terz'ultima giornata ancora con un punto di vantaggio, è finita. Perché se vai sotto non li recuperi più. E questo mi sembra di metterci la mano sul fuoco. Ecco perché il sabato sera, poi purtroppo di tutto questo parliamo non per la vittoria dello scudetto, ma per blindare un maledetto quarto posto. Ma sabato è la partita. Se non vinci sabato, per quanto mi riguarda, cominciamo a pensare all'Europa League. Anzi, per quanto mi riguarda, Europa League. Quindi vediamo sabato se tirano fuori.
3: Tu che sei uomo dei numeri, magari nella pausa mi tiri fuori tutte le volte che già quest'anno, in questa stagione, eravamo avanti, siamo tornati indietro e siamo ritornati avanti, perché credo sia successo già 3-4 volte.
4: È già successo. Beh,
3: questa,
4: sì, certo che
3: questa non deve succedere più, perché c'è più tempo, che è finito il tempo.
4: Però l'hai detto bene, è già successo.
3: Purtroppo
4: quindi,
3: sì. Il problema è quello.
4: Quindi io, ma ti rendi conto che noi, Vincenzo, poi è chiaro che ogni stagione racconta una storia a sé, ma che noi ci stiamo preoccupando di Lecce-Juventus?
3: Lo so.
4: Lecce!
3: Lo so.
4: Lecce!
3: Lo so.
4: Lecce,
3: lo so,
4: Lecce.
3: Lo so.
4: Io adoro Lecce, mi piace il Salento, mare straordinario. Lecce è una città meravigliosa, ma ci stiamo preoccupando
3: anche lì.
4: Lecce.
3: C'è la via del mare.
4: Anche lì c'è la via del mare, che però porta
3: allo stadio.
4: Molto bella la via del mare. Noi ci stiamo preoccupando del Lecce. E allora ti rendi conto, no? Ti rendi conto. Quindi io non ho garanzie da questa squadra.
3: No, no.
4: Ma da nessuno. Spero, leggevo, che l'attacco sarà affidato a Vlahovic. E per me questo è un minimo di speranza. In porta, Vincenzo mio, io non so chi metterei. Non, perché se tu oggi mi dici uno o l'altro, io non ti saprei dire chi, perché onestamente non te la saprei dire. E mi affido alla speranza. Cioè, mamma. Sono, guarda. Oggi è mercoledì, sono passate 72 ore, ma la botta di Juventus-Verona io non l'ho assorbita, non l'ho proprio assorbita, e se ci penso, ieri ho preparato le slide che faremo vedere domani sera, veramente sembra di essere ritornati indietro, Vincenzo, di
3: sì.
4: ma nemmeno di mesi, di anni, cioè alle gestioni precedenti.
3: Così.
4: Segnale di un gruppo che non è maturo. Segnale di un gruppo che nella stragrande maggioranza, mi dispiace, non è da Juventus. Ma guarda, lo dirò anche in caso di 5-0,
3: sì,
4: a Lecce,
3: sì, sì, sì, ma anche in caso di raggiungimento alla Champions, come ti ho detto, in un senso o nell'altro, l'ho scritto nell'editoriale che tu hai imparato a memoria, certo. Sia dentro sia fuori dalla Champions, noi questo discorso lo dovremmo fare a prescindere, perché non esiste quello che si è visto fino ad ora. Allora, prima mezz'ora in cui abbiamo buttato un po' di cose sul tavolo, tu vuoi proporre qualcosa o vuoi leggere i messaggi dei nostri amici al rientro?
4: No, io voglio proporre proprio la tematica Bremer.
3: Vai,
4: caro Vincenzo.
3: vai.
4: Io, allora, detto che nessuno è da è incedibile, ok? Il Diz, Bremer, sono tutti potenzialmente sul mercato, ma Bremer è un giocatore da tenere, oppure fareste lo scambio, no, Bremer, Ndicka, ma nel senso va via Bremer e si riparte da Ndicka per blindare la difesa, oppure Bremer va comunque tenuto? Che sono curioso, però voglio chiedere una cosa agli amici. Non fatevi influenzare
3: dall'ultima prestazione. Esattamente. Mettete sul peso il valore di Bremer, ma anche il valore economico e il fatto che probabilmente l'anno prossimo questo valore economico non c'è più. Chiudo questa prima parte con un messaggio sacrosanto che manda il nostro amico Vincenzo. Ma com'è che tu, che fai bagordi di cibo, alcol e bella vita, stai sempre bene, il Santa dentro la campana di vetro sta sempre male?
4: No, allora intanto
3: a voi questo, la risposta.
4: Questo mi fa arrabbiare per la prima cosa, perché sempre male quando, cioè, onestamente uno si può permettere di prendere un raffreddore,
3: ma è una battuta, ci ha messo il sorrisino, sì, però sai, il raffreddore
4: un raffreddore e un'infiammazione in un anno,
3: tu dovresti stare benissimo, dovresti stare sempre
4: benissimo.
3: Ma io sto
4: benissimo.
3: Benissimo.
4: Ricordo, benissimo. Colpo di tacco 46 su 46
3: rivendica, quindi, la presenza, ragazzi. Che tra l'altro non è mai, neanche la libertà si è tirato lontano dal colpo di tacco, diciamolo.
4: No, infatti, perché appunto, quindi un raffreddore e un'infiammazione, perché a me più del raffreddore mi annoia un'infiammazione,
3: l'età,
4: che non devo spiegare.
3: Pugnandi. L'animus pugnandi, dimostra l'animus pugnandi.
4: Che ti serve? A proposito, Fede, mi devi far sentire quella roba lì di ieri, eh? Ma te l'hai sentita? C'è una chicca di Quintiliano, ragazzi,
3: no,
4: meravigliosa.
3: No, la possiamo sentire adesso? Beh. Ce l'hai adesso? Vai, zitti.
4: Senti,
0: Stefano, sbaglio, tu che sei un cinematografo. Quale?
3: Sei un cinematografo.
4: È un cinematografo.
3: Addirittura, cioè, è un cinematografo.
4: Non è un esperto.
3: Non è
4: un
3: cinefilo, è un cinematografo. È una roba enorme.
4: È una sala da cinema.
3: È lui che ha risposto, scusami, discreti.
4: Sì,
3: ce l'abbiamo la risposta, discreti. La recuperiamo e ve la facciamo sentire. Quindi Stefano, da oggi Stefano Discreti è un cinematografo. C'ha tutto,
4: tu
3: c'ha... quanti posti
4: ieri
3: a sedere avrà?
4: Stavo preparando le slide e mi stavo ascoltando il dibattito molto bello, tra l'altro, tra Stefano e Quintiliano. Ma quando ho sentito Stefano che sei un cinematografo, penso di, ecco, la mia infiammazione aumentata, perché ho cominciato a tossire.
3: No, ragazzi, che una cosa incredibile. Eccolo, è una roba incredibile.
4: È un,
3: quindi Stefano Discreti, quanti posti? Allora, la domanda oltre a quella di Bremer è un'altra. Quindi rispondete a quella di Bremer, che è quella seria. Quella non seria, quanti posti ha Stefano Discreti, visto che è un cinematografo, secondo voi? Torniamo tra poco e lo scopriremo. A tra poco.
1: Due colori, due voci.

0: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Allora, terrestre a tutti i costi, Bremer oppure lo mandate via? E quanti posti ha Discreti, il cinematografo Discreti? Queste le domande che vi abbiamo posto. Ciao ragazzi, Diego da Verona, comincio dall'ultimo stavolta. Bremer a 29 anni ha collezionato solo 6 presenze in nazionale, spesso subentrando come riserva. Secondo me dopo l'infortunio non è più tornato quello di prima. Rimane un buon difensore, ma se arrivasse qualcuno che paga la clausola rescissoria, 58 milioni e non 60, io scederei senza rimpianti. Spero che il sostituto venga scelto da un dirigente competente, basta errori. Cinematografo da quintiglianata di posti, dice Andrea da Modena, quindi una quintiglianata di posti ci può stare. sì, la multa l'abbiamo raccontata ieri, questa storia che è assurda. Non era manco Maurizio, non era manco simulazione, ma insomma l'arbitro, non solo la simulazione, poi hanno dato anche questi 2000 euro di multa a Locatelli, mentre Bastoni che faceva ma vieni bene, se così sei il numero uno ti diamo il premio Rosa Cavuna. Vai Santarelli.
3: No, poi cioè, dobbiamo chiedere scusa all'amico Ennio, perché l'amico Ennio dice: se non la smettete con i blob di Quintiliano, e noi sottolineiamo sempre che a Quintiliano vogliamo talmente bene, sì, che ci permettiamo, questo diciamo sempre, ci giochiamo, perché Quintiliano è una bomba con noi, è bravissimo,
2: assolutamente,
3: è l'inviato che tutti noi vorremmo avere, quindi sottolinea.
2: Sì, sì.
3: Sempre, se no poi sai, arriva, oh, ma Quintiliano è uno di noi, punto. Però l'amico Ennio dice:
2: ma se non ci fosse, bisognerebbe perché... inventarlo. Quintiliano.
3: Bravo, Quintiliano, se non ci fosse, io lo porterei in guerra sempre. Quintiliano con me, sì, perché sì, so che, che il nemico me lo porta lui, cioè, è riuscito a far parlare John Elkann. Quindi, detto questo, dice Ennio: se non la smettete, io passo tutto il giorno a dire non c'è dubbio, senza dubbio, ho pochi dubbi. Hai ragione, Ennio, è colpa nostra, è colpa nostra.
4: Ma su questo non c'è dubbio.
2: Eccolo,
3: perfetto. Beh, eccolo. Allora, stavo leggendo, no?
2: Che leggi?
3: Intanto rispondo alla domanda su Discreti. Discreti è una multisala, perché lo vedevo ieri, non mi capita spesso di vederlo, cioè è ormai talmente ingrassato che sta giù così, no? Perché non riesce a tenere la panza.
2: Pensa che oramai diciamo, sfotti più lui di me sulla panza. Pensa
3: a ma sì, ma Discreti ormai si è lasciato andare. Cioè, Discreti, io quando l'ho conosciuto tanti anni fa, era un ragazzo perfetto, in forma, si teneva. Adesso Discreti veramente è diventata una cosa, esteticamente parlando, brutta da vedere.
2: Scherziamo brutta anche su questo, sennò poi...
3: No, a Stefano lo dico, sei brutto da vedere.
2: No, hai visto come è abbronzato, tra l'altro, beato lui, lui vive su quelle spiagge.
3: Stefano sta in un posto meraviglioso.
2: Lui c'ha una casa tipo Montalbano, cioè lui scende la scaletta e sta sulla spiaggia. Chi sta meglio
3: di poi... Discreti? E poi devo dire, guarda, le farò poi i complimenti, perché non ci capita spesso di sentirli, perché capitano dopo di noi. Però sono una bella coppia Quintiliano e Stefano, perché argomentano molto bene, cioè bravi.
2: Finalmente come tutti abbiamo trovato la coppia perfetta per Quintiliano.
3: Come tutti dentro Radio Bianconera. Ci mancherebbe altro.
2: Anzi,
3: però
2: approfitto, visto che hai fatto complimenti a tutti Radio Bianconera. Noi erroneamente, ma perché entriamo subito nella rabbia agonistica della puntata, ci siamo dimenticati di fare una cosa che vogliamo fare veramente con il cuore in mano. I complimenti a Camillo per l'ottima esclusiva che ha fatto con Mr. Brambilla, perché questo dimostra la qualità poi dei giornalisti di Radio Bianconera. E Camillo è uno che ha una qualità enorme dal punto di vista giornalistico, uno che si crea contatti, uno che va avanti e indietro, uno che non si ferma mai, uno che anche lui sa fare benissimo il suo lavoro, ed è stata un'esclusiva molto importante Radio Bianconera, e quindi gli facciamo assolutamente i complimenti in diretta.
3: Sì, poi io lo distruggo ogni domenica nei collegamenti, ma questa è un'altra cosa.
2: Ma perché
3: insomma,
2: sei tu che perché sei il problema.
3: Perché ci vogliamo
2: bene.
3: Allora, no, Camillo è un fiore all'occhiello, è la nostra emittente, assolutamente. Ma guarda, io in questo momento sono per un po' di cambiamento, lo sai Vincenzo? sono per il cambiamento anche dovendo sacrificare qualcuno di importante. Credo che serva veramente una sterzata, Vincenzo, e questa sterzata è inutile che arrivi mandando via Zegrova, nel senso cambia poco, però il segnale di Bremer intanto ti porta dei soldi e noi ne abbiamo bisogno, che entri la Champions o che non entri, soprattutto se non entri. E secondo me anche Gleison, che io adoro, è uno di quei giocatori per i quali veramente di quali mi comprerei la maglietta, ti dico la verità. Però siamo arrivati in un momento in cui, lo dico anche con un po' di malinconia, però non si può più guardare in faccia a nessuno.
2: No,
3: non si può
2: no.
3: più guardare in faccia a nessuno.
2: Ale, dico anche la mia, che in realtà avevo già anticipato, perché io sono stato forse uno dei primi a dire: non mi uccidete, non mi linciate, ma se mi portano 58 milioni lo lascio partire. Quindi io ribadisco quel concetto, e l'ho detto prima della partita contro il Verona, l'ho detto mentre lui stava veramente riprendendo in mano la difesa della Juve, perché io non metto in dubbio la sua forza fisica, la sua, le sue qualità, tra l'altro anche in termini di gol, perché comunque anche uno che il suo gol lo fa a Verona, se avesse segnato invece di prendere la traversa, quindi siamo stati anche un po' sfortunati, probabilmente le cose sarebbero andate anche in maniera diversa, perché poi era eventualmente il gol dell'1-0. E però allo stesso tempo io sto facendo la tara a tutti, io ho deciso anch'io di fare la tara a tutti, a tutta la squadra. Cioè, non mi voglio dare mala faccia a tu, chiaramente salvo Yıldız, perché Yıldız per me resta intoccabile, ma non perché è intoccabile, cioè perché lui ci vedo anche l'appartenenza, ci vedo anche il carattere, ci vedo tantissimi margini di crescita ancora, ci vedo una qualità straordinaria, infinita, quindi su di lui non metto bocca. Poi faccio la tara su tutti in questo momento, e quindi per quanto mi riguarda, se mi dicessero: Vince, si può cambiare, Vince, si può cambiare, si può cambiare tutto tranne un giocatore, lo fai? Io ti dico sì. Siccome ovviamente non si può cambiare tutto tranne un giocatore, allora io, che ne so, Locatelli ovviamente lo tengo per dei motivi, su Thuram ci voglio puntare ancora per altri motivi, chiaro, se mi portano 75 milioni accompagna anche Thuram, su McKennie ci voglio puntare ancora per altri motivi, il Diz l'ho detto, tutto il resto, anche la riconoscenza che provo per Gatti non è sufficiente da impedirmi di dire: se arriva l'offerta non deve andare via. Quindi sto tarando veramente tutti, e Bremer, guarda, è uno dei sacrificati.
3: E io leggo un po', poi andiamo sui vocali. Devo dire che a parte la nostra Terry, che salutiamo e abbracciamo, che dice: però perché privarsi uno dei pochi buoni che abbiamo? Non rinuncia a Bremer per prendere poi uno che sicuramente non si adatterà, e questo è comunque un messaggio molto sensato. Poi però vedi, dice Alessio, Bremer va tolto non solo perché non lo considero né un Cannavaro né un Thuram. Mamma mia, con Cannavaro mi hai riacceso certi ricordi, per l'amor di Dio Cannavaro, però capisco l'evento che fai, dice anche per l'età, ultimo anno, è l'ultimo anno buono per fare cassa, e questo ha ragione, e questo ha ragione. Poi per me va venduto Bremer perché ha 29 anni e non ha mai vinto nulla. Poi cioè, ragazzi, sinceramente il Bremer prende infortuni non l'ho più visto, noto adesso un Bremer lento, ogni tanto in confusione. Carla dice: se qualcuno si avvicina alla clausola Bremer via subito assieme a molti altri. Poi Francesco dice: Ale, ti ricordi i due verbi fondamentali, dovere e volere? Spalletti disse: noi vogliamo vincere, sarebbe un bel punto di partenza per sabato. Poi sento oggi nelle nostre previsioni: dobbiamo vincere, questo mi sembra un punto debole di partenza. Questa è una squadra che non sa coniugare entrambi i verbi. Bellissimo messaggio, Francesco, hai perfettamente ragione, e anzi aggiungo una cosa: secondo me quando sente il deve, il dovere, è il momento in cui rischia di più di non arrivarci.
2: E lo sai perché?
3: Bello questo messaggio di
2: molto
3: Francesco,
2: bello perché, il messaggio, lo sai perché?
3: Perché non hanno...
2: No, perché il dovere implica che tu abbia delle spalle non grandi di più e abbia una corazza addosso, perché se io ti dico: Ale, devi portare assolutamente questo risultato, allora se tu sei una persona ansiosa o che comunque in fondo sa di non poterlo riportare, ti abbatti. se tu sei una persona orgogliosa ma su una base di qualità che sai di avere, tu dici io te lo porto anche prima di quando me l'hai chiesto tu questo risultato, e quindi non mi spaventa. E torniamo a Tevez di turno, per fare un esempio. Se io dico a Tevez, ok, ti faccio fare 2 anni invece che 3, però mi devi portare 2 scudetti, Tevez dice sì signore, te li porto. Se a Gonzalo Higuain il fratello disse vedi che mamma avrebbe voluto vederti segnare ancora, lui chiama al coach, dice sono pronto a rientrare Inter Miami, sono pronto a rientrare, ti faccio 2 gol nella prossima in quell'altra sfida, Higuain te li fa. Ecco perché voglio è un po' per tutti, perché voglio è anche per il sognatore o per quello che pensa di essere ciò che magari non è. Devo è solo per chi ce le ha quadrate.
3: Lo so Vincenzo, e qui ce ne sono veramente pochi. Sentiamo un po' i vocali, poi leggo altri testuali.
2: Rossi e Ubi Maior, comanda Santarelli, sentiamo i 2 vocali.
3: Certo, andiamo al cinema.
4: Ciao ragazzi, Alessandro da Zurigo qua.
2: Ciao Ale.
3: Ciao caro.
4: Pensavo a quello che state dicendo adesso sulla nostra situazione, il cavallo con la rincorsa o meno. Francamente io penso che se c'è un anno veramente difficile da fare pronostici partita per partita, che riguarda almeno 4 squadre, Milan incluso, quindi Milan, Roma, Juventus e Como, è che non sai mai che pronostico.
3: È vero.
4: Cioè, se fai un pronostico non lo azzecchi mai.
3: È vero.
4: Ogni partita è una tripla. Quindi francamente non so che aspettarmi. L'unica cosa su cui mantengo la fiducia è che comunque sia anche nelle partite peggiori Spalletti ha poi saputo dare dopo la scossa, eccezione fatta per quel mese terribile che è stato febbraio. Quindi veramente sono molto confuso e probabilmente la società deve iniziare subito a programmare, ma capisco anche che non sia facile perché Champions League, Europa League, qua io direi 50-50, diciamo 51-49, eh sì. 49, perché ci teniamo questo punticino di vantaggio almeno per i prossimi giorni. Magari...
2: Sì, sì,
3: messaggio
2: sì,
3: perfetto.
2: Sì, che
3: perfetto.
2: Inquadra chiaramente lo stato, ma questo messaggio inquadra anche, lo ribadisco che l'ho detto già ieri, quelle parole che già disse Spalletti quando disse io ad oggi vi dico che non so che squadra siamo. Ancora non ho capito se questa è una squadra che ce l'ha o che non ce l'ha, perché anche lui riconosce, poi è chiaro non te lo dice più perché adesso devi cercare di dargli convinzione alla squadra, però Spalletti è il primo che se fosse per lui cambierebbe tutti, perché vede dei giocatori che magari in una partita ti sembra che spaccano il mondo, in un'altra partita spariscono, e non va bene perché serve la costanza di rendimento, e così vinci, altrimenti è inutile che fai 2-3 super partite, fai 4 risultati utili consecutivi, roba che ragazzi con Motta e Cottuto ci eravamo dimenticati i risultati utili consecutivi, non so se te lo ricordi Santa, con Spalletti.
3: Mi sembra che Motta fece una serie di pareggi risultati utili, perché anche quelli sono utili consecutivi.
2: Sì, sì. Però mi pare che di vittorie consecutive ce le dimentichiamo proprio.
3: Arrivò a tre.
2: Noi con Spalletti abbiamo riassaporato questo gusto. Però poi dopo ciclicamente arriva il momento della grande delusione. E quindi questa squadra, come dimostrerai domani con le slide, sembra fare 20.000 passi indietro. E quindi,
3: sì, tra l'altro Vincenzo, qui c'è da fare un'acra mini impresa, no? Parlando, e anche qua mini impresa mi viene da sorridere, però tu dovresti vincere, cioè dovresti vincere 3 partite di cui 2 in trasferta, Lecce, Torino e 1 in casa con la Fiorentina. Vabbè. Però comunque devi fare percorso netto.
2: Sì. Diciamo che poi complimenti ai tifosi del Toro che sono stati assenti ovunque, sono stati anche a contestare a Superga dove non c'era il presidente Cairo, guarda caso un giornale in particolare si è dimenticato, ha omesso stranamente questo dettaglio. Per il derby ricordiamo che loro saranno presenti,
3: sì,
2: perché lo hanno annunciato, quindi sarà comunque Torino per Torino, ma sarà comunque un clima abbastanza infuocato, anche che si sono tenuti tutto l'anno per questa partita. Eh sì.
3: Due cose volevo dire. La prima, volevo ricordare Evaristo Beccalossi.
2: Assolutamente sì.
3: Evaristo Beccalossi è stata una persona, al di là del fatto che ha indossato la maglia dell'Inter, ma una persona di grande qualità, anche nelle dichiarazioni, anche nel modo di porsi, e quindi lo ricordo volentieri. L'altra cosa, ho letto sempre stamani, certo sono tutti loro, c'è un'intervista sul giornale Rosa sempre perché appunto prendendo l'antinfiammatorio ci vai un po' di più, no? E quindi ho avuto più tempo per leggere Generosa, che leggo rigorosamente in quella posizione. C'è un'intervista al personaggio Monroy. Sì, al personaggio che vuol portare l'Italia ai mondiali, no? L'amico di Trump, il quale dice: io sono il grandissimo tifoso dell'Inter.
2: Strano.
3: Da ragazzo andavo in Curva Nord.
2: Strano.
3: Ho pensato, porca di quella miseria, ma questi sono ovunque, eh? Questi sono ovunque, sono ovunque. Sì, da piccolo andavo in Curva Nord, sono un grande tifoso dell'Inter. E lui dice in questa intervista che se io fossi veramente non so in questo momento chi comanda la federazione, ma mi vergognerei, perché lui dice no ma ci sono buone possibilità, io voglio portare l'Italia al mondiale, perché l'Italia, cioè bisogna essere orgogliosi di questa roba qua, cioè, ma ti rendi conto? Ma soltanto il giornale Rosa che gli dà spazio a una cosa del genere?
2: No vabbè, hai fatto bene a ricordarlo e a dirlo. Io calo proprio stendo un velo pietosissimo. Voglio ricordare anche qui, dopo averlo fatto stamattina su TM Radio, Evaristo Beccarossi, perché veramente parliamo di una persona che aveva qualità umane al di là di qualità tecniche. È un po' come quei giocatori come era Paolo Rossi, per esempio, che sì, hanno indossato una maglia, sono stati eroi e rappresentanti di quella maglia, ma sono stati anche un po' campioni di tutti, diciamo così. E devo dire che agli inizi di TMV Radio spesso interveniva anche con noi. È sempre stato di un garbo pazzesco, una persona squisita. Quella volta che non ti rispondeva ti chiedeva scusa mille volte, non era tenuto neanche a farlo, quindi parliamo veramente di una persona che merita il nostro saluto, il nostro,
3: e sai Vincenzo, anche lì, e poi sentiamo un paio di vocali, anche lì c'erano, e mandiamo un bacio al cielo, i Beccalossi e ci sono i Berti e i Materazzi,
2: certo, ma certo c'è differenza, ragazzi, per questo poi c'è chi merita e chi di meno. C'è il messaggio poi delle note, prima delle note audio, di Severino, che condivido, e dice: vedi, Calafiori e Ancico giocheranno la finale di Champions League e noi storcevamo il naso quando li accostavamo alla Juve. Beh, Calafiori più che altro per una questione di costi. Ieri in semifinale c'era anche Ruggeri della ex Atalanta. Servono giocatori funzionali, non leghiamoci ai nomi o le simpatie, se serve anche Bremer può essere ceduto. Il concetto è questo. Io più che non legarsi ai nomi e giocatori funzionali, ribadisco, servono giocatori che io lo guardo, non tutti hanno storie chiare, conosciute, che tu dici questo è una scienza esatta, lo prendo, lo metto qua, mi butta giù tutto, chiamo Mandzukic, gioco facile, no, prendo Mandzukic, non devo domandare se questo giocatore può portare il peso della maglia della Juve, è in carro armato e lo prendo, prendo Higuain, è lo stesso. Però bisogna cominciare a guardare i giocatori non soltanto, e sono d'accordo con Severino, dal punto di vista del nome, della qualità conclamata, ma quelli che hanno il fuoco dentro, quel maledetto fuoco dentro, quella struttura caratteriale. Quante volte, Ale, qui negli ultimi anni io ti dicevo non ce la faccio più a vedere gente che si deprime, è quello che piange,
3: tante,
2: quell'altro che si
3: lava,
2: e dicevo detto, non ce la faccio più, voglio guerrieri con questa maglia, altrimenti non se ne esce più. Quindi,
3: guarda, a proposito di questo, ti leggo il messaggio dell'amico Alberto da Fubine Monferrato, un principe Alessandria, che dice: per me questa è una squadretta intesa come personalità, vedi quello che dicevi te, Vincenzo. E la stringa di vittorie illusorie non mi ha mai fatto sentire tranquillo, è da almeno 3 campagne acquisti che lo penso, purtroppo. Esattamente quello che tedesco mio, butto l'occhio su tutti,
2: no,
3: i messaggi che
2: bene,
3: arrivano,
2: bene,
3: l'ho preso perché la sensazione è questa. È questa, non c'è, però Vincenzo, la personalità, io ritorno al ragionamento, non l'alleni.
2: No.
3: O ce l'hai o non ce l'hai.
2: Oh, puoi allenare. Che sto dicendo. Cioè, quando sto dicendo, se tu c'hai una storia dentro è facile. La storia di Tevez, ho detto oggi è facile, dici questo c'ha il fuoco dentro, lo guardi in faccia, dici questo ce la fai a fare 2 anni con noi che ti butti giù tutto, quello ti dice sì e ti butta giù tutto. Ci sono dei giocatori che chiaramente possono rappresentare una scommessa. Io onestamente non voglio buttargli la croce addosso, però prendo 2 esempi, con Miners e Openda. Se guardi i numeri, noi eravamo contenti, perché non potevi non essere contento. I numeri con Miners li aveva l'Atalanta, i numeri Openda li ha avuti. Poi li guardi, li devi guardare con la sensibilità del direttore sportivo, con la sensibilità con la quale Paratici guardava questi giocatori, per fare un esempio. È lui che deve capire, sì, questo ha fatto 15 gol e 13 assist con l'Atalanta, ma questo da noi non c'entra proprio niente. Sì, questo ha segnato con l'Ipsia, ma questo da noi non c'entra niente. Così come si facevano all'epoca i ragionamenti sui Cassani e sui Balotelli, che dicevano voi, e mi puoi fare tutti quel che vuoi, colpi di tacco, la classe, cioè tu da noi non entri, non metti piede perché tu non c'entri con noi. E quella è la sensibilità che devono avere i dirigenti. E torno sulla questione dei dirigenti. Ieri ti ricordi che facevamo, per fare un esempio, facevamo l'esempio di Carnevali, che magari potrebbe essere uno che è... In finale ci vanno Berta e Micheli, cioè ci sono due dirigenti italiani che hanno fatto un cavolo di lavoro. L'Arsenal non mi è piaciuta ieri, e vabbè, magari ti vince 1-0 la finale col Paris Saint-Germain, per dire. Il City si è mezzo suicidato con l'Everton, e quindi però questi ti fanno vincere una Premier all'Arsenal, in un campionato dove c'è il Liverpool, dove c'è il City, dove c'è lo United, nella Premier League, e ti portano quantomeno in finale due dirigenti italiani che noi non abbiamo visto.
3: Sì, sì, Vincenzo, ma è anche qui
2: per andare a fare cosa? Andare a io i numeri, eccetera. No, è quello che è sbagliato, e su questo posso dare ragione agli amici che si lamentano poi con John Elkann, magari, perché c'è qualcuno che ha pensato: oh, ma Berta sta all'Atletico Madrid, mi pare.
3: Sì.
2: Fratelli, vuoi venire da noi? Ci servono uomini che ci rimettono in piedi, e tu lo sei.
3: Se ti ricordi, Vincenzo, poi promettiamo che nella seconda parte diamo spazio agli amici. Nel 2000, cos'era, quando venne Giuntoli? 2024?
2: Due anni fa.
3: C'era anche Berta. Il problema è che poi, per come sono andate le cose, si è scelto Giuntoli. Berta era all'Atletico Madrid, sì. O forse Berta non è voluto venire alla Juventus, perché poi noi le cose non è che le sappiamo tutte al 100%. Berta, e lo stesso discorso vale per Micheli. Dietro un grande direttore sportivo, vedi, ritorniamo a ieri, ci sono i collaboratori. Noi, quando è venuto Giuntoli, abbiamo preso collaboratori, ce ne aveva uno da 10, che era Berta, che era Micheli. E abbiamo preso due da 6, Pompilio e quell'altro, e l'abbiamo visto.
2: È così.
3: Purtroppo oggi paghiamo tutte queste cose che da anni ci fanno incavolare. Chiudo questa parte con un amico che diceva prima: amici, non è il problema di vendere, eccolo qua, dice, non è per vendere Bremer, che dobbiamo dar via Miretti, con Maine, Scaballo, Pendà, Davide, Zegrova, Rugani, Douglas Costa, Nico Gonzalez.
2: Non ti pagano 60 milioni per prenderli, quindi sì, ragazzi, gli altri quelli, sono d'accordo.
3: Quelli ce li abbiamo. Arthur, non so, sinceramente ho perso anche la cognizione della situazione di Arthur. Credo che rimarrà lì e torna più. Però tutta questa roba qua ti ritorna indietro. Per cui è vero, bisognerà fare anche quello. Ma infatti, Champions o non Champions, il nostro mercato partirà dalle cessioni. Con la Champions magari arriva anche un cucchiaino di miele e poi arriva l'amaro. Ma con la senza Champions arriva prima l'amaro, cioè le cessioni, alcune delle quali magari, Vincenzo, applaudiremo, ma magari anche quelle che non applaudiremo, e poi dopo arrivano gli acquisti. Questa è la differenza. Però prepariamoci a tutto.
2: E prepariamoci anche alla prossima ora insieme, dalla quale cominceremo però con i messaggi su Bremer, fatto rispondere, e poi dopo ci sarà un altro quesito che ha partorito Alessandro.
3: E poi vorrei risentire però dopo anche il cinematografo.
2: No, lo sentiamo subito, perché lo
3: sentiamolo subito, dai, ora.
2: Sei pronto? È successo anche questo ieri su Radio Bianconera.
5: Stefano, sbaglio, tu che sei un cinematografo.
6: Quale?
2: Cinematografo, cioè l'ha proprio puntualizzato. Continuate allora a dirci quanti posti sono il cinematografo discreti. Torniamo tra poco.
7: Due colori, due voci.
0: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
6: Buonasera, sono Maria Grazia da Genova. Volevo dire due cose, se mai questo messaggio passerà. Allora, prima cosa, il Diz la vedo dura che possa partire, perché si è speso in prima persona Elkan, mi ha fatto quasi una cosa sua personale, per cui la vedo veramente dura. Poi tutta sta presentazione in pompa magna per poi farlo partire? Bah, ci credo poco. Seconda cosa, Bremer, come fa a avere mal di pancia se nella conferenza che ha fatto è stato lui stesso a dire che adesso bisogna vedere la stagione, poi vuol vedere, parlare con la società, vedere il mercato? Cioè, non mi sembra che fossero parole di uno che si aspettava di essere convocato per il rinnovo.
8: Ciao ragazzi, Andrea da Montevarchi. Innanzitutto nessuno si permetta di toccare il mio Santarelli, mi raccomando, scherzi a parte. Per quanto riguarda il mercato, io mi auguro vivamente che non sia come quello dell'anno scorso, non tanto a livello di nomi, ma quanto a livello di idee, nel senso l'anno scorso si andava a tentativi, quello non arrivava, allora si cercava la ruota di scorta, poi la ruota di scorta non arrivava, si cercava un'altra ruota di scorta, quindi che si identifichino delle alternative valide tutte quante per quel ruolo. Non va bene la prima, andrà bene l'altra alternativa, ma che siano più o meno di pari livello.
9: Salve Marangio, salve Santa, Marco da Imola. Vi devo dire una cosa, io sono rimasto sbattezzato dalle parole di Cambiaso, e dire che è uno che stimo, cioè gli do fiducia.

0: Samsung. Puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Bene, bene, bene. Siccome Alessandro si è letto tutti i messaggi che avete scritto, io comincerei dai testuali. Cominciamo a fare un misto di testuali, poi andiamo con...
2: Sì, intanto ringrazio l'amico Andrea di Montevarchi. Andrea, vedi, meno non male c'è qualcuno che mi difende. Grande Andrea, tra l'altro l'abbiamo conosciuto al raduno. Sì. A proposito, vi ricordo il raduno di Torino. Segnatevi il 29 di maggio. Per tutte le info basta mandare una mail a eventi@radiobianconera.com. Avrete tutti i dettagli. Sarà una bellissima giornata che partirà con il ricordo naturalmente dei nostri fratelli e nostri angeli dell'Aisel, e poi dentro il J Hotel, quindi eventi@radiobianconera.com. Poi l'altra cosa che volevo dire prima dei vocali e dei testuali che ho letto: lo sai che si rischia di giocare Juventus-Fiorentina di lunedì? No, di lunedì. Allora, perché, vedi Marangio, io anche se sono off, nel senso che mi sto curando, però leggo, al contrario tuo, che stai in redazione senza scarpe, perché svegliamole le cose, Marangio si toglie le scarpe.
1: Gli artisti sono così.
2: Allora, pare che non si possa giocare alle 12.30 di domenica Roma-Lazio, e io lo capisco pure, perché? Perché... per chi non è di Roma lo raccontiamo, ma per chi è di Roma lo sa, il Foro Italico è proprio a due passi dallo stadio, cioè per andare al Foro Italico, dove è prevista alle 17 la finale dell'internazionale di tennis, si deve per forza percorrere Viale dei Gladiatori, che porta poi allo stadio. Ma tu immaginati il caos che si potrebbe creare alle 12.30, cioè gli innocui amanti del tennis, no? Sì. Che vanno, che magari dice, ma che nelle forche c'è caudine oggi? Cos'è lo stadio? What's football? No? What's football? Che vanno allo stadio che vanno al Foro Italico con i tifosi della Roma e della Lazio, che magari si scambiano carezze. Non mi sembra proprio una grande idea, perché occhi e croce, Roma-Lazio può finire intorno alle, facciamo alle 15, bene, e quindi incrociano quelli. Si può giocare la sera? No, per motivi di ordine pubblico. Si può giocare alle 15? No. Per cui o si anticipa al sabato, ma non si può fare perché la Lazio ha la finale di Coppa Italia il mercoledì, o altrimenti si va a lunedì.
1: Questo sempre grazie, quindi, all'organizzazione del calendario di Serie A, dove si sono dimenticati di mettere nel cervellone che c'è la finale di internazionale di tennis, che c'è sempre praticamente la stessa data. L'anno scorso abbiamo sbagliato, abbiamo messo Roma-Milan proprio oggi, e l'anno dopo mettiamo il derby, che è più comodo, diciamo, come situazione.
2: Allora, scusate, da oltre un mese, scrive Enrico, che scrivo e non vengo preso in considerazione, perdonaci. Era soltanto questo. Sei collegato? Certo Enrico, era soltanto questo il messaggio. Più che cessioni, quelle che avete detto dovranno essere fatte delle svendite, perché in Italia con gli stipendi che prendono e le prestazioni fatte, chi li prende? Con Miners e compagnia. Bella, scrive Renzo da Perugia. Ci vuole un comitato esecutivo di persone competenti come era il Bayern, ma che avevamo già noi 10 anni fa con Andrea Agnelli, Nedo e Marotta, Paratici. Loro facevano selezione e poi decidevano. Ragazzi, c'è da dire un'altra cosa sui mercati passati. Come si può programmare se fino a fine maggio non sai ancora in che competizione militerai? E questo hai perfettamente ragione. Vi faccio una domanda. Perché la Roma, questo è l'amico Gaetano, ciao caro Gaetano, perché la Roma e il Como stanno a pochi punti da noi? Non credo abbiano giocatori così più forti. Bastava un vero portiere, un vero attaccante. E chi gioca in quei due ruoli? Io cambierei tutti tranne il Diz, Gatti, Calu, Locatelli e forse Vlahovic. No, ma su questo Gaetano lo raccontiamo anche ieri, cioè noi abbiamo fatto una stagione con un portiere a mezzo servizio e con un attaccante che non c'è mai stato.
1: Senza attaccante.
2: Eh sì,

0: perché per me l'attaccante c'è stato fino a quando ha giocato Vlahovic, detto che anche Vlahovic in campionato aveva fatto 3 gol.
1: Appunto, non è che mi pare rinunciando a un bomber
0: però
1: di razza.
0: Almeno avevi una parvenza di attaccante.
1: Sì, quello sì.
0: Quindi è assolutamente
1: quello
0: vero.
1: Sì, quello sì.
0: So che fa male dirlo, ma al momento uno dei dirigenti migliori è stato Marotta.
1: Beh, quello che ha vinto più trofei negli ultimi anni, ma insomma.
0: Bremer meglio che vada via, scrive un altro Alessandro. Scusate, chi ha mandato via i giocatori con minimo di personalità? Lo sappiamo, Giuseppe, però ormai anche ritornare lì è inutile, però capisco il tuo ragionamento. Luca dice: ci vuole Corvino il prossimo anno come direttore tecnico, coordinato da Spalletti e Ottolini come scout in giro per il mondo, i due francesi via il prima possibile. E Stigarribia, Sturaro e Caceres per dire hanno gli attributi superiori a quasi tutti quelli che abbiamo ora. Pure questo.
1: Ci aggiungo Pepe se vuoi.
0: Vincenzo, stai dicendo molto bene, ma con questa società quello che stai raccontando è impossibile. Dei giocatori che abbiamo, chi giocherebbe titolare nel Bayern, PSG, Arsenal o Atletico Madrid? Nessuno, Valerio Lanluca, come dici te.
1: Forse Ildiz.
0: Forse Ildiz. Poi ancora, c'è l'azione di Vincenzo, purtroppo questa rosa è inadeguata, manca qualità e personalità, gli unici da Juve sono Kalulu e Bremer, anche se dopo l'infortunio è difficile tornare come prima, beh, c'è anche il Diz, direi. Buonasera, il pareggio con il Verona rischia di pregiudicare quello di buono che abbiamo fatto, con il calo di McKennie e di Diz stiamo pagando dazio, scrive Andrea da Napoli. Dai, sentiamo anche un po' di vocali che ho dato una bella lettura, anche se sono una
1: così
0: marea.
1: Hai fatto la prova voce, vai Rossi!
0: What's football?
2: Ciao ragazzi.
1: E poi Mimmo, soccer ci dice Boston. Uno giustamente.
2: Scusate se esco un po' fuori dalle vicende calcistiche, però volevo solamente dire che ieri tra Quinti e Stefano c'è stata una battaglia che ad un certo punto ho pensato che sarebbe finita male.
1: Addirittura.
2: Però devo dire che è stato un bel intrattenimento, mettendo da parte chi aveva ragione. Insomma, credo che sia una coppia un po' strana, ma che lavora bene.
1: Vedi?
2: Devo fare i miei complimenti.
1: Bravo.
2: Bravissimi
1: bravo,
2: a tutte e due.
1: Bravo.
2: Ovviamente a voi due, senza dubbio.
1: No, number one.
2: Però loro due hanno qualcosa in più, a dirvi la verità.
0: Ma è ciao vero, a tutti. Diciamo ciao. Prima. Lo dicevamo prima. Ma noi siamo una famiglia, ragazzi, Radio Bianconera è Radio Bianconera dalle 8 del mattino alle 21 della sera,
1: Da cioè, Riccardo non è che... a Quintiliano e sei discreti.
0: A Quintiliano. No, ma è stato molto interessante. Io l'ho ascoltato con grande interesse. Sai, poi la battaglia era sempre la solita. Io la penso esattamente come Quintiliano, cioè perché discreti è una vedova, ma a noi le vedove non ci piacciono. Però vedete il bello.
1: Lo stai sfondando a quel povero Stefano. Che è
3: su questo sono d'accordo anch'io.
0: Discreti li vuole Conte.
1: Lo so che lo
0: rivolge. Io non sono sulla linea di discreti.
1: No, per niente.
0: Però questo è, come dire, la prova provata, se ce ne fosse bisogno, che in questa radio ognuno esprime la propria idea e ci mancherebbe altro. Evviva!
1: Ci sono anche, penso, degli ascoltatori che ancora rivorrebbero Conte. Io vorrei un sondaggino così al volo, chi di voi che sono all'ascolto in questo momento
0: ma perché dobbiamo parlare dei Parrucca? Non voglio parlare di Parrucca
1: per capire quanti sono dalla parte di discrezia.
0: Ma guarda Stefano,
1: per me andrà via, per me, allora, per quello che mi hanno raccontato oggi, e sono fonti molto attendibili, De Laurentiis non vede l'ora che Conte gli presenta, che dice vado via, più probabile Premier che non nazionale. E hanno già parlato con Sarri e hanno già un accordo con Sarri, quindi si prevede un ritorno di Sarri al Napoli con partenza eventuale, però dipende dalla partenza di Conte, perché se parte Conte domani, cioè fanno fare la finale di Coppa Italia Lazio-Inter e poi chiamano Sarri che prende il primo treno, prima freccia rossa e raggiunge Napoli,
3: o va via uno o vanno via gli altri due.
1: Esattamente.
0: Appunto. No, ma è vero. Ma tanto grazie Roberto, lo so che anche te mi difendi, ma è Marangio che è cattivo.
1: No, io non ho detto niente.
0: Il problema, Vincenzo, è che noi dobbiamo, vedi, quindi boccio clamorosamente quello che hai detto.
1: Bravo.
0: Perché una, grazie, perché noi di allenatore ne dobbiamo parlare per criticare o elogiare quello che abbiamo, ma non per parlare di un altro, perché tanto questo allenatore per 2 anni lo teniamo, punto.
1: E io me lo tengo strettissimo, punto. Strettissimo.
0: Io poi fra 2 anni viro verso qualcosa di più giovane, ma io sono stato d'accordo con te. E comunque guarda, no, allora i primi che hai mandato, a parte Michele da Fiumicino che dice io lo voglio, poi mai nella vita Torino è chiuso per lui, basta parlare del fuggitivo, mandatelo via, io sono della
1: stessa, Ivan Damantova lo vuole,
0: vedi, li hai comunque scatenati, io no. Io i fuggitivi e i traditori alla Juventus non li voglio più. Traditori doppi, perché non ve l'ha raccontato Santarelli e Marangio, ve l'ha raccontato gente anche di grande esperienza del mercato. L'anno scorso lui ha giocato sulla nostra Juventus per ottenere le cosine in più, e quindi per me Torino è, per il signor Parrucca può andare quando vuole, stare è casa sua, ma io non lo voglio mai più vedere.
1: E devo dire, questa è la cosa che mi ha reso più felice, sentire la curva sud intonare i canti per Spalletti.
0: Appunto.
1: È un grande segnale che arriva dal popolo della Juve, da quello che canta, che lotta insieme alla squadra, che hanno apprezzato.
0: Ma la curva della Juve l'ha offeso Antonio Conte, esatto, quando c'è stato, esatto, il Juve-Napoli. Esatto.
1: L'hanno scaricato, invece hanno... però è più facile per la curva scaricare. Già, e questo è un termometro molto importante, perché la curva della Juve non è una curva che subito si attacca all'allenatore, soprattutto per le vicissitudini ultime che sono avvenute. Sono diffidenti, ascoltano, cercano di vedere, poi dopo a un certo punto, quando sono conquistati, te lo dicono, e loro sono conquistati da Spalletti e lo hanno gridato, intonato e cantato, quindi questo è un altro aspetto sicuramente molto importante. Altra
0: vocali
1: nota, vocale, lo stavo, momento, io lo stavo chiedendo, guarda là, un impertinente proprio.
4: Ciao ragazzi, Ross da Rivoli, mi fate morire come sempre, grazie per la compagnia e sono contento di essere una grande famiglia, che senza di voi o senza Radio Bianconera si fa poca strada. Solo una cosa ragazzi, che io non sono molto d'accordo, se noi torniamo indietro di 12 mesi o 24 mesi, quando noi abbiamo conquistato comunque con Miners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, erano tutti giocatori che in quel momento, se tu ci pensi, io per primo, come anche David, Openda, Zegrova, eravamo contenti. Io non riesco a dare colpa a Como lì per questi acquisti, perché quando sono stati comprati, comunque io mi ricordo che vi ascolto, perché è anni che vi ascolto, eravamo tutti contenti,
1: certo, dicevamo, detto prima,
4: mamma mia che squadra che abbiamo.
0: Bravissimo.
4: Sai dove sono deluso oggi? Sono deluso dalla vecchia guardia. Perché se noi con 3 allenatori abbiamo sempre gli stessi problemi, probabilmente i Locatelli, i Cambiaso, i McKennie, Thuram in parte, Bremer, sono loro che non hanno la mentalità da Juve e non ci fanno fare quel salto di qualità. Perché quelli nuovi, quando li abbiamo presi, io mi ricordo che eravamo contenti. Quindi chi dovrebbe insegnarti a Juventinità non riesce a farla venire fuori, e allora vuol dire che il problema non sono gli acquisti che sono stati fatti negli ultimi 2 anni, ma chi c'è da ormai da 4-5 anni a sta parte, perché i problemi sono sempre gli stessi.
1: Più che a farla venire fuori, perfetto, io aggiungerei chi è che non riesce a intercettarla, perché è chiaro che non esistono, non è che tu dici mi devo prendere solo i juventini, motivo per il quale io quando si dice ah però quello è juventino allora lo voglio, no, non è quello che fa la differenza. Intercettare la juventinità significa intercettare quel carattere da Juve, perché come dice il nostro amico molto saggiamente, eravamo contenti, guarda che squadrone che stiamo facendo, perché i numeri magari ti raccontavano cose che poi al dato di fatto, al momento in cui indossi la maglia bianconera, non metti più in essere. Perché? Perché non hai intercettato l'aspetto caratteriale che va oltre i numeri, che devi sapere intercettare. Quello ci vuole anche sensibilità.
0: Fatto grazie a Flora che è sempre molto gentile e carina con noi, grazie Flora, ti vogliamo bene.
1: Grazie,
0: allora
1: Flora.
0: Stavo leggendo un messaggio di Umberto da Roma che è un po' lungo e lo riassumo. Tocca un tema, Umberto da Roma, quello di Ildiz, leggilo Vincenzo perché veramente è molto molto interessante. Si parla, no, della forza di Ildiz, dell'investitura a numero 10 di Ildiz e anche delle aspettative. Allora Umberto, tocchi un tasto anche qui molto interessante, vi faccio veramente complimenti, grazie, perché siete straordinari. Io credo che Ildiz sia un giocatore forte, un campione, però occhio a paragonarlo. Io credo che i paragoni fanno sempre male. Il Diz non è Del Piero. Il Diz, forse non, io glielo auguro, perché io vorrei il Diz con me oggi a 20 anni, no? Io lo vorrei fino a 40 anni il Diz, questo per farvi capire quanto tenga a questo giocatore. Però io oggi non ho la certezza di dire che il Diz diventerà Del Piero, ma diventasse anche metà Del Piero, noi siamo a cavallo, Vincenzo. Allora. Però quel tipo di investitura, secondo me, c'è stato, è stata un po' troppo frettolosa. E sapete perché è avvenuta? Perché noi avevamo bisogno di un simbolo. Noi da anni non abbiamo più simboli. E Kenan, per tutta una serie di cose, oggi è il nostro simbolo. Però forse un pochino frettolosa è stata. Ma oggi Kenan è un giocatore sul quale io investo per il futuro, tutta la vita.
1: Allora, questa volta non sono d'accordo con te. Vedi? Ovviamente non intendo minimamente paragonare la statura complessiva di Del Piero a quella di Yildiz. Però quando il buon Marco Piccari, fammelo sentire dopo, ha tirato fuori quei numeri, erano numeri che raccontavano comunque di un qualcosa di oggettivo. Cioè sì, i numeri di Yildiz all'età che ha sono addirittura superiori a quelli di Del Piero. Fermi, non significa che è più forte, perché i tempi sono cambiati, perché Del Piero giocava in un calcio pieno di talento, in un calcio molto più complicato, in un calcio molto più difficile, in un calcio diverso totalmente da questo. Quindi i numeri di Del Piero, secondo me, in di quel calcio valgono molto di più rispetto a quelle di Yildiz. È un punto. La statura caratteriale anche non è paragonabile, perché Alex, anche quando era giovane, appena arrivato, aveva delle eredità pesantissime. Aveva Roberto Baggio, c'era l'avvocato Gian Agnelli, che non a caso disse: se Baggio è Raffaello, Del Piero è Pinturicchio. E là è un attimo che perdi la famosa Trebisonda, te ne vai, se non hai le spalle larghe e il carattere grande che invece ha dimostrato di avere Alex, che sta molto bene, te lo dico, la barba. Aggiungo che però questo non significa, la stessa taratura la dobbiamo fare all'inverso, cioè in questo calcio dove talenti alla Yildiz non ce ne sono tantissimi, no, ce ne sono, no, ma non ce ne sono tantissimi, io me lo tengo stretto, me lo tengo molto stretto, perché qui rischiamo di andare fuori strada rispetto a quello che è l'Yildiz che stiamo vedendo adesso, rispetto a quello che abbiamo visto, che l'Yildiz che abbiamo visto fino a poco tempo fa, che faceva impazzire gli avversari, li faceva girare 3-4 volte, adesso non lo vediamo perché c'ha un problema fisico, si è fermato per molto tempo, ha giocato praticamente tutte le partite, quindi io gli concedo anche un momento di stanchezza, di appannamento, di difficoltà, c'è il mondiale anche in questo caso, eccetera eccetera. Però credo che Yildiz sia invece un giocatore attorno al quale cercare di costruire, perché se io mi tolgo
0: Yildiz... No, ma io Yildiz, l'ho detto però questo, Vincenzo.
1: Sì, però detto. C'è qualcuno che dice, magari se ci fosse una bella offerta sarebbe una grande plusvalenza. Chi prendi? Perché non è che ma poi allora, no, vendi Yildiz, dici vado a prendere Bernabé, dico per dire, nome a caso.
0: Ma per l'amor di Dio.
1: Ho capito.
0: Qualcuno cioè, scriveva Yildiz... prima... perché anche qui stamani da qualche parte ho letto Yildiz al Real Madrid, Nico Paz alla Juve. Io non lo farei mai,
1: non lo farei onestamente, non lo farei,
0: non lo farei mai, non lo farei. Però non ti dimenticare, Vincenzo, e non dobbiamo dimenticare che Yildiz è sicuramente l'ultima pedina che lascerebbe la Juventus, ma in caso di Europa League, ok, io dico che al 90% Yildiz rimane, ma quel 10% che escludo se va in Champions, cioè se va in Champions la Juve lo tiene al 100%. Io ti dico, in Europa League 90-10, io quel 10 non posso toglierlo.
1: No, io lo tolgo invece, ti spiego pure perché. Secondo me, nel momento in cui tu rinnovi e fai un rinnovo, ragazzi, stavano tutti in giacca e cravatta, arriva e
0: sono d'accordo, certo,
1: tu non fai
0: certo.
1: No, diventa invece che un'investitura una pagliacciata. Quella invece è stata un'investitura, come a dire, caro Kenan, noi ti blindiamo, ti abbiamo accontentato su tutto. Questo significa che con, senza Champions, in Conference League, senza coppe, tu sei un punto di partenza sul quale. Ma è quello che. Se no diventa una paglia, se no tutti quanti tireranno fuori dal cassetto dei ricordi, non ci vuole nemmeno molto, perché è capitato poco tempo fa. Ma come? L'investitura, l'elicottero, tutti giacca e cravatta, spalletti in cravatta a fare l'intervista e poi non vai in Europa League, ho venduto Yildiz. Lì mi arrabbierei con la società, a prescindere dall'affare, perché poi significherebbe, sarebbe un segnale veramente preoccupante, ma non per una questione economica, proprio di statura societaria. Quindi secondo me Yıldız è un punto fisso sul quale la Juventus, al quale la Juventus non si smuoverà, né Europa League né Conference, né non Champions, non Conference, non Europa League e fuori dalle coppe. Quindi questo io credo che si
0: però
1: possa escludere.
0: Sei d'accordo, Vincenzo, che il Diz è stato anche affrettato un suo percorso, perché noi non avevamo giocatori nei quali potevamo rivederci, cioè qual era il simbolo della Juventus? Oggi ce l'abbiamo, il Diz,
1: ma è stato affrettato perché la tecnica che ha non la intercetta. Cioè, se tu dovessi andarti a comprare, metti che il Diz usciva al Real Madrid o al Bayern Monaco, tu molto lo potevi comprare,
0: figurati.
1: Mai, quindi nel mai. Momento in cui lui ti ha detto guarda, io non voglio fare la next gen, sono pronto per, perché ci sono squadre che starebbero già puntando su di me, io prendo e ti porto in prima squadra, nel momento in cui io ti porto in prima squadra e tra i normali e i fisiologici alti e bassi, bassi pochi per la verità ma più alti, io ti dimostro che sono pronto, io ho trovato un tesoro in casa.
0: Oh,
1: e non l'ho pagato nulla,
0: detto,
1: quindi
0: io me lo voglio.
1: Lavoro. E là torniamo all'obiezione che qualcuno mi ha fatto sulla questione Tevez eccetera, però là era facile perché eri in un gruppo di campioni e questo è un aspetto positivo, poi però quando sei un campione tra i campioni ed emergi vuol dire che sei un campionissimo. Qui in un gruppo dove non ci sono campioni, e guarda che è più difficile anche per Yıldız fare quello che sta facendo. Metti vicino a Yıldız Bernardo Silva, mettici Lewandowski, mettici Ellison in panchina. Già sai che non dipendi solo da Yıldız. Già sai che Yıldız non deve andare a fare la copertura che ha fatto nella partita contro il Verona a un certo punto davanti alla difesa a recuperare il pallone e ripulirlo, perché sai che ci sarà Bernardo Silva a ripulire quel pallone. Hai meno metri, hai meno corsa da dover fare prima di ritrovare la tua posizione. Già se sai che io ti faccio una serpentina, la metto in mezzo, c'è Lewandowski che il pallone me lo porta, me lo butta in rete, non lo mette in tribuna o vicino al fallo laterale, io valorizzo anche quest'altra skill di Yıldız. Quindi il discorso che si fa di quando un campione è facile che venga valorizzato in un gruppo che funziona, si deve fare all'inverso per il Diz, che in un gruppo che è carente di grandissimi livelli, e lui ha tirato tantissimo la carretta con la sua qualità, ma emergerà ancora di più con dei campioni che eventualmente arriveranno. Questo è quello che dico.
0: Nelle slide che faremo vedere ieri sera,
1: domani sera al limite, vogliamo tornare indietro sera. Nel tempo, detto ieri sera.
0: E quando? Ah no, domani sera. C'è. Hai presente quando David in area di rigore gli arriva il pallone, mi pare di Conceição, si gira e tira fuori dallo stadio praticamente?
1: Sì, di sinistro.
0: Bravo, ecco, c'è anche quello.
1: Ma certo che c'è anche quello.
0: E pensa che lì fa un movimento discretamente buono, poi tira fuori dallo stadio.
1: Ma perché è storto? L'ha fatto storto. No, si è girato storto. Si è girato storto. Ma tu non è che. A rugby va bene, facevi meta, ma calcio no. Devi avere la sensibilità. Sensibilità della porta alle spalle. Non c'è nessuno che ha sta sensibilità. Porca miseria.
0: Sempre nelle slide che vi farò vedere
1: domani sera. Tutto domani sera.
0: Io volevo toglierla.
1: Non mettere l'analisi del sangue.
0: No, però ci ho messo l'errore, ragazzi. Noi io non so se l'avete rifatto, l'avete rivisto, spero di no, veramente mi auguro di no, ma guardate che rivedere il gol preso da Di Gregorio.
1: No ragazzi,
0: Vince, io
1: Vince! Non me lo fa ricordare,
0: è vero che Bremer, e c'ho anche quella, fa una cavolata enorme, ma quella che fa Di Gregorio, io credo Vince, che sia forse la peggiore dell'anno, sai?
1: Insieme a quella del Como, insieme a quella con l'Inter, insieme a quella con la Fiorentina.
0: Sì,
1: guarda, che ne
0: guarda
1: ha fatte
0: che...
1: un tourbillon.
0: Perché il pallone va a 10 all'ora, perché lui è sul primo palo.
1: Ma perché si sdraia sul posto, non esiste, ma io avrei voluto essere nella testa di Spalletti in quel momento.
0: No, io invece di Di Gregorio, lo sai? Perché io mi immedesimo. Perché ragazzi, non è facile, eh? Guardate, noi analizziamo, vediamo. Tu però, quando hai una responsabilità così grossa, perché ce l'ha? Sì, fa cacciatore, ok. Io mi immedesimo. Allora, in quel momento mi sono profondamente incavolato. Però lo sai, cosa mi sarebbe venuto da fare dopo a fine partita.
1: Abbracciarlo, come facciamo il libro cuore. No, sì, no, sì, una carezza.
0: Ma io sono così.
1: Ho capito, è sbagliato. Bisogna essere duri per avere una squadra di duri. Ale, tant'è che io non me l'aspetti in porta contro Lecce, te lo dico. E sarebbe una presa di posizione che secondo me sarebbe valida, giusta. Bisogna essere due, no, non puoi dare la pacca a tutti, vabbè, sarà per la prossima volta, vabbè, sarà per il prossimo anno, cambia, vabbè, no, perché una va bene, ma l'ultima di una collezione non va più bene. E aggiungo anche un'altra cosa, cioè, perché a me questa, tu dici, sì, uno può sbagliare, eccetera, però io mi sono messo nella sua testa. Lo porti tu come esempio tante volte. Il rigore sbagliato l'anno scorso, tre anni fa, perché non giocavo 2 anni scorso, da Milik su calcio di rigore, che poi dopo si rimette in piedi e sei. Ma il campione è questo qua.
0: A Bologna. Bravo,
1: il campione
0: Vincenzo,
1: è questo qua.
0: Hai detto tutto. Gli è stata data una responsabilità più grossa di lui.
1: Allora,
0: e quella responsabilità.
1: Allora, ho capito. Allora, come si dice in questi casi, le faremo sapere. Ci siamo voluti bene, tutto apposta. Auguri ai figli maschi.
0: Ma certo. Però quando tu fai quella scelta lì, ok, 2 anni fa, gli dai, beh, è chiaro che chiunque, cioè Vince, se a me mi chiama e dice oh, vieni a far portiere della Juve, lo so che in son grado, ma ci vado per l'amore che ho per la Juve, lui per tutta una serie di cose, giustamente per la carriera, ma probabilmente anche lui sapeva di non essere all'altezza ancora della Juventus, e gli fanno del male. E io fossi lui, chiederei i danni a Giulio.
1: Mamma mia.
0: Pensa che. Sì, perché quando mandi via Szczęsny, certo, quando mandi via Szczęsny, ok, gli togli a lui anche la possibilità di stare un anno a crescere. Perché una dirigenza seria è importante, cosa fa? Quello che fa Szczęsny Buffon. Prende Szczęsny, già campione, ma il primo anno lo tiene alle spalle di Buffon. Già campione, Szczęsny, poi Buffon si fa male alla spalla, in Champions, e lui entra. Tu non prendi un portiere bravo, ma che viene dal Monza, e lo metti subito, gli dai subito la responsabilità di fargli fare il primo della Juventus. Perché allora vuol dire che forse la Juventus non sai cos'è, se fai una cosa del genere. Quando avevi comunque ancora Szczęsny, che poteva fargli da chioccia. Però
1: sì,
0: tanto ormai
1: però
0: è successo.
1: Oramai.
0: E oggi Di Gregorio ne paga le conseguenze di questa scelta scellerata.
1: Tutto a posto, però poi ci devi mettere anche del tuo, perché non puoi nemmeno dire oh, non me la senti, cioè io non me la sentivo, però ho accettato perché la Juventus e non cresco. Ci sarà un modo per crescere, dici non ho il talento del grande portiere, però nemmeno che mi devo sdraiare a terra su un tiro sul primo palo. Perché sennò a quel punto veramente vale tutto. Cioè, allora va bene anche con Miners che viene, gioca e passa la palla all'avversario, e noi diventiamo questa roba qua. Prima di chiudere questa mezz'ora e poi ritorniamo. Tanto ritorniamo su questa scia di argomenti che abbiamo tirato fuori. Hai visto ieri che si è mangiato Sorlot? Non l'hai visto?
0: Allora, io ieri sera non ho visto la
1: Perfetto.
0: Partita.
1: Si è divorato un gol, per carità. Magari abbiamo visto fa David qualcosa di molto peggio, però c'aveva la porta davanti, doveva mettere il sinistro, la palla all'incrocio, l'ha lisciata totalmente, e ha avuto feroci critiche. Beh, per quella.
0: Ma Sorlo te lascia l'Atletico Madrid,
1: ma
0: con 30 milioni lo prende.
1: Sì, però anche lì poi io ci penso. Ma non per l'errore di
0: Lewandowski, Sorloth,
1: Lewandowski tutta la vita, tutta la vita. Dai, ci fermiamo e torniamo tra poco.
5: Due colori, due voci.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
1: Il vostro ragionamento su Yildiz non fa una piega, dice Claudio Damazze. Però se arrivasse il Reale e offrisse a Yildiz un ingaggio a 15 milioni in linea con i suoi giocatori, secondo voi cosa direbbe Yildiz? Niente, perché è stato appena rinnovato, poi la brutta figura la fa lui, perché c'aveva già un contratto fino al 2029, gli è stato allungato alle cifre che ha chiesto per essere blindato. Dopodiché non so se la Juventus ha messo una clausola, però io a quel punto l'avrei messa, però poi dopo la brutta figura la fa Yildiz, ma in ogni caso non è che si può non lo vedo neanche il tipo che si impunta, dice vado là oppure faccio come Lookman che non vengo più a giocare, non conviene a lui, e penso che una volta che abbia rinnovato soltanto qualche mese fa con la Juventus abbia fatto tara su tutte le cose e le possibilità, quindi non è che tu dici va bene, ok, mi ha accontentato, no, ti chiudi nelle segrete stanze con il tuo procuratore, con la tua famiglia eccetera, e ti dicono sei per rinnovare, vuoi rinnovare o ti aspetti un'offerta del Real Madrid? E se arrivasse un'offerta da queste cifre del Real Madrid, detto che non credo che farebbe un'offerta del genere contrattualmente, pronti via, sei pronto a mandarla via? Perché se sei pronto a mandarla via ti conviene dire che non rinnovi e che resti fino al 2029, ti prendi queste cifre che ti stai prendendo e poi dopo te ne vai, ma non credo onestamente che ci sia questa possibilità.
0: Vedi, c'è un messaggio molto bello anche l'amico Ivan dal Salento, lo riassumiamo perché lui lo ha scritto molto bene e molto bello, sì, dove fondamentalmente lui racconta quello che noi stiamo dicendo purtroppo ogni anno, no? Il fatto che storicamente la Juve, quando andava a riorganizzarsi, mettiamolo così, aveva sempre uno zoccolo duro che aveva trasmesso Juventinità e che bene o male riusciva a trasmetterla agli altri. E qui dov'è quello zoccolo duro? Lui fa un esempio molto, molto carino, dice magari adesso la maglia sudata dall'allenamento la prendono e la buttano nel cestone, la maglia della Juve, no, va piegata e messa, diciamo, nel cesto della lavanderia. È molto bello come esempio,
1: sì,
0: perché ti fa capire il valore che si dà e non si dà. Vedi Ivan, io su questo ti direi chi glielo insegna, boh, mi verrebbe da dirti Locatelli, mi verrebbe da dirti Gatti,
1: Chiellini,
0: che però nello spogliatoio, addirittura mi verrebbe da dirti Pinzoglio, ma ti rendi conto che non abbiamo, in parte Vlahovic, che non abbiamo citato nessun campione?
1: No, io però ti dico anche un altro nome che tu non hai fatto.
0: Gatti?
1: No. L'ho fatto. Sì, ho detto un nome che non hai fatto, adesso ci guarda. No. Perché non è necessario, secondo me, che un discorso del genere te lo faccia un ex juventino, necessariamente. È necessario, cioè te lo può fare anche chi conosce e riconosce il valore del club. Quindi secondo me Spalletti è uno che queste cose te le può dire. Spalletti, da quando è arrivata la Juve, non sto facendo la santificazione, la beatificazione, perché anche lui ha commesso gli errori, però da quando è arrivato alla Juve non ha sbagliato una virgola dal punto di vista comunicativo, ha dimostrato di essere uno che ha capito dove si trovava, che ha raccontato a tutti e anche a se stesso dove si trovava, e non è un caso, ribadisco, che la Sud poi inneggia a lui, e non è un caso che ho letto tanti messaggi, anche tra di voi ci avete scritto sulla messaggistica, di gente che dice finalmente uno che ha capito il valore che ha il tifo, come quella volta che Spalletti disse noi non dobbiamo farlo perché dobbiamo alzare il trofeo, abbiamo il trofeo in più nel nostro palmarès personale, poi dobbiamo andare in vacanza, no, lo dobbiamo fare per l'amore che spinge anche i tifosi a spendere, a investire, a seguirci ovunque andiamo, per dargli restituirgli l'amore che loro ci danno. È un discorso che non fa nessuno, che non ha fatto nessuno quando è alla Juventus. Quindi non c'è necessità che tu sia questo stato alla Juventus per capire determinate cose. E io confido in lui che anche nelle piccole cose faccia capire che lì bisogna lavorare. Alla Juventus bisogna lavorare e rispettare.
0: Due cose. Rispetto a questa cosa dello zoccolo, con la O, non con la A, mi raccomando.
1: No.
0: Perché se no, zoccolo. Daniel dice una cosa molto vera, poi rispondiamo anche all'amica Raffi. Noi abbiamo uno zoccolo molle, ed è vero, Daniel, è profondamente vero.
1: C'è anche Fabio
0: ieri. È perché un minimo di zoccolo duro ce l'abbiamo, ma è uno zoccolino. È di un puledro, di un puledrino, non di uno stallone come Marangio. Quindi questo è un problema serio. E lo sottolinei purtroppo, e ti devo, in questo caso penso che mi capirai, Daniel, purtroppo ti devo dare ragione, perché è così. Preferivo dirti no, guarda, ce l'abbiamo, e invece hai perfettamente ragione. No, no, l'amica Raffi dal Belgio ci posta un qualcosa che ha lanciato pochi minuti fa Gianluca Di Marzio, secondo cui il procuratore Lewandowski ha detto la Juve non è in corsa per Lewandowski. Raffi, può succedere in questo, in questi giorni, in queste ore, in queste settimane, in queste, ci sarà di tutto. Può darsi che la Juve non sia in corsa per Lewandowski, ci sta. Io è un desiderio che avrei, quello di portare Lewandowski alla Juventus, però mi rendo conto che non è proprio un'operazione così semplice.
1: Sì, ci sono diciamo anche delle strategie. Stavo appunto leggendo l'approfondimento, se voi lo possiamo andare a leggere.
0: Certo.
1: Ok. Pini Giavi, agente tra gli altri di Robert Lewandowski, è stato nelle ultime ore in Italia, lo leggiamo appunto sul sito di Gianluca, che salutiamo e abbracciamo sempre perché è un amico. Dove ha tenuto, anzi saluto anche Luca Marchetti, gli faccio anche gli auguri che oggi è il suo compleanno. Dove ha tenuto incontri con vari club in Italia, tra questi anche la Juventus. Le due parti si conoscono bene e hanno affrontato vari temi in una panoramica generale sugli assistiti della gente. Tra questi c'è ovviamente anche l'attaccante del Barcellona. Il club bianconero ha grande rispetto e stima verso il campione polacco e lo considera chiaramente un giocatore di altissimo profilo. Ciò nonostante, al momento,
0: certo,
1: non ci risulta che la Juventus abbia approfondito il discorso, né che sia pronta ad entrare in corsa per lui, sia per ragioni di età che per le aspettative economiche. Xavi in seguito è atterrato a Barcellona con un volo da Milano, nelle prossime ore incontrerà i vertici del club blaugrana per parlare del rinnovo di Flick e anche del futuro attaccante polacco, visto che il suo contratto scade il 30 giugno 2026. Allora proviamo a tradurre, perché ormai questo linguaggio calcistico di mercato lo conosciamo. La Juventus si trova in questa situazione. Intanto deve capire che deve fare con Vlahovic ed è ancora in stand by. Poi, vero, uno, prima cosa. Seconda cosa, deve capire se va in Champions o se non ci va. Perché se vado in Champions io posso fare un determinato tipo di investimento, se non ci vado ne posso fare un altro. E magari l'agente Lewandowski ha detto ne parliamo, soprattutto se andate in Champions. Allora lì la Juventus potrebbe dire ok, a noi piace, tutto a posto, ci risentiamo di qui per il momento. L'altro ragionamento da fare è capire, ma David Openda che fine faranno? Cioè ci saranno estimatori? Perché io non posso dire alla gente faremo tutto quello che si può fare per prendere Lewandowski, io questo lo faccio e la Juventus lo ha fatto e lo sta facendo per Bernardo Silva, perché dice Bernardo Silva non ce l'ho proprio come caratteristiche di giocatore e mi serve. E so che lui è diviso tra Juve e Barcellona, un po' più Barcellona che Juve. Allora io là ti dico alla gente di Bernardo Silva, parliamone, io ti do quello che è il massimo dell'offerta che ti posso fare e sono pronto a chiudere. Mi serve il portiere? Assolutamente. Parliamo con Alisson e poi parliamo con Liverpool. Io voglio questo giocatore, c'ho già l'accordo con lui. Sull'attaccante, benché faccia gola, come si evince anche dalle parole del sito di Gianluca, benché faccia gola, io ora non mi posso sbilanciare, oltre che dirti a me piace, se va via dal Barcellona e accetta di parlare con noi, fammelo sapere, ma io ora un'offerta non te la posso fare, perché devo capire il futuro di Vlahovic, perché c'ho Openda, perché c'ho Devi, che devo vedere come piazzarli da qualche parte, perché non posso poi a un certo punto affondare per Lewandowski e mi trovo Lewandowski, Devi, Openda e Vlahovic che a quel punto va via perché non lo posso tenere pure a lui. Perché comunque mi chiederebbe 2 anni a determinate cifre e loro ci avranno dei tetti stabiliti, posso alzare un po', ma ne posso avere 5 o 6 che hanno lo stesso ingaggio di Ildiz, non di più, forse anche di meno. Quindi io la leggo così, la leggo come un temporeggiare intanto che si capisce se si va in Champions League e che testa ci hanno con Vlahovic. Chiaro che l'attaccante ci serve. Poi, nel questo temporeggiare, è chiaro che se Lewandowski avesse 4 anni in meno e avesse espresso lui la volontà della Juventus, forse la Juventus avrebbe detto ok, parliamone, però noi ci possiamo spingere fino a tot, perché Lewandowski credo che prenda 3 volte quello che prende il Dizzo comunque.
0: Mi pare 14.
1: Capisci bene che bisogna lavorarci.
0: Intanto vi faccio un indovinello: secondo voi quale quotidiano pubblica in home page questa intervista? Arbitri, Meani. E Ani, vi ricordo, essere l'ex addetto agli arbitri del Milan, quello che incontrava Collina nel ristorante, ma solo quando il ristorante era chiuso di lunedì. Mi voleva l'Inter, poi con Calciopoli finì sotto scorta. L'inchiesta di oggi molto meno grave.
1: Vabbè, che...
0: cosa sarà? Il Corriere dei Piccoli?
1: No.
0: Oppure sarà, no, oppure sarà Playboy?
1: No.
0: No. Oppure sarà, sarà chi sarà?
1: La Gazzetta dello Sport.
0: Bravo!
1: Vince Marangio. Beh, è tutto molto semplice.
0: Molto meno grave. Marangio, molto meno grave, certo.
1: Loro non sanno, non sanno ancora manco che c'è, però è molto meno grave.
0: Con Calciopoli finì sotto scorta. Poi però il signore era quello che le intercettazioni, che parlava con Collina. Allora ci vediamo nel ristorante. Sì, quando? Sì. Il lunedì. Perché? Perché è chiuso. Ma scusa, se è chiuso non è che c'è... che di cosa ti devi nascondere? Va bene, sentiamo...
1: Dai, sentiamo qualche nota vocale, vai Rossi. Un po' di pazienza, ragazzi, finirà tutto.
0: Cinematografo, andiamo al cinematografo, va che è meglio.
10: Ciao Vinci, ciao Ale, Fabio della Bahia Brasile.
1: Ciao,
10: secondo me è intoccabile, veramente non c'è nessuno in questa Juve, lo dicono i risultati, lo dice l'andamento, per cui fatta questa premessa è un discorso che applico anche chiaramente a Bremer. Ci ho detto, dovendo fare tanto e non potendo rivoluzionare la rosa per ovvi motivi, è uno di quelli da cui sicuramente partirei. Più che altro mi preoccuperei di affiancargli un giocatore che possa magari completarlo, ecco, perché se lui è un marcatore vecchio stile che fa della fisicità e della, anche di una certa rapidità e velocità in campo aperto le sue caratteristiche migliori, lo stesso non possiamo dire delle sue capacità di impostazione, quindi volendo migliorare questo aspetto, quello che serve è un Bremer mancino, più pulito tecnicamente, più capace di impostare, di rompere le linee, di condurre palla, questo è quello che serve, non liberarsi di Bremer.
1: Vabbè, poi anche la questione del completare il reparto difensivo è un altro aspetto, perché se anche restasse Bremer è abbastanza chiaro che Bremer ha bisogno di qualcuno che sappia portare palla lì, a meno che non gli metti pure il centrocampista Bernardo Silva che se la viene a prendere, però attualmente secondo me, visto anche la capoccia tanta che sta facendo Spalletti a Kelly ogni volta che c'è il pallone, avrebbe bisogno di chi sappia rilanciare il pallone, di chi sappia essere preciso, di chi sappia farla partire l'azione e non fare il passaggio in orizzontale difensivo che fa impazzire Spalletti. Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
0: Per me, Vincenzo, ci sono 2/3 difensori in partenza. Gatti e Kelly per me sono entrambi in partenza, sempre di fronte poi a offerte, e /3 se c'è Bremer. È chiaro che se tu mi dici preferisci vendere Bremer o tenere Gatti Kelly, io ti dico preferisco vendere Gatti Kelly, affiancare, come dice Fabio, un altro tipo di centrale accanto a Bremer, e mi faccio Bremer, che ne so, ora perché è il nome di cui si è discusso oggi, Indica, Kalulu, e a quel punto te ne serve anche un altro, anzi forse addirittura te ne servirebbero 2 se Kalulu lo consideri un esterno a destra, però secondo me Kelly e Gatti sono in partenza, e secondo anzi, me anche. Tolgo il secondo sempre al ragionamento di prima, se vai in Champions forse perdi Gatti e non perdi Kelly o viceversa, se non vai in Champions li perdi tutti e due. Perché poi, ragazzi, quello non si tocca, quell'altro non si tocca, quell'altro non si tocca ancora, e chi si vende?
1: Appunto.
0: Cioè, comunque, se devi monetizzare, io non so oggi oggettivamente quanto puoi fare dall'accoppiata Kelly-Gatti, però io credo che Gatti degli estimatori li possa avere, e secondo me è un giocatore che intorno ai 20-25 vendi. E Kelly l'hai pagato, quanto l'abbiamo pagato? 26-27?
1: Se arriva a 28.
0: Ok, però c'è già un anno e mezzo di ammortamento, io credo che a 30 tu lo possa piazzare, riusciresti a fare una cinquantina di milioni con questi due giocatori, sai. Poi l'artificio dell'eventuale mercato d'Europa League è questo,
1: sì.
0: Cioè o ne vendi 2 da 8 milioni o ne vendi 4, 5, 6 per arrivare ai milioni di quei due.
1: E poi devi essere bravo, secondo me, a puntare anche eventualmente su giocatori che altrove non hanno funzionato, ma che tu pensi che da te possano funzionare, perché intanto hanno talento, non sto dicendo vado a prendere uno scappato di casa che all'improvviso alla Juve, già che i bravi non emergono, figurati uno scappato di casa, per dire. Però il Kim della situazione, per dire, no? Magari un giocatore che vai a Monaco, ti accompagna volentieri, certo. e può funzionare, ma come potrebbero essercene altri? Adesso sto tirando un nome assolutamente a caso, però bisogna anche nell'ottimizzazione fare una roba del genere, anche perché adesso una questione di cessioni non sarà semplicissimo, e tu non devi dare soprattutto quella sensazione che hai bisogno di vendere per fare la squadra, perché altrimenti gli altri dicono ok, vendi, ma lo facciamo alle cifre mie, e invece tu devi cercare di dettarle un po' le cifre.
0: C'è anche l'aspetto degli ingaggi, perché comunque questi sono giocatori. Ora Gatti non mi ricordo quanto prenda, mi pare intorno ai 3,5, mi sembra, o 3,
1: secondo
0: comunque.
1: Me è tanto, sì.
0: Però è tanto per fargli fare la panchina. Sono normali se vai a fare il titolare, perché un titolare mi pare 3,5, prende Gatti, non vorrei dire una stupidaggine, comunque diciamo in un range 3,5.
1: Vabbè, diciamo che in il Serie Milan A, Allegri se lo prenderebbe subito. Beh,
0: bravissimo,
1: ma proprio facile, okay, facile,
0: perfetto,
1: tiene a De Winter.
0: Il punto però è, ora non abbiamo più tempo di affrontarlo e speriamo di non doverlo affrontare, ma conviene fare il botto con due cessioni per cui ti metti in casa 100 milioni privandoti di due giocatori, oppure è meglio arrivare a quella cifra smantellando? Perché per arrivare a 100 milioni tu in questo momento ne vendi almeno 5 o 6, perché ci metto Gatti, ci metto Kelly, ci metto Cambiaso, ci metto Kuhn Miners nel mucchio, ci metto
1: Zegrova.
0: Chi ci metto poi? Zegrova. Ci metto Nico Gonzalez, ci metto Luiz. Io ti ho messo 7 giocatori che però forse 100 milioni non te li portano.
1: Sono 7. Quindi
0: sono 7.
1: Tu devi avere una rosa comunque adeguata, una rosa rinforzata, e probabilmente non arrivi.
0: David, open da.
1: Guarda,
0: e siamo a 9. Cioè ne abbiamo venduti 9 in un momento, Vincenzo.
1: Sì. In chiusura diciamo che speriamo appunto non ci serva questi ragionamenti, però il mondiale quest'anno può dare una grande mano, perché se molti giocatori non hanno avuto spazio e soprattutto non hanno acquisito valore in questa stagione con la Juve, dovessero emergere durante il mondiale, ecco che da lì la Premier a segni copiosi, importanti, li stacca senza problemi, qualora,
0: speriamo,
1: Open Da viene convocato, impazzisce, segna ogni partita, vengono da te e dicono 30 li vuoi? Anche io te l'avrei dato gratis, però va bene anche per 30.
0: Io farò il tifo per il Belgio. Cioè, Claudia si è pure comprata la maglia di Open Da. Non lo ricorda, se ne vergogna, ma c'è pure la maglia di Open Da. Quindi io la indosserò per il Belgio. Mi hai detto una cosa sacrosanta. Noi dobbiamo sperare che questo mondiale valorizzi tutta una serie di giocatori per poi venderle.
1: Sì. Santa, vabbè, ci ritroviamo domani, ma con te direttamente nel serale.
0: Domani nel serale, domani ci sarò io nel serale.
1: Lo diciamo ora, ovviamente, che sennò domani pensano che sei di partito.
0: No. Ti è Maranta.
1: Pensano.
0: Domani avevo un impegno programmato, quindi domani pomeriggio non ci sono, ma ci sono nel serale. Perfetto. Quindi ci vediamo domani.
1: Con il sottoscritto invece ci troviamo domani pomeriggio e poi nel serale, dove ci sarà anche Scarponi, che poi racconteremo. Perché sta diventando comunque sempre Scarponi, più grande il suo castello.
0: Messaggio a Scarponi, se ascolti. Sei veramente una brutta persona.
1: Ti ripeto, lui mi ha scritto parlando a tutti e due.
0: Urbi e Torbi. Di fronte alle centinaia di migliaia di persone che sono all'ascolto. Scarponi, ricordati che ti ho scoperto io e devo venire a sapere.
1: Ti ho inventato.
0: Ma è vero. Comunque Scarponi,
1: il castello di Scarponi potrebbe diventare ancora più grande. E quindi potrebbe far fatica a gestire tutti gli impegni tra noi playboy, diciamo. Però
0: Scarponi, guarda, non mi telefonare, non mi mandare messaggi, perché sono talmente, lo voglio dire di fronte a tutto il popolo Radio Bianconera, sono talmente indignato da quello che è successo. Cioè Scarponi, quando l'ho inventato, ricordo sempre che mandava i vocali ed era Enrico da Montalto. È diventato Scarponi grazie a me, e adesso le cose
1: faceva volantinaggio per strada, faceva.
0: E faceva volantinaggio per strada, e adesso le cose devo venire a scoprire da Marancio. Ma è tutto a posto.
1: Adesso è il re. E noi lo abbracciamo, gli facciamo un grosso in bocca al lupo, ma poi capiremo e parleremo.
0: No, io non ci parlo più.
1: Stai zitto, vatti a riprendere. Ciao Santarelli, è pronto Quintiliano, saluto Federico Rossi e tutti quanti voi, appuntamento a domani, 2 in bianco nero, 17-19, come sempre, e poi domani che è giovedì c'è il serale, ricordiamolo, 21-22-30, ciao a tutti!
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Domenico Marocchino. Domenico Marocchino nasce a Vercelli il 5 maggio del 1957. Classico numero 7, specializzato nel dribbling, sempre in bilico tra il ruolo di esterno di centrocampo e seconda punta. Poco incline alla fase difensiva per giocare nel primo e non troppo efficace in zona gol per fare l'attaccante. Cresce calcisticamente nelle giovanili della Juventus, che lascia nel 1976 per vestire le maglie di Junior Casale, Cremonese e Atalanta. Tornò a vestire la maglia della vecchia signora nel 1979, con la quale giocò per 4 stagioni, vincendo 2 scudetti e una Coppa Italia. Marocchino si mise particolarmente in mostra nel corso della stagione 81-82, dove, complice l'infortunio di Roberto Bettega, riuscì a ritagliarsi molto più spazio. Con l'arrivo di Platini e soprattutto di Boniek, non riuscì più a giocare con continuità e visse un anno ricco solo di spezzoni di partite. Lasciò la Juventus nell'83 dopo aver collezionato 99 presenze segnando 9 gol. Negli anni in bianconero ebbe la fortuna di esordire in nazionale nella vittoria dell'Italia per 1-0 contro il Lussemburgo. In carriera vestì anche le maglie di Sampdoria, Bologna e Valenzana, dove si ritirò dal calcio giocato nel 1992. Da giocatore ha disputato complessivamente 131 presenze e 11 reti in Serie A e 104 presenze condite da 6 gol in Serie B. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, provò la carriera da allenatore nel campionato di eccellenza piemontese con la formazione del Lucky Basso, lasciando però la panchina a metà stagione. Da qualche anno partecipa a numerose trasmissioni sportive come opinionista.
0: Eroi in bianconero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Lionello Manfredonia. Nato a Roma il 27 novembre 1956, Lionello Manfredonia cresce calcisticamente nella Don Orione prima di essere prelevato dalla Lazio. Il 2 novembre 1975 esordisce in Serie A allo Stadio Olimpico contro il Bologna. Nel 1976 debutta come stopper nell'Italia Under 21, mentre l'anno successivo viene convocato da Berzot nella Nazionale Maggiore, dove però collezionerà appena 4 presenze. È anche tra i convocati del Mondiale in Argentina del 1978, ma non riesce praticamente mai a trovare spazio. La sua carriera viene segnata dal coinvolgimento nella vicenda del calcio scommesse, che gli costa una squalifica per 3 anni e mezzo. Torna in campo però dopo solo 2 stagioni grazie all'amnistia concessa per la vittoria del Mondiale 1982. È vicino alla Juventus già nel 1984, ma il suo trasferimento sfuma all'ultimo. Si concretizzerà nell'estate del 1985, quando si renderà necessario l'acquisto di un sostituto per Tardelli, passato all'Inter. Una bella responsabilità per Manfredonia, che aveva rivestito in carriera solo in rare occasioni il ruolo di centrocampista. Sono alla Juventus per vincere, le sue parole il giorno del ritiro. Ho l'età giusta per provare emozioni e soddisfazioni nuove e diverse. Per anni ho lottato per la salvezza, non per lo scudetto. Adesso posso finalmente puntare a traguardi importanti. E lo scudetto infatti arriva, così come arriva la conquista della Coppa Intercontinentale a Tokyo. Qualche problema invece nel girone di ritorno, quando il suo rendimento cala a causa di qualche squalifica di troppo e di un infortunio alla costola. Nell'estate del 1987 fa ritorno a Roma, stavolta sponda giallorossa, dove terminerà la sua carriera il 30 dicembre 1989, quando un arresto cardiaco sul campo del Bologna gli costa quasi la vita. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Manfredonia intraprende la carriera da dirigente, seppur con alterne fortune.
0: Eroi in bianco nero,

0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Oggi Marco Rubio sbarca a Roma, il segretario di Stato americano arriva in Italia per una missione diplomatica. In agenda gli incontri con Papa Leone XIV nella giornata di oggi e con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni domani. La prima tappa è il Vaticano per il meeting con il Pontefice, attaccato ripetutamente dal Presidente Donald Trump. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, questo è il messaggio che il leader della Casa Bianca dice di voler far arrivare a Leone da Rubio. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce intanto Prevost.
3: Secondo i media USA è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran, una moratoria su arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza USA sono inaccettabili secondo il regime islamico.
4: Conflitto Mosca-Kiev, un attacco ucraino contro edifici residenziali nella città di confine russa di Bryansk ha ferito stanotte 13 persone, tra cui un bambino. Lo ha dichiarato il governatore regionale Bogomaz. Il raid è avvenuto prima del cessato il fuoco unilaterale dichiarato dalla Russia con l'Ucraina tra l'8 e il 9 maggio, in concomitanza con le commemorazioni di Mosca per il giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. L'Ucraina aveva proposto un proprio cessato il fuoco per il 6 maggio, che la Russia ha ignorato.
3: Il delitto di Garlasco: Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avance al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta sceglie il silenzio davanti ai PM, che gli contestano il contenuto di intercettazioni captate mentre era da solo in auto. Tra queste, l'ammissione di aver visto il video che ritraeva la vittima in intimità con Alberto Stasi. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto.
4: Cinema, la 71esima edizione dei David di Donatello sbanca alle città di pianura di Sossai e Candiago. Miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco la grazia di Sorrentino. Sorpresa per le assaggiatrici di Soldini. Miglior sceneggiatura non originale, David Giovani e miglior trucco. Quattro premi a Primavera di Micheletto. Tre alla Città proibita di Mainetti. Matilda De Angelis vince il David per il film Fuori di Mario Martone come migliore attrice non protagonista. Si tratta del secondo David per l'attrice che dal palco ha detto: il nostro paese vive un impoverimento della cultura.
3: Il calcio: il Paris Saint-Germain vola in finale di Champions League per la seconda stagione consecutiva. Il Bayern Monaco si arrende con la sfida all'Allianz Arena che termina 1-1 premiando i parigini che avevano vinto 5-4 all'andata. Sblocca subito Dembélé, non basta il gol di Kane al 93esimo che aveva riacceso per qualche minuto le speranze dei bavaresi. Il PSG sfiderà l'Arsenal di Arteta Budapest il prossimo 30 maggio.
4: È tutto, a più tardi.
0: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

Saluto da Riccardo Restini. Giovedì 7 maggio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus e in casa Champions League, perché oggi è un bonjour, ci sarà il Paris Saint-Germain in finale di Champions League, che sarà Paris Saint-Germain-Arsenal Champions League. Partiamo proprio da questo. Su tutto Juve, Bayern, Monaco eliminato, sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale. La squadra di Luis Enrique conquista la finale di Champions League per il secondo anno consecutivo, eliminando il Bayern Monaco al termine di un doppio confronto combattutissimo. E dopo il pirotecnico 5-4 dell'andata, al Paris strappa un 1-1 all'Allianz Arena di Monaco in una gara meno spettacolare rispetto all'andata, ma comunque molto molto intensa. I parigini che sono partiti forte hanno trovato il pareggio dopo appena 3 minuti con Ousmane Dembélé. Poi il Bayern ha provato a reagire affidandosi alle iniziative singolari di Olise e Luis Diaz, ma la difesa del Paris Saint-Germain ha retto con ordine per gran parte dell'incontro. Solo nel recupero è arrivato il pareggio dei tedeschi con Harry Kane, che ha fatto un grandissimo gol, davvero numero 9 d'area di rigore. Troppo tardi però per riaprire il discorso qualificazione, e quindi in finale ci va il Paris Saint-Germain. Si parla anche di calciomercato dalle notizie della serata di ieri su tutto Juve. Si parla di Alisson, Juventus Alisson, accordo raggiunto con il portiere, ora si tratta con il Liverpool. Con tutto Juve che riporta quanto scrive su Twitter, sull'ex Twitter ormai diventato X, il giornalista Nicolò Schira, che ha acceso il mercato della Juventus con un'indiscrezione pubblicata appunto su X. Alisson Becker ha raggiunto un accordo su termini personali con la Juventus per un contratto fino al 2029 da 5 milioni di euro a stagione. Secondo Schira, il club bianconero è ora al lavoro per trovare l'intesa con il Liverpool, che non ha ancora preso una decisione definitiva sulla possibile cessione del portiere brasiliano. Sono stati avviati i colloqui, una trattativa che, se confermata, rappresenterebbe un grande colpo di grande peso per la Juventus alla ricerca di certezze tra i pali in vista della prossima stagione. Quindi, secondo Schira, passi importanti da parte della Juventus nella trattativa per Alisson. Mentre passiamo al primo piano di Massimo Pavan di questa notte su tutto Juve, che si concentra su Edon Zegrova. Ecco il giocatore più sfortunato ad oggi, giocatore della Juve più sfortunato ad oggi è Edon Zegrova, è il simbolo della stagione più sfortunata della Juventus. Se ci fosse un premio per il giocatore più penalizzato dagli episodi in casa bianconera, il nome del talento kosovaro sarebbe probabilmente il primo della lista. Tra infortuni, occasioni mancate e dettagli che hanno cambiato il corso della sua annata, l'esterno offensivo non è mai riuscito davvero a mostrare il suo potenziale. L'inizio della stagione è stato subito complicato, la pubalgia ha rallentato il suo inserimento, impedendogli di svolgere la preparazione estiva con continuità ed adattarsi gradualmente al calcio italiano, storicamente molto più tattico e difficile.

0: rispetto alla Ligue 1, un handicap pesante per un giocatore arrivato a Torino con aspettative importanti. Eppure le sue qualità restano evidenti: tecnica fuori dal comune, accelerazione, fantasia e capacità di saltare l'uomo, caratteristiche rare nella rosa juventina e sempre più preziose nel calcio moderno. Ogni volta che ha avuto spazio, il kosovaro ha dimostrato di poter creare superiorità numerica e imprevedibilità offensiva. Quello che è mancato però sono i numeri: 0 gol stagionali e pochissimi episodi realmente decisivi pesano inevitabilmente sul giudizio della sua stagione. Eppure dietro queste statistiche c'è anche una dose di sfortuna. 2 episodi in particolare raccontano perfettamente l'annata di Zegrova. Il primo contro il Galatasaray, supplementare, occasione enorme per regalare il vantaggio alla Juventus, e un tiro praticamente simile a un rigore in movimento che termina fuori di pochissimo. Un gol che avrebbe potuto cambiare completamente la percezione della sua stagione e trasformarlo in un eroe europeo, perché avrebbe definitivamente cambiato probabilmente anche il destino della stagione della Juve. Il secondo episodio arriva invece contro il Verona. Negli ultimi minuti Zegrova si inventa una conclusione potente e precisa proprio nell'ultimo turno, molto più difficile rispetto alla chance avuta contro i turchi. Il pallone però si stampa sul palo dopo la deviazione del portiere, una beffa, e soprattutto confrontando quell'azione con il gol vittoria del Verona, una conclusione quasi identica ma con un finale opposto. Dettagli sottilissimi che raccontano quanto la stagione di Zegrova sia stata condizionata dagli episodi. Per questo in molti continuano a vedere nel kosovaro un talento ancora tutto da recuperare, considerando anche che ha giocato con il freno a mano tirato la prima parte di stagione, visto che era arrivato con una pubalgia da lasciarsi alle spalle. Era stato fermo per tanto tempo. Nell'ultimo periodo a Lille aveva giocato pochissimo e di conseguenza insomma anche la sua stagione è stata condizionata anche da quello. La speranza dell'ambiente bianconero è che Zegrova riesca finalmente a lasciarsi alle spalle la sfortuna è a diventare quel giocatore capace di incidere davvero con le giocate decisive, perché il talento alla Juventus nessuno lo mette in discussione, e chiaramente la speranza per i tifosi bianconeri è che Zegrova possa riuscire a tirare fuori tutto il suo potenziale, che insomma è abbastanza evidente. Si parla anche di Kim, di mercato su tutto Juve. Kim, la Juve lo segue, ma solo se parte un big. Kim Min-jae torna al centro delle voci di mercato e potrebbe diventare uno dei grandi protagonisti della prossima estate. Il difensore sudcoreano del Bayern Monaco, dopo una stagione vissuta spesso ai margini nelle rotazioni di Vincent Kompany, starebbe valutando il proprio futuro, e dall'Italia arrivano segnali sempre più concreti. Juventus, Inter e Milan avrebbero già avviato i primi contatti esplorativi per capire la fattibilità dell'operazione. Kim continua infatti ad avere grande appeal in Serie A dopo lo straordinario impatto avuto ai tempi del Napoli, quando fu uno dei protagonisti assoluti dello scudetto conquistato dagli azzurri. Problema di prezzo e necessità di una cessione. Il Bayern Monaco dal canto suo non considera il centrale incedibile. Il club tedesco sarebbe disposto a trattare una possibile cessione durante il mercato estivo, ma soltanto davanti a un'offerta compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una valutazione importante che riflette comunque l'esperienza internazionale e il valore del giocatore. Nonostante il desiderio di trovare maggiore continuità e centralità nel progetto tecnico, Kim resta uno dei difensori più affidabili del panorama europeo. In Italia la Juventus osserva con grande attenzione la situazione. I bianconeri sono alla ricerca di un difensore esperto e già pronto per alzare il livello della retroguardia. I bianconeri tuttavia, per arrivare a Kim, dovrebbero cedere un pezzo pregiato in difesa, e come si legge anche nelle ultime settimane, questo pezzo pregiato potrebbe essere potenzialmente Bremer, sicuramente il difensore più monetizzabile, uno dei giocatori in generale più monetizzabili della rosa della Juventus. E insomma bisogna anche mettere un po' sul bilancio se effettivamente conviene prendere Kim per lasciare andare via Bremer, che effettivamente è una certezza totale nella difesa bianconera. Insomma, questo lo capiremo con il passare delle settimane e forse addirittura dei mesi. Passiamo alle prime pagine dei quotidiani di oggi, a partire dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport, che si concentra su Leao. Leao sei fuori, questo è il titolo utilizzato dalla Rosa per concentrarsi sul talento del Milan sotterrato dalle critiche, soprattutto nell'ultimo periodo. Appunto, il tema centrale riguarda la situazione di Leao, che, con la rosa che sottolinea il momento delicato e complicato vissuto dal portoghese e il possibile addio a fine stagione col Milan e al capolinea futuro altrove. Domenica a San Siro rischia la panchina, scrive la Gazzetta, che parla ovviamente anche della Champions League. Ancora Paris Saint-Germain in finale per il bis col Bayern, basta l'1-1 il 30 maggio a Budapest, la sfida sarà contro l'Arsenal. In taglio alto spicca il richiamo a Beccalossi, che è mancato nella notte di ieri, storica bandiera dell'Inter, venuta appunto a mancare la notte, non la scorsa, quella precedente. Il giornale di Retica Spazio, celebrandone il talento con il titolo L'ultimo dribbling, che richiama anche alla sua grande eleganza tecnica. E poi si parla non solo di questo, si parla ovviamente della prestazione di Kvaratskhelia nella partita di ieri, ma si parla anche del rinnovo di Vlahovic, che sembra in salita per la Gazzetta. Vlahovic che gelo, vuole l'estero, rinnovo Juve in salita, quindi potrebbero esserci un po' di difficoltà, un po' di complicazioni per quanto riguarda il futuro di Dusan Vlahovic, che rimane estremamente incerto nonostante il gol segnato contro il Verona, che potrebbe, o almeno si pensava potesse, indirizzare meglio la situazione, che a quanto pare allo stato attuale delle cose sembra ancora in salita. La prima pagina anche del Corriere dello Sport si concentra su Antonio Conte. Conte muove tutto, il domino delle panchine. Antonio più di Max può spostare gli allenatori di Serie A. Se non resta Napoli, torna Sarri e Allegri CT. L'incontro con Aurelio De Laurentiis è il passaggio chiave per far partire il giro dei tecnici. Anche il Milan senza certezze, così come Bologna, Atalanta e Fiorentina. Da martedì farà caldo, in senso ovviamente metaforico, con una situazione legata alle panchine che si preannuncia particolarmente calda nel panorama delle panchine di Serie A, e con anche la panchina della nazionale che è coinvolta. Si parla in taglio alto in prima pagina del CDS anche della Champions League. Luis Enrique in finale con il Paris Saint-Germain cerca il terzo trionfo. Champions, Lucio da Tris, stavolta niente gol e Ada, finisce 1-1 a Monaco con i gol di Dembélé e Kane. Kvara migliore in campo, il tecnico ha vinto l'anno scorso a Parigi e nel 2015 con il Barça contro la Juventus. Il 30 maggio sfiderà l'Arsenal a Budapest in una partita che sicuramente si preannuncia interessantissima. Paris Saint-Germain 1-1 contro il Bayern. Kvaratskhelia show, finale conquistata. Il Paris Saint-Germain soffre ma resiste contro un Bayern aggressivo e organizzato. Dopo il successo dell'andata ai francesi basta un pareggio per staccare il pass per la finale di Champions a Monaco. Termina 1-1 in una sfida intensa e spettacolare. E poi, appunto, come dicevamo, il riferimento alle panchine che Conte può smuovere completamente. Ci sono diversi allenatori in foto, oltre a Conte e Allegri ci sono anche Palladino, Sarri, Italiano e Grosso, con tutti allenatori che possono muoversi durante l'estate. In taglio basso sul Corriere dello Sport si parla anche dell'addio a Beccalossi. Aveva 69 anni, Altobelli dice: con lui sono morto anch'io, adesso il mondo ha perso fantasia. E poi la situazione è anche legata all'AIA, commissario all'AIA, arbitri, la FIGC vota la svolta, attesa la prossima settimana la gestione del Consiglio federale. Ieri Pinzani e Butti dal PM. Tennis a Roma, Sinner in campo, Arnaldi avanza. Oggi il primo allenamento di Jannik per l'Internazionale d'Italia. Cobolli dice torneo speciale, mentre Berrettini sfida Popirin sul centrale. Mentre di spalla a sinistra si parla delle strane manovre intorno al calcio sul Corriere dello Sport, con l'articolo, il breve articolo di Ivan Zazzaroni con il protagonista Malagò e la FIGC e in generale il calcio italiano che sta vivendo un periodo di estrema crisi. Prima pagina anche di Tutto Sport si concentra su Dusan Vlahovic. Dusan, la Juve e il tuo top. Questo è il titolo riportato in prima pagina da Tutto Sport. Parole che rappresentano un estratto dell'intervista a Pantaleo Corvino. Dusan, la Juve è già al tuo top, il direttore generale del Lecce che sabato si gioca un pezzo di salvezza contro i bianconeri e lo scopritore di Vlahovic. Hanno ancora tanto da darsi a vicenda. Con Spalletti può fare più di 20 gol a stagione e un pezzo di cuore. Lo portai a Firenze nello scetticismo generale. Per la difesa, per quanto riguarda la Juventus, si offre Alaba in uscita dal Real. L'Atletico per tenere Nico offre Cardoso e poi sondaggio anche per Pisilli. Questi movimenti della Juventus sul mercato, stando alle notizie di oggi. Champions League 1-1, Paris Saint-Germain sul campo del Bayern. Finale con l'Arsenal e questi chi li batte, scrive Tutto Sport. Dembélé colpisce dopo 3 minuti, il pari di Kane arriva solo al 94esimo. I campioni d'Europa il 30 maggio difenderanno il titolo a Budapest. In taglio alto si parla anche dell'altra metà della città. La proposta granata all'ex CT, l'alternativa rimane Juric. Toro triennale per Gattuso, Petrachi caldeggia l'operazione. Cairo tiene aperta anche la pista croata. Sullo sfondo D'Aversa, il Wolverhampton nel retrocesso tenta Adams con un maxi contratto. Ferrante dice vincere il derby darebbe almeno un senso alla stagione e la sensazione è che il Torino voglia giocarsi tutto all'ultima giornata per provare a scomodare e a smontare i piani della Juventus nel finale di stagione all'ultima giornata. Di spalla su Tutto Sport si fa riferimento all'addio a Beccalossi. Evaristo e l'arte del calcio, scrive Stefano Pasquino su Tutto Sport. Ci sono giocatori che colpiscono l'immaginario dei tifosi al di là della maglia che indossano, eppure a prescindere da quello che hanno vinto in carriera. Evaristo Beccalossi era uno di questi. Si parla anche di tennis. Roma entra nel vivo. Arnaldi lancia Sinner & Company. Ligure batte Munar, Berrettini inaugura la giornata italiana mentre Jannik scalda il foro. E questo il quadro della prima pagina di Tutto Sport con in taglio basso anche riferimento al volley. Perugia torna campione, Civitanova KO davanti a 5.000 tifosi. Terzo scudetto, questa è la prima pagina di Tutto Sport. Passiamo anche alla prima pagina del QS, del quotidiano sportivo, dove si prende praticamente quasi tutta la prima pagina. Beccalossi, l'arte del gol, bandiera dell'Inter, si è spento a 69 anni, personaggio unico. In taglio alto gli internazionali d'Italia. Tennis, ieri il via a Roma, la grande bellezza di Sinner & Company sfidano il tabù. Ciclismo, domani parte il Giro d'Italia. Champions League, la finale sarà Arsenal Paris Saint-Germain al Bayern. Non basta il gol di Harry Kane. La crisi del Milan in taglio basso, Bivio Allegri contro la Dea Rivoluzione è in attacco. È il momento di Gimenez, del Bevote ex Feyenoord, che non ha mai veramente inciso dal suo arrivo a Milano. Era arrivato con decisamente altre aspettative e adesso può essere il momento giusto per emergere per quanto riguarda l'attaccante messicano. Facciamo una citazione anche dalla prima pagina dell'Equipe, il principale giornale sportivo francese. Plaisir total, questo è il titolo utilizzato dall'Equipe in prima pagina, con l'esultanza di Dembélé di ieri sera, lui che ha sbloccato la partita dopo appena 3 minuti e decidendola di fatto e mettendola in discesa per la formazione di Luis Enrique. È appunto un piacere totale veder giocare questa squadra, scrive l'Equipe in prima pagina. Questo era un po' il quadro delle prime pagine di oggi per quanto riguarda il mondo sportivo. Andiamo anche sul primo piano di Massimo Pavane di questa mattina su Tutto Juve. Alla Juve c'è un punto di riferimento ma anche un grosso interrogativo. Luciano Spalletti è diventato il punto di riferimento di una Juventus che si aggrappa alla propria esperienza per inseguire un quarto posto fondamentale La qualificazione alla prossima Champions rappresenta infatti l'unico vero obiettivo rimasto ai bianconeri, l'unica possibilità per dare un ultimo senso di una stagione, un minimo di senso a una stagione che ancora una volta rischia di chiudersi tra delusioni e rimpianti, perché al di là di qualsiasi giustificazione la realtà è chiara: una squadra come la Juventus non può accontentarsi di lottare soltanto per il quarto posto. Le difficoltà vissute durante l'ultima giornata di campionato certificano un abbassamento di livello importante, una situazione che il club bianconero non dovrebbe vivere per storia, investimenti e ambizioni. Ora il rischio di perdere tutto c'è. Il rischio adesso è concreto, la Juventus potrebbe addirittura restare fuori dalla Champions League, scenario che avrebbe conseguenze pesantissime anche sul futuro societario e sul mercato. Senza gli introiti europei il budget verrebbe inevitabilmente ridimensionato e il club sarebbe costretto a puntare soprattutto sulla conservazione della rosa attuale, rinunciando a grandi investimenti e nuovi acquisti. Uno scenario complicato, forse il più delicato degli ultimi anni in casa bianconera, ed è proprio per questo che nelle ultime tre partite servirà il massimo da parte di tutti, giocatore, società e allenatore. Luciano detta regole, ma si mette in discussione. Lo stesso Luciano Spalletti ha ribadito più volte la necessità di alzare concentrazione, intensità e spirito di sacrificio, ma anche il tecnico sa bene che qualcosa dovrà cambiare, soprattutto nelle scelte decisive. Nella sfida contro il Verona infatti alcune decisioni non hanno convinto del tutto. Si è parlato tanto in settimana dei cambi, è vero che Dusan Vlahovic ha trovato il gol del pareggio, ma diversi cambi effettuati durante la gara non hanno inciso come ci si aspettava. Da un allenatore dell'esperienza e del livello di Spalletti, ambiente e tifosi si aspettano sempre il massimo e soprattutto si aspettavano una crescita costante della squadra nel corso della stagione, insieme a una vittoria contro il Verona che invece non è arrivata. Adesso però non c'è più tempo per guardarsi indietro, la Juventus si gioca moltissimo nelle ultime tre partite di campionato, non tutto ma gran parte del proprio futuro sì. E Spalletti è il primo a sapere che servirà qualcosa in più anche da parte sua per evitare che questa stagione si trasformi in un fallimento definitivamente totale. E quindi ecco, i tifosi della Juve si aspettano tanto per una qualificazione in Champions che non può mancare. E a proposito insomma di una delusione che non può arrivare, ieri Giuseppe Falci è intervenuto a Ieri e Oggi, ospite qui su Radio Bianconera, e ha parlato appunto della situazione attuale della Juventus, della vera Juventus che manca un po' da troppo tempo.
1: La Juventus quella vera in realtà non la vediamo da anni, cioè nel senso che la Juventus a tratti riappare, poi succede sempre lo stesso copione, cioè ogni qualvolta si può fare lo scatto di livello, cioè tu hai una partita che ti consentirebbe di diventare terzo, secondo, tutte le fragilità riemergono. È successo prima di Juve-Lecce, è successo con Juve-Lecce, è successo con Cagliari-Juve, è successo domenica con Juve-Verona. Insomma, è un copione che si ripete. È un copione che si ripete perché questa squadra non ha, a mio avviso, nonostante Spalletti abbia fatto degli sforzi enormi per consentire alla rosa di esprimersi a livello maggiore, manca poi di personalità, mancano giocatori in grado di
2: trascinare il gruppo,
1: di trascinare quando nelle difficoltà, perché le difficoltà ci saranno sempre, Franco.
2: Certo.
1: Le difficoltà ci saranno sempre, ci sono sempre state, ci sono partite sporche, ci sono partite dove tu giochi meglio, ci sono partite in cui giochi bene un tempo e meno bene un altro tempo, però è evidente che essendoci una ciclicità in questo tipo di errori che commetti, vuol dire che c'è una defezione, c'è un deficit nella rosa, comunque a mio avviso mancano giocatori di personalità. Io oggi non do la colpa a Spalletti, anzi Spalletti secondo me è la migliore scelta che è stata fatta negli ultimi 5 anni. Dico però questo, caro Franco, e forse dico qualcosa di impopolare. Secondo me, per far crescere questi giocatori è necessario uscire dalle prime quattro. Cioè, arrivare quarti significherebbe anestetizzare la cosa, cioè
2: un po' come è successo l'anno scorso, no? Tu dici, Giuseppe.
1: Esatto, tu arrivi quarto, ti becchi 50 milioni, 60 milioni, 70 milioni, quanto sono quelli della Champions, sei convinto che ti manca soltanto qualcosina per poter essere da scudetto. Invece la storia della Juventus insegna una cosa molto molto chiara, cioè tutte le volte che la Juventus ha ricominciato un ciclo, lo ha ricominciato dal basso, no? Quindi ricostruendo e soprattutto vincendo lo scudetto, vincere lo scudetto, essere competitivi per la competizione nazionale, e serve per, diciamo, aumentare il livello e per essere competitivi anche in Europa, dove ormai c'è un gap tra quello che succede in Italia e quello che succede in Europa. Quindi tu devi fare prima uno step importante in Italia, che significa essere realmente competitivi. La Juventus non è realmente competitiva per lo scudetto ormai da anni.
2: Sono sei anni.
1: Perché anche negli anni, diciamo, nell'anno di Pirlo ci fu una sorta di illusione fino a un certo punto, c'è stato l'ultimo anno di Allegri, è vero, ma poi la squadra si è afflosciata, no?
2: Purtroppo sì.
1: Purtroppo. Io credo che sia necessario uno step di quel tipo.
0: Queste erano le parole di Giuseppe Falci, ieri ospite a Ieri e Oggi. Noi continuiamo la nostra carrellata su tutto Juve, perché si parla di Dusan Vlahovic, di questo gelo sul rinnovo di cui si parla quest'oggi. Vlahovic Juventus, gelo sul rinnovo. Bayern, Monaco o Barcellona, nel futuro del serbo, torna, segna e adesso scalpita. Dusan Vlahovic si è ripreso, il centro dell'attacco della Juventus, e adesso punta a una maglia da titolare nella sfida contro il Lecce. Il centravanti serbo è rientrato nel momento più delicato della stagione bianconera, con la corsa alla prossima Champions League ancora tutta da decidere. Il rapporto con Spalletti è solido, l'allenatore considera Vlahovic centrale nel progetto tecnico della Juventus del futuro, ma fuori dal campo resta aperto il grande nodo legato al rinnovo di contratto. Rinnovo Vlahovic, distanza con la Juventus, l'attaccante serbo in scadenza a giugno continua a prendere tempo. La Juventus ha già presentato una proposta importante, circa 6 milioni di euro più bonus, in linea con i nuovi parametri societari. Tuttavia l'entourage del giocatore, guidato dal padre Milos, ritiene che sul mercato possano arrivare offerte più ricche e prestigiose, una situazione che rischia di complicare la programmazione bianconera. Alla Continassa non vogliono trascinare la trattativa troppo a lungo, perché le strategie per il prossimo attacco dipendono anche dalla decisione definitiva dell'attaccante. Bayern, Monaco e Barcellona lo osservano. Il serbo è convinto di avere ancora grande mercato in Europa. Tra gli scenari più affascinanti ci sono il Bayern, dove potrebbe diventare l'alternativa a Harry Kane, e il Barcellona, che nei prossimi mesi dovrà valutare il futuro di Robert Lewandowski, tra l'altro giocatore su cui ci sono anche gli occhi della Juventus. Vlahovic sa di avere un vantaggio importante, la possibilità di scegliere il proprio destino con maggiore libertà rispetto ad altri top attaccanti sul mercato, ed è proprio questa consapevolezza che al momento frena qualsiasi accelerazione verso il rinnovo con la Juventus. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport. Una Juventus che è pronta alla rivoluzione in attacco, incontro per Lewandowski, Colomoni resta in pole position. La Juventus prepara una nuova rivoluzione offensiva, il finale di stagione sarà decisivo per la corsa alla Champions League, ma la Continassa si lavora già al futuro tra possibili addi, nuovi acquisti e strategie di mercato. Colomoni resta il grande obiettivo della Juventus, la vera priorità della Juve porta a Colomoni, l'attaccante francese protagonista in bianconero nella seconda parte del 2025, tornerà al Paris Saint-Germain dopo il prestito non troppo positivo al Tottenham, ma non rientra nei piani del club parigino. Alla Continassa cresce la fiducia per un ritorno dell'attaccante, le ipotesi sul tavolo sono due: uno scambio con David oppure l'arrivo di Colomoni in aggiunta al canadese, soprattutto se il rinnovo di Vlahovic dovesse definitivamente saltare. Juventus, il futuro dell'attacco dipende proprio proprio da Vlahovic. Tutto ruota ancora attorno alla sua decisione. Il rinnovo del serbo resta in bilico e la Juventus non vuole farsi trovare impreparata. Per questo il club sta valutando più profili internazionali e prepara l'ennesima rivoluzione offensiva degli ultimi anni. Prima, però, c'è da conquistare la Champions, poi sarà tempo di calciomercato. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport per quanto riguarda la situazione offensiva e del reparto degli attaccanti della Juventus. Le panchine del potere, si legge su Tutto Juve, che riporta quello che scrive la Stampa. Oggi Serie A, il potere passa agli allenatori manager. Chivu sorprende tutti. Allegri e Spalletti decidono il mercato. In Serie A non basta più allenare, oggi i tecnici costruiscono squadre, influenzano il mercato e determinano le strategie dei club, da Chivu ad Allegri fino a Spalletti e Gasperini. Il finale di stagione racconta un calcio in cui gli allenatori sono diventati sempre più centrali nei progetti delle società. Chivu dall'Inter una scommessa vinta oltre le aspettative, per ora è soprattutto Chivu il simbolo di questa nuova tendenza. All'ex difensore rumeno l'Inter aveva chiesto solo, tra virgolette, di fare l'allenatore, ma il risultato è andato ben oltre le aspettative. La direzione intrapresa dai grandi club italiani appare chiara: gli allenatori vogliono avere voce in capitolo sulle scelte di mercato e sulle strategie tecniche. Il caso di Antonio Conte è emblematico. Dopo lo scudetto conquistato la scorsa stagione, il tecnico aveva ottenuto da De Laurentiis ampio margine operativo sul mercato. Tuttavia il progetto costruito insieme al direttore sportivo Giovanni Manna non ha prodotto i risultati sperati. A 3 giornate dalla fine la lotta per l'Europa resta apertissima, dal Milan alla Juventus passando per Roma e Como. Il quarto posto sarà deciso non soltanto dal campo ma anche dalle scelte strategiche dei tecnici. In particolare Juventus, Spalletti guida la rivoluzione. Anche la Juventus vive settimane decisive. Spalletti è impegnato nella corsa al quarto posto, ma allo stesso tempo sta già pianificando la squadra del futuro. Il rapporto diretto con John Elkann e l'intesa con Giorgio Chiellini rafforzano il peso del tecnico nelle scelte strategiche del club. Diverse operazioni del mercato estivo sono già state riviste, mentre Spalletti lavora tra conferme, cessioni e nuovi obiettivi. E poi ci sono i modelli di allenatori manager come Gasperini e Fabregas. Gasperini che continua a essere il punto di riferimento della Roma, mentre Fabregas sta costruendo un progetto estremamente ambizioso con il Como, lui che è anche azionista del club. Entrambi rappresentano un modello moderno, allenatori coinvolti nella crescita tecnica, nella valorizzazione dei giovani e nella costruzione della rosa. Questo è quello che scrive la Stampa oggi per quanto riguarda questo nuovo modo di fare gli allenatori, soprattutto che si sta sviluppando tanto in Italia. Torniamo invece su un tema che sta andando piano piano sempre più in sordina, ma rimane costante, ovvero il tema dell'indagine arbitrale, perché ne ha parlato ieri Silvia Scotti della Repubblica, ospite ieri a Radio Bianconera dal nostro direttore Antonio Paolino. A Cose di Calcio, appunto, ha parlato della situazione attuale legata all'indagine arbitrale.
3: Allora, in prima pagina c'è stata parecchio, su tutti i giornali, poi ovviamente ognuno ha la propria linea, chi cerca di essere un pochino più pompiere, chi cerca di pomparla invece un po' di più. Adesso la dimensione ce la possono dare solo gli inquirenti dopo che chiederanno il rinvio a giudizio, perché qui dobbiamo capire se questa inchiesta è una faida tra arbitri, se è una cosa politica che può avere a che fare con la politica, con il commissariamento della Federcalcio, con la candidatura di Malagò, con tutto quello che c'è dietro, o se che intercettazioni hanno, che intercettazioni ambientali hanno, quali sono i nomi di peso. Una volta che il PM comunque si espone e dice che i dirigenti dell'Inter non sono coinvolti, è chiaro che prende tutto un'altra dimensione l'inchiesta, perché l'inchiesta ha un peso, un suo peso specifico al momento stesso in cui vengono coinvolti i dirigenti delle società di Serie A. Quando ti dicono che i dirigenti delle società di Serie A non sono coinvolti, quindi anche l'addetto agli arbitri dell'Inter che è spuntato dalle carte e che avrebbe avuto comunque o è stato nominato in una telefonata di Rossi, non so in quali termini, bisogna capire qual è il suo ruolo, se è stato nominato perché lo conosce, e perché Rossi lo conosce visto che è stato comunque un assistente di linea con cui ha lavorato tanti anni e quindi ha sentito che voleva, che sapeva che un arbitro era gradito o non gradito, oppure se c'è un'intercettazione tra loro che avrebbe visto un altro peso. Ma stiamo sempre parlando tra l'altro di un addetto agli arbitri, non di un dirigente di peso, e non cambia nulla perché il Milan in Calciopoli aveva coinvolto il suo addetto agli arbitri, quindi non, cioè, è comunque un uomo della società, però bisogna capire che tipo di intercettazione hanno.
4: Che tipo
3: e quello lo capiremo quando usciranno tutte le carte e quando gli inquirenti chiederanno gli eventuali rinvii a giudizio.
0: Questa è l'analisi di Silvio Ascolti sulla situazione attuale legata all'indagine arbitrale. Torniamo su Tutto Juve, si parla di buone notizie per Spalletti, Yıldız e Thuram recuperati verso Lecce. La Juventus si prepara alla delicatissima trasferta contro Lecce con segnali incoraggianti dalla Continassa. Oggi i bianconeri torneranno ad allenarsi al completo prima della partenza per il Salento, dove sabato sera andrà in scena una sfida fondamentale per la corsa alla Champions League. Il tecnico Luciano Spalletti può finalmente sorridere, gli ultimi allenamenti hanno restituito risposte positive da diversi giocatori, reduci da acciacchi fisici a partire da Kenan Yıldız e Kefren Turam. Yıldız verso una maglia da titolare contro Lecce, le sensazioni attorno a lui sono positive nonostante una condizione atletica ancora non perfetta, il talento turco sembra pronto a partire dal primo minuto nella sfida del Via del Mare. Spalletti considera il classe 2005 uno dei punti chiave della manovra offensiva juventina e difficilmente rinuncerà alla sua qualità in una gara così importante. McKennie resta centrale nel progetto di Spalletti, attenzione anche alla sua situazione, il centrocampista americano è apparso meno brillante nelle ultime uscite ma continua a essere considerato indispensabile dal tecnico bianconero grazie alla sua duttilità tattica. Spalletti punta ancora sulla capacità di ricoprire più ruoli e di garantire equilibrio in entrambe le fasi del gioco. In difesa sarà ancora Bremer, il leader della retroguardia. Il centrale brasiliano vuole riscattare l'errore costato il momentaneo vantaggio dell'Hellas Verona nell'ultimo turno di campionato e guiderà il reparto in una sfida che può indirizzare la stagione della Juventus. E poi davanti c'è il ballottaggio Vlahovic-David con Conceição che è intoccabile in attesa della partita. In attacco resta aperto il duello tra Dusan Vlahovic e Jonathan David per una maglia dal primo minuto. Le scelte definitive arriveranno soltanto nelle prossime ore. Chi invece appare sicuro del posto è Chico Conceição, considerato uno dei giocatori più in forma della rosa bianconera anche nei momenti più complicati della stagione. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport. Un Conceição certo del posto, Yıldız che scalpita per una maglia da titolare, Vlahovic, David, il ballottaggio, ma si parla anche di Boga su Tutto Juve. Juventus, Boga, arma in più per la Champions, i gol dalla panchina fanno la differenza. La Juventus si aggrappa anche alla forza dei cambi per continuare la corsa verso la Champions League. La squadra di Luciano Spalletti conferma una tendenza chiara. I gol dalla panchina stanno diventando decisivi nella stagione bianconera. Con la rete realizzata da Dusan Vlahovic contro il Verona, la Juventus è salita a quota 11 gol segnati da giocatori subentrati. Meglio, ha fatto soltanto l'Inter con 13. Juventus-Lecce, anche Boga può essere decisivo. Sabato i bianconeri cercheranno continuità sfruttando anche l'impatto dei cambi e proprio in quest'ottica cresce il peso di Jeremy Boga, sempre più considerato un'arma tattica importante da Spalletti. L'esterno offensivo sta vivendo uno dei momenti migliori della sua stagione, 3 gol nelle ultime trasferte di Serie A e 4 reti complessive dall'inizio di marzo, numeri che lo rendono attualmente il miglior marcatore bianconero dell'ultimo periodo. Ma Spalletti si aspetta i gol di Vlahovic, si legge anche questo su Tutto Juve, perché come riporta la Gazzetta dello Sport il campo torna protagonista dopo il gol su punizione contro il Verona. Vlahovic è pronto a riprendersi la Juve anche da titolare. La sfida di Lecce può rappresentare un crocevia decisivo sia per la corsa Champions sia per il futuro dell'attaccante. Spalletti punta sulla fame e sulla sua voglia di rivalsa, la Juventus invece aspetta una risposta definitiva, rinnovo o addio. il tempo delle riflessioni sta per finire e il mercato europeo osserva con attenzione, con Vlahovic che deve ancora dare le sue certezze. Sta giocando una partita fondamentale per il suo futuro. Il contratto con la Juventus si avvicina alla scadenza e il rinnovo resta un tema centrale. Nelle ultime ore si sarebbe registrato un nuovo contatto tra l'amministratore delegato Damian Comolli e l'agente del giocatore. Sullo sfondo resta il nome di Robert Lewandowski, profilo che la Juventus starebbe monitorando in caso di rivoluzione offensiva. Il fuoriclasse polacco però ha costi elevati e un futuro ancora incerto tra Barcellona, ovvero il club dove milita adesso, e possibili offerte che arrivano da Arabia Saudita e Stati Uniti. Intanto Vlahovic osserva e vuole dare una risposta sul campo, trascinare la Juventus in Champions League per tornare al centro del progetto bianconero. E insomma la sensazione è che, come aveva detto Chiellini mesi e mesi fa, la decisione e la comunicazione effettiva del futuro di Vlahovic arriverà soltanto a fine stagione, anche se è un fardello importante da portarsi dietro, soprattutto in questa fase cruciale della stagione. E a proposito della prossima stagione, dove ci sono tante incertezze, tra cui il nodo Dusan Vlahovic, ne ha parlato di questo Gabriele Cantella, che è venuto ospite a Radio Bianconera, ospite ieri a RBN Caffè. Ha parlato appunto della situazione dei giocatori anche in vista della prossima stagione.
4: Non ho paura, okay, riguardo alla prossima stagione, però so benissimo che il pensiero di un mondiale imminente incida sulla testa e quindi sul rendimento dei calciatori che andranno al mondiale, e Ildiz non sta bene, si vede, anzi diciamo proprio che non sta in piedi, e lo abbiamo visto benissimo e chiaramente contro il Verona. Quindi non mi sorprenderebbe vederlo partire dalla panchina. Il problema è che non può giocare Saccottino al posto suo.
5: Chi?
4: Saccottino sarebbe David, io lo chiamo così. Ripeto, ne sa molto più lui di me, ne capisce molto più lui di me, però se scegliessi io, sceglierei Boga e non David. L'importante è che qualcuno la butti dentro, quindi magari anche un gol inizia di un difensore. E a proposito di difensori, poi ci sarebbe da parlare anche di Bremer, di quello che ha combinato.
5: Vai, parlane pure, sentiti libero.
4: Di certe dichiarazioni che per me sono inaccettabili da parte di Bremer.
5: Vai, sentiti libero, vai.
4: Ma perché Bremer fa delle dichiarazioni, ripeto, inaccettabili una settimana prima del Verona, e dice: io sono qui da anni e non ho vinto niente, l'obiettivo non può essere galleggiare attorno al quarto posto, e io sono perfettamente d'accordo con lui. Poi aggiunge, e fin lì io avrei anche potuto capire, ma poi aggiunge quella cosa che avrebbe fatto meglio a non farci uscire di bocca. Il futuro non lo so, certo poi dovremo sederci a un tavolo con la società al termine della stagione, ma prima di sederti al tavolo con la società al termine della stagione per battere cassa, pensa che la società ti ha aspettato un anno e mezzo, perché ti sei rotto una volta, sei tornato e ti sei rotto la seconda, e soprattutto quella col Verona è la terza o quarta che Bremer combina quest'anno che costa punti sanguinosi.
0: Queste erano le parole di Gabriele Cantella in una situazione in cui la Juventus si gioca tantissimo in questo finale di stagione. Abbiamo parlato tanto di queste tre finali che attendono la squadra di Luciano Spalletti. Abbiamo con noi in collegamento telefonico Mirko Nicolino. Buongiorno Mirko.
6: Buongiorno Riccardo, un caro saluto agli ascoltatori.
0: Partiamo dalla partita contro il Verona, che è stata obiettivamente una gigante occasione buttata. Ti sei probabilmente giocato l'ultimo jolly possibile, perché quindi hai margine di errore praticamente nullo nelle prossime tre partite. Secondo te è un passo indietro preoccupante quello visto nell'ultimo weekend?
6: Ma non lo chiamerei passo indietro preoccupante, perché non è la prima volta che lo vediamo. Cioè, okay, l'avessimo visto per la prima volta, allora potremmo dire: beh, abbiamo fatto un percorso, la squadra è migliorata e poi ad un certo punto si è fermata. La questione è che questa squadra ciclicamente nella stagione ha sempre fatto così: un ciclo di buone partite e poi pareggio con Lecce, un ciclo di buone partite e poi pareggio col Sassuolo, un ciclo di buone partite e poi pareggio col Verona. Ecco, è la storia della stagione di questa squadra, una squadra che non ha mentalità vincente, che non ha che non sa leggere le situazioni, le partite, indipendentemente dall'allenatore che l'allena, e questo poi porta ad essere in questa situazione qui a 3 giornate dal termine, in cui per ben 3 volte in stagione sei stato quarto con un buon margine e ti sei fatto rimontare.
0: Ecco, a proposito dell'allenatore, sono stati un po' criticati i cambi fatti da Spalletti durante la partita contro il Verona. Sei anche tu della stessa idea?
6: Ma io ho notato per la prima volta nel post partita più acredine nei confronti di Spalletti rispetto alle altre partite cannate dalla Juventus, e questo significa che il tifoso comincia anche ad essere insofferente, cioè non gli basta più l'aver migliorato il gioco ma vuole anche i risultati. Io credo che mai come in questo caso Spalletti abbia fatto degli errori. Ora, okay, probabilmente i cambi sono stati alcuni molto discutibili, soprattutto per esempio quello di Miretti, che faccio fatica a capire. Quello di Jegrova secondo me è tardivo, e probabilmente magari poteva entrare senza far uscire con Seisao. Io credo e mi permetto di dire che però Spalletti in questo caso l'abbia preparata male già dalla vigilia, con alcune dichiarazioni che non mi sono piaciute.
0: E a proposito di dichiarazioni, approfitto dell'assist, sono anche state criticate le parole di Cambiaso, no? Nel post partita, lui che ha detto la squadra non è preoccupata, e forse sono preoccupanti queste parole, no?
6: Sì, diciamo che ciclicamente in stagione si sono ripetute sempre le stesse dichiarazioni: sappiamo quello che dobbiamo fare, dobbiamo lavorare, testa bassa, eccetera eccetera, poi però in campo si vedono sempre gli stessi errori, e questo non fa altro che confermare quello che dicevo prima, cioè che questi ragazzi, bravi per carità, non riescono a raggiungere quel livello tale che serve quando giochi alla Juve. Purtroppo mi permetto di autocitarmi quando molti invocavano un allenatore giochista, moderno, per far rendere meglio i giocatori che abbiamo. Sì, i giocatori possono rendere meglio, ma Cambiaso non diventerà mai Maldini, ma certo, Locatelli non diventerà mai Modric, e David non diventerà Mbappé. Cioè, non è che se tu alleni un giocatore normale poi diventa in un certo modo poi in automatico diventa un campione. Non è così, il suo livello è quello e quello sarà.
0: E probabilmente Vlahovic non diventerà neanche mai Harry Kane. Ti è piaciuto il rientro in campo di Vlahovic?
6: Sì, devo dire la verità, sì. Ora questo gol ha fatto dire a qualcuno: ma se avesse Spalletti avuto Vlahovic, probabilmente sì, però Vlahovic nelle 16 partite precedenti all'infortunio aveva fatto solo 4 gol, e anche lì ha fatto un bellissimo gol su punizione, poi comunque ha anche sprecato qualcosina, quindi direi che Vlahovic o no, credo che la Juventus avrebbe fatto orientativamente le stesse prestazioni, gli stessi punti. Ma perché lo dice la media punti della squadra, perché lo dicono le situazioni che abbiamo vissuto? Detto questo, avere Vlahovic in questo finale di stagione una mano la dà sicuramente.
0: E tra l'altro per un piccolo spezzone di partita si è vista la Juventus con Vlahovic da prima punta e David da trequartista, seconda punta. Ti può piacere questo assetto tattico? Ti è piaciuto in quel pezzo di partita in cui si è visto? E secondo te può essere una soluzione riproponibile in questo finale di stagione?
6: Guarda, io penso che se fai due linee da 4, a quel punto David lo devi mettere sulla stessa linea di Vlahovic. Metterlo a legare il gioco sulla tre quarti, onestamente, ecco, quella situazione lì non l'ho capita. Okay. Avrei preferito vedere Yildiz magari in quella posizione lì con Boga a sinistra, poi invece è entrato addirittura Miretti al posto di David. Credo che in questa situazione qui sia stata gestita male, ecco, da Spalletti. Questo è un mio pensiero. David non fa il trequartista, pur essendo bravo a legare il gioco, a pulire le azioni, per carità, però io in quel frangente lì avrei fatto un 4-4-2 classico, allungando David sulla linea di Vlahovic, tenendolo vicino alla porta avversaria per cercare di mettere più pressione possibile al Verona.
0: E il pareggio della Juventus è stata una grande occasione buttata, anche visto il pareggio del Como con il Napoli, mentre è arrivata una grande risposta da parte della Roma, che ha calato il poker contro la Fiorentina, si è riportata a meno uno, adesso fa pressione.
6: È chiaro, quando tu fallisci tutti i tuoi bonus, la Juventus era a meno 5 dal quarto posto, addirittura arriva al quarto posto e si porta a più 5, quindi produce un margine di 10 punti e poi depaupera questo margine in due partite. Questo non depone a tuo favore per il finale di stagione, soprattutto quando poi già a partire da questo turno Roma e Como hanno due partite sulla carta più agevoli e tu invece vai a giocare contro una squadra che si deve ancora conquistare la salvezza.
0: E poi tra l'altro con un derby all'ultima giornata che spaventa un pochino. E ormai allo stato attuale delle cose la mancata qualificazione in Champions è qualcosa che probabilmente è da tenere anche in considerazione, perché può succedere, e in quel caso lì cosa potrebbe succedere, cosa dovrebbe e non dovrebbe succedere a livello di organigramma, cioè allenatore, dirigenza, per venire anche al tema di cui hai parlato nell'editoriale?
6: Ma io lo vedo come un dramma non andare in Champions. Molti tifosi dicono magari anche opinionisti, magari ripartiamo da zero, ricostruiamo. No, la Juventus non può permettersi di non prendere questi 70-80 milioni della Champions, non può permettersi di tra virgolette pagare le penali che ci sono nei contratti con gli sponsor, che ti darebbero meno soldi, e soprattutto, a differenza di quello che dice Como lì, diversi giocatori non verrebbero la Juventus senza Champions, quindi io credo che sarebbe una tragedia sportiva e finanziaria. Però credo che in questo momento parlare, come ho letto in giro, di possibile licenziamento di Como lì, credo che sia eccessivo. Como lì è entrato nel CDA della Juventus da pochissimi mesi, la sua prima stagione alla Juventus è arrivato in corsa con operazioni di mercato già in essere, ha le sue responsabilità assolutamente, però allora a quel punto, se tu devi azzerare anche tutto il suo staff, tutto il direttore tecnico, il direttore sportivo, ma anche l'allenatore, dico io, perché comunque tu hai mandato via un allenatore che non aveva fatto mercato, lo hai ritenuto responsabile degli scarsi risultati, e quello che lo sostituisce ha una media punti più o meno uguale e non va in Champions, ragiono per assurdo, e a quel punto dovrebbero rischiare tutti. Per questo io dico, non va via nessuno, non si tocca Como lì, non si tocca Spalletti, eccetera, si fa finalmente una stagione programmata tutti assieme e poi li si valuta da quella.
0: Certamente sono un po' troppi anni che si parla di anno zero, alla fine si fa rivoluzione sempre. Mirko, grazie mille per il tuo contributo, ti auguro un buon proseguimento di giornata.
6: Grazie a te, un caro saluto a tutti.
0: E grazie ancora allora al nostro Mirko Nicolino. Noi siamo in chiusura perché siamo già oltre le 9 e dopo di me vi attende la rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento come al solito a domattina alle 8 qui su Radio Bianconero.
7: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
8: Radio Bianconera.
7: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Radio Bianconera
7: è l'unica che conta.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Una settimana per chiudere la guerra con l'Iran. Donald Trump aspetta un segnale da Teheran e scommette sulla fumata bianca nel dialogo che ruota attorno ad un documento in 14 punti elaborato dagli Stati Uniti, che comprende riapertura immediata dello stretto di Hormuz, moratoria di 15 anni sull'arricchimento dell'uranio, ispezioni rafforzate nei siti nucleari, inclusi quelli sotterranei, revoca graduale delle sanzioni economiche e sblocco dei fondi congelati. Gli Stati Uniti aspettano una risposta dalla Repubblica Islamica a strettissimo giro, forse già oggi. Teheran non invia però segnali concilianti e dice: alcune clausole della bozza americana sono inaccettabili.
9: Oggi in Vaticano l'atteso faccia a faccia tra Papa Leone e il segretario di Stato USA Marco Rubio dopo gli attacchi di Donald Trump al pontefice, per quello che diverse fonti annunciano come un colloquio franco e diretto. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadito ieri Prevost. Rubio atteso alle 11.15 nel cortile di San Damaso per poi essere accompagnato da Papa Leone per udienza fissata alle 11.30. Domani il segretario di Stato americano incontrerà la Premier Giorgia Meloni.
10: Proseguono le indagini sul caso della coppia olandese che per prima ha mostrato i sintomi da antivirus a bordo della nave MV Ondius, dove è scoppiato un focolaio. Secondo le autorità argentine che indagano sulla vicenda, l'itinerario dei due passeggeri, marito e moglie, sarebbe compatibile con un contagio contratto in una delle zone endemiche del ceppo andino. I due coniugi avevano infatti viaggiato tra Cile, Uruguay ed Argentina prima di imbarcarsi sulla nave da crociera.
9: Un giudice federale di White Plains, New York, ha reso pubblico il presunto biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima di suicidarsi. Ciò è avvenuto nell'ambito di un procedimento che coinvolge il suo ex compagno di cella, Nicholas Tartaglione, condannato per quadruplice omicidio. In una nota scritta con una grafia disordinata, il finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni scrive: «Mi hanno indagato per mesi, non hanno trovato nulla. È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio».
10: Ora a Roma, armati di uno spollagente telescopico ed altre armi improprie, fecero una vera e propria caccia all'uomo, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale. Cinque le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte nella capitale da tre giovani, due dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia, uno di loro, minorenne, è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Trovata la spranga usata, un coltello e una copia del Mein Kampf.
9: Vediamo lo sport. Super giovedì di tennis agli internazionali d'Italia, ben 10 gli italiani in campo, considerando anche le due sfide da recuperare di Basiletti e Cina per via della cancellazione per pioggia nella serata di ieri. Ad aprire il programma alle 11 sul centrale ci sarà Matteo Berrettini, che esordirà nel match di casa contro l'australiano Popirin. Debutto a Roma anche per Bellucci, Maestrelli e per il giovane classe 2004 Cadenasso. In programma anche un derby azzurro tra Pellegrino e Nardi, mentre alle 19 toccherà Lorenzo Sonego contro il peruviano Buse. Nel femminile invece, non prima delle 13, atteso il debutto della campionessa in carica Jasmine Paolini, che se la vedrà contro la francese Jean Jean.
10: È tutto, a più tardi.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera.
8: L'unica che conta.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.

0: associazione a delinquere per i due emoji e i vertici della GEA. È già deciso. Ma la chicca, due chicche. L'intervista della Gazzetta di vent'anni fa all'ex arbitro Moreno che dice occhio a De Santis. E poi il rompipallone, perché c'era anche vent'anni fa, il rompipallone di Gene Gnocchi, che aveva la pretesa anche vent'anni fa di far ridere, era Lima Sereno alla Juve, Moggi ed Eva Braun attendono gli eventi nel bunker di Villar Perosa. Questa era la Gazzetta dello Sport vent'anni fa, mentre si giocava un campionato e avevano deciso che c'era addirittura un'associazione da delinquere anche per il figlio di Moci e che facevano dell'ironia fuori luogo toccando argomenti un po' pesanti. Cosa invece farà con l'inchiesta in corso oggi? Torniamo al presente, 7 maggio 2026, la Gazzetta dello Sport, in prima pagina... No, state calmi, non c'è l'inchiesta, c'è Leao, c'è Vlahovic, state calmi, abbiamo voglia di parlare di calcio. Leao sei fuori, via. Col Milan al capolinea, futuro altrove... Rischia addirittura la panchina nella prossima partita in casa contro l'Atalanta. Due casi nella volata Champions, l'altro è Vlahovic. Vlahovic all'improvviso, che gelo! Vuole l'estero, ma fino a ieri voleva la Juve. Vuole l'estero, rinnovo Juve in salita. Bayern e Barcellona alla finestra, il serbo è convinto di aver mercato all'estero. Intanto il papà Milos che gli cura gli affetti, anche gli affari è qua. Cala il gelo, non è calato ancora. Allora, cala o non cala sto gelo? Vlahovic che gelo, poi nell'articolo approfondimento c'è cala il gelo, poi nella descrizione c'è non è calato il gelo, allora c'è o non c'è sto gelo? Che tempo fa Torino? C'è gelo o c'è caldo oggi?
1: C'è tanto sole,
0: e allora che gelo c'è? Entro maggio va fatta una scelta, allora muoviamoci! Intanto un po' di mercato per la Juve, attesa per Senesi, però avevamo già detto di no. Spunta Ndicka, scambio con Comines, perché da quando Gasperini è alla Roma c'è il famoso scambio che riporterebbe Comines da Gasperini. Ildiz migliora, meno male almeno quello. A Lecce la Juve già domani, cambio di programma, si parte già domani, quindi la vigilia la facciamo in quel di Lecce per la gioia di tutti gli Juventus Club salentini. E poi David, Openda e Milik... Punte a peso d'oro, ogni gol vale 3 milioni che deve spendere la Juve. E questa roba qua ce la trasciniamo da mesi, mesi e mesi. Intanto in FIGC succede qualcosa. Che succede? Grandi manovre. Malagò è davanti. Abete corre per ora. Insomma, hanno già deciso che Malagò deve essere il nuovo che avanza. Vedi un po' se Malagò è il nuovo che avanza. Intanto Marotta ha detto una frase che suona un po' così. Kivu resterà all'Inter anche più di me, e allora pronto un contratto fino al 2028 da 3 milioni a stagioni per l'incredibile, imperdibile, magnifico, pazzesco, mai visto un allenatore così Kivu. Il ricordo di Evaristo Beccalossi, l'ultimo dribbling, Evaristo Beccalossi 56-2026, genialità e ironia. Simbolo dell'interismo, sotto i mimeti i compagni dicono scappava dai ritiri, cioè non siete neanche capaci di fare una roba fatta bene, perché detto così vuol dire che gli interisti scappano dai ritiri, cioè, vabbè, però c'era il caso dei caloriferi di ieri, in effetti. Hai finita già la Gazzetta dello Sport? E l'inchiesta? Ma come? Ma ieri grandi novità, nuovi interrogatori, nuove intercettazioni, perché come vi diceva il buon Zugliani ce ne sono delle altre. E sulla Gazzetta niente oggi, ormai è strano, però un giornale così preciso, sempre pronto, vuol dire condannare, sentenziare, dare in prima pagina. Ci facciamo un'altra operazione, aspetta un attimo, fammi andare, perché così, per curiosità, noi facciamo sempre vent'anni fa, ma qualche anno fa, nel 2022, la Gazzetta dello Sport di questi tempi, in altri mesi perché eravamo a novembre, ma di questi tempi in senso d'inchiesta, cosa mi titolava riguardo alle plusvalenze? Fammi andare a recuperare un po'. Juve sotto pressione, l'inchiesta arriva bene interrogato per 3 ore. E va bene che non c'entrava niente, no? Cioè, avrebbero dovuto scrivere in prima pagina. Ma perché interrogano arriva bene, che c'era Marotta, le plusvalenze non c'erano bene? L'inchiesta arriva bene interrogato per 3 ore, quindi vedi, oggi avrebbe dovuto mettere Schenone interrogato per... No? Butti interrogato per oltre... No. I magistrati convinti di chiudere entro un mese accusano il sistema calcio è malato. Gli atti presso la giustizia

0: sportiva, il titolo della Juve crolla in borsa e allora l'ultima parola si vada in fondo in Italia e in Europa. Infatti poi l'hanno buttata fuori anche dell'Europa, la Juve, la faccia di Agnelli, di Nedved e di Pjanic in prima pagina. Ossessione Pjanic, la Gazzetta dello Sport. E c'è oggi... che strano però. Andiamo a vedere. Chiudi la Gazzetta, va? Apriamo Tutto Sport. Dujan, la Juve già il tuo top. Qui siamo al contrario invece. C'è l'intervista a Pantaleo Corvino. Digi del Lecce, c'è Lecce Juve. Sabato, attenzione. Hanno ancora tanto da darsi a vicenda, dice lui. Con Spalletti può fare più di 20 gol la stagione, Vlahovic, dice lui. È un pezzo di cuore, dice lui. Lo portai a Firenze nello scetticismo generale, chi osa lui. Il gol al Verona è nel suo repertorio fin da ragazzino. Vabbè, parla anche della partita, Corvino. Abbiamo più da perdere noi, dice Corvino, perché la salvezza, come per dire, vabbè, tanto la Juve in Champions ci va, è mica troppo se non facciamo punti a Lecce. Non fare il furbino, Corvino. Lucian intanto a Lucio manda un messaggio in allenamento. Ora gioco io, andate sul canale YouTube della Juve e anche sui social, è pieno di immagini dell'allenamento di ieri, molto divertenti. Lavoro extra, sia in campo che in palestra, in allenamento per Vlahovic che vuol tornare titolare. Non è titolare da parecchio, tra l'altro. Intanto mercato anche su Tutto Sport. Per la difesa si offre Alaba, alabarda spaziale, classe 1992, due piccoli problemucci, come sempre. Guadagnerebbe 10 milioni di euro, quindi ci vuole un sacrificio. E poi, tenuta fisica, punto di domanda, quindi la Juve sarebbe dubbiosa. Scusate, ma io devo anche fare quello che intanto risponde purtroppo a questi messaggi qua. Va bene, fatto anche questo. Per la difesa Alaba, invece l'Atletico Madrid su Tutto Sport di oggi per tenere Nico offre Cardoso. Vabbè, un po' meglio. Dai. Sondaggio per Pisilli della Juve, ma la Roma lo reputa incedibile. E allora, se è incedibile, che sondaggio è? Ma un sorriso c'è, meno male, sulle pagine di Tutto Sport oggi. Un sorriso c'è. A Lecce riecco il vero Yildiz. Il gol gli manca da 5 partite consecutive. Non è mai successo per 6. Si è tolto e si è messo alle spalle finalmente i guai al ginocchio eppure quelli alla caviglia. Poi il polso no. A Milano è stato Zawi, il procuratore di Lewandowski, che ha parlato con la Juve, anche con la Juve, per affrontare il tema Lewandowski, che però rimane un po' freddino oggi. E c'è tutti freddo, gelo oggi, che invece è primavera inoltrata. Ma Sarri si lamenta che non vuol giocare a 12:30, ci sono 37 gradi, qua c'è tutti il gelo. E questi chi li batte su Tutto Sport in prima pagina? Dembélé colpisce dopo 3 minuti. Pari di Kane al 94esimo, inutile. Campione d'Europa del Paris Saint-Germain, il 30 maggio difenderanno il titolo a Budapest. I fratelli parigini, bravi, bravi, bravi. Bene, bis. Voi chi fate? Voi chi tenete tra PSG e Arsenal? Vabbè, PSG di Colomani. Colomani, quello che gioca in altre squadre, poi ritorna all'Ovile quando devono fare la finale di Champions. Toro! Toro su Tutto Sport. Toro, occhio, che entriamo già in zona derby. Toro triennale per Gattuso. Petrachi caldeggia l'operazione. Vuole male con un nuovo allenatore al Toro, ma parla Ferrante. Eccolo lì, Ferrante. Maresca, dove sei? Vincere il derby darebbe almeno un senso alla stagione, dice Ferrante. Eccolo lì. Intanto c'è purtroppo troppa pianese per questa next gen. La next gen di Brambilla esce al secondo turno dei playoff, perde in casa con la pianese 0-2 del buon Birindo Birindelli, però stagione, sono d'accordo con le dichiarazioni del mister nel post match, assolutamente molto positiva con tutto quello che hanno attraversato e con i risultati anche ottenuti, perché arrivare al secondo turno dei playoff qualificandosi da quinta in classifica in campionato è stata veramente una grande stagione per la next gen bianconera. E poi Rocchi su Tutto Sport, i club, quei contatti da chiarire, il pubblico ministero Ascione che cerca risposte dalla Serie A. Almeno Tutto Sport, il quartino, la mezza pagina se la fa dell'inchiesta per cercare almeno di aggiornare. Ma chiudiamo Tutto Sport. E allora, grazie a Marco da Crema, andiamo a vedere Ma 20 anni fa, il Corriere dello Sport cosa titolava oggi? Oggi la Juve può vincere lo scudetto, ma il clima è di grande tensione. Durissimi commenti sullo scandalo intercettazioni. Mancini dice così da 10 anni. Ricordatevelo cosa diceva Mancini, eh? Ancelotti dice un colpo basso. Ancelotti. Dai, Meani, tira su. Ancelotti. Totti diceva fiero di aver detto certe cose in passato. Totti. Ho vinto in quegli anni lo scudetto col cambio di regole in corsa nella Qatar. Totti. Intanto la GEA si scioglie, ma i suoi soci sono indagati a Napoli. Giustizia sportiva, caos, ultima chiamata, bisogna provvedere. Vabbè, poi c'era anche Tronchetti Provera che parlava di Adriano. Questo era il Corriere dello Sport 20 anni fa. E invece il Corriere dello Sport oggi è Conte muove tutto. Parliamo delle panchine. Il dominio panchine. Antonio più di Max può spostare gli allenatori della Serie A. Se Conte non resta a Napoli, prima di martedì ci dovrebbe essere l'incontro con De Laurentiis, torna Sarri, Allegri va a fare il CT da nazionale e poi la panchina del Bologna e poi la panchina dell'Atalanta pure e poi la panchina della Fiorentina. Da martedì farà caldo. Oh, meno male, almeno qua non c'è il gelo, ma c'è un po' di caldo. L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio, come potrebbe essere? Vediamo. Le strane movenze intorno al calcio, eh? Chi ha paura di Malagò? È la domanda che si pone questa mattina al Corriere dello Sport. Perché da quando Malagò si dice che diventa nuovo presidente della federazione, e allora i giocatori tornano a Escort e poi Laia, le presunte. Ma le fatte di Rocchi, perché sono sempre presunte, giustamente. I soci dell'AGI che si sono scoperti cronisti d'assalto. È invidioso che l'ha tirato fuori loro, eh? E allora forse il commissariamento dell'AIA, gli arbitri, le fughe, la FIGC. Vota la svolta, commissariamento dell'AIA. Poi piccolino così nelle pagine interne, ieri Pinzani, e Butti dal PM. Marocchi faceva tutto per mettere nelle partite l'arbitro migliore. Ma come? Tanto che ne sai, che non ne parli da una settimana. E poi soprattutto, chi te l'ha detto? Poi anche nel 2006 si cercava di mettere l'arbitro migliore. Che c'entra? Il muro è Bremer, parliamo di Juve, le scuse post Verona, lo sprint mondiale, perché lui mondiale li fa, la Juve non lo discute, l'eventuale rinnovo dopo l'estate, ricordiamo che c'è la clausola da 58 milioni che però è esercitabile solo tra il 1 e il 10 agosto, c'è chi va in vacanza tra il 1 e il 10 agosto, noi abbiamo messo una clausola solo dal 1 al 10 agosto per Bremer. E allora le minusvalenze da evitare, certo, e Juve ovviamente, possono condizionare il mercato, ci sono gli esuberi, 100 milioni, Open Dac, è un caso, Cabal, Zegrova, David, con Mainz, ma anche Aziz, Di Gregorio, Gatti, Milik, Perin, la primavera no? Ma nel novembre delle plusvalenze, a proposito di minusvalenze, cosa titolava il Corriere dello Sport Stadio? Fammi un po' vedere. L'Amoroso, il procuratore federale riapre l'inchiesta plusvalenze. Oh, basta, no? Allora, scusa, qui sono cos'è? Il 25 aprile, oggi siamo sono quasi 12 giorni che è partita, no? La rivelazione di questa inchiesta del PM Scione, no? Quindi avremmo dovuto titolare in una certa maniera dopo 12 giorni. Cioè là, il stesso giorno in cui viene fuori delle plusvalenze della Juve, L'Amoroso, il procuratore federale riapre l'inchiesta plusvalenze. Juve, ecco le prove. Fine chiede un nuovo processo a gennaio. Rischio retrocessione. Così, il giorno stesso. In un ricorso di 106 pagine l'accusa di illeciti disciplinari, un sistema di compravendite per conseguire mediante artifici risultati gonfiati. Il club risponde, dimostreremo tutta la nostra certezza, ma serve una nuova trasparenza. Juve, ecco le prove. Rischio retrocessione. Così, subito, appena c'è stata la notizia che Chineri apriva il fascicolo sul Corriere dello Sport. E invece oggi parliamo di panchine, parliamo di mercato, parliamo di esuberi. un po', no? Non è la stessa maniera di affrontare le vicende, no? Oggi sui quotidiani politici niente di che, il Corriere della Sera, che in questi giorni ha nicchiato, ha detto vabbè, fate vedere che qualcosa la metto ogni tanto. Interrogatori, interrogati Pinzani e Butti su Arbitropoli, perché è Arbitropoli, abbiamo deciso, mi raccomando. Saltano fuori altre intercettazioni con Rocchi, ma dai. E allora la domanda è, pressioni o lamentele? Si indaga sui rapporti tra il club e i designatori. Sono diventati due adesso i designatori, pensavo che era solo Rocchi. Il tema è, la frode sportiva presuppone utilità, che gli inquirenti non hanno dimostrato. Voi che ne sapete? Che l'inchiesta è in corso. Uno. Punto numero due, anche nel 2006 non è stata dimostrata l'utilità. E soprattutto, punto numero tre. Cosa sarebbe questa domanda, pressioni o lamentele? Quindi adesso quello che si chiede al telefono fa differenza? Perché non mi sembra che nel 2006 ha fatto molta differenza. E soprattutto, interrogato Butti, responsabile dei calendari della Lega, io invece che farmi la domanda sull'utilità, sulle pressioni o lamentele, mi farei questa domanda qua oggi. Ma il PM Ascione, visto che Arbitropoli sono lotte di potere interne agli arbitri, perché interroga il responsabile dei calendari della Lega Calcio? Il responsabile dei calendari, cosa ha da dirsi al telefono col designatore arbitrale? Però ha interrogato Pinzani, ha detto... no, Pinzani è stato interrogato come ex referente dell'AIA in quell'anno lì di tenere i rapporti con gli addetti delle squadre. Soprattutto quello che non vi scrive nessuno e che vi dico adesso io, ci sarebbe, condizionale d'obbligo perché noi non facciamo i buffoni, un'intercettazione tra Rocchi e Schenone, l'ha detto arbitri dell'Inter. Come mai mi spunta un'intercettazione tra Schenone e l'ha detto arbitri dell'Inter? Cosa avranno avuto da dirsi al telefono Rocchi e Schenone, l'ha detto arbitri dell'Inter? Ma non c'è rischio retrocessione, non c'è Intercettopoli, non c'è Interopoli, non c'è da fare giustizia sia in Italia che in Europa, non ci sono le prove, non c'è niente, hanno già deciso che è tutto il contrario. E allora facciamo così, fermiamoci un attimo, riflettete. Piccolo stop per noi, tra poco sempre.
1: Rassegna Stramba.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé, che è servito da Kvaratskhelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta, perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. In Italia prosegue invece l'inchiesta arbitri. Nelle scorse ore è stato ascoltato come testimone Riccardo Pinzani, ex arbitro e club referee manager della Lazio. Da questa stagione fino allo scorso anno coordinatore dei rapporti con le società di calcio per l'AIA. Poi è stato il turno di Andrea Butti, responsabile dell'ufficio competizioni della Lega Serie A. In passato anche manager dell'Inter, Butti è stato in procura per rispondere alle domande sempre in qualità di persona informata sui fatti. Ieri ha preso il via la cosiddetta seconda fase, ossia quella in cui vengono ascoltati i personaggi attualmente fuori dal mondo arbitrale. Iniziano bene gli internazionali d'Italia per Matteo Arnaldi, il tennista azzurro supera lo spagnolo Jaime Muñar in 3-7 e ora c'è la suggestiva sfida contro Alex De Minaur. Rimandato per pioggia invece l'incontro di Federico Cina. Nel tabellone femminile avanza Elisabetta Cocciaretto, che supera 2-0 Kraus. Oggi è atteso l'esordio di Matteo Berrettini contro Alex Hipopirin, per Federico Cina che recupera il suo match, ma anche per Matteo Bellucci, Francesco Maestrelli e altri azzurri anche in campo femminile. Oggi invece Jannik Sinner scenderà in campo per il suo primo allenamento sui campi del Foro Italico. Il debutto è atteso per sabato. La Superlega maschile di volley 2025-2026 alla sua regina è Perugia, che conquista il terzo scudetto della sua storia, superando nella finale playoff Civitanova col punteggio di 3-0 nella serie. Dopo le vittorie in gara 1 e gara 2, la Sersusa si impone in casa anche in gara 3, vincendo 3-1 col punteggio di 25-27, 26-24, 25-22 e 25-20. Per il tecnico Angelo Lorenzetti è il sesto scudetto in carriera. Al via la 109esima edizione del Giro d'Italia, che come lo scorso anno parte dall'estero, ma questa volta dalla Bulgaria. A Burgas la presentazione dei 23 team, il danese Jonas Vingegaard è stato il più applaudito e lui ha promesso la vittoria finale, puntando l'unica grande corsa a tappe che gli manca. Presente all'appuntamento tutte le squadre candidate alla vittoria, quei relativi big, dalla Ineos con Filippo Ganna ed Egan Bernal, alla Y Emirates con Adam Yates, quindi la Red Bull con Giulio Pellizzari e Jai Hindley, e ovviamente la Visma con Vingegaard. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord ampie aperture su pianure, Alpi e Prealpi occidentali, ancora qualche temporale specie al pomeriggio su Alpi lombarde ed estremo nord-est. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro variabilità al mattino con ultimi sporadici fenomeni sulle Marche, più soleggiato dal pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud soleggiato ma con nubi alte stratificate in arrivo sulle isole maggiori e qualche piovasco serale sulla Sardegna. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Rassegna stramba.
0: Attenzione, non ci sono compleanni particolari oggi, che peccato, vabbè, però con tutte le immagini di allenamento di ieri, lo Juventus Creator Lab fa il pieno, apriamo la grande famiglia che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita bianconera, a partire dalla capofila di tutto juve.com. Il primo piano centrale in questo momento è Juve-Inter, pronto il duello che infiamma il mercato, i bianconeri non possono perderlo, ci stiamo concentrando su chi? Su Muaremovic. Ha fatto il punto della situazione questa mattina Massimo Pavan, Juve-Inter tornano a sfidarsi sul mercato, ma questa volta il duello non riguarda superstars affermate. Le due grandi rivali del calcio italiano si contendono infatti uno dei prospetti più interessanti per il futuro, Muaremovic. Un nome meno mediatico rispetto ai top player del passato, ma che potrebbe trasformarsi in una delle operazioni più intelligenti della prossima estate. Le condizioni sul difensore bosniaco ve le andate a leggere su tuttoio.com, così cliccate il punto di Massimo Pavan e gli date anche un po' di soddisfazione. Grazie! Mentre il punto nel blocco nero su bianco è solo un punto di vantaggio, ma vale oro, Fabrizio Poncirolli fa un po' la sintesi di questa corsa Champions e effettivamente non ha tutti i torti il buon Ponci. Perché alla fine, con tutto quello di cui stiamo discutendo, però abbiamo un punto di vantaggio sul quinto posto in questo momento della Roma. Quindi se la Juve vince le sue partite, va in Champions League. Molto semplice. Il virgolettato del giorno a sintesi di quello che sta succedendo è: grandi novità nell'inchiesta su Rocchi. Nuovi interrogatori e nuove domande. Interessano? Interessa qualcuno? Qualcuno è interessato o non è interessato? Interessa? Non sembrerebbe tanto visto l'andazzo dei giornali. Chiudiamo tutto juve.com, apriamo bianconeranews.it. Il primo piano di questo momento è su Dujanone, Juve Vlahovic, tra voglia di continuare insieme e distanza economica. La Juve continua a lavorare per il rinnovo di Vlahovic, Spalletti lo ritiene centrale nel suo progetto, ma bisogna trovare l'intesa economica. Siamo sempre lì, non ci scodiamo dal famoso doblone. E allora il blocco giallo su nero vuol dire editoriale a firma di Mirko Nicolino, non serve azzerare tutto di nuovo. Voci su possibile allontanamento di Comolli senza qualificazione in Champions della Juve, ma come potrebbero essere confermati Spalletti e gli altri? Insomma, dobbiamo fare un'altra rivoluzione? No, dice Nicolino. Ma dice solo no o dice anche qualche ni? Andate su bianconeranews.it, cliccate il box giallo, editoriale col faccino di Mirko Nicolino, e avrete la risposta a tutte le vostre domande. Temo un po', però lo facciamo anche oggi, lo facciamo?
5: È interessante, andiamo.
0: È interessante, andiamo, andiamo. Calcio e finanza, oh che bello sfondo nerazzurro dietro Rocchi. Inchiesta arbitri, nelle intercettazioni su Rocchi le pretese dei club. In realtà stanno sentendo personaggi vicino all'Inter, però ci sono le pretese dei club. Perché Andrea Butti, quello dei calendari, però è ex ufficio stampa dell'Inter. Pinzani era ex referente dell'AIA nei confronti delle squadre. Nell'inchiesta sul sistema arbitrale ci sarebbero intercettazioni. Non è che ci sarebbero, ci sono. Però vedete l'educazione con cui si muovono oggi. Oh, ci sarebbero inchiesta arbitrale, i club plurale, il disegnatore arbitrale autosospeso Rocchi indagato e Riccardo Pinzani non indagato, che fino alla scorsa stagione era l'incaricato FIGC per i rapporti tra AIA e club. Eppure lo stesso Rocchi e Andrea Butti, non indagato, responsabile dell'ufficio competizione della Serie A. In passato ufficio stampa dell'Inter. Questo quanto emerso dalle audizioni andate in scena e condotte dagli inquirenti della Guardia di Finanza, coordinati dal PM Maurizio Ascione alla Procura di Milano, dove si sono alternati i club referee manager della Lazio, Pinzani e Butti. No, no, no. Pinzani non è andato lì come referee della Lazio, ma come responsabile l'anno scorso dell'AIA, dei rapporti con i club. È un po' diverso dal punto di vista dell'inchiesta. Intanto le indagini degli inquirenti continuano con l'obiettivo di approfondire le presunte richieste, definite pretese dei club, ma sono presunte richieste per designazione di arbitri. Infine, sui rapporti tra Rocchi e Schenone, club referent manager dell'Inter, che non risulta tra gli indagati. Cioè, nel dare la notizia dell'interrogatorio hanno scritto 8 volte che questi non sono indagati e che ci sono presunte. Punto. Punto. Anni fa. Di nuovo, ecco le prove. Chi ne chiede un nuovo processo a gennaio? Rischio retrocessione. Juve sotto pressione. Arriva bene interrogato per 3 ore. Si vada fino in fondo in Italia e in Europa. Ma è strano che questi organi di stampa, che erano così sempre tanto interessati alle inchieste, improvvisamente parlino sempre di mercato tutti i giorni. Non la trovate strana sta cosa? Secondo te, Yves?
5: Io lo trovo come il titolo di un film.
0: Che film?
5: Il silenzio degli innocenti.
0: O dei colpevoli?
5: Bisogna vedere.
0: Bisogna vedere, bisogna vedere. Poi ci sono miliardi di qua, miliardi di là, diritti TV. Sky chiede danni per 1,9 miliardi a Tim e DAZN per il cartello sul calcio. Malagò interviene, dice la mia ineleggibilità, ma è meglio non commentare. Cioè, ci mancherebbe altro, ma non commentiamo mai. Commentiamo la Juve. Com'era quella storia là? Cosa disse Gravina sulla Juve? La giustizia non deve essere giusta, ma veloce, subito, Mentre qua, ragazzi, non si può scherzare con queste cose. Aspettiamo di vedere cosa succede nel penale. 17 maggio, la festa scudetto dell'Inter. Vertice in prefettura. Quindi noi non sappiamo quando si gioca Juve Fiorentina, però si sa già quando gioca l'Inter. Che stranezza anche questa. Cioè, siamo pieni di stranezze oggi. Come non riesco a mettere i pezzi del puzzle insieme? Ma c'è la certezza! L'arbitro designato per Lecce Juve è lui! È il Sciur Colombo! L'arbitro gradito! Cosa avrebbero titolato oggi i giornali, secondo me, a parte invertita? Avrebbero titolato la Juve manda all'Inter l'arbitro gradito per la corsa centro. Avrebbero titolato così, o no? E invece no, dai, si piglia tutto a ridere. Colombo. Colombo è quello di... Sassuolo Juve, ve lo ricordate? Berardi su Bremer. No, ma striscia il VAR, striscia, dai. Non è mica un fallo grave, mica gli daremo un rosso. Oppure per rimanere quest'anno è quello di Ghila su Conceição, calcio di rigore. Sì, vabbè, ma un pestoncino, cosa vuoi che sia? Sulla chat di RBN, Radio Bianconera, che anche oggi è bella bollente, apre le danze, Fefe da Fiuggi, che dice, Alcani, Shun e Fesso, Anche i grandi giochisti diventano risultatisti quando serve un'intera partita difesa contropiede, quindi il buon Luiz, che non è fesso, ieri col Paris Saint Germain ha detto, ciao, va, mettiamoci belli chiusi che poi li secchiamo in contropiede, e si è preso la finale di Champions League. È ovvio che poi alla fine, quando il risultato conta. Piero da Palermo dice, ho visto 15 tir pieni di sabbia direzione Tribunale di Milano e 100 direzione Giustizia Sportiva. Paresta ha testimoniato che Moggi non l'ha mai chiuso e lo dice spesso anche su Sport Italia. Ma non gli crede nessuno, Piero. Il gioco del Bayern è davvero noioso, scrive Stefano da Firenze, perché non hanno vinto. Si andavano in finale. Roberto da Trieste, Bayer, che tra l'altro è l'ultima finalista contro una squadra italiana che ha vinto la Champions League. Lo ricordate? C'era l'Inter di Mourinho, io me lo ricordo molto bene. Dopo 5 minuti sarebbe un mano di Lucio in area di rigore, c'era un rigore per il Bayer, però vabbè. Ah vabbè, ma quelle sono cose che mi ricordo solo io, cosa vuoi che sia. Roberto da Trieste dice, ma sbaglio o l'Inter non ha ancora festeggiato lo scudetto con il pullman scoperto? Cosa stanno aspettando? Un'idea me la son fatta. Forse non sono tanto sicuri che per loro andrà tutto bene, dice Roberto, che è un po' malizioso. Mentre Alessandro dai Castelli Romani, beato te, dice, no, vi prego, se non vogliamo fondare, non prendiamo Randall Kolo Muani. Uno, solo gol nella stagione 25-26. Cin, Openda e David, faremo un flop enorme. Alessandro dei Castelli, mi sa che è Cin... Te che sta pa un po' troppo, che si capisce una gota. Mettilo a posto sto messaggio. Mentre Pasquale scrive, ma cosa leggete a fare la rassegna stampa la mattina Gazzetta? Dato che non dice nulla di nuovo interessante, soprattutto non dà delle notizie sugli arbitri. È proprio per quello che lo leggiamo, Pasquale. Ti sei perso lo spirito della rassegna stampa, mi sa. Massimiliano da Roma dice, allora no. Alaba no. A tutto c'è un limite, Va bene, esperienza... Ma qui mi pare che si stia esagerando un pochino. È stato un gran giocatore, per amor del cielo, ma il suo ruolo è molto dispendioso ed una certa età il livello cala. Andate a vedere le statistiche sulle presenze del giocatore negli ultimi 3 anni, non supera le 17 presenze stagionali. Si è portato avanti col lavoro Massi. Mentre Fabio da Torino dice, se in campo c'era l'arbitro João Pinheiro, indovina chi c'era al VAR? L'ottimo Marco Di Bello. Vedi come l'eccellenza italiana non manca mai quando serve. Il rigore fischiato a Bremer grida ancora vendetta, scrive Fabio da Torino, che chiude con un forza Arsenal, perché la finale è Arsenal contro il Paris Saint Germain. C'era Di Bello lì a Bayern, Paris Saint Germain. Rigore fischiato a Bremer. Di bello, perché sei tu Di Bello. Che cosa c'hai Di Bello alla fine della fiera? Roberto da Brescia scrive, per far parlare dell'inchiesta basterebbe ogni tanto anche di striscio, mettere la parola Juventus, allora vedrai che l'interesse si accende come una scatola di diavolina. Daniel, che sta sempre nella sua splendida Tenerife, scrive, sarei curioso di sapere come te e Camillo valutate il fatto che in finale di Champions ci siano arrivati due tecnici spagnoli con una squadra inglese ed una francese. Grazie. Fai così, Daniel. Camillo c'è alle 10.45. Tu alle 10.44 mi rimandi il messaggio, se no io mi dimentico. Così poi glielo chiediamo. Mentre Enrico Bianconerissimo scrive, il Paris Saint-Germain ha fatto solo un Paris Show, ma in quello stadio solo una squadra ne fa 5. Ah, quanti, Berico. Il Paris in quello stadio lì. Massi da Imola scrive, per... Ah no, aspetta, questo è un complimento, però in genere non li leggo, però oggi faccio un'eccezione, vediamo. Per me sei il migliore in assoluto, la tua ironia con un fondo veritiero, a volte critico, mi piacciono moltissimo. Ascolto Radio Bianconera dal primo giorno, non sto scherzando, dal primo giorno, 24 ore su 24, ma bravo. Quando non ho la possibilità la mattina perché ho delle cose da fare, lo riascolto la sera. Ti faccio i complimenti, grazie. Mi scappa da ridere quando sento delle persone che ti criticano l'ironia, perché non capiscono, non arrivano fino in fondo. Ma arrivano fino a un certo punto. Massi, da Imola, ti mando un bonifico. Cosa devo fare? Facciamo così. Iv dopo ti manda un bonifico. Sentiamo un vocale da casa.
6: Ciao fratello bianconero, Francesco da Como. Ciao, brother. Guarda, io ho visto la trasmissione Le Iene e finalmente ho capito tutto quando ho visto la faccia e come parla Kinè. Ecco. Da come parla e dalla faccia che ha, ho capito tutto, quindi non vorrei essere pessimista anche sto giro, però mi sembrava di vedere materializzato uno di quei funzionari che spesso appaiono nei libri di Sciascia, ecco, se hai presente, quindi ecco, e ho detto tutto. Ciao caro, un abbraccio.
0: Ciao, vedi di darsi una stramba come si eleva, Sciascia, addirittura Sciascia, Sciascia, bravo, bravo. Francesco scrive, ho paura che Bernardo Silva non arrivi senza Champions, che dici? No, guarda, Bernardo Silva arriva o non arriva con o senza Champions, se noi gli diamo soddisfazione alla sua richiesta, non è questione di Champions o non Champions. Giuseppe da Copertino scrive, riguardo alle intercettazioni, sono convinto che tanto finirà tutto in una bolla di sapone, Big Bubble. Luke da Genova, sento in certi tifosi la convinzione che non andremo in Champions, però stamattina no, Luca, ancora, dai. Credo che non sia il momento di diffondere il pessimismo, ma al contrario fare il nostro lavoro di tifosi, fare il tifo e tutti insieme aiutare la squadra ad andare in Champions a tutti i costi, altrimenti il mercato potrebbe complicarsi, vogliamo questo? Delle critiche c'è tempo. Bruno da Cuneo, ma i grandi dirigenti del calcio del popolo hanno già deciso quando si gioca Juve-Fiorentina, eh? Massa di furboni! Sentiamo un vocale da casa, dai!
7: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno da Riccardo, da Perugia.
0: Buongiorno.
7: Oh, ma ieri, parlando Perugia, di cose più serie, a Garlasco non ha fatto in tempo ad arrivare in procura, che no, già sono uscite Garlasco. Le intercettazioni al TG1, TG5, Canale 5, Italia 1, subito, nemmeno era arrivato, subito le intercettazioni pubblicate. Da Milano invece, silenzio.
0: Silenzio.
7: Tutto tace. Strana sta cosa,
0: tutto tace. È un po' strana in effetti sta cosa. Stefano da Latina dice, o meglio, chiede, posso chiedere una cosa? Stefano, tu puoi fare quel che vuoi, la radio è tua. Ma quando le squadre di Serie A mettevano la clausola sui giocatori anti-Juve, ricordi Cardi, Osimè? Ma erano legali, non ho mai capito. Posso dirti la verità, Stefano da Latina? Io non l'ho mai vista scritta questa clausola, quindi quando me la fanno vedere poi ti rispondo, ma io ad oggi non l'ho mai vista. Maria Teresa da Montelupone, buongiorno anche a te. Sinceramente non ne posso più di sto schifo. Non credevo mai che l'informazione, chi la gestisce, quelli che vi ostinate a chiamare giornalisti, ma che io ritengo oggi siano solo imbrattacarte. Beh, dicevo, non credevo arrivasse a tanto. Non credevo fossero scesi così in basso. Sono una delle tante vergogne italiane. Grazie per l'affetto, Maria Teresa. Luca scrive, che ne pensi di un eventuale acquisto di Alisson, rapporto prezzo età? Cosa vuoi che pensi io dell'acquisto di Alisson? Facciamolo subito. Domenico da Napoli, buongiorno e fino alla fine forza Juve anche a te, specialmente in questo momento difficile che dura, ahimè, da troppo tempo. Restiamo uniti all'appello anche di Domenico da Napoli questa mattina. Ah, tra l'altro mi sto divertendo come un matto sui social, perché vedo che da Napoli improvvisamente hanno capito che forse il nemico non eravamo noi, Ma guarda un po'. Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao Claudione, sono Cristian da Mantova. Io una volta alla Gazzetta ho mandato una mail per il Fantacalcio e mi hanno risposto. Adesso voglio mandargli una mail e chiedergli perché non c'è mai nessun articolo visibile in la prima pagina dell'inchiesta. Voglio chiedergli, voglio vedere se mi rispondono. Secondo me non mi rispondono. E secondo te? Mamma chiara, cioè non ho parole. Qua da noi dicono mamma, mamma chiara. E dicono va là. Come dire che non ci sono parole. Comunque voglio scrivergli veramente. È lecito scrivergli o no? Voglio chiedergli perché non, certo. Non c'è mai in prima pagina, come c'era con noi, delle notizie sull'inchiesta. Grande Claudione.
0: Domandare è lecito, rispondere è cortesia. Quindi io, però facci sapere, tienci aggiornati. Sentiamo un altro vocale, dai che sono tanti, dai.
9: Buongiorno, sono Valerio, mi chiedevo questo, non sarebbe il caso di esautorare quegli arbitri che sono, diciamo, menzionati, quantomeno sono attenzionati nell'inchiesta attualmente in corso? Così, chiedo per un amico, visto che hanno designato il buon Colombo per Lecce Juve. Come fa uno a essere sereno, tranquillo, a non essere condizionato, essendo menzionato comunque all'interno e nell'ambito di una vicenda di questo tipo? Cioè, è una cosa assurda, in un paese normale sarebbero stati sospesi anche loro. Ciao.
0: Ma non sono tutti i giorni in prima pagina, anzi praticamente mai, lo ricordiamo noi Colombo, ma non se lo ricorda da più nessuno, e quella è la differenza. Avessero fatto come la Juve tutti i giorni il nome di Colombo in prima pagina, però è una lecita domanda anche la tua. Ah, tra l'altro al VAR c'è Mariani, quello dei due rigori e due rossi non dati in Bologna-Juve di quest'anno. Non ci facciamo mancare niente, dai, non ci facciamo mancare niente. Sentiamo un altro vocale da casa.
10: Ciao Radio Bianconera, buongiorno. Ma sento un gran parlare, no, di questo problema del carattere dei giocatori, della incapacità di centrare gli obiettivi. Ma in realtà, ragazzi, il problema è solo uno. Il problema si chiama dirigenza e società, perché tanto le squadre puzzano dalla testa, come si suol dire, no? E la dirigenza è la prima cosa che deve funzionare. E alla Juve non funziona la dirigenza ormai da anni. E finché si continuerà a far mercato con gli agenti che ti suggeriscono i giocatori e con gli intermediari, senza avere delle vere e proprie idee, questa squadra non uscirà dalla fossa in cui è, c'è poco da fare. E anche queste voci sempre più insistenti su Allison, che scusatemi tanto, Allison. Sarà l'ennesimo giocatore che prenderà 5 milioni di ingaggio e che arriva dalla Premier dove non lo cerca nessuno, non è un bel segno, ragazzi.
0: La tua è una idea negativa su Allison con una L2S, però. Io Allison lo prenderei al volo per 3-4 anni. Oh, poi. Ipotesi, fa delle ipotesi Roberto da Rimini. Ma visto cosa sta succedendo sui media, questa palese omertà, non è che c'è lo zampino dei servizi segreti, sguinzagliati da chi sappiamo? Ipotesi, si intende. Addirittura, servizi segreti, Roberto. Quella miseria. Ma grossa. Sentiamo un vocale.
11: Buongiorno Michele da Cosenza. Ma ciao, veramente esultiamo per la vittoria, per la qualificazione del Paris Saint-Germain, di quel signore lì che ha fatto quello che ha voluto negli ultimi 10 anni all'interno dell'UEFA, di quello che ha anche ricattato la Juventus insieme al suo amico Ceferin. E noi esultiamo per questi signori qua. Veramente. Siamo veramente messi malissimo,
0: disastro. Però l'anno scorso abbiamo esultato tutti per il Paris Saint-Germain che ha battuto 5-0 l'Inter, quindi lo abbiamo voluto ricordare a un anno di distanza. Yves si fa la domanda del giorno: ma il birraiolo sa niente sugli arbitri? Come no? Ha preannunciato l'11 di maggio una diretta imperdibile in cui sputtana tutto il mondo del calcio. Yves, te lo sei perso. 11 maggio, che giorno è l'11 maggio? Lunedì, attenzione, lunedì grande diretta esclusiva su YouTube del birraiolo messicano che sputtana gli arbitri del mondo del calcio. Sì, io sicuramente lunedì adesso punto la sveglia e non vedo l'ora. Sentiamo, poi però magari poi dice delle robe che Ma tanto, se le dice sull'Inter non se lo caga nessuno, se le dice sulla Juve dicono che dobbiamo andare in B, quindi funziona un po' così anche lì, non è che... cioè lui è credibile a squadre alterne. Quindi. Fabrizio da Parma dice, ieri ho scritto una mail educata, ma chiara la Gazzetta, mi hanno risposto, con delle banalità, vabbè, sarebbe buona cosa che molti di noi scrivessero, facciamoci sentire, almeno con questi semplici mezzi, dice Fabrizio, che costa? Potresti fare una mail, metterla qua, noi la facciamo girare e chi vuole fa copia e incolla, così non ha anche lo sforzo di doverla scrivere praticamente. Sentiamo un altro vocale.
12: Ciao Claudione, Paolo da Bergamo. Ma chi è tutto, non so, tutti pessimisti. Noi facciamo il gioco nostro, arriveremo in Champions sicuramente e poi siamo sicuri che la Roma le vinca tutte? Non lo so, non vedo tutto questo pessimismo. Adesso vabbè, abbiamo pareggiato col Verona, è stata una partita così, ma cioè, ci ha detto pure Nero, dai, su, non può essere che una volta siamo fenomeni e la volta dopo siamo, sono tutti brocchi. No, no, questo non esiste. Quindi, piedi per terra, ottimismo, siamo la Juve e noi andremo in cerchio. Ciao Claudione, forza Juve.
0: Ciao anche a te, una botta di ottimismo ogni tanto serve. Vediamo se il prossimo uguale. Altro vocale, dai.
13: Ciao mitico Claudione, Luca da Cuneo, buongiorno e forza Juve. Ma cosa combinano? E i giornali, ma che qui, ma non metto niente, tanto appena c'è la Juve subito, no? Dopo il caso della plusvalenza, chi ne era svegliissimo adesso è ancora in letargo tipo gli orsi, però va bene così. Cosa c'entra gli altri club? Niente. Boh, cioè, c'entra solo l'Inter qua, vabbè. Vedremo come si evolverà la situazione. Lecce Juventus bisogna vincere. Speriamo Vlahovic, aspetto le news ovviamente del tattico e faccio comunque complimenti alla Next Gen per i playoff ieri.
0: Forza Juve anche te. Adesso il tattico tra poco lo sfrucugliamo. Musetti, dai. 2 secondi di tennis, Musetti, grande gobo Musetti, tra alti e bassi Musetti. Mi manca un po' di serenità, dice Lorenzo, ma Roma è speciale, voglio sentire il calore dei tifosi, mi serve serenità per esprimere il mio miglior tennis, basterebbe un po' di calore umano, allora tifosi italiani che sta fuori italico, dategli una mano al gobetto Musetti, forza! Siamo nella settimana del torneo di Roma, un altro Master 1000, un Master 1000. Però troppo discontinuo Lorenzino, eh? Se mi vuole stare nei 10 del mondo mi deve avere più continuità. Ma chiede Gianni da Brindisi, o meglio sì, chiede Gianni da Brindisi, ma si può giocare a pallavolo in area? O solo le squadre di Al-Khelaifi possono? Ma mamma mia, e non mi parlate di regolamento che quello è rigore netto, eh? Ma no, ma io sono d'accordo con te. Maria scrive, ottima idea, inondiamoli di mail e messaggi a quelli lì, di quella cartaccia lì, eh? Eh? E allora l'amico di prima si deve fare promotore, ha il compito di mandarci qua in chat la mail che hai mandato alla Gazzetta così che tutti possano fare copia e incolla. Simone da Cesena scrive, è un caso che da quando non c'è più la proprietà quotidianamente in sede forse c'è un po' di pressapochismo e leggerezza verso il lavoro. Penso che se ogni giorno i giocatori e staff sanno di avere in giro un Andrea, per esempio, forse sarebbero un pochino più mentalizzati. La mia è solo una chiave di lettura, scrive Simone, però intanto l'hai scritta e rimane. Roberto dice, mi spiegate perché i cartonati vincono gli ultimi 3 campionati con 3 allenatori diversi, forse merito dei giocatori? Quelli che non abbiamo noi? Che continuiamo a cambiare allenatori e basta? E toppiamo sempre i giocatori, scrive Roberto? E anche questa può essere un'ottima analisi e anche una bella idea. Cioè fare una squadra forte. Guarda, quasi quasi Roby te la sposo. Anche secondo me. Se domani facciamo una squadra forte ho idea che magari andiamo anche leggermente meglio. Piccolo stop per noi, tra poco siamo lì.
1: Rassegna stramba. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Buongiorno dalla redazione.
14: Potrebbe essere una giornata cruciale nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha consegnato una nuova proposta di pace in 14 punti a Teheran, assicurando che sia accettata chiudere il conflitto aperto il 28 febbraio con l'operazione Epic Fury e prima del suo viaggio in Cina. Altrimenti i bombardamenti ripartiranno in forma più potente. Secondo la CNN, la risposta di Teheran al memorandum d'intesa, che includerebbe tra l'altro anche un cessate il fuoco in Libano separato dalla tregua già in vigore tra Israele e Beirut, è attesa per oggi. Nel frattempo la Repubblica Islamica nega di aver colpito una nave mercantile sudcoreana nello stretto di Hormuz.
2: Il segretario di Stato USA Marco Rubio è arrivato a Roma alle 11, sarà in Vaticano per incontrare Papa Leone. La missione si preannuncia importante dopo le tensioni dei giorni scorsi tra Donald Trump e il pontefice. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, questo è il messaggio che il leader della Casa Bianca dice di voler far arrivare a Leone da Rubio. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadito ieri Prevost. Domani è in calendario anche un colloquio tra Rubio e la Premier Giorgia Meloni.
14: L'amministrazione di Donald Trump torna intanto a criticare l'Europa, definendola un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra, in un rapporto sulla strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo. Il documento rileva tre principali minacce che incombono sulla principale potenza mondiale: narcoterroristi e bande internazionali, terroristi e islamisti storici ed estremisti di sinistra violenti, inclusi anarchici e antifascisti. La valutazione segna una netta discontinuità rispetto all'amministrazione di Joe Biden, che aveva, al contrario, identificato nei gruppi marginali di estrema destra, in particolare quelli che propugnano ideologie suprematiste bianche, una minaccia primaria per gli Stati Uniti.
2: La cronaca si avvia verso la chiusura alla nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la Procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta che si è avvalso della facoltà di non rispondere. La Procura di Pavia gli avrebbe fatto sentire delle intercettazioni in cui lui da solo in macchina parla di Chiara Poggi, dei video intimi suoi e di Alberto Stasi che avrebbe visto e di una telefonata nei giorni precedenti il delitto per tentare un approccio con la ragazza. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto.
14: Caso Epstein, un giudice federale di White Plains, New York, ha reso pubblico il presunto biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima di suicidarsi, cioè è avvenuto nell'ambito di un procedimento che coinvolge il suo ex compagno di cella, Nicolas Tartaglione, condannato per quadruplice omicidio. Nella nota, scritta con una grafia disordinata, il finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni scrive: «Mi hanno indagato per mesi e non hanno trovato nulla. È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio».
2: Lo sport: la Sercef di Perugia è campione d'Italia nel volley maschile per la terza volta nella sua storia dopo i titoli del 2018 e del 2024. Gli Umbri hanno chiuso la pratica della finale contro la Lube Civitanova, la terza partita davanti al proprio pubblico. 3-7-1 per i ragazzi di Lorenzetti, guidati dal solito straordinario Giannelli. E per Perugia non è finita, tra 10 giorni sarà impegnato a Torino nella Final Four di Champions League.
14: È tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Catenatissima Juventus Creator Lab con le immagini dell'allenamento di ieri di Stop Zegrova, i gol subiti da Perin perché non ne sbagliano uno i suoi compagni in allenamento, e soprattutto una ripresa da dietro di Spallettone con sto tutone che mi sembra un po' quello della nonna. Simpatico. Mentre l'intervista sta prendendo un po' piede, questa intervista di Pantaleo Corvino. Vlahovic alla Juve, sei già al top. È un pezzo e core, il gol a Verona nel suo repertorio sin da ragazzino. Speravo tornasse più tardi, dice Corvino, da buon direttore del Lecce. Sarà un vero pericolo, se sta bene con Spalletti può fare più di 20 gol. Anche Iltiz avrei voluto scoprirlo, a 21 anni ha già dimostrato tantissimo, dice Corvino. Di Francesco e Spalletti sono uniti nell'arte del fare. Lecce-Juve sarà una bella sfida, dice lui. Stiamo parlando di una partita tra Davide e Golia. Basta però sempre con questo esempio di Davide e Golia. Dai ragazzi, un po' di fantasia però. Il Lecce è condannato a soffrire fino alla fine per non retrocedere, perché quando si retrocede non si è più in Serie A. Ma va? Rispetto all'obiettivo Champions della Juve, con tutto il rispetto, abbiamo qualcosa di più da perdere noi. Ah, cioè lui dice... bravo Pantaleo, ho capito, ma... la Serie A per il Lecce è come la Champions per la Juve. Scusami, pazienza, fai bravo, Mancano tre giornate, possiamo dire che siamo pienamente soddisfatti del mister, dice Corvino. Abbiamo 5 punti in più rispetto all'anno scorso, siamo contenti di come rappresenta i principi del club e i valori del territorio. Ah, com'è rappresentare i valori del territorio salentino? Andrà per ristoranti, cos'è? Speriamo sia più fortunato delle ultime stagioni a Frosinone e Venezia, daremo tutto affinché possa esserlo. Poi inizia già a vendere i gioielli, Thiago Gabriel, classe 2004, Siebert, classe 2002... Gom, classe 2004, inizia un po' a metterli in mostra, dai, dai, che adesso arriva l'estate, arriva il mercato. Vlahovic c'è un pezzo di cuore, dice lui, ma speravo che tornasse più tardi. L'ho preso giovanissimo tra lo scetticismo generale, occupando uno slot da extracomunitario a Firenze. La sua cessione ha segnato un record storico per la Fiorentina, gli abbiamo fatto costruire il Viola Park. Gli infortuni lo hanno frenato, ma il gol su punizione contro il Verona non è frutto del caso. Affinava quel colpo da ragazzino quando lo vedevo allenarsi dalla mia finestra, ha detto. La Juve è un top club, non ha bisogno dei miei consigli, Vlahovic ormai è grande, è un uomo. Penso posso ancora dare tanto alla Juve e i bianconeri possono solo trarre benefici da un giocatore simile. A pieno regime ce ne sono pochi come lui. In Italia è sempre più difficile segnare, ma Vlahovic è un vero numero 9. È un cavallo di razza, se sta bene può superare quota 20 gol. Spalletti sa valorizzare ogni singolo, lui compreso. Ho scoperto tanti campioni, ne ho già scoperto uno, ed è tanto, visto il peso che è nella squadra, Vlahovic. Ma oltre a Vlahovic anche Iltiz è un gioiello bianconero, un talento purissimo. Alla Juve sono stati bravi ad averci visto lungo su un ragazzo di queste prospettive, che a 21 anni ha già dimostrato tantissimo. E allora Lecce Juve sabato, vincere contro una grande è sempre difficile, dice Corvino. Contro la Juve ancora di più. Ma nella mia storia a Lecce è successo contro le squadre di Ancelotti e Lippi, oltre che con la Fiorentina. Ogni volta però una grande fatica, sogno un'impresa sì, però per il fioretto aspettiamo la salvezza, che è molto più importante della singola partita. Vabbè, ma che problema c'è? Scusa, noi vinciamo a Lecce, Corvino, te sei comunque vada a un punto sopra alla Cremonese e noi comunque vada un punto sopra la Roma, quindi vinciamo noi a Lecce e voi siete con la salvezza nelle vostre mani e noi con la Champions nelle vostre mani. Che problema c'è, dico io. Sentiamo un vocale da casa.
15: Buongiorno Claudio, Dani 88. Ma in questo paese io riesco a capire, no? Come un Fabrizio Corona o un Saviano qualunque sa che tipo di personaggio è Marotta, e una la guardia di finanza, una procura, una magistratura non sanno chi sono. Cioè è una cosa allucinante. Quei rapporti con la curva, tutto finito a taralli, a tarallucci e vino. Boh. Poi noi vogliamo rinascere, vogliamo andare ai mondiali, vogliamo vincere le Champions, ma che sistema è questo? Cioè io ai miei figli che chi gli devo insegnare adesso calcio? Ciao e forza Juve sempre.
0: Ciao, okay. Ci tocca dissociarci però, è quello che dicono coloro.

0: voce che potrebbe essere Mbappé, che ne pensi? Facciamo dell'autoironia qua, eh? Andrea si chiede, ma come mai ogni volta che vince l'Inter c'è fuori qualcosa di poco pulito? Veramente che non esce, veramente non esce, veramente non esce. Mister Frank, Francesco, la Juve vista dalla curva, come sa va? Come stai? Come stai? Ciao. Ciao.
1: Ciao Claudio, un saluto a tutti.
0: Ah, va, come sei contento dopo che abbiamo pareggiato in casa col Verona? Sei sereno?
1: Guarda, prima mi chiedo un secondo perché volevo ricordare la figura di Evaristo Beccalossi.
0: Bravo.
1: Perché ho avuto la fortuna di conoscerlo nella mia breve carriera televisiva e è veramente una persona per bene. Io nei fuori onda soprattutto, cioè mi si avvicinava, neanche ci conoscevamo, mi parlava della Juve, mi diceva ma tutti odiano la Juve, io invece adoravo giocare con la Juve perché era, voleva dire confrontarsi con i migliori, erano, e io, a me piaceva giocare contro la Juve, poi parlava, cioè sinceramente veramente una persona per bene, mi diceva sai qual era il giocatore della Juve più cattivo, quello che picchiava di più. Io pensavo non so, a Furino, Gentile, Morini, no Bettega era il più cattivo di tutti, insomma è veramente, ecco, ci tenevo, ecco,
0: hai fatto bene
1: a dire il mio pensiero su Evaristo Beccalossi.
0: Hai fatto bene. Ciao, io ci ho fatto anch'io tante trasmissioni e io gli ho ricordato che, guarda, sono stato due, lui e Bellucci, che quando si parlava di Farsopoli fuori onda, in onda evitavano, stavano sulla loro, poi fuori onda mi davano ragione, quindi onore a tutte e due, ogni tanto qualcuno se ne incontra.
1: Bene.
0: Però poi andiamo sempre lì, sempre lì. Tu te lo ricordi, vero, 20 anni fa oggi, dove eravamo io e te, Juve Palermo, in casa, la Juve si gioca lo scudetto,
1: Sì, ricordo, non ero...
0: E mentre si giocava lo scudetto, intercettazioni, Serie B, radiazione,
1: no, era tra il primo e il secondo tempo il fuggi generale della sala stampa perché il John Elkann aveva improvvisato una conferenza stampa in cui praticamente condannò la triade, quindi insomma è una di quelle cose... Che fa male pensare, insomma, il comportamento della proprietà, perché anche quello, nelle varie differenze che ci sono da allora a oggi, è da rimarcare, il comportamento della proprietà. Quel giorno di Juve Palermo, insomma, la proprietà non aspettò due secondi per far capire da che parte stava. Invece da questa parte c'è una corsa,
0: giovane.
1: Insomma.
0: Era giovane, appena arrivato, non sapeva.
1: Poi sono passati 20 anni e non mi pare che le cose siano molto diverse, però...
0: Lì era già meno giovane. Però vabbè, dai, adesso hai figli ultra, se hai figli ultra, c'è una speranza.
1: Sono la speranza, la nostra speranza, i figli. Leone e oceano sono la nostra speranza.
0: Siamo in un oceano pieno di leoni di speranza, mettiamola così. Però è bello, no, questa operazione che mi sta facendo fare Marco da Crema in questi giorni è divertentissima, perché lui c'ha l'archivio e quindi siccome io non c'ho voglia, se sono pigro, e lui ce l'ha già lì portata in mano, ho detto allora fallo tu, mandamele tu che così non c'ho voglia di cercare, e ogni mattina mi manda la prima pagina 20 anni fa del Corriere dello Sport e la Gazzetta. È curioso vedere come affrontavano allora l'ipotesi di e come non affrontano minimamente oggi.
1: Ma no, ma sai cos'è? Che noi veniamo da un'eliminazione mondiale in cui, cioè, tutte queste cose che stanno passando passano tutte sotto traccia, la presunta ineleggibilità di Malagò, piuttosto che questa inchiesta, cioè tutto sotto traccia. Cioè, noi qua abbiamo come calcio, come movimento calcistico, dei problemi seri da risolvere. E tutto passa sotto traccia, è tutto meraviglioso, è tutto bello. Vince una squadra a quale viene dedicato un tweet da parte della Lega, strappalacrime, è una cosa salvo leggendaria.
0: Salvo poi oggi, o meglio ieri, scoprire che il PM di Milano ascolta anche Tare Dallari, responsabile della comunicazione della Lega e quindi autore di quei meravigliosi, complimenti all'Inter, e vai ad indagare e dici ma che squadra ti farà quest'uomo qua? L'Inter.

0: moderatamente, ha detto.
1: Anche solo chiedersi per quale motivo, come mai il PM, cioè, si parlava della frode sportiva con delle accuse precise, adesso perché cosa c'entra il responsabile dei calendari, cioè in tutta questa, cioè, qualcuno che si faccia delle domande, cosa sta succedendo?
0: Stefano, Corriere dello Sport si sta domandando come via con Rocchi o con Maradona. Scusa, le domande se ne fanno.
1: Non sono le domande che. Insomma, io
0: la Gazzetta, stamattina si è fatto un sacco di domande. Cioè, questi attaccanti della Juve che non segnano, Gelo di Vlahovic, Super Tele. Ho visto nella pagina di approfondimento, adesso c'è questa rubrica Super Tele dove sfocogliano un po' la televisione. Il tennis, il ciclismo, a pallavolo, appena vinto uno scudetto, a pallavolo, vuoi non celebrare la pallavolo con tre pagine. Pensa, ci sono tre pagine sulla pallavolo oggi, tre. Sull'inchiesta neanche un rigo, però sulla parola sono tre pagine. Ragazzi, cambiano, i gusti cambiano. Sai che il calcio non è più come una volta, no? Adesso va agli altri sport.
1: No, va bene, nel senso che noi non è che io mi aspetto molto, insomma, qui stiamo parlando di una società che con un solo personaggio, il commissario straordinario della Federcalcio, è riuscito a farsi dare uno scudetto e a far sparire tutte le telefonate. Figuriamoci oggi che qui di personaggi ce ne sono mille, che cosa può rischiare? Il nulla, però siccome c'è un'inchiesta, magari qualche approfondimento, ecco, giusto per capire cosa sta succedendo, però se non interessa la prendo atto e andiamo avanti, ecco. Parliamo della nostra fantastica Juve.
0: Parliamo della nostra, e fattene la ragione, parliamo della nostra fantastica Juve. Arbitra Colombo e Alecce Juve sarebbe l'arbitro gradito dell'Inter.
1: Sì.
0: Tu prova a immaginare, no? Io stamattina mi sono svegliato e ho detto: "Ma tu pensa a parti invertite?" Cioè, c'è un'inchiesta, c'è un'accusa di frode sportiva, c'è nome e cognome, cioè il procuratore di Milano accusa Rocchi di frode sportiva perché gli ha dato all'Inter l'arbitro gradito Colombo. Cioè, in tutto questo marasma di cosa può fare? Il designatore è sospeso? Noi ci stiamo dimenticando sta cosa, eh? Cioè, ci sono delle partite che valgono per la retrocessione della Champions e noi siamo senza il designatore, perché si è autosospeso. C'è il suo vice che ne fa le veci e il genio cosa fa? C'è un momento in cui c'è un'inchiesta e qui c'è dentro il nome di Colombo gradito all'Inter, me lo designa per Lecce Juve. Cioè, io ho detto, ma a parte di partiti sarebbe venuto giù il mondo. Poi vai a vedere, dice, ma che arbitro è Colombo? Ah, quello che non ci ha buttato fuori in Sassuolo di Juve Berardi, quello che non ci ha buttato il rigore di Ghila con tre, al VAR mi metti Mariani, che è quello di Bologna Juve, due rigore. Dico, ma a parte invertite sta roba qua, ma cosa sarebbe successo oggi? E invece no, ma chi se ne frega, tanto noi, come dici tu, abbiamo il proprietario che parla di altre cose, abbiamo i tifosi che sono incazzati con il proprietario che è incazzato con i suoi dirigenti, i dirigenti che vogliono cambiare l'allenatore che non ce l'ha con i giocatori, i tifosi che non si mettono mai d'accordo, allora chi se ne frega?
1: Guarda, io ti do il mio punto di vista di uno che va allo stadio, di uno che va in curva, ti dico che la curva a fine partita... Comunque la squadra si è presentata sotto la curva e ha preso gli applausi. Ok, quello succede allo stadio. Poi io vengo fuori e sinceramente io sono rimasto esterrefatto dalla prestazione della squadra di sabato col Verona. Cioè, con una squadra che si presenta allo stadio sapendo che il Como ha pareggiato, sapendo che il Milan ha perso, sapendo che vincendo puoi arrivare terzo, e fa una prestazione inaccettabile, non è la prima, sono tante.
0: Se sono tante e anche in tanti campionati diversi, facciamoci la domanda finalmente giusta. Saranno i giocatori storici?
1: Adesso non è che io voglio fare i nomi, perché voglio dire, è evidente che ce ne sono, cioè, più di mezza squadra che secondo me a fine stagione deve chiamare il procuratore e cercarsi un'altra destinazione. Questa è la mia idea, perché quando tu sei alla Juve e non reggi le pressioni di giocare contro il Verona in casa, e il Verona, ma quest'anno c'è un elenco infinito di punti buttati, cioè questa squadra ha lasciato 5 punti alla Lazio. Lazio affrontata nel girone d'andata, una Lazio disastrata, che non vinceva una partita e tu sei riuscito a perdere. E gli ha lasciato 5 punti alla Lazio, gli lascia 4 punti al Verona, lascia 2 punti in casa col Sassuolo, 2 punti in casa con il Lecce, non lo so, l'anno scorso non era tanto diverso, ne avevi lasciati in casa, hai pareggiato in casa col Venezia, col Parma, col Bologna. Cioè, ma ragazzi, ma qui c'è gente che poi a fine partita si presenta sorridendo e poi e dice che va bene, vinceremo le prossime. Qui non è una questione di vincere le prossime, qui è che negli ultimi, a partire di domenica, chi era allo stadio e penso anche chi era alla televisione si è reso conto di avere dei giocatori che non hanno il coraggio di fare una mezza giocata, fanno il passaggino di 5 metri e tra l'altro quel famoso braccino corto lo sbagliano pure. E quando noi perdiamo quei palloni a metà campo e consentiamo agli avversari di avanzare, e tengono palla loro, ci spezzano il ritmo, poi per ritornare noi passano minuti e abbiamo segnato il gol del pareggio, mancava mezz'ora alla fine, c'era tutto il tempo, non abbiamo dato quella continuità. Noi diamo la palla con Seisao e speriamo in lui. Questo è il modo di giocare, non lo so. Io mi rifiuto di credere che in settimana si prepara così una partita. Probabilmente la partita verrà anche preparata bene, poi però in campo ci vanno i giocatori che non hanno il coraggio di fare una mezza giocata. Danno la palla al compagno più vicino, pensaci tu, e lui gliela ridà e quell'altro. Ma come si fa a giocare in questa maniera qua? Perché quando sono troppi i punti, troppi. Ora io parlo da uno, per me la Champions, cioè io non è che mi strappo i vestiti se non arriviamo in Champions. A me sinceramente l'anno prossimo, se c'è da andare a fare un giovedì sera contro una squadra islandese in Conference League a dicembre, io ci vado, non è quello, io ci vado sempre, però io non accetto di vedere questo tipo di atteggiamento qua. Poi se la vogliamo riportare alla società, io dico ok, bene, tutta sta fatica per arrivare in Champions, per poi andare in Champions a fare cosa? A cercare di fare le quattro partite casalinghe, portare a casa dei soldi e uscire al playoff. Cioè, qui bisogna avere più voglia, più ambizione. Manca ambizione e mancano i giocatori. Ma e quindi, non so. Adesso non è, l'anno scorso siamo arrivati quarti all'ultima giornata, abbiamo festeggiato come se avessimo fatto chissà che, e quest'anno ci riduciamo ancora a giocarci fino all'ultima giornata il quarto posto. È deprimente, ragazzi, è deprimente.
0: Allora ti dico due cose. La prima è il discorso dei giocatori. Io lo allargo anche dietro, anche ai tempi dell'ultimo Allegri, perché ci sono, tu giustamente hai detto senza fare nomi, però i nomi sono facilmente riconoscibili, e cioè c'è un gruppo di giocatori che è qua da 4-5 anni e quindi è entrato dentro anche tra l'altro in quel momento là del famoso scudetto giocato a gennaio e poi clamorosamente costato un crollo da Juve Empoli in poi, ingiustificato, ingiustificabile. Quindi da allora ad oggi, siccome le cose si ripetono, mi pare evidente che c'è un gruppo di giocatori che, siccome non è un'eccezione ma è una continuità, vadano valutati come non giocatori da Juve vincente. Io farei così se fossi un dirigente, perché dopo 4 anni, parallelamente al discorso che facevi tu adesso, io mi sto riguardando un po' in loop anche adesso l'allenamento di ieri che c'è sui social della Juve. Questi in allenamento la provano tutti la giocata, cioè c'è David che fa un gol al volo.
1: Vabbè sì, c'è
0: in allenamento. Nel senso, ho capito. No, scusa, siccome una volta si diceva però in allenamento fanno cioè, io ogni volta che vedo un allenamento, quei 5 minuti di allenamento, che tra l'altro una volta era solo torello, esercizi fisici, e invece vedo che quest'anno la Juve ogni volta che c'è il video allenamento mette almeno 3 minuti di partitella, quindi si vedono tutte le azioni. Allora io giungo all'altra conclusione: ma se questi in allenamento ste robe le provano, gli riescono, come mai in partita no?
1: E non hanno la personalità. Non sono una personalità, ragazzi.
0: Perché poi la partita è un'altra cosa, e allora non sono giocatori che possono essere il futuro della Juve.
1: Sono giocatori che potrebbero fare i comprimari in una Juve vincente. Ora non vogliamo fare, facciamoli i nomi. Il capitano Locatelli potrebbe fare il Lemina, quello che faceva Lemina nella Juve, quella dove a centrocampo giocavano quelli forti. Avevamo Lemina che era la riserva. Ecco, Locatelli può fare il Lemina in una Juve vincente. Cioè, invece noi qua rinnoviamo il contratto a Locatelli, facciamo un annuncio social come se avessimo rinnovato chissà chi. Ho letto un po' di commenti, non sto neanche a dirvi i commenti dei tifosi della Juve sul rinnovo di Locatelli, che voglio dire, ma è anche ingeneroso, ma tu presenti un rinnovo di Locatelli come una gran cosa. Cioè, il rinnovo di Locatelli, Locatelli va bene rinnovarlo, compriamo dei giocatori che giocano al posto di Locatelli, perché ragazzi, Locatelli è uno di quelli che fa il passaggino di 5 metri, non azzecca mai un tiro, ma mai, e E molte volte le giocate di 5 metri sbaglia anche il passaggio, ma ce ne sono altri. Adesso non stiamo qui, non voglio fare l'elenco. Io dico Locatelli, il capitano.
0: Cioè, invece, ma guarda, invece vedo che in chat sta cosa sta piacendo, allora la facciamo. Locatelli, Lemina, Cambiaso,
1: Mirkovic. Se qualcuno si ricorda.
0: Come ti è venuto Mirkovic?
1: Faceva il Dimas, ecco, forse un terzino non giocava mai.
0: No. Tira la Dimas, va bene, Cambiaso titolare inamovibile.
1: Ma è quello il problema, che Cambiaso è il titolare, ma allora non ci siamo capiti, Claudio. E qua il problema è che ci sono giocatori che in una Juve vincente, e noi abbiamo avuto la fortuna, tanti, quasi tutti, di vedere una Juve vincente, sappiamo benissimo che questi giocatori in una Juve vincente non giocherebbero mai, cioè, non hanno il livello per giocare in una Juve vincente. Potrebbero giocare insieme a dei compagni forti e possono fare la bella figura anche loro. Locatelli passa la palla a 3 metri a quello forte e lui ha fatto il suo, va bene, ma in questo momento questa non è gente che può giocare una Juve vincente. Cioè, ormai si può trarre un bilancio, si può tirare una riga. Chi?
0: Oh, posso dirti, con Stessai in allenamento non sbaglia un gol. Davanti al portiere gliela tirata all'angolino.
1: Con Seisao, a differenza degli altri, almeno ha il coraggio di provare le giocate. Ha il coraggio di provarle le giocate con Seisao. Infatti è quello a cui danno tutti la palla, perché ha il coraggio di provare le giocate.
0: Addirittura schema da corner con gol al volo di Kane. Addirittura schema da corner con gol, attenzione. In allenamento li tirano giusti i corner.
1: Certo.
0: Gatti chi è? Gatti.
1: Tanto Gatti non gioca neanche in questa Juve, quindi non è che Gatti non gioca neanche in questa Juve.
0: Manco gioca in questa. No, me le segno perché dopo mi voglio divertire con Camillo. Manco in questa gioca. Molto bene. Di Gregorio?
1: Guarda, non lo so. Di Gregorio, Belardi. Belardi, cioè, anzi, forse secondo me Belardi era più forte di Gregorio.
0: No, dai.
1: Secondo me sì. Fai un sondaggio. Chi si ricorda Belardi?
0: Vabbè, grazie. Dopo che ha fatto un errore di Gregorio,
1: ti dirò di sondaggio. Più. Quando Belardi era la riserva di Buffon, il terzo portiere era Mirante. Mirante è più forte di Gregorio. Ed era un ragazzino,
0: Ho paura. Vlahovic?
1: No, guarda, Vlahovic sarà perché sta cercando di strappare un
0: sarà
1: contratto. È tutto, però è uno di quelli che non ha paura di farsi dare il pallone, è uno che ci prova, ecco, in questo momento è un ipotetico salvo, forse, ma non, magari è proprio perché sa che ha queste ultime partite per giocarsi un rinnovo importante o un contratto importante l'anno prossimo, quindi ha delle motivazioni extra, ma gli altri ragazzi veramente c'è poco.
0: Qualcun altro che vogliamo glorificare oggi? Perin?
1: Perin, guarda, non lo so. Non mi viene in mente, in questo momento Perin. Che... Neto.
0: No, basta, sto gioco mi sta portando su una strada molto pericolosa. E poi c'è Tommaso che dice, dai, però ragazzi, non molliamo, dai, forza. No, vabbè, noi
1: ma ragazzi, ma non molliamo, ma non lo devi dire a noi, lo stadio è pieno tutte le partite, il settore ospiti sabato sarà stracolmo, ogni volta che viene messo in vendita un settore ospiti in aprile della Juve, in 20 minuti i biglietti vengono bruciati, questi non hanno, hanno tutto l'appoggio che hanno, cioè adesso voglio dire, lo stadio di sabato era una situazione ambientale che non può non farti performare, cioè perché era strapieno e tifavano. Fino all'ultimo non hanno fischiato, hanno applaudito anche alla fine della partita i giocatori. Quindi non è una questione di entusiasmo. Io l'entusiasmo ce l'ho come ce l'hanno tutti quelli che vengono allo stadio. Dopodiché la partita finisce e se permetti un po' di incazzatura mi viene. E come penso a tanti. Perché sono non è una partita, sono tante partite così. E quindi approfitto dello spazio che Claudio mi dà per potervi sfogare, anzi Claudio lo sa, oggi sono molto molto calmo, molto calmo,
0: molto
1: calmo. Claudio
0: sì,
1: ha ricevuto un mio messaggio vocale 2 minuti dopo che era finita la partita facciamo 10 minuti dopo che era finita la partita, che non ero così, ero molto più incavolato.
0: Però che strano, tu non è che mi puoi, cioè io finisco la telecronaca, sono esausto, distrutto, e tu subito mi mandi il messaggio, mi massacri, io sono ancora in onda, sono lì che devo difendermi dagli attacchi.
1: Mi devo sfogare.
0: Ho capito. Infatti ti abbiamo fatto decantare come il vino buono qualche giorno, perché sennò se lunedì era un disastro.
1: Se era lunedì sarei stato molto peggio.
0: Lo so. Senti, arrivano un po' di domande, come sempre. Dai, Marcello. Vorrei una risposta non ironica ma sincera. Se dal 2006 la proprietà tace, se la stampa ti massacra, se la stampa si silenzia a comando, se Ceferin ci fa la guerra, se non si deve parlare di malafede, di cosa si deve parlare? Grazie. Secondo me, adesso poi sento anche Francesco e poi ci fermiamo un attimo, si deve parlare come sempre dei giochi di potere ad altissimo livello. Cioè quello che dico sempre io quando discutiamo su Marotta, perché discutiamo su Marotta? Perché Marotta è stato alla Juve, adesso Marotta è all'Inter. Quindi se uno come Marotta, da direttore generale della Juve, ha stappato la boccia 30 e a Milano da direttore dell'Inter quella 20 e nessuno gli fa la domanda... Guarda, non sto entrando neanche nelle inchieste, come vedete. Cioè, ma basta questo. Cioè, se io ho un dirigente che alla Juve dice sono 30 sul campo, c'è stato un trattamento ingiusto nel 2006. Poi va da quelli del 2006, stappa la boccia del 20 e dice la seconda stella. E non c'è un giornalista che gli faccia la domanda. Stiamo parlando di questo.
1: Guarda, quando l'anno scorso l'Inter ha vinto lo scudetto, tutti hanno parlato di seconda stella, nessuno gli è venuto il mezzo dubbio di dire ma però veramente ci sarebbe quello scudetto di cartone, che tutti i giornali, dopo la relazione Palazzi, tutti, inclusa la Gazzetta, hanno detto che sarebbe stato più giusto non assegnare quello scudetto. Sì, sì. Tutti l'hanno detto, tutti, anche la Gazzetta. Alla posizione della Gazzetta era che sarebbe giusto non assegnare quello scudetto lì. Perché quando l'Inter vince il 19esimo, per loro è il 20esimo e nessuno si è posto la domanda. Sai qual è la domanda che si pongono oggi? Che Marotta ha detto che potrebbero anche mettere la stella d'argento se vincono la decima Coppa Italia. Questa è la domanda che si pongono oggi. Nessuno gli ha posto l'anno scorso la domanda che forse era il caso di non parlare di seconda stella, perché c'è quello scudetto là che tutti, a parte loro, tutti hanno considerato che sarebbe stato giusto perlomeno non assegnarlo. Però nessuno si è posto la domanda. È la seconda stella per tutti e basta. Ormai è una questione di contabilità. Noi abbiamo la nostra, loro hanno la loro, ognuno ha la sua. Quindi va bene così, insomma.
0: Sono principi contabili, mai trattati prima e mai
1: futuro, trattati prima, direbbe, certo.
0: Come direbbe il buon Paratici. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da qui.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Tra Paris Saint-Germain e Arsenal, la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé, che è servito da Kvaratskhelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta, perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. In Italia prosegue invece l'inchiesta arbitri. Nelle scorse ore è stato ascoltato come testimone Riccardo Pinzani, ex arbitro e club referee manager della Lazio. Da questa stagione fino allo scorso anno coordinatore dei rapporti con le società di calcio per l'AIA. Poi è stato il turno di Andrea Butti, responsabile dell'ufficio competizioni della Lega Serie A. In passato anche manager dell'Inter, Butti è stato in procura per rispondere alle domande sempre in qualità di persona informata sui fatti. Ieri ha preso il via la cosiddetta seconda fase, ossia quella in cui vengono ascoltati i personaggi attualmente fuori dal mondo arbitrale. Iniziano bene gli internazionali d'Italia. Per Matteo Arnaldi, il tennista azzurro supera lo spagnolo Jaime Muñar in 3-7 e ora c'è la suggestiva sfida contro Alex De Minaur. Rimandato per pioggia invece l'incontro di Federico Cina. Nel tabellone femminile avanza Elisabetta Cocciaretto, che supera 2-0 Kraus. Oggi è atteso l'esordio di Matteo Berrettini contro Alexei Popirin per Federico Cina, che recupera il suo match, ma anche per Matteo Bellucci, Francesco Maestrelli e altri azzurri anche in campo femminile. Oggi invece Jannik Sinner scenderà in campo per il suo primo allenamento sui campi del Foro Italico. Il debutto è atteso per sabato. La Superlega maschile di volley 2025-2026 alla sua regina è Perugia, che conquista il terzo scudetto della sua storia, superando nella finale playoff Civitanova col punteggio di 3-0 nella serie. Dopo le vittorie in gara 1 e gara 2, la Sersusa si impone in casa anche in gara 3, vincendo 3-1 col punteggio di 25-27, 26-24, 25-22 e 25-20. Per il tecnico Angelo Lorenzetti è il sesto scudetto in carriera. Al via la 109esima edizione del Giro d'Italia, che come lo scorso anno parte dall'estero, ma questa volta dalla Bulgaria. A Burgas la presentazione dei 23 team, il danese Jonas Vingegaard è stato il più applaudito e lui ha promesso la vittoria finale, puntando l'unica grande corsa a tappe che gli manca. Presente all'appuntamento tutte le squadre candidate alla vittoria, quei relativi big, dalla Ineos con Filippo Ganna ed Egan Bernal, alla Y Emirates con Adam Yates, quindi la Red Bull con Giulio Pellizzari e Jai Hindley, e ovviamente la Visma con Vingegaard. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord ampie aperture su pianure, Alpi e Prealpi occidentali, ancora qualche temporale specie al pomeriggio su Alpi lombarde ed estremo nord-est. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro variabilità al mattino con ultimi sporadici fenomeni sulle Marche, più soleggiato dal pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud soleggiato ma con nubi alte stratificate in arrivo sulle isole maggiori e qualche piovasco serale sulla Sardegna. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Oh, secondo Corriere della Sera ci sono le intercettazioni con i designatori. Credevo fosse soltanto uno io. Chi era? Francesco, chi era il designatore?
1: No, non ne ho la più pallida idea. Se c'era uno, non è il doppio designatore, ormai ce lo siamo dimenticati nel 2006.
0: Ci siamo dimenticati? Aspetta, fammi andare a controllare, perché qua ogni tanto, sai, un refuso, qualcosa, non so, se sbagli di qualcosa. Vediamo un po', edizione odierna del Corriere della Sera. È un lavoro pesante sto qua, guarda.
1: Intanto che tu cerchi, io magari rendo un po' più esplicito il mio pensiero. Prima ti ho detto, abbiamo lasciato 5 punti alla Lazio, 4 punti al Verona, abbiamo lasciato 3 punti a Cagliari, abbiamo lasciato...
0: Anche gli altri, però.
1: Sì, no, abbiamo lasciato 2 punti in casa col Sassuolo, 2 punti in casa col Torino, abbiamo lasciato 2 punti a Firenze con la Fiorentina che era disastrata, abbiamo lasciato in giro... mal contati una ventina di punti. Ora io non dico che li fai tutti, ma ne fai almeno la metà di quelli. Oggi sei lì a giocarti in una situazione diversa. Diciamo che quegli altri non avrebbero festeggiato lo scudetto domenica. Quindi se tu non fai questi punti che erano abbondantemente alla tua portata, è perché non hai la testa per farli, e quindi bisogna fare delle riflessioni importanti, perché questa squadra non lotta per obiettivi importanti perché butta via delle partite che sono ampiamente alla portata. Quindi...
0: Ma eri stato chiaro su questa cosa qua?
1: Sono pensavi, molto ribadito.
0: Cioè, volevi ribadire?
1: Volevo ribadire questa cosa che mi fa una rabbia, guarda che...
0: No, capito, però è stato chiaro. Ci sono anche un po' di errori arbitrali quelle partite lì, però vabbè.
1: Sì, è vero, però Claudio, dai.
0: Lazio, cioè. Lazio, Verona.
1: Va bene, però ci hai perso.
0: Però no, ma è giusto. Perché sennò poi deviamo il discorso, perché... Io te lo devo ridire, lo so che la gente non lo vuole sentire, ma ragazzi, dopo Juve Verona di domenica, dopo 5 minuti c'è il rosso a Baschirotto, E quello è cartellino rosso tutta la vita in un altro campo, dopo 5 minuti,
1: Ah, Gagliardini, no, chi era Gagliardini?
0: Sì, scusa Baschirotto, c'ho Lecce in testa che non gioca più neanche nel Lecce, pensa come sono conciato. Gagliardini, volevo dire. No, perché ero incuriosito dalla storia del doppio designatore. Allora, fammi vedere bene, eccolo qua l'articolo del Corriere della Sera, l'ho ritrovato. Dunque, il fascicolo della procura, il designatore Rocchi indagato, altre persone, PM Ascione, testimoni, Pinzani, ex assistente di Rocchi, tra l'altro, quando arbitravano, all'epoca delle intercettazioni, delegato FIGC per i rapporti tra squadra e mondo arbitrale. Perché era subito scritto, no, Pinzani, quello della Lazio, no, è stato ascoltato perché all'epoca era... delegato della federazione per i rapporti tra le squadre e il mondo arbitrale, non perché era la Lazio, perché cercano in tutti i modi di buttarci dentro, certo. Tutti gli altri, capito, no? Poi vabbè, il designatore, Rocchi, Gervasoni, supervisore del VAR, loro non vogliono più vedere, l'arbitro sgradito, schermarlo, Coppa Italia, ma dov'è che dice che ci sono più di un designatore? Offese, la procura ha avviato audizioni di testi come ieri Pinzani e Butti, addentrandosi nel labirinto a tratti psicologico dei colloqui avuti con Rocchi o riferiti da Rocchi, magari evocando dirigenti di squadre quali il Giorgio, che è nome anche dell'addetto dell'Inter, anche. Un ginepraio.
1: Quello che mi chiedo è se l'accusa è che Rocchi facesse queste designazioni per ingraziarsi i favori dell'Inter all'insaputa dell'Inter, perché devo pensare questo, perché non ci sono indagati dell'Inter. Perché ascoltare il responsabile dei calendari?
0: È strano,
1: È una cosa, cioè, dove vuole andare a parare, che è una cosa che non si capisce. Perché poi insomma i capi di imputazione sono quelli e non c'entra cosa ci azzecca il responsabile dei calendari, quello sì. è una cosa strana, ecco.
0: È una cosa strana. Comunque nel titolo c'è si indaga sui rapporti tra club e designatori, ma in realtà nell'articolo c'è solo Rocchi, quindi non si capisce quale sia l'altro designatore. Cioè c'è un po' di confusione, diciamo, anche tra i colleghi dei giornali più accreditati, tipo il Corriere della Sera. Luigi, parlati col tuo titolista, perché io poi sai, leggo tutto e mi sfuggono poi delle cose fondamentali per capire bene l'inchiesta. Tra poco avremo anche il nostro inviato, intanto che Yves va a recuperarci un inviato distrutto a pezzi, disintegrato dall'esclusione della Next Gen ieri sera contro la Pianese, dove Birindo Birindelli ci ha picchiato due pere, però grande stagione, abbiamo chiuso quinti. Devo dire che il buon Brambilla, che giustamente ai microfoni, no, si è detto soddisfatto della stagione e quant'altro, però essendo persona molto corretta e onesta, secondo me ce l'ha un po' qua, perché era una partita alla portata. Noi ci eravamo qualificati prima in campionato della Pianese, quindi se fosse uscito contro la prima, la seconda, la terza, questa ce l'ha magari il gusto di andare con quella.
1: Si poteva fare meglio, ma già nel turno precedente contro la Vispesaro, insomma, qualche patema eccessivo si era avuto, insomma, quindi evidentemente non siamo arrivati proprio in condizioni ottimali a giocarci i playoff.
0: Pazienza, però c'è anche qua c'è una cosa divertente, fra il giochino dei giocatori è divertente, perché se tu pareggi in casa con il Verona il primo messaggio è: ma perché non portiamo su Licina in prima squadra? Poi ieri la Next Gen esce e oggi i messaggi su Licina non ce n'è neanche uno.
1: Beh, è stato chiaro.
0: Gli spettatori sono attenti al risultato.
1: È stato chiaro Spalletti, che è andato a vedere la primavera a giocare la finale di Coppa Italia. Ha detto: ci sono dei ragazzi interessanti, ma in questo momento non ci sono ragazzi che io posso mettere in prima squadra per alzare il livello della squadra. Ma in questo momento non servono quelli forti, i giocatori forti, servono gli uomini. Voglio fare lo Spalletti.
0: Quindi a maggior ragione non porti un ragazzino in prima squadra, dai su.
1: Servono gli
0: dai,
1: uomini ragazzi. Forti, non si servono i giocatori forti, gli uomini forti.
0: Perché in questo forti... momento servono gli inviati forti, quelli che hanno personalità, quelli che non si nascondono, quelli che hanno il coraggio di dire le cose come stanno, a costo di andare contro anche i propri
1: schiena
0: interessi
1: personali. Dritta, schiena dritta.
0: Camillo De Micheli, ciao, come stai?
6: Ciao Claudio, ciao Francesco, buongiorno. Bene, tutto bene.
0: Vuoi partecipare al dibattito o vuoi ritirarti subito?
6: No, io ci sono come sempre.
1: Non ti nascondi.
0: Perché Licina non lo portiamo in prima squadra? Come ha giocato ieri Licina?
6: Ieri non ha giocato bene, però ieri non ha giocato bene tutta la next gen. Purtroppo ha trovato una squadra esperta che ti aspettava tutta dietro la linea della palla, che poi non ti lasciava nessun tipo di spazio, ti chiudevano proprio ogni varco e quindi alla fine era difficile. Infatti già settimana fa c'era stata Pianese Juve ed era finita 0-0 con pochissime occasioni, una partita brutta, e la partita stava andando in quella direzione lì. Poi un gol da fuori ha cambiato tutto, però onestamente se guardi la partita vedi che Licina comunque ha qualcosa di più, cioè, si nota anche in una partita negativa.
0: Ma certo, ma io lo so che è forte e bravo, però in questo momento non è pareggiamo col Verona, portiamolo in prima squadra, perché sennò me lo distruggi. Però scusa, Camillo, anche te, la Pianese si sa come gioca, non è che no? La Pianese. Ma piano.
6: Mister Birindelli era contento ieri di...
0: Faccio le battute ma non me le capiscono, Francesco, non c'è niente da fare.
6: No, l'ho capita, però sorvolavo.
0: Ah, tu dici, siccome mi vuoi bene, hai fatto finta, sei andato avanti.
6: Però dai,
0: bravo, così mi piace, schiena dritta, bravo. No, però c'era tutto, visto il parterre del Roi a vedere, come lì, Spalletti, c'erano tutti, Chiellini, tutti.
6: No, Spalletti no, c'era...
0: Ah no, scusa, ho fatto confusione perché c'ho sotto il video dell'allenamento che c'è Spalletti e quindi ho mischiato due cose. No, Spalletti non c'è.
6: No, Spalletti no, però c'era Mister Canzi, Scaglia, Comolli, Chiellini, cioè c'era gran parte della Juventus... C'erano anche i collaboratori.
0: E ci sarà anche l'anno prossimo o no? Ci sarà anche l'anno prossimo questa Juve o no?
6: Vediamo, nel senso che...
0: Ma vediamo.
6: Molto probabilmente sì, però io aspetterei un attimo, ci sono un po' di voci contrastanti e quindi quando ci sono tante voci contrastanti è meglio secondo me avere un po' di equilibrio, quindi dire... Vediamo a fine stagione cosa succederà. Ovviamente non sto parlando di Chiellini resterà alla Juventus, per il resto vedremo a fine stagione come andranno le cose, però quando ci sono voci discordanti è giusto secondo me poi aspettare, perché in questo momento non c'è la certezza e perciò non voglio né... illudere magari qualcuno nel dire andrà via, perché non lo so con certezza, e dall'altro lato non voglio neanche chiudere le porte a chi.
0: Ma chi? Chi è che andrà? Il soggetto qual è? Chi è che va via?
6: Comolli.
0: Ah, Comolli.
6: Quindi in questo caso.
0: Piccola apparizione.
6: Vediamo. Non potrebbe serenamente restare come andare via. In questo momento ci sono delle voci. E vedremo.
0: Sarebbe un peccato, però ci perdiamo la convention di ottobre allo stadio l'anno prossimo. Sarebbe un peccato.
6: Ce ne sarà un'altra e la farà un'altra eventualmente. Credo che tante cose verranno poi rifatte, però non lo so, magari resterà tutto in maniera semplice così com'è. Però
0: vabbè, magari sì, magari no, te butti lì le robe.
1: Bisognerebbe capire, bisognerebbe capire che tipo di rapporto può avere con Spalletti in fase di mercato, se segue le indicazioni dell'allenatore o se segue l'algoritmo. Quello è una cosa che va.
6: Francesco, qua una cosa è però importante da dire: l'algoritmo lo seguono tutti. E poi non andrà in prima battuta Comolli non farà il mercato da soggetto protagonista, perché abbiamo un DS quest'anno. Abbiamo un DS che è Ottolini, che resterà sicuramente, voluto fortemente da Chiellini, però l'algoritmo e tutte queste cose qua, tutte le squadre di altissimo livello seguono l'algoritmo, tutte le squadre di altissimo livello utilizzano questo tipo di metodo, che è un metodo che ormai ha cambiato il calcio, ma non dallo scorso anno, ma da 15 anni a questa parte, ed è una piccolissima cosa che cambia il processo di lavoro, ovvero prima ti facilita la ricerca con dei nomi, poi vai a vederli e puoi tranquillamente escluderli, non è che poi compri i giocatori a scatola chiusa. Ma quest'anno non sarà come lì a dire prendiamo questo, ci sarà Ottolini a dire questo, e poi andrà anche a parlare con le società, ma la prima parte di tutte le trattative verrà fatta da Ottolini.
1: Però il mio discorso è reduce dal disastro di sabato, è che ci vogliono gli uomini più che i calciatori, e l'algoritmo mi sa che questa cosa non me la trova. Ecco, mi puoi trovare il calciatore bravo, però io voglio un calciatore che casa col Verona a mezz'ora dalla fine, che siamo 1-1, non abbia paura
0: allora glielo devo dire anche a Camillo, vabbè. Mi ha fatto il giochino che piace alla chat il buon Francesco stamattina. Camillo ha detto: è partito dal Verona, abbiamo giocatori che tutte le volte perdono le occasioni, non hanno personalità, non possono giocare in una Juve che vince. Allora, Locatelli è stato paragonato a Lemina, tu lo vuoi paragonare a qualcun altro?
1: Io l'ho fatto.
6: No, però sai, il discorso, Claudio, sempre per tornare lì all'algoritmo, Locatelli non l'ha preso l'algoritmo. Bremer non l'ha preso l'algoritmo. Io ti sto citando i giocatori che erano in campo Juve Salernitana, 1-1 squadra retrocessa.
0: Anche Bremer mettiamo. Bremer non l'avevamo messo nel pro.
6: Però Bremer non l'ha preso l'algoritmo, Bremer ha sbagliato. Di Gregorio non l'ha preso.
0: Bremer a chi lo paragoniamo, Bremer? No, aspetta un attimo, aspetta. Bremer non l'avevamo considerato. Bremer, Francesco, chi è? Bremer.
1: Non so, in questo momento, guarda. Boomsong.
0: Boomsong! Ma no! Ma Bremer Boomsong!
1: Sì.
0: Un disastro!
1: Perché no, scusa?
0: Ma no, salvate anche tu un piccolo Boomsong. Scusami.
1: Lo paragoneresti ai grandi difensori della Juve? Insomma,
0: 58 milioni di clausole
1: ai Cannavaro, ai non so, quei livelli lì, cioè, mi sembra di direi di no. Ecco, Bremer è un livello un po' più sotto di questi.
0: Camillo, Bremer, Boomsong?
6: No, ecco, Dio, così no. Però credo che sia il gioco dell'eccesso, ecco, che sia quello. Quindi, insomma,
0: Tu Bremer. Bremer, che no, ma a me invece piace questa cosa, perché siccome anche io c'è la Juve con Bremer, la Juve senza Bremer, eccetera, 58 milioni, eccetera. Paragonami Bremer, Camillo, a un cioè Bremer nella Juve di questi 100 e passa anni. Adesso lasciamo stare Boomsong. Ma Bremer, cioè Bremer si avvicina a uno dei titolari delle Juve che diciamo noi o no?
6: Sì, si avvicina, poi magari non so se diventerà mai Chiellini, però mi ricordo comunque a tanti che Chiellini si iniziava a dubitare di lui quando le cose non andavano bene, continuavamo a fare brutte stagioni.
1: Bremer 20, no. Quanti anni ha? 29, lui.
0: Però è Boomsong, Bremer c'ha 29 anni
6: ma io 29 credo che Chiellini,
1: anni puoi già definirlo Chiellini una fosse, carriera
6: Chiellini fosse lì l'anno del settimo posto con Del Neri io adesso vado a memoria. Ma credo che Chiellini
0: non c'aveva 29 anni, era giovane.
6: Ma secondo me era 29 o 27.
1: Non lo so.
0: Vediamo
1: adesso, va a fare l'algoritmo di Claudio, va a vedere, però...
0: Quale algoritmo? Io vado nei miei faldoni, quale algoritmo?
6: Allora, però...
0: Scusa, chi è, allora, chi è l'ON84? Chi è l'ON84? Quindi 84, 94, 2004, 30 anni ce l'aveva nel 2014. Ne aveva Sergio Cammino, 26-27 ne aveva nei settimi posti.
6: Cioè, alla fine si dubitava, quello è, e Bremer comunque un anno non l'ha giocato perché ha avuto il crociato. Io credo che Bremer, che questa stagione Bremer non riuscisse a tornare ai livelli di prima, per me era normale. Però io lo metto.
1: Ma non è uno di quelli che io discuto, Bremer, attenzione. Non è,
6: no, no, però quello che.
1: Ce ne sono altri.
6: Quello che voglio dire io è che comunque io ho fatto un conto di quelli di Juve Salernitana 1-1, squadra che procede, 12 sono in squadra. Di questi 12 l'algoritmo, come no, si va a puntare sugli uomini, non ne ha preso uno. Quindi in questo momento qua io credo che sono quelli... no, ma sono quelli che non sono in questo momento all'altezza della Juve.
0: Ah, ma tutti e 12, ma ci saranno delle differenze. Che c'è? Abbiamo appena detto, per esempio, che Vlahovic è uno che ha gli Uevos, poi magari sbaglia, perché gli Uevos ce li ha.
6: Lo so, Claudio, ma in questi 12 io ti tolgo Yıldız, che quella in quella
0: annata... Ma chi sono i 12? Ma chi sono i 12, scusa?
6: Gatti, Bremer, Locatelli, Cambiaso, McKennie, Vlahovic, c'è Yıldız, Milik, Kostic, Perin, Pinsoglio e Miretti. Il nucleo di questa Juve non è che sono tutti giocatori. Tu leva Kostic e Milik che giocano poco. Il resto è il nucleo di questa Juve. Gente che ha fatto
0: McKennie, 27 gol. McKennie.
6: Ho capito, dai. Claudio, tutto bello, però fa parte di una Juve che due anni fa ti pareggiava in casa con la Salernitana retrocessa. Quest'anno ti pareggia in casa con Verona retrocessa. C'è un filruio e siamo sempre lì a parlare di questo. Io ti posso togliere Milik che non gioca mai, posso toglierti Kostic che non gioca mai, però è gente che lo vedi nei riscaldamenti, ragazzi. Cioè, se guardiamo i riscaldamenti quelli a metà partita, vedi con Meines e Kostic che con le mani dietro le spalle si mettono lì e chiacchierano bellamente. E quello è l'atteggiamento di una squadra che
0: la non c'è. Ma vedi, discutono la tattica, no?
6: Anch'io, con le mani dietro la schiena a ridere in mezzo al campo.
0: Con le mani dietro la schiena, perché il regolamento di oggi ti impone che devi sempre stare con le mani dietro la schiena, certo.
6: Sì, certo. Il discorso è che quella, ci sono quelli giocatori che poi... Perché Gatti gioca poco, ma viene considerato un leader. Locatelli è il capitano. McKennie ha un rinnovo da leader. Vlahovic viene considerato un leader. Cambiaso gioca sempre. Miretti sono ormai tanti anni che alla Juve. Basta alibi, o ci sei o non ci sei. Escludo Yıldız, che in quell'epoca era comunque ragazzino appena arrivato in prima squadra. E poi tra questi non vi ho citato Bremer, solo perché Bremer è l'unico che dopo partita ti fa: ragazzi, scusate, ho sbagliato io. E non ha neanche sbagliato più di tutti lui, perché lui commette un errore, ma Di Gregorio poi
0: Sì, però sto gioco qua che mi avete fatto fare non mi piace. La chat si è scatenata. Bremer Carrera, Bremer Julio César, Bremer come Melberg,
1: Julio César,
0: Prio bravo a difendere ma non a impostare. Basta con sta storia dell'algoritmo, basta con questi difensori paragonati. Si può criticare oggi la Juve Next Gen? No. Francesco da Pinerolo, fai bravo.
1: Dai, sono arrivati quinti in campionato, il miglior piazzamento della storia della Next Gen. Se il playoff è andato male, ragazzi.
0: No.
1: Va bene, insomma.
6: No, la cosa brutta
0: a meno che non lo voglia fare Camillo, che era già lì.
6: No, non c'è nulla da criticare, dispiace. Purtroppo è stata una partita difficile. La cosa brutta è che domenica avrebbero giocato allo Stadium. Quello è brutto, perché col passaggio del turno avrebbero giocato allo Stadium, ma purtroppo è andata male, non c'è altro da dire, una partita scorbutica, poi risolta da un tiro da fuori, perché poi 2-0 è arrivato all'ultimo minuto, risolta da un tiro da fuori, però è andata così, ecco. La classica partita in cui poi una squadra più giovane dell'altra rischia di patire e soffrire, noi abbiamo sofferto, ecco. Diciamo che la Pianese rispetto a noi è una squadra molto più matura, molto più scorbutica, molto più distruttiva che di creazione, e purtroppo questo ci ha fregato, soprattutto quando è una squadra molto giovane.
1: Eh sì.
0: Guarda te, no, vabbè. Cambiato ai Jarni, anzi un Jarni qualsiasi. Gianni si ricorda di Matre e Anzolin. Ma avete scatenato una roba da cui ne usciamo fra una settimana qua.
1: Non mi toccate Matre.
0: Capocannoniere del primo scudetto dei nove. O no, vuoi dire qualcosa su Matre, Camillo?
6: No, Matre non ha nulla da dire.
1: Ma davvero ce l'ho oggi Matre?
6: No, beh, addio a questo no.
1: Sì.
6: Questo no,
1: beh, rispetto no, a quelli no. che abbiamo, rispetto a quelli che abbiamo, ad avercelo.
6: Ma
1: te lo metto proprio per iscritto.
6: Non firmo, però in questo momento qua è un giocatore che ha fatto bene, è un giocatore che è stato importante per la Juve, lo rispetto.
0: Ragazzi, ma è tardi, è l'11:00, ma voi vi fate gli affari vostri in onda. È tardi, sono le 11:01. Abbiamo un programma che segue. Allora, chiudiamo con Fabrizio che manda la mail per chi vuole copia incollarla e mandarla alla Gazzetta. Questa è la mail che ho inviato alla Gazzetta dello Sport, non integrale, ho tagliato alcune parti, beh, immagino gli insulti. Buongiorno, fermo restando l'indiscutibile libertà di stampa e di scelta degli argomenti da trattare, mi chiedo come mai venga trattata all'acqua di rose l'inchiesta sugli arbitri e sul sistema arbitrale italiano che si sta svolgendo proprio a Milano. Questo fatto, a mio giudizio, deve essere trattato per rispetto dei lettori, dei fruitori del calcio in Italia e soprattutto dei giovani, ma come l'ha scritta bene, che ancora credono nello sport. Chi paga per seguire il calcio in TV, allo stadio, sui giornali, per il merchandising e in ogni sua forma, ha diritto di essere informato e di sapere se il prodotto che compra è genuino. E questo mi permetto di dire che è compito degli organi di informazione. Quello che sta succedendo non è banale. Voi, per primi che vi chiamate Gazzetta dello Sport, dovreste pretendere di sapere se quello che ci propinano è veramente sport o è qualcosa di diverso. Grazie e buona giornata. Questa è la mail che Fabrizio ha mandato alla Gazzetta dello Sport. Se volete e siete autorizzati, fate copia e incolla e la mandate anche voi. Camillo, grazie, oggi pomeriggio.
6: Grazie a voi, ciao Francesco.
1: Ciao, ciao Camillo. Ciao
0: Mister Frank, devo mandare la mail. Devo mandare.
1: Ciao, alla prossima. Ciao.
0: Ciao Yves, grazie, chat. Ciao Giulia. Ciao.
2: Rassegna stampa dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Bentrovati dalla redazione.
7: La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Oggi a Roma, per quello che diverse fonti annunciano come un colloquio franco e diretto. L'aereo con a bordo Rubio è atterrato all'aeroporto di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. Il capo del Dipartimento di Stato americano sarà tra pochissimo in Vaticano. L'udienza col Papa è fissata alle 11:30 e domani a Palazzo Chigi è in programma incontri con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Tajani e Crosetto.
3: Una settimana per chiudere la guerra con l'Iran. Donald Trump aspetta un segnale da Teheran e scommette sulla fumata bianca nel dialogo che ruota attorno a un documento in 14 punti elaborato dagli USA. La risposta dell'Iran, secondo la CNN, potrebbe arrivare già oggi. Il presidente parla di colloqui positivi, poi minaccia: se rifiutano bombardiamo. Il regime islamico replica: alcune proposte sono inaccettabili. Intanto Parigi esclude la possibilità di revocare qualsiasi sanzione internazionale contro l'Iran finché lo stretto di Hormuz rimarrà bloccato.
7: Un presunto biglietto scritto a mano da Jeffrey Epstein prima del tentato suicidio del luglio 2019 è stato reso pubblico da un giudice federale di New York, riaccendendo la tensione internazionale sul caso del finanziere morto in carcere poche settimane dopo. Il documento attribuito ad Epstein, ma mai autenticato ufficialmente, contiene frasi amare e disperate. Mi hanno indagato per mesi, ma non hanno trovato nulla. È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio.
3: La cronaca: ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15enne, morte a fine dicembre per avvelenamento dalla ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. e quanto emerge da fonti investigative, come riporta l'agenzia di stampa La Presse, mentre proseguono in quest'ora a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Larino.
7: Intelligenza artificiale intesa nel trilogo tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sull'AI Omnibus. La proposta contenuta nel settimo pacchetto di semplificazione riguardante il regolamento sull'intelligenza artificiale. L'accordo introduce il divieto per le pratiche di AI di generare contenuti sessuali ed intimi non consensuali o di materiale pedopornografico.
3: Il tennis si torna sui campi del Foro Italico per la terza giornata del Main Draw degli Internazionali d'Italia. Dopo un mercoledì bagnato con la pioggia che ha obbligato un cambiamento nel programma impedendo a Cinali di scendere in campo e a Basiletti di concludere il suo match, la giornata di oggi si prospetta ancora più ricca. 10 gli azzurri in campo, apre sul centrale Matteo Berrettini che in questi minuti sfida Popirin. Alle 13 toccherà la numero 9 del tabellone campionessa in carica Jasmine Paolini. L'azzurra se la vedrà con Gian Gian, battuta dall'unico testa a testa a gennaio in United Cup.
7: È tutto, a più tardi.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
8: Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova, ma io sono un po' stanca di tutti questi tifosi che fanno i saccentini come se fossero alla Continassa nelle segrete stanze e vedessero come Comolli e il suo staff portano avanti le trattative. Non sanno niente, riportano le cose solo per sentito dire, perché glielo dicono i vari presunti giornalisti e giornalai, e quindi basta, hanno deciso che è così perché questi hanno la verità in tasca e se lo dicono loro deve essere per forza così. Ma che ne sapete di come lavora la Juventus e i suoi dirigenti? Non ci siete, non lo sapete, ma smettetela di fare i saccenti. Ascoltate i giornali che se ne vengono, ogni giorno ne dicono uno e il giorno dopo il contrario di quello che hanno detto. Ma basta, ma siamo gli unici che critichiamo la società in questo modo. Ma gli interisti, qualunque cosa ci sia, li sentite mai criticare così tanto la loro dirigenza? No, eppure hanno perso l'anno scorso, non hanno vinto una mazza, potevano vincere qualunque cosa. Ma li avete sentiti criticare così? No, solo noi lo facciamo, siamo una stifoseria imbarazzante e che mi ha scocciato. Buona giornata.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
9: Ma io ho amato il momento di rabbia totale della nostra Mary Grace. Anzi, Eve, possiamo rimandarlo? Perché magari poi uno non lo sente bene quando ci... stiamo per collegarci, no, come trasmissione. Riascoltiamolo bene e ripartiamo proprio da qui.
8: Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova, ma io sono un po' stanca di tutti questi tifosi che fanno i saccentini come se fossero alla Continassa nelle segrete stanze e vedessero come Comolli e il suo staff portano avanti le trattative. Non sanno niente, riportano le cose solo per sentito dire, perché glielo dicono i vari presunti giornalisti e giornalai, e quindi basta, hanno deciso che è così perché questi hanno la verità in tasca e se lo dicono loro deve essere per forza così. Ma che ne sapete di come lavora la Juventus e i suoi dirigenti? Non ci siete, non lo sapete, ma smettetela di fare i saccenti. Ascoltate i giornali che se ne vengono, ogni giorno ne dicono uno e il giorno dopo il contrario di quello che hanno detto. Ma basta, ma siamo gli unici che critichiamo la società in questo modo. Ma gli interisti, qualunque cosa ci sia, li sentite mai criticare così tanto la loro dirigenza? No, eppure hanno perso l'anno scorso, non hanno vinto una mazza, potevano vincere qualunque cosa. Ma li avete sentiti criticare così? No, solo noi lo facciamo, siamo una stifoseria imbarazzante e che mi ha scocciato. Buona giornata.
9: Ah, avete capito? È scocciata. Maria Grazia è scocciata da una tifoseria imbarazzante che non fa altro che criticare, che basarsi totalmente su notizie di qua, notizie di là che arrivano e non ha nient'altro da dire. Allora, do ragione al 60-70% a Maria Grazia. Dall'altra parte, quando mi tiri fuori le altre tifoserie, tipo quella dell'Inter, l'Inter diciamo che negli ultimi anni, complice questo momento di down, no, generale della Juventus stessa, si è tirata, insomma, si è data qualche soddisfazione, si è tirata abbastanza addosso successi di qua e successi di là, la Coppa Italia, la Supercoppa e due, comunque la le finali di Champions, che male mai non fanno neanche da soltanto giocarle, scudetto, e

po' cosmopolita, quello che volete. Una differenza che è incolmabile al momento tra due squadre, perché comunque entrambe, ragazzi, sono andate ai mille, tra due squadre come quelle e le squadre italiane. Ed è proprio venuto fuori, neanche da uno juventino, la frase: la Juve sono 5 anni che fa schifo. Ed è vero. Quella era una squadra, quella era una partita che ti potevi immaginare di giocare quando la Juve aveva dei signori giocatori in campo. Non puoi pensare di vederti la Juventus giocare una partita come quella, ma anche soltanto minimamente simile in questo momento. La differenza è veramente abissale, è qualcosa di tangibile soprattutto, non è neanche soltanto figurato, è proprio realistica come differenza. Quindi capisco da una parte un po' diciamo la rabbia che può montare da parte dei tifosi, perché gli anni iniziano a passare e non si vede nulla di diverso dal solito, ma capisco anche dall'altra parte quando si esagera con la critica, come ci ha detto appunto la nostra ascoltatrice, e si va oltre, criticando per qualunque cosa. Anche prendo ad esempio la frase che ha detto prima Camillo durante l'intervento nella trasmissione di Claudio, parlando, raccontandovi, no, che ieri a guardare la partita della Next Gen c'erano anche le massime cariche bianconere, quindi c'era Comolli, c'era Ottolini, non c'era Spalletti, ma c'era Giorgio Chiellini, non c'era John Elkann, vabbè, ma ok. Insomma, comunque, e la frase che è arrivata immediatamente dopo l'avervi elencato le persone presenti sugli spalti è stata: chissà se li rivedremo anche il prossimo anno. Ed è una frase che obiettivamente ormai sento di nuovo, perché si era fermata, no, questa ossessione nel non voler rivedere Comolli in particolare in dirigenza per la prossima stagione. Si era un po' fermata da quando le cose comunque erano riniziate in maniera, erano riprese più che riniziate, erano riprese, quindi quando si parlava di secondo posto, di possibilità di scavalcare il Milan e il Napoli addirittura. Ovviamente mai si è pensato di poter arrivare a dar fastidio all'Inter, però comunque togliersi da quella da quel fastidio quarto posto sembrava davvero qualcosa di concreto, di possibile, di arrivabile come obiettivo. E ora siamo ripiombati di nuovo negli stessi discorsi. Io ho capito da subito che Comolli non aggradava il tifoso medio, comunque nel senso non il tifo, non è una parola negativa questa, è come dire, la media dei tifosi non ha piacere nel rivedere Comolli il prossimo anno. Ma io vi chiedo, quindi voi chi vorreste se dovesse andare via Comolli in dirigenza? Dicendo però dei nomi che sono facilmente raggiungibili, non mi dovete sparare nomi di dirigenti che sono tranquillamente al loro posto e che non hanno nessuna intenzione di salutare. Bisogna dire che poi, se no, finiamo, no? Cadiamo di nuovo nel messaggio di Maria Grazia, che appunto dice la tifoseria bianconera è una delle peggiori e sono stufa. Quindi ragioniamo in maniera intelligente, in maniera concreta. A giugno Comolli viene sollevato dal suo mandato, dal suo compito. E chi ci mettiamo? Giorgio Chiellini da solo con Ottolini? Avete ben capito, spero, che il prossimo mercato non vedrà proprio il dirigente francese come principale, principale personaggio nelle trattative. No, sarà un personaggio secondario. Verrà tirato in ballo quando si dovranno, insomma, si dovrà parlare di determinate cose che vanno oltre il lavoro fatto magari già da Ottolini barra Giorgio Chiellini. Quindi questo spero.

0: che vi sia abbastanza chiaro, gli errori di mercato fatti nella scorsa estate non si dovrebbero, diciamo, più vedere, ma non perché Comolli ha sbagliato tutto, perché ha fatto qualcosa di più che forse non era prettamente nelle sue corde, ma perché a disposizione in quel momento non c'era nessun altro. Dimmi se sbaglio, Mauro Munno, ciao!
1: Ciao Giulia, buongiorno a tutti. No, sono d'accordo con te, credo che si sia preso un direttore sportivo proprio per questo, cioè l'ultimo mercato estivo che abbiamo vissuto è stato chiaramente appaltato interamente a Comolli come plenipotenziario, e ha dimostrato di aver fatto degli errori abbastanza grossi. Sarebbe facile adesso citare David e Openda, ma sarebbe un po' come sparare sulla Croce Rossa in questo momento. È chiaro che dobbiamo aspettarci adesso un cambio di marcia dalla Juve, ma non solo proprio nei profili alti di cui spesso si parlano, i vari Bernardo Silva, Lewandowski, che a quanto pare adesso sta scendendo nelle quotazioni, però mi aspetto soprattutto acquisti funzionali, cioè gente che effettivamente rispecchino non solo la visione di Ottolini, ma anche la visione di Spalletti, che è sempre più al centro di questa Juve, e quindi chiaramente, ma questa cosa mi sembra che sia ormai chiara a tutti, che ha un ruolo centrale anche nell'allestimento della rosa, e quindi questo binomio mi fa pensare che le cose possano andare meglio, ecco.
0: Diciamo che se effettivamente, io non lo so, poi dimmi se sbaglio anche in questa valutazione, io non credo che questa sia stata l'unica apparizione di Comolli nel mondo Juventus, non credo che il prossimo anno vedremo qualcun altro, ma è una mia convinzione, io non ero neanche convinta che Spalletti avrebbe mai firmato con la Juventus, quindi io ero anche una di quelle persone, quindi posso sbagliare, però troverei assolutamente discordante questo modus, no? di lavorare, ovvero confermi l'allenatore ma mandi via, perché vuoi creare, no? Iniziare un ciclo, vuoi dare insomma un senso anche a un lavoro finalmente dopo troppo tempo che si è cambiato, e mandi via però l'ennesima figura a livello dirigenziale, cioè sarebbe esageratamente discordante come lavoro fatto a questo punto però da Elkan, non da nessun altro.
1: Sì, ci sono da dire un po' di cose. Intanto che Spalletti è una scelta soprattutto di Chiellini,
0: di El, sì.
1: In questo
0: e di
1: senso
0: Elkan anche poi.
1: E di Elkan ovviamente, sì. Esatto, quindi diciamo che sono state loro due le figure che si sono spese,
0: che più
1: impegnate,
0: hanno spinto, sì.
1: Esatto, e si sono presi la responsabilità di questa scelta. Detto questo, io sono abbastanza d'accordo con te. Io credo che Comolli rimarrà alla Juventus almeno per una stagione, cioè credo che comunque sia abbastanza
0: salvo. Non puoi valutarlo
1: esatto,
0: solo dopo questa stagione, non puoi.
1: Se no,
0: sarebbe un errore madornale.
1: Forse Giulia, una stagione e bruciamo tutti. Per me ci vuole comunque il tempo per capire, per lavorare. È chiaro che Comolli ha fatto un mercato estremamente dispendioso e i risultati non ci sono stati, però io credo che con questa nuova struttura societaria, che è molto articolata e che ha ruoli ben definiti in ogni ambito,
0: che prima non c'erano neanche,
1: esatto, si possa convivere tutti. Poi chiaramente verranno prese delle valutazioni, però io credo che si vada avanti con Comolli almeno per un'altra stagione.
0: Più che altro perché se vai indietro di anche tanti anni, è già successo che poi chi si è confermato alla stragrande iniziasse un po' arrancando. L'errore più grande è stato fatto dalla Juventus, lo ripetiamo ancora una volta, se qualcuno lo ha dimenticato, è stato l'aver mandato via Marotta, che poi magari era un decorso naturale, no? Poi anche il fatto di cambiare società, andare via comunque, però insomma i problemi della Juventus è innegabile che siano iniziati da quando in quella stagione si è deciso di mandare via colui il quale aveva davvero creato attorno alla società Juventus di nuovo finalmente qualcosa di vinto.
1: Sì, si è mandato via un vero amministratore, diciamo così. Ci si è affidati interamente a Paratici, che invece era chiaramente più un direttore sportivo come profilo, e lo stesso si rischia di fare adesso, perché comunque Comolli è sicuramente un uomo di calcio, di algoritmi e tutto quello che si vuole, però è soprattutto un amministratore. Quindi da questo punto di vista può benissimo legare fra l'aspetto societario, proprietario e l'aspetto sportivo. Io credo che nel calcio attuale figure così siano assolutamente essenziali, e insomma io rimango della mia idea, cioè io penso che ci serva tempo per valutare i ruoli, le persone, e quindi credo e spero che Comolli venga confermato ancora.
0: Mauro, sono tornata, so cosa sia successo, tu sei andato avanti, bravo.
1: Sì, sentivo dei rumori di disturbo, ma no, non mi sono
0: interrotto. No, perché mi sono frizzata, tu sei stato bravissimo, quindi sei andato avanti per la tua strada. Ora, poi cambiamo argomento, però chiudendo il discorso societario, tu lo faresti un nome a questo punto? Nell'idea con l'idea che poi a giugno poi magari invece leggeremo come lì è stato licenziato tra virgolette.
1: In questo momento sinceramente non saprei dove andare, perché mi sembra che tutti i grandi dirigenti in questo momento siano occupati,
0: accasati,
1: dire, cioè abbiano esatto una loro società.
0: Un nostro ascoltatore ci ha scritto Pierpaolo Marino.
1: Vabbè, a parte che è un profilo estremamente legato, come lo era Giuntoli dall'altra parte, al mondo Napoli, quindi non ne sarei entusiasta, diciamo, in questo senso. Ma più che altro per non replicare una scelta del genere. No, Marino sinceramente non mi entusiasma, secondo me non sarebbe neanche un profilo troppo da Juventus,
0: da big,
1: dovresti andare
0: da big,
1: su profili
0: più che altro.
1: Esatto, dovresti andare su profili internazionali, alla fine l'andazzo è un po' quello, e io credo che sia anche giusto così, vedendo quello che succede all'estero e i successi che riscuotono le squadre all'estero sotto ogni punto di vista, quindi è giusto anche andare ad imitare certi modelli, per cui in caso di addio di Comolli io penso più a una Juventus che potrebbe guardare fuori dall'Italia, ecco.
0: Sai cos'è più che altro che si sta, diciamo, profilando, no? Come estate di mercato, l'ennesima estate in cui la vera sfida per la dirigenza sarà, al di là della questione acquisti mirati, azzeccati, di spessore, eccetera, liberarsi dei famosi pesi morti, però, perché per l'ennesimo anno il lavoro sporco sarà più sporco del normale, del solito, quindi i vari Cobb-Mainers, i vari David, i vari Cabal, Openda, ci butto dentro anche comunque Milik, che è una posizione che si dovrà in qualche modo gestire in qualche modo, Zegrova, insomma ce ne sono, eh.
1: Sì, allora su Milik io penso che risolveranno il contratto, cioè mi sembra l'unica strada percorribile.
0: Spero che si metta una mano sulla coscienza finalmente,
1: sì, dai,
0: e dica
1: dai.
0: Grazie,
1: dai,
0: arrivederci.
1: La Juve comunque l'ha riabilitato, cioè l'ha tenuto in rosa dopo uno stop molto lungo, ma anche per lui, cioè lui deve avere voglia adesso di ricominciare a giocare a calcio, anche a condizioni ovviamente che non possono essere più quelle di prima a livello remunerativo, però deve trovarsi lui autonomamente con una sistemazione.
0: Ma anche a livello di impegno non ce la fa, cioè, ragazzi, cioè, vedete
1: cosa
0: è successo.
1: Ragione, c'è sì. Una serie di giocatori che in questo momento sono difficili da piazzare, io credo che però tu abbia preso un direttore sportivo anche per fare questo, cioè io mi aspetto che il DS della Juventus sia comunque in grado di vendere o comunque piazzare in qualche modo un certo tipo di giocatori, che magari come il caso di Openda vengono da una stagione bruttissima, oscena, però comunque sono giocatori in teoria di prima fascia, perché Openda l'anno scorso l'hai preso a 50 milioni. Lo stesso David comunque è vero che ha reso sottotono, però è un attaccante in teoria forte, che in Liga è andato sempre sopra i 20 gol, è uno dei migliori marcatori europei nati dopo il 2000, cioè stiamo parlando comunque di giocatori importanti, hai fatto il nome tu di Nico Gonzalez, i vari Douglas Lewis, cioè, giocatori che è vero che in questo momento non hanno un...
0: Torneranno anche loro, è vero, ci siamo dimenticati.
1: Esatto, e quindi bisogna trovare un modo per venderli, anche perché poi da quel mercato lì, adesso al di là del discorso Champions League, passeranno sicuramente le entrate della Juve. Io penso si possano imbastire anche degli scambi, che penso sia poi una soluzione che la Juve adotterà a un certo punto, quando si accorgerà di non poter far cassa come alcuni giocatori. Mm-hmm. Però, come ti dicevo prima, cioè, mi sembra il minimo, ecco, cioè, mi sembra che una società come la Juve debba essere in grado di piazzare gli esuberi.
0: Cabal bocciato da Spalletti, infatti, si legge che non lo vedrebbe funzionale per il suo progetto tecnico. Lui era stato acquistato dal Verona per 12,4 milioni, ora però il suo valore diciamo che è sceso abbastanza, perché siamo sugli 8, ed è una cifra che comunque andrebbe più che bene, visto il poco che ha reso quest'anno. Anche lui è uno di quelli, esattamente come è capitato a Bremer, che l'anno scorso, complice un infortunio importantissimo, si è visto praticamente, ha dovuto rivalutare un po' tutta la carriera, e insomma, quando arrivi alla Juventus ti capita qualcosa del genere, insomma, fatichi magari un po' a rientrare. Lui, a differenza di Bremer, ha dimostrato di non essere stato veramente in grado di superare il tutto.
1: Sì, poi ha avuto anche un problema muscolare, appunto.
0: L'ha riavuto, sì.
1: Esatto, alla rottura del crociato. Poi io credo che lui sia completamente sparito dai radar, anzi lo dico nei fatti più che lo dico
0: dopo
1: io.
0: Dopo qualche errorino di troppo.
1: Sì, no, l'espulsione di Istanbul oggettivamente grida vendetta, perché poi da lì non è più stato impiegato. Sai, quando Spalletti fa quel discorso, sì, ci sono giocatori che sono da Juve, giocatori che sono da Champions League e giocatori che non lo possono essere perché ti sgamano subito, e lì Cabal si è fatto sgamare, cioè, nel senso, un'ingenuità del genere in una partita così importante, che poi ti costa la qualificazione agli ottavi di Champions, è un errore non da Juventus, e Spalletti non gliel'ha perdonato, evidentemente, perché poi da quella partita in poi, lasciando da parte il fatto che ora è infortunato, Cabal non mette più piede in campo, quindi è evidente che quello sia stato il nocciolo del problema. Cabal è un giocatore difficile da piazzare. Io mi aspetto che la vetrina del mondiale, visto che lui lo fa, visto che dovrebbe tornare dall'infortunio, possa in qualche modo facilitare in questo senso una sua cessione, perché comunque è un giocatore che dovrebbe avere minutaggio al mondiale, e magari lì, sai, ha un sussulto di qualcosa che gli permette poi di trovarsi una sistemazione.
0: Scusatemi, c'è un ascoltatore che dice: ma un Berta sarebbe inarrivabile. Chi è Berta?
1: Ah, Berta, sì, è il dirigente ex Atletico.
0: Ah, io pensavo parlassimo di giocatori, scusate. Poi dicevo, ma chi è Berta, giocatore? Mi sono scritta. Ah, ok, va bene. Eravamo rimasti al discorso...
1: Che adesso dovrebbe essere all'Arsenal, se non dico una stupidaggine. Beh, sì, è
0: cerchiamo.
1: Un profilo di... primissimo livello.
0: Andrea Berta, sì, è attuale direttore sportivo dell'Arsenal. Ragazzi, infatti, Dubito che voglia venire a Juventus, visto che rischia di vincere Champions e Premier nel giro di poche settimane, quindi io non so quanta voglia potrebbe avere, però prendiamo questo nome, anche perché esistono anche dei giocatori che si chiamano Berta, ma erano giocatori di livelli bassissimi. Ho detto, ma perché inarrivabile addirittura? Quindi non avevo, parlando di giocatori, non valutavo il discorso dirigenziale. Grazie Mauro Munno.
1: Grazie a te, Giulio, un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio anche a te. Bisogna portare assolutamente Carnevale alla Juventus, dice Michele da Gorizia, per due fondamentali motivi: la competenza e soprattutto la sua fraterna amicizia con Marotta, al quale forse si conterrebbe un pochino anche in quanto a torti. Per me sarebbe un colpo da maestro. E poi mi dice buon 5 maggio, anche se siamo al 7, ma vabbè. Michele, di Carnevali se ne parla la Juventus da praticamente, forse da dopo che Paratici è andato via. Se però la cosa non è mai andata in porto, forse un motivo c'è. Evidentemente sta tanto bene lì dov'è, non ha nessuna voglia di rimettersi in gioco, eh? E non abbighiamo nessuno noi, eh? Devono arrivare tutti col sorriso sulla faccia. A tra poco.
2: RBN Caffè. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé, che è servito da Kvaratskhelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta, perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. In Italia prosegue invece l'inchiesta arbitri. Nelle scorse ore è stato ascoltato come testimone Riccardo Pinzani, ex arbitro e club referee manager della Lazio. Da questa stagione fino allo scorso anno coordinatore dei rapporti con le società di calcio per l'AIA. Poi è stato il turno di Andrea Butti, responsabile dell'ufficio competizioni della Lega Serie A. È passato anche manager dell'Inter e Butti è stato in procura per rispondere alle domande sempre in qualità di persona informata sui fatti. Ieri ha preso il via la cosiddetta seconda fase, ossia quella in cui vengono ascoltati i personaggi attualmente fuori dal mondo arbitrale. Iniziano bene gli internazionali d'Italia per Matteo Arnaldi. Il tennista azzurro supera lo spagnolo Jaime Muñar in 3-7 e ora c'è la suggestiva sfida contro Alex de Minaur. Rimandato per pioggia invece l'incontro di Federico Cina. Nel tabellone femminile avanza Elisabetta Cocciaretto, che supera 2-0 Kraus. Oggi è atteso l'esordio di Matteo Berrettini contro Alexei Popirin per Federico Cina, che recupera il suo match, ma anche per Matteo Bellucci, Francesco Maestrelli e altri azzurri anche in campo femminile. Oggi invece Jannik Sinner scenderà in campo per il suo primo allenamento sui campi del Foro Italico. Il debutto è atteso per sabato. La Superlega maschile di volley 2025-2026 alla sua regina è Perugia, che conquista il terzo scudetto della sua storia, superando nella finale playoff Civitanova col punteggio di 3-0 nella serie. Dopo le vittorie in gara 1 e gara 2, la Sirsusa si impone in casa anche in gara 3, vincendo 3-1 col punteggio di 25-27, 26-24, 25-22 e 25-20. Per il tecnico Angelo Lorenzetti è il sesto scudetto in carriera. Al via la 109esima edizione del Giro d'Italia, che come lo scorso anno parte dall'estero, ma questa volta dalla Bulgaria. A Burgas la presentazione dei 23 team, il danese Jonas Vingegaard è stato il più applaudito e lui ha promesso la vittoria finale, puntando all'unica grande corsa a tappe che gli manca. Presente all'appuntamento tutte le squadre candidate alla vittoria, quei relativi big, dalla Ineos con Filippo Ganna ed Egan Bernal, alla Y Emirates con Adam Yates, quindi la Red Bull con Giulio Pellizzari e Jai Hindley e ovviamente la Visma con Vingegaard. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord ampie aperture su pianure, Alpi e Prealpi occidentali, ancora qualche temporale specie al pomeriggio su Alpi lombarde ed estremo nord-est. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro variabilità al mattino con ultimi sporadici fenomeni sulle Marche, più soleggiato dal pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud soleggiato ma con nubi alte stratificate in arrivo sulle isole maggiori e qualche piovasco serale sulla Sardegna. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. RBN Caffè.
0: Rieccoci ragazzi, non so che cosa abbia questa mattina il mio computer. Cerchiamo di non iniziare a fare casino qua, perché non ne cambio un altro, ve lo dico. Cioè, stai calmino, stai calmino. Sulla chat, vediamo un po' che cosa dite. Bla bla bla. Allora, beh, io avrei scritto alla... Ah no, forse stiamo... Era un messaggio per la trasmissione precedente. Poi, carino il meme che ci manda Danilo, non l'ho capito però, va bene. Ciao Giulia, mi hanno fatto arrabbiare Maria Grazia da Genova, possiamo dire... Cosa possiamo fare per risollevarle il morale? Guarda, caro Marco, penso che le basti vedere la Juve vincere contro il Lecce, e la immagino sorridentissima. Leggo acquisti di giocatori solo stranieri, ma qualche italiano no, dice Maurizio, per creare uno zoccolo come sempre fatto in passato. Se me li trovi buoni, vai. Io ti ascolto e credo che siano pronti ad ascoltarti un po' tutti. Grande Maria Grazia, Piero da Palermo, come lì ha una carriera da perdente addirittura, Luca dice, gli acquisti come Openda e David fanno capire il suo limite nel capire cosa va e cosa non va. Io sono stufa di ripetere sta cosa su Openda e David, quindi non la ripeterò più. Vi leggo, ma va bene così, perché non ne ho proprio più voglia. Poi non ho capito, Yves, illuminami tu. Marco che ci chiede, riuscite a pubblicare da qualche parte il testo della mail dell'amico Fabrizio con indirizzo a cui spedire, così la mandiamo? Cos'è?
6: Ah sì, perché un ascoltatore ha mandato una mail alla Gazzetta e Claudio ha detto di mandare una copia, così da fare un copia e incolla, e tutti devono mandare quella copia lì alla Gazzetta.
0: Ma cosa eccetera. C'era in questa mail mandata?
6: No, leggi, c'è scritto, è una tipo... È una domanda che lui ha fatto alla Gazzetta per dire come mai non pubblicate le cose extracalcio con ero di farle, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Ok, va bene. E ragazzi, se ne occuperà magari Claudio domani, chi lo sa, vediamo un po' che cosa, se ve la trova. Io non so cosa dirvi, sinceramente. Però ho capito almeno di che cosa si sta parlando. Sull'allontanamento di Marotta, dice Marco da Cesenatico, anche per me è stato un clamoroso autogol. Alla luce di quanto successo, venne mandato via nel momento del problema 'ndrangheta, curve, e visto quanto poi è successo all'Inter, non è che Andrea Agnelli l'ha mandato via perché aveva trovato legami poco limpidi tra Marotta e la gestione dei legami con le frange meno limpide del tifo organizzato. Marco, non lo so, sinceramente ci hanno raccontato tutti che obiettivamente il problema più clamoroso e che fece ovviamente scattare poi questa decisione era il fatto di essere, secondo me, stato preso molto poco in considerazione nell'affare Cristiano Ronaldo, che lui non avrebbe fatto. Si è sentito come scavalcato, no? E quindi questo, secondo me, gli ha fatto capire che poteva essere arrivato il momento di cambiare aria. Quindi voglio continuare a credere questo, proprio perché ho apprezzato talmente tanto la figura di Beppe Marotta quando era, lavorativamente parlando, quando era alla Juventus. Mai ho trovato una persona così, successivamente ma anche precedentemente, quindi continuerò a ripetere questo finché non diranno magari dell'altro. Ci ascoltiamo un vocale, poi dovremmo avere Nino.
7: Questa Maria Grazia c'ha ragione, hai capito? Bonazza, sono Massimo a Firenze. Noi il prossimo anno spacchiamo il culo a tutti e quest'anno andiamo in Coppa Champions, anzi Champions League, perché io sono un po' anziano, sono del 63. Ciao, buongiorno a tutti e forza Juve sempre fino alla fine.
0: Non sei anziano, poi se continui a chiamarmi Bonazza, io figurati, sono più che contenta. Ancora?
8: No, oltre. Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Giulia, sì. Sono Giovanni. Ciao. Da Messina. Ciao. Io francamente non mi va assolutamente di fare sempre una rivoluzione dopo quella che abbiamo fatto l'anno prima con Giuntoli e poi l'anno scorso con Comolli. Io vorrei che rimanessero sempre gli stessi dirigenti, ma li facessero lavorare una buona volta con un allenatore che già si conosce, che è un allenatore, se con tutto il rispetto per Tudor, e che praticamente c'è un direttore sportivo adesso che è il signor Ottolini, che a gennaio, per quel poco che ha potuto fare, ha portato in bianconero gente come Bocà e gente come Olmo.
0: Non ho capito se era critico o no. Nino, tu l'hai capito?
1: Buongiorno, ciao Giulia. Buongiorno. Gli amici in ascolto. No, non ho praticamente sentito, quindi ci rinuncio.
0: No, anche non ho capito se il messaggio era critico o meno, tutto lì, no? Perché siamo un po' sul critico andante ancora, ovviamente.
1: Ma in tutta franchezza, anche la storia del messaggio della signora di Genova, con la quale sono anche d'accordo, però accidenti, a me i tifosi non mi hanno mai fatto né vincere né perdere le partite, le perdiamo o le vinciamo a seconda di quello che fanno la società, l'allenatore e soprattutto i giocatori, non i tifosi hanno anche, lo dico brutalmente, hanno anche il diritto di pensarla un po' come gli pare, chi se ne frega.
0: Certo.
1: nel senso che non fa la differenza,
0: siamo qua tutti i giorni noi per parlare, esatto, di questo, quindi esatto. Figurati un po', no,
1: anche perché se mi devo mettere a ragionare su che cosa dicono i tifosi, accidenti, io da domenica sera ho letto di tutto, no? Cioè, adesso ecco. Le prossime partite, le circostanze non ci sono amiche, perché il Lecce deve vincere e le altre due sono quelle che giocano due partite all'anno col coltello fra i denti, giusto quelle contro di noi, no? Le circostanze non amiche ce le siamo andate a cercare noi, comunque ce le siamo ampiamente meritate. Peraltro,
0: clamorosamente.
1: Esatto, peraltro, visto che nelle partite comode siamo storicamente inefficaci, per non dire che facciamo defecare, no? Nelle partite comode possiamo solo sperare in un moto d'orgoglio, anzi in questo caso in tre moti d'orgoglio, perché tre sono le partite, da parte di una squadra abbastanza mediocre, lo vogliamo dire una volta. Cioè, quel che intendo dire è che io personalmente ci spero, ma non ci credo minimamente. Sono stanco, sono sfiduciato, sono disilluso, esattamente come i giocatori, con la differenza che io sono demotivato perché non sono pagato qualche milione l'anno come loro per pareggiare in casa contro il Lecce, contro la Lazio, contro il Sassuolo e contro il Verona, e mi limito solo ai pareggi casalinghi dell'era Spalletti, lascio perdere quelli precedenti. No, perché poi appunto altre cose che leggo e che sento, ma adesso la Juve comunque continua ad avere il destino nelle proprie mani. E accidenti, è proprio quello il problema più grande, perché tutto dipende da noi.
0: Tu non ti fidi di questa squadra, Nino?
1: Per niente. Confido che possano darci una mano gli altri, magari autoeliminandosi o robe del genere, perché abbiamo già visto abbondantemente, anche domenica sera, cosa non siamo in grado di fare quando dipende da noi. Quindi è meglio, Nino, che dipenda da altri.
0: È già successo che questa squadra arrivasse, anzi raggiungesse un risultato oltre che magari mettendoci un po' del suo, almeno nell'ultima partita, guardando a quello che facevano gli altri. Ti ricorderai, certo, il certo. Napoli, lo stesso era
1: come
0: proprio
1: no.
0: Il Verona, se non sbaglio, che condannò il Napoli a non giocare in Champions, ma ci giocò la Juventus.
1: Sì, noi a un quarto d'ora dalla fine dell'ultima partita eravamo ancora fuori, poi siamo stati rimessi dentro grazie al gol subito dal Napoli. Quello che voglio dire è che è comunque meglio quando dipende da altri, nel senso che toppiamo sistematicamente quando tocca a noi, riusciamo a fare le cose peggiori, però tanto comunque per noi cosa vuoi che sia giocare, dobbiamo giocare contro Lecce, contro la Viola, contro il Toro, mica contro Real, Barça e contro il Bayern.
0: Ma è uguale, vero. È uguale.
1: Vero, ma mi pare che domenica sera siamo stati uccellati non dal Paris Saint-Germain ma dal Verona. Quindi insomma, crederci, no, ripeto, al massimo ci spero, perché comunque sia aver fiducia in questo branco di giocatori senza arte né parte, che parlano anche di fortuna, parlano anche di sfortuna, ma quando è ora di fare il salto di qualità non lo fanno. Attenzione, giocatori e anche allenatore, perché a questo punto diciamoci pure che a guidarli c'è un allenatore che sicuramente è molto bravo, ma anche lui al momento buono ripete sempre gli stessi errori, non perde l'occasione di dimostrare i suoi limiti. Poi altra cosa che leggo, che sento,
9: Ma siamo stati sfortunati, perché leggendo i numeri della partita di domenica, insomma, siamo stati sfortunati.
0: Tu lo sai, no, non milione. È sfortuna. Chi è quel pazzo che ha detto che si tratta di sfortuna? Assolutamente
9: sono tanti,
0: no.
9: Sono in tanti.
0: Si
9: sono
0: chiama
9: in tanti.
0: Incapacità di mirare la porta, secondo
9: Perfetto,
0: me, semplicemente.
9: La sfortuna non esiste, me l'hai già sentito dire mille volte. La sfortuna non esiste. Se in casa perdo 8 punti in 4 partite contro Lecce, Lazio, Sassuolo e Verona, facendo in quelle 4 partite più di 100 tiri in porta, facendo più di 100 tiri, peraltro pessimi, perché hanno prodotto 5 gol quei 100 tiri, quindi, insomma, e parlo di sfortuna, o parlo di portieri avversari che parano tutto, ma pensa un po', li pagano per quello i portieri, anche noi li paghiamo per quello, ma non lo fanno. Quel che voglio dire è che secondo i numeri come quelli della partita di domenica sera, non riesci a vincere, accidenti, e non è perché sei sfortunato, è perché sei fesso. Ed è giusto che la sorte, se deve aiutare qualcuno, aiuti gli audaci e non i fessi. Esatto, se sei fesso e sei incapace di vincere, è giusto che tu non vinca, è giusto che l'incapacità congenita di concretizzare venga punita. Poche storie. Poi, per carità, per fortuna, nel calcio può sempre succedere di tutto, per fortuna abbiamo visto succedere di tutto. Però è davvero difficile continuare ad avere fiducia in questo gruppo di giocatori e nell'allenatore, insomma. Io ricordo quello che già abbiamo detto in tante occasioni: arrivare tra le prime quattro e fare la prossima Champions non ci servirà per avere le risorse per andare a vincere, a provare a vincere la Champions, no, ci servirà per avere le risorse per provare a tornare competitivi in Italia, perché in questo momento in Italia noi siamo il Sassuolo, maledizione. Non so se riesco a rendere l'idea.
0: No, poi... l'hai resa benissimo. Pensa che un ascoltatore lunedì, se non sbaglio, aveva fatto una battuta simpatica che ti ripropongo. Aveva detto: se il Verona avesse incontrato la Juventus in occasione di ogni giornata, probabilmente sarebbe in Europa come qualificazione, altro che retrocessione.
9: Tra l'altro, quelle risorse che dovremo provare a portare a casa a tutti i costi, perché per noi è vitale, dovremmo anche cercare poi di usarle un po' meglio di quanto abbiamo fatto fino ad ora, insomma, no? A me è successo domenica sera, chiacchierando e scribacchiando qualcosa in giro sui social, eccetera, di elencare i 17 più 1, cioè 17 giocatori più l'allenatore, protagonisti della indecente partita di domenica, ok? E credo di aver individuato alcuni giocatori che palesemente, a parer mio, o non sono proprio adatti al gioco del calcio, o non ce la faranno mai a fare quel gioco nella Juventus. E mi riferisco a Di Gregorio, sì. David, Miretti, Kobbmeiners, Thuram. Poi lo so che Thuram, ma non si sa, il padre era un difensore strepitoso, sì è vero, il padre era un difensore strepitoso, lui non fa il difensore, comunque suo padre sapeva calciare e soprattutto, e non pensare male, sapeva anche quando era ora di darla via, e mi riferisco alla palla.
0: La palla? Esatto, perché lui di dare poteva dare, al massimo
9: passiamo
0: riceveva.
9: Oltre. Passiamo oltre. Quindi questi 5 o 6 secondo me sono abbastanza... come dire, o inadatti al calcio o inadatti alla Juve, non lo so, vedano loro. Avevamo uno che prima di rompersi il crociato era un campione, ora non lo è più, e lo diciamo da quando è rientrato, che non lo è più. Se ti ricordi, ho sempre detto che i giocatori che dopo un crociato siano ritornati a fare quello che facevano prima, io non ne ho ancora visti, almeno nella Juve. Poi c'è gente che ha tirato troppo la carretta e che adesso non ce la fa più o quasi più,
0: tipo
9: e mi riferisco... Esatto, mi riferisco a McKennie,
0: anche Kalulu, esatto. Non è più, Locatelli, diciamo, limpido come
9: brava,
0: prima.
9: Lo stesso Kalulu, sono ancora vivi, sì, per carità, ma anche Kelly, anche Cambiaso, anche Bogart,
0: anche Kelly
9: sono tutti
0: sta
9: giocatori,
0: calando, sì.
9: Sono tutti giocatori, tutto sommato, incalando, ma ancora vivi, sui quali forse può anche esistere la possibilità di provare a insistere. Poi c'è uno super volenteroso, ma fondamentalmente inutile, che è Conceição. Poi ce ne sono un paio che sarebbero utili, ma bisognerebbe che qualcuno li facesse giocare, e mi riferisco ovviamente a Vlahovic e a Zegrova. Sull'allenatore posso solo dire che quando è ora di fare sul serio mostra e continua a mostrare i suoi limiti da sempre, lo faceva già all'epoca della nazionale, ripeto, è un allenatore bravissimo, a me piace, sono convinto che possa tirare fuori il meglio da questa gente qua, ma come dire, anche lui deve aprire un po' di più le sue visioni, non può rifare sempre le stesse cose, insomma.
0: Cosa gli imputi? Che errori gli imputi, Nino?
9: Allora, formazioni bislacche, sostituzioni lasciamo perdere, perché io nel momento in cui vedo entrare in campo due di quei cinque o sei che ho citato prima come inadatti, e sono sempre i primi due a entrare, maledizione, Miretti e Cobb Miners, sono sempre i primi due a entrare nel corso del secondo tempo, questa volta no, perché aveva già dovuto far entrare, se non ricordo male, Vlahovic.
0: Vlahovic, sì.
9: Però dico, in ogni caso,
0: che sostituzioni faresti tu, quindi, nel senso, comunque, guarda, ti giri, no? Guardi in panchina cos'hai, cosa faresti di diverso?
9: Beh, intanto guardo quello che stanno facendo in campo. E quindi dico a Yıldız di fare per esempio il suo lavoro e non quello di Cambiaso, e a Cambiaso di fare il suo lavoro e non quello di Yıldız, perché porco cane, io non ne posso più di vedere Yıldız che torna indietro sulla fascia per coprire i buchi che lascia quell'altro che poi va in centro a fare più o meno il trequartista, addirittura in molte occasioni al posto, facendo quello che dovrebbe fare Yıldız. Non so se riesco a rendere l'idea, non è solo un problema di sostituzioni, è anche un problema di metterli in campo nel modo giusto. L'esperimento David come seconda punta dietro a Vlahovic, ammetto che mi ha fatto molto ridere.
0: Mi ha fatto molto ridere. Non è bello il fatto che tu abbia riso, però.
9: Ma vabbè, è una partita in cui mi sono incazzato come una iena dal primo all'ultimo minuto, almeno lì ho riso.
0: Almeno in quel momento hai sorriso. Però Nino, esatto. Questo problema che tu hai elencato legato a Spalletti... E non lo si lega solo a Spalletti, cioè è lo stesso problema che, anzi lo stesso, la stessa accusa che abbiamo fatto ad Allegri nel suo secondo mandato,
9: l'abbiamo
0: fatta a Thiago Motta che cambiava 114 formazioni alla volta, ma anche Allegri non capiva più nulla e non sapeva come mettere sti giocatori. Tudor Poraccio non lo lascio stare. Quindi non è un problema di allenatore, Nino, capisci?
9: No, però perdonami, né Allegri né Thiago Motta avevano quattro giocatori sulle fasce in grado di saltare l'uomo. E tra parentesi, elencami qualche altra squadra di Serie A che abbia quattro giocatori sulle fasce in grado di saltare l'uomo. Perché noi li abbiamo, Abbiamo
0: io. No, non lo so, ma infatti...
9: con Seisao e Zegrova.
0: Se poi non li facciamo giocare,
9: è un problema nostro, è una scelta nostra, non possiamo prendersela con gli altri. Ma quello che intendo dire è che mi piacerebbe anche vedere qualche idea, non dico nuova, ma qualche idea redditizia. Non lo so, io sarei, guarda, ti giuro, sarei disponibile a rivedere in campo perfino Openda, tanto per dirne una, no? Nel senso che se mi accorgo che quell'altro non funziona, provo quest'altro. Io mi auguro nelle ultime tre partite di vedere in campo, per quello che riguarda le punte, solo Vlahovic e null'altro. Tra parentesi,
0: sperando stia bene, sì.
9: Esatto, tra parentesi mi sono emozionato domenica, erano decenni che non mi ricordavo un gol su punizione. Mi sono emozionato.
0: Pensa che l'ultimo l'aveva battuto con Meners, che era andato, era l'anno scorso,
9: vero,
0: in Coppa Italia, vero, credo.
9: Vero, sì, me ne ricordo anch'io una punizione di Meners, non ricordo quale fosse la partita, ma vabbè.
0: Era Coppa Italia, può essere?
9: Può darsi, perfino Cristiano Ronaldo con noi ha segnato un gol su punizione avendone tirato 73, ma vabbè, però almeno era un derby, dai.
0: almeno ma magra consolazione per noi.
9: Quel che sto tentando di ripetere è che io davvero ho delle grosse difficoltà a crederci. Ci credi solo per tifo, nel senso che oggettivamente non ci sono motivi per credere nel fatto che noi si riesca a combinare un granché nelle ultime tre partite. Dice basta vincere tutte e tre, appunto, bastava anche vincere le quattro che ho citato prima e non ti trovavi in questo problema, anzi ti trovavi bello comodo al secondo posto. Però ormai quel che è passato, proviamo a vedere cosa succede in queste tre partite, insomma. Nel frattempo, scusami, una parola anche su una cosa che mi hanno chiesto alcuni, cioè la questione dell'inchiesta sugli arbitri, perché non ne vuoi parlare, eccetera, eccetera. L'inchiesta sugli arbitri non decolla, no? Perché comunque ormai sta cadendo un po' nel dimenticatoio, eccetera. Non decolla, e meno male, l'ultima volta che hanno beccato l'Inter e anche il Milan in quell'occasione a chiedere degli arbitri di proprio gradimento ai vertici arbitrali, in quell'occasione hanno mandato in via Juve, mica l'Inter o il Milan. Cioè l'unica volta che qualcuno è stato beccato a chiedere arbitri di suo gradimento, noi non l'avevamo chiesto ma hanno mandato in via noi. Ci sono tanti nomi, no? Tante circostanze sospette, sento nomi appunto a parte Rocchi e Gervasoni, ok, ma la questione di Schenone, la questione di Butti, tante circostanze sospette, no? I legami con l'Inter, ma alla fine poi non c'è niente di serio, non c'è niente che interessi. Oh, è possibile che in tutta sta storia non riescano a trovare una J? No, perché se riescono a trovare una J, questa storia diventa immediatamente una storia con la quale si aprono i telegiornali. Credo che tu sia d'accordo con me, perché l'unica cosa che manca a questa inchiesta per diventare un'inchiesta importante è il coinvolgimento della Juve, o no?
6: Nino, io sono d'accordo con te. Giulia sta arrivando, eccola qua, te la rimando in onda.
0: Scusami Nino, guarda, abbi pazienza. Scusami, ma ho avuto un attimo un'emergenza. Hanno deciso di scioperare questa mattina a scuola, quindi un attimo mi sono ansiata un secondo.
9: No,
0: scusami.
9: Dicevo che l'unico modo per lanciare in maniera significativa questa inchiesta sugli arbitri e aprirci i telegiornali e trovare una J in mezzo a sta montagna di carte.
0: Allora,
9: di
0: su questo guarda, sono contento che ci sei voluto andare da solo, perché vabbè, è stata una notizia che ha attirato molto ovviamente l'attenzione del mondo Juve, nonostante il mondo Juve per una volta non c'entri nulla. Ti chiedo però una cosa così, in maniera estremamente spassionata. Dobbiamo iniziare veramente a pensare male? Dobbiamo finalmente pensare male veramente? Ente?
9: Ma io penso male da più di 20 anni, insomma, quindi non è un problema. Nel senso che,
0: ma qua adesso c'è qualcosa di forse decisamente più concreto da che aiuta un po' il pensiero. Prima era sempre soltanto un così, un sentito dire, un vociare,
9: Giulia, io credo che la Marotta League, della quale da qualche anno sento gente parlarne, più o meno sia una cosa, non dico equivalente alla Juve Ruba che sento da quando ero bambino, ma quasi. Nel senso che alla fine
0: sentiremo mai dire l'Inter ruba? Sentiremo mai dirla questa frase? Carina.
9: L'importante è che lo faccia, mica che lo senti dire, scusa. No, ovviamente sto esagerando, ma è la differenza di narrazione, è la differenza di narrazione che mi fa abbastanza ridere, no? Nel senso che dico, se in questa storia c'entrasse la Juve, mamma mia, ci aprirebbero i telegiornali, tutti i telegiornali tutti i giorni, così come è fatto
0: come 20 hanno
9: anni
0: fatto.
9: Fa. Esatto, ma così come hanno fatto persino per puttanate, perdonami il termine, come l'esame di Suarez, piuttosto che le plusvalenze, piuttosto che i bilanci, eccetera, eccetera. Tutti quanti fanno da sempre le stesse cose, tutti, non solo l'Inter o solo la Juve, tutti quanti fanno da sempre le stesse cose, cioè cercano di avere degli arbitri bravi e non degli arbitri scarsi, tanto per dirne una, no? Mi sembra normale, mi sembra logico e mi sembra che sia anche nell'interesse di tutti, fra parentesi, no? Però quando succede a qualcun altro, no, niente, non se ne parla o viene comunque minimizzato.
0: E non è vittimismo,
9: invece,
0: mi raccomando.
9: Se invece c'entra la J, è mamma mia. Quindi insomma, io lo ripeto, mi auguro che questa inchiesta sugli arbitri continui ad andare verso il dimenticatoio, perché sostanzialmente non c'è niente. Così come all'epoca di Calciopoli non c'era nessun illecito, perché non c'era nessun illecito né nostro né di altre squadre, attenzione, anche in questa occasione non c'è niente, ci sono delle
0: come non
9: delle
0: c'è stato per le plusvalenze, perché
9: il problema è che però non è che può diventare un reato da pena capitale se lo fa la Juve e una roba da un buffetto, un abbraccio se lo fa l'Inter, no, cioè io vorrei una parità di trattamento per tutti, che non vuol dire né tutti colpevoli né tutti innocenti, vuol dire se ci sono delle cose che sono configurabili come illecito, come reato, come frode e così via,
0: certo.
9: Benissimo, vadano pure perseguiti i colpevoli, di coloro che si sono resi protagonisti di queste frodi, di questi reati, ma chiunque si siano, non solo se abitano a Torino, insomma, ecco.
0: In qualunque città noi siamo pronti poi a parlarne. Buongiorno Giulia, che ospite meraviglioso, ti saluto così con il messaggio di Salvatore da Enna. Grazie Nino.
9: Mamma mia, grazie Salvatore. Allora, grazie Giulia, grazie a te e a tutti gli amici in ascolto. Alla prossima.
0: Speriamo la prossima di avere argomenti diversi da trattare. Grazie ragazzi, scusate per il breve inconveniente, ma torneremo più belli che mai. Domani, non alle 11 perché c'è Camillo, ma dalle 16 alle 17. Ciao.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
11: Radio Bianconera.
12: È mezzogiorno e 4 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione.
13: Due giorni a Roma per il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il responsabile della politica estera statunitense è arrivato questa mattina a Ciampino per l'incontro in Vaticano con Papa Leone XIV e il segretario di Stato Pietro Parolin. Alla vigilia del faccia a faccia il pontefice ha ribadito che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra. Leone si è detto fiducioso rispetto a questo appuntamento, auspicando apertura e comprensione reciproca. Domani il vertice a Palazzo Chigi tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
2: Sono in corso scambi diplomatici volti alla graduale apertura dello stretto di Hormuz, lo riporta la televisione saudita Al-Arabiya. L'emittente ha affermato che si attendono notizie riguardanti le navi bloccate nel canale nelle prossime ore. Una fonte pakistana ha riferito all'Arabiya che l'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta statunitense di un accordo sul nucleare, confermando una precedente notizia della CNN.
13: La cronaca: i legali di Andrea Sempio sono al lavoro per recuperare del materiale audio, ossia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse. Parole emerse ieri, subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio Sempio, secondo i PM di Pavia, avrebbe ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta.
2: Duplice omicidio di Pietracatella, 35 giorni e 100 testimoni dopo la scoperta della ricina nel sangue di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e Sara Di Vita, 15 anni. Gli inquirenti che lavorano al giallo sono convinti di avere finalmente in mano il possibile movente, che gira attorno a 5 sospetti e restringe ancora di più l'indagine all'ambito familiare. Continuano anche oggi in questura a Campobasso le audizioni di persone informate sui fatti. Si ipotizza un dissidio nella cerchia familiare.
13: Intesa nel trilogo tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sull'AI Omnibus, la proposta contenuta nel 7° pacchetto di semplificazione del regolamento sull'intelligenza artificiale. L'accordo introduce il divieto per le pratiche di AI di generare contenuti sessuali e intimi non consensuali o di materiale pedopornografico. Nessun via libera invece è stato raggiunto all'intesa tra Unione Europea europee e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito, le parti hanno deciso di aggiornarsi al 19 maggio.
2: Interazioni sui social media con persone che non si conoscono sono associate a un aumento della sensazione di solitudine. Non solo, quelle con gli amici, anche se non sono risultate correlate a un maggior isolamento, non aiutano a percepirsi meno soli. E quanto emerge dalla ricerca condotta dall'Oregon State University e pubblicata su Public Health Reports, rivista ufficiale del Servizio Sanitario Pubblico degli Stati Uniti.
13: È tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
14: Cose di calcio, edizione di giovedì 7 maggio. Buona giornata, ben ritrovati alla nostra regia, a voi radio ascoltatori, agli amici di Twitch, agli amici che vorranno intervenire al 340 54 25 324. Questo il sommario. La Juve sulle spalle di Yıldız e Vlahović per questo rush finale. Vlahović però freddino nell'accettare le condizioni di un rinnovo al ribasso. Elezioni FIGC, la Lega Serie B punta su Malagò, si va verso la candidatura ufficiale e anche per certi versi una vittoria a mani basse dell'ex presidente del CONI. Next Gen eliminata dalla Pianese dell'ex Birindelli. Intercettazioni, spuntano le pretese dei club. E poi i quattro moschettieri delle panchine. Allegri, Spalletti, Gasperini, Fabregas. Cosa hanno in comune? Cosa hanno di diverso? Expected goal, percentuale che un tiro diventi gol. La Juve è seconda dietro l'Inter. 58 gol fatti, 63 quelli che avrebbe potuto realizzare. Buona giornata, ben ritrovati. Un po' di temi, le mettiamo tutti insieme, ma anche una domanda secca, decisa. Poi parleremo anche di Champions League, parleremo che dal 5 a 4 si è passati all'1-1, sarebbe stato un 1-0 con uno spettacolo diverso, ci mancherebbe. Non voglio strumentalizzare nulla, ma visto che sono in debito col mio tecnico, il mio capotecnico, di una riflessione che abbiamo fatto prima e la giro anche a voi, si trovava d'accordo con il sottoscritto. Le squadre che vincono 1-0, cioè vi ho parlato anche ieri dello 0-0, ci sono delle partite che finiscono 0-0 e sono bellissime, che finiscono 1-1, purtroppo per il Bayern è arrivato troppo tardi quel gol, ci sono le occasioni sprecate, ci sono i giocatori che giocano bene la prima partita, meno la seconda, vi sarete fatti un'idea. La sera prima è finita 1-0, la finale sarà Arsenal-Paris Saint-Germain. Siete sicuri che vinca il Paris Saint-Germain? La finale è più forte, sì. Ma vi dico anche una cosa, la mia regola, che smonta un po' la teoria anche di Manuel che è arrivato. Partita secca è partita secca. Lui di cose secche se ne intende, il nostro Manuel. E le squadre forti, le squadre che hanno più probabilità di vincere, sono quelle che hanno i migliori giocatori. Le squadre che riescono a vincere le partite secche, ma anche le altre, sostanzialmente. Ditemi se siete d'accordo, perché poi dovete sempre far riferimento che partorisco l'idea, non le faccio mai elementari, è vero, perché dobbiamo bussare al vetro, essere un po' i rocchi dei nostri ragionamenti, bussate, che si sveglia qualcosa, benissimo, ecco, mi hai svegliato, allora devo arrivare al dunque. Giocatori forti in una società forte, con un allenatore che sappia fare bene il suo mestiere, che non si deve inventare nulla, quello

squadre che a un certo punto decollano sono quelle squadre che hanno i giocatori forti, ne hanno diversi, che hanno personalità, che hanno qualità, tutto quello che volete, aggiungeteci quello che volete, ma che poi, un po' la Cristiano Ronaldo, un po' come tanti altri, che a un certo punto in campo iniziano lì, vanno a destra, vanno dietro, tirano, non seguono la logica degli schemini che hanno imparato da bambini o il giorno prima guardando le caratteristiche dell'avversario. Che cosa ne pensate? Ma intanto, sostituendo l'ordine, altra domanda, sostituendo l'ordine degli allenatori, abbiamo detto i quattro moschettieri delle panchine, Allegri, Spalletti, Gasperini, Fabregas, vi butto lì tanti temi, non vi do tregua. Sostituendo l'ordine degli allenatori, cambierebbe qualcosa? Perché ognuno ha le sue caratteristiche. Vado a prendere uno spunto, e lo faccio subito, da un articolo di oggi della Stampa, perché a me di mercato, che un giorno è Lewandowski, quasi fatta, e poi Lewandowski, pista che si raffredda, significa che quello è un profilo. Ma poi, tra il dire e il fare, senza la certezza della Champions, sono tutte piste fredde, pizze fredde, oltre che piste. Pizze fredde da riscaldare eventualmente, perché se no non accettano certe proposte, soprattutto se ne hai altre, onestamente. La Stampa di oggi parla di le panchine del potere, perché arrivo all'ultima domanda. Allegri, 58 anni, è tornato al Milan la scorsa estate, a lui il compito di mediare tra le due anime del club, e lui su questo è bravo. Perché sta silurando già qualcuno. Ibrahimovic si è tagliato già i capelli per sembrare qualcun altro. Rappresentate dalla D Furlani e il DS Tare. Infatti inizia la contestazione per Furlani. Non si parla di campo. Quindi lui mette il pullman e il pullman va da un po' avanti e un po' indietro. Questo l'abbiamo capito. Ma intanto è davanti a noi. Ma con una squadra che magari poteva essere davanti almeno al Napoli. Luciano Spalletti, 67 anni, è stato scelto in corsa per sostituire Tudor, fiducia totale del club, fiducia totale. Rinnovo fino al 2028 già ufficiale, quasi doveroso, scontato, hanno rinnovato Tudor, figuriamoci se non potevano rinnovare Spalletti, sarebbe stato deleterio, quindi non è che la vedo come una mossa molto strategica. Era doveroso, punto e basta. Anche perché se no aspettavi la fine del campionato, se ti qualifichi, e torniamo al discorso di prima, ma sapevano che poi si trovavano con il cerino in mano probabilmente, perché poi le cose bisogna dirle come stanno. Quindi il problema è più ancora in società, che dice una cosa e ne fa un'altra perché è spalle al muro ancora. E non è tutta colpa di Comolli, ovviamente. Gianpiero Gasperini. Ah no, aspettate, anche senza Champions, il mercato passerà da lui, dice la Stampa. Il mercato passerà da lui, farà i nomi, ma non è detto che glieli comprino quei nomi lì. Lui parla con Chiellini, non con Comolli. Il distacco l'abbiamo raccontato con distacco rispetto a tanti altri che ci arrivano adesso. Vedo che ne avete parlato anche stamattina di Comolli. Non è detto che vada via, sarai delegato a fare nel tuo ufficio, il commerciale o il supervisor degli acquisti. Gasperini ha già vinto la sua battaglia, ha cacciato Ranieri, l'ha portato, duello interno, manderà via Massara, non si trova con quel mercato lì fatto in quel modo. La famiglia giallorossa, i proprietari, ha scelto lui per guidare il progetto. A fine stagione arriverà anche un nuovo DS. Se quel nome lo fa lui, si rafforza e saranno costretti anche a Roma a rafforzarsi in quel modo. Altra figura invece è quella di Fabregas, e arrivo al dunque, e poi magari chiamiamo il collega di Milano Finanza per entrare nel merito di alcune considerazioni di cui abbiamo parlato questa settimana. Eccolo qui, Fabregas, 39 anni, coordina tutto ciò che riguarda l'area sportiva e tecnica del Como. Ci sta arrivando anche Spalletti, ma c'è troppo disordine alla Juventus. Loro arrivano dalla Serie B, Serie C, è stato un po' più semplice delegare ad un uomo. Carta bianca sul mercato,
ci mancherebbe con l'uomo che ti sta portando

0: fosse in Champions hai carta bianca, perché va a cercare profili completamente opposti a quelli del grande sogno su quella riva del lago di Como. Traccia le linee guida da seguire a ogni livello. Cosa voglio dire? La domanda è questa, anzi gliela giro subito. Partiamo da qui oggi, da Gabriele La Monica, perché poi si arriva sempre ai soldi. Buongiorno Gabriele.
1: Buongiorno, come stai?
0: Molto bene, sono carico per queste ultime tre partite, perché so che nelle difficoltà esce la verità. Esce sempre la verità nelle difficoltà, è così o quasi?
1: Sì, il problema è che bisogna anche guardare alla verità prima o poi.
0: Esatto.
1: Quindi poi bisogna prenderne atto.
0: Alla realtà.
1: Questo è un altro discorso.
0: Senti, io parto da qui perché poi arriviamo alla qualificazione, ma subito ai conti. I quattro moschettieri delle panchine, caratteristiche diverse. Io oggi vorrei chiedere chi ha più deleghe dalla società. Cioè, le squadre hanno dei punti in classifica, quelle impegnate nella corsa Champions. Ma chi è che, come allenatore di queste quattro squadre, parliamo dal Milan in giù, ha più deleghe? Perché sembrano molto simili, ma al momento anche le società potrebbero sembrare simili, ma sono molto diverse. Ti faccio fare un'analisi che poi va a finire anche i conti, a quanto chiedi di spendere, a quanto hai speso. Perché io me li sono segnati, sapendo della tua presenza. Fra un po' ne parliamo.
1: Come deleghe nel senso di competenza diretta, di poteri,
0: sì, di poteri, di poteri,
1: società,
0: i cosiddetti poteri, i cosiddetti poteri totali.
1: Sicuramente Kivu mi sembra quello meno potente, nel senso che comunque è un allenatore che in questo anno ha fatto un lavoro egregio e si è costruito un futuro di successo, è un presente di successo all'Inter, ma sicuramente non è nelle condizioni di poter dire o a Marotta o mi compri quel giocatore o io me ne vado, perché è una posizione differente in questo momento, ha un cursus honorum ancora molto limitato, benché abbia già uno scoletto giovanissimo, per cui sicuramente potrà chiedere, lui sicuramente ne chiede delle modalità di giocatore, anche perché poi non è uno vincolato ai troppi moduli in maniera troppo stringente. Scendiamo di una posizione, Antonio Conte al Napoli. Antonio Conte al Napoli è uno che fa delle richieste che secondo le indiscrezioni spesso sono delle richieste anche molto molto forti, di nomi molto molto forti. È stato sicuramente ascoltato con Lukaku, è stato sicuramente ascoltato con Højlund quando Lukaku si è infortunato, sicuramente con Lang non è stato ascoltato perché non è un suo giocatore, per cui sicuramente poi chiaramente la società e prende soltanto una parte dei nomi, la lista dei nomi che presenta Conte, che le indiscrezioni che circolano sempre dalle società da cui poi lui va via sono sempre liste piuttosto importanti, cioè nel senso che ormai fa liste in cui chiede, ovviamente esaspera il concetto Mbappé, cioè chiede il massimo, però poi chiaramente sapendo che chiedendo l'impossibile poi induci la società a fare il massimo possibile. Scendiamo ancora in una posizione, Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri è uno che da sempre fa delle liste di mercato, però anche lui sa perfettamente che non può imporre tutto il suo volere e chiede dei nomi, fondamentalmente chiede dei uno o due nomi pretendendo di essere ascoltato. Sicuramente il nome in cui è stato ascoltato è stato quello di Rabiot nel recente mercato, però per esempio gli hanno comprato Ricci non lo vede, non lo vede sempre meno, così come vede poco gli Asciari, per cui sai, il tema è anche quando poi allenatori di un certo spessore non fanno dei nomi che poi non vengono ascoltati, poi però quei nomi rischi di vederli spesso in panchina. Ci siamo ancora di un'unità e andiamo e troviamo il nostro Spalletti. Spalletti è uno che chiede dei nomi, ma soprattutto per quello che ci risulta sta chiedendo una totale inversione di tendenza al mercato, per cui basta algoritmi, basta rinascita, i giocatori vengono scelti perché si vanno a visionare, come si faceva sempre, come si è sempre fatto, chiaramente poi con un occhio al portafoglio, chiaramente perché questo è importante, non si può prescindere, però anche con la necessità di avere in squadra dei soggetti spessori da un punto di vista della personalità, perché comunque a noi questa è mancata clamorosamente quest'anno, per cui è inutile fare la follia di prendere soltanto 22 anni però senza esperienza, si portano a casa anche i trentenni, parametro zero, che sicuramente magari giocano due partite in meno, però quando sono in campo si sentono, cosa che per esempio contro il Verona è mancata clamorosamente alla Juventus. Ce n'è ancora di uno, Gasperini. Gasperini è uno che invece chiede, è un tassativo, e il tuo essere tassativo ha già portato alla rottura con Ranieri, che non è una rottura da poco, perché comunque sono trovati a dover scegliere tra Ranieri, che comunque è colui che ha messo la barca in piedi quando tutto sembrava perduto, e poi il nuovo Gasperini. E sicuramente Gasperini è uno che i nomi li fa e li pretende. Il Fabregas lo conosco un po' meno, però mi sembra un comandino anche lui, cioè mi sembra uno che ha le idee molto chiare, ma è anche uno che comunque ha imparato a fare di necessità virtù, quindi sa perfettamente che la società ha speso tanti tanti soldi per avviare un'avventura di successo in pochissimi tempi, che sto parlando di qualche anno quasi fallimento alla storia della Champions League, per cui lui sicuramente vuole dei giocatori, ma credo che a un certo punto chiederà, e non so se ci riuscirà, di evitare dei casi tipo Nico Paz, cioè di prendere giocatori di estremo valore da far crescere per poi vederli andare via con una recompra minima e fare tornare a casa. Ecco, questa sorta di nave scuola per una squadra che ha ambizioni permanenti di coppe europee, che siano Champions, UEFA o Conference League, sicuramente non premia. Che poi in fondo, certo, se ci pensi, era quello che poi abbiamo fatto noi quando abbiamo avuto all'inizio Morata in con la recompra, e poi dopo non abbiamo più cercato quel genere di soluzioni, ovviamente.
0: Gabriele,
1: questo secondo me è un po' il panorama.
0: E noi ti ringraziamo perché hai tracciato quello che abbiamo letto anche quest'oggi dalle colonne di alcuni quotidiani. Arrivo ai soldoni, perché poi mi metti in ordine le idee che ci hai appena espresso con quello che è stato speso e con quello che dovrebbe essere poi il percorso da seguire. Il Milan quest'anno, come mercato, ha speso più di tutti 157 milioni, parlo sempre delle nostre squadre, cioè delle squadre impegnate, tolgo Inter e Napoli per il momento. 157 milioni, la Juventus 136, il Como 109, la Roma 63, azzeccando delle mosse a gennaio come prestiti, poi vedremo quanto costa l'anno prossimo. Ma ripartendo con ordine dal Milan, il monte ingaggi della Juventus è però primo rispetto a queste squadre, 129 milioni, anche se si è un po' abbattuto, 100 monte ingaggi del Milan, 114 della Roma e poi c'è il Como con 47 milioni di ingaggi. Che cosa ci dicono questi numeri? Me li rimetti in ordine o quello che sarà, secondo te, la mossa che darà continuità a queste operazioni? Anche se c'è necessità di comprare o di vendere eventualmente in queste quattro squadre.
1: Allora, il discorso del monte ingaggi è un discorso importante perché comunque viene utilizzato all'interno dei parametri dell'UEFA, per cui il monte ingaggi totale non può essere avere rispetto ai ricavi complessivi un rapporto di 0,7, quindi non può essere, gli ingaggi non possono essere più del 70% del totale dei ricavi incassati. E quindi ma il monte ingaggi indica anche una sorta di stato di sanità o non sanità delle squadre. Mi spiego. La Juventus fino all'anno scorso era la prima rosa percorso, adesso è la seconda, esatto, della Serie A. Però il problema è che comunque questo costo storico è in parte dovuto alla normalizzazione dell'esplosione delle retribuzioni che è arrivata dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, che aveva il mega stipendio. Quel mega stipendio aveva indotto molti procuratori di giocatori che erano in rosa a dire: beh, se Ronaldo vale 20, il mio, comunque esso sia, non può valere 4, valere almeno 6. E molti di loro sono stati accontentati. Allora, in realtà le rose devono essere costruite con una evidente meritocrazia. Cioè, se io in squadra ho Cristiano Ronaldo e allo stesso tempo Miretti non può pensare che il suo stipendio debba essere comunque parametrato al fatto che in squadra qualcuno gli guadagna molti soldi, perché non sono uguali. Quindi il tema è, rispetto al monte ingaggi, è comunque limitare molto l'impatto dei procuratori all'interno delle trattative. Oggi i procuratori hanno troppo potere.
0: Perché vedi che metti l'accento su un aspetto che spesso sottovalutiamo, lo tiriamo fuori a volte, ogni tanto, ma che diventa molto importante con chi legge come te le tabelle anche dei costi. Come si può rimediare quindi nel breve?
1: È un fatto culturale. Cioè, secondo me nelle normative che devono essere studiate per la nuova Federcalcio ci devono essere anche delle chiare, evidenti normative fiscali. Noi in questo momento abbiamo il decreto crescita che di fatto rende molto più conveniente prendere uno straniero pagandolo tanto piuttosto che prendere un italiano per motivi fiscali. Bene, allora io credo che ci dovrebbe essere una tassazione enorme, enorme delle clausole dei procuratori, perché i procuratori prendono tanti soldi per indurre i giocatori a fare delle scelte. Ricordiamoci che di fatto la mancata firma di Dybala all'epoca, poi il sentimento che ho avuto dopo, siamo stati anche fortunati, è stato legato al fatto che lo zio di Dybala voleva altri 10 milioni per convincere il suo assistito a firmare un rinnovo di contratto. È una follia. Quindi io imporrei che queste consulenze abbiano una tassazione fortissima, anche del 100%, per limitare l'impatto, perché per indurre le società a non fare troppo affidamento su queste zone. Perché? Perché poi tra le altre cose il problema è che i soldi sono sempre meno, e i soldi che vengono pagati in procuratori escono dal sistema. Per cui io questa roba andrebbero tassati molto, e poi andrebbero tassati meno di altre le transazioni italiane. Cioè io compro un giocatore, Juventus come giocatore dalla Fiorentina, dall'Atalanta, io gli applicherei delle tasse inferiori perché quei soldi rimangono all'interno del
0: sistema calcio italiano.
1: Poi la Fiorentina può decidere di investire nel mercato, certo. Poi si può decidere di investire per pagare lo stadio, per comprare
0: molto interessante quello che ci stai dicendo, Gabriele.
1: Ci deve essere un meccanismo premiale non solo per chi risparmia e sa equilibrare i costi, ma anche per chi spende meglio. Perché poi anche lì il discorso quanto abbiamo speso per il mercato. Perché Dio, è impressionante, certe cifre fanno impressione, però il problema non è quanto hai speso, ma come hai speso. Perché noi abbiamo speso una cifra immonda per un giocatore che io reputo veramente scarsissimo, che Openda preso perché non lo so, perché comunque sicuramente qualcuno dovrà rispondere dal fatto di aver scelto un giocatore tanto scarso pagandolo così tanto, però applicandogli poi una clausola che sarebbe scattata quando era sicuro che la Juventus avrebbe raggiunto almeno il decimo posto, vuol dire che il decimo posto per la Juve sarebbe oltre il fallimento della stagione, per cui non c'è motivo di legare un obbligo di riscatto a un obiettivo che si può definire fallimentare. Ma il problema di Openda non è soltanto il fatto che è costato 40 milioni, 50 milioni. Il problema di Openda è che è costato 40 milioni, ma che adesso per disfartene te ne costerà altrettanti. Perché
0: devi dare in prestito?
1: Se va bene, dai in prestito, ma ti tieni. Il prestito, se va bene, gli paga tutto lo stipendio, se va bene, ma l'ammortamento del costo storico te lo tieni tu. Per cui tu hai un meno 15 ogni anno per ammortare il prestito. Per cui tu hai fatto una scelta sbagliata, e casomai lo avresti mandar via, e guarda la difficoltà che hai avuto nel mandar via, nel chiudere i contatti con Arthur, con Caio Jorge, e abbiamo poi allungato anche
0: li stai pagando, cioè
1: e continuando a pagare. Sono perché l'errore di mercato non soltanto è una mancata maturazione della squadra, ma è un appesantimento futuro del bilancio.
0: Gabriele, chiarissimo, il tempo vola sempre. John El Khan, che guarda sempre il bilancio, la proprietà, ma sta giudicando secondo te l'operato di Comolli? Perché se ne sta parlando, torna d'attualità il nome, come è stato, di Giuntoli, di Comolli, due ruoli diversi sostanzialmente. Hai?
1: Guarda, io ho letto molte cose sui blog di Juventini che pensano appunto che fosse una nuova rivoluzione della dirigenza. Di questo non ho contezza, però nel momento in cui tu prendi un dirigente come Comolli, che impone una metodologia di scelta dei giocatori totalmente fuori dagli schemi, o facendo delle scelte basate su algoritmi, quindi quasi senza andare a vedere i giocatori, e di tutta la campagna acquisti che fa, una campagna acquisti profondamente fallimentare, perché
0: esatto.
1: È stato un fallimento. Gio Mario è stato un fallimento, l'abbiamo spedito, adesso ce lo rimanderanno indietro. tra altre cose per vendendo un ragazzo giovane che sta giocando al Porto, facendo uno scambio e subito se
0: lasciamo perdere, è la prima cosa che ho pensato, certo.
1: E poi hai preso Davide, certo, l'hai preso perché quello di Davide l'hai preso a parametro zero, pagando 16 milioni di commissioni. E poi ha preso Zegrova, che comunque era un giocatore che hai preso rotto, ma a cui hai fatto fare delle visite mediche che però non sono stati in grado di dirti quando sarebbe stato in grado di tornare pienamente operativo in campo, cosa che ancora
0: dovrà risponderne, dici tu, a qualcuno.
1: Allora, se io voglio fare il rivoluzionario e porto idee nuove e dico che faccio le cose come voglio io e poi ottengo delle sonore sole, e gli unici due giocatori che vengono presi guardandoli sono Bogà e Holm, si rivelano essere infinitamente meglio di quelli che ho preso, qualcuno dovrà rendere pur conto, senza contare che comunque lui ha scelto una squadra di dirigenti che non ha apportato tutte queste. Abbiamo preso Modesto come direttore tecnico, che da una squadra retrocessa come il Monza. Lui ci ha preso più di un anno per prendere un direttore sportivo, e poi abbiamo preso Ottolini dal Genova, che è un cavallo di ritorno. Allora, queste scelte devono essere ponderate.
0: A fuoco lento e senza legna, mi sembrerebbe di dire.
1: Devono essere ponderate la proprietà, perché io devo capire se ho preso un dirigente che è in grado di gestire la proprietà oppure no. Tra l'altro, se aggiungiamoci quella figura veramente oscena fatta a San Siro, quando ha messo letteralmente la mano addosso a un arbitro, è una cosa che sinceramente, quello secondo me sarebbe stato già un qualcosa per cui era...
0: Non riesco a spiegarmela ancora oggi, Gabriele, onestamente, quell'uscita in generale, cioè lo fai sempre o diventi la Lazio?
1: Fossi stato un dirigente, una proprietà, avrei presentato di licenziarlo per giusta causa.
0: Mi dicono che non hanno apprezzato, un po' come la giacca di Allegri, cioè ai tempi, naturalmente.
1: Però comunque sicuramente i presupposti per una profonda revisione di quello che è stato fatto, ma perché poi bisogna programmare una stagione. E diciamo che, diciamocelo chiaramente, quando anche mai dovessimo qualificarci, va scritto agli annali che questa è una stagione fallimentare.
0: Intanto arriviamoci al quarto posto e certifichiamolo, naturalmente. Anche perché chiudo il tuo ragionamento perfetto, ma non perché dimostra una tesi piuttosto che un'altra. Noi divulghiamo informazione, quindi questi sono dati oggettivi. Se Spalletti, che resta e ha accettato di restare, vuole agire in un altro modo, capite che va un po' in rotta di collisione con un modello che oltretutto ha fallito nei 365 giorni prima. Trovare l'accordo immediatamente per rinforzare la Juve diventa complicato, anche perché i problemi poi si sommano, non sono tutti di quest'anno, tornano pronti a rientrare Douglas Luiz e Nico Gonzalez, capite che è una mezza rivoluzione in negativo se te li trovi qua e dovrai ottenerli o ridarli magari in prestito. Senti, il Pallone d'Oro podcast cosa ci racconta questa settimana?
1: La settimana è stata chiaramente una settimana tematica legata all'Inter, chiaramente lo scudetto dell'Inter, quanto vale, quanto incassano e quanto impatta sui conti fondamentalmente, per cui, e comunque abbiamo fatto un'analisi abbastanza, ho avuto un paio di conti che mi hanno detto che comunque quest'anno l'Inter, anche se ha fatto tre turni in meno di Champions, comunque ha avuto una crescita di ricavi organica abbastanza interessante che arriva se lei dovrebbe premiare. Da un punto di vista dello scudetto, questo non dà premi in quanto tali, ma sicuramente da 20 milioni in più l'anno prossimo dai diritti televisivi, ma quelli sono praticamente quasi assorbiti dai premi dei calciatori, dai festeggiamenti, per cui è sicuramente un evento, un qualcosa che dà visibilità, ma che non è che aggiunge utili, aggiunge ricavi, aggiunge chiaramente molte altre cose, però in realtà lì il futuro di Milan e Inter dipende dalla definitivo allo stadio di San Siro, che dipende dalla cosiddetta VAS, che è la variazione ambientale strategica,
0: e lì
1: deve dare. E lì io, visto come ragiona e come ha ragionato fino adesso il Comune di Milano, non sono del tutto ottimista, e sarebbe una notizia molto brutta per tutto il mondo del calcio italiano, perché se salta San Siro quasi sicuramente ci tolgono la partecipazione agli europei.
0: E lì la luce si è accesa, ma si è anche mezza spenta, e conosciamo le ragioni. Podcast, naturalmente, che potete trovare legato
1: sul,
0: al...
1: Prego. Milano Finanza, sulla pagina YouTube di Milano Finanza e Classe NBC e su tutte le piattaforme da Spotify in giù.
0: Esatto. Gabriele La Monica, Milano Finanza Newswires, ci fa sempre i conti e noi siamo costretti a pagarlo sempre alla fine con la fattura, naturalmente, delle sue informazioni che ci sta dando con la nostra attenzione. Grazie, Gabriele.
1: Grazie a voi. A presto.
0: Ci fa piacere pagare ascoltando e imparando, naturalmente. Vi ricordate del raduno di Radio Bianconera? Ne parleremo tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Oggi Yannick Sinner darà il via alla sua avventura al Foro Italico con un allenamento in programma nel pomeriggio prima del debutto ufficiale previsto per sabato. Sinner arriva da una striscia di risultati impressionante. 4 titoli conquistati, 29 vittorie e appena 2 sconfitte stagionali. A questi numeri si aggiungono primati di assoluto rilievo come i 5 Masters 1000 consecutivi vinti e un Sunshine Double completato senza sbavature. Però l'obiettivo è completare il Clay Slam, ovvero imporsi nei 4 grandi tornei sulla terra battuta sulle orme di Rafa Nadal nel 2010. Sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé che, servito da Kvaratskhelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. Dusan Vlahovic avrebbe messo un freno sul rinnovo di contratto con la Juventus. Solo qualche settimana fa Dusan e la Juve sembravano più vicini e volenterosi di trovare un accordo per continuare insieme. Da quelle buone intenzioni però non si è fatta molta strada. La Juventus ha messo sul tavolo del suo bomber un rinnovo da 6 milioni, circa la metà di quanto percepito da Vlahovic in questa stagione. Dopo l'iniziale apertura ora sembra essere calato il gelo tra le parti. Domani comincia il Giro d'Italia e anche la 109esima edizione della Corsa Rosa partirà dall'estero come lo scorso anno. Dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Le 3 tappe bulgare porteranno dal Mar Nero fino alla capitale Sofia, passando per le montagne interne. Le partenze in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, i blackouts in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano e ritorno a Milano nella 15ª frazione, un'escursione svizzera, il Giau Cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Biancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. L'atletica per Alex Schwarzer, la porta della nazionale italiana resta chiusa. Nonostante il ritorno alle gare dopo la fine della lunga squalifica per doping e nonostante i risultati cronometrici di altissimo livello, il marciatore altoatesino non parteciperà agli Europei 2026 in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. A rendere nota l'esclusione è stato lo stesso Schwarzer, che ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione direttamente dal direttore tecnico azzurro Antonio Latorre. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord ampie aperture su pianure, Alpi e Prealpi occidentali, ancora qualche temporale specie al pomeriggio su Alpi lombarde ed estremo nord-est. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro variabilità al mattino con ultimi sporadici fenomeni sulle Marche, più soleggiato dal pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud soleggiato ma con nubi alte stratificate in arrivo sulle isole maggiori e qualche piovasco serale sulla Sardegna. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Se volete venire a fare i conti con l'attualità, il 29 maggio è la data giusta. Allora, Manuel, se mi vai a recuperare, poi me la ricordo a memoria, ma è semplicemente magari qualcuno ci sta guardando in, senza audio in televisione, canale 4637 delle Samsung TV o attraverso la nostra app, cliccando sul televisorino ci potete anche guardare o sentire attraverso il DAB in Piemonte, quasi tutto il Piemonte, o anche attraverso l'antennina della radio. Quindi attraverso le app gratuite, naturalmente, bene ricordarlo. Eventi @radiobianconera.com, semplicemente per, e stanno arrivando quotidianamente delle informazioni, mi fa piacere che praticamente tutti quelli che scrivono poi riconfermano la loro presenza. Organizziamo questo evento il 29, l'abbiamo pensato per fare un live insieme, poi vedrete una piccola sorpresina, anche gli ospiti nel dettaglio ve li dirò. Non parliamo di ex calciatori, lo dico chiaramente, dedichiamolo a noi, siete voi i nostri protagonisti nella nostra radio, e quindi ci troveremo in una data speciale, il 29, so anche che qualche partecipante avrà degli aneddoti da ricordare, purtroppo amari di quella giornata, perché magari presenti a Bruxelles, magari da tempo non le hanno più raccontati, ed è una testimonianza che vorrei venisse condivisa con tutti noi. Davanti al monumento della Isel, alla Continassa, ci ritroveremo alle 17:30, momento libero per tutti, per chi può venire anche solo 5 minuti, 10 minuti, eccetera. Poi, invece, per quelli che si saranno iscritti e che riceveranno informazioni, non vi preoccupate, chi ha già mandato, chi gli abbiamo dato le informazioni, abbiamo già segnato il nome, verrete ricontattati. Stiamo cercando di arrivare al numero completo in maniera da mandare a tutti nello stesso istante il modo per saldare per l'aperitivo bianco-nero. Perché vorremmo fare questo dibattito con in bianco e in nero, con alcuni nostri opinionisti, eventualmente in collegamento o in presenza, dalla sala del G-Hotel, dove si potrà entrare solo se avete prenotato la vostra partecipazione, ovviamente. E quella partecipazione, per dare conferma a quella partecipazione o per avere anche solo informazioni e costi, scrivete a eventi@radiobianconera.com. Sto monitorando io stesso il tutto per rispondervi nel più breve tempo possibile, e quando ricevete, cioè, mi date conferma, state tranquilli che avete la certezza del vostro posto. Naturalmente non potremo superare le 60-70 unità, ci stiamo avvicinando, però abbiamo ancora dei posti a disposizione. Il 29 di maggio, tra l'altro, data per condividerla con i nostri angeli dal cielo, 39, e non solo loro, tutti i tifosi che magari anche i vostri cari che sono mancati, ma in una giornata speciale, davanti a un monumento speciale, che andrebbe già un po' ritinteggiato, eccetera. Cioè, vorremmo anche ogni anno andare a verificare lo stato, le condizioni della manutenzione del monumento, nuovo, ma sappiamo, intemperie, pioggia, eccetera, potrebbero rovinare il tutto. Saremo lì, ci sposteremo al G-Hotel, chiacchiereremo, un aperitivo alle 8:30. Abbiamo terminato la nostra partita, in maniera che chi è a Torino, chi è di Torino, può rientrare nelle proprie abitazioni. Ma parlando di tutti i temi, da quelli arbitrali, da quelli della federazione, non sarà ancora candidato nessuno, la Juventus, Spalletti, Comolli, saremo a casa anche della Juventus. Una piccola sorpresina la stiamo programmando col G-Hotel, e quindi parleremo liberamente, nel rispetto dei ruoli, come dico sempre, nello stile della Juventus, e anche con le dovute proporzioni nello stile di Radio Bianconera, che sarà lì non per darvi ragione, non per darvi torto, ma per ascoltare e per eventualmente dibattere insieme a voi. eventi@radiobianconera.com. Allora, torniamo alle notizie, perché questo è uno spazio che dedico a voi. Poi nel prossimo blocco ci sarà l'intervento di Gianni Balzarini. Mi sto vedendo il gol della Pianese di Birindelli, che praticamente ci manda a casa al secondo turno dei playoff. Quindi intanto questo è il miglior risultato da quando esiste la nostra Next Gen. C'è da fare esperienza. Dall'altra parte ci sono i Volponi, come li definisco io. Sarebbe stato difficile, qualcuno mi scriveva, quest'anno andiamo in Serie B anche con l'altra squadra. Diciamo che potremmo avvicinarci molto, ma bisogna anche pensare che da lì non devi tirare fuori solo soldi per finanziare Openda o lo stipendio di Vlahovic, ma anche tirare fuori giocatori. Questa, secondo me, sarebbe da mettere in risalto negli obiettivi strategici della Juventus, soprattutto alla luce che quest'anno si è arrivato al secondo turno dei playoff, prima volta, e puoi fare meglio, ma hai già fatto tanto per quello che hai e per come abbiamo giocato, abbiamo costruito questa squadra, che magari non è la più forte. E non vorrei diventare mai la squadra che viene in Serie A e poi va in Serie B, poi resta 10 anni in Serie B, poi ritorna in Serie A. Quello è un progetto per galleggiare, e mi sembra che Bremer lo abbia detto chiaramente per quanto riguarda la prima squadra. Parlando proprio di Bremer, no, intanto squadra al completo, Yıldız e Thuram subito al lavoro col gruppo. Se ci sarà un cambio, solo Vlahovic al posto di David. Se dovessimo essere costretti a farne due, Thuram è quello che rischia di più, perché al dolorino più fastidioso rispetto, e anche l'affaticamento rispetto a Yıldız, che meriterebbe di risparmiarsi anche lui, ma abbiamo notato che, avendolo fatto giocare tutta la partita, stando meglio, dovrebbe essere anche lui confermato. Senza Thuram, eventualmente le soluzioni sono logiche: Koen Meiners in mezzo al campo per sfruttarlo un po' più avanti rispetto alla linea difensiva, perché gli errori dei cambi contro il Verona sono sotto gli occhi di tutti. Mischi un po', tieni, combatti in mezzo al campo, pulisci qualche pallone, ognuno deve stare nel reparto a lui più adatto. Oppure l'inserimento di McKennie lì in mezzo, con Holm praticamente sostituto, non nel ruolo, ma nello spazio centrale del campo, decentrato rispetto a Locatelli e Thuram, di McKennie appunto. Io ci vedo questi due cambi. Ci fosse la necessità, Yıldız non ce la facesse, Yıldız solo un tempo nella ripresa, e si inizierebbe con Boga, ma avendo Vlahovic, io ho titolato la Juve sulle spalle di Yıldız e Vlahovic. Vlahovic che è un giocatore che serve al Bayern Monaco. Non so se l'avete visto ieri il Bayern Monaco. Gli serve un giocatore, non Vlahovic, un attaccante. E forse esce anche per questo motivo. Vlahovic è spinto e sponsorizzato da Spalletti, ma non so se accetterà le condizioni che gli vogliamo fare, che gli detteremo, anche perché Comolli non ha i poteri per decidere oggi quello che potrà fare a Champions o no acquisita. Non so se ho reso l'idea. Poi, tantissimi, la vera paura della Juve sono gli esuberi da 100 milioni, il caso Openda, Caballe in uscita, Zegrova, David, Koen Meiners, in base alle offerte. Ma attenzione, perché poi devi prendere i soldi. Azic l'hai pagato 7,6, Cabal 12,4, Di Gregorio 18,2, Gatti che è sul mercato, l'abbiamo capito, e forse ce lo fa capire, 9,2, David 12, che sono quanto è stato le commissioni eccetera, con minus 52,6, Milik 8, Perin 16, Zegrova 14,5. Poi ci sono quelli che hanno un valore residuo in base agli anni che sono già rimasti alla Juventus. Il più basso è quello naturalmente di Perin, 0,6. Ma non sono i costi, quelli che vi ho detto per primi, che ne so, Azic 7,6, Zegrova 14,5, i costi che tu riesci a rimettere in cassa. Detto molto chiaramente. Per quanto riguarda Bremer, invece, altra curiosità, il suo record è il giocatore migliore della Serie A perché ha realizzato come difensore 15 gol da calcio d'angolo. Interessante. Se io rafforzassi la difesa, gli evitassi di giocare palla in orizzontale con la squadra avversaria, perché se ce l'ha fatto il Verona quel gol lì, figuriamoci cosa capita, sarebbe capitato con altre squadre, Paris Saint-Germain, chi ti blocca sulla bandierina del calcio d'angolo tuo. Quindi non è capace di impostare, può migliorare, non è quella la sua dote migliore, serve un centrale da mettere vicino a lui. Mi fate dire una cosa e poi ascolto voi. Restiamo fuori dalla possibilità di prenderci Kim, perché l'ho letto, l'ho messo nei titoli, spesso, obiettivo, Lewandowski, Kim, quello, quell'altro, davanti, cerchiamo quello che serve, guardiamo come stanno giocando. È un po' arrugginito, l'avete visto negli ultimi 10-15 minuti ieri sera, non era facile. Quindi, Goretzka, che è un giocatore che mi piace, ma forse mi trascino il ricordo di Goretzka, che non ha mai giocato queste partite decisive. Kim, se l'avete visto, la prima cosa che ho pensato, guardandolo in famiglia, questa partita, non è un giocatore... Cioè, se viene da noi, non aiuta. Ma, ripeto, io la guardo un centesimo di volte, la prestazione di Kim. Se noi andassimo a guardare solo l'algoritmo, ci direbbe cose bellissime di Kim quando ha giocato, e tante volte che non ha giocato non ci racconta la ruggine che c'ha nella sua non solo condizione atletica, ma rispetto a un calcio diverso. E in Italia, anche se più lento, lo vedo complicata, la vedrei come complicata come operazione da portare a Torino. Ovvero, più che complicata, possibile, ma la eviterei. Cosa ne pensate? Detto questo, chi ha più deleghe dalla società, dalla rispettiva società dei quattro allenatori in corsa Champions, secondo voi? E poi parliamo naturalmente di Lecce. Lecce, siete preoccupati per Lecce? Mi dite la vostra. 340-54-25-324. E intanto, se Manuel mi fa ascoltare qualche vocale, ecco qui che andiamo ad ascoltare qualche vocale e poi cerco quello.
1: Ciao
0: che...
1: direttore. Ciao. Luca da Curio, buongiorno Forza Juve. Allora, sempre. Io per rispondere alla domanda che hai fatto ti dico che vince l'Arsenal alla Champions League. Io sono il team Arteta, però vedremo il campo, poi se vince il Paris va benissimo, uguale. Detto ciò, oggi Calcio e Finanza ha deciso che ci sono indagati anche gli altri club. Ma come gli altri club, che sono indagati solo quelli dell'Inter? Comunque, la Gazzetta non riporta niente su quello che dice, zero pagine d'inchiesta. Ma detto ciò, Lecce-Juventus bisogna vincere, e ti faccio questa domanda: secondo te cosa manca alla Juventus per tornare il prossimo a vincere lo scudetto? Può mancare una cosa chiamata personalità? Forza Juve.
0: Guarda, ero pronto a risponderti così, per rispondere sinteticamente: esperienza. E nell'esperienza, se prendi il giocatore giusto, esperto, hai anche quello che dopo un mese ti viene a dire passami la palla, vai più avanti, l'allenatore in campo, tanto per essere chiaro, quello che ti sprona, quello che con rispetto fa crescere la squadra anche in settimana. Allora, andiamo sugli interrogati. Pinzani e Butti su Arbitropoli, saltano fuori altre intercettazioni con Rocchi, perché non è vero che anche altri, e solo l'Inter, attenzione, perché verranno ascoltati o cominciano ad essere ascoltati anche gli addetti agli arbitri delle altre squadre. Qual è il rapporto che devono avere lecito? Perché se tutti fanno tutti la stessa cosa, hanno trovato il jolly quelli dell'Inter. Il problema è che nelle intercettazioni spunta pressioni e lamentele. Si indaga sui rapporti tra club e designatori. Cosa fa il designatore, l'addetto agli arbitri della Juve, del Como o della Cremonese? E vi faccio un altro esempio. Finita la partita ieri sera di Champions, perché io non ci vedo niente di male se finendo la partita Paolino, Moggi, l'Inter o qualcun altro esclami una cosa del genere. Io quest'arbitro qui non lo voglio più. Se me la estrapoli, c'hai ragione sempre tu. Se la becco al telefono è già diverso. Ieri sera, se io fossi stato un tifoso del Bayern Monaco, sarei andato a urlare questa cosa al designatore degli arbitri della Champions, perché è un incapace l'arbitro di ieri sera. Non so se avete visto la partita e cosa ne pensate. E ha fatto quello che ha voluto. Non ci vedo la malafede? Se mi trovate le intercettazioni, sì, se no qui dovete pensare male anche di me, che vi dico A e invece sarebbe B. E io penserei la stessa cosa di voi. Dico che se ti dico in faccia io te non ti voglio più vedere, o se la società ufficialmente gridasse non ti voglio più vedere, certo che metti pressioni. Lo fa Antonio Conte in campo, lo fa chiunque. Non lo fa ancora Spalletti come faceva Napoli, perché ha capito che qui si usa un altro modo, un altro modello. Però attenzione che con l'altro modello rischi poi sempre di prenderla nel frac, tanto per essere chiari. Ma ieri sera l'arbitro di Paris Saint-Germain, Bayern Paris Saint-Germain, è un arbitro a cui gli 11 giocatori e i 50.000, 70.000 dell'arena di Monaco gli avrebbero dovuto dire, non solo coi fischi, non solo 10 secondi, non so se avete notato, non ti vogliamo più vedere, o forse qualcuno che lo manda non dovrebbe più mandarlo. Non so se trovate il vostro, se trovo il vostro consenso. Attenzione perché, caso scommesse, Fagioli e Tonali patteggiano anche con i PM di Milano, cioè si parla più forse di questo che degli arbitri, non su alcuni giornali. Sandro Tonali e Niccolò Fagioli patteggiano 78.250.000 euro ciascuno e l'altro, Tonali patteggia 78.250 euro. Fagioli un mese di arresti ma col beneficio della sospensione condizionale della pena nell'inchiesta sugli atleti che nel 21-23 giocavano su non autorizzate piattaforme di scommesse. Questo è quanto arriva stamattina, poi tutto riassunto. Altre 18 persone, tra cui calciatori come il portiere juventino Perin, il compagno americano McKennie, gli ex juventini argentini campioni del mondo Paredes, Di Maria, i nazionali Bellanova, Samuele Ricci, hanno potuto estinguere con 258 euro di oblazione la contravvenzione per aver scommesso su piattaforme illegali, mai sul calcio, ma poker, eccetera, eccetera. I soli centrocampisti Tonali e Fagioli, che avevano già saldato i propri precedenti conti con la giustizia sportiva attraverso squalifiche e multe nel penale a Milano, avevano invece un problema in più: la contestazione del secondo comma dell'articolo 4 della legge, cioè l'aver pubblicizzato presso altri calciatori le piattaforme illegali. Contravvenzione sanzionata con l'arresto fino a 3 mesi e un'ammenda. E Fagioli, per questo motivo, 1 mese con la sospensiva. E quindi di questo non sapevo neanch'io. Fagioli sterilizza in concreto usufruendo della sospensione condizionale della pena, mentre Tonali preferisce, utilizzando una possibilità della legge Cartabia, chiedere alla GIP Castellucci la conversione in pena pecuniaria, 78.250. Il fatto infine che le giocate di Florenzi al Milan all'epoca e la loro attaccante romanista Zaniolo fossero state già oblate dai 2 anni in un precedente fascicolo a Torino determina ora a Milano il loro proscioglimento. Intanto mi viene in mente una cosa: Fagioli non paga 78.000 euro, Tonali sì. Non aggiungo niente. Io avessi 78.000 euro li avrei pagati, se non ne ho proprio 78.250, per dirvi che probabilmente i conti di Fagioli sono ben sotto controllo, tanto per essere chiari. Però siamo arrivati alle 13.02, abbiamo aggiunto delle notizie e delle curiosità che almeno di cui veniamo almeno a conoscenza tra pochissimo. Un salto nel passato, un salto a Lecce con Gianni Balzarini.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 13 e 3 minuti.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: In Vaticano il faccia a faccia tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e Papa Leone XIV, poi spazio all'incontro con il cardinale Parolin. La missione arriva a pochi giorni dalle nuove tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano, dopo il nuovo attacco di Donald Trump al pontefice, accusato di mettere in pericolo molti cattolici e molte persone perché favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari. Domani a Palazzo Chigi Rubio vedrà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Tajani e Crosetto.
5: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, che legge. I sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli, introduce misure riguardanti l'attività dei commissari straordinari e le concessioni applicate su vari progetti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte che collegherà Sicilia e Calabria.
6: Cronaca: si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. I suoi legali sono al lavoro per recuperare quel materiale audio, ossia quel podcast che Sempio, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, parole con le quali in un soliloquio il 38enne, secondo i PM di Pavia, avrebbe ammesso il movente dell'omicidio di Chiara.
5: Indagini sull'avvelenamento con la ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita continuano a scavare nei rapporti familiari. Gli inquirenti pensano che il movente possa essere quello di insanabili contrasti sorti all'interno delle famiglie Di Vita e Di Jelsi, ma ancora non c'è nessuna pista o persona sospettata in maniera precisa. Laura, la cugina di Gianni Di Vita, sarà risentita.
6: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Ondius. Proprio in queste ore, inoltre, un assistente di volo della KLM è stata sottoposta al test per l'antivirus dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. Secondo le autorità argentine, l'itinerario dei coniugi olandesi, i primi a contrarre sintomi di antivirus, sarebbe compatibile con un contagio avvenuto in una delle zone endemiche del ceppo andino. La coppia, deceduta a causa del virus, aveva infatti viaggiato tra Cile, Uruguay ed Argentina prima di imbarcarsi sulla nave.
5: Il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il 10° anno d'età del figlio, il 68,4% entro l'11° e il 90,4% entro i 12 anni. E quanto emerge dal rapporto Censis su valori e significati della genitorialità? Pensando al futuro dei propri figli, il 67,3% dei genitori si dichiara ottimista, esprimendo fiducia, speranza e serenità. Solo il 16,7% è pessimista.
6: È tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
7: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
8: Buongiorno direttore, io sono Gianpaolo Di Mignano, volevo dire che sono d'accordo sul fatto di aver rinnovato Spalletti, perché è l'unica maniera per cercare di non continuare in questi anni di cambio continuo di allenatori che non aiutano sicuramente una ricostruzione. D'altra parte però devo dire che questa beatificazione costante di questo allenatore che ha fatto vedere che cosa, non lo so, perché i risultati sono lì a parlare, ormai c'è, cioè, diciamo una partita su 3 e il nostro fortino che deve essere l'Allianz oramai non, non è neanche il minimo ricordo di quello che era. I giocatori dimostrano mancanza di personalità, e lì secondo me è anche l'allenatore che deve un attimino darla, anche perché è vero che non è la squadra di Spalletti, però Spalletti è entrato a novembre, cioè non è che è entrato a marzo come è successo Igor quando ha sostituito Motta. Quindi questa beatificazione di questo allenatore, che personalmente a me non piace, ma piace dai tempi in cui fece quella sceneggiata con Allegri dopo Napoli-Juve, però soprattutto la radio, perdonami, ma cioè, sento questa beatificazione che non rimane neanche Lippi. Cioè, io faccio un esempio, ascolto sempre la vostra trasmissione di Marangio e Santarelli, però Marangio non si può più ascoltare, cioè veramente, quando si parla di Spalletti, lo dico a lei, ma insomma lo scrivo anche a loro, ma mai letto il messaggio, e quindi insomma, vabbè, questa è la mia opinione ovviamente. Saluti.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, Cose di Calcio. Io vi ascolto e noi ascoltiamo tutto. Manuel, puoi confermare, certificare che Radio Bianconera, sede di Torino, sede di Roma, poi si saltano dei messaggi, oggi non li sto neanche aprendo, ma i vocali li ascolto, mi è più semplice, anche perché sono due in bianco-nero da solo, quindi faccio il bianco e il nero, sono il direttore, ne vado orgoglioso dello staff, i tecnici, i collaboratori, Bianconera News, tutto Juve, tutto il nostro sistema, apparato polo bianco-nero, come lo definisco. Quindi magari c'è chi beatifica, chi un po' meno, chi mette, chi toglie le fette di salame dagli occhi, chi se le rimette probabilmente, non lo so, come i tifosi per certi versi, e quindi vi ascolto. Sappiate che l'ascolto è fondamentale, quindi pretendiamo anche noi di essere ascoltati, di non pensare male se non vi mandano un vocale o un messaggio, sia chiaro. Io però sottolineo su Spalletti questo: quella sceneggiata non mi è mai piaciuta. Vorrò vedere come gestirà quest'estate il tatuaggio del Napoli con la maglietta corta mentre fa il riscaldamento, perché si vede bene il marchio. Io ci dico che un tatuaggio è per la vita, no? Ma i sentimenti forse cambiano anche. Non dico che ti puoi innamorare. Nello sport i simbolini, il tatuaggio, l'orecchio. Poi sappiamo che le cose possono anche cambiare, ma sono vecchio a fare questi ragionamenti. Ci mancherebbe. Dico che però quella scena con Allegri, d'accordissimo, non puoi fare frate indovino in campo, ci mancherebbe. Però per come sta incidendo in questa Juve, che non è beatificazione, sta aprendo le finestre, facendo cambiare l'aria. Però tocchi un aspetto importante, perché se fosse stato un po' più umile il buon Thiago Motta, credetemi, come dici tu, è andato via a marzo. I punti sono questi. Cosa voglio dire? Che bisogna essere un po' più realisti, e quando hai un po' più di età, io ne ho meno di Spalletti, ma ne ho di più di Thiago Motta. Forse se lo avessi incontrato qualche volta di più passeggiando in Champions League al mattino, quando lui si svegliava prestissimo come sottoscritto, perché andava a prendersi il suo caffè non servito nel miglior hotel a 25 euro in giro per l'Europa, mandandoselo a prendere in una caffetteria guardando il paese, la città ospitante, e lo incontravo, delle chiacchierate ce le siamo fatte. Molto scettico, più lui su di me che io su di lui, in quel momento lì, ma disponibile. Ecco, gli avrei consigliato di essere un po' più diplomatico, cioè di essere un po' meno scienziato, di ascoltare un po' più quello che

0: bisogno di essere portata per mano. Noi, se centreremo la Champions, ci arriveremo all'ultima giornata di nuovo, se non ci fanno i regali gli altri. E l'ultima giornata è complicata perché c'è il Toro, non c'è il Venezia. C'è un derby in casa loro e non il Venezia in Laguna. Non so se rendo l'idea.
1: Dipende un po' anche da lei.
0: No, dipende da lei, Spalletti. Dipende da lei. Perché in conferenza non possiamo dibattere così, perché i tempi sono tempi. Lei parla più di me e ci impiega 50 minuti a rispondere alla prima domanda del canale bianconero e capisce che poi la Juventus non ci fa fare altre domande.
1: Tutto tappezzato e tutto scritto.
0: Te lo ricordi? Queste gliele abbiamo tirate fuori tutte. Perché se fai domande banali, elementari... Sì, lei ha ragione. Quando ti dà ragione all'inizio, significa che non ti aggiunge niente. Invece, se tappezzi con i fogli sullo spogliatoio, ti dice: ma lei conosce mica la signora delle pulizie? Che saluto, non la conosco, però la saluto ugualmente. Così vi raccontiamo un po' la Juve. Grazie, perché noi parliamo del raduno e già diversi oggi in questa fascia ci stanno dando adesione. Grazie, riceverete le informazioni, l'ho aperto al volo durante la pausa, e quindi se volete eventi@radiobianconera.com per dibattere così, ma con altri ospiti. Non ci sarò io a tenere un monologo, e quando parlerete voi magari sarete in diretta video su Radio Bianconera dal GeoTel, quindi non potete mancare. E se volete aggiungervi con degli amici eccetera, ci sono ancora dei posti, ma abbiamo ancora una dozzina di giorni per raggiungere per riempire completamente la nostra sala e per fare un buon aperitivo di fine stagione tirando le somme. E voglio vedere se dicevate, se chi avrà azzeccato il pronostico. Io lo sapevo, io lo dicevo, io no, mi sono rimasto stupito. Cosa c'è da fare? Naturalmente ne parleremo il 29 di maggio. Detto questo, andiamo ad ascoltare altri vocali. Intanto vedo che sei già pronto a contattare Gianni Balzarini.
2: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. Ho ascoltato con molto interesse questo intervento del vostro opinionista, molto interessante. A riguardo,
0: sono contento.
2: Volevo dire, non si potrebbe riassumere il tutto dicendo: una volta, quando la Juve cercava un giocatore, i giocatori pensavano: qualsiasi stipendio mi diano, io ci vado perché è la Juve. Mentre adesso, quando la Juve cerca un giocatore, pensano: oddio, mi vuole la Juve, quindi il mio stipendio deve essere per forza altissimo. E questo fa sì che i giocatori che poi arrivano siano comunque convinti di essere arrivati e di conseguenza non danno il massimo e non si impegnano quanto dovrebbero per diventare dei fuoriclasse, ma ormai il loro livello lo sentono raggiunto. E da qui una squadra che alla fine rimane sempre un po' così apatica di fronte alle difficoltà.
0: Grazie di questo tuo intervento, grazie anche... Sì, l'abbiamo leggermente tagliato perché il concetto era stato chiaro. Non sabotiamo mai nessuno, quindi lo ammettiamo anche pubblicamente. Grazie anche perché apprezzi la rubrica del giovedì, ne abbiamo diverse. Tra poco quella di un balzo nel passato con Gianni Balzarini, ma anche quella di economia e commercio con Gabriele La Monica, che avete ascoltato mi è sembrato di capire, sei stato esplicito, tu abbia apprezzato. Si chiama Appeal, probabilmente Gianni Balzarini ha ascoltato parzialmente questo vocale del nostro radioascoltatore. Ciao Gianni, ben trovato, buon giovedì.
3: Buongiorno a voi.
0: Hai sentito il messaggio? Noi abbiamo messo un po' sui conti quello che bisogna fare, i ritorni Nico Gonzalez, eccetera. E lui diceva, questo ascoltatore, è vero quello che dicevate prima nella rubrica di economia, però una volta venivano accettando un po' le condizioni della Juventus, adesso accettano, ma magari sono anche preoccupati di venire in questo momento particolare alla Juve. Si tratta di competitività della squadra, di appeal, di che cosa? O è cambiato tutto il sistema anche attorno del mercato?
3: Un po' di tutto quello che tu stai dicendo, chiaramente, nel senso che una Juve che non vince chiaramente è meno appetibile di una Juve che vince, ma è evidente, cioè voglio dire, non è... scopriamo l'acqua calda, e quindi ci sta che un calciatore, prima di dire sì alla Juventus, voglia avere determinate garanzie, o quantomeno non dico di vincere, ma di avere una squadra che possa lottare per vincere, perché questo è il concetto alla fine.
0: sostanzialmente dice

0: sarebbe stato, o è stato così anche per altri giocatori, fosse stata la Juventus non competitiva anche anni addietro. Senti, salto invece sul tema arbitri. Ieri si è compreso che il PM ha interrogato come persone informate sui fatti Pinzani, ex assistente di Rocchi quando i due arbitravano, e poi nel pomeriggio Butti, responsabile ufficio competizione della Lega Serie A, quello che fa un po' i calendari, quello che ascolta,
1: Esatto.
0: no? E nessuno può, non c'è un protocollo. Mi raccomando, che non venga, cioè quando noi ci stupiamo, la Juve gioca al ritorno, il Milan, l'andata al ritorno, 3 giorni, 4, quello di cui si lamentava un po' Tudor. Che cosa sta cercando il PM, secondo te, il magistrato?
1: Allora, considerando il passato di Butti come dipendente dell'Inter, era team manager della squadra quando, nel periodo di Mourinho. Probabilmente sta cercando di capire se ci sono dei collegamenti tra questo suo passato e il fatto che lui abbia sia il compilatore dei calendari o colui che mette gli input, diciamo così, nel cervellone elettronico, che poi una volta si chiamava cervellone elettronico, sicuramente avrà un'altra
0: Abbiamo scoperto il
1: esatto,
0: cervellone.
1: avrà un'altra terminologia, non lo so. Fatto sta che comunque è chiaro che questa indagine non è finita, poi dopo dove andrà a finire non lo so.
0: Ci vuole ancora tanto? Capiterà qualcosa in quest'estate? Qualche terremoto? Mi rispondi, ti do anche la mia delega perché mi tartassano di domande e ti chiedo di venirmi in soccorso.
1: Guarda, in questo momento non nessuno penso sia in grado di dirlo, se non i magistrati stessi. La sensazione che si ha, abbastanza comune, è che appunto la situazione non sia finita qua, che la magistratura stia continuando ad indagare e cercare di arrivare fino in fondo a quello che è un quesito, diciamo, semplicissimo che chiunque si porrebbe, cioè se diciamo così, c'era questo comportamento da parte degli arbitri, se, come dice la procura, diciamo così, in combutta con ignoti, operavano in questa maniera, chi sono questi ignoti? A che pro, è stato fatto tutto questo? La domanda che si fanno un po' tutti, un po' come il discorso relativo a quel Giorgio che compare in quell'intercettazione tra Rocchi e Gervasoni, e mi fa ridere, forse anche non proprio ridere. Il fatto che il GIP di allora avesse archiviato il tutto senza ritenere che la questione meritasse approfondimenti, ma io penso che un bambino di prima elementare, se sente nominare Giorgio, si faccia la prima domanda normalissima, cioè chi è questo Giorgio? Cerchiamo di capire chi è questo Giorgio. Allora non si era cercato assolutamente di capire chi fosse. Anche qua
0: Certo.
1: si tratta di capire se adesso c'è la volontà. No, a parte che mi risulta che Giorgio Schenoni, perché di lui si sta parlando, verrà sentito dal magistrato, quindi come persona
0: Beh,
1: informata sui fatti.
0: arriva lui tutto il riferimento dell'intercettazione. Questo è abbastanza chiaro,
1: È chiaro,
0: non basta.
1: quindi verrà probabilmente, anzi mi risulta che dovrebbe essere sentito, non come indagato, ma quantomeno come persona informata dei fatti.
0: Certo.
1: Dovrà fornire la sua versione.
0: Ne hai già parlato tu, Butti in passato è stato per un decennio dirigente proprio dell'Inter, prima nell'area comunicazione, poi nella gestione di Appiano Gentile e infine team manager della prima squadra dal 2007 al 2012. Butti
1: Esatto.
0: ieri ha risposto alle domande del PM anche sull'altro filone delle asserite bussate di Rocchi alla Sala VAR per indirizzare a gesti i suggerimenti dei varisti. Sai perché? La ragione è che Butti era anche il referente per le esigenze logistiche della Sala VAR, quello che ha messo i vetri sostanzialmente. Faccio una battuta, ma non è inopportuno il ruolo, cioè io sto vedendo un qualcosa che mi preoccupa da cittadino. Io non seguo il calcio. Non so cos'è la Juve, cos'è l'Inter, chi è Butti? È un pelato da comprare in offerta al supermercato? Non lo so.
1: Quelli sono i muzzi,
0: Ah, sono i muti, vedi che te ne
1: stanno
0: intendi.
1: la consonante.
0: Li compriamo io e te, allora, ho capito
1: Ma
0: questo.
1: anche perché stavo facendo da mangiare adesso, per cui per
0: Ah,
1: forza
0: allora
1: devo
0: tra un po' ti
1: sentire.
0: lasciamo, oppure ci dici il tuo menù.
1: No, no, no,
0: Qual
1: tranquillo,
0: è il
1: tranquillo.
0: menù di Gianni
1: No, no,
0: Balzarini?
1: è pasta o riso, ma
0: bianco poco per tenere quel fisico.
1: No, poco in... no. Poco si può anche abbondare, ma bianco rigorosamente.
0: Bianco rigorosamente. Allora non sei un non sponsorizzi quella marca di cui hai parlato prima. Così scopriamo anche il menù, siamo entrati a casa di Gianni Balzarini. Senti, non ti sembra però da cittadino, io parlo da cittadino, no? Perché poi il tifoso arriva subito lì. Questo ha fatto, cioè, cosa deve fare l'addetto agli arbitri sostanzialmente? Perché si parla anche di addetti agli arbitri. È una figura necessaria per aprire le porte, buongiorno, ben arrivati, gli dai il gagliardetto della Juventus, ma arrivano dal settore arbitrale. Cioè, se vuoi organizzare un corso e migliorare il rapporto tra arbitri e società, indirizzi un'email, verremo il 1° giugno a parlare di arbitri, dei nuovi regolamenti. Perché secondo me la cosa più importante la conoscono poco i giocatori, le regole come vengono applicate, anche se si fanno dei corsi. Cosa ne pensa Balzarini?
1: Sì, sì, ma io credo che a questo servano anche gli addetti agli arbitri, proprio per avere dei rapporti con la classe arbitrale, in modo tale che si possano spegnere sul nascere magari determinati equivoci interpretativi sulle regole del gioco. In ogni caso, diciamo che l'addetto all'arbitro è anche colui che materialmente va ad accogliere gli arbitri e li guida proprio materialmente al percorso che li porta al loro spogliatoio, eccetera. Quindi c'è sempre c'è un contatto fisico tra l'addetto agli arbitri e la terna arbitrale, diciamo la quaterna arbitrale, questo uomo, eccetera, eccetera. E poi comunque non dimentichiamo che istituzionalmente l'addetto agli arbitri può avere rapporti con gli arbitri, poi i confini di questi rapporti naturalmente
0: sono da blindare, quei confini, mi stai sostanzialmente dicendo, perché mi viene da pensare Pinzani, che è stato ascoltato oltre a Butti. Pinzani ad esempio oggi è passato a fare il delegato della Lazio per i rapporti con gli arbitri, cioè mi sembra che ci sia un potere degli arbitri che si allarghi nelle società più che delle società per tutelare se stesse. Cioè, queste figure sono ex arbitri, che se li condanniamo già tanto da arbitri, dopo gli interessi di chi fanno? Di cosa fanno?
1: È interessante la tua interpretazione, cioè il fatto che siano loro che stanno conquistando le società calcistiche e non viceversa.
0: Per tutelarsi, per dire che va sempre bene. Busso, apro e c'ho il mio ponte in quella società lì, non va contro la Juve, l'Inter e il Milan, ma forse riesce più facilmente a spiegare, no? O a bypassare quel muretto di cartapesta. Io la vedo così, Gianni, però non vorrei rubare altro tempo, perché lanciamo degli spunti, delle domande, poi magari ci arriveranno anche risposte dalla magistratura. Facciamo un balzo a Lecce? Mi dicono che fa caldo, torna il caldo, ieri ha piovigginato un po'. Quindi se ci vediamo, attenzione all'abbigliamento.
1: Sta tornando il caldo a Milano, quindi immagino che a Lecce sia un caldo torrido.
0: Mi dicono, ricordati che vieni sempre a Lecce, ieri mi ha detto il cronista di Antenna Sud che salutiamo. Un balzo di Balzarini a Lecce, in Puglia, sì. Lontano, sì. lontano, qualcosa che ritrovi oggi magari.
1: No, ma tanti ricordi legati a Lecce, partite anche di diverso tipo. Ricordo una sconfitta clamorosa nel periodo di Del Neri, quando lui sembrava aver rialzato un attimo la cresta e poi invece fu appunto sconfitta dal Lecce. Però ricordo anche belle prestazioni, ricordo, se non vado errato, una bella doppietta di Dusan Vlahovic, che molto probabilmente partirà dall'inizio a Lecce.
0: Te lo auguri?
1: Potrebbe anche essere di buon auspicio, diciamo così, per questa partita.
0: Te lo auguri? Lo speri o pensi che sia un'idea necessaria?
1: No, credo che sia assolutamente un po' tutte e tre, partendo dal fatto che sia necessaria.
0: Ho capito, la pensiamo nello stesso modo. E poi bisogna chiuderle queste partite, perché
1: guarda veramente, se io ritorno ancora a pensare alla partita di domenica scorsa mi viene... Non riesco a capirli, Antonio. Hanno in mano la possibilità, non dico di consolidare la posizione, quindi di accedere alla Champions prossima, ma addirittura di beccare il Milan al terzo posto, no? Quindi, come dire, è brutto per la Juve dover ragionare così, ma comunque di fare meglio dell'anno scorso, no? Migliorare la posizione dell'anno scorso. E sembra non dico che non gliene frega niente, che sia comunque una questione marginale, ma sì, tanto ci sono altre tre partite a disposizione. Sono queste cose qua che mi fanno, non lo so, non uso termini scurrili perché...
0: Senti, io ho provato a pizzicare Cambiaso dicendo ma si tratta di maturità, poi abbiamo sentito Locatelli e ti dice la Juve deve vincere la prossima, dobbiamo metterci tutto il carattere, cioè, però lo sentiamo, l'abbiamo sentito troppe volte quest'anno, potrà servire, è servito?
1: È quello il punto, che si continua a sentire lo stesso disco. Si continua a sentire lo stesso disco e poi lo stesso disco si ripropone. È questo che mi dà fastidio, cioè, e che mi fa pensare che proprio sia gente che ovviamente deve fare questo tipo di dichiarazioni, e ci mancherebbe altro non le facesse, ma non so quanto se le viva dentro, perché non è abituata, è gente che non è abituata alla vittoria, a tagliare un traguardo, a... e questo mi preoccupa un po', onestamente. Ecco, perché Spalletti, vuole, è normale che un capitano della Juve ti dica adesso, vabbè, ragazzi, abbiamo tre partite e dobbiamo vincere tutte, grazie, lo so anch'io. Ma a me, scusami se ci torno su quello, se hai un attimo di pazienza, accendo l'auto, poi si collega.
0: Assolutamente, ma guarda, con una battuta e poi ti salutiamo.
1: No, perché c'è una cosa che devo dire.
0: Ah, perfetto, allora fai pure, noi ascoltiamo un vocale. E aspettiamo Gianni Balzarini, certo, che in macchina gira la pasta.
2: Ok. Buongiorno direttore, Simone Davao da Canavese. Per la prima volta mi trovo in disaccordo con il buon Gabriele Lamonica, che apprezzo tantissimo, però la scenata, diciamo, legata a Inter-Juve, forse Comolli non era abituato a queste pagliacciate del calcio italiano, quindi ti trovi davanti a un'ingiustizia e giustamente ti arrabbi, e io ho detto finalmente, perché ok lo stile Juve, però forse ora siamo anche un po' stanchi dello stile Juve, zitti tutti e subire davanti alle ingiustizie palesi, quindi ben venga, sono di questo parere.
0: Chiaro, hai fatto bene anche a dircelo, però probabilmente abbiamo Gianni di nuovo.
1: Ho ascoltato, sì.
0: Sì, no, siamo andati su un altro tema, era un vocale che è arrivato.
1: Sì.
0: Aggiungi pure, no, chiudi e ti liberiamo, Gianni.
1: Quella frase lì di Cambiaso che dice non abbiamo la percezione del pericolo, io per primo. Allora, da un lato apprezzo l'onestà intellettuale di non ammettere una cosa di questo genere, e da un altro lato dico dove è finita la Juve? Cioè, non lo so, perché poi oltretutto lui parlava anche un po' a nome... Generale,
0: lo spogliatoio.
1: Non abbiamo la percezione del pericolo, cioè la Juve non ha la percezione del pericolo, ma allora è presunzione, no? Se non hai la percezione del pericolo vuol dire che sei presuntuoso.
0: Sono d'accordo con te, interessante questo.
1: Ma è una frase che non sta nessuno in terra che venga pronunciata già da un calciatore in generale, no? Ma traspare supponenza, traspare... Non lo so, cioè, è una roba che non si può sentire. Non si può sentire. Vuol dire oltretutto che, siccome le cose sono andate allo stesso modo con il Lecce in casa, con Sassuolo in casa, col Cagliari a Cagliari, vuol dire che questa percezione del pericolo, non una parte della squadra e lui direttamente cambiato, non è riuscita a costruirsela nemmeno sull'esperienza.
0: Perché ci sono diverse prove oramai, diversi indizi.
1: Voglio dire, se fosse stata una partita, la prima partita buttata via così, va bene, può capitare nell'arco di una stagione, comunque hai dato un'immagine di superiorità, bastava leggere i dati, i tiri in porta, i tiri da dentro l'area, il possesso palla e quant'altro. Benissimo. Ma siccome era la quarta, se non la quinta occasione di questo tipo, perché io ci metto anche il derby di andata, a modo mio ci metto anche l'1-1 incredibile di Firenze.
0: Di Firenze, tra l'altro due pareggi consecutivi, primi
1: nella
0: due.
1: Quale tu passi in vantaggio e pensi ormai che la partita sia finita, perché tanto quando mai ti faranno gol questi, e c'è la leggerezza di Thuram che salta a vuoto, la palla arriva a Mandragora e...
0: Tiro del secolo e via.
1: No, è il tiro di Mandragora, perché ce li ha.
0: Certo.
1: Cioè, quindi non hai percepito il pericolo che viene dal fatto che questo qua sa tirare da tutte le posizioni ed è in grado di prendere la porta, perché quasi sempre Mandragora prende la porta quando tira.
0: Senti Gianni, hai fatto male a darmi questo spunto, perché proseguirò anche senza di te sul percezione del pericolo. ti chiedo, hai la percezione del pericolo che queste ultime tre partite siano più complicate, soprattutto l'ultima, se rispetto a un anno fa?
1: Non ho la percezione, ho la certezza del pericolo, è diverso.
0: Ah, tu non hai la percezione, sei proprio in pericolo, cioè ti accorgi che
1: ragazzi,
0: sei in riserva.
1: Ragazzi, sì, c'è la certezza del pericolo perché la Juve incontra tre squadre che a modo loro faranno di tutto per ostacolarla. Allora, il Lecce per una questione sua, perché si mette a posto con la salvezza e
0: anche
1: un
0: solo
1: pareggio,
0: con un punto, bravo, anche
1: esatto,
0: solo con un punto.
1: Dicendo, è un pareggio al Lecce andrebbe benissimo, ok? Alla Juve assolutamente no, perché la Roma secondo me le vince tutte e tre le partite.
0: Il Toro dice la stessa cosa con Ferrante oggi su alcuni siti.
1: Ma il Toro vive per battere la Juve. Cioè,
0: normalmente,
1: dire,
0: figurati quest'anno. Ecco, e la Fiorentina? Cosa vive?
1: E la Fiorentina allo stesso modo.
0: Okay.
1: Sarà salva e quindi non avrà pressioni di questo tipo e verrà caricata a pallettoni dai propri tifosi prima della trasferta a Torino.
0: Paolino contro Balzarini. Paolino non ha la percezione, non ha paura. Balzarini sì, sto scherzando, la penso esattamente come te. Ciao Gianni. Aia. Mi ha preoccupato questo intervento di Balzarini. Aia, ciao, lo salutiamo, finiamo simpaticamente così, lo liberiamo anche, ci mancherebbe. E noi ci fermiamo un attimo, vado a vedere su ChatGPT come si evita la percezione della paura. Fra un po' vi dico che cosa mi ha detto ChatGPT.
3: Cose di calcio.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Oggi Yannick Sinner darà il via alla sua avventura al Foro Italico con un allenamento in programma nel pomeriggio prima del debutto ufficiale previsto per sabato. Sinner arriva da una striscia di risultati impressionante. 4 titoli conquistati, 29 vittorie e appena 2 sconfitte stagionali. A questi numeri si aggiungono primati di assoluto rilievo come i 5 Masters 1000 consecutivi vinti e un Sunshine Double completato senza sbavature. Però l'obiettivo è completare il Clay in Slam, ovvero imporsi nei 4 grandi tornei sulla terra battuta sulle orme di Rafa Nadal nel 2010. Sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé che, servito da Kvaratskhelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. Dusan Vlahovic avrebbe messo un freno sul rinnovo di contratto con la Juventus. Solo qualche settimana fa Dusan e la Juve sembravano più vicini e volenterosi di trovare un accordo per continuare insieme. Da quelle buone intenzioni però non si è fatta molta strada. La Juventus ha messo sul tavolo del suo bomber un rinnovo da 6 milioni, circa la metà di quanto percepito da Vlahovic in questa stagione. Dopo l'iniziale apertura ora sembra essere calato il gelo tra le parti. Domani comincia il Giro d'Italia e anche la 109esima edizione della Corsa Rosa partirà dall'estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Le 3 tappe bulgare porteranno dal Mar Nero fino alla capitale Sofia, passando per le montagne interne. Di partenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, i blackout in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano e ritorno a Milano nella 15ª frazione, un'escursione svizzera, il Giau Cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Biancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. L'atletica per Alex Schwarzer, la porta della nazionale italiana resta chiusa. Nonostante il ritorno alle gare dopo la fine della lunga squalifica per doping e nonostante risultati cronometrici di altissimo livello, il marciatore altoatesino non parteciperà agli Europei 2026 in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. A rendere nota l'esclusione è stato lo stesso Schwarzer, che ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione direttamente dal direttore tecnico azzurro Antonio Latorre. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord ampie aperture su pianure, Alpi e Prealpi occidentali, ancora qualche temporale specie al pomeriggio su Alpi lombarde ed estremo nord-est. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro variabilità al mattino con ultimi sporadici fenomeni sulle Marche, più soleggiato dal pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud soleggiato ma con nubi alte stratificate in arrivo sulle isole maggiori e qualche piovasco serale sulla Sardegna. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
0: Bentrovati, sono allibito, fra un po' capirete perché, perché ho chiesto all'intelligenza artificiale domanda specifica, risposta che mi sembra mi abbia, rispondesse uno di voi. Quindi ditemi chi è di voi, degli ascoltatori di Radio Bianconera, che si chiama Chat GPT. Andiamo un attimo su tutto mercato web, perché non vorrei perdere di vista anche altre notizie. Napoli, l'agente di Lukaku, primo piano del nostro sito di riferimento sportivo. Un giorno tornerà all'Anderlecht, ma ancora in un top club dopo il Napoli. Sembra che stia contattando addirittura il Milan. Spero che non venga in mente alla Juve di prendere Lukaku, o servirebbe. Non lo so, ve la butto lì. De Gea vuole chiudere la carriera alla Fiorentina, quindi eviterei di andare a prendere De Gea, siete d'accordo con me? Botta e risposta sul primo piano di tutto mercato web. Secondo le squadre, Malagò le renda obbligatorie per tutti il pensiero di Gianluca Di Marzio. Sì, ma devono arrivare soldi a tutti. Non vorrei che sia poi il modo per prendere soldi, avere settori giovanili deboli e tenerseli per pagare la bolletta della luce in generale. I controlli sono fondamentali in questo sistema calcio, fanno acqua da tutte le parti, soprattutto se poi ci deve essere un procedimento sportivo che non viene neanche aperto così, perché non arrivano le carte. Sassuolo, Grosso, Berardi e Izes da valutare, difficile ma crediamo nel settimo posto. Pensate, il Sassuolo arriva a livelli buonissimi in classifica quest'anno. Detto questo, andiamo a porre questa domanda. Mi metti un let's goal? Intanto sono arrivate altre richieste per di gente che ci sta ascoltando, di voi tifosi, per il raduno, vi ringrazio, vi risponderò appena finisce la puntata. Guarda che bella volantino, me l'hai preparato tu, adesso è pennellato in pochi minuti, poi ne parleremo, grazie Manuel. Però let's goal, mandate il vostro numero, let's goal, scrivete let's goal al 340-54-25-324 sulla percezione del pericolo, perché adesso Lukaku alla Juve servirebbe per continuare la collezione di bidoni. Dopo le parole di Cambiaso non lo voglio più vedere in Juve. Ha stupito. Probabilmente cambia aria, probabilmente si è montato un po' la testa dalle richieste del Manchester City. Giocatore buono in squadre forti diventa ancora più bravo, secondo me. Questa è un'altra equazione. Allora, ho scritto in pausa, ditemi cosa rispondereste voi. Sono un tifoso della Juve, mi sono nascosto, non ho detto direttore della radio, e ho la percezione che la mia squadra non vinca le prossime tre partite. Devo temere Lecce, Fiorentina e Torino? A questo mio nuovo amico, il signor ChatGPT. Sapete cosa mi ha risposto un radioascoltatore di questa radio? Questa radio nel senso ChatGPT. Da tifoso della Juve, secondo me fai bene ad avere un po' di inquietudine. L'ha definita inquietudine lui. Quindi è andato a trovare la sfumatura, il colore giusto della percezione che ho. Inquietudine. Più che il valore assoluto degli avversari, è il momento psicologico della Juve che rende queste tre partite delicate. Pensate oramai, e magari mi convinco, e magari prendo le medicine che mi dice lui, e magari trovo le soluzioni che mi dice lui. Stiamo diventando pazzi, sto diventando matto, mi tengo lontano da questo. Ma però ha detto una cosa, non sensata. È una delle tante ipotesi, molto probabile, la riflessione più ricorrente, perché legge i vostri algoritmi, quello che gli dite anche voi, quello che gli dico anch'io. Lecce, sì, è la trasferta più trappola. Il Lecce è in buona forma e sta giocando con intensità per salvarsi. La Lega Serie A parla apertamente di uno dei migliori momenti del loro 2026. Inoltre, all'andata, la Juve ha già lasciato punti con l'1-1. A Lecce, se la Juve entra nervosa, ci dà anche consigli. Vedi, Manuel, è arrivata come te, sei arrivato nervoso e lento. Ti ho visto stamattina, eri nervoso e lento. Questa è la gara dove può davvero incepparsi. Fiorentina, storicamente è sempre una partita ad alta tensione. I Viola quest'anno hanno avuto picchi importanti, hanno anche rifilato un 3-0 alla Juve in stagione. Quando l'hanno rifilato? In passato, vedi, mi condiziona. Non è quest'anno, è quella di Palladino. Qui dipende molto dalla classifica al momento dello scontro. Se la Fiorentina avrà poco da chiedere, può diventare più gestibile. Se sarà ancora in corsa europea, sarà una battaglia vera. Torino, il derby è il derby. Anche con un Toro inferiore tecnicamente, l'aspetto emotivo azzera i valori. Però tra le tre è quella in cui la Juve storicamente riesce più spesso a tirare fuori qualcosa anche giocando male. Però capite che poi questi numeri, queste definizioni vanno anche in controtendenza rispetto a quello che riuscirai a fare o quello che sarai costretto anche a fare. La mia sensazione, perdere tutte e tre sarebbe sorprendente. Non vincerle tutte e tre è invece uno scenario molto realistico. Non vincerle tutte e tre. La partita che può cambiare tutto è Lecce. Sembra che abbia ascoltato anche Balzarini. Se la Juve vince lì potrebbe sbloccarsi mentalmente. Se pareggia o stecca, la pressione su Fiorentina e derby diventerebbe enorme. Anche perché la Costa Champions sembra ancora apertissima. Non facciamo riferimento alle gare degli altri, però è... Mi ha parlato di inquietudine, che è un po' di inquietudine, e che la partita più centrale è quella di Lecce. Quindi ditemi la vostra, 340-5425-324. Let's go, o vocali. È arrivato qualcosa, Manuel, mentre ho raccontato del consiglio che mi ha dato lo psicologo informatico? Fammi ascoltare.
7: Buongiorno, direttore, sono Diego. A parte... il discorso di ChatGPT, penso anch'io, sono veramente pessimista, ma perché mi hanno fatto perdere la fiducia fondamentalmente questi giocatori? Perché tutte le opportunità che abbiamo avuto di dove avevamo la strada spianata di vincere eccetera, puntualmente arriva l'errore individuale di superficialità, e questo è un modus operandi che ho visto ripetersi parecchie volte quest'anno. Se ripenso veramente ai punti buttati con il Cagliari, con il Sassuolo, con anche in altre situazioni, veramente mi viene l'amaro in bocca. E per quanto riguarda poi l'analisi di questi, dei nostri giocatori, che critico nel senso positivo, costruttivo, veramente non riesco a capirli, perché talvolta quando dovrebbero essere individualisti continuano invece a passarsi la palla e nessuno si assume la responsabilità di tirare. Quando invece dovrebbero passarla per garantire magari il gol al collega che è posizionato meglio non lo fanno, e quindi la sparano così inutilmente o addosso al portiere o fuori. Quindi veramente sono difficili da decifrare, onestamente.
0: Eh sì. Abbiamo ascoltato chat qualcosa rispetto, non so da dove chiamasse. Mi scrive SkyBlue72. Attenzione alla mia risposta. Voi ridete pure, ma entro 5 anni, mi dà anche il tempo, l'intelligenza artificiale vi sostituirà la conduzione. Attenzione, che sarò l'ultimo a scendere dalla nave. E tu verrai sostituito da un robottino in saldi all'IKEA. Ti piace l'idea? Cioè, nel senso... Attenzione a scherzare tutti sull'intelligenza artificiale. Attenzione. Perché è vero, non mi sto arrabbiando, no? Essere supportati sì, ma essere sostituiti anche no. Ma dipende da noi. Intanto io resterò libero, e magari ricco... profumato in pensione che non esisterà più da qualche altra parte, e tu a giocare con i robottini cinesi eventualmente. Figurati Manuel, metto 2 robot dall'altra parte, uno biondo e uno moro, e risolvo tutto. Attenzione, non scherziamoci sopra troppo e tutti su questo. Impariamo a fare un passo indietro, blocchiamo e usiamo la nostra intelligenza superficiale. Ho risposto. Altro vocale.
8: Purtroppo le parole di Gianni Balzarini non fanno una piega. Io
0: rispecchiano magari quelle di molti tifosi.
8: Purtroppo al momento la nostra squadra è formata semplicemente da persone mediocri. Mi dispiace dirlo, ma è così. C'è troppa mediocrità in questa squadra, assolutamente, quindi non si può volere di più, perché il loro limite forse è questo. Quindi non
0: chiarissimo, ascoltiamo se ce ne sono, dimmi quanti ne sono arrivati, vai, allora diamo spazio a loro.
9: Giorno Radio Bianconera, Franco da Trevignano, sempre bello sentirmi, mi fate compagnia al lavoro e anche non, perché... veramente l'unica radio dove ci sono juventini veri, nemmeno quelli che stanno allo stadio dirigenziali sono juventini veri come voi. Detto ciò, io volevo sottolineare una cosa, tanto Elka non le sente, spero che le senta, ma non dubito.
0: E gliele volevo facciamo arrivare,
9: al
0: tranquillo.
9: Al proprietario,
0: vai.
9: Spero che si è visto la partita di ieri sera, non tanto per il contesto tattico, perché tanto non ci capisce nulla, tanto perché per arrivare a quei livelli ci serve gente che sa di calcio, gente che ha vinto, non gente che si addormenta in tribuna o che viene da una terza fascia di un campionato francese, con tutto il rispetto.
0: Per sta annuendo anche il nostro tecnico, ti
9: quindi,
0: dà ragione.
9: Questo è quanto. Per tutto il resto vi auguro una buona giornata, con la speranza che prima o poi arrivi gente così nella nostra amata Juventus. Forza Juve sempre.
0: Vedete, siete più intelligenti dell'intelligenza artificiale e anche di qualche ospite che potrebbe già essere sostituito dall'intelligenza artificiale, sempre il mio amico SkyBlue72. Magari anche qualche tifoso potrebbe sostituire, ma non ce l'ho con te, ti stuzzico, dai, nel senso, non stuzzico Manuel, il nostro ascoltatore, nel senso, dobbiamo uscire dall'equivoco che vogliamo ascoltare solo le cose che ci fanno comodo o ci fanno piacere, quindi... ci saranno direttori scarsi, ospiti scarsi, giornalisti scarsi, ovunque, magistrati scarsi, addetti agli arbitri scarsi, è il mondo. Vogliamo selezionare all'ingresso? Attenzione che prima di alcuni che avete in mente ce ne sono tanti altri e magari fanno parte della lista degli avversari nostri, dei nostri ospiti. È la vita. Se vuoi un mondo... pulito, parla solo con l'intelligenza artificiale, se quello è il tuo mondo. Quello non sarà mai il mio mondo. Anzi, quel mondo sta ammazzando anche il gioco del calcio. Quel mondo e chi la pensa in quel modo sta ammazzando il gioco del calcio. Non ho detto no alla tecnologia, ma uscite di casa, fatevi un'idea e mandateci i vostri vocali che sono molto più interessanti. Anche i tuoi, per iscritto, amico di di Twitch. Ascoltiamo, abbiamo 8 minuti, tutti per voi.
10: Sono d'accordissimo con lei, ma veramente proprio d'accordo. Spalletti è entrato nel mondo Juve veramente prima conoscendo la Juve, conoscendo la storia, conoscendo la società, instaurando un ottimo rapporto con tutti. E non è il semplice aziendalista, è un uomo che della storia ne fa cultura e si cala in ambiente, ma questo l'ha fatto anche nella Roma, l'ha fatto nell'Inter, l'ha fatto nella Zenit. Dunque è andato, comunque cercato di capire dov'è, ed è questo che lo fa un grande allenatore. Poi come tutti gli allenatori siamo legati a dei risultati.
0: Bravo!
10: Però sta facendo un ottimo lavoro, chissà dov'è.
0: Aggiungo, giusto e doveroso, qualcuno dice c'era anche un cane che abbaiava, l'intelligenza artificiale, wow, sottofondo, siete fantastici, quando giocate così è la trasmissione che fa per voi questa. Ci aggiungo, è arrivato tra lo scetticismo di molti di noi, tanti, quasi tutti, non lo so, attenzione, si è calato nella parte con l'esperienza che ha, ben consigliato da quelli che ha attorno, Juve o non Juve, perché arrivava da un fallimento pesante in nazionale. Non dimenticatelo questa condizione, non dimenticatela. Quando arriva Thiago Motta, arriva in uno status completamente diverso, senza quell'esperienza, ma con la presunzione è arrivato il mago di Bologna, è ancora a casa. Quindi attenzione a questa sostanziale differenza. È arrivato non amando neanche troppo Spalletti, il mondo bianconero, ma volendolo scoprire da dentro, perché non pensava che il cielo gli regalasse questa opportunità. E lo riconosce questo. Da dentro ho capito di più la storia di questo club e forse la forza di questo club o come deve difendersi questo club. E non attacca spudoratamente. Sogliano del Verona, che ha detto delle boiate, saluto Sogliano, ha già l'andata, i casini di Verona hanno salvato dalla sconfitta quel Verona, ma c'era Tudor. Poi dopo l'ascolto, poi gli rispondo io in privato, ce l'ha detto, ce l'ha fatto capire, magari glielo chiederemo, c'entrerà poco con Lecce, ma magari glielo chiederemo, perché non lascia in sospeso delle pratiche. E questo fa bene al mondo Juve, perché ancora dei vuoti di potere e lui ha capito che li può andare a colmare. Altro vocale, caro Manuel. Bow.
11: Ciao caro direttore, Guido da Bologna.
0: Ciao.
11: Io penso una cosa, la Juve rende di più quando è spalle al muro. Vi ricordate la vittoria di Bergamo? Non ci sperava nessuno, eppure la squadra non ha giocato col gioco spumeggiante di Spalletti, ma l'ha portata a casa. Secondo me a Lecce faremo una buona partita e spero che la Roma rimanga sempre a un punto, perché alla fine del campionato rimarrà sempre a un punto, ma dietro, e noi andremo in Champions League. Loro hanno bisogno di stimoli e di essere spalle al muro. Non so cosa ne pensi tu fino alla fine.
0: Vero. Sanno di non essere ancora di poterci arrivare, poi vengono assaliti un po' dalla paura, ma penso che Lecce dopo Verona è proprio l'ultimo esame, altrimenti apri la porta e sei bocciato, cioè trovi il muro per andarci a sbattere contro. Quindi concordo con quello che mi dice la tua intelligenza e non quella di quella superficiale, quella artificiale. Abbiamo ancora del tempo, sì, vai.
12: Caro direttore, buongiorno. Roberto da Varese, il ecco. Solito vecchietto così.
0: Ma che vecchietto.
12: Allora, io ho sentito un po' adesso anche il dottor, mi sta sfuggendo il nome, di Milano Finanza.
0: Sì,
12: la Monica. Le varie dichiarazioni che ha fatto, che bene o male condivido. L'unico dubbio, io continuo ad averlo, io ho paura che la mia Juventus farò fatica a rivederla, o non so quando succederà, essendo un vecchio.
0: Allora,
12: comincio a temere che non riesco a vederla vinta.
0: Allora, dai disdetta quei brutti pensieri, dai disdetta, perché entro 50 anni e ci saremo entrambi, torneremo a vincere qualcosa anche fuori dall'Italia. Entro 50 anni, mi tengo un po' largo ma sto naturalmente scherzando. Vocale. Non parte. Non parte? E allora nessun problema, nessun problema. Ricordiamo l'appuntamento del 29 maggio con l'email, caro Manuel. Questo intanto è bellissima locandina, devo ringraziare anche il buon... Ecco, intanto questa è l'email. eventi@radiobianconera.com. Ne sono arrivati diversi proprio oggi e l'ho riaperto adesso, quindi grazie, state chiedendo informazioni. Qualcuno ha immediatamente anche confermato la sua presenza, quella della propria compagna, moglie, amica. E la cosa ci fa piacere. Avremo al massimo quei 70-80 posti, non prenderemo mai l'intero stadium. Ci troveremo alle 17:30 del 29 di maggio. Giornata speciale per noi juventini e per tutti, vedete, Torino ci aspetta davanti al monumento, per chi ci sta guardando anche in TV, sulle Samsung TV, canale 4637, la stiamo vedendo anche in sovrappressione, grazie Manuel, raduno RBN al Geo Hotel, quest'anno proviamo l'esperimento di andare al Geo Hotel, prima andavamo a cena, solo mangiare, parlare, Santarelli a Roma, eccetera, eccetera, ci concentreremo in un momento di ricordo, davanti al monumento alla Continassa verso altrove e poi ci sposteremo alle 18:30 in Aula Magna nella sala meeting, faremo un 90 minuti in bianco e nero, cosa ci è piaciuto, cosa non ci è piaciuto del campionato della stagione, cosa vorremmo programmare, poi aperitivo e passione per volare alto e tenere altissimo il bicchiere, il calice con cui brinderemo. Naturalmente per info e costi scrivere a eventi@radiobianconera.com. E immediatamente sarò io stesso, ho io la password segretissima, e vi risponderò per dirvi quali sono le condizioni. Il primo momento è aperto a tutti, 5-10 minuti, mezz'ora, un'ora, dalle 18:30 bisogna aver prenotato, naturalmente una prenotazione che lega il vostro nome anche all'aperitivo, ovviamente, e riceverete info e modalità per pagare ufficialmente con la ricevuta e tutto, ci mancherebbe, attraverso quell'email da cui mandate la vostra, naturalmente. Mettete quante persone, i nomi e i cognomi, così da segnarli e da mettere magari qualche darvi il bigliettino della vostra prenotazione, perché a Roma abbiamo scoperto che qualcuno si è aggiunto, un Manuel qualsiasi si è aggiunto sotto banco e poi non siamo stati così cattivi da cacciarlo dal locale. Sì, è entrato come direttore di Radio Bianconera, ma io non c'ero, ero in collegamento. Va bene, al di là delle battute, sono le 14, siamo arrivati alla fine, l'evento è il 29 maggio, scriveteci per avere informazioni, questa puntata è terminata, domani è vigilia, io sarò alla Continassa, domanda per Spalletti o qualche giocatore, chissà, poi partiranno perché cambia il ritiro, non si va a casa, ma è meglio, si gioca anche alle 10, no, alle 20:45, stavo dicendo una sciocchezza, non si parte sabato per Lecce, e io penso che invece il raduno il giorno prima serva anche per concentrarsi, non sempre ma spesso è meglio che la squadra stia con la squadra e non solo con le proprie famiglie, sono dei professionisti, hanno fatto quella scelta, c'è chi va a lavorare anche più lontano. E quindi conferenza, domani partiranno dopo la conferenza nel pomeriggio per Lecce e poi incrociamo le dita. Cerchiamo di essere ottimisti. Ciao, let's go! Domani Paolo Rossi.
3: Cose di calcio.
13: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio Bianconera Time.
14: Radio Bianconera.
13: Sono le 14 e 2 minuti.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato il Vaticano, Papa Leone XIV. Successivamente il segretario di Stato americano incontrerà il cardinale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin. Domani è poi in calendario anche un colloquio tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
15: Secondo i media americani, oggi l'Iran risponderà alla bozza d'intesa americana americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza americana sono inaccettabili, secondo il regime islamico.
16: Il Cremlino ha confermato che a partire dalla mezzanotte di oggi entrerà in vigore una tregua di 2 giorni della guerra contro l'Ucraina, che coincide con la parata patriottica di sabato dopo aver ignorato un cessate il fuoco ucraino all'inizio della settimana. La giornata della vittoria si svolgerà in scala ridotta quest'anno in Russia nel timore di attacchi di droni ucraini.
15: Le indagini sull'avvelenamento con la ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita continuano a scavare nei rapporti familiari. Gli inquirenti pensano che il movente possa essere quello di insanabili contrasti sorti all'interno delle famiglie Di Vita e Di Jelsi. Ma ancora non c'è nessuna pista o persona sospettata in maniera precisa. Laura, la cugina di Gianni Di Vita, sarà risentita, ma non è ancora stato deciso dove e quando. Nuovi elementi sarebbero stati forniti anche da parenti che vivono fuori regione.
16: Con il voto definitivo della Camera, il decreto commissioni, noto anche come decreto ponte, è definitivamente legge. Un provvedimento che accelera la realizzazione delle opere strategiche italiane, semplifica le procedure e rafforza la capacità decisionale dello Stato. Lo si legge in una nota del MIT. Gli amministratori delegati di ANAS e RFI diventano commissari straordinari per le principali opere stradali e ferroviarie, con poteri più ampi per coordinare autorizzazioni, superare i rallentamenti burocratici e garantire tempi certi.
15: Il tennis. Matteo Berrettini eliminato dagli Internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3 al termine di una partita caratterizzata dai tanti errori di Berrettini, che ha avuto una sola palla break a disposizione nel terzo game del primo set, ma senza riuscire a sfruttarla, cedendo però più volte nel proprio turno di servizio.
16: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
17: Ciao direttore, Massimo da Trento. Premetto che per me al momento tutti i giocatori dal punto di vista caratteriale sono da mettere sul mercato, non ce n'è uno degno secondo me di vestire la maglia bianconera. Poi a livello tecnico diciamo che 9 su 10 anche se potrebbero essere messi sul mercato. Tralasciamo Iltiz, che è una cosa un po' a parte. Poi altra cosa, io non sono a favore, questa è la mia opinione ovviamente, di un Lewandowski a 38 anni alla Juve, soprattutto pensando al fatto che i procuratori passano da Torino a Milano ascoltando le offerte dei vari club e 6-7 milioni all'anno non sono abbastanza, che rimanga dov'è. Teniamoci Vlahovic, che fino ad ora non ha mai avuto un giocatore che lo potesse lanciare in area di rigore e lo potesse far giocare come si deve. Vedi Andrea Pirlo, vedi qualche altro giocatore di quel tipo di ruolo. Grazie e ti ascolto per radio, sempre forza Juve.
18: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. Ho ascoltato con molto interesse questo intervento del vostro opinionista, è molto interessante. A riguardo volevo dire, non si potrebbe riassumere il tutto dicendo una volta quando la Juve cercava un giocatore i giocatori pensavano qualsiasi stipendio mi diano io ci vado perché la Juve, mentre adesso quando la Juve cerca un giocatore pensano oddio mi vuole la Juve quindi il mio stipendio deve essere per forza altissimo. E questo...
2: Buongiorno direttore, Simone da Vauda Canavese. Per la prima volta mi trovo in disaccordo con il buon Gabriele La Monica, che apprezzo tantissimo, però la scenata diciamo legata a Inter-Juve forse Comolli non era abituato a queste pagliacciate del calcio italiano, quindi
19: Ciao direttore, sono Paolo da Ferrara. Sono molto molto preoccupato, questa notizia di altri club indagati, io ho la sensazione che quell'ineffabile, immarcescibile, incredibile, fantasmagorico procuratore di Milano salverà l'Inter sicuramente, ma l'ineffabile Chinetti era dentro la Juventus. Io ho una paura fottuta, direttore, una paura fottuta, che aspettano che ci sia un minimo indizio di Juventus e l'indagine parte immediatamente. Per quanto riguarda la finale di Coppa, vince il PSG, non ci sono problemi troppo più forti. Per quanto riguarda, sono molto preoccupato per il Lecce, che se non vinciamo possiamo tranquillamente andare tutti al mare. E chissà, ma io sono molto preoccupato per quella notizia lì che ho già sentito su altri siti, sono preoccupatissimo. Per me stanno aspettando un minimo appiglio per la Juventus e ci incastrano immediatamente. Forse mi fino alla fine.
20: Direttore, buongiorno, Simone D'Ancona. In controtendenza a quello che ha detto poco fa un tifoso che le ha mandato un vocale, dice che Spalletti dovrebbe invogliare, dare spinta ai giocatori. Per me un ragazzo che fa il lavoro che gli piace viene profumatamente pagato, quindi già solo il bonifico dovrebbe essere una spinta. Più indossa la maglia sacra della Juventus, che c'è una storia incredibile pensando ai giocatori che l'hanno indossata, ma che spinta gli dà l'allenatore? Cioè, l'allenatore gli può spiegare quello che deve fare tecnicamente, tatticamente, ma le motivazioni sono già tutte lì, cioè rappresentano milioni di tifosi nel mondo, più indossano maglie pesantissime, se non è una spinta quella, l'allenatore più di dargli due pedate nel sedere, cosa gli è rimasto di fare? Non ho capito. Ciao, buona giornata.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
21: Ben ritrovati, 10 minuti dopo le 14, giovedì 7 maggio. Non chiediamoci cosa possiamo fare noi per l'Europa, perché in realtà lo sappiamo già, cioè vincere le prossime tre partite e conquistare la prossima. Ma cosa può fare l'Europa per noi, intesi come juventini? Questa è una domanda un pochino più complessa, perché guardando le partite di Europa, in realtà Champions League, le ultime, poi questa sera ci sarà l'Europa League, poi la Conference, eccetera, eccetera. Qualcosa viene in mente, qualcosa viene fuori da queste gare. È chiaro che le semifinali di Champions sono a un altro livello. È stata soprattutto la sfida di Parigi tra PSG e Bayern Monaco, ma anche le semifinali di ritorno hanno confermato che in questo momento il livello europeo è decisamente superiore rispetto a quello italiano e di conseguenza la Juventus. Però qualche consiglio per gli acquisti, qualche giocatore interessante da seguire, da attenzionare, da mettere nel mirino, probabilmente in questa Champions League lo abbiamo visto, toglierei anche il probabilmente, ce ne sono stati parecchi, e altrettanti si possono scovare, diciamo così, in Europa e anche in Conference. Bisogna solo avere la forza di perseguire i propri obiettivi, andarli a prendere e farlo magari anche in anticipo rispetto alla concorrenza, soprattutto se sono pedine calde o giocatori a parametro zero sui quali è chiaro che ci sia la concorrenza di tanti tanti e diversi club. Questa è un po' la situazione della Juventus, che guarda la Champions e l'Europa in generale non tanto così seduta sul divano a mangiare popcorn, ma da spettatrice interessata, intanto perché l'anno prossimo l'idea è proprio quella di tornare in Champions, quindi vedere anche cosa aspetterà i bianconeri la prossima stagione, ma anche magari per avere qualche dritta sul mercato da approfondire nelle prossime settimane. Come dicevamo ieri, sarà un mercato
1: molto intenso per la Juventus, non soltanto in entrata, chiaro che ci vogliono almeno 3-4 colpi di alto livello, ma soprattutto in uscita e in gestione di tanti profili che non fanno parte, diciamo così, dei piani futuri della Juventus.

0: sono i soliti aspetti che insomma sono ricorrenti nelle varie sessioni di mercato. Ma questo è un aspetto supplementare, i rientri prestito, cosa farne, cosa non farne, tanti giocatori con il punto di domanda che andranno gestiti in queste settimane, in questi mesi, per capire insomma se rimarranno, se andranno via, a quale formula eventualmente andranno via e a quale valutazione. Situazioni ai quali ci dovremo abituare, mentre giustamente ci scrivono: non siamo una squadra d'Europa League, ricordiamoci che siamo la Juventus, con l'Europa League non ci facciamo nulla. L'idea è proprio questa, cioè l'idea è quella di considerare l'Europa, sì, l'Europa League e la Conference, utili anche per visionare qualche giocatore interessante, però l'obiettivo non deve essere quello, l'obiettivo è rientrare in Champions League, punto e basta. Stagione completamente fallita se si fallisce il quarto posto, il rientro in Champions, completamente fallita da ogni punto di vista. Stagione, diciamo così, hai salvato lo salvabile se c'entri il quarto posto, con quello che era successo inizio stagione, con il cambio in panchina e comunque con quel febbraio nero che ha attraversato Spalletti, a un certo punto non era nemmeno così scontata la qualificazione in Champions. Quindi l'obiettivo minimo diventa punto di ripartenza per la prossima stagione, ma in questo momento la Juventus, per una serie di motivi che conosciamo molto bene, non può prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions, e Conference, Europa League sarebbero un downgrade anche sminuente per storia, tradizione, abitudini, per una Juventus che non è abituata a giocare le coppe minori, ma è abituata sì a essere protagonista, almeno lo era, a essere protagonista nella Coppa per eccellenza, la Champions. Chi si intende di Champions, di Europa in generale, Europa League e Conference League, per quello l'abbiamo coinvolto nella giornata di oggi, il nostro amico Giuliano Daglio, giornalista della Stampa, scrive anche su Gazzetta, insomma un occhio indiscreto soprattutto sull'estero, oltre alla Juventus, il campionato italiano, col quale facciamo un pochino il punto sulla situazione delle coppe europee, perché è il momento di farlo, siamo quasi sul finale. Ciao Giuliano, benvenuto.
1: Ciao Alberto, un saluto a tutti.
0: Ciao. Senti, tutto come scontato, ti aspettavi qualcosa di diverso ieri sera all'Allianz Arena per quanto riguarda chiaramente Bayern-PSG? E poi dopo ti chiedo anche Conference, ma soprattutto Europa League. Oggi ci saranno le semifinali di Europa e poi la Conference.
1: Mm-hmm. Allora, mi aspettavo un po' più di spettacolo.
0: Forse sì.
1: La bocca buona dopo l'andata. Ti dico, non necessariamente una goleada come
0: l'andata,
1: però ecco, un po' di alternanza di punteggio, di emozioni me l'aspettavo di più, ecco. Però devo dire che Paris ha dimostrato di essere una squadra molto più matura di quello che alcuni commentatori avevano ipotizzato, sì, all'Angilia, nel senso che si è un po' divisa, no, la critica di chi ha esaltato quello spettacolo dell'andata, chi invece ha detto ma non è questo il calcio, comunque non si può sul 5-2 lasciare le praterie,
0: sì.
1: Ma io ero abbastanza convinto che Luis Enrique e i suoi non si sarebbero presentati in maniera sprovveduta all'Allianz Arena, quindi veramente questo era una cosa che mi aspettavo una partita un po' più trattenuta, un po' più bloccata,
0: sì.
1: Speravo probabilmente da parte del Bayern, ecco, forse c'è stata anche un po' di sfortuna in alcuni episodi, sicuramente
0: un gol dopo 3 minuti,
1: esatto, le partite sono sempre un po' determinate dagli episodi, però ecco, forse dal Bayern, per quello che aveva dimostrato nel corso della stagione, non solo nella partita col Paris all'andata, è una squadra obiettivamente devastante, ha segnato più di 100 gol in Bundesliga, è una squadra che domina le partite ed è in grado di anche di battere una squadra come il Paris Saint-Germain, che pure è più o meno del suo livello a livello offensivo, ma a livello difensivo ha dimostrato diverse lacune. Quindi tutto qua, mi aspettavo una partita un po' più aperta, non tanto dal fatto che il Bayern cercasse in maniera un po' più arrembante il gol, e il gol è arrivato al 90esimo, troppo tardi, purtroppo.
0: Ci hanno provato. Ecco, mi ha un po' stupito la fase difensiva del PSG, che insomma a volte ha fatto acqua, soprattutto nella partita di andata. Ieri invece è stata una difesa che ha tenuto tantissimo, molto bene, fino poi al 90esimo. Poi con Kane in campo un gol ci può stare, può anche arrivare, però insomma se tieni contro questo Bayern, questo Kane eccetera eccetera fino al 90esimo, significa che anche la difesa l'hai registrata abbastanza bene.
1: Assolutamente, ma una cosa che ci tengo a sottolineare, che è stata evidente dalla partita di ieri, è che la fase difensiva, ma cioè, non lo scopro io, è una cosa che è molto evidente, la si fa

0: a partire dal pressing che vai a fare sugli attaccanti,
1: sì,
0: sui
1: difensori,
0: che creano l'azione, quindi mm-hmm, difensori avversari, centrocampisti. Il Paris è una squadra fatta di giocatori estremamente dinamici, mm-hmm, lo hanno dimostrato in tutti gli spazi in maniera anche spettacolare, sì, all'andata, ma questo dinamismo si traduce anche in una pressione che operi sulla squadra avversaria, cioè quando hai Kvara, Dembélé, Due, Vitinha, João Neves, cioè sono tutti giocatori che ti vengono addosso, mm-hmm, non sono dei fini dicitori che stanno lì mezzo al campo e vagano in attesa di ricevere il pallone.
1: Alan Mbappé, per dire, no?
0: Se non vanno... Beh, un pochino sì,
1: un pochino
0: però
1: più, sì,
0: sono giocatori che se la vanno a cercare, sì, ed è la scuola, e non mi stupisce questo, del Barça, mm, di Guardiola, mm-hmm, dove tra l'altro ha giocato anche Luis Enrique, cioè nel senso è quella squadra dove, ti ricordi, c'erano Xavi, Iniesta, tutti i giocatori con una tecnica pazzesca, ma che ti venivano a prendere,
1: sì, sì, sì, sì,
0: nella tua metà campo. Mm-hmm. E a quel punto, chiaramente, le fonti di gioco, anche se hai qualità, ti vengono un po' meno, no? Ti viene proprio il come se ti sentissi soffocato, mm-hmm, da un certo tipo di pressione di questo tipo. In più, qualitativamente, vabbè, Marquinhos è uno dei centrali, secondo me, più forti della nostra epoca, un, sì, giocatore anche un po' sottovalutato per certi versi, perché forse non ha il fisico, non ha uno che aspetta il centrale, no?
1: Sì, sì, grosso, alla Piquet.
0: No? Esatto, invece Marquinhos è un po' più piccolino, adesso non, il paragone c'entra fino a un certo punto col nostro Cannavaro, ma è un, sì, tipo di centrale di quella caratura fisica lì,
1: sì, sì,
0: e in più ci aggiunge ovviamente un'esperienza, una capacità di lettura, insomma, che lo rendono un leader difensivo che poi in questi match si esalta, e questo, mm, è un altro aspetto che caratterizza i campioni, no?
1: Sì,
0: cioè giocare bene le partite importanti,
1: sì.
0: E poi devo dire, ecco, Pacho, uno che io su cui non avrei scommesso,
1: no,
0: invece,
1: anche perché l'andata non benissimo lui, ma anche
0: no,
1: altri,
0: no, assolutamente, invece gran partita, sì, ieri, sì, molto attento, e, insomma, direi che il Paris, ecco, forse ha smentito un po' chi pensava che, mm-hmm, fosse solo capace di attaccare, e invece ha confermato in tutta la sua rosa, direi, di essere una squadra in grado anche di soffocare il gioco.
1: È vero. Sì, un'arma in più per Luis Enrique, che si sta confermando un allenatore di altissimissimo livello, non che ce ne fosse bisogno, ma insomma lo sapevamo già, però lo sta confermando anno dopo anno, seconda finale consecutiva.
0: Sì.
1: Giuliano, ti chiedo anche sull'altra Europa, cioè
0: sì,
1: l'Europa League, Aston Villa Nottingham Forest questa sera, Friburgo Braga l'altra semifinale, poi la Conference. So che tu, insomma, sei un appassionato soprattutto anche di calcio estero.
0: Sì.
1: Ieri parlando stavamo ragionando anche su qualche giocatore che potrebbe interessare alla Juventus.
0: Mm-hmm. Sì, allora la Conference League, devo ammettere, sì, ho una passione particolare per questa competizione, mm-hmm, che è un po' quel porto sicuro di noi appassionati di calcio minore, mm-hmm, contro le varie superleghe. Detto questo, non degno di guardare un match come quello di ieri sera,
1: certo.
0: E soprattutto come quello dell'andata, anzi sono io stesso esaltato dal vedere così tanto talento concentrato, però, mm-hmm, mi piace spesso andare a scoprire magari realtà meno conosciute. La Conference League, non a questo livello, non alle semifinali, ma prima,
1: sì, certo,
0: regala delle volte delle storie veramente incredibili. In questo caso ci sono quattro squadre che, diciamo, sono un po' alternative,
1: mm-hmm,
0: questo sì,
1: sì.
0: Nei rispettivi campionati non fanno parte dell'aristocrazia, quindi si parla di realtà che sono emerse in questi ultimi mesi, anni, in, mm-hmm, particolare Crystal Palace, direi che è una squadra che ha dimostrato, vincendo l'anno scorso l'FA Cup, poi il Sheffield Shield, e quest'anno affacciandosi appunto all'Europa minore, ma comunque facendo ottimi risultati,
1: sì,
0: di essere una realtà consolidata, cioè ormai consolidata.
1: Sì, nelle coppe, sì.
0: Esatto. E le altre sono tutte realtà interessanti. C'è lo Strasburgo, che è una società satellite del Chelsea, ma ha un sacco di giocatori interessanti, mm-hmm, alcuni purtroppo rotti, come Panicelli o Panichelli, che dir si voglia,
1: sì,
0: insomma, il centravanti argentino che era stato anche accostato alla Juventus nel mercato di gennaio,
1: mm-hmm,
0: e poi ci sono Rayo Vallecano, squadra alternativa per eccellenza del quartiere alternativo per eccellenza di Madrid,
1: sì,
0: Vallecas,
1: sì,
0: e insomma, quindi sono tante belle storie, ecco. Poi c'è lo Shakhtar, che è una squadra che appunto ho avuto modo di seguire molto spesso per la Gazzetta quest'anno,
1: mm-hmm,
0: e loro sono, vabbè, una storia, direi, per usare un termine abusato in questi anni, di resilienza, nel senso,
1: sì,
0: una squadra che in un contesto di guerra si trova a costretta a giocare lontano da casa, e ciononostante sta confermando i risultati che aveva ottenuto già, no, quando l'allenava Lucescu, che purtroppo è mancato da poco, e mantenendo quello stile, chi li ha seguiti lo sa, dove fonde ucraini e brasiliani, quindi è un po'
1: uno stile
0: una squadra,
1: un po', esatto, è vero,
0: no, verde oro trapiantata in questo momento, per sfortuna non in Ucraina, ma sono costretti a giocare in Polonia, però ecco, insomma, lì ci sono veramente dei ragazzi molto interessanti. Io se vuoi ti cito un paio di...
1: Ma sì, perché comunque siamo quasi in tempo di calciomercato, quindi è giusto anche iniziare ad anticipare.
0: No, allora, assolutamente. Allora, beh, lì devo dirti, ci sono alcuni giocatori che a me rubano particolarmente l'occhio, i due esterni, Ghinaldo e Alisson Santana, sono due giocatori che saltano l'uomo, gente che fa sempre comodo. In mezzo al campo c'è un giocatore che adesso è reduce da un infortunio, quindi è venuto, non ha giocato benissimo la partita di andata ed è in una fase non brillantissima, ma secondo me ha un gran futuro, che è Marlon Gomes, è una mezzala, un giocatore molto tecnico, molto intelligente, e al suo fianco c'è un giocatore un pochino più creativo che è Pedrinho, che ha anche segnato diversi gol in questa edizione della Conference League. Insomma, sono tutti giocatori che secondo me vanno un po' scoperti. Non è detto che da lì venga fuori il crack,
1: certo.
0: Io negli anni, diciamo 3-4 anni fa, mi ero innamorato di Sudakov, che era veramente un...
1: Che ancora lì, credo, sì.
0: No, è andato al Benfica.
1: Ah, è andato al Benfica.
0: È andato al Benfica e non ha come dire, non è che non abbia brillato, però forse, ecco, il livello che io mi aspettavo lui potesse raggiungere è rimasto un po' lì, no?
1: Cioè,
0: è rimasto
1: sì. Non ha fatto l'ultimo passo.
0: Esatto, però vediamo, perché comunque insomma Mourinho gli ha dato fiducia, quindi io mi aspetto che questo passo lo possa fare negli anni successivi. E poi ti faccio un nome, nel Crystal Palace, un centrale che mi è piaciuto molto, Canvò, 19 anni, è un centrale molto fisico, che però sa anche, come dire, leggere le situazioni con intelligenza, non è un giocatore solo irruento e, insomma, che va sulla marcatura e sul fisico. È un ragazzo che si muove molto, molto bene nella difesa a 3 del Palace. Lui gioca sul centro-sinistra. Non saprei come possa adattarsi eventualmente a una difesa 4, dovrei vederlo, perché Palace gioca a 3 sempre, quindi l'ho sempre visto giocare così. Però ecco, è 19, tutti i margini anche
1: per imparare anche a 4,
0: a un altro tipo di difesa.
1: Ce lo segniamo, Canvò, e magari qualche dirigente juventino, qualche osservatore, qualche scout ci sta ascoltando, e magari sul taccuino ci finisce anche lui. Chi lo sa, vedremo. Che sono nomi interessanti. Poi tu, che insomma li hai visti giocare, hai visto tante partite anche di calcio internazionale negli ultimi mesi, sicuramente hai un giudizio un pochino più da esperto rispetto a chi lo guarda così una volta ogni tanto, come ad esempio posso fare io. Senti invece, Giuliano, riportandoti, e poi ti saluto alla Juventus, tanti nomi sono stati spesi anche sul mercato, nomi anche di alto livello. Io sono d'accordo con te che bisognerebbe andare a cercare di anticipare, prendere qualcuno magari più giovane, perché abbiamo visto negli ultimi anni che hai speso tanto per giocatori come Douglas Luiz, Cobb Miners, Nico Gonzalez, eccetera, eccetera. Non hai avuto poi quello che ti aspettavi, quindi magari rischiare qualcosa in più per andare a prendere un pochino più giovani, un pochino più sconosciuti. Detto questo, si parla comunque di nomi di alto livello per alzare la qualità e lo stato della rosa attuale. Bernardo Silva, si parla di Rudiger in difesa, forse anche Kim là davanti, Lewandowski, eccetera eccetera. Secondo te quale sarebbe o il reparto o il giocatore che ti fa fare un immediato salto di qualità in questo momento?
0: Ma allora, guarda, in queste settimane mi sono fatto la bocca buona dall'idea di vedere Bernardo Silva con la maglia della Juve, sì. Devo ammettere, io ricordo con te feci una chiacchierata più o meno in questa stagione, perché ero sulle strade forse della Vuelta, quindi forse era estate.
1: No, mi ricordo.
0: Era della Vuelta, adesso mi è venuto in mente perché inizia il giro domani, quindi siamo sempre in tema ciclistico. Però ecco, parlavamo di un possibile approdo di Gundogan alla Juventus, l'estate scorsa. E quindi insomma, torniamo a quel tipo di giocatore lì, cioè un giocatore di grandissima esperienza, di grande qualità. Poi con Gundogan non è fatto
1: andata.
0: Nulla, ma secondo me il problema, se vogliamo trovarne uno, poi ce ne sono purtroppo più di uno, ma della Juventus, è sicuramente non avere un giocatore o più giocatori di personalità in mezzo al campo, di personalità e qualità, perché il centrocampo della Juve di quest'anno in particolare è fatto di giocatori anche come dire, non sempre per forza criticabili, cioè con delle prestazioni orrende. Locatelli quest'anno ha giocato abbastanza bene.
1: Sì, certo.
0: Le prestazioni sono state di ottimo livello dopo che è arrivato Spalletti, soprattutto. Mm-hmm. Però Thuram, ecco, sì, Thuram forse non ha fatto quello che il tifoso si poteva aspettare,
1: sì, sì.
0: Però rimane un giocatore comunque di discreto livello, sì. Però ecco, manca proprio quel salto di qualità, mm-hmm. Quella lettura, quella capacità di trascinare anche la manovra nel suo complesso. Non è facile farlo con un solo giocatore, mi rendo conto, però dovendo rispondere alla tua domanda, dovendo dire il primo nome sul quale punterei veramente tutte le fish, ecco sì, un centrocampista di grandissimo livello.
1: Mi è convinto. Forse anche io ero un po' in dubbio con Lewandowski, però centrocampista Bernardo Silva oggi
0: guarda, il discorso di Leva è un problema essenzialmente anagrafico, è tipo sette anni più di Bernardo Silva, insomma sette anni nel calcio non sono pochi,
1: no, è una generazione.
0: E Bateri, 39 mi sembra, sì, sì, Leva. Quindi sì, abbiamo avuto la possibilità di prendere Cristiano Ronaldo che non era più giovanissimo, Cristiano continua a giocare ed è un mostro, Leva è un mostro altrettanto, però quest'anno ha già abbassato un pochino secondo me il suo rendimento, non è arrivato a 20 gol stagionali, che sì, era il suo standard era 40, per dire, no? Cioè, quindi se ci fosse la possibilità di prendere Lewandowski, io non credo che sarebbe giusto rifiutarlo.
1: Ma
0: cioè,
1: non credo nemmeno io.
0: Voglio dire, mettila lì, Leva, un anno, due, insegna eventualmente a chi ci sta a fianco a fare il bomber, cosa che nella Juve purtroppo quest'anno non è
1: stato in grado di
0: fare nessuno. Esatto. Quindi no, ma ovviamente Lewandowski anch'io lo prenderei domani, però se mi devi dire o uno o l'altro,
1: Bernardo.
0: Più Bernardo, ma per un fatto essenzialmente anagrafico e un po' tattico.
1: Sì.
0: Tutto qua.
1: Sì, sono d'accordo con te, mi hai convinto e niente, ti ringrazio per la chiacchierata come sempre Giuliano, ci sentiamo presto e buona
0: grazie.
1: Conference, anzi beh, prima buona Europa League e poi buona Conference.
0: Grazie a te Alberto e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, sempre un piacere. Giuliano Daglio ai nostri microfoni, giornalista della Stampa, Gazzetta, insomma, grande esperto di calcio internazionale e quindi anche di conseguenza di Coppe, di Champions. Lui ha un feticcio particolare per la Conference e ognuno c'è il suo, Manuel, tu, non possiamo dirlo, però insomma, ognuno ha i suoi. Allora, 14:30, torniamo tra pochissimo, mi raccomando, è tempo di un caffè. E tornate qua in diretta con i vostri messaggi, si ragiona sempre un po' sul mercato, perché sa, il Lecce lo conosciamo, ne abbiamo parlato ieri, si può anche andare un pochino oltre, anche se i tre punti con Lecce diventano decisivi per poi ragionare sul mercato, perché la Champions è discriminante. A dopo.
2: L'ora della vecchia signora.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Oggi Yannick Sinner darà il via alla sua avventura al Foro Italico con un allenamento in programma nel pomeriggio prima del debutto ufficiale previsto per sabato. Sinner arriva da una striscia di risultati impressionante. 4 titoli conquistati, 29 vittorie e appena 2 sconfitte stagionali. A questi numeri si aggiungono primati di assoluto rilievo come i 5 Masters 1000 consecutivi vinti e un Sunshine Double completato senza sbavature. Però l'obiettivo è completare il Clay in Slam, ovvero imporsi nei 4 grandi tornei sulla terra battuta sulle orme di Rafa Nadal nel 2010. Sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé che, servito da Kvaratskhelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. Dusan Vlahovic avrebbe messo un freno sul rinnovo di contratto con la Juventus. Solo qualche settimana fa Dusan e la Juve sembravano più vicini e volenterosi di trovare un accordo per continuare insieme. Da quelle buone intenzioni però non si è fatta molta strada. La Juventus ha messo sul tavolo del suo bomber un rinnovo da 6 milioni, circa la metà di quanto percepito da Vlahovic in questa stagione. Dopo un'iniziale apertura ora sembra essere calato il gelo tra le parti. Domani comincia il Giro d'Italia e anche la 109esima edizione della Corsa Rosa partirà dall'estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Le tre tappe bulgare porteranno dal Mar Nero fino alla capitale Sofia, passando per le montagne interne. Le partenze in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, i blackout in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano e ritorno a Milano nella quindicesima frazione, un'escursione svizzera, il Giau Cima Coppi dell'edizione, l'arrivo a Biancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. L'atletica per Alex Schwarzer, la porta della nazionale italiana resta chiusa. Nonostante il ritorno alle gare dopo la fine della lunga squalifica per doping e nonostante risultati cronometrici di altissimo livello, il marciatore altoatesino non parteciperà agli Europei 2026 in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. A rendere nota l'esclusione è stato lo stesso Schwarzer, che ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione direttamente dal direttore tecnico azzurro Antonio Latorre. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord ampie aperture su pianure, Alpi e Prealpi occidentali, ancora qualche temporale specie al pomeriggio su Alpi lombarde ed estremo nord-est. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro variabilità al mattino con ultimi sporadici fenomeni sulle Marche, più soleggiato dal pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud soleggiato ma con nubi alte stratificate in arrivo sulle isole maggiori e qualche piovasco serale sulla Sardegna. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: L'ora della vecchia signora.
1: Allora, intanto spero vi sia piaciuto il nostro piccolo fuori programma, che in realtà è comunque legato alle tematiche juventine, perché abbiamo parlato anche di mercato, però un approfondimento sulle coppe europee e in particolare sui giocatori un pochino più interessanti che sono ancora in corsa o lo sono stati fino a poco. Si tratta delle semifinali, ieri hanno chiuso quelle di Champions League con il ritorno. Oggi si giocherà sia il ritorno di Europa League, delle due semifinali, ma anche di Conference League. Quindi, insomma, da domani solo finaliste in ballo. Abbiamo visto come è andata la Champions, oggi vedremo come andranno le altre coppe, tra virgolette, minori. E quindi abbiamo parlato di tanti giocatori, non tantissimi, però alcuni profili interessanti, magari giovani, magari non ancora mainstream, come si dice in questi casi. Cioè, giocatori che magari conoscono, sì, ma soltanto o gli appassionati o chi ha osservato veramente quelle partite, magari un pubblico un pochino più disattento, come potrei essere io che mi guardo una partita di Conference League, magari a questo tipo di pubblico possono sfuggire. Però, con Giuliano prima, diciamo che mi è venuta in mente una domanda che potrebbe essere interessante da fare, alla quale abbiamo già risposto in onda, però volevo girarla anche a voi. Cioè, in questo momento parliamo di fantamercato, chiaramente, ancora ipotesi e nessuna, diciamo così, nessun affondo da parte della Juventus in questo momento. Però, siccome nel mirino ci sono entrambi, l'idea c'è, sia per uno per l'altro, in questo momento tra Bernardo Silva e Lewandowski chi scegliereste e perché? Sono due grandi campioni, uno decisamente più avanti con l'età, 37 anni se non vado errato Lewandowski, va per i 38, decisamente più giovane Bernardo Silva, entrambi hanno finito un ciclo, entrambi si stanno guardando intorno, entrambi a scadenza di contratto, c'è una differenza a livello di ingaggio, c'è una differenza anche a livello di palmarès, c'è una differenza anagrafica importante, 7 anni in più, 7-8 anni in più per Lewandowski, c'è una differenza sostanziale anche nel ruolo, e quindi al di là di chi possa servire di più, ma banalmente un giudizio personale vostro soggettivo su chi preferireste tra Lewandowski e Bernardo Silva. Capisco e so che è un po' come scegliere tra la mamma e il papà in questo momento, perché sono due giocatori di altissimo livello e qualsiasi di loro farebbe tanto la differenza in casa Juve. Cioè già solo per uno dei due io sarei strafelice. Perché oltre a essere un puntello, ma anche il segnale di una Juventus che vuole ripartire e lo sta facendo, lo vuole fare nel modo giusto, lo fa da un campione, lo fa da un giocatore di esperienza, di personalità, da uno che ha già vinto. Ecco, innestare un profilo così in una rosa è un segnale, un po' come aveva provato a fare con Cristiano Ronaldo, e i risultati si sono visti, pur non avendo raggiunto i risultati voluti, la Champions, però comunque il livello lo è alzato con Ronaldo, ma ha alzato anche il livello di tutti gli altri giocatori che si sono visti arrivare Ronaldo in rosa. Hai provato a farlo anche con Di Maria, non ti è venuto particolarmente bene lì, perché era un anno particolare, c'era il mondiale, l'Argentina probabilmente aveva capito che quello sarebbe stato il suo anno, e quindi per una serie di motivi insomma è stata una stagione un po' tra virgolette col freno a mano tirato, definiamola così, per tanti giocatori argentini, non tutti ma alcuni, anche Paredes ad esempio, per parlare in casa Juventus, per poi sfogarsi al momento giusto ai mondiali. Quello è stato un peccato, perché Di Maria secondo me avrebbe potuto dare molto molto molto di più di quello che ha dato. Ronaldo ha dato quello che doveva dare, se la Juventus non è poi arrivata in finale di Champions o a sollevare la Champions è stato un problema un po' esterno a Ronaldo, cioè lui ha dato quel che doveva dare, ha ribaltato l'Atletico Madrid da solo con 3 gol, ha fatto i gol che doveva fare, ha trascinato, c'è stato sempre, non gli si può dire nulla, è mancato un po' il resto. Negli anni di Ronaldo purtroppo la Juventus era già in una parabola discendente a livello di ciclo e si è andata lentamente spegnendo questa fiamma dei 9 scudetti consecutivi, e nel momento in cui avresti dovuto dare l'accelerato, lo scossone per provare ad arrivare in finale di Champions e giocartela con Ronaldo, perché giocarti una finale di Champions con Ronaldo parti sempre un po' in vantaggio. Non dico che parti con 1-0, ma poco ci manca. E quello è stato un peccato per diversi motivi. Quindi, da un lato è mancato il contorno a Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda Di Maria, invece, è mancato proprio lo stesso Di Maria, che è arrivato a Torino con uno spirito un pochino diverso rispetto agli ultimi anni, a quello che lo ha sempre contraddistinto. Quindi la scelta tra Lewandowski e Bernardo Silva, io al momento, scelta secca, forse Bernardo Silva, perché ti può giocare più anni ad alto livello, è più giovane. Perché al netto di quello che farà Vlahovic, il centrocampo è un reparto in cui serve veramente un upgrade, perché Locatelli e Thuram lo hanno dimostrato in questa stagione, sono di buoni centrocampisti, ma nessuno dei due ha quel livello lì nella testa, proprio nelle corde e nei piedi. E quindi se tu ci metti Bernardo Silva automaticamente il livello lo alzi, probabilmente anche loro saranno costretti per giocare titolari a fare qualcosa in più. Dipende anche se giochi a 2 o a 3, ma in ogni caso alzi decisamente il livello. In attacco è chiaro anche, hai Openda e hai Jonathan David, che in questo momento sono due punti interrogativi enormi. Però Vlahovic, non dico che a livello di Lewandowski ci mancherebbe altro, però Vlahovic è un attaccante di ottimo livello. Lewandowski di più in questo momento, 37 anni, però di Lewandowski di più, ma ha 37 anni. A centrocampo invece c'è un bello stacco tra l'eventuale Bernardo Silva e i due attuali Locatelli e Thuram. Ciao Alberto, per il mercato e consigliere di non rincorrere i grandi nomi, quello che è stato fatto fino adesso con risultati così, perché quelli su cui hai investito di più sono quelli che fino adesso ti hanno deluso di più: Nico, Gonzalez, Kopp, Miners e compagnia, Douglas Luiz, eccetera. Non rincorrere i grandi nomi anche se sono a parametro zero. Ecco, però Pasquale, io ho un distinguo. Sono d'accordo con te, non rincorrere necessariamente i grandi nomi con grandi investimenti, però sui parametri zero io ho qualche riserva, perché secondo me un buon investimento a parametro zero rischia di diventare in ogni caso qualcosa di positivo. Prendi ad esempio Jonathan David e OpenDA, due casi diversi. OpenDA hai speso 40 milioni praticamente, l'hai preso, disastro, lo venderai, lo darai in prestito, lo venderai, non credo, a quella cifra, lo darai in prestito, non ne ricavi nulla, è una perdita dilazionata, diciamo così, quella di OpenDA, che cerchi di dilazionare, posticipare nel corso degli anni con un prestito, con tanti prestiti all'Arthur, sperando magari che qualcuno se lo accolli definitivamente, ma dubbio. Jonathan David è diverso. Jonathan David l'hai preso, hai pagato zero, gli dai un ingaggio molto alto, però se tu decidi di farne a meno quest'estate, lo puoi vendere, e Jonathan David lo vendi, non lo vendi a 2 milioni, lo vendi a una cifra, non so, intorno ai 15-20 milioni, l'hai preso a zero, quindi non puoi chiederne 40, come Jonathan David 20 milioni lo puoi anche vendere, diventa una plusvalenza. Quindi i parametri zero, attenzione, secondo me sono dei profili da attenzionare, soprattutto in questo momento. La Juve è un'altra Juve con altri dirigenti, con altri acquisti, altri investimenti, premessa. Però la Juve qualche anno fa, ormai parecchi anni fa, con Marotta si è costruita un centrocampo praticamente a parametro zero, con i vari Pirlo, con i Pogba, Marchisio ce l'hai avuto da quando è stato giovane, e Vidal l'hai pagato, ma l'hai pagato pochissimo. Ecco, quindi parametri zero, io un distinguo lo farei. Piuttosto bisognerebbe assecondare le richieste di Spalletti con calciatori meno costosi e più utili al ruolo. Pasquale da Palermo. Su questo necessario, cioè, secondo me è Spalletti che deve dettare la linea e anche le priorità, le esigenze di questa Juve. Bisogna di questo, questo e questo. Benissimo. Se non riusciamo a prendere la tua prima scelta, prendiamo la seconda. Ma assolutamente assecondare il mister nelle sue necessità, perché si è già trovato una squadra che ha ereditato da Tudor, con giocatori con caratteristiche magari molto diverse. Cioè, uno come Kostic con Spalletti cosa ci azzecca? Poco, nulla. E quindi devi già rivoluzionare la rosa che hai adesso. La cosa migliore da fare sarebbe metterlo in condizioni di avere una squadra più vicino possibile alle sue aspettative, e quindi trovare dei giocatori che siano compatibili col suo modo di giocare, anche se lui ti ha dimostrato di riuscire a gestire anche una rosa che non è stata costruita per lui, ed è qualcosa non così scontato. Non tutti gli allenatori riescono comunque a ricavarne qualcosa di positivo da una rosa che non gli appartiene al 100%. Ecco. Buon pomeriggio, io vorrei dire una cosa sul caso Vlahovic. Questa storia del rinnovo o non rinnovo è stancante. A chi lo dici? Oltretutto, se è vero, infastidisce molto l'ambiente Juve. Il tifoso si disinnamora con queste storie. Chiedo che chiudiamo questa questione il prima possibile. In bene al male, Mirko, sì. Immagino ti riferisca, Mirko, all'articolo di questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, in cui insomma qualche dubbio si ventilava sull'ipotesi rinnovo non più così prioritaria per lui. Che ormai si fa curare dal papà, non più da Darko Ristić, o meglio, soprattutto dal papà, e sta cercando qualche alternativa in qualche club importante in Europa che gli possa garantire l'ingaggio, di fatto. Magari non 12, anche lui lo sa che difficilmente qualcuno gli offrirà 12, ma sui 10 sì, 10 che non sono in questo momento nell'orizzonte della Juventus, che per un rinnovo potrebbe offrirgliene 6-7 più bonus, però ecco, si può arrivare a 8 con i bonus. Ma oltre non ci si spinge. Giustamente direi anch'io, sulla base delle ultime prestazioni degli ultimi anni e dello score di Vlahovic. Mi sembra un discorso piuttosto legittimo. Vlahovic, che è arrivato il primo anno, guadagnava 3 milioni e mezzo, poi gli è stato fatto un upgrade arrivando a 6 milioni, 7. Con questo ultimo rinnovo 12 milioni, di cui 4 di bonus, quindi sarebbe 8 parte fissa più 4, che è un ingaggio molto oltre. Lo si capisce, lo si vede. Quello che può fare la Juventus. Si è sforzata molto andandogli incontro, ma con questo bonus alla firma che è diventato un bonus fedeltà. In questo momento Vlahovic è un caso, è un tira e molla che ci portiamo dietro come la scorsa stagione. Non c'è una risoluzione secondo me a breve, perché nell'interesse suo aspettare, vedere cosa succede, capire se il Barcellona può essere interessato, se il Real no, il Bayern no, il PSG no, ma tante altre squadre un pelo sotto queste che ho menzionato potrebbero essere interessate, e quindi nel suo interesse personale, soggettivo, c'è quello di aspettare il più possibile, e quindi non dare una risposta oggi alla Juventus sul rinnovo o non rinnovo, tenere in ballo, aspettare, tenere in stand by i dirigenti juventini e vedere fino all'ultimo se arriva un'offerta altrove. È un giochino che fa sicuramente comodo al giocatore, al suo entourage, eccetera, eccetera, non fa sicuramente comodo alla Juventus, che fa fatica a gestire il futuro, se non sai se Vlahovic rinnova o non rinnova, se hai idea di rinnovare o no. Al momento questo è, quindi molto complicato in questo momento anche la gestione del caso Vlahovic. Andrebbe, sono d'accordo con Mirko, fissata una data, ci si dovrebbe sedere a un tavolo e ci si dovrebbe parlare chiaro, sì o no, saperlo oggi, domani, ma insomma per poter poi impostare il mercato e capire se c'è bisogno di un attaccante, se c'è bisogno di Lewandowski, se c'è bisogno di un altro, se c'è bisogno di una seconda punta da affiancargli oppure no. Sono cose legittime che un dirigente di medio-alto livello come quelli della Juventus dovrebbero iniziare a prevedere e programmare. Avrebbero già dovuto farlo da un attimo, ma siamo al 7 maggio, insomma entro la fine di maggio tassativo bisogna sapere qualcosa sul futuro di Vlahovic, altrimenti diventa poi un problema di gestione, come già è. Dobbiamo fare un mercato come nel 2011-2012, nessuna spesa folle, gente sotto 20 milioni, sono d'accordo con te, ai tempi erano 10, e andarsi a prendere Vidal poco conosciuto. Ah, come giocava Vidal. Il Pirlo parametro zero, Bernardo Silva è una figura perfetta, il Vucinic, Lichtsteiner poco pubblicizzati, Barzagli a 300.000 euro, che meraviglia Barzagli a 300.000 euro, il rilancio di Bonucci e così via. Grandi spese fanno felici i tifosi nel breve periodo, ma non danno garanzie. Marco, sono d'accordissimo con te, grandi spese... con le grandi spese hai tutto da perdere e poco da guadagnare, perché se tu spendi 60 per Kop, cioè tu l'hai valutato già al massimo di quello che può essere, di quel che potrà essere. Più di 60 con minus mai nella vita potrà valere, e tu l'hai valutato al massimo. Quindi cosa può succedere? Che al limite può solo decrescere il suo valore, cosa che puntualmente si è verificata. Tu hai pagato una sessantina di milioni per Kop minus, e in questo momento quanti ne vale oggettivamente, siamo sinceri? 30-35. Quindi tu hai strapagato un giocatore. Detto questo, sono d'accordo con te, meglio pagare meno giocatori meno pubblicizzati, magari andarli a scovare, fare qualche fatica in più nell'area scouting, andando a cercarli, andandoli a scovare in piazze non così ancora pubblicizzate, portarli a Torino e poi vedere cosa succede. Mal che vada, con un giocatore del genere lo paghi 6-7 milioni, mal che vada lo rivendi a 5-6. Lo stesso Caio Jorge, la Juventus non ci ha rimesso. I giocatori che invece ha pagato tanto, Artur, ma si trattava di uno scambio con Pjanic con una ipervalutazione, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, eccetera eccetera, sono giocatori che hai pagato tantissimo e nel giro di un anno si sono rivelati dei flop anche a livello proprio di valutazione e di investimento. Allora, abbiamo diversi vocali da sentire con Manuel, vai. Preferisco Bernardo Silva, comunque penso che non arriverà nessuno dei due, scrive Stefano, molto realista, un po' pessimista forse, però ci ha detto la sua. Sentiamo.
6: Ciao, Eros da Cesina. Ciao. Niente, secondo me diamo troppo, ha detto anche a tutte le varie news che riporta la Gazzetta dello Sport, le vedo quasi più come una manovra destabilizzante nei confronti del giocatore e della Juve stessa in vista di queste fasi finali del campionato. Cioè, secondo me si sono parlati, magari si sono dati, ognuno ha portato avanti la sua proposta e alla fine del campionato Vlahovic dirà sì o no, ma tutte queste storie, il gelo e qua e là, per me sono tutte storie messe lì ad hoc. Ciao, fino alla fine.
1: Capisco il tuo punto di vista, più che messe lì ad hoc, secondo me il fatto che comunque ci sia poco da dire sulla Juventus in questo momento e sarà così fino a fine stagione, c'è solo più un traguardo che è importantissimo, ma non si può parlare tutti i giorni della Champions League, del quarto posto, e quindi è normale che si svii un po' su argomenti che sono il mercato, eccetera, eccetera. E il fatto che ad oggi non ci sia una direzione chiara sul futuro di Vlahovic conferma il fatto che magari potrebbe esserci un addio. Da lì a dire gelo con muro contro muro, ce ne vuole ancora e aspettiamo. Però è normale che la Juventus chieda chiarezza da qui a fine maggio per capire quale sarà il futuro di Vlahovic e di conseguenza quali saranno le mosse di mercato della Juve. Perché andare a sostituire Vlahovic non è proprio banalità. Soprattutto in un attacco in cui hai Milik che è nelle condizioni in cui è, Openda che è fuori dal progetto e Jonathan David che ti ha dimostrato quest'anno che non può fare il titolare della Juventus. Quindi capisci bene che devi rifare completamente l'attacco. Se va via Vlahovic, prendere l'attacco, rivoltarlo come un calzino e cambiargli completamente volto. Non proprio semplicissimo. Prendere in considerazione il fatto di ripartire dall'Europa League, competizione al momento più a misura della Juventus, al momento la coppia più importante non è per noi. Leonardo, un po' pessimista, secondo me invece è giusto entrare in Champions League e mettersi a livello. In questo momento sono d'accordo con te, oggi la Juve non è a livello della Champions League, di quella che abbiamo visto e delle fasi eliminazione diretta. Del girone sì, dell'eliminazione diretta no. Bene, dall'anno prossimo tu ci devi essere a quel livello, te la devi conquistare quest'anno la qualificazione e poi la devi giocare, quindi tu l'anno prossimo devi essere a misura della Juventus, della Champions League. Non ti puoi permettere di dire vabbè andiamo in Europa un pochino più tranquilla, ci facciamo una stagione così. Secondo me la Juventus deve avere la volontà ferrea di andare in Champions e giocarsela, non andare in Champions e fare la gita, portarsi il picnic e guardare le altre. Andare in Champions quest'anno e l'anno prossimo te la giochi di più e meglio di quest'anno. Sono d'accordo con te Leonardo, quest'anno tu non hai la possibilità, cioè guardando le semifinali, i quarti, ma probabilmente anche gli ottavi, forse potevi farcela per gli ottavi, ma da lì in poi oggettivamente quasi tutte squadre o più in forma o più forti di te sono passate, o più in forma o più forti. L'anno prossimo hai un mercato, hai tante idee, hai i soldi, costruisciti una squadra che possa ambire arrivare semifinale di Champions. Questo deve essere l'obiettivo, vincerla, dubito. Quarti, semifinale deve essere il tuo obiettivo, un upgrade, uno step avanti rispetto a quest'anno. L'arbitro di Lecce Juve, Colombo della sezione di Como, assurdo, scrive Davide da Terracina. Buon pomeriggio Alberto, tanti nomi in ballo, ma se non si va in Champions nessuno dei tanti vorrà venire alla Juventus, diventa più complicato. Io non so se nessuno verrà, quel che so di per certo che senza Champions si complica decisamente il compito di chi deve eventualmente convincere Lewandowski, di chi deve parlare con Bernardo Silva, di chi deve sentire al telefono Rudiger, di chi deve avere un rapporto con Kim. È tutto più complicato, ma di impossibile non c'è nulla, ma è sicuramente più complicato. Quindi la Champions è una discriminante, è determinante per la prossima stagione e per il futuro e anche a livello di bilancio, ha un peso incredibile. Mi sono divertita poco, ma alla fine il divertimento interessa ben poco se poi sei in finale di Champions. Purtroppo noi non ci andiamo. Vabbè, un abbraccio Terry, un abbraccio a te. Allora, abbiamo ancora diversi vocali da sentire con Manuel, arrivano.
7: Ciao ragazzi, Matteo.
1: Ciao.
7: Da Pesaro.
1: Ciao Matteo.
7: Allora, da quello che ho visto e letto sembra che l'Inter ha bloccato per 20 milioni, solo 20 milioni, Muharemovic. Mm-hmm. Non riusciamo neanche a pareggiare l'offerta dell'Inter, cioè almeno a 15 lo potevamo riportare da noi. Per me è un valido difensore, e se è un altro sbaglio della dirigenza questo, ma grosso, anche perché in difesa non è che siamo messi molto bene, considerando che Bremer, io, se ci danno 50 milioni lo do via subito. Ma subito. Io avrei puntato su Muharemovic per 15 milioni, gli facevi ed eri a posto.
1: Ok, ci sta. Io su Muharemovic penso che sia un giocatore interessante, ma non so se è quello che l'anno prossimo mi farà differenza. Cioè, ci faccio un esempio, valutazioni diversissime. Però se tu parliamo della difesa, mi dici Muharemovic, dico sì, un buon prospetto, interessante, lo prenderei a una certa cifra, non da spenderci cifre esorbitanti. Secondo me può diventare, è già un buon livello, alla Juve può fare ancora un upgrade, sì, ok. Ma Juventus secondo me ha più bisogno di giocatori così da un certo punto di vista, ma anche giocatori un pochino più fatti e finiti come Rudiger, come Bernardo Silva, come Leva, si parla di questi nomi sul mercato. Poi, e non puoi prendere tutti i giocatori di questo tipo, quindi ti può servire il Muharemovic, ti può servire anche il centrocampista un po' più giovane di prospettiva. E su Muharemovic non lo so, credo che sia una questione anche di soldi, investimento. Forse in questo momento la Juventus preferisce dare priorità ad altri reparti, al centrocampo o all'attacco, non lo so, perché io faccio fatica adesso a leggere il mercato della Juventus e le strategie di mercato della Juventus, perché siamo al 7 maggio, ancora di delineato c'è poco, ci sono diversi nomi ma più fatti dai giornali, dai siti, da noi, che rincorsi veramente dalla Juventus. È chiaro che ti serve Bernardo Silva o Lewandowski o Rudiger, ma sono nomi che mettono d'accordo tutti, perché sono giocatori di alto livello, di cose interessanti, di profili magari un pochino più di seconda fascia, magari giovani, ancora non così conosciuti. al momento ne girano pochi in casa Juve, quindi aspetterei a vedere. Scusami, ti faccio un appunto, ma Openda, Copo, Douglas o chi altro vuoi citare? Se tu eri proprietario di questa Juve avresti svalutato così i tuoi giocatori? Io parlerei differente, direi che nel gioco della Juventus non sono amalgamati in modo da poterci ricavare un profitto, ma sono d'accordissimo, ma nessuno in casa Juve, se no, lo facciamo noi perché è il nostro mestiere, ma in casa Juve Spalletti non ha mai parlato male di Openda, di Copo non ha mai parlato male. Copo tutti hanno provato a dargli una chance, Spalletti l'ha pure cambiato di ruolo e non ha mai speso una parola contro uno di questi. È normale che sia così, vai a sminuire il tuo patrimonio se vai a dire ma Openda a che ci serve. Continuo il tuo messaggio. Openda è stato preso non per svenderlo ma perché aveva segnato molti gol come Davide eccetera eccetera. Se proprio noi svalutiamo i nostri giocatori non ci lamentiamo se poi vendono da noi, e se vengono da noi si portano via Huijsen, quattro spicci eccetera eccetera. Alessandro, sono d'accordo con te, ma la Juventus non ha sminuito, semplicemente a un certo punto ha smesso di far giocare Openda, ha smesso di far giocare Copo perché erano totalmente inutili, diventava un uomo in meno, due uomini in meno, e al che se devi arrivare in Champions non hai tanta possibilità di provare, sperimentare o assecondare, fai giocare chi ti dà più garanzie, e in questo momento a Spalletti danno più garanzie agli altri rispetto a Openda e Comines. Mi sembra un ragionamento legittimo. Dopodiché non sminuire ci sta da un lato, dall'altro però devi fare qualcosa perché sono giocatori che non ci sono nel progetto e non ci saranno neanche l'anno prossimo, quindi qualcosa devi fare, venderli, darli in prestito, ma è chiaro che Spalletti non li considera più centrali e quindi se andranno via, se si troverà la quadra giusta o la formula giusta, andranno via, ma non è detto perché dipende, se non arriveranno offerte rimarranno. Penso che la nostra signora abbia perso molto appeal, non credo arriverà nessuno tra Bernardo Silva, Leva, lo stesso Goretzka, sarebbe forse meglio andare su profili meno conosciuti con uno scouting mirato. Per quanto riguarda Dusan non credo che rinnovi, scrive Giovanni dal Brasile. Questo secondo me dobbiamo aspettare ancora, lo capiremo tra qualche settimana, speriamo, prima della fine di maggio, perché la Juventus ha bisogno di certezze e ha soprattutto bisogno di programmare la prossima stagione, ma anche il mercato, per presentarsi alla prossima stagione. Insomma, con una rosa che possa ambire, che possa spendere sul campo le ambizioni che hanno i tifosi, i dirigenti, un po' tutto il mondo Juventus fuori dal campo. Sono le 15, quindi noi ci salutiamo. Adesso arriva Frank. Pronti? Saluto Manuel, tutti voi che ci avete fatto compagnia, che ha interagito con noi, che invece ci ha solo ascoltato, e rimanete qui su Radio Bianconera. Ciao.
2: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
4: Radio Bianconera Time.
8: Radio Bianconera.
4: Sono le 15 e un minuto.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Prime indiscrezioni dall'incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio arrivato questa mattina a Roma. L'incontro si è svolto in Vaticano. Una fonte USA ha affermato che l'incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio è stato amichevole e costruttivo. Al momento non emergono altri particolari. Successivamente il segretario di Stato americano incontrerà il cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani poi è in programma anche un colloquio tra Rubio e la premier italiana Giorgia Meloni.
9: Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. I suoi legali lavorano per smontare gli audio. Commentava un podcast, dicono. Per l'omicidio, dopo la prima indagine, è stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi.
10: 7 persone sono state arrestate nella notte dalla polizia perché ritenuti responsabili a vario titolo di reati di tentato omicidio, porto e detenzione di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso. Tra questi c'è anche il figlio della TikToker Rita De Crescenzo. I fatti risalgono al 26 giugno 2025, quando in via Rosario a Porta Medina si verificò il tentato omicidio di un giovane da parte degli indagati, 3 dei quali minorenni all'epoca dei fatti. A bordo di diversi diversi scooter avrebbero esploso diversi colpi di arma da fuoco contro un giovane che li stava inseguendo armato con il proprio motociclo.
9: Non siete eccezioni isolate e neppure stranezze nella vita sociale. Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto i 28 nuovi alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati. I giovani coltivano tanti valori positivi e molta voglia di costruire. Sanno comunicare con strumenti nuovi, con modalità inedite, con linguaggi spesso poco accessibili per gli adulti, ha detto. Diffidarne è un errore.
10: È morto Gianni Cervetti a pochi mesi dal suo 93esimo compleanno. Storico amico di Giorgio Napolitano ed esponente del PCI e poi PDS, fu uno dei principali protagonisti della svolta autonoma del partito della faccia e del martello in Italia, rompendo in maniera definitiva i legami economici con l'Unione Sovietica. Cervetti fu anche tra i fondatori dell'Orchestra Verdi, oggi Orchestra Sinfonica di Milano, di cui era presidente emerito.
9: Il tennis, non c'è nulla da fare per Matteo Berrettini, che vede subito interrompersi il suo cammino negli internazionali d'Italia. L'azzurro esce infatti immediatamente di scena contro l'australiano Popirin, che domina per tutto l'arco del match e concede pochissime chance di replica al tennista romano. La vittoria è netta e arriva col punteggio di 6-2, 6-3 dopo un'ora e 29 minuti di gioco. Avanza dunque Popirin, che sfiderà Mesic nel prossimo turno.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
11: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
12: Radio Bianconera, nati per vincere.
11: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri e Oggi sulla vostra Radio Bianconera. Saluto Manuel on the other side, dietro al vetro, ha preso il caffè tranquillo, tutto sereno, hai approntato i collegamenti, sei molto rock and roll insomma oggi. Bene, molto molto bene. Allora partiamo subito, allenamento della Juventus finito un'oretta fa. Ci sono delle buone notizie, anche se poi io le buone notizie le voglio vedere chiaramente in campo. Il gruppo è al completo, quindi insomma chi ha faticato di più ultimamente, parliamo di Vlahovic, Ilic, Thuram e lo stesso Holm, stanno bene, si sono allenati in gruppo e quindi insomma dovrebbero essere disponibili, anzi saranno disponibili per la trasferta di Lecce. Ci sarà una modalità diversa, abbiamo visto con Spalletti, no? La Juve partiva sempre il giorno stesso la partita, invece questa volta la Juventus si radunerà, farà praticamente creerà il gruppo dei convocati, partirà per Lecce domani pomeriggio, quindi ci sarà il ritiro poi in trasferta per attendere, speriamo al meglio, la gara che è decisiva contro i salentini. Ne abbiamo parlato, ne parleremo ancora. Oggi è la giornata mondiale della risata, io mi auguro che la Juve ci faccia sorridere e ridere per risultati positivi e non per ciò che abbiamo visto, per esempio. Molto bene, molto. Facciamo così, lasciamolo lì, io mi ritiro, sentiamo un'oretta di risate, no? Ovviamente un auspicio, un augurio, speriamo che la Juve faccia sorridere e ridere i propri tifosi al 24 maggio, al termine di questa lunghissima e maledettissima stagione che ha regalato alcune soddisfazioni, ma tanti, tanti momenti tutt'altro che positivi. Allora vi pongo chiaramente la domanda, no? Se Vlahovic sta bene, Ilic sta bene, il tridente là davanti, a parere vostro, deve essere Vlahovic con Seisao e Ilic a supporto. E ancora, Dusan Vlahovic può essere davvero l'uomo della provvidenza per queste ultime tre partite? Abbiamo visto, no, contro il Verona, è entrato con il piglio opportuno. Entri e ti prendi le responsabilità, dopo il gol ha arringato il pubblico, ha fatto realmente un gol da calcio piazzato, da punizione. Non parlo di lui in generale per la Juve, perché la Juve, come dicevo nei giorni scorsi, non tira mai da fuori, difficilmente fa reti da palla ferma, e quindi io credo che la carica che in questo momento ha Vlahovic, anche in veste futura, perché chiaramente non dico che in queste tre partite si gioca il futuro alla Juventus, ma dimostrare, trascinare la squadra, portare quei gol totalmente necessari per arrivare in Champions, io penso che possa essere un ottimo viatico e un'ulteriore situazione positiva per poi arrivare a quagliare. Leggevo di tanti tifosi stufi di questo tira e molla. La società, dopo l'infortunio estremamente serio di Dusan, ovviamente ha bisogno di garanzia dal punto di vista fisico, poi l'ho spiegato tante volte anche qui, i problemi di Vlahovic con la Juve sono sempre stati a livello monetario. Vlahovic però quest'anno non c'è stato per oltre 4 mesi, quindi anche il giocatore deve farsi un esame di coscienza, considerare il fatto che non ha potuto essere sempre in campo e moderare le proprie richieste. In ogni caso, in questo momento, e speriamo che le cifre possano decisamente avanzare, fare un upgrade, migliorare, miglior marcatore stagionale della Juve è Ilic con 10 gol, Vlahovic ne ha fatti 9 in tutte le competizioni, quindi siamo lì, speriamo che questa soglia di reti messa in cassaforte possa decisamente aumentare per il bene della Juve, per il bene di tutti noi e ovviamente di tutti i tifosi. Quindi credo e domani sapremo qualcosa in più grazie alla conferenza, che si vada verso la classica formazione che abbiamo visto nelle ultime settimane, sperando che tutti possano godere di forma e fisica, ma anche mentale, perché nessuno mi toglie dalla testa che il pareggio inopinato, bruttissimo, tremendo e che rischia di compromettere la corsa Champions messo in campo contro il Verona sia anche dettato da una componente psicologica, perché poi la Juve la vediamo, no? Volenterosa, che cerca di scardinare le difese avversarie. Parlo da sempre di poca pulizia tecnica, di poca qualità a livello calcistico, però poi deve essere molto molto importante la tenuta mentale. E la partita di Lecce, a parere mio, avrà bisogno di una tenuta psicologica da grande squadra, perché sono quelle gare decisive in cui ti giochi un anno. Certo, ci sono poi ancora due gare dopo, ma la Juve non può più sbagliare, mi pare abbastanza evidente. Quindi potete esprimervi ovviamente su Vlahovic, sulla Juve ancora contro il Verona, la Juve di Lecce, l'importanza dell'eventuale conferma di Dusan Vlahovic con un contratto da siglare con la Juventus. Ermanno Vittorio, buon pomeriggio.
1: Eccoci, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, Ermanno Vittorio vede Juve Verona e puntini puntini, cosa pensa? So cosa pensi, perché ce lo siamo detti in privato.
1: Essere deluso, non mi aspettavo una situazione del genere, le preoccupazioni sono chiaramente altre, ci mancherebbe, non è certamente il calcio o il football, come lo definiamo noi anziani. Ma c'è qualcosa che non quadra, è duro dire in effetti queste cose, ma un certo tipo di Juventus mi sembra chiaramente che non c'è più. Francamente non se la prenda nessuno, ma anche le dichiarazioni del post partita di Cambiaso
0: brutte
1: sono state alquanto così curiose,
0: sì.
1: Come dire, lo sapevamo, saranno decisive la prossima. No, la decisiva era la partita che avevi giocato, perché con tre punti chiudevi in pratica la pratica. Era
0: magari non la chiudevi totalmente, ma
1: sì, però di
0: avevi...
1: fatto la chiudevi nei confronti degli avversari che
0: sì,
1: erano,
0: sì.
1: E erano in effetti sconsolati, non ce la facevano, è impossibile che ce la facciamo. Così abbiamo ringalluzzito tutti, la situazione è pesante e bisogna anche dirle le cose.
0: Altro che.
1: C'è la possibilità che siamo fuori dalla Champions League, questo è normale, oramai bisogna.

0: derby, un derby se mi sembra sia a cavallo della finale di Coppa Italia,
1: sì.
0: Il derby per la Roma, perciò potrebbero essere anche facilitati.
1: Sì, sarà non questo turno ma il prossimo
0: è
1: il derby.
0: È tutto francamente che non quadra, non, errori, situazioni strane, manca determinazione. Determinazione vuol dire concentrazione, vuol dire essere determinati. Prendi il gol, pazienza, pareggi, va benissimo, ma il gol lo fai, il 2-1 lo trovi. Non basta essere non tranquilli, ma determinati. La Juventus non è mai determinata, non farmi dire le altre partite dove si sono persi tutti, perché
1: le
0: sappiamo tutti.
1: Le ricordiamo.
0: È una mancanza di determinazione.
1: Ma anche di cattiveria.
0: Io credo che
1: minimo
0: dai 3 ai 5 punti in più la Juventus avrebbe potuto averle tranquillamente.
1: Doveva averli, solo in casa ha perso punti con il Lecce, il Sassuolo e ovviamente con il Verona.
0: Sono la sconfitta di Cagliari ha
1: no, vabbè, ma se poi andiamo indietro, addio, ma dico solo parlando dei 3-1-1 maledettamente arrivati e giocati allo Juventus Stadium. Hai fatto 1-1 sbagliando il rigore con il Lecce, 1-1 col Sassuolo sbagliando il rigore, contro il Verona non hai sbagliato nessun penalty, ma sei uscito con un altro 1-1. E quei 6 punti, altro che se pesano, altro che se pesano. E non stiamo parlando di voli pindarici, erano punti che la Juve avrebbe meritato, ma che non è riuscita a portare a casa. E questo è il dramma, a parere mio, Ermanno. Questa è una squadra che non riesce mai a chiudere le partite, a ucciderle.
0: C'è un'altra situazione che è pesante, ma andiamo in effetti per gradi, speriamo di qualificarci. Dall'altra situazione pesante mi sembra e mi dà l'impressione che non ci sia una programmazione.
1: Questo a livello societario
0: è una situazione pesante. Ci sono calciatori che non hanno neanche più visto il campo. Uno su tutti, Gatti, io non lo so, io non so, rimango anche stupito, cioè per quale poi motivo questo ragazzo deve essere poi messo sul mercato per forza e deve andarsene per forza quasi dalla Juventus. Non sono cose veramente strane, cioè bisogna fare cassa, ma non riesco a capire quale sia la programmazione, anzi sono convinto che col Verona se Gatti scendeva in campo dal primo minuto della ripresa forse avevamo qualche palla gol in più, perché lui almeno
1: non c'è la controprova,
0: l'ostacolo e si dava poi da fare.
1: Non c'è la controprova, io mi permetto di dire che a livello di programmazione quelle che sono le scelte di Spalletti sono assolutamente molto molto chiare, cioè ci sono giocatori che non rimarranno alla Juve, penso ai Cabal, agli Azic, ovviamente Openda, eccetera eccetera. Quindi non credo che sia una questione di programmazione, credo che siano le scelte definitive che giustamente un allenatore deve fare, perché ha capito che può contare su quel risicato gruppo di 15-16, al massimo 17 giocatori.
0: Sì, ma c'è un'altra poi situazione, scusa se ti interrompo, pesante, perché se si vedono i numeri non è che c'è tanta differenza fra la Juventus di Spalletti e la Juventus di Tudor e compagnia cantante.
1: Ah,
0: qui i numeri
1: sì.
0: Sono sempre quelli.
1: La rosa è quella. Avanti. La rosa è quella, però tu io
0: sì,
1: te lo dissi tempo
0: quella,
1: fa, lo sappiamo, l'ho detto anche qui.
0: Il tecnico è diverso, ci voleva una spinta in più, dare delle motivazioni in più. Mi sembra francamente non lo so, strano, io potevo capirlo con Tudor, addirittura con il fenomeno Motta, potevo ancora capirlo. Giovane, una cosa, l'altra, forse le motivazioni mancavano, ma Spalletti è un allenatore con tantissima esperienza e non è riuscito a tirare fuori dal gruppo un qualcosa di più.
1: Io non concordo su questo
0: carattere.
1: Non concordo.
0: Alle volte
1: su
0: bastano gesti, spostati a destra, vai a sinistra.
1: Ma mi sembra che Spalletti di cose ne abbia fatte parecchie. Secondo me
0: sì,
1: sta facendo un grande lavoro.
0: I numeri non parlano neanche poi tanto.
1: Ma sai perché non parlano a favore di Spalletti e della Juve? Perché io l'ho detto da agosto, settembre, qui in diretta. La rosa è questa. La qualità è questa. Purtroppo questa.
0: Allora tu dai la responsabilità quasi tutta alla dirigenza.
1: Molta, giusto? Molta. Certo, perché se tu

0: Con Como lì fai un mercato estivo disastroso, disastroso. João Mário via a gennaio, poi chi l'ha mai visto? Di Open Da, credo, non ci sia neanche bisogno di parlare. David, lo
1: Se
0: vediamo tutti.
1: Grova che non l'ha mai
0: Zegrova,
1: provato lì.
0: eccetera, eccetera. Ragazzi, è il fallimento totale e globale di una campagna acquisti che non andava fatta così, spendendo un mucchio di soldi. E attenzione, è proprio per questo motivo e anche per i risultati che stanno arrivando dal campo, che Como lì o farà semplicemente l'amministratore delegato e non si occuperà più di mercato, o se Elkan improvvisamente decide di cambiare l'uomo. Tutto parte, secondo me, dalla società, lo sai meglio di me, tu conosci la
1: Purtroppo.
0: Juve. Che quella vera, io ho scritto un editoriale 2 giorni fa e il quesito era: ma dove è finita la Juve, quella vera? Ermanno, è questo il vero quesito?
1: Non la vediamo più, non so, manca quel qualcosa in più, non è chiedere scusa, abbiamo giocato qui,
0: Ma no, quello succede.
1: abbiamo fatto là, basta solamente essere non tranquilli, ma determinati, avere la voglia
0: Bisogna avere anche gli
1: e fare
0: attributi.
1: andare arrivare per primi sul pallone, tirare quando bisogna tirare, non aspettare, non lo so, mi sembra tutto veramente strano e ci sono
0: Purtroppo
1: delle problematiche veramente pesanti.
0: siamo qui e devi sperare di vincere le ultime 3 gare. La realtà è questa, perché se non vinci tutte e 3 le gare, non vai in Champions. Sono già arrivati tantissimi messaggi, te ne leggo alcuni. Allora, Massi da Firenze Bianconera dice: pareggi in casa con Lecce, Sassuolo e Verona, bonus finiti, non meritiamo la Champions, bisogna ripartire dall'Europa League, via mezza squadra. Anche Bremer quest'anno da 5 mi ha deluso, e non parliamo di Cambiaso e Locatelli. Locatelli è stato il migliore, ma non è da Juve vincente. Io però con Massi solitamente mi trovo d'accordo, ma non concordo sulla frase non meritiamo la Champions, bisogna ripartire dall'Europa League. Non mi trovo d'accordo questa cosa, non so se sei in sintonia tu. Ma sai perché
1: C'è
0: dico
1: questo benedetto traguardo, cerchiamo almeno di prendere
0: questo
1: questo
0: sì.
1: traguardo per cercare di fare in effetti meglio e bene. Non vedo perché dobbiamo essere puniti più di quello che siamo già
0: Bravo,
1: sempre stati.
0: esattamente,
1: Esattamente.
0: esattamente. Guarda, Ermanno, io poi sul discorso
1: Sì.
0: meritiamo o non meritiamo di andare in Champions, conta uno il campo e i risultati che porti. Due, magari i più giovani non si ricordano che nell'anno di Calciopoli 2006 il Milan non meritava assolutamente di andare in Champions, venne inflitta al Milan stesso una penalizzazione di punti che però gli consentiva di andare in Champions. L'anno dopo il Milan vinse quella Champions. Il Milan non meritava né sul campo né come classifica, e men che meno per quanto era coinvolto nella vicenda Calciopoli, però ci è andato. Quindi dall'epoca, secondo me, ma questo è un parere mio personale, non meritiamo di andare, non me ne frega niente. A me interessa arrivare in Champions. Che tu meriti di più o meriti di meno. Il calcio poi alla fine dell'anno, quando hai il punteggio in classifica, quello è. Poi ognuno ha le proprie idee. Ti leggo altri messaggi perché sono veramente tanti. Non ricordo se hai preparato un Lecce-Juve del passato oppure no.
1: Ma se lo vuoi c'è, se no lo
0: Va
1: sappiamo, no?
0: bene, andiamo,
1: Come
0: tanto
1: vuoi.
0: abbiamo ancora 9 minuti, quindi abbiamo
1: Sì.
0: tutto il tempo di fare un salto indietro. Fulvio dice: un caro saluto a tutti voi, vi chiedo se questa Juve è in grado di fare 9 punti in queste ultime 3 gare. Io ho più di un dubbio. E quindi mi porti già degli adepti, caro Ormanno.
1: Sì, è dura, ma credo che sia decisiva la partita poi di Lecce. Però la decisiva era quella col Verona, secondo me. Poi
0: Era
1: ognuno
0: molto
1: la vede poi
0: importante.
1: a modo suo.
0: Poi Davide,
1: in effetti, facendo 3 punti col Verona si andava in pratica.
0: I 3 punti col Verona, sai perché?
1: E chi era poi dietro si smontava completamente.
0: Bravo, bravo. Io non accetto le parole di Andrea Cambiaso per questo motivo. Non puoi venire a dire dopo una delusione, una partita ciofeca e un risultato ancora più ciofeca contro una squadra retrocessa, sì, con tutto il rispetto per il Verona, venire a dire ma tanto non ci cambia niente perché noi le ultime 3 le dobbiamo vincere. Comincia a portarti a casa i 3 punti, la posta piena, e intanto distanzi i diretti inseguitori e magari crei meno entusiasmo. La Roma infatti lunedì sera entra in campo all'Olimpico, distrugge la Fiorentina 4-0 e adesso ha 1 punto, poi a pari punti, esatto, la Juve è in vantaggio. Però nelle ultime 3 gare, 9 punti a disposizione, guardate che può succedere di tutto. Ma questo in primis dovrebbero capirlo i giocatori che indossano la maglia. Non so se sei d'accordo, Armando.
1: Ma credo che... non lo so, è difficile trovare anche delle soluzioni, perché non è che poi ci sono. È difficile anche capire chi entra dentro lo spogliatoio e dice ragazzi questo non va, questo non va.
0: Testa accesa quando si entra nello spogliatoio.
1: Deve essere diverso. È proprio difficile da capire, manca qualcosa nella dirigenza e si sta patendo mese dopo mese. Spalletti ha fatto in effetti bene, adesso la butto lì, in effetti a livello di battuta, però ha firmato il rinnovo. Sembra che si sia addirittura spento qualcosa. Anche questo benedetto rinnovo, non lo so, io l'avrei visto più a fine stagione che farlo in effetti prima. Non aveva nessun bisogno di fare questo benedetto rinnovo. Vabbè, comunque, ognuno la vede a modo,
0: vabbè,
1: a
0: certo,
1: modo proprio.
0: Certo, ma secondo me è più un input a tutti i giocatori che scendono in campo. Sappiate
1: però
0: che...
1: l'input non c'è stato per nulla.
0: No, però sappiate che comunque, cioè, decide Spalletti e secondo me in determinati giocatori può servire. Poi ci sono tanti giocatori che hanno tirato la carretta tutto l'anno, penso. C'è un amico come Davide da Bologna che dice ma avete visto l'inesistenza di McKennie domenica? Ma io posso dirti anche delle prestazioni,
1: ha avuto un calo,
0: inflessioni,
1: non tanto domenica, ha avuto
0: ma
1: un
0: di
1: calo
0: Kalulu,
1: nelle ultime,
0: ma anche di Kalulu,
1: settimane, sì.
0: Ma sai, Kalulu, McKennie, gente che ha tirato la carretta tutto l'anno. Se sì, tu, e torniamo ai discorsi del mercato, se tu non hai le alternative valide, e questi devono giocare sempre, e fai 60 partite, 55 partite all'anno facendo sempre delle grandi cose, perché McKennie quest'anno, almeno fino adesso, ha fatto la miglior stagione da quando alla Juve, per assist, per gol. Kalulu è stato una pietra miliare, anzi, come dicevano quelli bravi, una pietra emiliana. Però la realtà è che non puoi giocare sempre con i soliti. Una grande squadra deve avere una rosa ampia con dei ricambi di valore, altrimenti ti trovi poi con giocatori che arrivano a fine aprile, a metà aprile, e non ne possono più. Ti leggo ancora questo messaggio. Buon pomeriggio Franco, continuo a sperare nella permanenza di Vlahovic, ci dice Terry, anche nella prossima stagione. No a cifre esagerate, ma c'è bisogno anche di Dujan. Contro Lecce bisogna vincere, mi fido poco di questa squadra. Temo che l'obiettivo Champions sia sfumato. Ragazzi, un po' di positività oggi, mamma mia, su, a te, ti saluto Terry, a te Ermanno. Diamo una sferzata di energia, su, ci sono 9 punti, bisogna vincere. La Juve ha il destino nelle proprie mani.
1: Bisogna, forza, in effetti vincere, credo che Lecce sia comunque oramai salvo. Quello dovrebbe dare
0: quasi
1: speranza, sì, perché non credo che la Cremonese possa poi rimontare, e speriamo bene.
0: Lecce tirerà alla morte per fare almeno 1 punto, mi pare evidente, però ragazzi, cioè, negli ultimi, no, nei prossimi 90 minuti, non proiettiamoci a Fiorentina e al derby, e se vuoi andare in Champions questa partita la devi vincere, punto. Ecco perché la tenuta psicologica, a parere mio, sarà molto molto molto importante. Dusan Vlahovic, Ermanno Vittorio, lo rinnova o no?
1: Ma io lo rinnoverei subito, non vedo altri attaccanti in pratica in giro, però bisogna oramai vedere se il suo staff avrà l'intenzione di rinnovare o no, perché è chiaro che se arrivano delle altre offerte vedranno, verificano, bisogna dirle le cose, se non ci saranno offerte, Juventus siamo qua, mettiamoci
0: al tavolo,
1: troviamo poi la soluzione.
0: Quindi quando ti vedo in sede,
1: secondo me bisognava comunque chiudere la questione prima, non adesso.
0: Quando ti vedo in sede,
1: più passano le settimane più diventa in effetti complicato.
0: Quando ti vedo in sede a controfirmare il contratto di Vlahovic, partiamo domani, facciamo così, abbiamo un minuto sì. e mezzo e facciamo il Lecce Juve in versione a Marcord.
1: Fu un ricordo veramente simpatico, bello. Domenica 27 aprile 1986 a Lecce, Juventus batte Lecce 3-2 e così diventa campione d'Italia per il 22esimo scudetto. La Juventus di Trapattoni scese in campo a Lecce con Tacconi, Favero, Cabrini, Bonini, Brio, Mauro, Laudrup, Serena, Platini e Briaschi. Fu una partita quasi a senso unico, nella ripresa gol...
0: C'era tanto vento, gol, tanto vento se ricordo
1: sì,
0: bene.
1: Sì, tanto vento, gol di Mauro, pareggio incredibile del Lecce, raddoppia però Cabrini, segna Serena ed è inutile il gol di Di Chiara per il Lecce sul finale di partita. Fu veramente una cosa bellissima, con un trionfo di tifo e di bandiere, tutto lo stadio era imbandierato e la Juventus festeggiò uno scudetto che solo 10 giorni prima era francamente impensabile, perché non dimentichiamo che Lecce vinse poi a Roma e Lecce era già retrocesso.
0: Eh sì, 2-3, quello era Lecce di Barba Spasculli. E ci ricordiamo anche l'ingegner Dino Viola, presidente romanista, giallorosso, che addirittura prima della partita fece un giro di campo trionfale e poi sappiamo com'è andata a finire. Ermanno,
1: a tale proposito, sì. Solamente 15 secondi, vai. 20 secondi. Volevo un ricordo di Beccalossi, perché comunque una persona al di là del calcio, al di là dei colori, veramente simpatica, e siamo veramente rimasti tutti dispiaciuti da questo. Racconto solamente un aneddoto velocissimo. Si parlò, io poi prendevo in effetti un pochino in giro perché spingevo su quello, e però sta Juve degli anni 70, a te Claudio Sala, Abruzzo, l'avete persa la nazionale. E lui disse, mannaggia, ma c'è proprio ragione, l'abbiamo in effetti persa, ma loro erano troppo forti. E anche in quello un complimento, sì, meritava la nazionale anche Beccalossi, ma gli altri erano troppo forti.
0: Becca è stato un grande giocatore, ma io l'ho conosciuto abbastanza bene, ci ho fatto un mucchio di trasmissioni. Becca era una persona incredibile, con una simpatia, una carica ironica,
1: con
0: delle battute. Mi manca da tempo, perché purtroppo il problema che ha avuto, insomma, lo aveva un pochino tenuto fuori dalle situazioni cosiddette quotidiane. E mi mancherà veramente tanto, perché Becca è stato assolutamente un grande e lo abbraccio forte. Ermanno,
1: un ricordo solamente
0: velocissimo, perché mi tagliano la testa dalla regia, dai, veloce.
1: Ok, però gli arbitri, speriamo che questa inchiesta sugli arbitri continui, vada avanti e che esca qualcosa di concreto. Siamo qui, aspettiamo.
0: E vediamo. Ermanno Vittorio, grazie come sempre, un abbraccio, alla prossima. Noi siamo in break, rimanete lì, torniamo subito.
2: Ieri e oggi.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio Serie A. L'ex commissario tecnico della nazionale Rino Gattuso potrebbe tornare in panchina già a partire dalla prossima stagione nel massimo campionato italiano. La prima candidata sarebbe il Torino, che avrebbe già pronta una proposta con tanto di durata del contratto. Il presidente Urbano Cairo avrebbe altri due nomi in lista: Ivan Juric, per cui si tratterebbe di un ritorno, e Daniele De Rossi. È stato sorteggiato il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Gli accoppiamenti sono Ravenna Cittadella, Potenza Campobasso Campobasso, Lecco Pianese, Renate Casarano e Salernitana Casertana. Andata domenica 10 maggio, ritorno a Campi Invertiti il 13 maggio. Il tennis, Matteo Berrettini eliminato dagli internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3 al termine di una partita caratterizzata dai tanti errori di Berrettini, che ha avuto una sola palla break a disposizione nel terzo game del primo set, ma senza riuscire a sfruttarla, cedendo però più volte nel proprio turno di servizio. Ancora tennis, sempre agli internazionali d'Italia di Roma, passa il turno Noemi Basiletti contro l'australiana Anja Tomljanovic, mentre Federico Cina saluta il torneo battuto dal belga Blocks. In campo anche Bellucci contro Burruciaga e nel pomeriggio Maestrelli contro Bautista Agut. Chiudiamo con il ciclismo. Anche la 109esima edizione del Giro d'Italia partirà dall'estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Sarà la 16esima partenza della storia fuori dai confini italiani, ripartenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, una costante recente, il Blockhaus in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano, il ritorno a Milano nella 15esima frazione, un'escursione in Svizzera, il Giau cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. Era l'ultima notizia, appuntamento alla prossima edizione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord ampie aperture su pianure, Alpi e Prealpi occidentali, ancora qualche temporale specie al pomeriggio su Alpi lombarde ed estremo nord-est. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro variabilità al mattino con ultimi sporadici fenomeni sulle Marche, più soleggiato dal pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud soleggiato ma con nubi alte stratificate in arrivo sulle isole maggiori e qualche piovasco serale sulla Sardegna. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera, nati per vincere. Ieri e oggi.
0: Eccoci rientrati. Allora, due notizie, ascoltate bene. Innanzitutto avevo anticipato chiaramente la conferenza di domani, è arrivato l'orario ufficiale adesso, quindi domani mattina 11.45 conferenza di Luciano Spalletti, perché poi chiaramente nel pomeriggio la Juve si preparerà, partirà per Lecce, dormirà direttamente nella città salentina per poi giocare la partita sabato. E altra notizia, lo sapete ormai, evento aperitivo di Radio Bianconera del 29 maggio. Per avere tutte le informazioni, grazie a, ovviamente al nostro tecnico di fiducia Manuel, che lo mette in sovraimpressione, potete scrivere a questa mail, cioè eventi@radiobianconera.com, e riceverete tutte le informazioni per partecipare al raduno di Radio Bianconera al Jay Hotel. Venerdì 29 maggio, ovviamente, vi aspettiamo tutti quanti, partecipate numerosi e, ripeto, eventi@radiobianconera.com, questa è la mail di riferimento per chiedere informazioni e ovviamente tutti i dettagli. Siamo debitori, caro Manuel, di un mucchio di vocali, quindi andiamo ad ascoltarne qualcuno. Via, si parte.
6: Ciao grandissimi, buonasera, Max 76 da Roma.
0: Ciao Max.
6: Adesso ho positivo, gliela famo, non sarà facile, però gliela famo. Sempre, sempre, fino alla fine, forza Juve. Credo un grande Dusan Vlahovic queste ultime tre, ci aiuta lui, dai, con gol partita secco.
0: Mi piace.
6: Passiamo sempre in vantaggio, dai. Sempre fino alla fine, forza Juve. Dai, dai, dai.
0: Dai, dai, gliela famo, mi piace. Forza, così, con questo trend positivo. Altro vocale, via.
7: Scusami, San Antonio, bisogna pure evitare di portare uno come Cambiaso, che formula quelle frasi in questo momento di dubbio, pulizie nel calcio, sarebbe da indagine proprio.
0: No, da indagine no, però una società forte evita che i propri tesserati dicano mi prendo la responsabilità di ciò che dico, delle stupidate, mi pare evidente. Puoi anche omettere certe cose. È ovvio che la Juve nelle ultime tre deve fare 9 punti, ma dopo una partita come hai disputato, come non hai disputato contro il Verona, evitiamo certe cose. Altro vocale, via.
8: Franco, buon pomeriggio.
0: Ciao,
8: Francesco,
0: buon pomeriggio. Ciao Francesco.
8: Velocemente, non so se siete d'accordo tu e il tuo ospite, però secondo me la corsa è sul Milan, perché la Roma è lanciatissima, l'attacco va a mille, il Milan lo vedo in difficoltà come se non più di noi, e forse la corsa è proprio sul Milan. Che ne pensate?
0: Guarda, io in questo momento qui non saprei dirti su chi bisogna fare la corsa. Qui devi fare 9 punti, basta. Poi se qualcuno pensa che la corsa sia sul Milan, qualcuno pensa sul Napoli, qualcuno pensa sulla Roma, non lo so, a me basta fare 9 punti e andare in Champions. Ci sono troppe dinamiche, troppi incroci peculiari e particolari che, come abbiamo visto nelle ultime settimane, possono veramente portare a degli sconvolgimenti totali della classifica. Viking Juve Isola d'Elba dice: ciao, peccato per la partita contro il Verona, ma io non affosso la mia squadra. Tranquilli, ma con la tensione giusta, dobbiamo crederci sempre. Se avessimo avuto Dujan e Arek al posto di Devite o Bendà, saremmo lassù. Però non è andata così. Cristian a Campobasso, grande Varisto, conosciuto anni fa a Campitello Matese in provincia di Campobasso, lavoravo nell'hotel e lui aveva una scuola calcio, devo dire che era una persona squisita, educata e spiritosa. Concordo assolutamente. Poi Aldo da Montreal dice: ciao Franco, sì, la Juve le deve vincere tutte, ma anche la Roma e il Como lo devono fare, mi sembra più difficile per loro che per noi, perciò restiamo tutti un pochino più positivi. Bisogna rimanere positivi e dobbiamo guardare a noi, poi se gli inseguitori saranno più bravi, ai noi ammetteremo il tutto. Nicola Penta, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a te e ai nostri grandi amici juventini, che in questo momento sono tutti in sofferenza, ahimè.
0: E anche, posso dirti, discretamente infuriati, ha ragione. Nicola, tu eri allo Stadium, hai visto dal vivo Juve Verona, io lascio a te l'abbrivio.
9: Ma guarda, purtroppo quello che ho visto io l'hanno visto tutti i 40 e passa.
0: Anche chi era a casa, Nicola, purtroppo.
9: Per cui io veramente non ho imprecato fino a un certo punto per gli errori tecnici che continuano, che magari a molti sono sfuggiti, però sai che io sono molto attento, certo. Io ho visto Thuram fare degli stop a 3 metri che non sono tollerabili per un calciatore che gioca in Serie A, anche se va ricordato che oggi il livello della Serie A italiano purtroppo è
0: basso.
9: Questo,
0: certo.
9: È bassissimo. Ci sono dei giocatori che io ho visto nel Parma, ma anche in altre società, che non possono, cioè,
0: una volta non avrebbero neanche,
9: ma non avrebbero neanche
0: manco giocato
9: in B,
0: esatto.
9: neanche in B.
0: La realtà
9: oggi il livello è quello,
0: sì.
9: Il livello è quello, purtroppo. E la cosa che fa più male a tutti i tifosi juventini è vederli nella propria squadra,
0: certo.
9: Cioè, con tutto il rispetto di Thuram, io col papà, figuriamoci, è stato un idolo per tutti noi tifosi juventini, e non solo, visto quello che ha vinto anche con la nazionale. Però se noi andiamo avanti con i Thuram, con altri calciatori,
0: gli dico io, David,
9: Openda, perché se no siamo sempre lì, non andiamo da nessuna parte. E se continuiamo ancora a leggere i giornali, e io a sto punto mi chiedo, ma chi gliele dà queste notizie su Colomani? Ma Colomani dove? Ma dove vai con Colomani? Vai a lottare ancora l'anno prossimo per arrivare quinto con Colomani? Cioè qui c'è da fare piazza pulita, io lo devo dire chiaro e tondo, perché la gente mi chiede questo, mi dice: quando parli, anche quando sei con certe persone, tu sai con chi mi riferisco,
0: certo,
9: come domenica scorsa, io sono stato non chiaro, di più, ed erano tutti dalla mia, tutti quelli che erano con me quel giorno.
0: Posso quindi farti una battuta, Nicola? Anche il signore che avevi alla tua destra, che io ho visto, che tu chiami il signor Algoritmo?
9: Beh, lui sicuramente non
0: stiamo parlando ovviamente di Daniel Comolli,
9: certo, lui non era d'accordo sicuramente con le mie imprecazioni, però guardandolo era in evidente stato di shock.
0: Ci credo,
9: perché
0: ci
9: è
0: credo.
9: Evidente che è farina del suo sacco. Allora, io oggi ti dico la verità, vista la situazione non ci penserei un attimo a fare un passo indietro, fossi in lui. Cioè io mi dimetterei, però ognuno, sai, qui è una formazione di educazione che si ha nella vita, no? Ognuno di noi ha una forma di educazione, come quando uno viene chiamato a fare un lavoro di cui non conosce l'argomento e dice sì, lo faccio purché guadagno. No, l'educazione fa sì che tu possa rifiutare quella tipo di proposta, proprio perché non è il guadagno che giustifica la tua competenza, è il contrario. Tu devi essere competente e poi da lì si giustifica il guadagno.
0: E quindi tu comprendi in questo discorso anche delle eventuali dimissioni, mi pare di capire.
9: Ma io ripeto, se fossi in lui, ma questo lo dico senza voler, che nella vita si sbaglia, voglio dire, non è. Poi nella vita è evidente che se io do la mia macchina a un ubriaco che va a sbattere, la colpa è la mia, e quindi non è dell'ubriaco, purtroppo. Ogni riferimento è puramente casuale, per cui è evidente che oggi, vista la situazione, uno dovrebbe dire, con la buona educazione, dovrebbe dire: cari signori, guardate, io non sono all'altezza, faccio un passo indietro.
0: Ma anche Ottolini, basta,
9: queste persone non fanno bene alla Juventus, sono persone che vanno allontanate dalla Juventus. Così come basta con Pinsoglio, basta con Perin, gente che guadagna dei soldi per fare i tifosi. Ma allora ci vado io a fare il tifoso in panchina. Che bisogno c'è di prendere Pinsoglio? Poi, bruttissima scena.
0: Che tu hai visto personalmente.
9: L'ho visto in diretta di Spalletti, mister Spalletti, che a un certo punto ha detto: oh, basta, dai, torna in panchina, basta, non c'è bisogno che vieni qui a fare... Cioè, cose veramente brutte da Juventus, non va bene, questa gente non è più, devono andarsene dalla Juventus. Io spero che
0: non Spalletti ovviamente,
9: no,
0: Nicola.
9: Spalletti io l'ho visto, mi dispiace anche lui, però ha un po' esagerato in questo scontro con l'allenatore,
0: la tensione della partita.
9: Però l'allenatore della Juventus non può sempre beccarsi con l'allenatore della squadra avversaria, ma lascia perdere, ma fregatene. Tu sei alla Juve, lui è in una società che è retrocessa, ma lascialo dire, ma lascialo sbraitare, ma che te frega, pensa alla Juventus, gli direi io a Spalletti,
0: certo.
9: Forse un giorno lo incontrerò, anzi sicuramente lo incontrerò e glielo dirò, come quando lo incontrai a un raduno degli arbitri, a una premiazione, quando lui era uscente dal Napoli, che gli chiesi: ma verrai mai alla Juventus? E lui mi disse: no, perché sono marchiato, e mi fece vedere il tatuaggio che c'ha sul braccio.
0: Quindi io
9: come vedi, dico le cose come stanno, senza paura di essere smentito. Okay, perché le vivo personalmente.
0: Ma infatti personalmente. Non è un caso che tu sia ospite fisso qui il giovedì e che insomma tu ci dia tante perle. Torniamo subito alla Juve, però volevo chiederti questo: si è diffusa negli ultimi giorni un'indiscrezione, cioè entro il 20 giugno dovrebbe arrivare la sentenza del Tribunale di Giustizia Europeo nei confronti di Andrea Agnelli. Hai delle notizie in merito oppure sono solamente indiscrezioni fuoriuscite che non trovano conferma alcuna?
9: Ma guarda, le indiscrezioni le ho avute anch'io. però prima di dire una cosa, sai, mi conosci ufficialmente,
0: aspettiamo.
9: Oggi non me la sento, io direi di aspettare, ma siamo vicinissimi perché, come abbiamo già detto tante volte,
0: assolutamente sì,
9: era la primavera prima dell'estate, quindi se arriviamo magari estate
0: un po' lunghi, certo,
9: appena iniziata, perché 6 giugno, diciamo che l'estate inizia a giugno, e quindi vediamo, ma io sono ottimista, come ti ho sempre detto, quando mi fai le domande sulle partite ti dico sono ottimista o sono pessimista, qui io ti ho sempre detto che sono molto ottimista, perché mi fido
0: anche
9: di DuPont, seccamente.
0: Anche io sono molto ottimista, però è logico dover aspettare
9: il verdetto. Permettimi di uscire un po' fuori dall'argomento. Io vorrei ricordare l'amico Evaristo, perché con lui avevo un bel rapporto. È stato mio compagno in tante trasmissioni televisive dove
0: anche
9: parlava
0: io,
9: evidentemente, di calciopoli.
0: Certo.
9: E da interista ha sempre sostenuto, con me presente, che era una vicenda distorta e dove lui non vedeva le responsabilità. Me l'ha sempre detto, me l'ha sempre riconosciuto, della Juventus. Quindi, a parte questo, io poi ho avuto a che fare con lui anche perché in alcune partite organizzate da me, partite benefiche, l'ho sempre chiamato, è sempre
0: certo,
9: stato con me, insomma avevo un bel rapporto con lui, e quindi mi ha toccato molto, anche perché l'ultimo messaggio che gliel'ho mandato, guardavo nel telefono ad aprile dell'anno scorso e lui non mi ha risposto, evidentemente stava già male.
0: Sì.
9: Ecco, questo volevo un attimo ricordarlo, perché è una bravissima persona, un grandissimo giocatore. È stato veramente uno dei pochi talenti che l'Italia ha sfornato, perché non abbiamo avuti tantissimi, ma lui è dei numeri 10, è uno di quelli da ricordare sempre, anche se molte volte giocava con l'otto, però io lo vedo come uno di quei giocatori alla Baggio, alla Platini, giocatori che sono passati, no, nelle varie squadre italiane. Ecco, Beccalossi era uno di quei giocatori.
0: Straconcordo con te, ho dato il mio contributo ieri, ne abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, anche io ho fatto un ricordo di Evaristo, l'ho conosciuto, abbiamo fatto tante trasmissioni assieme, una persona di una trasparenza, di una pulizia, di una simpatia e di un'ironia e battuta pronta,
9: certo,
0: incredibile,
9: sì,
0: incredibile,
9: sì.
0: E devo dirti, non voglio essere retorico, ma a me manca da tempo e mi mancherà per sempre, ma mi pare di aver capito anche a te, Nicola.
9: Assolutamente, sì.
0: Torniamo sulla Juve, questa è una squadra che ogni volta che si trova lì per spiccare il volo, per decollare, crolla. Con i 3 punti contro il Verona la Juve avrebbe raggiunto il Milan, avrebbe sicuramente creato molto meno entusiasmo negli inseguitori, invece adesso pronti via ti trovi la Roma a un punto e sono problemi, perché dovrai necessariamente e obbligatoriamente vincere le ultime 3 gare per avere con sicurezza un posto in Champions, altrimenti saranno veramente problemi inenarrabili. A te.
9: Padroni del nostro destino. È evidente però che un messaggio che mi è arrivato l'altro ieri da un allenatore, amico mio, un allenatore di Serie A,
0: che non citiamo ovviamente,
9: che non posso citare,
0: assolutamente,
9: evidentemente, perché mi ha impedito di
0: ma ci mancherebbe altro,
9: però mi ha scritto che secondo lui alcune responsabilità sono da attribuire anche all'allenatore nella settimana in cui è stata preparata, diciamo, questa partita
0: Juve Verona.
9: Quindi certo, la tensione che si doveva avere per questa partita doveva essere una tensione come una finale di Champions, perché sono le partite più scorbutiche. Quando ricordiamo il Lecce a Roma, dove noi abbiamo festeggiato, ma il Lecce era retrocesso.
0: Barbas e Pasculli,
9: bravissimo, 3-2 in casa, e la Roma perse lo scudetto a vantaggio chiaramente
0: del con Dino Viola, cui, presidente della Roma, che prima della partita aveva fatto il giro d'onore salutando il popolo romanista in tripudio.
9: Ecco, quindi, siccome ci sono stati, diciamo, questi eventi negativi, io dico sempre, ma prendiamo atto di quello che è successo, no? Lo
0: certo,
9: storico serve, la storia insegna.
0: Altro
9: quindi,
0: che,
9: siccome è già successo ad altri, ma perché noi non dobbiamo prevedere che possa succedere anche a noi? Quindi cerchiamo di farci trovare pronti, e io ti dico la verità, che quando li ho visti entrare in campo non ho visto la cattiveria, non ho visto dobbiamo vincere a tutti i costi, ho visto una superficialità come Bremer che ha fatto quell'appoggio a Kalulu che ha causato il gol.
0: Una cavolata epocale proprio.
9: Capisci che quando tu sei superficiale, purtroppo
0: quello succede. Certo.
9: Succede da un grande campione come Bremer, certo. Per cui oggi, vedendo anche il calendario delle altre, perché ho guardato attentamente, il calendario più brutto ce l'abbiamo noi,
0: sì, sì.
9: Perché comunque Fiorentina e Torino, a parte Lecce, che comunque non sarà sempre.
0: No, tutt'altro.
9: Ma Fiorentina e Torino saranno due ossi duri. La Roma c'ha il derby, che oggi è duro, perché la Lazio oggi è in forma,
0: vero.
9: È molto in forma, quindi sarà un derby molto tirato. Perché, ripeto, a me il Como oggi, poi magari sarò smentito, però io ho più paura della Roma che del Como.
0: Anche perché hai la Roma assolutamente come diretta inseguitrice in questo momento, mi pare,
9: però,
0: evidente.
9: Però abbiamo, c'è un però, e si chiama rosso-nero questo però, che è il Milan.
0: Certo.
9: Perché il Milan in questa situazione potrebbe rientrare nella lotta, e quindi ci sarebbero due posti. Allora a quel punto, se il Milan dovesse perdere anche domenica, perché il Milan che ho visto io l'altro giorno
0: male.
9: È una squadra
0: molto
9: che può
0: male.
9: Perdere con tutti.
0: Sì, sì,
9: con
0: concordo.
9: Tutti. Allora, se però è brutto anche fare i conti sugli altri, perché questa è una cosa,
0: certo,
9: che io non ho mai detto. Però oggi, vista la situazione, insomma, vita mia, morte tua, ci guardo.
0: Evidente.
9: Di conseguenza dico, se il Milan non dovesse vincere e noi dovessimo vincere a Lecce, probabilmente avremmo più possibilità rispetto ad oggi di andare in Champions, perché oggi ti dico, oggi si sono dimezzate con quei due punti col Verona. Oggi purtroppo siamo, e la Roma gasata, perché
0: chiaramente,
9: la Roma chiaramente si è caricata da quel,
0: certo,
9: risultato giocando dopo, no?
0: Ecco, certo.
9: Per cui oggi ti dico, la vedo un po' così, fermo restando il fatto che comunque abbiamo una squadra che può vincere tutte e tre le partite tranquillamente, eh?
0: Sì, mi augurerei tranquillamente, non so poi quanto tranquillamente. Tu pensa, facendo i tre punti col Verona, tu avevi appaiato il Milan e lì davvero rimettevi in gioco il Milan stesso, no? Però ormai è andata così e non resta nient'altro da fare con tre vittorie, da lì non si scappa.
9: L'importante è essere padroni del proprio destino.
0: Sì, sì,
9: poi,
0: questo sì, questo
9: gli altri
0: sì.
9: Sono più bravi.
0: Certo, si applaudiranno gli avversari, questo è evidente. Ne abbiamo parlato in privato, io ne ho parlato anche qui in radio. È incredibile, io dopo la partita, ma già durante la partita Juve-Verona, come in altre gare precedenti della Juve, facevo questa considerazione: è incredibile che una squadra come la Juventus non abbia dei tiratori da fuori, perché le partite come quella contro gli Scaligeri le puoi risolvere con un tiro da fuori che va nel set, che viene deviato, rimpallato, il centravanti si trova solo un appoggio sotto misura. La Juve non ha nemmeno dei giocatori in grado di tirare dai 25 metri. E questo è inaccettabile, Nicola, per chi conosce la Juve e l'ha vissuta come l'abbiamo vissuta noi. A te.
9: Allora, inaccettabile sicuramente. Però qui ci sono delle responsabilità, evidentemente,
0: certo,
9: in parte. Allora, responsabilità di chi costruisce la squadra,
0: chiaro,
9: che deve individuare quel tipo di calciatori che tirano da fuori area, che abbiano questa freccia nel proprio arco, che una volta aveva Locatelli, perché Locatelli era un tiratore, io domenica lo vedevo, non tirava mai. Allora non vorrei che sia anche un discorso tattico da parte dell'allenatore, che magari vuole sempre questo sviluppo sulle fasce, perché alla fine noi pensiamo, con Seisau che salta l'uomo, palla in mezzo, prima o poi qualcuno la mette dentro. Ma il problema è che quel qualcuno non c'è. A metterla dentro.
0: Quello fatto.
9: Quindi con Seisau, che è stato devastante domenica, ancora una volta, gioca da solo. Ildiz, ti ho spiegato che la situazione non è bellissima, anche se non possiamo entrare.
0: Speriamo possa recuperare al meglio. Oggi si è allenato in gruppo, ecco, come Dusan Vlahovic, dovrebbe partire titolare a Lecce.
9: Ecco, Dusan Vlahovic, mi dai l'assist. Caro Dusan, io spero che tu possa trovare una squadra all'estero, perché un Dusan Vlahovic che a me per quanto riguarda la mia persona non mi interessa. Quindi io spero che ci sia un sostituto, spero che questa telenovela contratto sì, perché anche oggi i giornali dicono sì, no, vuole andare all'estero. Basta, cambiamo. Bisogna voltare pagina. Nella storia della Juventus è sempre successo. Bisogna voltare pagina, cambiamo pagina. Prendiamo un centravanti giovane, forte, promettente, che costi. D'altronde la Juventus non può prendere giocatori che non costano. Non è il Verona, con tutto il rispetto del Verona. La Juventus deve prendere, allora Osimhen è l'unico giocatore in questo momento sulla faccia della terra, esclusi altri, perché è troppo facile dire Harry Kane
0: Haaland. Lo dovevi prendere all'epoca, quando era venuto a vedere le strutture della Continasso, allora sì.
9: Esattamente. Qui una grande squadra oggi acquista Osimhen e fa il contratto a Lewandowski, a presenza. Gli fa un contratto, perché Lewandowski nel Barcellona gioca ormai spezzoni di partita.
0: Certo.
9: Quindi oggi io direi, caro Lewandowski, io ti prendo e ti do quanto vuoi, ti do quello che vuoi, però non ti assicuri il posto titolare, perché
0: chiaramente,
9: quindi ti faccio giocare le partite di Champion, perché tu in Champion c'hai una marcia in più. Però oggi questi sono i giocatori da portare a casa la Juventus. Non è che ancora parliamo di Colomboigny, poi leggo altri nomi che non voglio neanche commentare, cioè, no?
0: Li commenteremo in fase di mercato, perché sarà una lunga
9: piuttosto. Ho letto di questo scambio che noi avevamo già ipotizzato mesi fa, quando parlammo di Gasperini e di Cobb Miner.
0: Sì, certo.
9: Io dissi che effettivamente io, che ho un amico carissimo a Roma, nella Roma, me ne ha parlato proprio ieri sera e mi ha detto che Gasperini vorrebbe Cobb Miner. Quindi secondo me quella voce lì è una voce che
0: quindi
9: è
0: indica
9: fondata
0: alla corte bianconera e Cobb Miners nella capitale.
9: Perché indica è un ottimo difensore. Assolutamente. Quindi iniziamo a mettere su peso, a mettere su cattiveria, sono quei giocatori. Io non lo so, però, se la Roma
0: questo lo vedremo, Nicola.
9: Perché è facile dire lo scambio, ma dopo bisogna che quell'altro sia d'accordo.
0: È molto più un vociferare giornalistico che vicino alla realtà. Poi vedremo se si concretizzerà.
9: È molto più facile che Cobb Miners vada a Roma,
0: alla corte di Gasperini. Su questo concordo. Nicola, siamo arrivati al termine, ma tu sai, non puoi esimerti da dirmi sensazioni come in quel di Lecce.
9: Allora, prima permettimi di fare i complimenti all'unico allenatore italiano che vincerà quest'anno, che è Farioni con il Porto.
0: Sì.
9: Quindi bisogna, ecco, tu pensa, un allenatore italiano che comunque l'anno scorso ha perso,
0: che non ha mai allenato in Italia, tra l'altro.
9: Che non ha mai allenato in Italia, va a vincere, e quindi facciamogli i complimenti. Per quanto riguarda domenica, io sono convinto che domenica ci sarà una grandissima prova ancora di Conceição e Vlahović partirà dall'inizio, per cui noi andremo a vincere a Lecce.
0: Molto bene, saremo qui giovedì prossimo a fare tutte le considerazioni relative. Nicola Penta, grazie come sempre, un abbraccio.
9: Un abbraccio a te e a tutti i nostri tifosi juventini.
0: Ciao Nicola, siamo arrivati al termine, ovviamente rimanete su Radio Bianconera, noi ci rivediamo qui il prossimo martedì, e giovedì prossimo, lo dico subito, sarà una puntata più lunga, ma avremo modo e tempo di farla. ha segnato la Juve. Rimanete su Radio Bianconera, buon pomeriggio, ciao.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
10: Radio Bianconera Time.
11: Radio Bianconera.
10: Sono le 16 e 2 minuti.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV. Al termine del colloquio tra il pontefice e Rubio, il Dipartimento di Stato USA ha parlato di relazioni solide con la Santa Sede, con la quale gli Stati Uniti condividono l'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Secondo una fonte americana sentita dall'agenzia AFP, l'incontro è stato amichevole e costruttivo. Domani è previsto l'incontro con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
12: Il Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato nella notte con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al termine della riunione del Consiglio dei Ministri per la Sicurezza Pubblica. Lo riporta Inet. La convocazione del Consiglio dei Ministri e il colloquio tra i due leader si sono svolti in un contesto di notizie di progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran per un accordo che ponga fine alla guerra.
13: Ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella a Campobasso. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, di 15 anni, morte a fine dicembre per avvelenamento da ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. È quanto emerge da fonti investigative, come riporta l'agenzia di stampa La Press, mentre proseguono in questura a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Larino.
12: Un'assistente di volo della KLM è ricoverata con lievi sintomi di antivirus dopo essere risultata positiva a un test ad Amsterdam. La hostess, secondo le prime ricostruzioni, era entrata in contatto con una donna olandese che era stata fatta scendere a causa delle sue condizioni di salute proprio da un aereo della compagnia KLM diretto da Johannesburg ad Amsterdam lo scorso 25 aprile. La passeggera, così come il marito, è deceduta. A dichiararlo un portavoce del Ministero della Salute dei Paesi Bassi, le autorità sanitarie stanno ora tentando di rintracciare a scopo precauzionale tutte le persone che si erano imbarcate su quel volo.
13: Le risposte parziali finora fornite dall'Interpol alla Procura Generale di Milano non sono tali da comportare una modifica nel parere trasmesso al Ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti, condannata per il caso Ruby e Rimborsopoli. Lo si apprende da fonti inquirenti. Allo stato, gli ulteriori approfondimenti confermano gli elementi forniti dalla difesa dell'ex consigliera regionale e la correttezza della decisione assunta nei mesi scorsi, poi messa in discussione con l'inchiesta del Fatto Quotidiano.
12: La Serie A, da domani il turno 36, sarà aperto da Torino-Sassuolo alle 20.45, sabato alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20.45 la sfida importantissima tra Lecce, in piena lotta salvezza, e la Juventus, in cerca di punti Champions. Domenica alle 12.30 Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20.45 Milan-Atalanta. Altra gara decisiva, lunedì alle 20.45 Napoli-Bologna.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
14: Buon pomeriggio, buon giovedì 7 maggio, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia. Manu, hai guardato la Next Gen, il primo tempo della Next Gen e poi il Paris Saint-Germain-Bayern?
15: Assolutamente no.
14: No, lo so, è per quello che ho aperto così la trasmissione. Io non l'ho visto un minuto di Bayern-Paris Saint-Germain, quindi non mi chiedete nulla perché ero ad Alessandria. Peccato, sono molto dispiaciuto, ragazzi, sono molto dispiaciuto per la Next Gen, perché aveva la possibilità di andare a giocare all'Allianz Stadium, poteva secondo me battere serenamente la Pianese, però ha giocato quelle partite che proprio per una squadra giovane, una squadra ancora da farsi da un punto di vista dell'esperienza sono difficilissime, tutte dietro la linea della palla, concedevano solo il fraseggio dei tre difensori centrali, appena poi invece il pallone scappava un attimo dai piedi di qualsiasi giocatore della Juve, pronti a pressare, a spaccare l'azione, non c'è mai stato ritmo, non c'è mai stata velocità, non sono mai riusciti a creare qualcosa se non all'ultimo minuto con Savio, dove potevano veramente poi fare 1-1 e passare il turno. Peccato, chi ha visto magari per la prima volta la Next Gen ieri avrà detto ma a livello basso, no? Purtroppo con la Pianese la Juventus ha sempre sofferto, non è mai riuscita a fare male, non è mai riuscita a segnare, quindi sostanzialmente ha sempre fatto fatica. Quando fai fatica poi basta un episodio, un tiro da fuori, ha sbloccato la partita. Poi il 2-0 sostanzialmente è stata una conseguenza di una Juventus tutta in avanti per cercare di pareggiare e passare il turno, quindi quello non è mai un problema. Però peccato, perché insomma vivere una giornata allo Stadium per la Next Gen, i playoff di Lega Pro, io credo che la Juventus quest'anno volesse provare a fare qualcosa di straordinario. Non dico la B, però arrivare veramente avanti, questo non cambia il livello della stagione della squadra di Brambilla, non cambia, bravissimi. Io credo che poi adesso tanti sono arrivati a fine ciclo, quindi ci sarà poi un cambio generazionale, bisognerà capire se Brambilla resterà, lui ha ancora un anno di contratto. Io credo che la volontà da parte di Juve e dell'allenatore sia quella di andare avanti, però è ovvio che se dovesse arrivare un'offerta dalla Serie B, Brambilla potrebbe pensarci, ed è un allenatore talmente bravo che potrebbe arrivare un'offerta alla Serie B, però io credo che alla fine possa restare, continuare il suo lavoro alla Juventus, lui sta benissimo qua, lui è al centro di questo progetto, ha un rapporto fantastico con Claudio Chiellini, quindi io credo che possa restare, però bisognerà capire, tanti invece andranno via da Faticanti, che verrà poi riscattato da Lecce e poi andrà via, credo Pucca, Gil dovrà fare un'esperienza, insomma tanti giocatori magari lasceranno la Juventus, si dovrà ripartire, però peccato perché c'era una grande occasione quella di poter giocare all'Allianz Stadium. Ma andiamo nella redazione del Tutto Sport con Cristiano Corbo, ciao Cri!
16: Ciao Cami, un saluto a tutti.
14: Allora, fammi un recap della serata di ieri sera. Io, grande fan del soldatino di Livio, però purtroppo dovevo lavorare, quindi non sono potuto venire.
16: Lo so. Purtroppo anche per il risultato, complimenti anche a mister Birindelli. E tra l'altro ne parlavo anche proprio con Di Livio, mi ha detto occhio, perché è un allenatore molto sottovalutato e secondo lui farà una grande carriera anche in panchina. È stata una serata di emozioni forti, era molto emozionato anche lo stesso Di Livio. Do un po' di contesto, come sempre ci siamo ritrovati da Edit in piazza Teresa Noce a Torino per il live podcast Ti ricordi quella Champions, 30 anni dopo la vittoria della Juventus, l'ultima vittoria della Juventus in Champions League. Abbiamo ricordato naturalmente la finale di Roma, abbiamo ricordato quel gruppo meraviglioso, abbiamo ricordato quindi anche tanto Luca Vialli, l'avvocato Agnelli, insomma abbiamo respirato come sempre tanta juventinità. E non spoilerò, perché poi domani, sull'edizione di domani del quotidiano, uscirà l'intervista integrale alle 14, invece ci sarà tutta la parte registrata sul nostro canale YouTube, però ci sono davvero tanti aneddoti, quasi a livello di Tacchinardi. Tu c'eri quella sera, Tacchinardi,
14: sì,
16: mi ha sfornati, sì, almeno una quarantina in 40 minuti. Di Livio ci è andato giù pesante, chiaramente con il suo modo di raccontarli, che già solo quello vale il prezzo del biglietto. E poi chiuderemo il 15 con Ferrara.
14: Sì, tra l'altro amicissimi di Livio e Ferrara, amicissimi. Volevo chiederti, Cri, mi hanno fatto questa domanda legata proprio al vostro podcast, di quelli che hai intervistato, no, in tutte queste serate, chi è secondo te quello che è più a suo agio nel racconto, più spigliato, che riesce a dimostrarti un senso di appartenenza importante, un legame con la Juve? Io so che tu hai un grande rapporto con Tacchinardi, quindi facciamo escluso Tacchinardi, ecco, mettiamola
16: allora,
14: così.
16: Allora mi metti in difficoltà, ma ti dico il giocatore che mi ha sorpreso di più, ma perché lo conoscevo meno, perché non l'avevo sentito mai prima, l'ho conosciuto stesso quel giorno, ed è Angelo Peruzzi. Angelo Peruzzi, io pensavo fosse un po' più complicato da schiudere, invece è partito ed è andato come un treno. Credo sia stata una delle serate più belle di queste che abbiamo organizzato con Fondazione Venezio e Banca del Piemonte. Però mi aspetto tanto anche da Ferrara, sia perché Ferrara, lo sappiamo, ha tempi televisivi, sia perché oggettivamente Ferrara ha tantissimo da raccontare. Lui era, credo, al pari di Luca Viale in termini di leadership, di parte fondamentale proprio di quel gruppo. Altri magari erano più giovani, oppure erano considerati un po' più di passaggio. Ferrara le ha

0: Sì, la sento totalmente mia. La sento totalmente mia perché i giocatori su quel palco poi hanno raccontato i valori di quella Juve, valori che naturalmente io ho sempre pensato che potessero appartenere alla Juventus, ma raccontato da loro è diverso e sono valori che poi alla fine tu inconsciamente scegli da bambino e che da adulto poi speri sempre che ti possano rappresentare in qualche modo o in toto. E i valori che hanno raccontato quei giocatori, raccontando sì una vittoria, quindi un lieto fine, ma raccontando anche una stagione, quella lì 95-96, che ad esempio non è che si chiuda con uno scudetto, c'è la gioia immensa di Roma, ma c'è anche un cammino altalenante in campionato, un cammino che loro però non hanno dimenticato perché si sentivano davvero i più forti al mondo e quello scudetto verso lì lo considerano anche un'occasione un po' persa. Ecco, il fatto di ricominciare a lavorare, di fare di tutto pur di portare a casa il risultato, quello è un insegnamento che la Juve ha sempre dato negli anni e raccontato da loro, veramente vale il doppio.
1: Sì, è una cosa che ho percepito anch'io. Poi hanno un... Non lo so, io li vedo a livello anche comunicativo, quindi molto diversi dai giocatori attuali, no? Da quelli che vediamo adesso nel modo di comunicare, nel raccontare. Adesso sono quasi dei robot, cioè tutti pronti, sanno cosa dire, come dire e quanto spingere o invece giocare in difesa. Invece... non lo so, Ravanelli, Tacchinardi, Torricelli, Peruzzi, sono tutti giocatori che ti hanno raccontato qualcosa, ma anche qualcosa proprio di viscerale, dei loro ricordi che ora probabilmente nessuno vorrebbe raccontare, o quantomeno solo passati molti, molti anni, forse.
0: Sì, hanno davvero aperto il loro cuore, ma il vero spettacolo, aggiungo, è vederli interagire prima e dopo l'intervento sul palco con i tifosi. Dai tifosi lo sai, no, piove un po' di tutto, cioè nel senso, ti ricordi quando ci siamo visti a Bellaria nel 97, aneddoti del genere, e loro sono lì che rispondono prontamente, che hanno un coinvolgimento diretto. E non è scontato, e soprattutto poi lo vediamo appunto come dicevi oggi, con i giocatori di oggi è molto difficile costruire quel tipo di dialogo. Quei giocatori lì si vede che stavano tanto per strada, stavano tanto per in giro per la città, avevano un contatto umano che naturalmente poi col tempo si è perso, sia perché le società si sono sempre più chiuse, sia perché poi anche i tempi banalmente sono cambiati.
1: Sì. Cri, invece, che cosa abbiamo combinato sabato? Io sono ancora avvelenato.
0: L'hanno fatta grossa e soprattutto quello, diciamo, non era il match point, però era un set point che ti avvicinava, anzi, era una palla break che ti avvicinava al match point. E si vede che ci sono gli internazionali di Roma.
1: Eh sì, e mai come quest'anno ci sono solo italiani, quindi
0: Esatto,
1: se
0: sì.
1: veramente sembra un torneo solo nazionale, però io sono avvelenato e ho trovato una spiegazione perché poi sono andato anche a farmi male, sono andato a guardare i giocatori presenti attualmente di quel Juve Salernitana 1-1. Quindi onestamente ho visto che ce ne sono tanti che sono importanti: Cambiaso, Locatelli, Bremer, Vlahovic, Miretti, Yildiz, McKennie, cioè tutti, Perin, Gatti, tutti i giocatori che vengono considerati leader. Escludo un attimo Yildiz, che con la Salernitana era un ragazzino che si
0: Certo.
1: approcciava per la prima volta alla Juventus, per la prima volta alla Juventus, invece gli altri, insomma, forse il problema è proprio quello, che da anni non riescono mai a fare il salto di qualità.
0: Ah, per me la Juve ha fallito totalmente il ricambio generazionale, in termini proprio di leadership, come dicevi tu. Ha messo la squadra in mano a giocatori che non sono maturati, non sono cresciuti dal punto di vista proprio della gestione dei momenti. Del resto Spalletti poi dice sempre quella frase lì: dobbiamo crescere nel capire i momenti della partita. Del resto Spalletti chiede over 30 per il prossimo mercato, che sono più difficili anche da prendere e poi sono praticamente impossibili da cedere. Però la mancanza della Juve

0: ormai è palese, è quella roba lì. Non c'è un giocatore in grado di prendere il pallone nei momenti complicati, non c'è un giocatore che effettivamente possa deciderla anche solo con un guizzo. È vero che nell'ultimo periodo Ildiz è venuto un po' meno per problemi al ginocchio, è subentrato anche un problema alla caviglia, però siamo sempre lì, non possiamo chiedere i miracoli a un giocatore di 20 anni che per quanto possa avere un mega contratto, l'investitura più importante del mondo, però allo stesso tempo resta un ragazzo di 20 anni, avrà i suoi alti e bassi. Sembrano frasi fatte, ma perché? Perché le ripetiamo da mesi. L'ultimo mercato estivo, invernale in parte, perché alla fine comunque Holm è stato sfortunato, ma io lo ritengo un buon colpo, e capiremo poi in estate. Boga ha fatto quello che gli è stato chiesto, però lo scorso mercato estivo non ha assolutamente aiutato la Juve in quella mancanza, anzi ha peggiorato la situazione, perché poi è stato chiesto un determinato tipo di impegno ai giocatori che invece non riescono assolutamente a rendere sotto quel livello, o comunque per quanto speso.
1: Krill, una delle ultime domande, ti aspetti Vlahovic titolare?
0: Sì, mi aspetto Vlahovic titolare, perché Vlahovic si sente pronto, ha chiesto anche di giocare, nel senso di avere un'opportunità a Spalletti. Onestamente credo che Spalletti non veda l'ora di schierare Vlahovic titolare, sia perché con Vlahovic ha una presenza in area differente rispetto a Davide, che è una presenza in area per le caratteristiche che ha, molto spesso tende a non averla affatto, sia perché è un giocatore che ti dà tante soluzioni in più, anche la piazzata, l'abbiamo visto nell'ultima partita. Io credo che Spalletti si aspetti una palude a Lecce, cioè una partita molto difficile, molto complicata, di quelle che la Juve poi finisce per patire se non la sblocca, se non dovesse sbloccarla subito. Quindi uno che ha soluzioni immediate come Vlahovic può assolutamente aiutare.
1: Vedremo, vedremo. Cri, grazie come sempre per il tuo intervento. Se vuoi fare un recap per i prossimi appuntamenti del podcast, tra l'altro Martina Torino dice che dobbiamo ascoltare tutte le interviste anche ai giocatori attuali. Chi invece ricorda la stagione 95-96 con la Champions come Cisco, insomma, sono arrivati anche ottimi feedback come sempre.
0: Grazie mille. Intanto, ultimo appuntamento, 15 maggio, quindi di venerdì sera, ore 20:30, da Edit in piazza Teresa Noce a Torino. Ciro Ferrara ci racconta la Champions del 96, quel gruppo, Luca Vialli, tutto quello che è successo. E poi, come sempre, ci sarà anche una nota di attualità. È vero che Ferrara lo sentiamo di fatto di domenica in domenica su DAZN, però magari sulla Juve ha ancora tanto da raccontare, e capiremo anche poi la Juve cosa farà a Lecce, che tipo di percorso ci sarà da commentare.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie Cri. Un
0: A te Cami, ciao, un abbraccio.
1: ringraziamento a Cristiano Corbo di Tutto Sport per il suo consueto intervento. Cami, ho visto la Next Gen e mi sono accorto che nessuno è pronto per la prima squadra. Ieri partita brutta con avversario normale. Forse ho un unico da portare di 22. Sì, però non fa il nome Danilo, quindi non ho la più pallida idea di chi tu voglia portare in prima squadra. Ma come vi dico sempre, non puoi giudicare un giocatore e dei giocatori per il futuro con una sola partita. Io quello di cui mi sono accorto, ieri tipo Puccica aveva. Non stava benissimo perché comunque ha avuto la febbre negli ultimi giorni, quindi è inutile. Però mi sono accorto ancora di più andando a vederlo dal vivo e non dalla televisione, che a livello difensivo è molto indietro. È molto indietro. E in Lega Pro Puccia non lo salti, nel senso che comunque fisicamente vai a sbattere su uno grosso, uno importante. E invece in Serie A Puccia fisicamente è piccolino. Questa è una realtà. Perciò faccio l'esempio: quando prova a marcare, lui non temporeggia e accompagna per poi prendere la palla, ma va a sbattere sull'uomo e solitamente poi vince il contrasto e va via. O comunque lo porta in determinate situazioni di difficoltà. Invece, in Serie A, se vai a sbattere sull'uomo, loro ti utilizzano a tal punto da saltarti grazie proprio al tuo corpo, perché sono giocatori di un altro livello tecnico, di un altro livello fisico, che sono abituati a un tipo di contrasti diverso, perciò se tu dai il corpo a un giocatore, lui lo utilizza a suo vantaggio per saltarti. Perciò questa è una sfumatura che dalla televisione non avevo notato, invece ieri sia nel primo tempo dove giocava al mio lato, soprattutto nel secondo tempo dove era un pochettino più stanco, ho notato che non temporeggia mai, che non ha letture difensive, ma ha solo una grande irruenza fisica, che in Lega Pro fa la differenza, ma in Serie A no, perché è uno dei tanti, ha questa enorme capacità di calcio, quindi con un attaccante forte di testa e uno che calcia in quel modo potresti generare anche delle belle belle cose, però ecco, bisogna capire sempre bene il modo di giocare di questi ragazzi. Ieri ha giocato male Licina, però io vi assicuro che Licina tocca la palla, che è uno spettacolo, poi è un po' fumoso, fa sempre tanti giochini e poi però ottiene poco, ma con una catena importante io credo che abbia delle caratteristiche, è molto pigro a livello difensivo, è molto molto pigro, anche se ha fatto una buona diagonale, però la Juventus lì stava rischiando tantissimo perché aveva sostanzialmente l'ultimo uomo, lui sulla tre quarti avversaria, e però un po' pigro a livello difensivo, prima del gol proprio Claudio Chiellini, che ieri era molto calmo in tribuna, invece di solito vive la partita con grande energia, ha proprio gridato perché Alessandri al campo è attaccato ai giocatori, go back, va indietro per cercare di chiamarlo in una fase difensiva. Però Licina è un giocatore che ha tanta roba, tanto potenziale, continuo a credere che Gil sia il più sottovalutato della rosa e potenzialmente il più futuribile di una prima squadra. Faticanti ieri Benino, però era troppo difficile ieri, era una partita veramente troppo troppo difficile per una squadra che ha delle caratteristiche tecniche e quindi si è impantanata, purtroppo si sono impantanati in delle difficoltà. Manu, vengo da te, ascoltiamo un vocale e poi commentiamo.
2: Ciao grande tattico Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Faccio intanto i complimenti alla Next Gen per questa stagione. Ieri purtroppo siamo stati eliminati dal secondo turno del playoff, ma comunque rimane una stagione bella, importante, ben fatta, secondo me dal prossimo anno si può puntare magari a qualcosina in più. Detto questo, ti chiedo se ci sono novità sulla Women, se si sta muovendo qualcosa per il mercato o in entrata o in uscita. E poi per la prima squadra ovviamente sabato bisogna vincere e fare tre punti importanti, se no qua la situazione si complica fino alla fine.
1: Però non devi dirmi questa cosa sorridendo o ghignando, caro Luca, cioè non è una cosa bella che hai detto alla fine. Per quanto riguarda le women, ci sono dei movimenti, quello che vi posso dire io è che occhio a Bonansea perché ha cambiato agente, ha preso lo stesso agente di Girelli e credo sia una mossa propedeutica per l'America. Temo, non fasciatevi troppo la testa, ma occhio a Bonansea. E giustamente mi sento di poter dire, perché in una rosa in cui permetti a Girelli di andare via a marzo e dai l'idea di comunque un pochettino lasciar andare via questa stagione, dare meno importanza all'annata, Bonansea ti dice vabbè, anch'io ho un'età, anch'io ho la volontà di magari fare un'esperienza all'estero in America in un calcio che è completamente diverso dal nostro, quindi occhio Bonansea. E per il resto ci sarà il rinnovo di Beccari nonostante il crociato, e poi faranno delle solite mosse, bisogna un po' capire se resterà Bragin, al suo posto arriverà il suo vice che è Mazzetta, o se invece rimarrà tutto così, bisogna capire la figura di Canzi che ieri era a vedere la Next Gen ad Alessandria, un po' di robe, però insomma questo, se devo dirvela tutta, occhio Bonansea per quanto riguarda il futuro della Juventus. E poi leggo il messaggio di Diego. Ciao, un passaggio di categoria dalla Serie C alla B, quanto costerebbe in più alle casse della Juve? Perché la mia impressione è che la società faccia comunque comodo rimanere in C. Allora, questo è un tema. Io ti dico che ultimamente la Juventus, secondo me, ha iniziato a pensare alla Serie B. Ma anche solo un mese fa non te l'avrei mai detto. Mai detto, invece parlando un po', chiedendo, credo che stia iniziando a pensare realmente alla Serie B. Però è ovvio che economicamente perderesti un sacco di soldi, perché tanti giocatori che magari vanno in Serie B. Poi la Juventus per questi prestiti comunque ottiene delle cifre importanti, cioè ha delle entrate, ha dei bonus per la loro crescita legate alle presenze, determinate cose che poi alla fine sono importanti per il sostentamento poi della next gen. Quindi è ovvio che andando in B rischieresti di perdere un pochettino delle entrate, che dovresti fare una squadra un pochettino più forte. L'unica cosa, legandomi questo messaggio a quello di Luca, ecco, Luca dice si possono mettere le basi per qualcosa di più importante. No, perché ogni anno cambia il progetto Next Gen e il prossimo anno molti di questi giocatori, tipo tutti i 2005, secondo me andranno via. Quindi Anghele, Puchka, andrà via Faticanti, che è un po' più grandicello, cioè un po' di gente andrà via e quindi bisognerà prendere altri, andare a comprarli, cercare di fare un po' un mix come sempre, però io credo che quest'anno verranno fatti dei cambiamenti. Ma l'idea della Juventus, anche a inizio stagione, vi posso dire che Chiellini comunque era andato dai ragazzi a dire possiamo battere chiunque, quindi la volontà è quella magari di crescere, non di mettere come obiettivo la Serie B, però che se dovesse arrivare. Insomma, non sarebbe un peccato come magari qualche anno fa. E tra l'altro, prossimo anno, girone A, cambierà di nuovo la Juventus, andrà nel girone A. A tra poco!
3: Il club degli inviati.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio Serie A. L'ex commissario tecnico della nazionale Rino Gattuso potrebbe tornare in panchina già a partire dalla prossima stagione nel massimo campionato italiano. La prima candidata sarebbe il Torino, che avrebbe già pronta una proposta con tanto di durata del contratto. Il presidente Urbano Cairo avrebbe altri due nomi in lista: Ivan Juric, per cui si tratterebbe di un ritorno, e Daniele De Rossi. È stato sorteggiato il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Gli accoppiamenti sono Ravenna Cittadella, Potenza Campobasso, Lecco Pianese, Renate Casarano e Salernitana Casertana. Andata domenica 10 maggio, ritorno a Campi Invertiti il 13 maggio. Il tennis: Matteo Berrettini eliminato dagli Internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3 al termine di una partita caratterizzata dai tanti errori di Berrettini, che ha avuto una sola palla break a disposizione nel terzo game del primo set, ma senza riuscire a sfruttarla, cedendo però più volte nel proprio turno di servizio. Ancora tennis, sempre agli Internazionali d'Italia di Roma, passa il turno Noemi Basiletti contro l'australiana Anja Tomljanovic, mentre Federico Cina saluta il torneo battuto dal belga Blocks. In campo anche Bellucci contro Burruciaga e nel pomeriggio Maestrelli contro Bautista Agut. Chiudiamo con il ciclismo. Anche la 109esima edizione del Giro d'Italia partirà dall'estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Sarà la 16ª partenza della storia fuori dai confini italiani, ripartenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, una costante recente, il Blockhaus in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano, il ritorno a Milano nella 15ª frazione, un'escursione in Svizzera, il Giau, cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. Era l'ultima notizia. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora annuvolamenti, più frequenti a sud del Po con rovesci su Emilia-Romagna e localmente al pomeriggio su Prealpi ed Est Alpi. Migliora la sera, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro avvio di giornata instabile o perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento della serata. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Al sud a tratti instabile tra Campania e Basso Adriatico, ma migliora in serata. Asciutto e più soleggiato sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Buondì Camillo, per caso l'impianto di Venaria è vero che il prossimo anno c'è la possibilità di ospitare lì le women? Allora, sì, però c'è un grande però. Sostanzialmente io credo che forse per le women sì, per la next gen no. Per la next gen è molto difficile, forse per le women sì. Però forse grande, Giovanni. Forse grande, perché vabbè, next gen è difficilissimo, perché comunque devi mettere a posto le due tribune, l'impianto di Venaria, sarebbe un impianto comunque della federazione. La Juventus però contribuirebbe a creare un'altra tribuna a sue spese ovviamente, però io so che i lavori sul campo sono drammatici. Io ero andato un anno fa a Venaria a vedere l'inizio dei lavori dei cantiere, e il campo era in condizioni terribili, cioè era tutto da ribaltare, e so che la situazione è più o meno simile sul campo, quindi bisognerà accelerare molto i lavori quest'estate per permettere alla Juventus, comunque quantomeno alla Juventus Women, di andare lì. La Juve spera Women di andare lì subito il prossimo anno. Sulla Next Gen io credo che ancora per la prossima stagione, anzi ho avuto abbastanza conferme, ancora per la prossima stagione sarà Alessandria, che tra l'altro è un campo bellissimo, eh. Poi purtroppo si può andare poco perché comunque un viaggio e pesa, lo so bene, e però comunque un campo di alto livello, belle tribune, comunque facile anche da raggiungere, più facile rispetto a Biella. Per andare a Biella è più difficile, quindi è ovvio che non avere le squadre vicino a Torino è un limite, però bisogna vedere, ecco, quella è una prova. È una prova, secondo me, importante per la credibilità del calcio femminile, perché se dovesse giocare a Venaria e non avere tanto pubblico, potrebbe essere un segnale negativo. Potrebbe essere un segnale negativo, e va detto, perché sennò poi si fa sempre una narrazione che nel mondo women a me non piace, dove non si accetta mai la critica, dove... cioè, non si può mai dire una cosa un po' più dura rispetto a determinati momenti. Bisogna sempre solo parlare bene, e si può parlare bene solo quando si vince. E questa stagione credo che nel mondo women della Juventus non abbia funzionato nulla. Per quanto Juventus faccia passare, no, di una stagione molto positiva, non ha funzionato nulla, e va detto. Quindi bisognerà capire se dovessero andare a Venaria e non dovesse esserci tanto seguito, potrebbe essere comunque un po' per il sistema una cosa molto negativa, e andrà affrontata in maniera importante. Ecco, questo è. Abbiamo il solito Alessio, Manu, che va sempre per la sua tangente, lui va, lui fa le sue domande, ce l'ha con l'Arsenal, non so perché, ce l'ha con l'Arsenal, ce l'ha con Rocchi, Alessio, lui del mood della trasmissione, del filo conduttore, dei temi, ne frega niente, lui va per la sua strada, ce l'ha con l'Arsenal. Io dico solo ad Alessio che nessuno si aspettava l'Arsenal in finale, io dico solo che l'Arsenal era primo nella league phase, la prima fase, no? Era primo l'Arsenal, quindi non è che ha fatto proprio una Champions bruttocchia, Cioè, forse non sta giocando un calcio spettacolare, però le ha battute quasi tutte nella prima fase e si è qualificata con largo anticipo. È andata in una parte del girone anche per meriti da quel lato lì, evitando comunque le più forti da City, Real, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, perché ha fatto una grande fase iniziale. Noi l'abbiamo sfiorata la fase iniziale, perché comunque è vero, non ci saremmo entrati anche con una vittoria col Monaco, ma a un certo punto con una vittoria saremmo stati dentro, fino all'80esimo della partita col Monaco saremmo stati dentro, quindi in questo caso io credo che evitare i playoff e fare una grande league phase è tanta roba. Poi noi abbiamo avuto un brutto calendario, perché non abbiamo preso tante squadre di alto livello, ma non abbiamo neanche preso le più deboli, no? Ci sono state delle squadre che hanno preso 5-6 gol, invece noi comunque abbiamo preso le due portoghesi, Benfica e Sporting Lisbona. Tra l'altro con lo Sporting Lisbona abbiamo fatto bene, siamo dovuti andare là a Bodo e abbiamo vinto, però ci giocavamo tutto a Bodo, noi a Bodo ci giocavamo tutto, e poi Monaco come ultima, ma il Monaco è una squadra forte, è quella che sostanzialmente ha fatto soffrire quasi più del Bayern Monaco il Paris Saint Germain, perché è andata sotto credo due volte in sia andata che ritorno il Paris Saint-Germain col Monaco. Cioè, ci sono state tante partite dove noi abbiamo veramente avuto anche un po' di sfortuna, forse ci siamo complicati tanto la vita col Villarreal, ecco, col Villarreal ci siamo complicati la vita, però dico che il prossimo anno, se faremo la Champions, la cosa fondamentale saranno proprio le prime partite, perché riuscire ad andare direttamente nelle prime 8 ti cambia la vita, e avete visto l'Arsenal. Poi noi dobbiamo proprio qualificarci alla Champions, e per parlare del momento della Juventus lo facciamo con Simone Nasso di Oggi Sport Notizie. Ciao Simo.
8: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora Simo, che cosa abbiamo combinato noi domenica? Ma che cosa abbiamo combinato? Io non avevo neanche le parole nel post gara, lascio a te l'analisi e tutto.
8: Sì, quando ci siamo rivisti poi in sala stampa era difficile parlare con te, tra il fatto che non avessi le parole, un po' anche il fatto che fossimo anche un po' arrabbiati.
1: Delusi, io ero furioso.
8: Ma sì, ma per forza, ma perché? Perché posso dire, a differenza di altre situazioni in cui anche magari tra di noi ci dicevamo occhio, pensiamo prima a questa partita, perché c'è questa partita, non sottovalutiamo l'avversario. Questa partita in realtà, allora non dico che tutti fossimo già con la testa alle altre tre, però se uno avesse sentito 9 pareri su 10 di tifosi della Juventus, se non 10 su 10, tutti ti dicevano ma sì, Juve-Verona, col Verona già retrocesso, tu ti stai giocando, hai un'opportunità clamorosa considerando i risultati di Como e Milan, non puoi fallire. Per quanto questa squadra ogni tanto abbia dato dei segnali di poca maturità generale, però in una partita di questo tipo in casa non puoi fallire. E invece diciamo che ci siamo tutti quanti un pochettino risvegliati in maniera traumatica da un periodo che comunque, tolto Milan-Juventus per come è arrivato quel pareggio, era stato un periodo comunque estremamente positivo per i bianconeri, e invece ci sei ricascato proprio quando ti giocavi tutto.
1: Sì, esattamente. Simo, io in questa settimana ho deciso di farmi del male. Sono andato a vedermi la distinta di Juventus-Salernitana 1-1, Salernitana già retrocessa. Ci sono 12 giocatori della Juve nella rosa attuale. Escludi Milik, che non ha mai giocato. Togli Yıldız, che era ai primi mesi di Juve. Il resto sono giocatori importanti, perché Gatti comunque nello spogliatoio, tu lo sai bene, è considerato un leader, perché Locatelli è il capitano, perché McKenny comunque ha rinnovato fino al 2030, perché Cambiaso le gioca tutte, perché Vlahovic in questo momento sembra salvatore della patria, perché Miretti sono tanti anni alla Juve, perché Comunque Perin è un leader di questa squadra, tanto che Spalletti vorrebbe tenerlo ancora un anno, perché Pinsoglio per tanti ha un ruolo importante in questa Juve, e Bremer, e però insomma, se 12 giocatori, che non sono pochi, sono alla Juventus e non hanno imparato nulla da quel momento che pensavamo fosse veramente uno dei punti più bassi, con la Salernitana già retrocessa, qualcosa questo vorrà pur dire, no Simo?
8: No, vuol dire che probabilmente parliamo di un livello che è questo qua, che è esattamente questo, che è esattamente quello dello scorso anno, che è esattamente quello dell'anno prima. Puoi migliorare la qualità del gioco, e con Spalletti è sicuramente migliorata, puoi dare un'identità a una squadra, e questa squadra rispetto al passato ha sicuramente un'identità differente, un'identità più chiara, però poi l'essere un giocatore con un certo tipo di personalità, oppure per lottare per certi traguardi, o ce l'hai o non ce l'hai, e a questo punto mi sembra chiaro che certi giocatori non ce l'abbiano, che certi giocatori, se cadono di fronte agli stessi errori, cadono negli stessi errori, insomma, anche in stagioni differenti, con situazioni differenti, con allenatori differenti, sono tanti indizi, anzi in questo caso sono più di 3 indizi, perché ne abbiamo raccolti più di 3 nel corso di questi anni, che fanno una prova. Io lo continuo a dire, lo ripeto, a questa squadra per me servono almeno 4 innesti che possano fare i titolari, 4 innesti di livello, giocatori, come ho detto anche settimana scorsa, che abbiano esperienza con il concetto di vittoria, e che non considerino una vittoria il raggiungimento del quarto posto, ma l'alzare un trofeo, perché a questo punto mi viene da pensare che a gran parte di questa rosa manchi quel tipo di mentalità che i tifosi della Juventus e che la storia della Juventus richiede.
1: Ti chiedo invece, Simo, come stai vivendo l'inchiesta arbitri? Perché insomma, tanti dicono no, se ne parla già troppo poco, è già sfumato tutto, però oggi c'è un'ansa importante, no Simo? Legata a comunque la possibilità di un incontro Schenone, che è responsabile arbitri dell'Inter, e Rocchi. Se dovesse esserci stato un incontro, no, proprio per capire per specificare queste preferenze da un punto di vista dell'Inter nei confronti di alcuni arbitri, questa potrebbe essere veramente una frode sportiva e quindi generare poi a cascata tante altre situazioni. Come stai vivendo, ti stai informando, come stai osservando anche questa narrazione che qualcuno cerca di nascondere, invece altri giornali, su tutti La Repubblica, sta portando avanti quotidianamente? Ecco, come vivi tutto questo e come riesci a magari isolare tutte queste problematiche arbitri con l'attualità e il campo?
8: Ma informarmi mi sto informando, quello che mi preoccupa un po' di più è che se penso a tutto quello che ha riguardato la Juventus, pensiamo al caso Plusvalenza, se torniamo indietro al 2006, diciamo che mi era un po' più semplice informarmi lì, o meglio, ovunque mi girassi trovavo qualcuno che scriveva di Calciopoli, che scriveva delle plusvalenze, prime pagine, non magari in fondo ai giornali. Questo un pochettino, ti devo dire la verità, mi spaventa, perché poi è proprio il classico meccanismo per cercare, ecco, che se ne parli meno, far sì che anche le persone inizino a essere un pochettino meno bombardate da questo. Invece in altre situazioni l'informazione è stata pressoché univoca su tutti i mezzi di informazione. Poi, come ho detto anche qualche settimana fa, non parliamo del 2006, in cui non esistevano i social, quindi non c'era quella pluralità di voci che c'è oggi. Come ho sempre detto, io sono e sarò sempre un garantista, lo sono sempre stato e lo sarò sempre, però ecco, percepisco insomma la voglia di trattare tutto con i guanti bianchi, mentre invece in altre situazioni le cose sono andate diversamente, si sono fatti tanti nomi, sono stati gettati in pasto alla folla nomi subito, ancora prima di processi, ancora prima che le inchieste andassero avanti. Quindi diciamo che è un modus operandi che in generale non mi piace. Come ho sempre detto, il garantismo a targhe alterne è un qualcosa che secondo me rischia col tempo di far perdere anche credibilità a quello che è il nostro, quello che è il nostro calcio, quello che è il sistema calcio. I tifosi della Juventus sono stati forse tra i più colpiti da questo garantismo a targhe alterne, e quindi ci sta che siano molto molto arrabbiati. Come hai detto tu, c'è chi la sta affrontando di più questa questione, chi la sta affrontando di meno. Io mi auguro solo che, se davvero dovesse emergere quanto hai riportato tu, ecco che si vada fino in fondo, e che i tifosi della Juventus hanno assolutamente tutto il diritto di continuare a spingere su questo tema, perché quando il tema giustizia ha toccato la Juventus, mi sembra che, come ho detto prima, non siano stati utilizzati i guanti bianchi come in questo caso.
1: Sì, questo sicuramente. Simo, ti faccio passare da un argomento all'altro. Eri più o meno a fianco a me dopo la partita contro Verona, e quindi in conferenza stampa hai anche fatto la domanda ad Andrea Cambiaso. Io ho trovato di cattivissimo gusto le risposte, i sorrisetti, e quest'ennesima volta anche dopo Locatelli a domanda dire sì, forse no, non so rispondere. Cioè, manca la cattiveria e il capitano non sa rispondere, manca la maturità e un giocatore che comunque da tanti anni alla Juve non sa rispondere. Cioè, tu come hai vissuto quel momento lì? Io non l'ho trovato rispettoso nei confronti dei tifosi. Ecco, avrei preferito magari dire ci scusiamo perché questa volta qua abbiamo combinato un pasticcio.
8: A me è sembrata fuori dalla realtà, ti dico, quella conferenza, perché mi riferisco a quella alle parole di Cambiaso. Mi è sembrata fuori dalla realtà perché a un certo punto mi sono chiesto se io avessi visto un altro tipo di partita, perché appunto dire che no, la Juventus ha creato di più, che la brutta partita non l'ha vista, sì, ma ci mancherebbe, è normale che la Juventus in casa contro il Verona già retrocesso abbia creato qualcosa in più, tanto in più rispetto agli avversari. Ma il tema è perché questa Juventus non è riuscita a vincerla, al di là della sfortuna, perché poi quando accade, quando certe cose accadono più volte, è difficile poi continuare ad appellarsi alla sfortuna, o sei la persona più sfortunata del mondo o secondo me il livello di analisi deve essere differente. Il tema non era quanto hai creato e se hai creato di più rispetto al Verona, come ho detto prima il tema è perché di fronte a certi tipi di partite, certi tipi di situazioni che si ripetono da anni, cadi sempre negli stessi errori.
1: Esatto, e questo è il tema. Andiamo su un altro tema. Vlahovic sì, Vlahovic no, dal primo minuto. Simo, che facciamo?
8: Assolutamente sì dal primo minuto. Assolutamente sì dal primo minuto, perché ha voglia. In questo momento c'è bisogno forse di quello. Cioè, c'è bisogno di quello. Poi possiamo dire chi riempie più l'area di rigore dal punto di vista fisico, chi può mettere di più in difficoltà un approccio difensivo magari un pochettino più leggero che è quello del che sicuramente avrà e che ha avuto in generale il Lecce in questa stagione, però forse in questo momento io farei più un ragionamento di tipo: io ho visto Vlahovic entrare contro il Verona, al di là del gol su punizione aveva comunque voglia di spaccare il mondo, poi è andato incontro comunque a degli errori che sono un po' alla Vlahovic, qualche pallone palla alla porta con qualche stop sbagliato, lo conosciamo con tutti i suoi pregi e tutti i suoi difetti, però secondo me in questo momento lui ha davvero voglia di spaccare il mondo e di consentire alla Juventus di accedere alla prossima Champions League anche con i suoi gol e con quell'apporto che quest'anno, causa infortuni, non è riuscito a dare. Quindi io farei giocare dal primo minuto Vlahovic.
1: E direi che hai sentenziato, caro Simo, hai sentenziato. Allora io mi fido di te, ti do appuntamento, anzi ci vedremo domani per la conferenza stampa. Quindi Simo, grazie per il tuo solito intervento, alla prossima settimana.
8: Grazie a te Cami, un saluto a tutti.
1: E un ringraziamento a Simone Nasso di Oggi Sport e Notizie per il suo consueto intervento qua al Club degli Inviati. Ma non ascoltiamo il vocale di Simone.
9: Ciao Cami, sono Simone della Svizzera. Sabato sono stato allo stadio per la prima volta, è stato bellissimo. Però ho visto a David anche dal vivo, ragazzi, ma non tiene una palla, non regge un contrasto, niente, è proprio scollegato totalmente con la squadra. Per me quello non è un attaccante. Poi io mi chiedo, no? Lo voleva tutto il campionato italiano quasi, anche quello inglese. Ma cosa ci avranno visto i dirigenti della Juve che l'hanno preso, dato che poi gli altri l'hanno mollato? Ma loro li guardano anche le partite dei calciatori prima che li comprano? Li studiano? E soprattutto serve molto più guardare oltre solo al calciatore, anche alla persona, perché abbiamo troppo calciatori di una rosa che non sono uomini, non sono persone con la testa sulle spalle, che si concentrano alla Juve, che si concentrano allo sport, che hanno più la testa a ragazzi a spendere soldi. Quello è un po' quello che manca a questa Juve.
1: Simone, cioè, con calma, non sai minimamente cosa possano fare nella vita, quindi dire a ragazzi spendere soldi, non sai niente, e non è giusto parlare per a vanvera, perché qua parliamo a vanvera, non hai mai parlato con un calciatore, non hai mai visto un calciatore, non hai mai avuto modo di vivere la loro quotidianità, quindi non ha senso buttare in vacca questo tipo di ragionamenti, non fanno bene a nessuno, e sono cose anche che non hanno senso, non hanno proprio senso. E anche l'altra volta avevi mandato il vocale, sono contento che tu sia andato per la prima volta allo stadio, sono dell'idea che te David proprio non ti piace, perché già nel primo avevi detto che David non ti piace, però devi sapere che nei colloqui che si hanno quando acquisti dei giocatori hai comunque, non è che puoi conoscere la persona, l'uomo, io non so te, però ci metto un po' a conoscere le persone, l'uomo, e soprattutto parli di cose che non puoi mettere lì alla prova, perché lavorare sotto pressione e cercare delle risposte in quei momenti lì è difficile, perché è ovvio che è tutto bellissimo, tu prospetti un piano, loro ti dicono sì, certo, ce la posso fare, la mia grande occasione, voglio venire, fantastico, però poi c'è la prova del campo, e nella prova del campo a volte ci possono essere delle problematiche o meno. È capitato per David, è capitato per Commeiners, è capitato per, non lo so, Nico Gonzalez, è capitato per tanti giocatori, Openda Di Gregorio, purtroppo Douglas Luiz, purtroppo sono capitate queste cose e le dobbiamo affrontare. Però io credo, caro Simone, che si debba parlare con la possibilità di dare agli altri anche il beneficio del dubbio e di sbagliare, perché io non sono arrabbiato con Comolli, per David, Pendazze, Grova, João Mario. Non sono arrabbiato per quello. Io sono arrabbiato perché non ha capito il campionato italiano, forse non si è fidato di alcune persone, è andato troppo dritto, e allora lì ha sbagliato e ha continuato a sbagliare. Ha sbagliato perché ha cercato di fare la voce grossa per Colomoni, e Colomoni sarebbe stato molto più utile di Openda, sicuramente, perché ha pensato di poter cambiare il calcio italiano senza neanche parlare e chiedere un parere all'allenatore, che in quel momento era Igor Tudor. Sono più arrabbiato per queste cose qua piuttosto che l'acquisto di per sé di David. E David non è andato bene, ma negli ultimi anni sono più quelli che sono andati male che quelli che sono andati bene, Simone, perché ti ho fatto il conteggio prima dei giocatori, cioè Commeiners un disastro, Douglas Luiz un disastro, Nico Gonzalez un disastro, e David un disastro, Openda un disastro, per adesso Zegrova un disastro, João Mario un disastro, Di Gregorio un disastro. E capite che sono tutti giocatori che non hanno funzionato, che non stanno funzionando, e che in questo momento comunque pesano sulla crescita di questa squadra. Ma si può sbagliare un calciatore, si possono sbagliare delle visioni, e come le sbagli però? Perché se non chiedi un parere, un confronto, non ti fidi del tuo allenatore, cerchi di fare testa propria, allora lì commetti degli errori, però su David ha segnato soltanto Haaland più di lui dagli attaccanti del 2000 in avanti, un errore che potevi cercare di percorrere, è arrivato a parametro zero, se dovesse andare via quest'anno potresti fare una plusvalenza importante, quindi io credo che lui sia il meno grave degli errori. Però soltanto chi non fa non sbaglia, e capita anche, non lo so, Claudio Chiellini, che ha fatto veramente delle sessioni di mercato quasi perfette nel corso degli anni con la Next Gen, ha sbagliato Semedo lo scorso anno, Semedo era arrivato come un colpo straordinario e invece poi alla fine Semedo ha fatto una stagione in Next Gen terribile, quindi anche i migliori sbagliano. Bisogna saper ovviare a questi errori, quindi adesso star qui a dire vedi perché gli altri non l'hanno comprato, perché tu l'hai comprato, perché quello e quell'altro, non dobbiamo star lì a rimuginare sugli errori, tanto ormai li abbiamo fatti, dobbiamo sperare di poter ovviare a tutto questo cercando di fare delle scelte poi azzeccate in futuro, poi vedremo se ci saranno anche dei cambiamenti in dirigenza, io non escludo nulla, però in questo momento direi che dobbiamo abbastanza concentrarci sul campo perché ci siamo complicati la vita. Manuel, grazie, buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera. Ciao.
3: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Bentrovati dalla redazione.
10: La base di Shama in Libano, sede del contingente italiano di UNFIL Sector West, è stata colpita nel pomeriggio di oggi da un razzo di provenienza ancora ignota. A dare l'annuncio attraverso comunicato stampa è stato il Ministero della Difesa, affermando che non si registrano feriti tra il personale italiano e sono lievi i danni a un mezzo militare. Il Ministero informa che sono in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo, nonché la dinamica dell'accaduto. Secondo fonti informate citate dall'ANSA, si potrebbe trattare di un razzo a corto raggio da 107 mm generalmente utilizzato dalle milizie di Hezbollah.
4: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV per discutere della situazione in Medio Oriente e di questioni di interesse comune nell'emisfero occidentale. Lo rende noto il Dipartimento di Stato, secondo cui l'incontro ha sottolineato il solido rapporto tra gli Stati Uniti e la Santa Sede e il loro impegno comune a favore della promozione della pace e della dignità umana. Rubio è stato per 2 ore e mezza in Vaticano, prima a colloquio col pontefice per circa 45 minuti e poi con l'omologo, il cardinale Pietro Parolin.
10: Secondo la CNN, l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace USA nelle prossime ore. Il presidente americano Donald Trump punta a chiudere l'accordo con Teheran entro il suo viaggio in Cina del 14 e 15 maggio. Lo stesso Tycoon ha fatto sapere che un'intesa è molto possibile. Intanto da Teheran viene negato ogni coinvolgimento nell'esplosione avvenuta lunedì scorso a bordo di una nave mercantile sudcoreana nello stretto di Hormuz, sempre al centro dei negoziati, per facilitarne la graduale riapertura.
4: L'OMS ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Ondius e un assistente di volo della KLM è stato sottoposto al test dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. L'imbarcazione al momento si trova al centro di un focolaio internazionale che conta 8 casi complessivi, 3 dei quali mortali. Per l'OMS è possibile che vengano segnalati altri casi.
10: Dei primi esiti degli accertamenti in corso anche in Uruguay e in Spagna dell'istruttoria supplementare sul caso della Grazia Nicole Minetti non sono arrivati al momento in Procura Generale a Milano attraverso l'Interpol elementi significativi per ribaltare il quadro con un parere negativo dopo quello positivo nel procedimento sull'atto di clemenza concesso a febbraio.
4: Il tennis, terzo giorno al Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Ora in campo Bellucci e Maestrelli, più tardi tocca a Cadenasso. In programma anche il derby Pellegrino-Nardi. Alle 19 tocca a Sonego. Berrettini eliminato da Popirin, fuori anche Cina. Paolini batte Jean-Jean dopo 3 ore, impresa Basiletti contro Tomljanovic. Intanto Jannik Sinner ha parlato in conferenza a 2 giorni dal debutto degli internazionali. Ho avuto 3 giorni totalmente liberi, ne ho solo 2 per preparare il torneo, ma è stata la scelta giusta.
10: Per ora è tutto, a più tardi.

0: fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
2: Signori, buon pomeriggio e ben ritrovati qui su Radio Bianconera, dove ci siete ovviamente da questa mattina a seguire tutta la programmazione, ma per quanto riguarda la puntata odierna di Due in Bianconero. Allora, tante cose di cui parleremo oggi, un cenno a quello che è successo ieri per quanto riguarda la sfida tra il ritorno tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, anzi tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, giusto per ritornare un po' su quei discorsi che aprimmo nella gara di andata e che ci aveva trovato divisi e che probabilmente ci troveranno ancora divisi anche in questa seconda fase di analisi. Un cenno sull'inchiesta arbitri e mi permetto anche di fare un po' un incipit brevissimo. Molti mi stanno chiedendo, ci stanno chiedendo come mai la stampa non parla, non racconta, è snobbata, eccetera, eccetera. Vabbè, un po' non mi stupisco e seguo in questo il filone dell'ottimo sempre Claudio Giuliani. Un po' il discorso qual è? Che quando c'era la Juventus se ne parlava ogni giorno perché uscivano stralci di intercettazioni in continuazione, invece in questo caso, correttamente, nel caso della Juventus scorrettamente, in maniera scorretta, gli atti sono secretati, quindi se non esce nulla c'è poco di cui parlare se non quegli spifferi che ogni tanto escono fuori. Si tratta di un'indagine che ormai conoscete tutti e che ogni tanto potrebbe tirar fuori qualche aspetto particolare. A proposito degli aspetti particolari, ne andiamo a citare subito uno che ha raccontato anche un po' l'ANSA, perché per quanto riguarda l'inchiesta arbitri, per il PM che sta portando avanti l'indagine, Maurizio Ascione, c'è stato un incontro tra Rocchi e Schenone, che ricorderete essere il dirigente dell'Inter addetto agli arbitri, così come c'era la Lazio, c'era il Parma, c'era la Juventus, insomma c'era anche l'Inter, ma in questo caso ci sarebbe stato un incontro. E vado a leggere, così diciamo non entriamo nel campo delle ipotesi ma nel campo delle cose che sono state diramate dagli organi di informazione. Domani, intanto, 8 maggio, Maurizio Ascione incontrerà probabilmente il titolare, il manager dei nerazzurri, che verrà ascoltato, quindi parliamo di Schenone naturalmente, verrà ascoltato domani dal PM Maurizio Ascione. Si scava appunto su quelle che sarebbero queste famose designazioni pilotate e sulle bussate, perché comunque sono due filoni paralleli, no? Le bussate nella sala VAR a dire no, questo è rigore, no, quello non è rigore, e nessuno che ha bussato per dire no, quella non era espulsione, che fa bastoni, perché esulta, non è espulsione. Quindi bussate che ci sarebbero stati in alcuni casi, in altri casi no. Combinate per designazioni pilotate, che è invece il filone più pesante che ha portato il PM Ascione a indagare per frode sportiva l'autosospeso designatore Gianluca Rocchi. Quindi si discuterà sulle designazioni e sulle bussate improprie della sala VAR. L'ipotesi della procura, cito testualmente, è che all'ormai famoso incontro a San Siro del famoso 2 aprile 2025, giorno di una presunta combin, che è agli atti come capo d'accusa per Gianluca Rocchi, sugli arbitri più o meno graditi all'Inter, assieme all'ex designatore indagato, ci sarebbe stato presente, quindi non un'intercettazione telefonica, ma presente, ci sarebbe stato anche oltre a Gianluca Rocchi, anche Schenone, non indagato, ricordiamolo e precisiamolo, che ora però viene convocato in qualità di testimone per andare a approfondire in maniera più dettagliata quello che sarebbe stata questi arbitri combinati o schermati, citando sempre le accuse formulate all'interno dell'avviso di garanzia con ben 3 capi d'accusa contestati a Gianluca Rocchi. Questo per ora lo mettiamo un attimo da parte. Alle 17.35 avremo Mirko Nicolino, con lui ritorniamo anche un po' su questo aspetto e poi ritorniamo anche su altri aspetti del calcio giocato. Questa mattina, per chi è attento e mi segue anche sui social e quindi su Facebook, saprà che io ho lanciato un altro tema che adesso approfondiremo. Ellison, a quanto pare, ma ne abbiamo già parlato ieri, anche di questo cercheremo di approfondire la questione insieme all'ottimo Mirko Nicolino, è molto più vicino alla Juventus. Io ho spiegato già tutta la trafila nella puntata di ieri. Brevemente, per riassumere, il portiere avrebbe già l'accordo con la Juventus per una cifra attorno ai 5 milioni per un contratto già prestabilito, ma con tutto sub iudice, perché bisogna attendere l'ok da parte del Liverpool a trattare, perché il Liverpool fece scattare la famosa clausola di rinnovo unilaterale per un anno e quindi la Juventus dovrà rimpinguare le casse del Liverpool, naturalmente assando a quelle che possono essere le richieste più o meno alte, ma non dovrebbero esserci grandi problemi. Questo sarebbe il primo tassello che va a indicare un percorso che la Juventus ha capito di dover seguire, quindi alzare il livello nei ruoli chiave della squadra. Un ruolo chiave è il portiere, e sappiamo che un clamoroso autogol la Juventus se l'è fatta quando scelse di accompagnare Szczęsny alla porta, pagato per andarsene prima, per far entrare di fretta e furia Di Gregorio. Persona stimabilissima, professionista serissimo, quindi su questo non transigo, ma su questo vi trovo sempre tutti molto d'accordo. Qualitativamente, oggettivamente, la stagione ha dimostrato che non è un portiere da Juventus, così come non lo è, con tutto l'affetto che proviamo per lui, Perin, che non a caso era il secondo. Paradossalmente, Szczęsny accompagnato alla porta era anche il primo portiere a cui faceva capo il secondo portiere, Alisson Becker, nella Roma di Spalletti. Quindi corsi e ricorsi storici, la storia si chiude a un certo punto. Ruolo chiave, il portiere. Altro ruolo chiave, l'attacco. Ieri abbiamo raccontato come, diciamo, Gianluca Di Marzio, che saluto sempre con grande affetto, avrebbe raccontato che, riportando le parole degli agenti di Lewandowski, la Juventus non abbia palesato un interesse diretto, ma un interesse secondario. Cosa si intende per interesse secondario? In questo momento la Juventus deve prima sistemare una serie di cose e poi potrebbe eventualmente formulare l'offerta, posto che la Juventus ha detto Lewandowski: certo, non c'è bisogno che ce lo chiedete, ci piace, ci pensiamo, ci aggiorniamo appena capiremo un po' di situazioni. Una delle situazioni da capire naturalmente è quella legata a Dusan Vlahovic. Sarà o non sarà ancora l'attaccante della Juventus? A giugno, tra poco, arriva a scadenza, quindi chiaramente bisognerà trovare l'accordo per ricomprare sostanzialmente Dusan Vlahovic e trovare una formula contrattuale che soddisfi le parti. Si è capito, si era intuito che le parti fossero vicine, anche dalle parole, anzi anche e soprattutto dalle parole di Luciano Spalletti, che più volte ha detto in conferenza stampa: da quello che vedo a me sembra che lui abbia tanta voglia di restare. Tra il dire e il fare c'è di mezzo, come al solito, il mare. In questo caso il mare è rappresentato dall'entourage del giocatore, che non molla tanto sulle cifre del giocatore, quindi potrebbe ancora aprirsi una possibilità che dall'estero possano decidere di prendere a parametro zero, quindi garantendo lo stipendio che Vlahovic vuole senza pagarne il cartellino, aggiungendo però un costo di commissioni, un attaccante che comunque ha 26 anni, ritorna da un infortunio importante, ma è comunque un attaccante che ha fatto vedere di saper fare delle ottime cose. Fin quanto la Juventus potrà spingersi, fin quanto è giusto che si spinga per trattenere Vlahovic, Vlahovic sì, Vlahovic no, intanto ve lo comincio già a chiedere, così sondiamo un po' il terreno del vostro indice di gradimento. Io resto sempre sulla mia posizione, davanti a una cifra abbordabile, quindi sotto o comunque pari a quella di Yıldız, per 1/2

dico no se lui è troppo schiavo dell'agenzia che ne gestisce gli interessi, dico no se lui pretende un posto da titolare e dico no se nelle idee della Juventus lui è l'attaccante principe della prossima stagione, perché anche lì, e torniamo al discorso di Alisson Becker, bisogna alzare il livello nei ruoli chiave, portiere, attaccante. Quindi io ambisco, credo che la Juventus ambisca a prendere un fortissimo attaccante per il prossimo anno, liberandosi, brutto dirlo, ma le parole esistono e vanno utilizzate, di Openda e David, approfittando anche qui magari della finestra del mondiale perché loro possano mettersi in luce, sempre che Openda ci vada, David certamente sì, e attirare le attenzioni di altri club che possano decidere eventualmente di investire su questi giocatori. Cifre importanti o comunque cifre che possano permettere alla Juventus di incassare prima di andare a puntare altri attaccanti di qualità. Quali sono i nomi? Lewandowski l'abbiamo fatto, tornerà sempre un po' il nome di Colomani, ma qui poi bisogna capire di quanto si alzerebbe il livello, secondo me non in maniera netta come deve essere fatto, e capiremo anche gli altri nomi quali potrebbero essere. Altro ruolo chiave sarà naturalmente il centrocampo, e quindi l'impegno di arrivare a Bernardo Silva passa però per il raggiungimento della Champions League, tutta da conquistare nelle prossime tre partite da giocare. Non sappiamo ancora l'ufficialità della data di Juventus-Fiorentina e quindi del derby di Roma e Lazio, perché è dal derby che poi dipende la sfida tra Juventus e Fiorentina, ma ci siamo divertiti con la redazione di Tutto Mercato Web a giocare su delle date possibili, e presumibilmente immaginiamo che poi alla fine, in assenza di altre ipotesi, ivi compresa quella che aveva suggerito, più che altro che aveva raccontato di aver letto, Alessandro Santarelli, che salutiamo, abbracciamo e che ritroverete stasera, perché stasera c'è il serale, Ale non c'è oggi pomeriggio ma c'è stasera, diversamente da quello che diceva lui, vi dicevo, ci siamo divertiti a giocare, a ipotizzare le date e probabilmente anche le partite che si giocheranno in contemporanea. Noi puntiamo una fiche su queste partite. Domenica 17 ore 12:30. Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e appunto Roma-Lazio che si tira dietro tutte le altre, perché come sapete c'è la contemporaneità nelle ultime partite di campionato. Quindi immaginiamo che questo Juventus-Fiorentina si giochi alle 12:30 di una domenica infuocata del 17 di maggio, tra esattamente 10 giorni. Questo cosa significa? Che bisognerà stare ulteriormente attenti. Prima di tutto si passa per la vittoria necessaria, indispensabile, fuori discussione, da ottenere a Lecce, contro un Lecce che può ancora spendere un bonus. Detto che la Cremonese batterà il Pisa, non dovesse battere il Pisa, sarebbero tutti contenti e soddisfatti. Anzi, adesso, giusto perché mi sfuggiva esattamente la data di Cremonese Pisa, me la vado a guardare, ovviamente è domenica alle 15, quindi Cremonese già saprà il risultato del Lecce eventualmente, che però conserverebbe ancora tre punti di vantaggio, anzi un punto di vantaggio in caso di sconfitta sulla Cremonese, e poi si andrebbe a giocare tutto nelle ultime due partite di campionato. Ma né del Lecce non ce ne deve importare niente, però guardiamo al Lecce per capire quanto anche per loro sarà una partita importante. Battuto il Lecce, ma bisogna batterlo con una prestazione totalmente diversa rispetto a quella che abbiamo, ahimè, visto contro il Verona, ecco che arriverà il momento, appunto, del 17 maggio, della gara contro la Fiorentina. Anche lì detto che è più delicato il derby di Roma, però alle 12 in casa con la Fiorentina, detto che bisogna vincere anche quella partita, la Fiorentina deve vincere tutte e tre, lo sappiamo, però occhio ai trabocchetti. Il primo trabocchetto è il Lecce, che ha bisogno di punti salvezza, il secondo trabocchetto è la Fiorentina, che certamente non si presenterà a Torino come si è presentata a Roma, e l'orario 12:30 molto caldo, che può creare difficoltà. Adesso a memoria non ricordo quante partite ha fatto la Juventus alle 12:30, di certo mi ricordo quella col Como e non è andata benissimo la gara di andata, e bisognerà prestare grande attenzione, detto che poi nella corsa Champions occhio anche al Milan, che affronterà prima l'Atalanta in casa, poi andrà a giocare a Genova, e Genoa-Milan è sempre storicamente una gara molto delicata per il Milan, quindi magari ci sarà anche la possibilità di avere un posto in più, ma insomma questo noi dobbiamo conquistarcelo andando a vincere tutte le partite. Questo per quanto riguarda appunto il discorso Champions, che avevo ricollegato al mercato, perché entrare in Champions diventa fondamentale per convincere i grandi campioni a dire sì alla Juventus, e tra questi, dopo aver parlato del posto fondamentale

0: dei ruoli fondamentali da sistemare, il portiere Allison, l'attaccante da capire, mettiamo tra virgolette Lewandowski, centrocampista Bernardo Silva di turno, che è quel famoso centrocampista, sarebbe quel famoso centrocampista che Spalletti dice spariglia le carte o può sparigliare le carte, e già si comincerebbe a ragionare in maniera diversa. Sono altresì d'accordo con le parole espresse su Bianconera News oggi da Mirko Nicolino nel suo editoriale. Rivoluzione no, ma una sostanziosa ritoccata sicuramente sì. Arrivano già tanti i vostri messaggi, ho già fatto una capa come un pallone. Allora buon pomeriggio intanto da Vincenzo Marangio, da Federico Rossi, da Alessandro Santarelli, che arriverà nel tardo pomeriggio per tenervi compagnia questa sera, insieme chiaramente ci sarà anche Scarponi come al solito, e per andare a ritornare ad analizzare la partita sub iudice, nel senso quella che ci ha fatto incavolare e che ci fa tenere col fiato sospeso per le prossime partite contro il Verona. Tu vedremo tutte le storture di una gara horror. Allora, vogliamo già sentire qualche nota vocale? Che dici, Rossi? Ma io direi di sentirla, dai, e poi vi lancio il primo quesito. Comunque già ve l'ho lanciato, Vlahovic, che è ancora un po' un'indecisione tra lui, la società, eccetera eccetera, avete ancora tempo per decidere, tutto sommato da quello che avete potuto annusare, vedere del bello, del brutto, l'infortunio che era ritornato, poi lui che torna in campo e segna addirittura su punizione, la differenza tra lui e gli altri attaccanti, ma la qualità che deve continuare a salire, insomma. Vlahovic sì, Vlahovic no, cominciatemelo a dire, ma intanto sentiamoci le note vocali.
1: Ciao ragazzi, buonasera, sono Peppe, finalmente finisco in un orario decente così che vi posso sentire.
0: Grande
1: live.
0: Peppe.
1: Niente che dire, io vi facevo una domanda, ma quante sono le responsabilità di Spalletti sui pareggi con Sassuolo, Cagliari, sconfitta a Cagliari, pareggio con Verona, e dove incide l'allenatore su questi risultati? Perché è chiaro che se ci fossero stati tutti la Lega l'avremmo distrutti. E poi c'è poco da fare, dipende da noi. Se facciamo 9 punti, allora meritiamo, altrimenti veramente vuol dire, se non battiamo squadre come Fiorentina, Torino e Lecce, vuol dire che dobbiamo andare a fare l'Europa League.
0: Bravo Peppe, come al solito. Io ricordo quando mi venissi a trovare fuori allo stadio prima di quel Napoli-Juventus, poi è finito 5-1, ahimè. Poi non ci siamo più visti perché siamo anche scaramantici, ma insomma venisti, mi ricordo, con Saverio, con tutta la combriccola, pettinato, c'eravate tutti. E che cosa dire? Fai un quesito importante: quali sono, ne abbiamo parlato poi nelle scorse puntate, quali sono le responsabilità? Dici, Tudor, con Tudor e Allegri li avremmo distrutti. Ovviamente non alludi a una Juventus che avrebbe distrutto, avrebbe stravinto queste partite con Tudor e Allegri, ma avremmo distrutto Tudor e Allegri come allenatori. Ci aggiungo anche Thiago Motta. Allora, le responsabilità, ne abbiamo parlato, io ti dico la mia. Una responsabilità dell'allenatore c'è sempre quando una squadra non funziona, e credo anche che con tutta la saggezza e l'onestà che lo contraddistingue lo sappia anche lo stesso Luciano Spalletti, perché poi se non riesce a caricare a mille l'attenzione della squadra, probabilmente qualcosa è sbagliato anche tu. In termini di scelte, secondo me sono state anche scelte abbastanza obbligate, quindi all'inizio i pareggi con Torino, il pareggio con la Fiorentina, la stessa sconfitta col Cagliari fanno parte, secondo me, di un percorso in cui Spalletti ancora stava conoscendo gli uomini a disposizione ed era rimasto deluso da alcune prestazioni. Nelle più recenti partite io onestamente sposto di più, non so cosa ne pensate voi, le responsabilità e le colpe sulla squadra, perché nel momento in cui io arrivo a fare oltre 20-30 tiri in porta, io comunque una mole di gioco la produco, che è più alta rispetto allo standard che abbiamo visto negli ultimi anni della Juventus, ma se poi il pallone non lo butti dentro, quello è un passaggio che non può fare l'allenatore, ma che deve fare il calciatore in campo. Dopodiché questo messaggio mi porta a fare un'altra riflessione, che però porto avanti, l'affronto più avanti, tornando sulla partita di ieri. Però come potete vedere, poi ci sono delle gare in cui lo spettacolo viene messo da parte, perché quando i punti pesano o il risultato finale pesa, devi saper fare tutto. Allora affrontiamolo, togliamoci il dente, affrontiamolo anche subito. Nella gara di andata della semifinale tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco ci siamo divisi molto, no? Partita spettacolare e bella o partita da horror difensivo e da grande proposizione offensiva delle due squadre? Era il trionfo della qualità o anche il trionfo delle disattenzioni difensive, ci siamo un po' divisi. C'è chi diceva: mamma mia, che partita, non dovevano finire più di giocare. E chi diceva: sì, però fossi stato un tifoso del Paris Saint-Germain mi sarebbero girate le scatole. Poi c'era chi invece diceva: sì, però se fossi stato il tifoso del Bayern Monaco sarei stato contentissimo, perché sul 5-2, che poteva diventare 6-2 a un certo punto, ho fatto 5-4, ho lasciato tutto in bilico. Poi si va alla gara di ritorno, quella che abbiamo potuto vedere ieri, nella quale ancora una volta il mio allenatore preferito, lo sapete perché l'ho portato una bandiera avanti e indietro tutta la passata stagione e continuo a farlo, Luis Enrique, ancora una volta si è dimostrato, secondo me, un passo avanti rispetto a Guardiola. Secondo me adesso è più bravo di Guardiola, è più completo, perché sa essere anche pragmatico, e quindi alla facciaccia di quelli che lo accusavano, non voi, che lo accusavano di non avere proprio nessun tipo di capacità difensiva con il suo Paris Saint-Germain, ieri è andato e ha azzeccato ancora una volta la strategia, cioè andiamo a fare innanzitutto un gol, così riprendiamo almeno un gol di vantaggio che abbiamo sperperato all'andata, e poi dopo facciamo una gara accorta, attenta, di sacrificio, di squadra, contro una squadra, il Bayern Monaco, che negli ultimi mesi, ma credo per tutta la stagione, almeno ha fatto 3 gol in casa. Ieri ne ha fatto uno, peraltro a tempo quasi scaduto, con Harry Kane, che ha approfittato dell'unica dormita difensiva del Paris Saint-Germain, che per il resto è stata perfetta, con un lavoro di sacrificio di squadra encomiabile, straordinario di tutti, e con Kvaratskhelia che ha fatto una partita, secondo me, clamorosa. Quindi, questo per dire cosa? Che forse, e torno alla domanda di Peppe, un altro aspetto che va attribuito magari come colpa a Spalletti in alcune partite, penso soprattutto alla gara di andata contro il Galatasaray, il secondo tempo in particolare, è che è la fase difensiva, bisogna lavorarci tanto. Non a caso Kalulu disse che da quando si era fuori dalle coppe ci si era potuti concentrare di più anche sul lavoro della fase difensiva, che non significa mettere il pullman, ma significa aggredire, sacrificarsi, giocare di squadra, impedire che poi ti vengano addosso e ti vengano a tirare, sbagliare le seconde palle, farsi prendere d'infilata, eccetera eccetera, tant'è che la Juventus ha raggiunto una serie anche di clean sheet interessanti, che sembrava aver percepito che come Spalletti abbia messo mano poi dopo a quello che era un peccato originale anche suo, cioè attaccare e basta, perché poi la fase difensiva è importante e va curata. Dopodiché, ragazzi, io continuo a dire che poi servono gli uomini, no, per portare a casa le vittorie, e la qualità dei portieri ha fatto tutta la differenza. Da una parte Safonov, che ha preso tra l'altro il posto, ha ereditato un'eredità pesantissima, che comunque era quella l'anno scorso, quest'anno di Chevalier, che però si è infortunato e quindi ha dato il posto, ma lui è stato bravissimo, ieri ha chiuso la porta veramente in maniera sontuosa. Neuer, che ha fatto anche lui delle cose straordinarie, vedi ieri una conclusione a giro, lui si è allungato, ha messo la palla fuori, che Kvaratskhelia sta ancora così, credo. E poi i singoli contano, quindi la fase difensiva può essere ottima, ma se al primo errore che fai, la prima sbavatura che fai, il portiere il pallone non lo prende, è un problema. E per carità, torno a Stefanov, che ieri ha preso il gol di Harry Kane su una sbavatura difensiva, ma là manco Batman prendeva quel pallone, che Harry Kane l'ha buttata all'incrocio dei pali. Diverso il gol che noi abbiamo preso col Verona, con la sbavatura difensiva di Bremer, una palla tirata a zero all'ora sul primo palo e il nostro portiere che si sdraia sul posto e non riesce a coprire il primo palo. Quindi il portiere è fondamentale, la fase difensiva va curata, e credo che Spalletti lo abbia capito dopo aver buttato via, dopo quello che è successo nel secondo tempo dell'andata tra appunto Galatasaray e Juventus, e qualcosa l'abbia sistemata, qualcos'altro va sistemato, perché non è che si fa in 2-3 settimane una fase difensiva ermetica. Luis Enrique ci sta lavorando da più anni al Paris Saint-Germain e ogni anno migliora qualche aspetto, quindi complimenti a lui, complimenti al Paris Saint-Germain e complimenti a voi, perché come al solito, in questo caso Peppe, lanciate dei segnali, dei messaggi che diciamo ci permettono di fare delle analisi interessanti. Sentiamoci un'altra nota vocale, dai, poi ci avviciniamo alla chiusura di questa prima mezz'ora, e vi ricordo 17:35 Mirko Nicolino.
2: Ciao ragazzi, Angelo da Roma. Ciao. Su Vlahovic, beh, in questi giorni proprio su Radio Bianconero sono stati fatti diversi giochini su quanti dei giocatori dell'attuale rosa avrebbero giocato nelle grandi Juventus degli ultimi anni. Beh, diciamo, io ci metto anche Vlahovic tra quelli che non avrebbe giocato titolare.
0: Che non avrebbe giocato, sono d'accordo.
2: Quindi al momento Vlahovic solo se è un'opportunità economica, cioè se lo riusciamo a conservare, a confermare, scusate, non pagando chiaramente il cartellino, ma al massimo qualche commissione e riducendogli sostanzialmente l'ingaggio, altrimenti si va sul mercato, non c'è niente da fare.
0: Sono d'accordo con te, cioè nelle Juve del passato Vlahovic non avrebbe avuto sicuramente spazio e davanti all'opportunità me la tengo stretta, se bisogna alzare il tiro io non lo alzo il tiro. Luca mi dice: ciao Vincenzo, ma la differenza tra la Juve di Tudor, Palla, Ildiz e Speriamo e la Juve di Spalletti, Palla, Conceição e Speriamo qual è? Luca, ti devo fare una tiratina di orecchie simpaticamente, non mi puoi dire che la Juventus di Spalletti è Palla, Conceição e Speriamo. La differenza, e ne parleremo tra poco con anche con Mirko Nicolino se vuoi, la differenza tra la Juventus di Tudor e quella di Spalletti è come tra la notte e il giorno, tra la notte e il giorno. E penso che non c'è bisogno che lo racconti o che lo vada a spiegare, penso che tutti quanti se ne siano accorti, tranne chi magari come te c'ha un pregiudizio forse verso Spalletti o semplicemente non è riuscito a cogliere questa differenza. Però c'è una differenza come tra la notte e il giorno. Questa è una squadra che ha identità, questa è una squadra che aggredisce, questa è una squadra che va sulle seconde palle, questa è una squadra che costruisce un numero di azioni clamorose, continue, che costruisce tantissimo ma non finalizza perché non ha il finalizzatore lì davanti. Questa è una squadra che ha migliorato grazie al lavoro di Spalletti il rendimento di dei singoli, anche perché è migliorato il rendimento per quanto possibile di Locatelli, lo stesso rendimento di Conceição è migliorato, lo stesso rendimento di Ildiz è migliorato. Poi bisogna metterci in mezzo chiaramente quelle che sono le defezioni dovute agli infortuni di questi giocatori. Ildiz che in questo momento non sta benissimo, Thuram che in questo momento non sta benissimo, però io credo che i meccanismi di squadra, e ce ne siamo resi conto tutti appena abbiamo visto la Juventus Spalletti cominciare a mostrare la sua identità, tutti quanti anche gli addetti ai lavori hanno evidenziato come Spalletti abbia fatto vedere subito la sua impronta. Dopodiché i giocatori sono quelli e la trasformazione netta non ci può essere. Breve pausa, rientro Mirko Nicolino, magari partiamo proprio da questo aspetto, a tra poco.
3: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Trovati dalla redazione sportiva. Il calcio Serie A. L'ex commissario tecnico della nazionale Rino Gattuso potrebbe tornare in panchina già a partire dalla prossima stagione nel massimo campionato italiano. La prima candidata sarebbe il Torino, che avrebbe già pronta una proposta con tanto di durata del contratto. Il presidente Urbano Cairo avrebbe altri due nomi in lista: Ivan Juric, per cui si tratterebbe di un ritorno, e Daniele De Rossi. È stato sorteggiato il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Gli accoppiamenti sono Ravenna Cittadella, Potenza Campobasso, Lecco Pianese, Renate Casarano e Salernitana Casertana. Andata domenica 10 maggio, ritorno a campi invertiti il 13 maggio. Il tennis: Matteo Berrettini eliminato dagli Internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3 al termine di una partita caratterizzata dai tanti errori di Berrettini, che ha avuto una sola palla break a disposizione nel terzo game del primo set, ma senza riuscire a sfruttarla, cedendo però più volte nel proprio turno di servizio. Ancora tennis, sempre agli Internazionali d'Italia di Roma, passa il turno Noemi Basiletti contro l'australiana Anja Tomljanovic, mentre Federico Cina saluta il torneo battuto dal belga Bloks. In campo anche Bellucci contro Burruciaga e nel pomeriggio Maestrelli contro Bautista Agut. Chiudiamo con il ciclismo. Anche la 109esima edizione del Giro d'Italia partirà dall'estero, come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Sarà la 16ª partenza della storia fuori dai confini italiani, ripartenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, una costante recente, il blockhouse in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano, il ritorno a Milano nella 15ª frazione, un'escursione in Svizzera, il Giau, cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. Era l'ultima notizia, appuntamento alla prossima edizione.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio
3: Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora annuvolamenti, più frequenti a sud del Po con rovesci su Emilia-Romagna e localmente al pomeriggio su Prealpi ed Est Alpi. Migliora la sera, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro avvio di giornata instabile o perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento della serata, temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Al sud a tratti instabile tra Campania e Basso Adriatico, ma migliora in serata. Asciutto e più soleggiato sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
6: Allora, c'è già Mirko. Mi dai Mirko subito. Mirko, ciao, buonasera.
7: Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati.
6: No, rido perché stavo leggendo adesso che continui a essere stalkerizzato da qualcuno.
7: Hai visto?
6: Sì. Adesso però, siccome domani ci devo parlare su TMV Radio, no? O tra poco organizzo un faccia a faccia, che forse non ha capito esattamente, diciamo, chi sta stalkerizzando. Però nel dubbio, prima mi anticipo scrivendo, rispondendo, perché giustamente tu fai notare che, stando a quanto ha titolato il Corriere della Sera, interrogati Pinzani e Butti su Arbitropoli, saltano fuori altre intercettazioni con Rocchi, catenaccio. Il catenaccio, per chi non conosce il gergo calcistico,
7: è quella riga, il sommarietto.
6: Esatto, il sommarietto è quella riga che c'è sotto al titolo. Pressioni o lamentele? Si indaga sui rapporti tra club e designatori. Giustamente, dice Mirko, sì, ma quanti designatori ci sono? Che designatore è uno, in teoria, no? Quindi o si sono sbagliati col plurale o stanno parlando di che cosa? Domanda.
7: Si sono sbagliati
6: col plurale.
7: Posso ringraziare di cuore tutti quelli che stanno commentando, come questo signore e tanti altri, i miei post, perché commentando spesso scrivendo anche ma noi siamo tranquilli. Anche solo commentare con questo, i miei post salgono nell'algoritmo e vengono visti ancora da più persone.
6: Esatto.
7: Quindi grazie mille, continuate perché contribuite ad aumentare la visibilità dei post.
6: E allora mo, appena finiamo di parlare, ti prometto che commento sotto allo stalkerizzatore, che saluto perché è un amico, però sta seguendo un'altra scia, perché poi
7: no, ridevo anch'io, perché contemporaneamente ho aperto l'ultimo video di YouTube e su 50 commenti 40 sono di amici nerazzurri. Ora devo dire che alcuni mi fanno i complimenti perché sto trattando l'argomento in maniera molto equilibrata, senza accusare nessuno, ma semplicemente riportando le notizie che vengono fuori dalla procura di Milano e altre cosine che sto riuscendo a sapere. Altre cose, devo fare i complimenti pubblici a Sandro Sabatini, che è stato il primo a fare il nome di Pinzani quando ancora non l'aveva fatto nessuno, meno la procura di Milano. E quindi molti mi fanno i complimenti, ma molti altri non sono altro che commenti, ma tanto noi siamo puliti, ma tanto l'Inter non c'entra niente, tanto benissimo, ma se è così, ma statevene tranquilli.
6: Esatto.
7: Non aiutatemi a rendere i post e i video ancora più virali. Commentando non fate altro che farmi scalare l'algoritmo.
6: Esatto, però vedi, sto già rispondendo, quindi non ti preoccupare, adesso arriva la risposta.
7: È così, no, perché quello che è successo oggi è importante.
6: Ecco, partiamo proprio da qui, perché tanto avevo promesso ai nostri amici che saremmo partiti da qui, vai.
7: Allora, quello che è successo oggi parte sostanzialmente da ieri. Perché? Perché nei giorni scorsi qualcuno ci ha detto che sarebbero stati ascoltati tutti i club manager di Serie A, che sono quattro in questo momento, quello sì. dell'Inter, quello del Parma, quello della Juventus e quello della Lazio. Domani sarà sentito quello dell'Inter. Ieri è stato sentito quello della Lazio, ma non in quanto club manager, club referee manager della Lazio, ma in quanto ex dirigente AIA, ovvero colui che faceva da tramite tra le società e gli arbitri. Ora, cosa è venuto fuori da questi interrogatori? Intanto faccio un altro passo indietro, velocissimo. Perché c'è stato questo interrogatorio? Perché ci sono le intercettazioni. Perché ci sono le intercettazioni. Cioè, non è che interrogano gente a caso.
6: Certo.
7: Interrogano chi dalle risultanze delle intercettazioni e dalle deposizioni degli altri arbitri può essere informato o coinvolto nei fatti. E ieri, non a caso, è stato ascoltato appunto Pinzani ed è stato ascoltato Butti, ex team manager dell'Inter per 12 anni e oggi il cosiddetto uomo dei calendari.
6: Esatto.
7: Cosa sta emergendo? Nei colloqui con Pinzani che...
6: aperta e chiusa parentesi, scusami, l'uomo dei calendari, sì. Complimenti, anche quest'anno siete stati bravissimi proprio. Vabbè, questa è un'altra storia, vai, torniamo a noi.
7: Cosa è emerso dall'interrogatorio di Pinzani, per quello che ci dicono i media che hanno qualche informazione alla procura? Che i club chiamavano Pinzani, ma i club erano autorizzati a chiamare Pinzani perché certo. Era l'uomo che doveva fare da tramite.
6: Certo.
7: È emerso che qualcuno chiedesse degli arbitri? No. Da questo interrogatorio al momento non emerge questa cosa qui. Quindi l'informazione che è stata data questa mattina da alcuni quotidiani, ovvero tutti i club parlavano, facevano tutte le stesse, oggi non c'è, perché dai capi di imputazione, che sono tre, emerge che due sono su due partite dell'Inter, e oggi altri capi di imputazione su altre squadre non ce ne sono. Tant'è vero,
6: oggi ribadiamo, poi vediamo se dovesse uscire qualche cosa, però ad oggi è così.
7: Oggi non ce ne sono. Tant'è vero che domani sarà sentito Giorgio Schenone.
6: Esatto.
7: E l'ANSA riferisce che pare che Schenone non avesse chiamato e poi Rocchi avesse riferito ad altre persone nella pancia di San Siro di un suo colloquio, ma pare che fosse proprio lì presente.
6: Esatto.
7: E cosa è successo? Secondo i PM, che stanno cercando di verificare questa eventualità, ci sarebbe stata la famosa richiesta di schermare un arbitro e di averne un altro. Questo è. Quindi chiariamo bene questa cosa. Il filone che sta seguendo il PM non è su altre squadre. Il filone che sta seguendo è solo su una adesso, e poi verranno fuori altre cose, le racconteremo.
6: Certo.
7: Perché noi lo abbiamo sempre raccontato e con lo stesso equilibrio con cui stiamo raccontando questa situazione, perché altri a quest'ora avrebbero fatto il processo in piazza, sui social, eccetera.
6: E soprattutto raccontavo, scusami se intervengo proprio una brevissima parentesi, perché molte volte ci chiedono, perché nella stampa non è che se ne parla tantissimo? Se ne parla il giusto, perché giustamente ora, era ingiusto prima, gli atti sono segretati. prima uscivano le intercettazioni per la Juve, caso Suarez, plus Valencia, uscivano intercettazioni un giorno sì, un giorno no, e quindi se ne parlava tutti i giorni, si fantasticava tutti i giorni. Adesso è tutto segretato, come è giusto e legittimo che sia, quindi se ne parla per quanto se ne può parlare, che se non ho altri elementi di che parlo.
7: Esattamente. Quindi la cosa sta cercando il PM? Sta cercando, come c'è stato, come trapelato alla Procura di Milano, la cosiddetta contropartita. Cioè il PM ritiene che questi presunti favori, arbitri schermati, arbitri graditi, sgraditi, venissero, ci fosse, diciamo, una disponibilità da parte del designatore in cambio di qualcosa. In cambio di qualcosa. Ora, se il PM riuscirà a provare l'esistenza di questa contropartita, vuol dire che la sua accusa reggerà.
6: Certo.
7: Altrimenti l'accusa di frode sportiva non reggerà a livello di giustizia ordinaria, attenzione, perché per la giustizia sportiva già quello che è trapelato è più che sufficiente per aprire un processo, però gli atti sono ancora segretati e quindi a chi ne è non li manderanno. Faccio una piccolissima parentesi di 10 secondi perché è una domanda che stanno facendo tanti tifosi dell'Inter. Ma come poteva essere eventualmente Schenoni a San Siro se la partita era una partita di Coppa Italia con il Milan squadra di casa? Ma ragazzi, non è che ci voglia chissà che cosa per entrare a San Siro, o con un accredito o in qualsiasi altro modo, soprattutto se poi devi incontrare il designatore arbitrale. Io penso che ti presenti a San Siro, ti conoscono tutti, quelli della security, quelli dell'organizzazione, ti presenti come il club referee manager dell'Inter, non ti fanno entrare a San Siro. Ma ragazzi, non raccontiamoci le favole. Ora, va bene essere equilibrati, ma addirittura andare a costruire cose assurde, questo no.
6: No, questo no. È fatto bene.
7: È come se gioca una partita. Ecco, per esempio, l'Allianz Stadium ha ospitato partite di qualificazione mondiali di recente, no?
6: Sì.
7: E anche delle amichevoli internazionali di nazionali.
6: Esatto.
7: È come se il club referee manager della Juventus non potesse andare allo stadio. Ma ragazzi, quello là va, si presenta all'ingresso, lo fanno entrare subito.
6: Ma certo,
7: il dirigente della Juventus.
6: Ma certo, ma è casa sua praticamente, quindi chi sei tu? Non ti conosco. Quindi facciamo
7: i
6: seri.
7: No, sai, c'è una partita del Milan, tu sei dell'Inter, non puoi entrare. Ma che discorso?
6: Ma sono discorsi ovviamente che non stanno né in piedi né in cielo né in terra. Allora, questo per quanto riguarda la situazione, intanto mi è arrivata già una nota vocale di risposta, che io nel frattempo ho risposto così per farti capire come è immediata la cosa. Però questo per quanto riguarda l'inchiesta arbitri. Per quanto riguarda invece il campo, raccontavo un po' di quello che è scritto nell'editoriale oggi su Bianconera News. Non serve azzerare tutto di nuovo. E torniamo un po' su questo aspetto qua. Io parlavo del fatto dell'importanza intanto di della Juventus di andarsi a blindare scegliendo uomini da Juve nei ruoli chiave, quindi Ellison, e ti chiedo a che punto sta, vedere se c'è la possibilità intanto risolvere il problema Vlahovic e poi affondare il colpo eventualmente su Lewandowski o qualcun altro lì davanti, vedere di centrare la Champions League e poi eventualmente affondare il colpo su Bernardo Silva e qualcuno a centrocampo, capire se ci sarà la famosa offerta per Bremer, se lasciarlo partire e quindi ristrutturare la difesa con qualcun altro, Senesi piuttosto che Rudiger non più perché tanto verso il rinnovo, insomma comunque qualsiasi altro nome che possa essere aggiunto nella difesa, Kim di turno per dire. Però ecco, l'idea è quella là di andare a alzare il livello nei posti che contano in una rosa in cui qualcosa si può salvare ma che non può bastare da sola. È un po' questo il discorso.
7: Sì, chiarisco brevemente una cosa che ho sottolineato nell'editoriale, perché ho letto in questi giorni che senza Champions Comolli sarebbe licenziato. Ma ragazzi, se licenzi Comolli devi licenziare tutti, perché non può essere solo una persona responsabile del fallimento. Dall'amministratore delegato al direttore sportivo, al direttore tecnico, all'allenatore, devono essere licenziati tutti, perché tutti sono stati assunti dalla Juventus per raggiungere un obiettivo. lo stesso Spalletti viene preso per migliorare i risultati di Tudor. Li ha migliorati pochissimo, la media punti è leggerissimamente superiore. Allora che facciamo? Dice sì, però come lì ha fatto il mercato, Tudor no, Tudor non ha fatto il mercato. Come lì, tra l'altro, arriva col mercato già iniziato e alcune operazioni se le trovate già impostate. David, la Juventus non lo prende in 24 ore a zero.
6: No, certo.
7: David era un'operazione già impostata. Quindi, cos'è la cosa che dico io? Benissimo, Spalletti ha migliorato, ha dato un'identità alla squadra, però i risultati non li ha migliorati. Allora che facciamo? Di nuovo, dopo 7 mesi, buttiamo tutto a mare, cambiamo amministratore delegato che da pochi mesi, tra l'altro, il CDA, quindi torniamo di nuovo ad azzerare il CDA. Diamo a questo gruppo di lavoro una stagione regolare, facciamoli iniziare, anche perché l'hanno già programmata, adesso non avrebbe senso. Cioè, come lì, Chiellini, Modesto, Ottolini hanno programmato la prossima stagione, la tournée e tutto, e poi li cacciamo?
6: No, certo.
7: Arriva uno che si trova, arriva un altro gruppo di lavoro che si trova in una stagione già impostata da altri, esattamente come l'anno scorso.
6: Guarda, esatto. Tra l'altro, questa mattina a TMV Radio ne parlavo proprio con Lorenzo Di Benedetto e abbiamo affrontato proprio questo aspetto, non solo per la Juventus, ma anche guardando, che ne so, al Paris Saint-Germain di Luis Enrique, eccetera, eccetera. E addirittura siamo andati alle origini, alla Roma di Luis Enrique. Se io...
7: Poi fammi dire una cosa su Luis Enrique, per cortesia, dopo.
6: Sì, se io, Luis Enrique, arrivo alla Roma, ma te lo faccio di subito. Arriva la Roma e la Roma arrivò settima quell'anno e dico no, basta, non ha funzionato, via, e cambio sempre, magari non do l'opportunità a quell'allenatore che, quando è arrivato a Paris Saint Germain con una maturità diversa eccetera, ha sgretolato il concetto di Dream Team e ha impiantato un concetto di squadra con giocatori di valore. Anche lì gli si è dato il tempo di lavorare. Allora diceva Di Benedetto, domanda intrigante che ti giro a questo punto: siamo certi che... Poi ci sono tanti motivi alle spalle probabilmente della separazione da Giuntoli. Però siamo certi che se si fosse dato un altro anno a Giuntoli, come adesso chiediamo giustamente di darlo a Comolli, sarebbe stato un mercato totalmente fallimentare, o magari sedimentandosi ancora all'interno della Juventus per un altro anno si sarebbe potuto costruire un qualcosa di più concreto? Domanda che ti gira a te sulla questione proprio del ristrutturare e buttare giù, di ristrutturare e buttare giù.
7: Esatto, ma questa è una bella domanda, perché al primo mercato che fa davvero Giuntoli ci sono 16 acquisti e 19 cessioni, ma per far digerire ad un gruppo una rivoluzione così, ma è chiaro che ci voglia del tempo. Poi il campo ha detto che è stata scelta la persona sbagliata con Thiago Motta, perché non ha funzionato, pur essendo molto bravo e preparato. Non sappiamo per esempio quale sarebbe stata la mossa successiva di Giuntoli una volta andato via Thiago Motta, perché ormai sappiamo che una volta preso e resosi conto che Motta non era quello adatto, Giuntoli l'aveva già scaricato, così come l'aveva scaricato prima Allegri. Magari avrebbe azzeccato l'allenatore e qualche altro colpo che avrebbero consentito alla Juventus di fare uno step in su. Questo non lo possiamo sapere, però quattro capi dell'area sport cambiati in 4 anni solari e volerne cambiare un altro a distanza di quanto? 10 mesi? Beh, ragazzi, mi sembra onestamente esagerato. Poi è chiaro che si debbano fare delle osservazioni.
6: Certo.
7: Comunque la Juventus, esattamente come con Giuntoli, anche con Comolli, ha speso tanti soldi.
6: Certo.
7: Ha speso tanti soldi e i risultati non ci sono. E i risultati sono quelli che contano. Cioè, non può la Juventus fare a meno della Champions League per convincere gente come Alisson, che comunque è lui a spingere tanto per venire alla Juventus. Però poi, per prendere questa gente qui, devi creare il contorno, e il contorno lo crei se assicuri ad Alisson che prenderai altri giocatori importanti, che a loro volta magari chiedono altri tipi di rassicurazioni, e quindi è un effetto domino. Quindi magari come lì dice, ma noi abbiamo parlato con due o tre giocatori che non ci hanno chiesto come paletto la Champions. Sì, però se quei due o tre giocatori che non ti chiedono la Champions ti chiedono di prendere qualche altro elemento importante, quell'elemento importante che loro magari ti suggeriscono ti chiede per forza la Champions, e allora quello non lo riesci a prendere e fai un progetto monco.
6: Certo.
7: È un pochettino articolata la cosa, non è semplicissimo fare le squadre,
6: no,
7: altrimenti
6: no.
7: giocheremmo con le figurine, sì. E chi ha quelli più forti vince.
6: Sarebbe tutto estremamente semplice. Dimmi la cosa sull'Isserica, poi ti giro un paio di domande dei nostri amici.
7: Volevo dire, stavo dicendo prima, altrimenti giochiamo con le figurine e come a FIFA chi ha il valore più
6: grande. Ok, perfetto. Quindi,
7: perfetto. Questo volevo dire. Luis Enrique sta circolando un mio post del 2021, quando Luis Enrique aveva delle difficoltà, e scrissi: Luis Enrique sta avendo delle difficoltà senza i giocatori di quel Barcellona.
6: Mm.
7: Ora, quel post viene utilizzato per dire hai attaccato Luis Enrique, non ricordando che anche gli anni precedenti, quando non aveva fatto bene, per esempio, o comunque non aveva fatto bene ma non benissimo, come per esempio al Celta Vigo,
6: sì,
7: aveva fatto un bel calcio, però ovviamente i giocatori erano quelli,
6: certo.
7: A volte faceva delle goleade e vinceva, a volte prendeva delle goleade e perdeva. Io scrivevo che era un allenatore secondo me molto interessante, che con il passare degli anni sarebbe diventato sempre più bravo, tant'è vero che l'anno scorso lui dice, quando porta il Paris Saint Germain in finale, dice: per me non c'è un modo solo per vincere. Quando c'è da attaccare, faccio attaccare i miei giocatori. Quando c'è da difenderli, faccio difendere. E infatti, ieri sera, a un certo punto, dopo aver fatto il gol,
6: ha chiuso gli spazi.
7: Si è prevalentemente difeso chiudendo gli spazi. Cosa intendevo dire? Che ovviamente qualunque allenatore del mondo, se non hai i giocatori forti di quel Barcellona, fa fatica. È chiaro che oggi il Paris Saint Germain ha uno squadrone, perché Luis Enrique, con tutto il rispetto, non si fa comprare Dorgu o i giocatori del Lecce o i giocatori del Parma, per Pellegrino o chiunque, con tutto il rispetto, perché si fa comprare Dembélé e Kvaratskhelia, e quindi, e poi c'ha Marquinhos, e poi c'ha due squadre in Paris Saint-Germain.
6: Certo.
7: Vince perché lui è bravo, ma perché gli hanno anche fatto una squadra mostruosa, altrimenti,
6: certo,
7: prendiamo la rosa del Lecce, visto che l'ho citato,
6: certo,
7: diamola a Luis Enrique e facciamogli giocare una semifinale di Champions League col Bayern Monaco e vediamo come finisce.
6: Esatto.
7: Cioè,
6: esatto.
7: Ma ragazzi, ma è semplicissimo da capire questo concetto. Ma come si può prendere un post di 5 anni fa e dire che io abbia detto che Luis Enrique non sa più allenare?
6: E con questo ragionamento mi porti a un'altra domanda che ti volevo fare, così le abbiamo esaurite praticamente tutte, grazie all'obiezione che ha fatto qualcuno, perché a un certo punto si parlava, qualcuno ci ha chiesto, adesso non ricordo il nome, a Luca mi pare che si chiamava, mi ha detto: Vincenzo, ma mi vuoi spiegare che differenza c'è tra la Juventus di Tudor, che puntava tutto su Idiz, e quella di Spalletti, che anche qui punta tutto su Conceição? E io ho detto: no, ragazzo mio, io credo che ci sia stata una trasformazione come dalla notte al giorno nella proposizione di gioco di Spalletti. È altresì vero che se io passo dall'avere un'identità poco capibile, ed era la squadra di Tudor, ad avere un'identità più precisa, magari una coperta corta sempre, quindi una proposizione offensiva troppo alta, e possiamo dargli la colpa che non ha curato tanto la fase difensiva che adesso sta curando, perché magari con Galatasaray Juventus lui nel secondo tempo avrebbe potuto limitare i danni con una difesa fatta bene e quindi agevolare la rimonta nella gara di ritorno, e in altre situazioni la stessa cosa, però la differenza si vede, e quello che resta uguale è la qualità degli uomini, no?
7: Sì. Direi che l'esperienza che ha Spalletti Tudor purtroppo non ce l'aveva, ed è questo che ha aiutato, perché Tudor è un allenatore preparato, per carità, però è ancora molto schematico, e questo, quando vai in un grande club, non ti aiuta, perché non è il Verona, per rispetto, il Verona di Tudor faceva un calcio bellissimo, però è una dimensione quella, la dimensione della Juventus ti impone di adattarti di più alle situazioni, adattarti di più all'avversario, alle partite, a quello che ti chiede la proprietà e a quello che ti mette a disposizione. In questo la sagacia e l'esperienza che ha accumulato Spalletti ovviamente sono molto superiori a quella di Tudor, quindi la squadra inevitabilmente è migliorata tantissimo. Probabilmente se c'è un qualcosa che possiamo imputare a Spalletti è che in certe situazioni non ha letto bene, ha sbagliato, ma ragazzi nessuno è perfetto e probabilmente a un certo punto, dopo dei cicli, perché la Juventus ha fatto diversi cicli positivi con Spalletti, perché qualcuno mi diceva dopo la Champions la Juve è migliorata tanto, tanto è vero che ha fatto 6 partite senza subire gol, sì, ma anche tra gennaio e febbraio, nel momento in cui si giocava ogni 3 giorni con la Coppa Italia, con la Champions, la Juve fa 6 partite senza subire gol. Quindi cosa significa? Significa che Spalletti ha lavorato, ha raggiunto degli obiettivi. Purtroppo, quando sembra che questa squadra sia uscita definitivamente dal tunnel, alla prima difficoltà questo gruppo crolla di nuovo.
6: Non a caso allora Spalletti disse qui: io ancora oggi non vi so dire che cosa siamo. Lo ricordi?
7: Esatto. Se voi mi chiedete cosa sarà la Juventus domani, non lo so dire, ma è così. E se voi ricordate, non voglio essere autoreferenziale, però io dissi attenzione, lo dissi a novembre, lo dissi a gennaio, lo dissi proprio quando, anche se c'erano dei miglioramenti, non è che una squadra che da quinto o quarto posto cambia allenatore e diventa da primo posto, può recuperare una posizione al massimo, ma non 3 o 4, perché davanti hai 3 o 4 squadre e i giocatori, e ce lo dicono anche allenatori molto moderni, se hanno delle caratteristiche, se hanno un livello, tu puoi fare in modo che rendano un po' meglio in un contesto di gioco, ma il livello è quello, cioè, con tutto il rispetto, Cambiaso e Locatelli non saranno mai 2 toppissimi nel loro ruolo,
6: no.
7: Saranno sempre Cambiaso e Locatelli.
6: Esatto.
7: Vlahovic, sono 6 anni, 5 allenatori diversi, e il suo livello è questo. Non diventerà mai Haaland,
6: no,
7: perché ha quel livello lì. E non è che allenandolo Spalletti improvvisamente diventa Kane.
6: Non c'ha la bacchetta di McKennie, la bacchetta magica di McKennie.
7: Esatto. I giocatori sono... perché poi, vedi, ciclicamente a turno ce la prendiamo una volta con McKennie. Adesso sono 2 o 3 partite che McKennie è sceso.
6: E ci sta. E noi l'abbiamo rinnovato.
7: Però quando giocava bene, rinnovato.
6: Rinnoviamolo. Forcone.
7: Il giocatore McKennie è questo.
6: Sì.
7: Ti farà sempre, anche l'anno prossimo, tra 2 anni, tra 3 anni, 10 prestazioni buone, poi 3-4.
6: In cui.
7: Poi ritorna.
6: Motivo per il quale McKennie alla Juve e non è Camavinga a Real Madrid o Bellingham a Real Madrid, perché poi ognuno c'ha il suo livello, è quello, ragazzi. Allora, ci sarebbero tante domande per te, ma il tempo a nostra disposizione è scaduto, Mirko, meno che non hai altri impegni eccetera, ma ci risentiremo sicuramente poi più avanti. E ti saluto e ti ringrazio, Mirko Nicolino. Ciao Mirko, un grande abbraccio.
7: Ciao a tutti, alla prossima.
6: Rispondo io al posto di Mirko tra poco, dopo la pausa.
2: 2 colori, 2 voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
9: La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un'avanza da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate arrestate sono la crudeltà e i motivi abietti. La notifica della chiusura delle inchieste è arrivata ad Andrea Sempio.
8: La base di Shama in Libano, sede del contingente italiano di UNIFIL Sector West, è stata colpita nel pomeriggio di oggi da un razzo di provenienza ancora ignota. A dare l'annuncio attraverso un comunicato stampa è stato il Ministero della Difesa, affermando che non si registrano feriti tra il personale italiano e solo lievi danni a un mezzo militare. Il Ministero informa anche che sono in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo, nonché la dinamica dell'accaduto.
9: Non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei figli di 14 e 16 anni dallo scorso 20 aprile. I tre erano partiti da Castell'Arquato nel Piacentino per trascorrere qualche giorno di vacanza in Friuli Venezia Giulia. L'allarme è stato lanciato dal padre dei ragazzi, che ha diffuso appelli sui social per ritrovare i figli e l'ex moglie. La donna si era licenziata e si era fatta liquidare le proprie aspettanze dall'azienda privata con cui collaborava prima della partenza. L'ultimo avvistamento dell'auto sulla quale viaggiavano la donna e i ragazzi è avvenuto in Friuli.
8: Il Ministero della Difesa russo ha accusato l'Ucraina per l'ingresso di droni nello spazio aereo lettone denunciato da Riga stamane. Le forze armate ucraine hanno perpetrato un tentativo di attacco terroristico contro infrastrutture civili vicino a San Pietroburgo, ha riferito il comando militare russo. L'iniziativa russa per un cessate il fuoco, l'8 e il 9 maggio, anniversario della vittoria sul nazifascismo, sarebbe sostenuta anche dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A dichiararlo è stata la portavoce del Ministero degli Esteri russo.
9: Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV. Un faccia a faccia amichevole e costruttivo, secondo una fonte statunitense all'AFP. Nell'udienza si è parlato della situazione in Medio Oriente e di temi di reciproco interesse nell'emisfero occidentale, e si è sottolineata la solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, nonché il loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana, si legge in una nota del Dipartimento di Stato USA.
8: Yannick Sinner ha parlato in conferenza due giorni dal debutto degli internazionali BNL d'Italia a Roma. Stanchezza? Sto sul presente, è bellissimo tornare a Roma dopo l'anno scorso che ero stato fuori per mesi. Sono super contento di essere qui, ha detto. So di aver recuperato durante l'ultimo torneo, il fisico lo sento abbastanza bene. Ho trascorso tre giorni tutti liberi, niente tennis o allenamenti. Ho giocato a golf e a calcio, ha continuato Sinner. Ora ho due giorni per preparare questo torneo. Era la cosa più giusta in questo momento. Vediamo come reagisco in campo.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
10: Ciao Emanuele da Roma, io vorrei sapere perché non facciamo giocare più, diamo più spazio a Boga, che ha avuto un bellissimo impatto sulla squadra, ha fatto dei gol molto importanti, però vedo che ultimamente Spalletti lo sta relegando un po' troppo in tribuna. Allora magari qualche volta farlo giocare da titolare e far poi subentrare Ildiz al suo posto potrebbe essere un po' un mischiare le carte. Che ne pensate? Forza Juve sempre!
11: Buonasera, volevo fare questa riflessione. Se ho guardato Bayern e Paris Saint Germain, a me oltre che la qualità dei giocatori, che poi anche noi non è che abbiamo giocatori scarsi, loro certo hanno Vitigna e noi Locatelli, Vitigna e Neves che hanno piedi buoni, però a me mi sembra che loro atleticamente viaggiano al doppio.
12: Beh, me l'avevo già fatta 2 o 3 anni fa sta domanda, mi ricordo, ma ancora oggi siamo qui. A parte il nostro campionato che è poco visibile, però è quello soprattutto, a noi ci manca anche a livello atletico, perché io ho visto che Dembélé tornava indietro, Kvara uguale, cioè corremmo come pazzi, cioè vanno il doppio dei nostri. Volevo sapere una vostra considerazione. Vito da Grosseto.
13: Ciao ragazzi, buonasera, ciao Vince. Allora io mi appendo a una sola cosa: vuoi vedere che all'ultima giornata ci sono Milan, Roma? Perché a me l'ultima giornata mi sa che va a Genova, Milan, Roma e Juve, che si giocano il quarto posto come l'anno scorso, va bene? Perché è quasi quasi gli costa il quarto posto al Milan? Perché io sto ancora a pensare a quel gol di Gatti, non lo so, perché se doveva finire, doveva finire lì, sto sperpetuo fino all'ultimo, cioè sarebbe troppo atruce. Quindi qualcosa mi dice quel gol di Gatti ci porterà a poi a qualificarci in Champions.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Allora, adesso ci dedichiamo a voi. Vi ricordo che oggi è giovedì, c'è il serale, quindi non perdetevi la puntata del serale come sempre. Interessante anche questo approfondimento che abbiamo fatto con Mirko Nicolino. Non c'è dubbio che ci doveva essere. Ci sarà Santarelli stasera?
14: No, su questo non c'è dubbio.
6: E invece tra poco dovrebbe arrivare?
14: Non so chi sia,
6: forse Quintiliano dovrebbe arrivare. Arriverà Quintiliano. Allora, stasera il serale, dicevo, tanti messaggi. Eccolo che arriva. Arriverà stasera, ovviamente, poi finiamo con la solita sigletta. Quindi sapete già come finirà la puntata di oggi. Eros, giovedì scorso, dall'Indonesia, mi ha detto che aveva fermato il suo bus nell'Indonesia e aveva ascoltato, visto il finale, se l'è anche registrato. Ha detto
15: suicidio.
6: Così. Esatto, se l'è registrato così se lo può guardare tutte le volte che vuole. Leggo un po' i vostri messaggi, mandate anche note vocali così non sentite soltanto la mia voce. Io sono convinto, dice Severino, che Rocky e Company siano solo una spira del serpente e che la testa, quella da tagliare, sia un'altra. Io ricordo un po' quello che abbiamo sempre detto e che coscienziosamente da giornalisti continuiamo a dire qui su Radio Bianconera, su TMV Radio, in tutte le nostre emittenti, tutto mercato web, Bianconera News, tutto You, eccetera, eccetera. Noi riportiamo per ora quelli che sono i fatti che escono fuori, gli interrogatori, le cose. Possiamo soltanto supporre, è chiaro che le supposizioni non sono dei fatti. I fatti poi emergeranno ed eventualmente li farà emergere il PM Ascione, che ribadisco comunque ha fatto tre capi di accusa per frode sportiva molto importanti, che sono importanti. Neanche Calciopoli aveva questo capo d'accusa così forte per il designatore, che ce n'è uno, che è Gianluca Rocchi, che non a caso si è autosospeso. Quindi vediamo questi interrogatori dove porteranno. E altro fatto è appunto che l'unica squadra che viene citata dalle carte e dalle analisi che stanno venendo fuori è l'Inter. Quindi fatti, poi si risolverà tutto con conferme di ipotesi che magari non trovano appunto conferma, e quindi verrà ritirato il capo d'accusa e ne pagherà le conseguenze il PM, oppure il PM avrà tra le mani qualcosa che farà emergere nei prossimi interrogatori. Questo lo vedremo e capiremo, intanto noi vi raccontiamo e vi teniamo sempre aggiornati su tutti. Allora, per quale motivo anche prima dell'infortunio di Tiziano da Milano nessun top club europeo ha mai voluto Bremer? Per me è un giocatore sopravvalutato, io lo venderei senza esitare, anche e soprattutto alla luce dell'infortunio subito. Troverai tanti ascoltatori che non saranno d'accordo con te, Tiziano, ma il bello è questo, cioè avere tante idee diverse. Io ho un'ottima considerazione di Bremer e sappiamo quanti punti abbiamo perso l'anno scorso senza Bremer, quanti abbiamo acquistati con la presenza di Bremer quest'anno, anche per i gol che ha fatto, perché anche quelli hanno portato punti. A Parma, se non ricordo male, ha fatto una doppietta, però ragazzi, in Premier puntano su giocatori di altissimo livello. Bremer è di alto livello, è un giocatore di alto livello, non è un titolare della nazionale brasiliana, però è stato riconvocato da Carletto Ancelotti, quindi le qualità ce le ha, e come, poi vediamo se dovesse arrivare un'offerta quale sarà la presa di posizione della Juventus. Antonio da Caserta: ciao Vincenzo, da questa inchiesta sugli arbitri sto capendo che fino a quando non esce il nome della Juve, mi sa che già hanno citato quattro club, che prima si leggeva tre club, non c'entrano come dirigenti. Se tutto questo resterà in silenzio, esce qualche intercettazione ad hoc sulla Juve, sei sicuro che l'inchiesta prenderà subito un'accelerazione affrettata? Auguriamoci di no, per adesso non c'è. Marco diceva: perché il discorso vale per Giuntoli e non per Motta? No, ma il discorso vale per entrambi, cioè ok, ho capito che cosa intendi, perché onestamente credo che siano state due gestioni diverse. Allora, non possiamo mettere sullo stesso piano un direttore sportivo, amministratore delegato, capo dell'area football della Juventus, scegliamo il ruolo che gli vogliamo dare, che aveva comunque Cristiano Giuntoli, a quello dell'allenatore. Magari Giuntoli ha sbagliato proprio dalla scelta dell'allenatore,
15: perché ha scelto un allenatore del quale si fidava, col quale poi dopo non ha dialogato più sin da subito, del quale si è pentito sin da subito, e sono direzioni diverse, perché il direttore fa la squadra e sceglie l'allenatore, porta avanti un progetto che è fallito, quindi si prende le sue responsabilità e infatti è stato mandato a casa.

0: L'allenatore ha commesso tanti errori, ribadisco, per alcuni giocatori o il progetto che aveva costruito si sarebbe visto un po' più in là nel tempo. Cambiare con Comolli ha portato alla nascita di altri errori, di altri acquisti sbagliati. Anche in questo caso quello che dice Mirko e che condivido, e che diceva Lorenzo Di Benedetto stamattina e che ho condiviso, a questo punto se dobbiamo buttare giù sempre e poi rimettere in piedi può diventare un problema. Quindi a questo punto andiamo avanti. Ovviamente se la Juve va in Champions, Comolli deve dimostrare. Se la Juve non va in Champions, ammesso che resti, dovrà dimostrare ancora di più, ovviamente, di cambiare rotta su quelle che sono le sue scelte. L'allenatore è un altro discorso. L'allenatore, se non dialoga con la squadra, non ti propone nulla, viene scaricato totalmente, ci sono una colpa dei giocatori che non possono scaricare l'allenatore, che lo devono seguire. Ma onestamente Thiago Motta non ha fatto vedere nulla, come ha fatto vedere pochissimo Tudor, come ha fatto vedere molto di più Spalletti, pur con qualche difficoltà, perché poi nessuno, come diceva giustamente Mirko, è perfetto. Esatto, Severino dice la stessa cosa che dicevo io. Si sente di parlare, dice Fabio Atolini, che la Juve ha bisogno di giocatori ultra trentenni con una certa esperienza. Ora vi domando, non è possibile prendere semplicemente dei campioni veri, funzionali al progetto di Spalletti? Fabio, se hai sentito il video che ho pubblicato questa mattina su Facebook, capirai che la penso esattamente nello stesso modo. Non è questione di essere ultra trentenni, perché poi il campione è campione quando è giovane, è campione quando è ultra trentenne. Non è questione di andare a scegliere necessariamente il nome, ma è questione di scegliere giocatori che sappiano portare la responsabilità di giocare alla Juventus. E a volte ci sono dei giovani che, benché non abbiano l'esperienza del grande campione, questa stigmate ce l'hanno. Il diritto di turno, al netto di qualche difficoltà, ma il diritto di turno è un giocatore che, per esempio, questa l'importanza della Juventus la conosceva, anche se aveva fatto quell'anno all'Ajax e non era andato da altre parti. Ci sono giocatori invece che hanno bisogno di avere una grande esperienza altrove per poter portare la responsabilità della maglia della Juve. Ci sono giocatori invece che semplicemente non ce la fanno. Sentiamoci un paio di note vocali, dai Rossi.
1: Ciao Vince, Roberto da Bologna.
0: Ciao Roberto.
1: Guarda, io credo che ancora con Vlahovic, cioè dopo 4 anni e mezzo, direi che abbiamo capito, no? Che tipo di giocatore abbiamo davanti a noi. Il suo prezzo di ingaggio potrebbe essere 4 milioni e mezzo, non accetterà mai, credo, a quelle cifre lì. Io lo rinnovo, do magari fino a 5, ma... come dici tu, deve essere consapevole di essere non di certo il titolare indiscusso. Un'altra cosa che non sono assolutamente d'accordo, quando parli di Colomani, che non si alzerebbe il livello, con Colomani al posto di Vlahovic si alzerebbe come il livello, cioè, direi, no? Abbiamo anche visto giocare, ha giocato meno di 20 partite, ha fatto 10 gol Colomoni con la maglia della Juventus. In confronto a Vlahovic è un cecchino formidabile, cioè. E poi tu parli di vederlo in mano Vlahovic a Spalletti, io vorrei vedere Colomoni in mano a Spalletti, anche perché è un giocatore che ricorda molto come caratteristiche Osimhen.
0: Allora Roberto, ma non mi sono spiegato io, ma la penso come te. Cioè, io ti ho detto in senso assoluto, e tu sai che ho fatto battaglie con Santarelli, che ha sempre detto con grande onestà, e lo continuo a ribadire con grande onestà, io non sono colpito da Colomani, a me non piace, eccetera, eccetera. Ho sempre detto guarda che Colomani è forte, e infatti ha dimostrato, secondo me, alla Juventus comunque qualcosa di importante. Rispetto a Vlahovic, per me lo alza il livello, secondo Alessandro invece no. Quindi io la penso come te su questo. Io ti dicevo, se la scelta fosse Colomani o il Lewandowski di turno, per usare quel parametro lì, è chiaro che è un livello top top top rispetto a un livello top. Quindi in quello era il termine di paragone, non il termine di Vlahovic. Su Vlahovic poi la penso come te, sulla questione dovuta al fatto che comunque sia... Vlahovic o accetta una riduzione sostanziale, si mette in discussione per riconquistarsi magari un contratto importante alla Juve o per conquistarselo altrove, oppure se spara subito alto, non tanto lui quanto il suo entourage, allora saluti e baci. Pienamente d'accordo, dice un nostro amico con Tiziano. Punti persi l'anno scorso senza Bremer, acquistati quest'anno con Bremer. Ma dove? Che film di fantascienza e che analisi obiettiva sarebbe poi? Mi spiace che non sei d'accordo, però è così.

0: Bremer è il giocatore più sopravvalutato della storia del calcio, ecco, è questo il tipo di espressione che invece secondo me non è obiettiva, perdonami di dirlo. Vedi, che io leggo che tu mi dai del non essere obiettivo, io ritengo di essere obiettivo, non ti sei firmato quindi non ti posso chiamare per nome, però credo che chi ragioni per pregiudizio nel dire che Bremer è il giocatore più sopravvalutato della storia del calcio sia tu, e quindi non vado oltre con il tuo messaggio, che comunque ho letto lo stesso. Alla fine poi è come il gatto pardo, vi state dividendo sulle varie tematiche che abbiamo affrontato, dice Tullio da Roma. Se finiamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Arriva Malagò con l'attuale avvocato amico nostro. Allora, altri messaggi che sono arrivate, note vocali, le andiamo a sentire. Io poi vi lancerò tra poco anche un quesito per quanto riguarda l'ultima mezz'ora. Sentiamoci qualche nota vocale.
1: Ciao Vincenzo, Luca.
0: Ciao Luca.
1: Sono sorpreso, quanti nomi, quante novità. Columani, Vlahovic. No, ovviamente sono ironico.
0: Lo so, però...
1: Possibile che questa società non ci tira fuori... Spero! Possibile che non riesci a tirarci fuori un coniglio, finalmente, dopo tanti anni. Un Malen. Non dico tanto, un Malen andrebbe benissimo. Cioè, basta, David, basta, Openda. Hanno dimostrato ampiamente che uno fuori è perso il testo completamente, quell'altro proprio non si capisce proprio che tipo di giocatore è. E bravo, dice, onestamente, 4 anni di nulla. Di poco e niente, veramente, però, male.
0: Però i nomi sono questi, perché secondo me adesso è anche sbagliato, comunque difficile far uscire altri nomi. Vedi la stessa questione legata a Lewandowski, la Juventus non si è esposta, stando alle parole dei suoi agenti, proprio perché prima deve capire che fine faranno David, che fine farà Openda. Chiaramente non significa prima penso a cedere, poi penso a chi comprare. La Juventus avrà magari degli obiettivi, ce lo auguriamo, li deve avere, e credo che li abbiano stabiliti anche proprio con la presenza a questo punto proprio di Spalletti, che ha deciso di condividere insieme alla, anzi che ha deciso, che ha avuto l'opportunità di condividere insieme alla società e alla dirigenza quelle che possono essere le prossime mosse. Non è che si vanno subito a dichiarare apertamente tutte le mosse che fai di mercato, qualcuna può venire fuori perché è più eclatante, qualcun'altra magari non viene fuori, quindi immaginiamo, speriamo, so che è ironico, che poi possa venire fuori qualche altro nome interessante e che possa far capire la rinnovata ambizione della Juventus, che però passa, io lo continuo a dire, nonostante quello che ha detto Comolli, a cui crediamo naturalmente, però passa per il raggiungimento della Champions League, perché poi a parità di offerte un top giocatore da parte di un club che va in Champions e da parte della Juve che magari non offre di più e non offre neanche la Champions, è chiaro che questi top giocatori poi potrebbero dire: sai che c'è, accetto le altre offerte. Luca ci ritiene a dire che non ha nessun pregiudizio, stimo molto Spalletti dai tempi di Udine, però è innegabile che nelle ultime partite levando Bologna la squadra ha avuto un'involuzione, si appoggia sempre solo su Conceição per creare gioco. Apprezzo naturalmente la tua visione, perché comunque ognuno ha una sua visione che non è folle ma è appoggiata su delle sensazioni. Però guarda, ti vado a riprendere proprio il cammino della Juventus, che secondo me Bologna ha fatto, col Bologna in casa ha fatto un'ottima partita, ma prima della partita col Bologna in casa veniva da una vittoria a Bergamo contro l'Atalanta che mi è sembrata una prova anche diversa rispetto alle altre, una partita che ha dimostrato anche solidità e quindi ha messo mano anche a quello che può essere il reparto difensivo. Prima ancora era arrivata la vittoria in casa contro il Genoa e non a caso è arrivato anche lì il gol di Gleison Bremer. C'era stato poi purtroppo lo sfortunato pareggio con il Sassuolo, che poi veniva però dopo l'altra impresa, l'altra vittoria, bella vittoria, quella centrata a Udine con tanta sofferenza, che faceva seguito alla vittoria facile sul Pisa per 4-0, che faceva seguito alla rimonta straordinaria ottenuta contro la Roma al netto di errori anche arbitrali che ci hanno penalizzato. No, non credo che la Juventus si sia appoggiata soltanto a Conceição. Poi sicuramente la gara col Bologna ha dimostrato appunto questo. Possiamo dire che contro il Milan e contro il Verona c'è stata una sorta di involuzione che a volte però può nascere anche semplicemente dallo stato di forma dei giocatori, anche da qualche lettura sbagliata che ha avuto Spalletti, perché qualche lettura la può avere, però non credo che ci sia un passo indietro del lavoro di Spalletti, che anzi io benedico che sia la Juventus. Altra nota vocale, Rossi.
2: Sono Paolo da Ferrara. sentivo
0: Ciao, ciao Paolo.
2: dell'interessamento della Juventus per Lobotka, che ovviamente il suo De Laurentiis ha puntualmente bloccato, ha ancora un anno di contratto e quindi non ce lo cederà mai, ma neanche sotto tortura. Quindi dimentichiamoci Lobotka, ancora più di cominciare. Ho sentito esponenti su alcune chat di Napoli che neanche morto ce lo danno, quindi lasciamo perdere. Ho sentito di notizie che si starebbe ampliando la questione degli arbitri e potrebbero tirare dentro anche la Juventus, cosa che il signor Kinè immagino non aspetti altro. Cioè, c'è la Juve di mezzo, siamo fottuti, Vincenzo, siamo fottuti, fottuti, fottuti, guarda, perché noi sicuramente non ci perderemo nulla.
0: Io mi rendo conto della paura che oramai ogni tifoso della Juve ha, perché poi ogni inchiesta Zacche cerca di tirare in mezzo la Juventus. Anche in questo caso io predico calma, serenità e tranquillità. Vediamo che esce. Intanto Kine, fin quando non ha i documenti che per ora sono secretati dalla giustizia ordinaria, non può agire. Leggo questo messaggio che è molto carino, Gildo da Ancona, che dice: tanto dice, in questi anni il mercato è stato un po' un terno al lotto, ma spero che con Spalletti al timone quest'anno riesca a fare un mercato da urlo, prendere un portiere, un centrocampista, un attaccante di qualità, insomma la spina dorsale di una squadra che spacca. PS, oggi è il compleanno di mia moglie Melania, che è una grandissima juventina, una juventinissima, dice, e come me un grande fan di Radio Bianconera. Tanti auguri, amore mio, dice Gildo da Ancona. Ne facciamo tanti auguri a Melania, buon compleanno Melania, grazie per essere una nostra fan e soprattutto una grande tifosa della Juventus. Sentiamoci un'altra nota vocale, poi si avvicina il momento in cui gli farò un quesito speciale, cioè speciale, un quesito che si appoggia anche molto sulla partita di ieri. E tra poco ne parliamo.
3: Ciao Vincenzo, Nico da Reggio. Io sono ignorante, lo ammetto, però volevo domandare a te se magari mi dai qualche spiegazione.
0: Nessuno è ignorante,
3: Ma
0: ragazzi.
3: secondo te perché Čeferin ha minacciato l'intera nazione quasi quasi? Cioè, se commissariate la FIGC e non vi faccio partecipare alle competizioni europee, vi tolgo il campionato europeo. Cioè, il perché? Perché io mi faccio domanda, questo attacco per quale motivo?
0: Allora, prima di tutto, conosco benissimo la storia perché poi ne ho parlato anche sulla mia pagina Facebook e ne abbiamo parlato anche qua in diretta. La prima cosa che ti dico per risponderti è che intanto non ha assolutamente alcun potere il presidente dell'UEFA per escludere la nazione Italia dall'assegnazione degli europei e non ha nessun potere per impedire alle squadre italiane di partecipare alle prossime coppe, se non ha tra le mani un qualcosa che viene constatato di molto grave, che non riguarda la questione della federazione, cioè lui non può mettere, il presidente dell'UEFA, bocca su quelle che sono le decisioni che in Italia si prendono sui presidenti federali. Questo l'ha sancito anche la Corte di Giustizia europea, quindi era un abbaiare senza poter mordere. Guarda caso, qualche ora dopo, credo la sera stessa di quando lo disse Seferin, si espose anche Gravina, che disse: no, commissariare la FIFA, la Federazione Italiana Gioco Calcio sarebbe sbagliato, sarebbe la prova che non si vuole lasciare l'indipendenza del calcio, ma la gestione della politica, eccetera, eccetera. Tranquilli tutti, perché tanto poi alla fine ci ha pensato il presidente del CONI, unico sistema, unica federazione, ecco, unica organizzazione, pardon, che può eventualmente decidere sul commissariamento della FIGC, che disse qualche giorno dopo: non ci sono i presupposti per commissariare la Federazione Italiana Gioco Calcio, che no, di fatto non è stata commissariata, non verrà commissariata, e quindi si andrà alle elezioni dei presidenti. Però quella ingerenza l'ho trovata anch'io estremamente fastidiosa. Altra nota vocale, Rossi, poi lancio il quesito.
4: Ciao Vincenzo, buonasera. Simone d'Ancona.
0: Ciao Simone.
4: Sentivo il tuo ragionamento sulle responsabilità di Spalletti, sulla domanda che ti ha fatto l'altro tifoso. E, boh, io non ritengo che lui abbia responsabilità se non tattiche e tecniche, cioè nel senso ha giocato male la squadra, l'ha messa male in campo all'inizio, ha sbagliato i cambi, su quello sono d'accordo, ma sulle responsabilità di dare quel quid alla squadra, ma secondo me lui che deve fare? Cioè, il quid se lo devono dare ai ragazzi che vanno in campo, cioè prendono fior fior di soldi per fare un lavoro che tra l'altro è una cosa che sognano da ragazzini. Quindi l'ha detto lo stesso Locatelli nell'intervista, che loro sono dei privilegiati, ha usato questo termine. Quindi, Cioè, portano una maglia che ha una storia incredibile, l'hanno indossata a fior fior di campioni, che non sto qui a dire, che conosciamo tutti. Cioè, quale dovrebbe essere la spinta che ti dà dal tecnico? Al massimo due pedate nel sedere, mi sa che è rimasto quello, perché ti fa vedere il museo, ti racconta la storia della Juventus, che tra l'altro vedono anche i ragazzi. Cioè, quindi non so per che cosa. Stai lottando per una maglia che ha una storia infinita e ti deve dire l'allenatore cosa, cioè ti deve dare lui la carica. No, secondo me la carica se la devono trovare loro. Basterebbe guardare il numero della maglia che c'hanno dietro e ricordarsi il
0: Esatto,
4: campione che l'ha
0: esatto. E
4: portata.
0: qua torniamo, grazie al nostro amico per il messaggio molto interessante, qua torniamo alle famose parole di Cambiasso che ci hanno un po' preoccupato. Allora, prima di lanciarvi il quesito, rispondo ancora una volta all'amico che ha detto che Bremer è il giocatore peggiore della storia del mondo del calcio. Dice, visto che ho studi tecnici e sono ingegnere, mi può mancare tutto tranne la mancanza di analisi. E dice, fa i punti. Uno. La Juve lo scorso anno senza Bremer 63 punti, quest'anno con Bremer 65, quindi uguale. Ma a parte questo, il calcio è uno sport di gruppo e la squadra di quest'anno l'allenatore e interpreti differenti, quindi non è che puoi paragonare la Juve dello scorso anno a quest'anno e prendere come unica differenza e discriminante la presenza o meno di Bremer. È l'antitesi dell'obiettività un discorso del genere. Ribadisco, metà dei gol presi quest'anno sono colpa di Bremer, prestazioni quasi sempre deludenti. Se fosse stato Kelly a fornirle sarebbe stato crocifisso dalla stampa. Allora, che tu sia ingegnere, ti faccio i complimenti perché so che è una carriera difficile da fare, la mia compagna lo è, e quindi faccio un complimento agli ingegneri perché fanno un lavoro estremamente delicato, importante, responsabile, per i quali hanno fatto dei studi importanti, come del resto poi tutti quelli che hanno fatto studi importanti per arrivare ad altri tipi di professione. Quindi questo ti faccio i complimenti, complimenti per il tuo mestiere, eccetera. Ti dico però che probabilmente l'ingegnere non riesce, probabilmente, ma è un'opinione mia, opinabile questa sicuramente, a leggere le sfumature proprio perché si affida ai dati e ai numeri. Il rendimento magari di una difesa, e quest'anno l'abbiamo visto chiaramente, con la presenza di Bremer, fa sì che dei meccanismi funzionino. Ora non so quali sono gli errori che tu hai visto, che sono quasi tutti per colpa di Bremer, che ho visto più errori di Cambiaso, onestamente. Mi viene in mente quello con Lecce, mi viene in mente il colpo di testa magari di Thuram contro la Fiorentina, mi viene in mente qualche altro strafalcione anche che ha fatto lo stesso Cambiaso. Di Bremer mi ricordo l'ultimo errore, quello commesso adesso contro il Verona, non me ne ricordo di clamorosi, ma probabilmente un altro lo avrà anche commesso. Quello che so per certo è che le partite poi vanno viste. Tu dici che non va contestualizzato l'anno scorso con quest'anno perché cambiano i giocatori. Io ti dico che non vanno contestualizzati i numeri freddi con le prestazioni che permettono agli altri di crescere. Perché il Kelly visto quest'anno a fianco a Bremer è tutt'altro giocatore rispetto al Kelly visto l'anno scorso senza Bremer. Il Kelly visto quest'anno senza Bremer continua ad avere delle deficienze tecniche, possiamo dire, va in difficoltà. Provane, diciamo, i rimbrotti che spesso gli arrivano da Spalletti. Quindi, se vuoi affidarti ai numeri, ti puoi costruire tutte le ragioni che vuoi. Se vuoi guardare le partite, non puoi mai dire che Bremer è il giocatore più sopravvalutato della storia del calcio, perché non è così. Poi chiedo aiuto anche agli altri da casa, chiedo l'aiuto da casa, come si dice in questi casi, per sapere se sono fuori strada o se la pensate più o meno come me da questo punto di vista, ma non per avere ragione, giusto per avere una visione di quello che potete sapere, che avete visto e che di cui siete consapevoli tutti quanti voi, anche quelli che magari vanno allo stadio e le partite le guardano ancora meglio. Detto questo, il quesito che vi sto per lanciare riguarda a questo punto, lo cambio perché visto che ci state buttando dentro sulla questione Spalletti, allora le ultime deludenti prestazioni, in particolare col Verona, in particolare col Milan, e quello che vi preoccupa delle prossime prestazioni, ci vedete più una responsabilità dei giocatori? Lasciamo stare la società per una volta. Dei giocatori, perché tanto li ha scelti questa società, dei giocatori o dell'allenatore, a chi date le maggiori responsabilità? Rispondetemi, ne parliamo tra pochissimo.
5: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Serie A, da domani il turno 36, sarà aperto da Torino-Sassuolo alle 20.45, sabato alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20.45 la sfida importantissima tra Lecce, in piena lotta salvezza, e la Juventus, in cerca di punti Champions. Domenica alle 12.30 Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20.45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. decisiva, lunedì alle 20.45 Napoli-Bologna. Andiamo all'estero, dopo il caso Valverde-Tchouaméni, un'altra brutta notizia scuote lo spogliatoio del Real Madrid. La carriera di Ferland Mendy sarebbe a rischio. Il terzino francese era stato costretto a uscire nel match contro l'Espagnol per un problema muscolare. Gli esami avevano evidenziato una lesione al tendine del muscolo retto femorale della gamba destra, ma ora la diagnosi dell'infortunio sarebbe peggiorata di molto. Secondo quanto riportato da COPE, oltre alla lesione ci sarebbe anche una separazione ossea che metterebbe a rischio la carriera del francese a soli 30 anni. Il tennis, agli internazionali d'Italia di Roma passano il turno, Jasmin Paolini contro la francese Zhang Zhan e Noemi Basiletti contro l'australiana Anja Tomljanovic, mentre Federico Cina saluta il torneo battuto dal belga Blocks, così come Berrettini contro Popirin. Passa il turno, Bellucci contro Buruciaga, viene eliminato Maestrelli da Bautista Agut. Jannik Sinner ha parlato in conferenza due giorni dal debutto degli internazionali BNL d'Italia a Roma. Stanchezza, sto sul presente, è bellissimo tornare a Roma dopo l'anno scorso che ero stato fuori per mesi. Sono super contento di essere qui, ha detto. So di aver recuperato durante l'ultimo torneo, il fisico lo sento abbastanza bene. Ho trascorso tre giorni tutti liberi, niente tennis o allenamenti. Ho giocato a golf e a calcio, ha continuato Sinner. Ora ho due giorni per preparare questo torneo, era la cosa più giusta in questo momento, vediamo come reagisco in campo. Chiudiamo con il ciclismo. Anche la 109esima edizione del Giro d'Italia partirà dall'estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Sarà la 16ª partenza della storia fuori dai confini italiani, ripartenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, una costante recente, il Blockhaus in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano, il ritorno a Milano nella 15ª frazione, un'escursione in Svizzera, il Giau cima coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora annuvolamenti, più frequenti a sud del Po con rovesci su Emilia-Romagna e localmente al pomeriggio su Prealpi ed Est Alpi. Migliora la sera, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro avvio di giornata instabile o perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento della serata, temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Al sud a tratti instabile tra Campania e Basso Adriatico, ma migliora in serata, asciutto e più soleggiato sui restanti settori, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
0: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Mandate tutti i testuali, volete farmi proprio consumare la voce, far prendere un turno di riposo al buon Rossi e poi a Quintiliano, che cosa lasciamo in eredità? Quindi andiamo con le note vocali, anche così sento soprattutto le vostre voci. Scherzo, intanto vado a leggere quello che mi state rispondendo su quello che è stato il quesito che vi ho girato. Intanto il nostro amico Domenico da Monteodorisio scrive: quindi il problema della Juve è Bremer, dopo l'infortunio avrà avuto problemi, ok, ma non scherziamo. Vincenzo non sa chi sono io. Allora, poi c'è Antonio da Lanciano che dice: le responsabilità dell'ultima prestazione sono esclusivamente dei calciatori, senza Spalletti eravamo da tempo fuori dalla lotta Champions. Io lo condivido. Responsabilità no, dice un altro nostro amico, ma qualche partita poteva leggerla meglio sui cambi. È un grande allenatore e ha ridato verva alla tifoseria. Sono d'accordo anche sulla critica che muove il nostro amico. Massimiliano da Roma: penso che le maggiori responsabilità ce le hanno i giocatori, ma ultimamente anche Spalletti sta sbagliando, mettendo giocatori non al 100%, gli distretturiamo su tutti. Però per esempio nelle ultime prestazioni, altro progresso secondo me che ci ha portato Spalletti è una Ildiz indipendenza, perché contro il Milan credo non abbia giocato pochissimi minuti nel finale, se non addirittura non ha giocato. Poi ci sono state gare nelle quali lo ha risparmiato Thuram, perché comunque poi quelli sono ragazzi, e Azic si è fatto male, ma anche fosse non avrebbe giocato. McKennie vive, come avete visto, anche un momento di calo fisico, e allora devi cercare comunque di, senza dover giustificare forza Spalletti, devi mandare in campo quelli che ti possono dare di più. Poi vorrei capire, dice Massimiliano da Roma, perché Gatti è stato fatto fuori così facilmente, dato che ultimamente anche Bremer lo vedo un po' in difficoltà. E questa è una bella domanda, Massimiliano, ma se le decisioni sono prese dall'allenatore, se tanto mi dà tanto, c'è qualcosa che non lo convince. Alfredo da Varese: io penso che le persone che criticano Bremer e Dusan sono persone che non hanno mai fatto sport, perché non lo dico io, lo dicono tutti. Un atleta, dopo aver avuto subito un infortunio importante come quello di Bremer e Dusan, ci vuole tempo per ritornare a top. Noi tifosi critichiamo a priori senza valutare bene tutti i fatti. Per quest'anno mi auguro che ci qualifichiamo per il quarto posto, ma la prossima con Spalletti sarà un altro campionato, e il tuo auspicio è anche il mio. Enrico dalla provincia di Lodi: Per me la responsabilità è esclusivamente dei giocatori. Se non hanno motivazione e ambizioni, non sono da Juve. E anche questo mi trova molto d'accordo. Buonasera, Lord Marangio. Addirittura, come mai Giancarlo da Grottammare mi chiami Lord? Secondo me, a livello di responsabilità, siamo a 70% giocatori e 30% allenatori. Mi sembra una buona percentuale. Tuttavia, sarà con Cesao a portarci la Champions. Fino alla fine, sempre forza Juventus. Buonasera, Radio Bianconera. Zio Franco da Vasto. Ciao, zio Franco. Da quando sono tifoso della Juve, l'allenatore migliore che abbiamo avuto per me è stato Lippi, perché ha vinto con il gioco. Ora abbiamo Spalletti. Sono convinto che sarà all'altezza di Lippi, perché ho visto una squadra che fa un bel gioco, ma per ora mancano gli interpreti di valore. Beh, insomma, guardiamo la Juventus di Lippi e questa di Spalletti. Penso che Spalletti pagherebbe di tasca sua per poter allenare quella squadra lì. L'anno prossimo, Champions o no, faremo un grandissimo campionato, io credo, in Spalletti. Quindi zio Franco da Vasto punta tutto su Spalletti. Per Lorenzo da Roma, invece, che la stagione di Kelle è stata positiva sia con che senza Bremer. Sì, lo è stata, però secondo me senza Bremer perde un po' la bussola, ma opinione mia del tutto personale, caro Lorenzo. Angelo da Sassari, io la divido in parti uguali, 50 e 50, quindi dai, responsabilità pari a squadra e a Spalletti. Antonio da Napoli dice: posso esprimere la mia opinione? Sono un semplice operaio. Tutti i lavori sono assolutamente degni di essere vi rendono degni. Il lavoro mobilita l'uomo, qualsiasi tipo di lavoro. Certo che Antonio può esprimere la tua, non so se l'hai espressa, però me la devi esprimere. Sentiamoci. Sì, Giovanni dal Brasile, che mi sa che sei napoletano, però dal messaggio che hai mandato comunque conosci molto bene i film di Totò. Sentiamoci qualche nota vocale, Rossi.
5: Vincenzo, buonasera, sono Saverio da Roma. Allora,
4: ciao, Vlahovic, Saverio.
5: Dipende quanto vuole, e poi non come primo attaccante. Poi Alisson, ma siamo sicuri di Alisson? Perché lui con Liverpool sta sempre infortunato. Se vai a vedere
4: i
5: minuti giocati e le gare giocate, lui spesso si infortuna, si strappa, infortuni muscolari, fisici, tutto e di più. A noi ci serve uno che ci può contare. Lascia stare Di Gregorio, mamma mia, per carità di Dio. Però ci serve uno integro. Non che tu vai a prendere Alisson, gli va da 5 milioni al mese e poi può essere che te zompa il 50% delle gare. Non va bene sta storia. Io non voglio nomi altisonanti. Io voglio giocatori idoni, forti, idoni per il gioco dei Spalletti. Io non voglio i grandi nomi, ma le persone giuste, perché si è dimostrato che Spalletti, con giocatori anche medi, bravi, medi, lui l'ha fatti diventare dei giocatori. Lo botta. Con lui è diventato quello che è oggi.
4: Allora, tanti spunti che tira fuori Saverio, che ringrazio e saluto. Tanto vi chiedo anche chi di voi magari è d'accordo con la sua visione. Allora, su Alisson hai ragione, parzialmente hai ragione, nel senso che se ci appoggiamo alla casistica degli infortuni, il portiere del Liverpool, che magari arriverà alla Juventus, non si porta dietro numeri confortanti, nel senso che è un giocatore che può essere soggetto a infortuni muscolari, soprattutto, se non ricordo male, sempre problemi di muscolatura alla coscia. Ho letto la casistica nei giorni scorsi, me la sono studiata su Transfer Market, dove ci sono comunque ordinati tutti la casistica degli infortuni. È un portiere però, secondo me, di quelli che ti puoi permettere in questo momento, che puoi prendere a un basso costo, che gli puoi fare un ingaggio anche non eccessivo e che ti garantisce grande sicurezza lì dietro. Poi da vedere, non è detto, non è scritto nel DNA di Alisson che si farà male sempre. Ha una casistica preoccupante, poi spetterà alla Juventus, ai medici, al J-Medical capire se può essere un giocatore a rischio oppure no, però secondo me è un portiere che ci farebbe fare un salto di qualità straordinario e che potrebbe aiutare a crescere il secondo portiere. Ora, ieri ce lo siamo domandati, più o meno una risposta ce la siamo data. Di Gregorio farebbe il secondo portiere? Vi piacerebbe più Di Gregorio, Perin o Daffara come secondo portiere se arrivasse Alisson? Ve lo chiedo proprio in questi 10 minuti finali, così mi potete rispondere. Sul resto torniamo sul discorso che facevo prima anche con l'altro amico che ha mosso la stessa obiezione. Dobbiamo puntare per forza su giocatori fatti e finiti, sull'ultra trentenne di qualità o anche su giocatori strutturalmente idonei alla Juventus che possono lavorare con Spalletti? Kvaratskhelia, per esempio, è stato un giocatore che non ci si aspettava potesse essere così forte e non lo conosceva nessuno, è arrivato ed è diventato un top assoluto anche grazie al lavoro che ci ha fatto Spalletti. Osimhen è un giocatore che evidentemente aveva delle stimmate, bravo a chi lo ha visto, bravi anche ai pizzaioli che hanno accettato di andare a giocare altrove per favorire l'arrivo di Osimhen in Italia, però poi ci ha lavorato sicuramente bene anche Spalletti. Lobotka era un giocatore che il Napoli già aveva, ma che con Gattuso non giocava praticamente mai. Adesso non ricordo, Demme giocava più spesso di Lobotka, al posto di Lobotka Gattuso faceva giocare Demme, ma insomma la differenza tra Gattuso e Spalletti credo sia abbastanza lampante. Spalletti lo mise a lucido e Lobotka è diventato un giocatore importante. Anguissa, che arrivò al Napoli, era un giocatore che nessuno conosceva, è diventato un giocatore molto molto forte. Allora, Spalletti lavorerà e ha già lavorato sulla struttura dei giocatori che ci sono e qualcuno l'ha migliorato. Anche io credo che comunque non puoi puntare soltanto su giocatori di altissimo profilo, ma quelli ti servono per far crescere il resto della squadra. Dopodiché spero e credo che la società possa puntare su giocatori in qualche modo che possano anche essere un po' tra virgolette una sorpresa, soprattutto se li vuole. Per esempio c'è Stiller, sul quale sta spingendo molto Spalletti. Per esempio c'è Senesi, che chiede però 5 milioni di euro netti a stagione, per adesso non ha trovato l'accordo con nessuno, arriverebbe eventualmente a parametro zero, come dice Fabio da Bahia che ci sta ascoltando anche adesso. Sarebbe perfetto accanto a Bremer, qualora Bremer dovesse restare. Sappiamo che Senesi piace molto a Spalletti, quindi magari usciranno fuori dei nomi alla Senesi, per fare un esempio, non rinomatissimi, che ti arrivano a zero, che gli fai un ingaggio che magari non sia di 5 milioni e che comincia a essere importante come cifra, ma potrebbe anche la Juventus decidere di farlo nel momento in cui però riesce a operare anche delle scelte dei giocatori in uscita. Allo stesso tempo far crescere questi giocatori e farli diventare dei top top top, così come Kim, magari giocatore che nessuno immaginasse potesse avere quella resa al Napoli, ma che Spalletti ha reso un po' il suo guerriero. Quindi sono d'accordo molto col messaggio dell'amico, appunto, Saverio da Roma. Sentiamoci altre note vocali, poi leggo i testuali che stanno arrivando.
6: Ciao Vince, sono Giacomo da Pontremoli. Allora, su Vlahovic io la vedo a questa maniera: cercherei di tenerlo perché penso che sia un vantaggio anche per la Juventus, essendo un attaccante già in rosa, non devi andare a fare un investimento importante dal punto di vista del economico. Lo costerei un altro grande attaccante, cioè l'ideale sarebbe prendere Lewandowski, e perché comunque se tu dovessi far andare via anche Vlahovic con Openda e David sul mercato, dovresti andare a rivoluzionare tutto l'attacco e praticamente tutto il tuo budget che potresti crearti anche con l'accesso alla Champions, tu lo spenderesti sul reparto avanzato senza andare a investire sul centrocampo e la difesa, che comunque hanno bisogno di rinforzi.
4: Allora, anche tu dici delle cose sicuramente molto interessanti e importanti, e bisogna saper gestire soprattutto questo nodo che riguarda Vlahovic, che secondo me è un nodo che stiamo anche un po' sottovalutando, e mi spiego. Ti tiene un po' in scacco la situazione, e io vorrei che per esempio questo nodo fosse sciolto il prima possibile per il bene della Juventus. Poi magari adesso mancano 3 partite al termine della stagione, Vlahovic non andrà al mondiale, quindi ci sarà tutto il tempo per accelerare, ma tutto il tempo non ce l'abbiamo. Perché? Perché, come dice giustamente il nostro amico ascoltatore, nel momento in cui hai Openda, e oggi come oggi manco in prestito se lo prendono, a meno che non viene convocato dal Belgio, fa un super mondiale, e allora magari Openda, ecco che trova spazio anche in prestito altrove. Se non riusciamo a liberarci di David, già è più fattibile, perché magari in Ligue 1 hanno stima per questo giocatore, perché comunque lì ha funzionato, perché comunque sanno come valorizzarlo, perché magari ci fa un regalo l'allenatore più forte del mondo, che io stimo tanto, che è Luis Enrique, che dice: fa una cosa, noi recuperiamo dal Tottenham Colomani, te lo giriamo, ci prendiamo David, io ci lavoro, lo faccio diventare il nuovo Dembélé e voi vi prendete Colomani. E per esempio questo lo farei, perché a questo punto tu avresti già un attaccante con Colomani e potresti ragionare con più semplicità su Vlahovic. Ma dopo aver definito intanto questo, prima anzi di definire questo, devi definire il futuro di Vlahovic, perché ti tieni in scacco. Perché se Vlahovic accettasse, e non tanto lui quanto il suo entourage, uno stipendio decurtato a 2 anni, eccetera, tu dici ok, però io ho già una casella degli attaccanti occupata da Vlahovic con questo ingaggio, ed è comunque un giocatore che si rimette in discussione, vuole spazio, io quello spazio glielo devo garantire, quindi devo ponderare bene quale attaccante andare a prendere. O magari Vlahovic dice no, io non accetto questo abbassamento dell'ingaggio, ho avuto un'offerta da fuori, vado fuori. E allora a quel punto tu resti scoperto e non incassi neanche nulla, perché il giocatore va via a parametro zero, ma quei soldi che avevi destinato come ingaggio a Vlahovic li puoi girare per qualcun altro. Quindi è un nodo assolutamente da sciogliere. Prima di sentirci qualche altra nota vocale, leggo un po' di messaggi. Alessandro, un nostro amico, dice ciao Juventino, volevo dire, ma se abbiamo difficoltà di prendere giocatori di 20-30 milioni, come possiamo credere di vincere lo scudetto? Beh, io intanto ti dico che lo scudetto lo vinse il Napoli non spendendo tanto, proprio sulla base di quello che ti ho raccontato prima, non spendendo tanto ma valorizzando quello che si era andato a prendere. Ne abbiamo parlato proprio ieri con Ale. Fu una stagione strana, per carità, il mondiale nel bel mezzo della stagione, un momento in cui non c'è grande qualità, ma neanche adesso c'è qualità, neanche l'anno prossimo ci si parte con una grande qualità. Però quel Napoli aveva venduto giocatori che erano importanti, Fabian Ruiz, ha venduto gli Insigne, i Mertens, non ricordo chi altro, comunque aveva fatto proprio una tabula rasa di qualità e aveva preso giocatori che non si conosceva, e tutti quanti a dire beh, partiranno per arrivare quarti, per arrivare sesti, settimi, probabilmente avranno un progetto di ridimensionare. Non spesero tanti soldi, ridimensionarono i costi, ma presero giocatori che poi diventarono i Kvaratskhelia, diventarono gli Osimhen, diventarono gli Anguissa, diventarono quei giocatori valorizzati dall'allenatore. Quindi non è tanto come spendi, cioè quanto spendi, ma come spendi, perché la Juventus in questi 2 anni ha speso più di 300 milioni e non l'hai vinto lo stesso lo scudetto. Quindi non è questione di quanti soldi puoi spendere, è di chi vai a prendere e chi è funzionale a questa squadra e chi può lavorare bene con questo allenatore, ora che sai che hai un allenatore del quale peraltro ti fidi, perché magari con Motta era uno esperimento andato male, Tudor era un nome perché quell'altro ci aveva detto di no e altri erano indecisi, e quindi vabbè, andiamo avanti con Tudor, già ce l'abbiamo. Spalletti invece è stata una scelta mirata che ha funzionato, che sta funzionando, che funzionerà ancora di più e col quale si può costruire un mercato. Claudio dice, Claudio da Mazzè, se viene Ellison il secondo deve essere da Fara, che così può crescere alle spalle di un grande. Perin e Di Gregorio possono solo più crescere di età e niente altro, quindi dai poche speranze di crescita a Perin e Di Gregorio e ti terresti da Fara. Col Verona dovevamo vincere, ma può capitare l'intoppo, ma la partita da vincere giocando era quella col Milan. Sono d'accordo anche col messaggio del nostro amico, lì mi aspettavo francamente molto di più. Sono sempre convinto che finché Elkan non vinceremo mai, dice un altro nostro amico. Il mio sogno è Julian Alvarez, ma questo è il sogno di tanti e costa tanti din din. Quello lo dovevamo andare a raggiungere sicuramente prima. Oh, che bella foto che ci arriva dal club official di Civitavecchia. Tra l'altro vedo volti che ho potuto conoscere anche da vicino quando andammo alla crociera, quando andammo all'evento di Radio Bianconero organizzato dall'ottimo Massimiliano Bertoldero su MSC. Ciao Enzo, a proposito di portieri, mi vorrei togliere un sassolino dalla scarpa. Vediamo, ti ricordi Motta, il fenomeno para rigori che i dirigenti della Juve si sono fatti scappare? Ho visto il gol preso contro la Cremonese, l'avesse fatto alla Juve, bordate di critiche, Marco da Crema. Fai bene a toglierti questo sassolino, perché ci trovavamo a parlarne proprio, se non ricordo male, con Mirko Nicolino, che diciamo sì, serata straordinaria, 4 rigori parati all'Atalanta, poi però andiamoci piano con quelli che possono essere i paragoni o comunque le esaltazioni, che comunque un portiere giovane e oggettivamente contro la Cremonese male male male. Altra nota vocale, vai Rossi.
7: Ciao Vincenzo, siamo Simone e mio figlio
8: Gabriele.
4: Ciao ragazzi.
7: Vi salutiamo da Cuneo, un grande abbraccio, un forza Juve, fino alla fine.
4: Ciao Gabriele, un abbraccio soprattutto al piccolo Gabriele, juventino, che avrà, spero, negli occhi a breve di nuovo i successi della Juve, si è perso quelli del passato, speriamo di raccontargli quelli del futuro. Ancora Rossi.
8: Ciao Vincenzo, dagli 88, ma io ciao. Penso che se prendiamo Allison è come secondo Daffara, che secondo me è un bel portiere, cioè io ho visto delle parate spettacolari con l'Avellino, per carità, le faceva anche di Gregoria col Monza, e cioè, ci stanno due o tre categorie sopra, però è reattivo, è un bel portiere e secondo me se cresce sotto l'ombra di Allison è tanta roba, forza Juve sempre.
4: Sempre, devo dire che siete tanti che sono molto contenti di Daffara e che quindi insomma puntate su un giocatore che oggettivamente ha fatto vedere all'Avellino cose straordinarie. E io sono indeciso, nel senso, da un lato ti trovi in quella forbice in cui da un lato non vorresti bruciare un giocatore e pensi magari un'altra esperienza in un campionato più formativo, performante, potrebbe essere una cosa che lo fa crescere gradualmente. Dall'altro dici sì, però poi dopo c'è giovane su cui investire. Sono d'accordo con Ale quando dice se dovevamo puntare sempre su giovani e solo giovani, visto che la qualità dei giovani che abbiamo non è poi così eccelsa, la vittoria la vediamo col cannocchiale. Dobbiamo scegliere i giovani giusti su cui puntare e mi sto sempre più convincendo che Daffara è un giovane su cui eventualmente si può puntare. Luca spera che Spalletti funzioni, però per adesso è un po' scettico perché ci scrive: ma siamo così sicuri che con Spalletti stiamo funzionando? A me sembra che noi riusciamo a filarne tre di fila, io ci spero, Luca. È perché Luca, poi, come diceva prima Mirko, poi servono i giocatori, cioè per arrivare a vincere hai bisogno di tre cose: la struttura societaria, e le perplessità che comunque ho ancora, ve le ho palesate due giorni fa, l'allenatore, e io non ho perplessità su questo allenatore, la squadra. Sulla squadra purtroppo le perplessità c'erano e stanno aumentando, motivo per il quale prima dicevamo che Luis Enrique magari si allena in Lecce, chiaramente ne prendeva 24 dal Bayern Monaco nella semifinale, allena il Paris Saint Germain che ha giocatori forti e le sue idee funzionano. Spalletti ha allenato nel caso del Napoli una squadra che, di cui aveva scelto gli elementi principali e li ha portati a vincere uno scudetto. La nazionale la selezionava, ma chiaramente seleziona i giocatori italiani, quello è un altro mestiere, lui stesso ha capito che il mestiere del selezionatore è totalmente diverso rispetto a quello dell'allenatore. Questa Juventus lui l'ha ereditata e non ha avuto nulla. Ricordatevi che ha chiesto per tutto gennaio almeno un attaccante fisico e non l'ha avuto, gli hanno portato Boga, che per carità tecnico, bravo, ma tutt'altro che fisico. Allora, vediamo cosa succederà, tanto cerchiamo di arrivare in Champions League, vediamo cosa succederà dal mercato e dal mercato poi, se i giocatori saranno condivisi anche con le scelte dell'allenatore, vediamo Spalletti cosa tirerà fuori, ma sono sicuro che vedremo cose estremamente positive. Come positivo, come al solito, è stato il confronto con tutti quanti voi in questo bellissimo pomeriggio passato insieme. Già pronto Quintiliano, ma vi ricordo che oggi c'è il serale e ci sarà anche Alessandro Santarelli, quindi vi aspettiamo. Continuate a restare sulla Radio Biancorera, mangiate, correte, fate la spesa, sempre con la cuffietta attaccata. Noi non vi abbandoniamo fino alle 10:30.
9: A me i finocchi piacciono tanto.
4: Questo l'ho capito e non avevo dubbi, caro Santarelli. Chissà quanti se ne starà mangiando adesso dove si trova. Va bene, ci ritroviamo stasera quindi, e poi domani, e poi finalmente arriva la partita di sabato sera dove terremo le dita incrociate. A proposito, conferenza stampa domani alle 11:30 per Luciano Spalletti, per chi non lo sapesse, quindi 11:30 conferenza stampa di Spalletti, naturalmente o la seguite o potete leggerla testuale su Bianconera News, come sempre live testuale che vi racconterà tutto. Ci ritroviamo più tardi, ciao a tutti.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
0: L'unica che conta.
10: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
11: La difesa di Sempio, che è accusato dell'omicidio volontario di Chiara Poggia, aggravato dai motivi abietti e futili e dalla crudeltà, ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. La procura di Pavia trasmetterà poi alla procura generale di Milano, come preannunciato, le carte degli accertamenti effettuati in poco più di un anno per sollecitare una richiesta di revisione del processo che si è chiuso nel 2015 con la condanna a 16 anni per Alberto Stasi. Ieri, 6 maggio, il 38enne Sempio è stato ascoltato per 3 ore e si è avvalso della facoltà di non rispondere.
10: Un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano di UNIFIL Sector West. Non si registrano feriti tra il personale italiano, solo lievi danni a un mezzo militare, secondo le ultime notizie. Sono attualmente in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo, nonché la dinamica dell'accaduto.
11: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato alla stampa dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro polacco Donald Tusk. Il rapporto tra le nostre nazioni, non lo devo ricordare, si fonda su radici culturali molto profonde che risalgono indietro nei secoli. A me piace sempre ricordare una cosa che considero molto evocativa e simbolica. Italia e Polonia sono le uniche due nazioni al mondo che si citano reciprocamente nei loro inni nazionali. Domani la Premier incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio, che oggi ha fatto visita al Papa in Vaticano.
10: Una vasta ricerca è in corso in tutta la zona montana attorno a Tarcento, in provincia di Udine, dove per l'ultima volta è stato agganciato il cellulare e ieri è stata ritrovata l'auto della famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile scorso. Si cerca una donna con i suoi 2 figli di 14 e 16 anni e i loro 4 cani di taglia media. E proprio in via Montegrappa, dove è stata ritrovata l'auto, la prefettura di Udine ha organizzato un posto di comando avanzato per coordinare il dispositivo di ricerca.
11: Un assistente di volo della KLM è ricoverata con lievi sintomi di antivirus dopo essere risultata positiva a un test ad Amsterdam. La hostess, secondo le prime ricostruzioni, era entrata in contatto con una donna olandese che era stata fatta scendere a causa delle sue condizioni di salute proprio da un aereo della compagnia KLM diretto da Johannesburg ad Amsterdam lo scorso 25 aprile. La passeggera, così come il marito, è deceduta. Le autorità sanitarie stanno ora tentando di rintracciare a scopo precauzionale tutte le persone che si erano imbarcate su quel volo.
10: Il tennis, terzo giorno al Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Ora in campo Cadenasso, poi il derby Pellegrino Nardi e Sonego. Paolini batte Jean-Jean dopo 3 ore, impresa Basiletti contro Tomljanovic, vince anche Bellucci. Berrettini eliminato da Popirin, fuori anche Cinà e Maestrelli.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
12: Vado a Firenze. Riguardo a Vlahovic, io direi di sì, di tenerlo. Però alle giuste cifre, non a quelle sparate dal suo procuratore. Poi butto lì un quesito. Ma Lukaku, alle giuste cifre, non farebbe comodo alla Juventus? Perché avere 3 centravanti come Vlahovic, Lukaku e magari Lewandowski, io penso che il campionato italiano sarebbe tanta roba. E poi vorrei dire anche una cosa riguardo a Spalletti. Io ho visto il modo di giocare della Juventus cambiare molto da quando è arrivato Spalletti, ma anche durante il periodo di Spalletti ho visto la Juventus cambiare. Correggimi se sbaglio, i primi tempi la Juventus era molto più veloce a recuperare palla quando la perdeva, adesso è molto meno veloce ma forse un pochino più ordinata in fase difensiva. Certo, se basta una sbavatura per prendere il gol, quella è un altro par di maniche. Buona serata a tutti e forza Juve fino alla fine.
13: Buonasera a tutti, sono andato da Napoli. Ancora che si discute Spalletti, ma per amor del cielo, tutti fanno gli errori, ma un allenatore di quel calibro, no? Perché per me è un grande allenatore, che ci sta facendo un candelare senza attaccare. Ma cosa volete di più da questa persona? È stato fin troppo serio a non sbattere i pugni sulla cattedra, invece ha rinnovato anche, ha dato anche fiducia alla società che magari gli farà una squadra buona l'anno prossimo. Io non c'ho niente da dire, forza Spalla, forza Ivo, forza Spalletti.
0: Radio Bianconera.
2: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
14: Caro Federico Rossi, visto che l'Italia non si è qualificata per i mondiali, può darsi che la prossima sarà comunque un'estate calda, chissà, all'insegna di qualche tribunale? Punto interrogativo. Mi riferisco ovviamente al discorso, al caos arbitrale. Allora, intanto l'AIA sulla via del commissariamento, forse Pacifici, prima si parlava di Rizzoli, l'ex arbitro, poi ho spuntato il nome di Pacifici che, come sapete, fu presidente dell'AIA nel post 30 Lange, però bisogna aspettare. Ma soprattutto per quanto riguarda l'inchiesta della Procura di Milano, insomma, mi pare di capire siamo un po' usciti fuori, no, dal perimetro meramente arbitrale, perché ieri è stato interrogato Butti, che come sapete è un manager della Lega di Serie A, ex prima ufficio stampa e poi team manager dell'Inter, strano, però sarà una casualità. E domani potrebbe, anzi stiamo aspettando anche che i PM sentano Schenone, no? L'ha detto agli arbitri dell'Inter, perché se venisse accertato il suo coinvolgimento, cioè le pressioni di cui parla il PM di Milano su Rocchi rispetto a le designazioni arbitrali, a quel punto, ragazzi, credo non potranno fare a meno di coinvolgere anche la società. Sarà interrogato anche Zappi domani dalla Procura di Milano, ex presidente appena decaduto dopo l'inibizione di 13 mesi a sua volta per delle pressioni nella Lega Pro, e anche Tommasi, che è l'attuale designatore arbitrale, ma già era dentro la CAN. Mi ricordo che Tommasi era spesso ospite di Open Bar, anzi una volta addirittura su un episodio, forse proprio quello di Calula, andò un po' contro, no, quello che decisero. Ovviamente ho detto questo lo cacciano, invece no, quindi diciamo la situazione è un po' questa, ci sono buone possibilità che venga coinvolta, potrebbe essere coinvolta anche qualche società, non facciamo nomi, perché ho letto da qualche parte che anche l'ha detto agli arbitri della Lazio, forse avrebbe pressato, usiamo i condizionali ragazzi perché siamo dei garantisti, avrebbe condizionato, pressato lo stesso Rocchi. Vediamo un po' come proseguirà questa storia. Nel frattempo, siccome c'è il segreto investigativo per quanto riguarda la giustizia sportiva, chi ne è non può ancora ricevere le carte appunto dalla Procura di Milano, perché c'è ancora il segreto investigativo, quindi prima o poi gli daranno anche queste carte, vediamo quali, ma speriamo soprattutto che insomma si dimostri ancora una volta celere, no, la giustizia ordinaria in questo caso, ma soprattutto sportiva. Però fino a quando non ha le carte, chi ne non potrà mandare avanti l'inchiesta, no? Eventualmente accertare delle colpevolezze e quindi eventualmente fare dei ferimenti per dei tesserati. Staremo a vedere. L'unica cosa certa è che insomma il mondo arbitrale è sotto sopra, perché senza presidente, senza designatore, con un commissariamento in vista. Mentre per quanto riguarda la questione legata alle elezioni del presidente della Federcalcio, che spero una delle prime cose che faccia renda indipendente tutto il mondo arbitrale, hai o non hai, lo chiamino come vogliono, perché è fondamentale questo. Tutti i maggiori, le maggiori federazioni hanno l'indipendenza, non solo la meritocrazia barra professionismo degli arbitri, ma soprattutto l'indipendenza dalla Federcalcio, in modo tale che non possano essere condizionabili. Questo è un po' il succo del discorso. E a proposito, venerdì, cioè domani, c'è l'ultima consultazione, chiamiamola così, di Malagò, ma anche di Abete. Manca soltanto la Lega Pro, che da qualche spiffero che mi arriva anche la Lega Pro potrebbe appoggiare Malagò. In quel caso avrebbe la maggioranza l'ex presidente del CONI, che ha detto scioglierò le riserve sulla mia candidatura o meno entro la fine di questa settimana. Quindi se domani, così credo io, se domani veramente avrà l'appoggio ufficiale della Lega Pro, secondo me darà l'ufficialità anche alla sua candidatura. Abete non so se è a quel punto, perché il mio amico mi ha detto attenzione che Abete è un po' furbo, cioè se lui vede che poi sicuramente perderà magari ritira anche la candidatura. Staremo a vedere, comunque questo è poco ma sicuro. Se dovesse vincere Malagò, indovinate chi potrebbe essere vicepresidente? Saragama, la nostra, diciamo così, dai, l'ex capitano della Juventus, della nazionale, eccetera, eccetera. Sarebbe già una prima mossa, secondo me, non indifferente. Ecco perché vi dico che Malagò sicuramente non è un uomo nuovo nello sport, ma ha vinto tanto. Meglio, l'Italia ha vinto tanto, no? Parlo di altri sport, quasi esclusivamente di altri sport, perché il calcio dal 2018 è andato proprio, anzi dal 2006, da dopo il 2006 è andato veramente in caduta libera, però ha delle idee, delle novità. Io sono sicuro che se dovesse essere eletto Malagò, nel caso in cui si candidasse, perché ancora non è sicuro, si chiamerebbe 2-3 collaboratori di un certo livello, mi viene in mente veramente anche Del Piero, lo stesso Maldini. Staremo un po' a vedere. La presentazione delle candidature scade il 13 maggio, quindi ci siamo, dai, fra qualche giorno sapremo. Invece la Juventus, ragazzi, io insisto, si sta parlando quasi più di mercato che di campo, e questo non va bene, per come la vedo io, non va bene, perché c'è una partita da giocare contro il Lecce, e il Lecce deve salvarsi. È vero che è più 4 dalla zona retrocessione, però giochi a Lecce, è sempre una partita difficile. La Juventus a sua volta vive con la pressione di dover vincere, secondo me, per essere certi, cioè tutte e tre, e non è facile, sarebbe ovviamente sicura matematicamente, però ci sono anche le altre squadre, cioè la Roma, lo stesso Como. Io sono curioso di sapere e di vedere, per esempio, il Verona che sfiderà il Como nella prossima giornata e poi la Roma. Vediamo il Verona se riuscirà a strappare dei punti anche a queste rivali della Juventus. Io non ho tutta questa certezza. Speriamo, diciamo così, dai, facciamo una battuta. Speriamo che il Verona contro le rivali della Juventus, dico Como e poi Roma, vado in ordine poi di partite,

0: bene, ma in questo momento questo non è gente che può giocare una Juve vincente. Cioè, ormai si può trarre un bilancio, si può tirare una riga, chi?
1: Oh, posso dirti, con Stessa in allenamento non sbaglia un gol, davanti al portiere gliel'ha tirata all'angolino.
0: Con Seisao, a differenza degli altri, almeno ha il coraggio di provare le giocate. Ha il coraggio di provarle le giocate con Seisao. Infatti è quello a cui danno tutti la palla, perché ha il coraggio di provare le giocate.
1: Addirittura schema da corner con gol al volo di Kenny. Addirittura schema da corner con gol, attenzione. In allenamento li tirano giusti i corner.
0: Certo.
1: Gatti chi è?
0: Tanto Gatti non gioca neanche in questa Juve, quindi non è che Gatti non gioca neanche in questa Juve.
1: Manco gioca in questa. No, me le segno perché dopo mi voglio divertire con Camillo. Manco in questa gioca. Molto bene. Di Gregorio?
0: Guarda, non lo so. Di Gregorio, Belardi. Belardi. Cioè, anzi, forse secondo me Belardi era più forte di Gregorio.
1: No, dai.
0: Secondo me sì. Fai un sondaggio. Chi si ricorda Belardi?
1: Vabbè, grazie. Dopo che ha fatto un errore di Gregorio,
0: faccio il sondaggio. Quando Belardi era la riserva di Buffon, il terzo portiere era Mirante. Mirante è più forte di Gregorio. Ed era un ragazzino,
1: Ho paura. Vlahovic?
0: No, guarda, Vlahovic sarà perché sta cercando di strappare un contratto. È tutto, però è uno di quelli che non ha paura di farsi dare il pallone, è uno che ci prova. Ecco, in questo momento è un ipotetico salvo, forse, ma non, magari è proprio perché sa che ha queste ultime partite per giocarsi un rinnovo importante o un contratto importante l'anno prossimo, e quindi ha delle motivazioni extra. Ma gli altri, ragazzi, veramente c'è poco.
1: Qualcun altro che vogliamo glorificare oggi? Perin?
0: Perin? Ma no, Perin, guarda, non lo so. Non mi viene in mente, in questo momento Perin che... Neto,
1: basta, sto gioco mi sta portando su una strada molto pericolosa. E poi c'è Tommaso che dice: dai, però, ragazzi, non molliamo, dai, forza. No, vabbè, noi
0: ragazzi, ma non molliamo, ma non lo devi dire a noi. Lo stadio è pieno tutte le partite. Il settore ospiti sabato sarà stracolmo. Ogni volta che viene messo in vendita un settore ospiti la prima della Juve, in 20 minuti i biglietti vengono bruciati. Questi non hanno tutto l'appoggio che hanno. Cioè, adesso voglio dire, lo stadio di sabato era una situazione ambientale che non può non farti performare. Cioè, perché era strapieno e tifavano. Fino all'ultimo non hanno fischiato, hanno applaudito anche alla fine della partita i giocatori. Quindi non è una questione di entusiasmo. Io l'entusiasmo ce l'ho come ce l'hanno tutti quelli che vengono allo stadio. Dopodiché la partita finisce e se permetti un po' di incazzatura, cioè, mi viene. E come penso a tanti. Perché sono non è una partita, sono tante partite così. E quindi approfitto dello spazio che Claudio mi dà per potervi sfogare. Anzi, Claudio lo sa, oggi sono molto molto calmo, molto calmo.
1: Molto
0: calmo. Claudio ha ricevuto un mio messaggio vocale 2 minuti dopo che era finita la partita, facciamo 10 minuti dopo che era finita la partita, che non ero così, ero molto più in cavola.
1: Però che strano, tu non è che mi puoi, cioè io finisco la telecronaca, sono esausto, distrutto, e tu subito mi mandi il messaggio, mi massacri, io sono ancora in onda, sono lì che devo difendermi dagli attacchi.
0: Mi devo sfogare.
1: Ho capito. Infatti abbiamo fatto decantare come il vino buono qualche giorno, perché sennò se lunedì era un disastro.
0: Se era lunedì sarei stato molto peggio.
1: Lo so. Senti, arrivano un po' di domande come sempre. Dai, Marcello, vorrei una risposta non ironica ma sincera. Se dal 2006 la proprietà tace, se la stampa ti massacra, se la stampa si silenzia a comando, se Ceferin ci fa la guerra, se non si deve parlare di malafede, di cosa si deve parlare? Grazie. Secondo me, adesso poi sento anche Francesco e poi ci fermiamo un attimo, si deve parlare come sempre dei giochi di potere ad altissimo livello. Cioè, quello che dico sempre io quando discutiamo su Marotta, perché discutiamo su Marotta? Perché Marotta è stato alla Juve, adesso Marotta è all'Inter, quindi se

0: uno come Marotta, da direttore generale della Juve, ha stappato la boccia 30, e a Milano, da direttore dell'Inter, quella 20, che nessuno gli fa la domanda. Guarda, non sto entrando neanche nelle inchieste, come vedete. Cioè, ma basta questo. Cioè, se io ho un dirigente che alla Juve dice sono 30 sul campo, c'è stato un trattamento ingiusto nel 2006. Poi va da quelli del 2006, stappa la boccia del 20 e dice la seconda stella. E non c'è un giornalista che gli faccia la domanda. No, ma Stiamo parlando di questo.
1: Guarda, quando l'anno scorso l'Inter ha vinto lo scudetto, tutti hanno parlato di seconda stella, nessuno gli è venuto il mezzo dubbio di dire ma però veramente ci sarebbe quello scudetto di cartone, che tutti i giornali, dopo la relazione Palazzi, tutti, inclusa la Gazzetta, sì, hanno detto che sarebbe stato più giusto non assegnare quello scudetto. Sì, sì. Tutti l'hanno detto, tutti, anche la Gazzetta. Alla posizione della Gazzetta era che sarebbe giusto non assegnare quello scudetto lì. Perché quando l'Inter vince il 19esimo, per loro è il 20esimo e nessuno si è posto la domanda. Sai qual è la domanda che si pongono oggi? Che Marotta ha detto che potrebbero anche mettere la stella d'argento se vincono la decima Coppa Italia. Questa è la domanda che si pongono oggi. Nessuno gli ha posto l'anno scorso la domanda che forse era il caso di non parlare di seconda stella, perché c'è quello scudetto là che tutti, a parte loro, tutti hanno considerato che sarebbe stato giusto perlomeno non assegnarlo. Però nessuno si è posto la domanda. È la seconda stella per tutti e basta. Ormai è una questione di contabilità. Noi abbiamo la nostra, loro hanno la loro, ognuno ha la sua. Quindi va bene così, insomma.
0: Sono principi contabili, mai trattati prima e mai
1: futuro, trattati prima,
0: direbbe,
1: certo.
0: Come direbbe il buon Paratici. Piccolo stop per noi, tra poco siamo dopo.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Tra Paris Saint-Germain Arsenal, la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé, che, servito da Kvaratskhelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta, perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. In Italia prosegue invece l'inchiesta arbitri. Nelle scorse ore è stato ascoltato come testimone Riccardo Pinzani, ex arbitro e club referee manager della Lazio, da questa stagione fino allo scorso anno coordinatore dei rapporti con le società di calcio per l'AIA. Poi è stato il turno di Andrea Butti, responsabile dell'ufficio competizioni della Lega Serie A. In passato anche manager dell'Inter, Butti è stato in procura per rispondere alle domande sempre in qualità di persona informata sui fatti. Ieri ha preso il via la cosiddetta seconda fase, ossia quella in cui vengono ascoltati i personaggi attualmente fuori dal mondo arbitrale. Iniziano bene gli internazionali d'Italia. Per Matteo Arnaldi, il tennista azzurro supera lo spagnolo Jaime Muñar in 3-7, e ora c'è la suggestiva sfida contro Alex De Minor. Rimandato per pioggia invece l'incontro di Federico Cina. Nel tabellone femminile avanza Elisabetta Cocciaretto, che supera 2-0 Kraus. Oggi è atteso l'esordio di Matteo Berrettini contro Alexei Popirin, per Federico Cina che recupera il suo match, ma anche per Matteo Bellucci, Francesco Maestrelli e altri azzurri anche in campo femminile. Oggi invece Jannik Sinner scenderà in campo per il suo primo allenamento sui campi del Foro Italico. Il debutto è atteso per sabato. La Superlega maschile di volley 2025-2026 alla sua regina è Perugia, che conquista il terzo scudetto della sua storia, superando nella finale playoff Civitanova col punteggio di 3-0 nella serie. Dopo le vittorie in gara 1 e gara 2, la Sersusa si impone in casa anche in gara 3, vincendo 3-1 col punteggio di 25-27, 26-24, 25-22 e 25-20. Per il tecnico Angelo Lorenzetti è il sesto scudetto in carriera. Al via la 109esima edizione del Giro d'Italia, che come lo scorso anno parte dall'estero, ma questa volta dalla Bulgaria. A Burgas, la presentazione dei 23 team, il danese Jonas Vingegaard è stato il più applaudito e lui ha promesso la vittoria finale, puntando all'unica grande corsa a tappe che gli manca. presente all'appuntamento tutte le squadre candidate alla vittoria, quei relativi big, dalla Ineos con Filippo Ganna e Egan Bernal, alla Y Emirates con Adam Yates, quindi la Red Bull con Giulio Pellizzari e Jai Hindley e ovviamente la Visma con Vingegaard. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord ampie aperture su pianure, Alpi e Prealpi occidentali, ancora qualche temporale specie al pomeriggio su Alpi lombarde ed estremo nord-est. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro variabilità al mattino con ultimi sporadici fenomeni sulle Marche, più soleggiato dal pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud soleggiato ma con nubi alte stratificate in arrivo sulle isole maggiori e qualche piovasco serale sulla Sardegna. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Oh, secondo Corriere della Sera ci sono le intercettazioni con i designatori. Credo fosse soltanto uno io. Chi era? Francesco, chi era il tuo designatore?
1: No, non ne ho la più pallida idea. Se c'era uno è... Non è il doppio designatore, ormai ce lo siamo dimenticati nel 2006.
0: Ci siamo dimenticati? Aspetta, fammi andare a controllare, perché qua ogni tanto sai, un refuso, qualcosa, non so, sbagliati qualcosa. Vediamo un po', edizione odierna del Corriere della Sera. È un lavoro pesante sto qua, guarda.
1: Allora, che tanto che tu cerchi, ragazzi, io... Intanto che tu cerchi, io magari rendo un po' più esplicito il mio pensiero. Prima ti ho detto, abbiamo lasciato 5 punti alla Lazio, 4 punti al Verona, abbiamo lasciato 3 punti a Cagliari, abbiamo lasciato... Sì, no, abbiamo lasciato 2 punti in casa col Sassuolo, 2 punti in casa col Torino, abbiamo lasciato 2 punti a Firenze con la Fiorentina che era disastrata, abbiamo lasciato in giro... mal contati una ventina di punti. Ora io non dico che li fai tutti, ma ne fai almeno la metà di quelli. Oggi sei lì a giocarti in una situazione diversa. Diciamo che quegli altri non avrebbero festeggiato lo scudetto domenica. Quindi se tu non fai questi punti che erano abbondantemente alla tua portata, è perché non hai la testa per farli, e quindi bisogna fare delle riflessioni importanti, perché questa squadra non lotta per obiettivi importanti perché butta via delle partite che sono ampiamente alla portata. Quindi...
0: Ma eri stato chiaro su questa cosa qua?
1: Sono molto ribadito.
0: Cioè, volevi ribadire?
1: Volevo ribadire questa cosa che mi fa una rabbia, guarda che...
0: No, capito, però è stato chiaro. Ci sono anche un po' di errori arbitrali in quelle partite lì, però vabbè.
1: Sì, è vero, però Claudio,
0: Lazio, cioè... Lazio, Verona.
1: Va bene, però ci hai perso.
0: Però no, ma è giusto perché sennò poi deviamo il discorso, perché io te lo devo ridire, lo so che la gente non lo vuole sentire, ma ragazzi, dopo Juve Verona di domenica, dopo 5 minuti c'è il rosso a Baschirotto, e quello è cartellino rosso tutta la vita in un altro campo, dopo 5 minuti.
1: Ah, Gagliardini, no, chi era? Gagliardini.
0: Sì, scusa, Baschirotto, c'ho il Lecce in testa che non gioca più neanche nel Lecce, pensa come sono conciato. Gagliardini, volevo dire. No, perché ero curiosito dalla storia del doppio designatore. Allora, fammi vedere bene. Eccolo qua l'articolo del Corriere della Sera, l'ho ritrovato. Dunque, il fascicolo della procura, il designatore Rocchi indagato, altre persone, PM Ascione, testimoni, Pinzani, ex assistente di Rocchi, tra l'altro, quando arbitravano. All'epoca delle intercettazioni, delegato FIGC per i rapporti tra squadra e mondo arbitrale, perché era subito scritto, no, Pinzani, quello della Lazio, no, è stato ascoltato perché all'epoca era delegato della federazione per i rapporti tra le squadre e il mondo arbitrale, non perché era la Lazio, perché cercano in tutti i modi di buttarci dentro, certo, tutti gli altri, capito, no? Poi vabbè, il designatore, Rocchi, Gervasoni, supervisore del VAR, loro non vogliono più vedere, l'arbitro sgradito, schermarlo, Coppa Italia, ma dov'è che dice che ci sono più di un designatore? Offese, la procura ha avviato audizioni di testi come ieri, Pinzani e Butti, addentrandosi nel labirinto a tratti psicologico dei colloqui avuti con Rocchi, o riferiti da Rocchi magari evocando dirigenti di squadre quali il Giorgio, che è nome anche dell'addetto dell'Inter, anche. No, è il nome, non anche. Un ginepraio.
1: Quello che mi chiedo è se l'accusa è che Rocchi facesse queste designazioni per ingraziarsi i favori dell'Inter all'insaputa dell'Inter, perché devo pensare questo, perché non ci sono indagati dell'Inter. Perché ascoltare il responsabile dei calendari?
0: È strano.
1: È una cosa, cioè, dove vuole andare a parare, che è una cosa che non si capisce. Perché poi, insomma, i capi di imputazione sono quelli e non c'entra cosa ci azzecca il responsabile dei calendari. Quello è una cosa strana, ecco.
0: È una cosa strana. Comunque, nel titolo c'è, si indaga sui rapporti tra club e designatori, ma in realtà nell'articolo c'è solo Rocchi, quindi non si capisce quale sia l'altro designatore. Cioè, c'è un po' di confusione, diciamo, anche tra i colleghi dei giornali più accreditati, tipo il Corriere della Sera. Luigi, parlati col tuo titolista, perché io poi, sai, leggo tutto e mi sfuggono poi delle cose fondamentali per capire bene l'inchiesta. Tra poco avremo anche il nostro inviato, intanto che Yves va a recuperarci un inviato distrutto a pezzi, disintegrato dall'esclusione della Next Gen ieri sera contro la Pianese, dove Birindo Birindelli ci ha picchiato due pere, però grande stagione, abbiamo chiuso quinti. Devo dire che il buon Brambilla, che giustamente ai microfoni, no, si è detto soddisfatto della stagione e quant'altro, però essendo persona molto corretta e onesta, secondo me c'era un po' qua, perché era una partita alla portata. Noi ci eravamo qualificati prima in campionato da Pianese, quindi se fosse uscito contro la prima, la seconda, la terza, questa c'era magari il gusto di andare poteva, un po' in là.
1: Si poteva fare meglio, ma già nel turno precedente contro la Vispesaro, insomma, qualche patema eccessivo si era avuto, insomma, quindi evidentemente non siamo arrivati proprio in condizioni ottimali a giocarci in playoff.
0: Però c'è anche qua c'è una cosa divertente, fra il giochino dei giocatori è divertente, perché se tu pareggi in casa con il Verona, il primo messaggio è: ma perché non portiamo su Licina in prima squadra? Poi ieri la Next Gen esce, oggi i messaggi su Licina non ce n'è neanche uno.
1: Beh, è stato chiaro.
0: Gli spettatori sono attenti al risultato.
1: È stato chiaro Spalletti, che è andato a vedere la primavera a giocare la finale di Coppa Italia. Ha detto: ci sono dei ragazzi interessanti, ma in questo momento non ci sono ragazzi che io posso mettere in prima squadra per alzare il livello della squadra. Ma in questo momento non servono quelli forti, i giocatori forti, servono gli uomini. Voglio fare lo Spalletti.
0: Quindi a maggior ragione non porti un ragazzino in prima squadra, dai, su.
1: Servono gli uomini, ragazzi, forti, non si servono i giocatori forti, gli uomini forti.
0: Perché in questo momento servono gli inviati forti, quelli che hanno personalità, quelli che non si nascondono, quelli che hanno il coraggio di dire le cose come stanno, a costo di andare contro anche i propri
1: interessi
0: personali.
1: Schiena dritta.
0: Camillo De Micheli, ciao, come stai?
6: Ciao Claudio, ciao Francesco, buongiorno. Bene, tutto bene.
0: Vuoi partecipare al dibattito o vuoi ritirarti subito?
6: No, io ci sono come sempre.
1: Non ti nascondi.
0: Perché Licina non lo portiamo in prima squadra? Come ha giocato ieri Licina?
6: Ieri non ha giocato bene, però ieri non ha giocato bene tutta la next gen. Purtroppo ha trovato una squadra esperta che ti aspettava tutta dietro la linea della palla, che poi non ti lasciava nessun tipo di spazio, ti chiudevano proprio ogni varco e quindi alla fine era difficile. Infatti già settimana fa c'era stata Pianese Juve ed era finita 0-0 con pochissime occasioni, una partita brutta, e la partita stava andando in quella direzione lì. Poi un gol da fuori ha cambiato tutto, però onestamente se guardi la partita vedi che Licina comunque ha qualcosa di più, cioè, si nota anche in una partita negativa.
0: Ma certo, ma io lo so che è forte e bravo, però in questo momento non è pareggiamo col Verona, portiamolo in prima squadra, perché sennò me lo distruggi. Però Camillo, anche te, la Pianese si sa come gioca, non è che no? La Pianese. Ma piano.
6: Mister Birindelli era contento ieri di...
0: Faccio le battute ma non me le capiscono, Francesco, non c'è niente da fare.
6: No, l'ho capita, però sorvolavo.
0: Ah, tu dici, siccome mi vuoi bene hai fatto finta, sei andato avanti.
6: Però dai,
0: bravo, bravo, bravo, bravo, così mi piace, schiena dritta, bravo. No, però c'era tutto, visto il parterre del Roi a vedere, come lì, Spalletti, c'erano tutti, Chiellini, tutti.
6: No, Spalletti no. C'era
0: ah no, scusa, ho fatto confusione perché c'ho sotto il video dell'allenamento che c'è Spalletti e quindi ho mischiato due cose. No, Spalletti non c'è.
6: No, Spalletti no, però c'era Mister Canzi, Scaglia, Comolli, Chiellini, cioè c'era gran parte della Juventus. C'erano anche i collaboratori.
0: Che ci sarà anche l'anno prossimo o no? Ci sarà anche l'anno prossimo questa Juve o no?
6: Vediamo, nel senso che...
0: Ma vediamo.
6: Molto probabilmente sì, però io aspetterei un attimo, ci sono un po' di voci contrastanti e quindi quando ci sono tante voci contrastanti è meglio secondo me avere un po' di equilibrio, quindi dire vediamo a fine stagione cosa succederà. Ovviamente non sto parlando di Chiellini resterà alla Juventus. Per il resto vedremo a fine stagione come andranno le cose, però quando ci sono voci discordanti è giusto secondo me poi aspettare, perché in questo momento non c'è la certezza e perciò non voglio né illudere magari qualcuno nel dire andrà via, perché non lo so con certezza, e dall'altro lato non voglio neanche chiudere le porte a chi.
0: Ma chi? Chi è che andrà? Il soggetto qual è? Chi è che va via?
6: Comolli. Quindi in questo caso
0: piccola apparizione.
6: Vediamo. Non potrebbe serenamente restare come andare via. In questo momento ci sono delle voci e vedremo.
0: Sarebbe un peccato, però ci perdiamo la convention di ottobre allo stadio l'anno prossimo. Sarebbe un peccato.
6: Ce ne sarà un altro e la farà un'altra eventualmente, credo che tante cose verranno poi rifatte, però non lo so, magari resterà tutto in maniera semplice così com'è, però
0: vabbè, magari sì, magari no, te butti lì le robe,
1: bisognerebbe capire che tipo di rapporto può avere con Spalletti in fase di mercato, se segue le indicazioni dell'allenatore o se segue l'algoritmo. Quello è una cosa,
6: Francesco, qua una cosa però importante da dire: l'algoritmo lo seguono tutti e poi non andrà in prima battuta Comolli non farà il mercato da soggetto protagonista, perché abbiamo un DS quest'anno, cioè abbiamo un DS che è Ottolini, che resterà sicuramente, voluto fortemente da Chiellini, però l'algoritmo e tutte queste cose qua, tutte le squadre di altissimo livello seguono l'algoritmo, tutte le squadre di altissimo livello utilizzano questo tipo di metodo, che è un metodo che ormai ha cambiato il calcio, ma non dallo scorso anno, ma da 15 anni a questa parte, ed è una piccolissima cosa che cambia il processo di lavoro, ovvero prima ti facilita la ricerca con dei nomi, poi vai a vederli e puoi tranquillamente escluderli, non è che poi compri i giocatori a scatola chiusa. Ma quest'anno non sarà come lì a dire prendiamo questo, ci sarà, sottolinea a dire no, ma questo, e poi Como lì andrà anche a parlare con le società, ma la prima parte di tutte le trattative verrà fatta da Ottolini.
1: Però il mio discorso è, reduce dal disastro di sabato, è che ci vogliono gli uomini più che i calciatori, e l'algoritmo mi sa che questa cosa non me la trova, ecco. Mi puoi trovare il calciatore bravo, però io voglio un calciatore che casa col Verona a mezz'ora dalla fine, che siamo 1-1, non abbia paura di fare mezza giocata.
7: Allora glielo devo dire anche a Camillo, vabbè. Mi ha fatto il giochino che piace alla chat, il buon Francesco stamattina. Camillo ha detto, è partito dal Verona, cioè abbiamo giocatori che tutte le volte perdono le occasioni, non hanno personalità, non possono giocare in una Juve che vince. Allora, Locatelli è stato paragonato a Lemina, tu lo vuoi paragonare a qualcun altro?
1: Io l'ho fatto.
6: No, però sai, il discorso, Claudio, sempre per tornare lì all'algoritmo, Locatelli non l'ha preso l'algoritmo. Bremer non l'ha preso l'algoritmo. Io ti sto citando i giocatori che erano in campo Juve Salernitana, 1-1 squadra
7: retrocessa. Anche Bremer mettiamo. A Bremer non l'avevamo messo nel
6: programma. No, però Bremer non l'ha preso l'algoritmo, Bremer ha sbagliato. Di Gregorio non l'ha preso.
7: Bremer a chi lo paragoniamo, Bremer? No, aspetta un attimo, aspetta. Bremer non l'avevamo considerato. Bremer, Francesco, chi è? Bremer.
1: Adesso, in questo momento, guarda. Fumsong.
7: Fumsong! Ma no! Ma Bremer Fumsong!
1: Sì.
7: Un disastro!
1: Perché no, scusa?
7: Ma no, salvate anche tu un piccolo Fumsong.
1: Ma scusami. Lo paragoneresti ai grandi difensori della Juve? Insomma,
7: 58 milioni di clausole
1: ai Cannavaro, ai non so, quei livelli lì, cioè, mi sembra di direi di no. Ecco, Bremer è un livello un po' più sotto di questi.
7: Camillo, Bremer, Fumsong?
6: No, ecco, Dio, così no. Però credo che sia il gioco dell'eccesso, ecco, che sia quello, quindi. Insomma,
7: ma scusa, tu Bremer che no, ma a me invece piace sta cosa, perché siccome anche io c'è la Juve con Bremer, la Juve senza Bremer, eccetera, 58 milioni eccetera, paragonami Bremer, Camillo, a un cioè Bremer nella Juve di questi 100 e passa anni, adesso lasciamo stare Bumson, ma Bremer, cioè Bremer si avvicina a uno dei titolari delle Juve che diciamo noi o no?
6: Sì si avvicina, poi magari non so se diventerà mai Chiellini, però mi ricordo comunque a tanti che Chiellini si iniziava a dubitare di lui quando le cose non andavano bene, continuavamo a fare brutte stagioni.
1: Quanti anni ha? 29,
7: Fumsong, Bremer c'ha 29 anni.
6: Ma io
1: 29
6: credo
1: anni puoi già definirlo la carriera.
6: Chiellini fosse lì l'anno del settimo posto con Del Neri, io adesso vado a memoria, ma credo che Chiellini
7: ma non c'aveva 29 anni, era giovane,
6: ma secondo me non era 29, era 27.
1: Non lo so, andiamo adesso va a fare l'algoritmo di Claudio, va a vedere, però
7: quale algoritmo, io vado nei miei faldoni, quale algoritmo, allora.
6: Però
7: scusa, chi è l'un 84, chi è l'un 84, quindi 84, 94, 2004, 30 anni ce l'aveva nel 2014. Ne aveva la Sergio del Cammino, 26-27 ne aveva nei settimi posti.
6: Cioè, alla fine si dubitava, quello è, e Bremer comunque un anno non l'ha giocato perché ha avuto il crociato. Io credo che Bremer, che questa stagione Bremer non riuscisse a tornare ai livelli di prima, per me era normale. Però io lo metto.
1: Ma non è uno di quelli che io discuto, Bremer, attenzione. Ce ne sono altri.
6: Quello che voglio dire io è che comunque io ho fatto un conto di quelli di Juve Salernitana 1-1, squadra che precede, 12 sono in squadra. Di questi 12 l'algoritmo, come no, si va a puntare sugli uomini, non ne ha preso uno. Non ne ha preso uno. Quindi in questo momento qua io credo che sono quelli. Sono quelli che non sono in questo momento all'altezza della Juve.
7: Ma tutti e 12, ma ci saranno delle differenze. Che c'è? Abbiamo appena detto, per esempio, che Vlahovic è uno che ha gli Uevos, poi magari sbaglia, perché gli Uevos ce li ha.
6: Lo so, Claudio, ma in questi 12 io ti tolgo Yıldız, che quella in quella
7: ma chi sono i 12?
6: Sono Gatti, Bremer, Locatelli, Cambiaso, McKennie, Vlahovic, Cildiz, Milik, Kostic, Perin, Pinsoglio e Miretti. Il nucleo di questa Juve non è che sono tutti giocatori, tu leva Kostic e Milik che giocano poco, il resto è il nucleo di questa Juve, gente che ha fatto
7: McKennie 27 gol, McKennie.
6: Ho capito, dai. Claudio, tutto bello, però fa parte di una Juve che due anni fa ti pareggiava in casa con la Salernitana retrocessa, quest'anno ti pareggia in casa con Verona retrocessa, c'è un filruio. E siamo sempre lì a parlare di questo. Io ti posso togliere Milik che non gioca mai, posso toglierti Kostic che non gioca mai, però è gente che lo vedi nei riscaldamenti, ragazzi, cioè, se guardiamo i riscaldamenti quelli a metà partita, vedi con Meines e Kostic che con le mani dietro le spalle si mettono lì e chiacchierano bellamente, e quello è l'atteggiamento di una squadra che
7: tattica. Non c'è. Ma che vabbè, discutono la tattica, no?
6: Anch'io con le mani dietro la schiena a ridere in mezzo al campo.
7: Con le mani dietro la schiena, perché il regolamento di oggi ti impone che devi sempre stare con le mani dietro la schiena, certo.
6: Il discorso è che quella ci sono quelli giocatori che poi, perché Gatti gioca poco ma viene considerato un leader, Locatelli è il capitano, McKennie ha un rinnovo da leader, Vlahovic viene considerato un leader. Cambiaso gioca sempre. Miretti sono ormai tanti anni che alla Juve, basta alibi, o ci sei o non ci sei. Escludo Ildiz, che in quell'epoca era comunque ragazzino appena arrivato in prima squadra, e poi tra questi non vi ho citato Bremer, solo perché Bremer è l'unico che dopo partita ti fa: ragazzi, scusate, ho sbagliato io. E non ha neanche sbagliato più di tutti lui, perché lui commette un errore, ma Di Gregorio poi si addormenta.
7: Sì, però sto gioco qua che mi avete fatto fare non mi piace. La chat si è scatenata: Bremer Carrera, Bremer Julio César, Bremer come Melberg,
1: Julio César,
7: Prio bravo a difendere ma non a impostare, basta con sta storia dell'algoritmo, basta con questi difensori paragonati. Si può criticare oggi la Juve Next Gen? No. Francesco da Pinerolo, fai brava.
1: Dai, sono arrivati quinti in campionato, il miglior piazzamento della storia della Next Gen. Se il playoff è andato male, ragazzi. No. Va bene, insomma.
6: No, la cosa brutta
7: a meno che non lo voglia fare Camillo, che era già lì.
6: No, non c'è nulla da criticare, dispiace. Purtroppo è stata una partita difficile. La cosa brutta è che domenica avrebbero giocato allo Stadium. Quello è brutto, perché col passaggio del turno avrebbero giocato allo Stadium, ma purtroppo è andata male, non c'è altro da dire, una partita scorbutica, poi risolta da un tiro da fuori, perché poi 2-0 è arrivato all'ultimo minuto, risolta da un tiro da fuori, però è andata così, ecco, la classica partita in cui poi una squadra più giovane dell'altra rischia di patire e soffrire, e noi abbiamo sofferto, ecco, diciamo che la Pianese rispetto a noi è una squadra molto più matura, molto più scorbutica, molto più distruttiva che di creazione, e purtroppo questo ci ha fregato, soprattutto quando è una squadra molto giovane.
1: Sì.
7: Guarda te, no, vabbè. Cambiaso e Jarni, anzi un Jarni qualsiasi. Gianni si ricorda di Matre e Anzolin. Ma avete scatenato una roba da cui ne usciamo fra una settimana qua.
1: Non mi toccate Matri.
7: Capocannoniere del primo scudetto dei nove. Vuoi dire qualcosa su Matri, Camillo?
6: No, Matri non nulla da dire.
1: Ma da avercelo oggi Matri?
6: No, beh, oddio, a questo no.
1: Sì,
6: questo no,
1: beh, rispetto no, a quelli no. che abbiamo, rispetto a quelli che abbiamo, ad avercelo.
6: Ma
1: lo metto proprio per iscritto.
6: No, non firmo, però in questo momento qua è un giocatore che ha fatto bene, è un giocatore che è stato importante per la Juve, lo rispetto.
7: Ragazzi, ma è tardi, è l'11.01, ma voi vi fate gli affari vostri in onda, è tardi, sono le 11.01, abbiamo un programma che segue. Allora, chiudiamo con Fabrizio che manda la mail perché vuole copia incollarla e mandarla alla Gazzetta. Questa è la mail che ho inviato alla Gazzetta dello Sport, non integrale, ho tagliato alcune parti, beh, immagino gli insulti. Buongiorno, fermo restando l'indiscutibile libertà di stampa e di scelta degli argomenti da trattare, mi chiedo come mai venga trattata all'acqua di rose l'inchiesta sugli arbitri e sul sistema arbitrale italiano che si sta svolgendo proprio a Milano. Questo fatto, a mio giudizio, deve essere trattato per rispetto dei lettori, dei fruitori del calcio in Italia e soprattutto dei giovani, ma come l'ha scritta bene, che ancora credono nello sport. Chi paga per seguire il calcio in TV, allo stadio, sui giornali, per il merchandising e in ogni sua forma, ha diritto di essere informato e di sapere se il prodotto che compra è genuino. E questo, mi permetto di dire, che è compito degli organi di informazione. Quello che sta succedendo non è banale. Voi, per primi che vi chiamate Gazzetta dello Sport, dovreste pretendere di sapere se quello che ci propinano è veramente sport o è qualcosa di diverso. Grazie e buona giornata. Questa è la mail che Fabrizio ha mandato alla Gazzetta dello Sport. Se volete e siete autorizzati, fate copia e incolla e la mandate anche voi. Camillo, grazie, oggi pomeriggio.
6: Grazie a voi, ciao Francesco.
1: Ciao, ciao Camillo. Ciao, ciao
7: Mister Frank. Allora, devo mandare la mail.
1: Saluto
7: ciao,
1: a tutti. Ciao.
7: Ciao Yves, grazie, ciao. Ciao Giulia. Ciao.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: Cose di calcio, edizione di giovedì 7 maggio. Buona giornata, ben ritrovati alla nostra regia, a voi radio ascoltatori, agli amici di Twitch, agli amici che vorranno intervenire al 340-5425-324. Questo il sommario. La Juve sulle spalle di Yıldız e Vlahović per questo rush finale. Vlahović però freddino nell'accettare le condizioni di un rinnovo al ribasso. Elezioni FIGC, la Lega Serie B punta su Malagò, si va verso la candidatura ufficiale e anche per certi versi una vittoria a mani basse dell'ex presidente del CONI. Next Gen eliminata dalla Pianese dell'ex Birindelli. Intercettazioni, spuntano le pretese dei club. E poi i quattro moschettieri delle panchine: Allegri, Spalletti, Gasperini, Fabregas. Cos'hanno in comune? Cos'hanno di diverso? Expected goal, percentuale che un tiro diventi gol. La Juve è seconda dietro l'Inter, 58 gol fatti, 63 quelli che avrebbe potuto realizzare. Buona giornata, ben ritrovati. Un po' di temi, le mettiamo tutti insieme, ma anche una domanda secca, decisa. Poi parleremo anche di Champions League, parleremo che dal 5-4 si è passati all'1-1, sarebbe stato un 1-0 con uno spettacolo diverso, ci mancherebbe. Non voglio strumentalizzare nulla, ma visto che sono in debito col mio tecnico, il mio capo tecnico, di una riflessione che abbiamo fatto prima, e la giro anche a voi, si trovava d'accordo con il sottoscritto. Le squadre che vincono 1-0, cioè vi ho parlato anche ieri dello 0-0, ci sono delle partite che finiscono 0-0 e sono bellissime, che finiscono 1-1, purtroppo per il Bayern è arrivato troppo tardi quel gol. Ci sono le occasioni sprecate, ci sono i giocatori che giocano bene la prima partita, meno la seconda, vi sarete fatti un'idea. La sera prima è finita 1-0, la finale sarà Arsenal-Paris Saint-Germain. Siete sicuri che vinca il Paris Saint-Germain? La finale è più forte, sì. Ma vi dico anche una cosa, la mia regola, che smonta un po' la teoria anche di Manuel, che è arrivato. Partita secca è partita secca. Lui di cose secche se ne intende, il nostro Manuel. E Le squadre forti, le squadre che hanno più probabilità di vincere, sono quelle che hanno i migliori giocatori. Le squadre che riescono a vincere le partite secche, ma anche le altre, sostanzialmente. Ditemi se siete d'accordo, perché poi dovete sempre far riferimento che partorisco l'idea, non le faccio mai elementari, è vero, perché dobbiamo bussare al vetro, essere un po' i rocchi dei nostri ragionamenti. Bussate, che si sveglia qualcosa. Benissimo, ecco, mi hai svegliato, allora devo arrivare al dunque. Giocatori forti in una società forte, con un allenatore che sappia fare bene il suo mestiere, che non si deve inventare nulla. Quello che sarà un allenatore fra 10 anni, lo scopriremo tra 10 anni, ma intanto in piccolo deve essere concreto anche 10 anni prima. Quindi abbiamo detto le componenti della società, giocatori forti, ma tra quei giocatori forti averne almeno la metà capaci, durante le partite che contano, di fare quello che vogliono fare, di fare quello che sanno fare, di non ascoltare il proprio allenatore. Ditemi se siete d'accordo. C'è della verità, non dico l'assoluto, 100% abbiamo scoperto l'acqua calda. Ma a mio avviso le squadre che a un certo punto decollano sono quelle squadre che hanno i giocatori forti, ne hanno diversi, che hanno personalità, che hanno qualità, tutto quello che volete, aggiungeteci quello che volete, ma che poi, un po' la Cristiano Ronaldo, un po' come tanti altri, che a un certo punto in campo iniziano lì, vanno a destra, vanno dietro, tirano, non seguono la logica degli schemini che hanno imparato da bambini o il giorno prima guardando le caratteristiche dell'avversaria. Che cosa ne pensate? Ma intanto, sostituendo l'ordine, altra domanda, sostituendo l'ordine degli allenatori, abbiamo detto i quattro moschettieri delle panchine, Allegri, Spalletti, Gasperini, Fabregas, vi butto lì tanti temi, non vi do tregua. Sostituendo l'ordine degli allenatori, cambierebbe qualcosa? Perché ognuno ha le sue caratteristiche. Vado a prendere uno spunto, e lo faccio subito, da un articolo di oggi della Stampa, perché a me di mercato, che un giorno è Lewandowski, quasi fatta, e poi Lewandowski, pista che si raffredda, significa che quello è un profilo. Ma poi, tra il dire e il fare, senza la certezza della Champions, sono tutte piste fredde, pizze fredde, oltre che piste, pizze fredde da riscaldare eventualmente, perché se no non accettano certe proposte, soprattutto se ne hai altre, onestamente. La Stampa di oggi parla di le panchine del potere, perché arrivo all'ultima domanda. Allegri, 58 anni, è tornato al Milan la scorsa estate, a lui il compito di mediare tra le due anime del club, e lui su questo è bravo, perché sta silurando già qualcuno. Ibrahimovic si è tagliato già i capelli per sembrare qualcun altro. Rappresentate dalla D Furlani e il DS Tare. Infatti inizia la contestazione per Furlani. Non si parla di campo. Quindi lui mette il pullman e il pullman va da un po' avanti e un po' indietro. Questo l'abbiamo capito, ma intanto è davanti a noi, ma con una squadra che magari poteva essere davanti almeno al Napoli. Luciano Spalletti, 67 anni, è stato scelto in corsa per sostituire Tudor, fiducia totale del club, fiducia totale. Rinnovo fino al 2028 già ufficiale, quasi doveroso, scontato, hanno rinnovato Tudor, figuriamoci se non potevano rinnovare Spalletti, sarebbe stato deleterio, quindi non è che la vedo come una mossa molto strategica. Era doveroso, punto e basta. Anche perché se no aspettavi la fine del campionato, se ti qualifichi, e torniamo al discorso di prima, ma sapevano che poi si trovavano con il cerino in mano probabilmente, perché poi le cose bisogna dirle come stanno. Quindi il problema è più ancora in società, che dice una cosa e ne fa un'altra perché è spalle al muro ancora. E non è tutta colpa di Comolli, ovviamente. Gianpiero Gasperini. Ah no, aspettate, anche senza Champions, il mercato passerà da lui, dice la Stampa. Il mercato passerà da lui, farà i nomi, ma non è detto che glieli comprino quei nomi lì. Lui parla con Chiellini, non con Comolli. Il distacco L'abbiamo raccontato con distacco rispetto a tanti altri che ci arrivano adesso. Vedo che ne avete parlato anche stamattina di Comolli. Non è detto che vada via. Sarai delegato a fare nel tuo ufficio il commerciale o il supervisor degli acquisti. Gasperini ha già vinto la sua battaglia, ha cacciato Ranieri, l'ha portato, duello interno, manderà via Massara, non si trova con quel mercato lì fatto in quel modo. La famiglia giallorossa, i proprietari, ha scelto lui per guidare il progetto. A fine stagione arriverà anche un nuovo DS. Se quel nome lo fa lui, si rafforza e saranno costretti anche a Roma a rafforzarsi in quel modo. Altra figura invece, quella di Fabregas, e arrivo al dunque, e poi magari chiamiamo il collega di Milano Finanza per entrare nel merito di alcune considerazioni di cui abbiamo parlato questa settimana. Eccolo qui, Fabregas, 39 anni, coordina tutto ciò che riguarda l'area sportiva e tecnica del Como. Si sta arrivando anche Spalletti, ma c'è troppo disordine alla Juventus. Loro arrivano dalla Serie B, Serie C, è stato un po' più semplice delegare ad un uomo. Carta bianca sul mercato, ci mancherebbe, con l'uomo che ti sta portando, fosse in Champions, hai carta bianca perché va a cercare profili completamente opposti a quelli del grande sogno su quella riva del lago di Como. Traccia le linee guida da seguire a ogni livello. Cosa voglio dire? La domanda è questa, anzi gliela giro subito. Partiamo da qui oggi, da Gabriele e la Monica, perché poi si arriva sempre ai soldi. Buongiorno Gabriele.
9: Buongiorno, come stai?
8: Molto bene, sono carico per queste ultime tre partite, perché so che nelle difficoltà esce la verità. Esce sempre la verità nelle difficoltà, è così o quasi?
9: Sì, Gabriele. Il problema è che bisogna anche guardare alla verità prima o poi.
8: Esatto.
9: Quindi poi bisogna prenderne atto.
8: Alla realtà.
9: Questo è un altro discorso.
8: Senti, io parto da qui perché poi arriviamo alla qualificazione, ma subito ai conti. I quattro moschettieri delle panchine, caratteristiche diverse. Io oggi vorrei chiedere chi ha più deleghe dalla società. Cioè, le squadre hanno dei punti in classifica, quelle impegnate nella corsa Champions. Ma chi è che, come allenatore di queste quattro squadre, parliamo dal Milan in giù, ha più deleghe? Perché sembrano molto simili, ma al momento anche le società potrebbero sembrare simili, ma sono molto diverse. Ti faccio fare un'analisi che poi va a finire anche i conti, a quanto chiedi di spendere, a quanto hai speso. Perché io me li sono segnati, sapendo della tua presenza, Fra un po' ne parliamo.
9: Come deleghe nel senso di competenza diretta, di poteri.
8: Sì, di poteri.
9: Società,
8: i cosiddetti poteri totali.
9: Sicuramente Chivu mi sembra quello meno potente, nel senso che comunque è un allenatore che in questo anno ha fatto un lavoro egregio e si è costruito un futuro di successo, è un presente di successo all'Inter, ma sicuramente non è nelle condizioni di poter dire o a Marotta o mi compri quel giocatore o io me ne vado, perché è una posizione differente in questo momento, ha un cursus honorum ancora molto limitato, benché abbia già uno squesto giovanissimo, per cui sicuramente potrà chiedere, lui sicuramente ne chiede delle modalità di giocatore, anche perché poi non è uno vincolato a troppi moduli in maniera troppo stringente. Scendiamo di una posizione, Antonio Conte al Napoli è uno che fa delle richieste che secondo le indiscrezioni spesso sono delle richieste anche molto molto forti, di nomi molto molto forti. È stato sicuramente ascoltato con Lukaku, è stato sicuramente ascoltato con Højlund quando Lukaku si è infortunato, sicuramente con Lang non è stato ascoltato perché non è un giocatore, per cui sicuramente poi chiaramente la società e prende soltanto una parte dei nomi, la lista dei nomi che presenta Conte, che le indiscrezioni che circolano sempre dalle società da cui poi lui va via sono sempre liste piuttosto importanti, cioè, nel senso che ormai fa liste in cui chiede, ovviamente esaspera il concetto Mbappé, cioè dove chiede il massimo, però poi chiaramente sapendo che chiedendo l'impossibile poi induci la società a fare il massimo possibile. Scendiamo ancora in una posizione, Massimiliano Allegri è uno che da sempre fa delle liste di mercato, però anche lui sa perfettamente che non può imporre tutto il suo volere e chiede dei nomi, fondamentalmente chiede dei uno o due nomi pretendendo di essere ascoltato. Sicuramente il nome in cui è stato ascoltato è stato quello di Rabiot nel recente mercato, però per esempio gli hanno comprato Ricci, lui Ricci non lo vede, lo vede sempre meno, così come vede poco gli Asciari, per cui sai, il tema è anche quando poi allenatori di un certo spessore non fanno dei nomi che poi non vengono ascoltati, poi però quei nomi rischi di vederli spesso in panchina. Ci diamo ancora di un'unità e andiamo a trovare il nostro Spalletti. Spalletti è uno che chiede dei nomi, ma soprattutto per quello che ci risulta sta chiedendo una totale inversione di tendenza al mercato, per cui basta algoritmi, basta rinascita, i giocatori vengono scelti perché si vanno a visionare, come si faceva sempre, come si è sempre fatto, chiaramente poi con un occhio al portafoglio, chiaramente, perché questo è importante, non si può prescindere, però anche con la necessità di avere in squadra dei soggetti di spessore dal punto di vista della personalità, perché comunque a noi questa è mancata clamorosamente quest'anno, per cui è inutile fare la follia di prendere soltanto 22 anni però senza esperienza, si portano a casa anche i trentenni, parametro zero, che sicuramente magari giocano due partite in meno, però quando sono in campo si sentono, cosa che per esempio contro il Verona è mancata clamorosamente alla Juventus. Ce n'è ancora di uno, Gasperini è uno che invece chiede, è un tassativo, e il tuo essere tassativo ha già portato alla rottura con Ranieri, che non è una rottura da poco, perché comunque sono trovati a dover scegliere tra Ranieri, che comunque è colui che ha messo la barca in piedi quando tutto sembrava perduto, e poi il nuovo Gasperini, che sicuramente Gasperini è uno che i nomi li fa e li pretende. Il Fabregas lo conosco un po' meno, però mi sembra un comandino anche lui, cioè, mi sembra uno che ha le idee molto chiare, ma è anche uno che comunque ha imparato a fare di necessità virtù, quindi sa perfettamente che la società ha speso tanti soldi per avviare un'avventura di successo in pochissimi tempi, perché sto parlando di qualche anno dal fallimento alla storia della Champions League, per cui lui sicuramente vuole dei giocatori, ma credo che a un certo punto chiederà, e non so se ci riuscirà, di evitare dei casi tipo Nico Paz, cioè di prendere giocatori di estremo valore da far crescere per poi vederli andare via con una recompra minima e fare tornare a casa. Ecco, questa sorta di nave scuola per una squadra che ha ambizioni permanenti di coppe europee, che siano Champions, UEFA, Conference League, sicuramente non premia, che poi in fondo, certo, se ci pensi, era quello che poi abbiamo fatto noi quando abbiamo avuto all'inizio Morata con la recompra, e poi dopo non abbiamo più cercato quel genere di soluzioni, ovviamente.
8: Gabriele,
9: questo secondo me è un po' il panorama.
8: E noi ti ringraziamo perché hai tracciato quello che abbiamo letto anche quest'oggi dalle colonne di alcuni quotidiani. Arrivo ai soldoni, perché poi mi metti in ordine le idee che ci hai appena espresso con quello che è stato speso e con quello che dovrebbe essere poi il percorso da seguire. Il Milan quest'anno, come mercato, ha speso più di tutti 157 milioni, parlo sempre delle nostre squadre, cioè delle squadre impegnate, tolgo Inter e Napoli per il momento. 157 milioni, la Juventus 136, il Como 109, la Roma 63, azzeccando delle mosse a gennaio come prestiti, poi vedremo quanto costa l'anno prossimo. Ma ripartendo con ordine dal Milan, il monte ingaggi della Juventus è però primo rispetto a queste squadre, 129 milioni, anche se si è un po' abbattuto, 100 monte ingaggi del Milan, 114 della Roma e poi c'è il Como con 47 milioni di ingaggi. Che cosa ci dicono questi numeri? Me li rimetti in ordine o quello che sarà, secondo te, la mossa che darà continuità a queste operazioni? Anche se c'è necessità di comprare o di vendere eventualmente in queste quattro squadre.
9: Allora, il discorso del monte ingaggi è un discorso importante, perché comunque viene utilizzato all'interno dei parametri dell'UEFA, per cui il monte ingaggi totale non può essere avere rispetto ai ricavi complessivi un rapporto di 0,7, quindi non può essere, gli ingaggi non possono essere più del 70% del totale dei ricavi incassati. E quindi ma il monte ingaggi indica anche una sorta di stato di sanità o non sanità delle squadre. Mi spiego. La Juventus fino all'anno scorso era la prima rosa percorsa, adesso è la seconda, esatto, della Serie A. però il problema è che comunque questo costo storico è in parte dovuto alla normalizzazione dell'esplosione delle retribuzioni che è arrivata dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, che aveva il mega stipendio. Quel mega stipendio aveva indotto molti procuratori di giocatori che erano in rosa a dire: beh, se Ronaldo vale 20, il mio, qualunque esso sia, non può valere 4, deve valere almeno 6. E molti di loro devono essere contentati. Allora, in realtà le rose devono essere costruite con una evidente meritocrazia. Cioè, se io in squadra ho Cristiano Ronaldo e allo stesso tempo Miretti non può pensare che il suo stipendio debba essere comunque paramentato al fatto che in squadra qualcuno gli guadagna molti soldi, perché non sono uguali. Quindi il tema è, rispetto al monte ingaggi, è comunque limitare molto l'impatto dei procuratori all'interno delle trattative. Oggi i procuratori hanno troppo potere.
8: Vedi che metti l'accento su un aspetto che spesso sottovalutiamo, lo tiriamo fuori a volte, ogni tanto, ma che diventa molto importante con chi legge come te le tabelle anche dei costi. Come si può rimediare, quindi, nel breve?
9: È un fatto culturale. Cioè, secondo me, nelle normative che devono essere studiate per la nuova Federcalcio, ci devono essere anche delle chiare, evidenti normative fiscali. Noi in questo momento abbiamo il decreto crescita, che di fatto rende molto più conveniente prendere uno straniero pagandolo tanto piuttosto che prendere un italiano per motivi fiscali. Bene, allora io credo che ci dovrebbe essere una tassazione enorme delle clausole dei procuratori, perché i procuratori prendono tanti soldi per indurre i giocatori a fare delle scelte. Ricordiamoci che di fatto la mancata firma di Dybala all'epoca, sì, poi il sentimento che ho avuto dopo, siamo stati anche fortunati, è stato legato al fatto che lo zio di Dybala voleva altri 10 milioni per convincere il suo assistito a firmare un rinnovo di contratto. È una follia. Quindi io imporrei che queste consulenze abbiano una tassazione fortissima, anche del 100%, per limitare l'impatto, perché per indurre le società a non fare troppo affidamento su questi. Perché poi, tra le altre cose, il problema è che i soldi sono sempre meno, e i soldi che vengono spiegati in procuratori escono dal sistema. Per cui io questa
8: andrebbero
9: tassati molto, e poi andrebbero tassati meno di altre le transazioni italiane. Cioè, io compro un giocatore, Juventus come giocatore dalla Fiorentina, dall'Atalanta, e io gli applicherei delle tasse inferiori, perché quei soldi rimangono all'interno del
8: sistema calcio italiano.
9: Poi la Fiorentina può decidere di
8: investire
9: nel mercato,
8: certo.
9: Poi si può decidere di investire per pagare lo stadio, per comprare, per comprare
8: molto interessante quello che ci stai dicendo, Gabriele.
9: Ci deve essere un meccanismo premiale, non solo per chi risparmia e sa equilibrare i costi, ma anche per chi spende meglio. Perché poi anche lì il discorso: quanto abbiamo speso per il mercato? Perché Dio, è impressionante, certe cifre fanno impressione, però il problema non è quanto hai speso, ma come hai speso, perché noi abbiamo speso una cifra immonda per un giocatore che io reputo veramente scarsissimo, che Openda, preso perché non lo so, perché comunque sicuramente qualcuno dovrà rispondere dal fatto di aver scelto un giocatore tanto scarso pagandolo così tanto, però applicandogli poi una clausola che è scattata quando era sicuro che la Juventus avrebbe raggiunto almeno il decimo posto, vuol dire che il decimo posto per la Juve sarebbe oltre il fallimento della stagione, per cui non c'è motivo di legare un obbligo di riscatto a un obiettivo che si può definire fallimentare. Ma il problema di Openda non è soltanto il fatto che è costato 40 milioni, 50 milioni. Il problema di Openda è che è costato 40 milioni, ma che adesso per disfartene se ne costerà altrettanti. Perché
8: se va bene in prestito,
9: ma ti tieni. Il prestito, se va bene, gli paga tutto lo stipendio, se va bene, ma l'ammortamento del costo storico te lo tieni tu. Per cui tu hai un meno 15 ogni anno per ammortare il prestito. Per cui tu hai fatto una scelta sbagliata, e casomai lo volessi mandare via, e guarda la difficoltà che hai avuto nel mandare via nel chiudere i contatti con Arthur, con Caio Jorge, e abbiamo poi allungato anche
10: le hai pagati questo. E li stai pagando, cioè
9: e continuando a pagare. Sono perché l'errore di mercato non soltanto un errore, è una mancata maturazione della squadra, ma è un appesantimento futuro del bilancio.
10: Gabriele, chiarissimo, il tempo vola sempre. John Elkann, che guarda sempre il bilancio, la proprietà, ma sta giudicando secondo te l'operato di Comolli? Perché se ne sta parlando, torna d'attualità il nome, come è stato, di Giuntoli, di Comolli, due ruoli diversi sostanzialmente. Beh, che idea hai?
9: Guarda, io ho letto molte cose sui blog di juventini che pensano appunto che possa essere una nuova rivoluzione della dirigenza. Di questo non ho contezza, però nel momento in cui tu prendi un dirigente come Comolli, che impone una metodologia di scelta dei giocatori totalmente fuori dagli schemi,

0: Ma poi fatto fare delle visite mediche che però non sono stati in grado di dirti quando sarebbe stato in grado di tornare pienamente operativo in campo, cosa che ancora
1: dovrà risponderne, dici tu, a qualcuno.
0: Allora, se io voglio fare il rivoluzionario e porto idee nuove e dico che faccio le cose come voglio io e poi ottengo delle sonore sole, e gli unici due giocatori che vengono presi guardandoli sono Bogà e Holm, si rivelano essere infinitamente meglio di quelli che ho preso, qualcuno dovrà rendere pur conto, senza contare che comunque lui ha scelto una squadra di dirigenti che non ha apportato tutte queste. Abbiamo preso Modesto come direttore tecnico, che da una squadra retrocessa come il Monza. Lui ci ha preso più di un anno per prendere un direttore sportivo, e poi abbiamo preso Ottolini dal Genova, che era un cavallo di ritorno. Allora, queste scelte devono essere ponderate.
1: A fuoco lento e senza legna, mi sembrerebbe di dire.
0: Devono essere ponderate la proprietà, perché io devo capire se ho preso un dirigente che è in grado di gestire la proprietà oppure no. Tra l'altro, cosa, aggiungiamoci quella figura veramente oscena fatta a San Siro, quando ha messo letteralmente la mano addosso a un arbitro, una cosa che sinceramente, quello secondo me sarebbe stato già un qualcosa per cui era...
1: Non riesco a spiegarmela ancora oggi, Gabriele, onestamente, quell'uscita in generale, cioè lo fai sempre o diventi la Lazio.
0: Fossi stato un dirigente, una proprietà, avrei presentato di licenziarlo per giusta causa.
1: Mi dicono che non hanno apprezzato, un po' come la giacca di Allegri, cioè ai tempi, naturalmente.
0: Però comunque sicuramente i presupposti per una profonda revisione di quello che è stato fatto, perché poi bisogna programmare una stagione. E diciamo che, diciamocelo chiaramente, quando anche mai dovessimo politicarci, va scritto agli annali che questa è una stagione fallimentare.
1: Intanto arriviamoci al quarto posto e certifichiamolo, naturalmente. Anche perché chiudo il tuo ragionamento perfetto, ma non perché dimostra una tesi piuttosto che un'altra. Noi divulghiamo informazione, quindi questi sono dati oggettivi. Se Spalletti, che resta e ha accettato di restare, vuole agire in un altro modo, capite che va un po' in rotta di collisione con un modello che oltretutto ha fallito nei 365 giorni prima. Trovare l'accordo immediatamente per rinforzare la Juve diventa complicato, anche perché i problemi poi si sommano, non sono tutti di quest'anno, tornano pronti a rientrare Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Capite che è una mezza rivoluzione in negativo se te li trovi qua e dovrai o tenerli o ridarli magari in prestito. Senti, il Pallone d'Oro podcast cosa ci racconta questa settimana?
0: La settimana è stata chiaramente una settimana tematica legata all'Inter, chiaramente lo scudetto dell'Inter, quanto vale, quanto incassano e quanto impatta sui conti fondamentalmente, per cui comunque abbiamo fatto un'analisi abbastanza, ho avuto un paio di fonti che mi hanno detto che comunque quest'anno l'Inter, anche se ha fatto tre turni in meno di Champions, comunque ha avuto una crescita di ricavi organica abbastanza interessante che arriva a lei dovrebbe premiare. Da un punto di vista dello scudetto, questo non dà premi in quanto tali, ma sicuramente da 20 milioni in più l'anno prossimo dai diritti televisivi, ma quelli sono praticamente quasi assorbiti dai premi dei calciatori, dai festeggiamenti, per cui è sicuramente un evento, un qualcosa che dà visibilità, ma che non è che aggiunge utili, aggiunge ricavi, aggiunge chiaramente molte altre cose, però in realtà lì il futuro di Milan Inter dipende dalla definitivo allo stadio di San Siro, che dipende dalla cosiddetta VAS, che è la variazione ambientale strategica,
1: e lì
0: deve dare. E lì io, visto come ragiona e come ha ragionato fino adesso il Comune di Milano, non sono del tutto ottimista, e sarebbe una notizia molto brutta per tutto il mondo del calcio italiano, perché se salta San Siro quasi sicuramente ci tolgono la partecipazione agli europei.
1: E lì la luce si è accesa, ma si è anche mezza spenta, e conosciamo le ragioni. Podcast naturalmente che potete trovare legato
0: sulla pagina YouTube di Milano Finanze Classe NBC e su tutte le piattaforme da Spotify in giù.
1: Esatto, Gabriele La Monica, Milano Finanza News Wires, ci fa sempre i conti e noi siamo costretti a pagarlo sempre alla fine con la fattura, naturalmente, delle sue informazioni che ci sta dando con la nostra attenzione. Grazie Gabriele.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Ci fa piacere pagare, ascoltare.

0: Ascoltando e imparando, naturalmente. Vi ricordate del raduno di Radio Bianconera? Ne parleremo tra pochissimo.
1: Cose di calcio.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Oggi Yannick Sinner darà il via alla sua avventura al Foro Italico con un allenamento in programma nel pomeriggio prima del debutto ufficiale previsto per sabato. Sinner arriva da una striscia di risultati impressionante. 4 titoli conquistati, 29 vittorie e appena 2 sconfitte stagionali. A questi numeri si aggiungono primati di assoluto rilievo come i 5 Masters 1000 consecutivi vinti e un Sunshine Double completato senza sbavature. Però l'obiettivo è completare il Clay Slam, ovvero imporsi nei 4 grandi tornei sulla terra battuta sulle orme di Rafa Nadal nel 2010. Sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé, che è servito da Kvaratskhelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta, perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. Dusan Vlahovic avrebbe messo un freno sul rinnovo di contratto con la Juventus. Solo qualche settimana fa Dusan e la Juve sembravano più vicini e volenterosi di trovare un accordo per continuare insieme. Da quelle buone intenzioni però non si è fatta molta strada. La Juventus ha messo sul tavolo del suo bomber un rinnovo da 6 milioni, circa la metà di quanto percepito da Vlahovic in questa stagione. Dopo l'iniziale apertura ora sembra essere calato il gelo tra le parti. Domani comincia il Giro d'Italia e anche la 109esima edizione della Corsa Rosa partirà dall'estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Le 3 tappe bulgare porteranno dal Mar Nero fino alla capitale Sofia, passando per le montagne interne. Le partenze in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, i blackouts in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano e ritorno a Milano nella 15ª frazione, un'escursione svizzera, il Giau Cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. L'atletica per Alex Schwarzer, la porta della nazionale italiana resta chiusa. Nonostante il ritorno alle gare dopo la fine della lunga squalifica per doping e nonostante i risultati cronometrici di altissimo livello, il marciatore altoatesino non parteciperà agli Europei 2026 in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. A rendere nota l'esclusione è stato lo stesso Schwarzer, che ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione direttamente dal direttore tecnico azzurro Antonio Latorre. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord ampie aperture su pianure, Alpi e Prealpi occidentali, ancora qualche temporale specie al pomeriggio su Alpi lombarde ed estremo nord-est. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro variabilità al mattino con ultimi sporadici fenomeni sulle Marche, più soleggiato dal pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud soleggiato ma con nubi alte stratificate in arrivo sulle isole maggiori e qualche piovasco serale sulla Sardegna. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: se volete venire a fare i conti con l'attualità, il 29 maggio è la data giusta. Allora, Manuel, se mi vai a recuperare, poi me la ricordo a memoria, ma è semplicemente magari qualcuno ci sta guardando in, senza audio in televisione, canale 4637 delle Samsung TV, o attraverso, la nostra app, cliccando sul, sul televisorino, ci potete anche guardare o sentire attraverso il DAB in Piemonte, quasi tutto il Piemonte, o anche attraverso l'antennina della radio. Quindi attraverso le app gratuite, naturalmente, bene, bene ricordarlo. Eventi @radiobianconera.com, semplicemente per, e stanno arrivando quotidianamente delle informazioni, mi fa piacere che praticamente tutti quelli che scrivono poi riconfermano la loro presenza. Organizziamo questo evento il 29, l'abbiamo pensato per fare un live insieme, poi vedrete una piccola sorpresina, anche gli ospiti nel dettaglio ve li dirò, non parliamo di ex calciatori, lo dico chiaramente, dedichiamolo a noi, siete voi i nostri protagonisti nella nostra radio, e quindi ci troveremo in una data speciale il 29, so anche che qualche partecipante avrà degli aneddoti da ricordare, purtroppo amari di quella giornata, perché magari presenti a Bruxelles, magari da tempo non le hanno più raccontati, ed è una testimonianza che vorrei venisse condivisa con tutti noi. Davanti al monumento della Isel, alla Continassa, ci ritroveremo alle 17:30, momento libero per tutti, per chi può venire anche solo 5 minuti, 10 minuti, eccetera. Poi invece, per quelli che si saranno iscritti e che riceveranno informazioni, non vi preoccupate, chi ha già mandato, chi gli abbiamo dato le informazioni, abbiamo già segnato il nome, verrete ricontattati, stiamo cercando di arrivare al numero completo in maniera da mandare a tutti nello stesso istante il modo per saldare per l'aperitivo bianco-nero, perché vorremmo fare questo dibattito con in bianco e in nero con alcuni nostri opinionisti, eventualmente in collegamento o in presenza dalla sala del G-Hotel, dove si potrà entrare solo se avete prenotato la vostra partecipazione, ovviamente. E quella partecipazione, per dare conferma a quella partecipazione o per avere anche solo informazioni e costi, scrivete a eventi@radiobianconera.com. Sto monitorando io stesso il tutto per rispondervi nel più breve tempo possibile, e quando ricevete, cioè, mi date conferma, state tranquilli che avete la certezza del vostro posto. Naturalmente non potremo superare le 60-70 unità, ci stiamo avvicinando, però abbiamo ancora dei posti a disposizione. Il 29 di maggio, tra l'altro, data per condividerla con i nostri angeli dal cielo, 39, e non solo loro, tutti i tifosi che magari anche i vostri cari che sono mancati, ma in una giornata speciale, davanti a un monumento speciale, che andrebbe già un po' ritinteggiato, eccetera. Cioè, vorremmo anche ogni anno andare a verificare lo stato, le condizioni della manutenzione del monumento, nuovo, ma sappiamo, intemperie, pioggia, eccetera, potrebbero rovinare il tutto. Saremo lì, ci sposteremo al G-Hotel, chiacchiereremo, un aperitivo alle 8:30, abbiamo terminato la nostra partita, in maniera che chi è a Torino, chi è di Torino, può rientrare nelle proprie abitazioni. Ma parlando di tutti i temi, da quelli arbitrali, da quelli della federazione, non sarà ancora candidato nessuno, la Juventus, Spalletti, Comolli, saremo a casa anche della Juventus. Una piccola sorpresina la stiamo programmando col G-Hotel, e quindi parleremo liberamente, nel rispetto dei ruoli, come dico sempre, nello stile della Juventus, e anche con le dovute proporzioni nello stile di Radio Bianconera, che sarà lì non per darvi ragione, non per darvi torto, ma per ascoltare e per eventualmente dibattere insieme a voi. eventi@radiobianconera.com. Allora, torniamo alle notizie, perché questo è uno spazio che dedico a voi. Poi nel prossimo blocco ci sarà l'intervento di Gianni Balzarini. Mi sto vedendo il gol della Pianese di Birindelli, che praticamente ci manda a casa al secondo turno dei playoff. Quindi intanto questo è il miglior risultato da quando esiste la nostra Next Gen. C'è da fare esperienza, dall'altra parte ci sono i volponi, come li definisco io. Sarebbe stato difficile, qualcuno mi scriveva, quest'anno andiamo in Serie B anche con l'altra squadra. Diciamo che potremmo avvicinarci molto, ma bisogna anche pensare che da lì non devi tirare fuori solo soldi per finanziare Openda o lo stipendio di Vlahovic, ma anche tirare fuori giocatori. Questo secondo me sarebbe da mettere in risalto negli obiettivi strategici della Juventus, soprattutto alla luce che quest'anno si è arrivato al secondo turno dei playoff, prima volta, e puoi fare meglio, ma hai già fatto tanto per quello che hai e per come abbiamo giocato, abbiamo costruito questa squadra, che magari non è la più forte e non vorrei diventare mai la squadra che viene in Serie A e poi va in Serie B. Poi resta 10 anni in Serie B, poi ritorna in Serie A. Quello è un progetto per galleggiare e mi sembra che Bremer lo abbia detto chiaramente per quanto riguarda la prima squadra. Parlando proprio di Bremer, no, intanto squadra al completo, Yıldız e Thuram subito al lavoro col gruppo. Se ci sarà un cambio, solo Vlahovic al posto di David. Se dovessimo essere costretti a farne due, Thuram è quello che rischia di più, perché ha il dolorino più fastidioso rispetto, e anche l'affaticamento rispetto a Yıldız, che meriterebbe di risparmiarsi anche lui, ma abbiamo notato che, avendolo fatto giocare tutta la partita, stando meglio, dovrebbe essere anche lui confermato. Senza Thuram, eventualmente le soluzioni sono logiche: Koen Meiners in mezzo al campo per sfruttarlo un po' più avanti rispetto alla linea difensiva, perché gli errori dei cambi contro il Verona sono sotto gli occhi di tutti. Mischi un po', ottieni, combatti in mezzo al campo, pulisci qualche pallone. Ognuno deve stare nel reparto a lui più adatto. Oppure l'inserimento di McKennie lì in mezzo, con Holm praticamente sostituto, non nel ruolo, ma nello spazio centrale del campo, decentrato rispetto a Locatelli e Thuram, di McKennie appunto. Io ci vedo questi due cambi. Ci fosse la necessità, Yıldız non ce la facesse, Yıldız solo un tempo nella ripresa, e si inizierebbe con Boga, ma avendo Vlahovic, io ho titolato la Juve sulle spalle di Yıldız e Vlahovic, che è un giocatore che serve al Bayern Monaco. Non so se l'avete visto ieri il Bayern Monaco. Gli serve un giocatore, non Vlahovic, un attaccante, e forse esce anche per questo motivo. Vlahovic è spinto e sponsorizzato da Spalletti, ma non so se accetterà le condizioni che gli vogliamo fare, che gli detteremo, anche perché Comolli non ha i poteri per decidere oggi quello che potrà fare a Champions o no acquisita. Non so se ho reso l'idea. Poi, tantissimi, la vera paura della Juve sono gli esuberi da 100 milioni, il caso Openda, Cabale in uscita, Zegrova, David, Koen Meiners, in base alle offerte. Ma attenzione, perché poi devi prendere i soldi. Azic l'hai pagato 7,6, Cabal 12,4, Di Gregorio 18,2, Gatti, che è sul mercato, l'abbiamo capito, e forse ce lo fa capire, 9,2, David 12, che sono quanto è stato le commissioni, eccetera, Koen Meiners 52,6, Milik 8, Perin 16, Zegrova 14,5. Poi ci sono quelli che hanno un valore residuo in base agli anni, che hanno già, sono già rimasti alla Juventus. Il più basso è quello naturalmente di Perin, 0,6. Ma non sono i costi, quelli che vi ho detto per primi, che ne so, Azic 7,6, Zegrova 14,5, i costi che tu riesci a rimettere in cassa detto molto chiaramente. Per quanto riguarda Bremer, invece, altra curiosità, il suo record è il giocatore migliore della Serie A perché ha realizzato come difensore 15 gol da calcio d'angolo. Interessante. Se io rafforzassi la difesa, gli evitassi di giocare palla in orizzontale con la squadra avversaria, perché se ce l'ha fatto il Verona quel gol lì, figuriamoci cosa capita, sarebbe capitato con altre squadre, Paris Saint-Germain, chi ti blocca sulla bandierina del calcio d'angolo tuo. Quindi non è capace di impostare, può migliorare, non è quella la sua dote migliore, serve un centrale da mettere vicino a lui. Mi fate dire una cosa e poi ascolto voi. Restiamo fuori dalla possibilità di prenderci Kim, perché l'ho letto, l'ho messo nei titoli spesso, obiettivo Lewandowski, Kim, quello, quell'altro davanti, cerchiamo quello che serve, guardiamo come stanno giocando. È un po' arrugginito, l'avete visto negli ultimi 10-15 minuti ieri sera, non era facile. Quindi Goretzka, che è un giocatore che mi piace, ma forse mi trascino il ricordo di Goretzka, che non ha mai giocato queste partite decisive. Kim, se l'avete visto, la prima cosa che ho pensato guardandolo in famiglia questa partita, non è un giocatore, cioè se viene da noi non aiuta, ma ripeto, io la guardo un centesimo di volte la prestazione di Kim. Se noi andassimo a guardare solo l'algoritmo, ci direbbe cose bellissime di Kim quando ha giocato, e tante volte che non ha giocato non ci racconta la ruggine che c'ha nella sua non solo condizione atletica, ma rispetto a un calcio diverso, diverso. E in Italia, anche se più lento, lo vedo complicata, la vedrei come complicata come operazione da portare a Torino, ovvero più che complicata, possibile, ma la eviterei. Cosa ne pensate? Detto questo, chi ha più deleghe dalla società, dalla rispettiva società dei quattro allenatori in corsa Champions, secondo voi? E poi parliamo naturalmente di Lecce. Siete preoccupati per Lecce? Mi dite la vostra. 340-54-25-324. E intanto, se Manuel mi fa ascoltare qualche vocale, ecco qui che andiamo ad ascoltare qualche vocale e poi cerco quello.
1: Ciao
0: che...
1: direttore. Ciao. Luca da Curio, buongiorno Forza Juve. Allora, sempre. Io per rispondere alla domanda che hai fatto ti dico chi vince l'Arsenal la Champions League. Io sono team Arteta, però vedremo il campo, poi se vince il Parì va benissimo, uguale. Detto ciò, oggi Calcio e Finanza ha deciso che ci sono indagati anche gli altri club. Ma come gli altri club, che sono indagati solo quelli dell'Inter? Comunque, la Gazzetta non riporta niente su quello che dice, zero pagine d'inchiesta. Ma detto ciò, Lecce-Juventus bisogna vincere, e ti faccio questa domanda: secondo te cosa manca alla Juventus per tornare il prossimo a vincere lo scudetto? Può mancare una cosa chiamata personalità? Forza Juve.
0: Guarda, ero pronto a risponderti così, per rispondere sinteticamente: esperienza. E nell'esperienza, se prendi il giocatore giusto, esperto, hai anche quello che dopo un mese ti viene a dire: passami la palla, vai più avanti, l'allenatore in campo, tanto per essere chiaro, quello che ti sprona, quello che con rispetto fa crescere la squadra anche in settimana. Allora, andiamo sugli interrogati Pinzani e Butti su Arbitropoli. Saltano fuori altre intercettazioni con Rocchi, perché non è vero che anche altri e solo l'Inter, attenzione, perché verranno ascoltati o cominciano ad essere ascoltati anche gli addetti agli arbitri delle altre squadre. Qual è il rapporto che devono avere lecito? Perché se tutti fanno tutti la stessa cosa, hanno trovato il jolly quelli dell'Inter. Il problema è che nelle intercettazioni spunta pressioni e lamentele. Si indaga sui rapporti tra club e designatori. Cosa fa il designatore, l'addetto agli arbitri della Juve, del Como o della Cremonese? E vi faccio un altro esempio. Finita la partita ieri sera di Champions, perché io non ci vedo niente di male se finendo la partita Paolino, Moggi, l'Inter o qualcun altro esclami una cosa del genere. Io quest'arbitro qui non lo voglio più. Se me la estrapoli, c'hai ragione sempre tu. Se la becco al telefono è già diverso. Ieri sera, se io fossi stato un tifoso del Bayern Monaco, sarei andato a urlare questa cosa al designatore degli arbitri della Champions, perché è un incapace l'arbitro di ieri sera. Non so se avete visto la partita e cosa ne pensate. E ha fatto quello che ha voluto. Non ci vedo la malafede? Se mi trovate le intercettazioni, sì, se no qui dovete pensare male anche di me, che vi dico A e invece sarebbe B. E io penserei la stessa cosa di voi. Dico che se ti dico in faccia io te non ti voglio più vedere, o se la società ufficialmente gridasse non ti voglio più vedere, certo che metti pressioni. Lo fa Antonio Conte in campo, lo fa chiunque. Non lo fa ancora Spalletti come faceva Napoli, perché ha capito che qui si usa un altro modo, un altro modello. Però attenzione che con l'altro modello rischi poi sempre di prenderla nel frac, tanto per essere chiari. Ma ieri sera l'arbitro di Paris Saint-Germain, Bayern Paris Saint-Germain, è un arbitro a cui gli 11 giocatori e i 50.000, 70.000 dell'arena di Monaco gli avrebbero dovuto dire, non solo coi fischi, non solo 10 secondi, non so se avete notato, non ti vogliamo più vedere, o forse qualcuno che lo manda non dovrebbe più mandarlo. Non so se trovate il vostro, se trovo il vostro consenso. Attenzione perché, caso scommesse, Fagioli e Tonali patteggiano anche con i PM di Milano. Cioè si parla più forse di questo che degli arbitri, non su alcuni giornali. Sandro Tonali e Nicolò Fagioli patteggiano 78.250.000 euro ciascuno. E l'altro, Tonali patteggia 78.250 euro. Fagioli un mese di arresti, ma col beneficio della sospensione condizionale della pena nell'inchiesta sugli atleti che nel 21-23 giocavano su non autorizzate piattaforme di scommesse. Questo è quanto arriva stamattina, poi tutto riassunto. Altre 18 persone, tra cui calciatori come il portiere juventino Perin, il compagno americano McKennie, gli ex juventini argentini campioni del mondo Paredes, Di Maria, i nazionali Bellanova, Samuele Ricci, hanno potuto estinguere con 258 euro di oblazione la contravvenzione per aver scommesso su piattaforme illegali, mai sul calcio, ma poker, eccetera, eccetera. I soli centrocampisti Tonali e Fagioli, che avevano già saldato i propri precedenti conti con la giustizia sportiva attraverso squalifiche e multe nel penale a Milano, avevano invece un problema in più: la contestazione del secondo comma dell'articolo 4 della legge, cioè l'aver pubblicizzato presso altri calciatori le piattaforme illegali. Contravvenzione sanzionata con l'arresto fino a 3 mesi e un'ammenda. E Fagioli, per questo motivo, 1 mese con la sospensiva. E quindi di questo non sapevo neanch'io. Fagioli sterilizza in concreto usufruendo della sospensione condizionale della pena, mentre Tonali preferisce, utilizzando una possibilità della legge Cartabia, chiedere alla GIP Castellucci la conversione in pena pecuniaria, 78.250. Il fatto infine che le giocate di Florenzi al Milan all'epoca e la loro attaccante romanista Zaniolo fossero state già oblate dai 2 anni in un precedente fascicolo a Torino determina ora a Milano il loro proscioglimento. Intanto mi viene in mente una cosa: Fagioli non paga 78.000 euro, Tonali sì. Non aggiungo niente. Io avessi 78.000 euro, li avrei pagati, se non ne ho proprio 78.250. Per dirvi che probabilmente i conti di Fagioli sono ben sotto controllo. controllo, tanto per essere chiari. Però siamo arrivati alle 13.02, abbiamo aggiunto delle notizie e delle curiosità che almeno di cui veniamo almeno a conoscenza. Tra pochissimo, un salto nel passato, un salto a Lecce con Gianni Balzarini.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 13:03.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: In Vaticano il faccia a faccia tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e Papa Leone XIV, poi spazio all'incontro con il cardinale Parolin. La missione arriva a pochi giorni dalle nuove tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano, dopo il nuovo attacco di Donald Trump al pontefice, accusato di mettere in pericolo molti cattolici e molte persone perché è favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari. Domani a Palazzo Chigi Rubio vedrà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Tajani e Crosetto.
4: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, che legge. I sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli, introduce misure riguardanti le attività dei commissari straordinari e le concessioni applicate su vari progetti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte che collegherà Sicilia e Calabria.
5: Cronaca: si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. I suoi legali sono al lavoro per recuperare quel materiale audio, ossia quel podcast che Sempio, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse. Parole con le quali, in un soliloquio, il 38enne, secondo i PM di Pavia, avrebbe ammesso il movente dell'omicidio di Chiara.
4: Indagini sull'avvelenamento con la ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita continuano a scavare nei rapporti familiari. Gli inquirenti pensano che il movente possa essere quello di insanabili contrasti sorti all'interno delle famiglie Di Vita e Di Jelsi, ma ancora non c'è nessuna pista o persona sospettata in maniera precisa. Laura, la cugina di Gianni Di Vita, sarà risentita.
5: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Ondius. Proprio in queste ore, inoltre, un assistente di volo della KLM è stata sottoposta al test per l'antivirus dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. Secondo le autorità argentine, l'itinerario dei coniugi olandesi, i primi a contrarre sintomi di antivirus, sarebbe compatibile con un contagio avvenuto in una delle zone endemiche del ceppo andino. La coppia, deceduta a causa del virus, aveva infatti viaggiato tra Cile, Uruguay ed Argentina prima di imbarcarsi sulla nave.
4: Il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il 10° anno d'età del figlio, il 68,4% entro l'11° e il 90,4% entro i 12 anni. E quanto emerge dal rapporto Censis su valori e significati della genitorialità? Pensando al futuro dei propri figli, il 67,3% dei genitori si dichiara ottimista, esprimendo fiducia, speranza e serenità. Solo il 16,7% è pessimista.
5: È tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
6: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
7: Buongiorno direttore, io sono Giampaolo Di Milano. Volevo dire che sono d'accordo sul fatto di aver rinnovato Spalletti, perché è l'unica maniera per cercare di non continuare in questi anni di cambio continuo di allenatori che non aiutano sicuramente una ricostruzione. D'altra parte però devo dire che questa beatificazione costante di questo allenatore che ha fatto vedere che cosa, non lo so, perché i risultati sono lì a parlare, ormai cioè diciamo una partita su tre, e il nostro fortino che deve essere l'Allianz oramai non è neanche un minimo ricordo di quello che era. I giocatori dimostrano mancanza di personalità, e lì secondo me è anche l'allenatore che deve un attimino darla, anche perché è vero che non è la squadra di Spalletti, però Spalletti è entrato a novembre, cioè non è che è entrato a marzo come era successo Igor quando ha sostituito Motta. Quindi questa beatificazione di questo allenatore, che personalmente a me non piace, ma piace dai tempi in cui fece quella sceneggiata con Allegri dopo Napoli-Juve, però soprattutto la radio, perdonami, ma cioè, sento questa beatificazione, ma neanche Lippi. Cioè, io faccio un esempio, ascolto sempre la vostra trasmissione di Maranggio e Santarelli, però Maranggio non si può più ascoltare, cioè veramente, quando si parla di Spalletti, lo dico a lei, ma insomma lo scrivo anche a loro, ma mai letto il messaggio, e quindi insomma, vabbè, questa è la mia opinione ovviamente. Saluti.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, Cose di calcio. Io vi ascolto e noi ascoltiamo tutto. Manuel, puoi confermare, certificare che Radio Bianconera, sede di Torino, sede di Roma, poi si saltano dei messaggi, oggi non li sto neanche aprendo, ma i vocali li ascolto, mi è più semplice, anche perché sono due in bianco-nero da solo, quindi faccio il bianco e il nero, sono il direttore, ne vado orgoglioso dello staff, i tecnici, i collaboratori, Bianconera News, tutto Juve, tutto il nostro sistema apparato polo bianco-nero, come lo definisco. Quindi magari c'è chi beatifica, chi un po' meno, chi toglie le fette di salame dagli occhi, chi se le rimette probabilmente, non lo so, come i tifosi per certi versi, e quindi vi ascolto. Sappiate che l'ascolto è fondamentale, quindi pretendiamo anche noi di essere ascoltati, di non pensare male se non vi mandano un vocale o un messaggio, sia chiaro. Io però sottolineo su Spalletti questo: quella sceneggiata non mi è mai piaciuta. Vorrò vedere come gestirà quest'estate il tatuaggio del Napoli con la maglietta corta mentre fai riscaldamento, perché si vede bene il marchio. Io ci dico che un tatuaggio è per la vita, no? Ma i sentimenti forse cambiano anche. Non dico che ti puoi innamorare. Nello sport i simbolini, il tatuaggio, l'orecchio. Poi sappiamo che le cose possono anche cambiare, ma sono vecchio a fare questi ragionamenti, ci mancherebbe. Dico che però quella scena con Allegri, d'accordissimo, non puoi fare frate indovino in campo, ci mancherebbe. Però per come sta incidendo in questa Juve, che non è beatificazione, sta aprendo le finestre e facendo cambiare l'aria. Però tocchi un aspetto importante, perché se fosse stato un po' più umile il buon Thiago Motta, credetemi, come dici tu, è andato via a marzo. I punti sono questi. Cosa voglio dire? Che bisogna essere un po' più realisti, e quando hai un po' più di età, io ne ho meno di Spalletti, ma ne ho di più di Thiago Motta. Forse se lo avessi incontrato qualche volta di più passeggiando in Champions League al mattino, quando lui si svegliava prestissimo come sottoscritto, perché andava a prendersi il suo caffè non servito nel miglior hotel a 25 euro in giro per l'Europa, mandandoselo a prendere in una caffetteria guardando il paese, la città ospitante, e lo incontravo, delle chiacchierate, tutto scettico, più lui su di me che io su di lui, in quel momento lì, ma disponibile. Ecco, gli avrei consigliato di essere un po' più diplomatico, cioè di essere un po' meno scienziato, di ascoltare un po' più quello che i muri dicevano. Forse un giorno capiremo anche che ha sbagliato tanto, è stato giusto mandarlo via, ma forse non è proprio l'errore più grande. Attorno, ma non per salvare lui, ma per dire che invece non è beatificazione, santificazione di questo allenatore, e che ha capito come entrare nel mondo Juve con una squadra che ha bisogno di essere portata per mano. Noi, se ci entreremo la Champions, ci arriveremo all'ultima giornata di nuovo, se non ci fanno i regali gli altri. E l'ultima giornata è complicata perché c'è il Toro, non c'è il Venezia. C'è un derby in casa loro e non il Venezia in Laguna. Non so se rendo l'idea.
8: Dipende un po' anche da lei.
0: No, dipende da lei, Spalletti. Dipende da lei. Perché in conferenza non possiamo dibattere così, perché i tempi sono tempi. Lei parla più di me e ci impiega 50 minuti a rispondere alla prima domanda del canale bianconero, e capisce che poi la Juventus non ci fa fare tre domande.
8: Tutto tappezzato e tutto scritto.
0: Te lo ricordi? Queste gliele abbiamo tirate fuori tutte. Perché se fai domande banali, elementari, sì, lei ha ragione. Quando ti dà ragione all'inizio, significa che non ti aggiunge niente. Invece, se tappezzi con i fogli sullo spogliatoio, ti dice: ma lei conosce mica la signora delle pulizie, che saluto, non la conosco, però la saluto ugualmente. Così vi raccontiamo un po' la Juve. Grazie, perché noi parliamo del raduno e già diversi oggi in questa fascia ci stanno dando adesione. Grazie, riceverete le informazioni, l'ho aperto al volo durante la pausa. E quindi, se volete, eventi@radiobianconera.com per dibattere così, ma con altri ospiti. Non ci sarò io a tenere un monologo. E quando parlerete voi, magari sarete in diretta video su Radio Bianconera dal Geotel, quindi non potete mancare. E se volete aggiungervi con degli amici, eccetera, ci sono ancora dei posti, ma abbiamo ancora una dozzina di giorni per raggiungere per riempire completamente la nostra sala e per fare un buon aperitivo di fine stagione, tirando le somme. E voglio vedere se dicevate, se chi avrà azzeccato il pronostico. Io lo sapevo, io lo dicevo, io no, mi sono rimasto stupito. Cosa c'è da fare? Naturalmente ne parleremo il 29 di maggio. Detto questo, andiamo ad ascoltare altri vocali. Intanto vedo che sei già pronto a contattare Gianni Balzarini.
9: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. Ho ascoltato con molto interesse questo intervento del vostro opinionista, molto interessante. A riguardo,
0: sono contento.
9: Volevo dire, non si potrebbe riassumere il tutto dicendo: una volta, quando la Juve cercava un giocatore, i giocatori pensavano: qualsiasi stipendio mi diano, io ci vado perché è la Juve. Mentre adesso, quando la Juve cerca un giocatore, pensano: oddio, mi vuole la Juve, quindi il mio stipendio deve essere per forza altissimo. E questo fa sì che i giocatori che poi arrivano siano comunque convinti di essere arrivati e di conseguenza non danno il massimo e non si impegnano quanto dovrebbero per diventare dei fuoriclasse, ma ormai il loro livello lo sentono raggiunto. E da qui una squadra che alla fine rimane sempre un po' così apatica di fronte alle difficoltà.
0: Grazie di questo tuo intervento, grazie anche. Sì, l'abbiamo leggermente tagliato perché il concetto era stato chiaro. Non sabotiamo mai nessuno, quindi lo ammettiamo anche pubblicamente. Grazie anche perché apprezzi la rubrica del giovedì, ne abbiamo diverse. Tra poco quella di un balzo nel passato con Gianni Balzarini, ma anche quella di economia e commercio con Gabriele La Monica, che avete ascoltato, e mi è sembrato di capire, sei stato esplicito, tu abbia apprezzato. Si chiama Appeal, probabilmente Gianni Balzarini ha ascoltato parzialmente questo vocale del nostro radioascoltatore. Ciao Gianni, ben trovato, buon giovedì.
10: Buongiorno a voi.
0: Hai sentito il messaggio? Noi abbiamo messo un po' sui conti quello che bisogna fare, i ritorni Nico Gonzalez, eccetera, e lui diceva, questo ascoltatore, è vero quello che dicevate prima nella rubrica di economia, però una volta venivano accettando un po' le condizioni della Juventus, adesso accettano, ma magari sono anche preoccupati di venire in questo momento particolare alla Juve. Si tratta di competitività della squadra, di appeal, di che cosa? O è cambiato tutto il sistema anche attorno del mercato?
10: Un po' di tutto quello che tu stai dicendo, chiaramente, nel senso che una Juve che non vince chiaramente è meno appetibile di una Juve che vince, ma è evidente, cioè, voglio dire, non è scopriamo l'acqua calda. E quindi ci sta che un calciatore, prima di dire sì alla Juventus, voglia avere determinate garanzie, o quantomeno non dico di vincere, ma di avere una squadra che possa lottare per vincere, perché questo è il concetto alla fine.
0: Sostanzialmente dici sarebbe stato, o è stato così anche per altri giocatori, fosse stata la Juventus non competitiva anche anni addietro. Senti, salto invece sul tema arbitri. Ieri si è compreso che il PM ha interrogato, come persone informate sui fatti, Pinzani, ex assistente di Rocchi quando i due arbitravano, e poi nel pomeriggio Butti, responsabile ufficio competizione alla Lega Serie A, quello che fa un po' i calendari, quello che ascolta, esatto. No? E nessuno può, non c'è un protocollo, mi raccomando, che non venga, cioè quando noi ci stupiamo, la Juve gioca al ritorno, il Milan l'andata al ritorno, tre giorni, quattro, quello di cui si lamentava un po' Tudor. Che cosa sta cercando il PM, secondo te, il magistrato?
10: Allora, considerando il passato di Butti come dipendente dell'Inter, era team manager della squadra quando, nel periodo di Mourinho, probabilmente sta cercando di capire se ci sono dei collegamenti tra questo suo passato e il fatto che lui abbia sia il compilatore dei calendari o colui che mette gli input, diciamo così, nel cervellone elettronico, che poi una volta si chiamava cervellone elettronico, sicuramente avrà un'altra
0: abbiamo scoperto il cervellone
10: esatto, avrà un'altra terminologia, non lo so. Fatto sta che comunque è chiaro che questa indagine non è finita, poi dopo dove andrà a finire non lo so.
0: Ci vuole ancora tanto? Capiterà qualcosa in quest'estate? Qualche terremoto? Mi rispondi, ti do anche la mia delega, perché mi tartassano di domande e ti chiedo di venirmi in soccorso.
10: Guarda, in questo momento nessuno penso sia in grado di dirlo, se non i magistrati stessi. La sensazione che si ha, abbastanza comune, è che appunto la situazione non sia finita qua, che la magistratura stia continuando ad indagare e cercare di arrivare fino in fondo a quello che è un quesito, diciamo, semplicissimo, che chiunque si porrebbe, cioè se diciamo così c'era questo comportamento da parte degli arbitri, se, come dice la procura, in combutta con ignoti operavano in questa maniera, chi sono questi ignoti? A che pro è stato fatto tutto questo? La domanda che si fanno un po' tutti, poi come il discorso relativo a quel Giorgio che compare in quell'intercettazione tra Rocchi e Gervasoni, e mi fa ridere, forse anche non proprio ridere, il fatto che il GIP di allora avesse archiviato il tutto senza ritenere che la questione meritasse approfondimenti, ma io penso che un bambino di prima elementare, se sente nominare Giorgio, si faccia la prima domanda normalissima, cioè chi è questo Giorgio? Cerchiamo di capire chi è questo Giorgio. Allora non si era cercato assolutamente di capire chi fosse.
0: Certo.
10: Anche qua si tratta di capire se adesso c'è la volontà, a parte che mi risulta che Giorgio Schenoni, perché di lui si sta parlando, verrà sentito dal magistrato, quindi
0: arriva lui tutto riferimento dell'intercettazione, questo è abbastanza chiaro, basta,
10: quindi verrà probabilmente anzi mi risulta che dovrebbe essere sentito non come indagato ma quantomeno come persona informata dei fatti.
0: Certo.
10: Dovrà fornire la sua versione.
0: Ne hai già parlato tu. Butti in passato è stato per un decennio dirigente proprio dell'Inter, prima nell'area comunicazione, poi nella gestione di Appiano Gentile e infine team manager della prima squadra dal 2007 al 2012. Butti ieri ha risposto alle domande del PM anche sull'altro filone delle asserite bussate di Rocchi alla sala VAR per indirizzare a gesti i suggerimenti dei varisti. Sai perché? La ragione è che Butti era anche il referente per le esigenze logistiche della sala VAR, quello che ha messo i vetri sostanzialmente.
10: Okay.
0: Faccio una battuta. Ma non è inopportuno il ruolo, cioè io sto vedendo un qualcosa che mi preoccupa da cittadino. Io non seguo il calcio, non so cos'è la Juve, cos'è l'Inter, chi è Butti, è un pelato da comprare in offerta al supermercato, non lo so.
10: Quelli sono i Muzzi.
0: Ah, sono i Muzzi, vedi che te ne intendi.
10: li compriamo
0: io e te, allora ho capito questo.
10: Anche perché stavo facendo da mangiare adesso, per cui
0: allora tra un po' ti lasciamo, oppure ci dici il tuo
10: menù. No, tranquillo.
0: Qual è il menù di Gianni Balzarini?
10: È pasta o riso,
0: bianco poco per tenere quel fisico.
10: No, poco si può anche abbondare, ma bianco rigorosamente.
0: Allora non sponsorizzi quella marca di cui hai parlato prima, così scopriamo anche il menù. Siamo entrati a casa di Gianni Balzarini. Senti, non ti sembra però da cittadino, io parlo da cittadino, no, perché poi il tifoso arriva subito lì, questo ha fatto, cioè cosa deve fare l'addetto agli arbitri sostanzialmente? Perché si parla anche di addetti agli arbitri. È una figura necessaria per aprire le porte, buongiorno, ben arrivati, gli dai il gagliardetto della Juventus, ma arrivano dal settore arbitrale. Cioè, se vuoi organizzare un corso e migliorare il rapporto tra arbitri e società, indirizzi un'email, verremo il 1° giugno a parlare di arbitri, dei nuovi regolamenti. Perché secondo me la cosa più importante la conoscono poco i giocatori, le regole come vengono applicate, anche se si fanno dei corsi. Cosa ne pensa Balzarini?
10: Sì, ma io credo che a questo servano anche gli addetti agli arbitri, proprio per avere i rapporti con la classe arbitrale, in modo tale che si possano spegnere sul nascere magari determinati equivoci interpretativi sulle regole del gioco. In ogni caso, diciamo che l'addetto all'arbitro è anche colui che materialmente va ad accogliere gli arbitri e li guida proprio materialmente al percorso che li porta al loro spogliatoio, eccetera. Quindi c'è un contatto fisico tra l'addetto agli arbitri e la terna arbitrale, diciamo l'acqua terna arbitrale, perché questo uomo, eccetera, eccetera. E poi comunque non dimentichiamo che istituzionalmente l'addetto agli arbitri può avere rapporti con gli arbitri, poi i confini di questi rapporti
0: sono da blindare, quei confini, mi stai sostanzialmente dicendo, perché mi viene da pensare Pinzani, che è stato ascoltato oltre a Butti. Pinzani ad esempio oggi è passato a fare il delegato della Lazio per i rapporti con gli arbitri, cioè mi sembra che ci sia un potere degli arbitri che si allarghi nelle società più che delle società per tutelare se stesse. Cioè, queste figure sono ex arbitri, che se li condanniamo già tanto da arbitri, dopo gli interessi di chi fanno? Di cosa fanno?
10: È interessante la tua interpretazione, cioè il fatto che siano loro che stanno conquistando le società calcistiche e non viceversa.
0: Per tutelarsi, per dire che va sempre bene. Busso, apro e c'ho il mio ponte in quella società lì, non va contro la Juve, l'Inter e il Milan, ma forse riesce più facilmente a spiegare, no? O a bypassare quel muretto di cartapesta. Io la vedo così, Gianni, però non vorrei rubare altro tempo, perché lanciamo degli spunti, delle domande, poi magari ci arriveranno anche risposte dalla magistratura. Facciamo un balzo a Lecce? Mi dicono che fa caldo, torna il caldo, ieri ha piovigginato un po'. Quindi se ci vediamo, attenzione all'abbigliamento.
10: Sta tornando il caldo a Milano, quindi immagino che a Lecce sia un caldo torrido.
0: Mi dicono, ricordati che vieni sempre a Lecce, ieri mi ha detto il cronista di Antenna Sud che salutiamo. Un balzo di Balzarini a Lecce, in Puglia, sì. lontano, qualcosa che ritrovi oggi magari.
10: No, ma tanti ricordi legati a Lecce, partite anche di diverso tipo. Ricordo una sconfitta clamorosa nel periodo di Del Neri, quando lui sembrava aver rialzato un attimo la cresta e poi invece fu appunto sconfitta dal Lecce, però ricordo anche belle prestazioni. Ricordo, se non vado errato, una bella doppietta di Dusan Vlahovic, che molto probabilmente partirà dall'inizio a Lecce.
0: Te lo auguri?
10: Potrebbe anche essere di buon auspicio, diciamo così, per questa partita.
0: Te lo auguri? Lo speri o pensi che sia un'idea necessaria?
10: No, credo che sia assolutamente, un po' tutte e tre, partendo dal fatto che sia necessaria.
0: Ho capito, la pensiamo nello stesso modo, e poi bisogna chiuderle queste partite, perché?
10: Guarda, veramente, se io ritorno ancora a pensare alla partita di domenica scorsa, mi viene Non riesco a capirli, Antonio. Hanno in mano la possibilità, non dico di consolidare la, la posizione, quindi di accedere alla Champions prossima, ma addirittura di beccare il Milan al terzo posto, no? Quindi, come dire, è brutto per la Juve dover ragionare così, ma comunque di fare meglio dell'anno scorso, no? Migliorare la posizione dell'anno scorso. E sembra, non dico che non gliene freghi niente, che sia comunque una questione marginale, ma sì, tanto ci sono altre tre partite a disposizione. Sono queste cose qua che mi fanno, non lo so, non uso termini scurrili perché non mi
0: sembra. Senti, io ho provato a pizzicare Cambiaso dicendo ma si tratta di maturità? Poi abbiamo sentito Locatelli e ti dice la Juve deve vincere la prossima, dobbiamo metterci tutto il carattere. Cioè, però lo sentiamo, l'abbiamo sentito troppe volte quest'anno. Potrà servire, è servito?
10: È quello il punto, che si continua a sentire lo stesso disco. Si continua a sentire lo stesso disco e poi lo stesso disco si ripropone. È questo che mi dà fastidio, cioè, e che mi fa pensare che proprio sia gente che ovviamente deve fare questo tipo di dichiarazioni e ci mancherebbe altro non le facesse, ma non so quanto se le viva dentro, perché non è abituata. È gente che non è abituata alla vittoria, a tagliare un traguardo, a... e questo mi preoccupa un po', onestamente. Ecco, sono perché Spalletti, ecco perché Spalletti vuole, è normale che un capitano della Juve ti dica adesso vabbè, ragazzi abbiamo tre partite e dobbiamo vincere tutte, grazie, lo so anch'io. Cioè, ma a me, scusami se ci torno su quello, se hai un attimo di pazienza, accendo l'auto poi si collega.
0: Assolutamente, ma guarda, con una battuta e poi ti salutiamo.
10: No, Gianni, no, perché c'è una cosa che devo dire.
0: Ah, perfetto. Allora fai pure. Noi ascoltiamo un vocale e aspettiamo Gianni Balzarini, certo, che in macchina gira la pasta.
10: Ok.
11: Buongiorno direttore, Simone Davau da Canavese. Per la prima volta mi trovo in disaccordo con il buon Gabriele La Monica, che apprezzo tantissimo, però la scenata, diciamo, legata a Inter-Juve, forse Comollin non era abituato a queste pagliacciate del calcio italiano, quindi ti trovi davanti a un'ingiustizia e giustamente ti arrabbi. E io ho detto finalmente, perché ok lo stile Juve, però forse ora siamo anche un po' stanchi dello stile Juve, zitti tutti e subire davanti alle ingiustizie palesi, quindi ben venga, sono di questo parere.
0: Chiaro, chiaro, hai fatto bene anche a dircelo, però probabilmente abbiamo Gianni di nuovo.
10: Ho ascoltato, sì.
0: Sì, no, siamo andati sull'altro tema, era un vocale che è arrivato.
10: Sì.
0: Aggiungi pure, no, chiudi e ti liberiamo, Gianni.
10: Quella frase lì di Cambiaso che dice non abbiamo la percezione del pericolo, io per primo. Allora, da un lato apprezzo l'onestà intellettuale di non ammettere una cosa di questo genere, e da un altro lato dico dove è finita la Juve? Cioè, non lo so, perché poi oltretutto lui parlava anche un po' a nome... Generale,
0: lo spogliatoio.
10: Non abbiamo la percezione del pericolo, cioè la Juve non ha la percezione del pericolo, ma allora è presunzione, no? Se non hai la percezione del pericolo vuol dire che sei presuntuoso.
0: Sono d'accordo con te, interessante questo.
10: Ma è una frase che non sta né in cielo né in terra, che venga pronunciata già da un calciatore in generale, no? Ma traspare supponenza, traspare, non lo so, cioè veramente, cioè è una roba che non si può sentire. Vuol dire oltretutto che, siccome le cose sono andate allo stesso modo con il Lecce in casa, con Sassuolo in casa, col Cagliari a Cagliari, vuol dire che questa percezione del pericolo non una parte della squadra e lui direttamente cambiato non è riuscito a costruirsela nemmeno sull'esperienza.
0: Perché ci sono diverse prove oramai, diversi indizi.
10: Voglio dire, se fosse stata una partita, la prima partita buttata via così, va bene, può capitare nell'arco di una stagione, comunque hai dato un'immagine di superiorità, bastava leggere i dati, i tiri in porta, i tiri da dentro l'area, il possesso palla e quant'altro, benissimo. Ma siccome era la quarta, se non la quinta occasione di questo tipo, perché io ci metto anche il derby di andata, a modo mio ci metto anche l'1-1 incredibile di Firenze.
0: Di Firenze, tra l'altro due pareggi consecutivi, i primi
10: nella
0: due.
10: Quale tu passi in vantaggio e pensi ormai che la partita sia Bravo. Finita, perché tanto quando mai ti faranno gol questi, e c'è la leggerezza di Thuram che salta a vuoto, la palla arriva a Mandragora e...

0: faranno di tutto per ostacolarla. Allora, il Lecce per una questione sua, perché si mette a posto con la salvezza, e
1: anche
0: un
1: solo
0: pareggio,
1: con un punto, bravo, anche
0: esatto,
1: solo con un punto.
0: Dicendo, è un pareggio al Lecce andrebbe benissimo, ok? Alla Juve assolutamente no, perché la Roma secondo me le vince tutte e tre le partite.
1: Il Toro dice la stessa cosa con Ferrante oggi su alcuni siti.
0: Il Toro vive per battere la Juve. Cioè,
1: normalmente,
0: dire,
1: figurati quest'anno. Ecco, e la Fiorentina cosa vive?
0: La Fiorentina allo stesso modo. Sarà salva e quindi non avrà pressioni di questo tipo e verrà caricata a pallettoni dai propri tifosi prima della trasferta a Torino.
1: Paolino contro Balzarini. Paolino non ha la percezione, non ha paura. Balzarini sì, sto scherzando, la penso esattamente come te. Ciao Gianni. Aia, mi ha preoccupato questo intervento di Balzarini. Aia, ciao, lo salutiamo, finiamo simpaticamente così, lo liberiamo anche, ci mancherebbe. E noi ci fermiamo un attimo, vado a vedere su ChatGPT come si evita la percezione della paura. Fra un po' vi dico che cosa mi ha detto ChatGPT.
2: Cose di calcio.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Oggi Yannick Sinner darà il via alla sua avventura al Foro Italico con un allenamento in programma nel pomeriggio prima del debutto ufficiale previsto per sabato. Sinner arriva da una striscia di risultati impressionante. 4 titoli conquistati, 29 vittorie e appena 2 sconfitte stagionali. A questi numeri si aggiungono primati di assoluto rilievo come i 5 Masters 1000 consecutivi vinti e un Sunshine Double completato senza sbavature. Però l'obiettivo è completare il Clay in Slam, ovvero imporsi nei 4 grandi tornei sulla terra battuta sulle orme di Rafa Nadal nel 2010. Sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé, che servito da Varaschelia batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta, perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. Dusan Vlahovic avrebbe messo un freno sul rinnovo di contratto con la Juventus. Solo qualche settimana fa Dusan e la Juve sembravano più vicini e volenterosi di trovare un accordo per continuare insieme. Da quelle buone intenzioni però non si è fatta molta strada. La Juventus ha messo sul tavolo del suo bomber un rinnovo da 6 milioni, circa la metà di quanto percepito da Vlahovic in questa stagione. Dopo l'iniziale apertura ora sembra essere calato il gelo tra le parti. Domani comincia il Giro d'Italia e anche la 109esima edizione della Corsa Rosa partirà dall'estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Le 3 tappe bulgare porteranno dal Mar Nero fino alla capitale Sofia, passando per le montagne interne. Le partenze in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, i blackout in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano e ritorno a Milano nella 15ª frazione, un'escursione svizzera, il Giau Cima Coppi dell'edizione, l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. L'atletica per Alex Schwarzer, la porta della nazionale italiana resta chiusa. Nonostante il ritorno alle gare dopo la fine della lunga squalifica per doping e nonostante risultati cronometrici di altissimo livello, il marciatore altoatesino non parteciperà agli Europei 2026 in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. A rendere nota l'esclusione è stato lo stesso Schwarzer, che ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione direttamente dal direttore tecnico azzurro Antonio Latorre. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere

0: Un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord ampie aperture su pianure, Alpi e Prealpi occidentali, ancora qualche temporale specie al pomeriggio su Alpi lombarde ed estremo nord-est. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro variabilità al mattino con ultimi sporadici fenomeni sulle Marche, più soleggiato dal pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud soleggiato ma con nubi alte stratificate in arrivo sulle isole maggiori e qualche piovasco serale sulla Sardegna. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Cose di calcio.
3: Bentrovati, sono allibito, fra un po' capirete perché, perché ho chiesto all'intelligenza artificiale domanda specifica, risposta che mi sembra ne abbia, rispondesse uno di voi. Quindi ditemi chi è di voi, dei radioascoltatori di Radio Bianconera, che si chiama Chat GPT. Andiamo un attimo su tutto mercato web, perché non vorrei perdere di vista anche altre notizie. Napoli, l'agente di Lukaku, primo piano del nostro sito di riferimento sportivo, un giorno tornerà all'Anderlecht, ma ancora in un top club dopo il Napoli. Sembra che stia contattando addirittura il Milan. Spero che non venga in mente alla Juve di prendere Lukaku, o servirebbe. Non lo so, ve la butto lì. De Gea vuole chiudere la carriera alla Fiorentina, quindi eviterei di andare a prendere De Gea, siete d'accordo con me? Botta e risposta sul primo piano di tutto mercato web. Secondo le squadre, Malagò le renda obbligatorie per tutti il pensiero di Gianluca Di Marzio. Sì, ma devono arrivare soldi a tutti. Non vorrei che sia poi il modo per prendere soldi, avere settori giovanili deboli e tenerseli per pagare la bolletta della luce in generale. I controlli sono fondamentali in questo sistema calcio, fanno acqua da tutte le parti, soprattutto se poi ci deve essere un procedimento sportivo che non viene neanche aperto così, perché non arrivano le carte. Sassuolo, Grosso, Berardi e Izes da valutare, difficile ma crediamo nel settimo posto, pensate, il Sassuolo arriva a livelli buonissimi in classifica quest'anno. Detto questo, andiamo a porre questa domanda. Mi metti un let's goal? Intanto sono arrivate altre richieste per di gente che ci sta ascoltando, di voi tifosi, per il raduno. Vi ringrazio, vi risponderò appena finisce la puntata. Guarda che bella volantino, me l'hai preparato tu, adesso è pennellato in pochi minuti, poi ne parleremo, grazie Manuel. Però let's goal, mandate il vostro numero, let's goal, scrivete let's goal al 340-54-25-324 sulla percezione del pericolo, perché adesso Lukaku alla Juve servirebbe per continuare la collezione di bidoni. Dopo le parole di Cambiaso non lo voglio più vedere in Juve. Ha stupito. Probabilmente cambia aria, probabilmente si è montato un po' la testa dalle richieste del Manchester City. Giocatore buono in squadre forti diventa ancora più bravo, secondo me. Questa è un'altra equazione. Allora, ho scritto in pausa, ditemi cosa rispondereste voi. Sono un tifoso della Juve, mi sono nascosto, non ho detto direttore della radio, e ho la percezione che la mia squadra non vinca le prossime tre partite. Devo temere Lecce, Fiorentina e Torino? A questo mio nuovo amico, il signor Chat GPT. Sapete cosa mi ha risposto un radioascoltatore di questa radio? questa radio, nel senso chat GPT. Da tifoso della Juve, secondo me fai bene ad avere un po' di inquietudine. L'ha definita inquietudine lui. Quindi è andato a trovare la sfumatura, il colore giusto della percezione che ho. Inquietudine. Più che il valore assoluto degli avversari, è il momento psicologico della Juve che rende queste tre partite delicate. Pensate oramai, e magari mi convinco, e magari prendo le medicine che mi dice lui, e magari trovo le soluzioni che mi dice lui. Stiamo diventando pazzi, sto diventando matto, mi tengo lontano da questo. Però ha detto una cosa non sensata. È una delle tante ipotesi, molto probabile, la riflessione più ricorrente, perché legge i vostri algoritmi, quello che gli dite anche voi, quello che gli dico anch'io. Lecce, sì, è la trasferta più trappola. Il Lecce è in buona forma e sta giocando con intensità per salvarsi. La Lega Serie A parla apertamente di uno dei migliori momenti del loro 2026. Inoltre, all'andata, la Juve ha già lasciato punti con l'1-1 a Lecce. Se la Juve entra nervosa, Ole, ci dà anche i consigli. Vedi, Manuel, è arrivata come te, sei arrivato nervoso e lento. Ti ho visto stamattina, eri nervoso e lento. Questa è la gara dove può davvero incepparsi. Fiorentina, storicamente è sempre una partita ad alta tensione. I Viola quest'anno hanno avuto picchi importanti. Hanno anche rifilato un 3-0 alla Juve in stagione. Quando l'hanno rifilato? In passato, vedi, mi condiziona. Non è quest'anno, è quella di Palladino. Qui dipende molto dalla classifica al momento dello scontro. Se la Fiorentina avrà poco da chiedere, può diventare più gestibile. Se sarà ancora in corsa europea, sarà una battaglia vera. Torino, il derby è il derby, anche con un Toro inferiore tecnicamente, l'aspetto emotivo azzera i valori. Però tra le tre è quella in cui la Juve storicamente riesce più spesso a tirare fuori qualcosa anche giocando male. Però capite che poi questi numeri, queste definizioni vanno anche in controtendenza rispetto a quello che riuscirai a fare o quello che sarai costretto anche a fare. La mia sensazione, perdere tutte e tre sarebbe sorprendente. Non vincerle tutte e tre è invece uno scenario molto realistico. Non vincerle tutte e tre. La partita che può cambiare tutto è Lecce. Sembra che abbia ascoltato anche Balzarini. Se la Juve vince lì potrebbe sbloccarsi mentalmente. Se pareggia o stecca, la pressione su Fiorentina e derby diventerebbe enorme. Anche perché la Costa Champions sembra ancora apertissima. Non facciamo riferimento alle gare degli altri, però mi ha parlato di inquietudine, che è un po' di inquietudine, e che la partita più centrale è quella di Lecce. Quindi ditemi la vostra, 340-5425-324. Let's go, o vocali. È arrivato qualcosa, Manuel, mentre ho raccontato del consiglio che mi ha dato lo psicologo informatico? Fammi ascoltare.
4: Buongiorno, direttore, sono Diego. A parte il discorso di chat GPT, penso anch'io, sono veramente pessimista, ma perché mi hanno fatto perdere la fiducia fondamentalmente questi giocatori? Perché tutte le opportunità che abbiamo avuto di dove avevamo la strada spianata di vincere eccetera, puntualmente arriva l'errore individuale di superficialità, e questo è un modus operandi che ho visto ripetersi parecchie volte quest'anno. Se ripenso veramente ai punti buttati con il Cagliari, con il Sassuolo, con anche in altre situazioni, veramente mi viene l'amaro in bocca. E per quanto riguarda poi l'analisi di questi dei nostri giocatori, che critico nel senso positivo, costruttivo, veramente non riesco a capirli, perché talvolta quando dovrebbero essere individualisti continuano invece a passarsi la palla e nessuno si assume la responsabilità di tirare. Quando invece dovrebbero passarla per garantire magari il gol al collega che è posizionato meglio, non lo fanno e quindi la sparano così inutilmente o addosso al portiere o fuori. Quindi veramente sono difficili da decifrare, onestamente.
3: Sì. Abbiamo ascoltato chat qualcosa rispetto, non so da dove chiamasse. Mi scrive Sky Blue 72. Attenzione alla mia risposta. Voi ridete pure, ma entro 5 anni, mi dà anche il tempo, l'intelligenza artificiale vi sostituirà la conduzione. Attenzione, che sarò l'ultimo a scendere dalla nave. E tu verrai sostituito da un robottino in saldi all'IKEA. Ti piace l'idea? Cioè, nel senso... Attenzione a scherzare tutti sull'intelligenza artificiale. Attenzione. Perché è vero, non mi sto arrabbiando, no? Essere supportati sì, ma essere sostituiti anche no, ma dipende da noi. Intanto io resterò libero, e magari ricco, profumato, in pensione che non esisterà più da qualche altra parte. E tu a giocare con i robottini cinesi, eventualmente. Figurati Manuel, metto 2 robot dall'altra parte, uno biondo e uno moro, e risolvo tutto. Attenzione, non scherziamoci sopra troppo e tutti su questo. Impariamo a fare un passo indietro. Blocchiamo e usiamo la nostra intelligenza superficiale. Ho risposto. Altro vocale.
5: Purtroppo le parole di Gianni Balzarini non fanno una piega.
3: Rispecchiano magari quelle di molti tifosi.
5: Purtroppo al momento la nostra squadra è formata semplicemente da persone mediocri. Mi dispiace dirlo, ma è così. C'è troppa mediocrità in questa squadra, assolutamente, quindi non si può volere di più, perché il loro limite forse è questo. Quindi non
3: chiarissimo, ascoltiamo, se ce ne sono dimmi quanti ne sono arrivati, vai, allora diamo spazio a loro.
6: Giorno Radio Bianconera, Franco da Trevignano, sempre bello sentirmi, mi fate compagnia al lavoro e anche non, perché praticamente è l'unica radio dove ci sono juventini veri, nemmeno quelli che stanno allo stadio dirigenziali sono juventini veri come voi. Detto ciò, io volevo sottolineare una cosa, tanto Elka non le sente, spero che le senta, ma non dubito.
3: E gliele facciamo arrivare,
6: al proprietario. Vai. Spero che si è visto la partita di ieri sera, non tanto per il contesto tattico, perché tanto non ci capisce nulla, tanto perché per arrivare a quei livelli ci serve gente che sa di calcio, gente che ha vinto, non gente che si addormenta in tribuna o che viene da una terza fascia di un campionato francese, con tutto il rispetto.
3: Sta annuendo anche il nostro tecnico,
6: quindi,
3: dà ragione.
6: Questo è quanto. Per tutto il resto vi auguro una buona giornata, con la speranza che prima o poi arrivi gente così nella nostra amata Juventus. Forza Juve sempre.
3: Vedete, siete più intelligenti dell'intelligenza artificiale e anche di qualche ospite che potrebbe già essere sostituito dall'intelligenza artificiale, sempre il mio amico SkyBlue72. Magari anche qualche tifoso potrebbe sostituire, ma non ce l'ho con te, ti stuzzico. Dai, nel senso, non stuzzico Manuel, il nostro ascoltatore, nel senso, dobbiamo uscire dall'equivoco che vogliamo ascoltare solo le cose che ci fanno comodo o ci fanno piacere. Quindi ci saranno direttori scarsi, ospiti scarsi, giornalisti scarsi, ovunque, magistrati scarsi, addetti agli arbitri scarsi, è il mondo. Vogliamo selezionare all'ingresso? Attenzione che prima di alcuni che avete in mente ce ne sono tanti altri e magari fanno parte della lista degli avversari, nostri, dei nostri ospiti. È la vita. Se vuoi un mondo pulito, parla solo con l'intelligenza artificiale, se quello è il tuo mondo. Quello non sarà mai il mio mondo. Anzi, quel mondo sta ammazzando. Sta ammazzando anche il gioco del calcio. Quel mondo e chi la pensa in quel modo sta ammazzando il gioco del calcio. Non ho detto no alla tecnologia, ma uscite di casa, fatevi un'idea e mandateci i vostri vocali che sono molto più interessanti, anche i tuoi per iscritto, amico di Twitch. Ascoltiamo, abbiamo 8 minuti, tutti per
7: io
3: voi.
7: Sono d'accordissimo con lei, ma veramente proprio d'accordo. Spalletti è entrato nel mondo Juve veramente prima conoscendo la Juve, conoscendo la storia, conoscendo la società, instaurando un ottimo rapporto con tutti, e non è il semplice aziendalista, è un uomo che della storia ne fa cultura e si cala in ambiente, ma questo l'ha fatto anche nella Roma, l'ha fatto nell'Inter, l'ha fatto nello Zenit. Dunque è andato, comunque cercate di capire dov'è, ed è questo che lo fa un grande allenatore. Poi come tutti gli allenatori sono legati a dei risultati.
3: Bravo!
7: Però sta facendo un ottimo lavoro, chissà dov'è.
3: Aggiungo, giusto e doveroso, qualcuno dice c'era anche un cane che abbaia l'intelligenza artificiale, sotto foto, siete fantastici, quando giocate così è la trasmissione che fa per voi questa. Ci aggiungo, è arrivato tra lo scetticismo di molti di noi, tanti, quasi tutti, non lo so, attenzione, si è calato nella parte, con l'esperienza che ha, ben consigliato da quelli che ha attorno, Juve o non Juve, perché arrivava da un fallimento pesante in nazionale. Non dimenticatelo questa condizione, non dimenticatela. Quando arriva Thiago Motta, arriva in uno status completamente diverso, senza quell'esperienza, ma con la presunzione è arrivato il mago di Bologna, è ancora a casa. Quindi attenzione a questa sostanziale differenza. È arrivato non amando neanche troppo Spalletti, il mondo bianconero, ma volendolo scoprire da dentro, perché non pensava che il cielo gli regalasse questa opportunità. E lo riconosce questo. Da dentro ho capito di più la storia di questo club e forse la forza di questo club o come deve difendersi questo club. E non attacca spudoratamente. Sogliano del Verona, che ha detto delle boiate, saluto Sogliano, ha già l'andata, i casini di Verona hanno salvato dalla sconfitta quel Verona, ma c'era Tudor. Poi dopo l'ascolto, poi gli rispondo io in privato. Ce l'ha detto, ce l'ha fatto capire, magari glielo chiederemo. C'entrerà poco con Lecce, ma magari glielo chiederemo, perché non lascia in sospeso delle pratiche. E questo fa bene al mondo Juve, perché ancora dei vuoti di potere e lui ha capito che li può andare a colmare. Altro vocale, caro Manuel. Boh, boh, boh.
8: Ciao caro direttore, Guido da Bologna.
3: Ciao.
8: Io penso una cosa. La Juve rende di più quando è spalle al muro. Vi ricordate la vittoria di Bergamo? Non ci sperava nessuno, eppure la squadra non ha giocato col gioco spumeggiante di Spalletti, ma l'ha portata a casa. Secondo me a Lecce faremo una buona partita e spero che la Roma rimanga sempre a un punto, perché alla fine del campionato rimarrà sempre a un punto, ma dietro, e noi andremo in Champions League. Loro hanno bisogno di stimoli e di essere spalle al muro. Non so cosa ne pensi tu fino alla fine.
3: Vero, vero. Sanno di non essere ancora di poterci arrivare. Poi vengono assaliti un po' dalla paura. Ma penso che Lecce, dopo Verona, è proprio l'ultimo esame. Altrimenti apri la porta e sei bocciato. Cioè, trovi il muro per andarci a sbattere contro. Quindi concordo con quello che mi dice la tua intelligenza e non quella di... quella superficiale, quella artificiale. Abbiamo ancora del tempo? Sì, vai.
9: Caro direttore, buongiorno. Roberto da Varese, il solito vecchietto così.
3: Ma che vecchietto!
9: Allora, io ho sentito un po' adesso anche il dottor, mi sta sfuggendo il nome, di Milano Finanza.
3: Sì,
9: la Monica. Le varie dichiarazioni che ha fatto, che bene o male condivido. L'unico dubbio, io continuo ad averlo, io ho paura che la mia Juventus farò fatica a rivederla, o non so quando succederà, essendo un vecchio.
3: Allora,
9: comincio a temere che non riesco a vederla vinta.
3: Allora, dai disdetta quei brutti pensieri, dai disdetta, perché entro 50 anni e ci saremo entrambi, torneremo a vincere qualcosa anche fuori dall'Italia. Entro 50 mi tengo un po' largo, ma sto naturalmente scherzando. Vocale. Non parte? E allora nessun problema. Ricordiamo l'appuntamento del 29 maggio con l'email, caro Manuel. Questo intanto è bellissima locandina, devo ringraziare anche il buon... Ecco, intanto questa è l'email. eventi@radiobianconera.com, ne sono arrivati diversi proprio oggi e l'ho riaperto adesso, quindi grazie, state chiedendo informazioni, qualcuno ha immediatamente anche confermato la sua presenza, quella della propria compagna, moglie, amica. E la cosa ci fa piacere, avremo al massimo quei 70-80 posti, non prenderemo mai l'intero stadium, ci troveremo alle 17.30 del 29 di maggio, giornata speciale per noi juventini e per tutti, vedete, Torino ci aspetta davanti al monumento, per chi ci sta guardando anche in TV, sulle Samsung TV, canale 4637, la stiamo vedendo anche in sovrappressione, grazie Manuel, raduno RBN al Geo Hotel, quest'anno proviamo l'esperimento di andare al Geo Hotel, prima andavamo a cena, solo mangiare, parlare, Santarelli a Roma, eccetera, eccetera, ci concentreremo in un momento di ricordo davanti al monumento alla Continassa verso altrove e poi ci sposteremo alle 18.30 in Aula Magna nella sala meeting, faremo un 90 minuti in bianco e nero, cosa ci è piaciuto, cosa non ci è piaciuto del campionato della stagione, cosa vorremmo programmare, poi aperitivo e passione per volare alto e tenere altissimo il bicchiere, il calice con cui brinderemo. Naturalmente per info e costi scrivere a eventi@radiobianconera.com e immediatamente sarò io stesso, o io la password segretissima, e vi risponderò per dirvi quali sono le condizioni. Il primo momento è aperto a tutti, 5-10 minuti, mezz'ora, un'ora, dalle 18.30 bisogna aver prenotato, naturalmente una prenotazione che lega il vostro nome anche all'aperitivo, ovviamente, e riceverete info e modalità per pagare ufficialmente con la ricevuta e tutto, ci mancherebbe, attraverso quell'email da cui mandate la vostra, naturalmente mettete quante persone, i nomi e i cognomi, così da segnarli e da mettere magari qualche darvi il bigliettino della vostra prenotazione, perché a Roma abbiamo scoperto che qualcuno si è aggiunto, un Manuel qualsiasi si è aggiunto sotto banco e poi non siamo stati così cattivi da cacciarlo dal locale. Sì, è entrato come direttore di Radio Bianconera, ma io non c'ero, ero in collegamento. Va bene, al di là delle battute, sono le 14, siamo arrivati alla fine, l'evento è il 29 maggio, scriveteci per avere informazioni, questa puntata è terminata, domani è vigilia, io sarò alla Continassa, domanda per Spalletti o qualche giocatore, chissà. Poi partiranno perché cambia il ritiro, non si va a casa, ma è meglio, si gioca anche alle 20.45, stavo dicendo una sciocchezza, non si parte sabato per Lecce e io penso che invece il raduno il giorno prima serva anche per concentrarsi, non sempre, ma spesso è meglio che la squadra stia con la squadra. E non solo con le proprie famiglie, sono dei professionisti, hanno fatto quella scelta, c'è chi va a lavorare anche più lontano. E quindi conferenza, domani partiranno dopo la conferenza nel pomeriggio per Lecce e poi incrociamo le dita, cerchiamo di essere ottimisti. Ciao, let's go! Domani Paolo Rossi.
0: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato il Vaticano, Papa Leone XIV. Successivamente il segretario di Stato americano incontrerà il cardinale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin. Domani è poi in calendario anche un colloquio tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
1: Secondo i media americani, oggi l'Iran risponderà alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza americana sono inaccettabili, secondo il regime islamico.
2: Il Cremlino ha confermato che a partire dalla mezzanotte di oggi entrerà in vigore una tregua di 2 giorni della guerra contro l'Ucraina, che coincide con la parata patriottica di sabato dopo aver ignorato un cessate il fuoco ucraino all'inizio della settimana. La giornata della vittoria si svolgerà in scala ridotta quest'anno in Russia nel timore di attacchi di droni ucraini.
1: Le indagini sull'avvelenamento con la ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita continuano a scavare nei rapporti familiari. Gli inquirenti pensano che il movente possa essere quello di insanabili contrasti sorti all'interno delle famiglie Di Vita e Di Jelsi. Ma ancora non c'è nessuna pista o persona sospettata in maniera precisa. Laura, la cugina di Gianni Di Vita, sarà risentita, ma non è ancora stato deciso dove e quando. Nuovi elementi sarebbero stati forniti anche da parenti che vivono fuori regione.
2: Con il voto definitivo della Camera, il decreto commissioni, noto anche come decreto ponte, è definitivamente legge. Un provvedimento che accelera la realizzazione delle opere strategiche italiane, semplifica le procedure e rafforza la capacità decisionale dello Stato. Lo si legge in una nota del MIT. Gli amministratori delegati di ANAS e RFI diventano commissari straordinari per le principali opere stradali e ferroviarie, con poteri più ampi per coordinare autorizzazioni, superare i rallentamenti burocratici e garantire tempi certi.
1: Il tennis. Matteo Berrettini eliminato dagli internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3 al termine di una partita caratterizzata dai tanti errori di Berrettini, che ha avuto una sola palla break a disposizione nel terzo game del primo set, ma senza riuscire a sfruttarla, cedendo però più volte nel proprio turno di servizio.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta.
7: Ciao direttore, Massimo da Trento. Premetto che per me al momento tutti i giocatori dal punto di vista caratteriale sono da mettere sul mercato, non ce n'è uno degno secondo me di vestire la maglia bianconera. Poi a livello tecnico diciamo che 9 su 10 anche se potrebbero essere messi sul mercato. Tralasciamo Indiz, che è una cosa un po' a parte. Poi altra cosa, io non sono a favore, questa è la mia opinione ovviamente, di un Lewandowski a 38 anni alla Juve, soprattutto pensando al fatto che i procuratori passano da Torino a Milano ascoltando le offerte dei vari club e 6-7 milioni all'anno non sono abbastanza, che rimanga dov'è. Teniamoci Vlahovic, che fino ad ora non ha mai avuto un giocatore che lo potesse lanciare in area di rigore e lo potesse far giocare come si deve. Vedi Andrea Pirlo, vedi qualche altro giocatore di quel tipo di ruolo. Grazie e vi ascolto per radio. Sempre forza Juve.
5: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. Ho ascoltato con molto interesse questo intervento del vostro opinionista, è molto interessante. A riguardo volevo dire, non si potrebbe riassumere il tutto dicendo, una volta quando la Juve cercava un giocatore, i giocatori pensavano qualsiasi stipendio mi diano io ci vado perché è la Juve, mentre adesso quando la Juve cerca un giocatore pensano oddio mi vuole la Juve, quindi il mio stipendio deve essere per forza altissimo. E questo...
6: Buongiorno direttore, Simone Davao da Canavese. Per la prima volta mi trovo in disaccordo con il buon Gabriele La Monica, che apprezzo tantissimo, però la scenata diciamo legata a Inter-Juve forse come lì non era abituato a queste pagliacciate del calcio italiano, quindi...
8: Ciao direttore, sono Paolo da Ferrara. Sono molto molto preoccupato, questa notizia di altri club indagati, io ho la sensazione che quell'ineffabile, immarcescibile, incredibile, fantasmagorico procuratore di Milano salverà l'Inter sicuramente, ma l'ineffabile Chinetti era dentro la Juventus. Io ho una paura fottuta, direttore, una paura fottuta, che aspettano che ci sia un minimo indizio di Juventus e l'indagine parte immediatamente. Per quanto riguarda la finale di Coppa vince il PSG, non ci sono problemi, troppo più forte. Per quanto riguarda, sono molto preoccupato per il Lecce, che se non vinciamo possiamo tranquillamente andare tutti al mare, e chissà, ma sono molto preoccupato per quella notizia lì che ho già sentito su altri siti, sono preoccupatissimo. Per me stanno aspettando un minimo appiglio per la Juventus e ci incastrano immediatamente, forse fino alla fine.
9: Direttore, buongiorno, Simone D'Ancona. In controtendenza a quello che ha detto poco fa un tifoso che l'ha mandato un vocale, dice che Spalletti dovrebbe invogliare, dare spinta ai giocatori. Per me un ragazzo che fa il lavoro che gli piace viene profumatamente pagato, quindi già solo il bonifico dovrebbe essere una spinta. Più indossa la maglia sacra della Juventus, che c'è una storia incredibile pensando ai giocatori che l'hanno indossata, ma che spinta gli dà l'allenatore? Cioè, l'allenatore gli può spiegare quello che deve fare tecnicamente, tatticamente, ma le motivazioni sono già tutte lì, cioè rappresentano milioni di tifosi nel mondo, più indossano maglie pesantissime, se non è una spinta quella, l'allenatore più di dargli due pedate nel sedere, cosa gli è rimasto di fare? Non ho capito. Ciao, buona giornata.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
12: Ben ritrovati, 10 minuti dopo le 14, giovedì 7 maggio. Non chiediamoci cosa possiamo fare noi per l'Europa, perché in realtà lo sappiamo già, cioè vincere le prossime tre partite e conquistare la prossima. Ma cosa può fare l'Europa per noi, intesi come juventini? Questa è una domanda un pochino più complessa, perché guardando le partite di Europa, in realtà Champions League, le ultime, poi questa sera ci sarà l'Europa League, poi la Conference, eccetera, eccetera, qualcosa viene in mente, qualcosa viene fuori da queste gare. È chiaro che le semifinali di Champions sono a un altro livello, è stata soprattutto la sfida di Parigi tra PSG e Bayern Monaco, ma anche le semifinali di ritorno hanno confermato che in questo momento il livello europeo è decisamente superiore rispetto a quello italiano e di conseguenza la Juventus. Però qualche consiglio per gli acquisti, qualche giocatore interessante da seguire, da attenzionare, da mettere nel mirino, probabilmente in questa Champions League lo abbiamo visto.
13: toglierei anche il probabilmente, ce ne sono stati parecchi, e altrettanti si possono scovare, diciamo così, in Europa e anche in Conference. Bisogna solo avere la forza di perseguire i propri obiettivi, andarli a prendere e farlo magari anche in anticipo rispetto alla concorrenza, soprattutto se sono pedine calde o giocatori a parametro zero sui quali è chiaro che ci sia la concorrenza di tanti, tanti e diversi club. Questa è un po' la situazione della Juventus, che guarda la Champions e l'Europa in generale non tanto così seduta sul divano a mangiare popcorn, ma da spettatrice interessata. Intanto perché l'anno prossimo l'idea è proprio quella di tornare in Champions, quindi vedere anche cosa aspetterà il bianconero la prossima stagione, ma anche magari per avere qualche dritta sul mercato da approfondire nelle prossime settimane. Come dicevamo ieri, sarà un mercato molto intenso per la Juventus, non soltanto in entrata, è chiaro che ci vogliono almeno 3-4 colpi di alto livello, ma soprattutto in uscita e in gestione di tanti profili che non fanno parte, diciamo così, dei piani futuri della Juventus, non sono considerati dei giocatori imprescindibili per Luciano Spalletti. Purtroppo però hanno poco mercato, hanno una valutazione molto alta, molti di questi hanno anche un ingaggio molto alto, quindi diventa tutto molto complicato, e in questo tutto ci metto anche piazzarli, cederli, ma anche darli in prestito, ma anche capire banalmente cosa farne, se tenerli, se mandarli via. Non è così semplice e sarà molto complicato questo aspetto del mercato da gestire insieme a tutti gli altri. Poi ci sono i soliti aspetti che insomma sono ricorrenti nelle varie sessioni di mercato, ma questo è un aspetto supplementare: rientri prestito, cosa farne, cosa non farne, tanti giocatori con il punto di domanda che andranno gestiti in queste settimane, in questi mesi, per capire insomma se rimarranno, se andranno via, a quale formula eventualmente andranno via e a quale valutazione. Situazioni ai quali ci dovremo abituare, mentre giustamente ci scrivono: non siamo una squadra d'Europa League, ricordiamoci che siamo la Juventus, con l'Europa League non ci facciamo nulla. L'idea è proprio questa, cioè l'idea è quella di considerare l'Europa, sì, l'Europa League e la Conference, utili anche per visionare qualche giocatore interessante, però l'obiettivo non deve essere quello, l'obiettivo e rientrare in Champions League, punto e basta. Stagione completamente fallita se si fallisce il quarto posto, il rientro in Champions, completamente fallita da ogni punto di vista. Stagione, diciamo così, hai salvato lo salvabile se c'entri il quarto posto, con quello che era successo inizio stagione, con il cambio in panchina e comunque con quel febbraio nero che ha attraversato Spalletti. A un certo punto non era nemmeno così scontata la qualificazione in Champions, quindi l'obiettivo minimo diventa punto di ripartenza per la prossima stagione, ma in questo momento la Juventus, per una serie di motivi che conosciamo molto bene, non può prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions, e Conference Europa League sarebbero un downgrade anche sminuente per storia, tradizione, abitudini, per una Juventus che non è abituata a giocare le coppe minori, ma è abituata sì a essere protagonista, almeno lo era, a essere protagonista nella coppa per eccellenza, la Champions. Chi si intende di Champions, di Europa in generale, Europa League e Conference League, per quello l'abbiamo coinvolto nella giornata di oggi, il nostro amico Giuliano Daglio, giornalista della Stampa, scrive anche su Gazzetta, insomma un occhio indiscreto soprattutto sull'estero, oltre alla Juventus, il campionato italiano, col quale facciamo un pochino il punto sulla situazione delle coppe europee, perché è il momento di farlo, siamo quasi sul finale. Ciao Giuliano, benvenuto.
14: Ciao Alberto, un saluto a tutti.
13: Ciao. Senti, tutto come scontato, ti aspettavi qualcosa di diverso ieri sera all'Allianz Arena per quanto riguarda chiaramente Bayern PSG? E poi dopo ti chiedo anche Conference, ma soprattutto Europa League. Oggi ci saranno le semifinali di Europa e poi la Conference.
14: Mm-hmm. Allora mi aspettavo un po' più di spettacolo, eravamo forse sì, la bocca buona dopo l'andata, ti dico, non necessariamente una goleada come
13: l'andata,
14: principi, però ecco, un po' di alternanza di punteggio, di emozioni me la aspettavo di più, ecco. Però devo dire che Paris ha dimostrato di essere una squadra molto più matura di quello che alcuni commentatori avevano ipotizzato, sì, alla vigilia, nel senso che c'è stata, si è un po' divisa, no, la critica di chi ha esaltato quello spettacolo dell'andata, mm-hmm, chi invece ha detto ma non è questo il calcio, comunque non si può sul 5-2 lasciare le praterie,
13: sì,
14: ma io ero abbastanza convinto che Luis Enrique e i suoi non si sarebbero presentati in maniera provveduta all'Allianz Arena, mm-hmm, quindi sicuramente questo era una cosa che mi aspettavo una partita un po' più trattenuta, un po' più bloccata,
13: sì,
14: speravo probabilmente da parte del Bayern, ecco, forse c'è stata anche un po' di sfortuna in alcuni episodi, sicuramente
13: un gol dopo 3 minuti,
14: esatto, le partite sono sempre un po' determinate dagli episodi, però ecco, forse dal Bayern, per quello che aveva dimostrato nel corso della stagione, non solo nella partita col Parì all'andata, mm-hmm, è una squadra obiettivamente devastante, ha segnato più di 100 gol in Bundesliga, sì, è una squadra che domina le partite ed è in grado di anche di battere una squadra come il Paris Saint-Germain, che pure è più o meno del suo livello a livello, mm-hmm, offensivo, ma a livello difensivo ha dimostrato diverse lacune, quindi tutto qua, mi aspettavo una partita un po' più aperta, sì, non tanto dal fatto che il Bayern cercasse in maniera un po' più arrembante, mm-hmm, il gol, e il gol è arrivato al 90esimo,
13: sì,
14: troppo tardi,
13: sì,
14: purtroppo.
13: Sì, ci hanno provato, ecco, mi ha un po' stupito la fase difensiva del PSG, che insomma a volte ha fatto acqua, soprattutto nella partita di andata. Ieri invece è stata una difesa che ha tenuto tantissimo, molto bene, fino poi al 90esimo. Poi con Kane in campo un gol ci può stare, può anche arrivare, però insomma se tieni contro questo Bayern, questo Kane eccetera eccetera fino al 90esimo, significa che anche la difesa l'hai registrata abbastanza bene.
14: Assolutamente, ma una cosa che ci tengo a sottolineare, mm-hmm, che è stata evidente dalla presa di ieri, è che la fase difensiva, ma